0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, l'ultima puntata della stagione, una stagione ovviamente caratterizzata da tantissimi argomenti, il primo anno di Silvia Sallis, il primo anno del Consiglio Comunale, il Consiglio Regionale che comunque ha detto la sua, caro Armando Sanna. Buonasera e bentrovato.
1: Buonasera direttore, quindi chiudiamo la stagione noi.
0: Assolutamente sì.
1: Allora buonasera a lei e a tutti gli spettatori.
0: Buonasera anche a Laura Sicignano, buonasera e bentrovata, Alessandra Bianchi e a Mario Mascia.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, l'argomento, iniziamo da Vannacci, perché insomma il sabato di Vannacci ha un po' scosso, se vogliamo, sicuramente un po' la città, si è divisa fra poi e contro. Poi c'è anche chi ha detto, erano in pochissimi, pochissimi a seconda di come uno la pensi, gli anti-Vannacci in piazza, erano pochi, qualcuno dice anche i vannacciani in piazza Leopardi, e quindi se qualcuno dice se ne è parlato tantissimo, poi alla fine in piazza c'erano 1000 persone, ecco. Sicignano è così, cioè alla fine se ne è parlato forse più mediaticamente, poi alla città alla fine non ha interessato più di tanto, né quelli che erano contrari né quelli che erano a favore. Per carità, devo dire la verità, per essere un partito che ancora deve nascere, se vogliamo, 1000 persone in Piazza Leopardi non sono neppure pochissime.
3: Allora, la mia sensazione, io ero presente per curiosità, ero in Piazza Leopardi come consigliera comunale, era lista civica, per dare un'occhiata, ascoltare, vedere anche appunto com'era la situazione, e non erano 1000, molti erano curiosi, osservatori come me, molta era la stampa, c'era veramente moltissima attenzione da parte della stampa, e poi sì, c'erano queste persone col braccio alzato e con una retorica, come dire, di slogan, di frasi brevi ad effetto, con una clac molto efficace, così come efficace mi sembra la macchina mediatica che sta dietro a questa figura, che appunto a cui si inneggia come generale con un titolo, quindi un po' una novità, no, nel panorama, ma che va un po' a estremizzare degli slogan che abbiamo già sentito in questi ultimi anni.
0: Bianchi.
4: Ma sempre un po' una rappresentazione di parte, e ancora una volta quello che rilevo io è che ci fosse una contromanifestazione. Questa volta forse si sono attenuti ai provvedimenti e quindi non sono andati in violazione di quella che erano state le disposizioni della questura, cosa che non è successa invece a Sestri con ampi e AVS che hanno violato quelle disposizioni, cercando di cercare di arrivare al contrasto per distogliere l'attenzione da quello che facevano i cittadini, ossia manifestare pacificamente per richiedere più sicurezza. E la cosa che mi lascia davvero allibita è che questa amministrazione non si voglia far carico delle richieste della città, preferisca fare propaganda politica, anche dare attenzione e l'impossibilità di manifestare e di esprimere il proprio pensiero, prima da una parte i cittadini, poi anche nel caso della manifestazione organizzata da Futuro Nazionale. Io penso che così non sia un permettere di esercitare una vera e propria democrazia, senza considerare poi quello che ascoltiamo all'interno del Consiglio Comunale, dove ci viene rappresentata sempre una realtà completamente diversa, addirittura consiglieri del PD che parlano di un mondo a succuadro. Io penso che rispetto a quello che viene, ai valori che vengono proposti convintamente dal centrodestra, io penso che invece avere una consigliera comunale della lista Sallis che fa il dito medio ai cittadini, avere un consulente LGBTQIA+ che si permette di insultare cittadini, cattolici, non rientri in quel tutelare, non discriminare, per poi arrivare, tutta un'attività per poi arrivare a inneggiare al solito fascismo, perché ce lo sentiamo dire ogni secondo, e distogliere l'attenzione dei veri problemi della città, che sono ben altri. L'insicurezza è un problema oggettivo, noi lo continuiamo a lamentare dall'inizio di questa amministrazione, dove si è avuto un'escalation di violenza non da poco, e quindi se da una parte abbiamo chi indistintamente permette un'immigrazione anche irregolare, dall'altra parte chi invece propone una remigrazione forzata, noi, dati alla mano, governo Meloni, quelli che sono stati il calo degli sbarchi in Italia, ma anche un'attività concreta con un'Europa anche che guarda a cercare di difendere i confini ed applicare una visione con una centralità

0: centralità del pensiero dell'Italia, che quindi che questo governo stia facendo, di riprendere le assunzioni degli agenti di polizia che erano ferme da Renzi e dalla legge Madia, così come tutte attività che sono concrete, sono sul territorio, sono i numeri che parlano, tutto quello che poi è propaganda, attività ideologica, politica, lo lasciamo a chi vuole seguire questa linea anziché interessarsi della situazione reale dei cittadini che lamenta, come abbiamo visto la settimana scorsa.
1: Allora, prima
2: bisognerebbe anche fornire dei dati di realtà, perché come dire, fare politica senza fornire dei dati di realtà, e stavamo parlando di un argomento, la collega è uscita completamente fuori tema, snocciolando una serie di frasi brevi, di slogan, scollegate l'una dall'altra, per restituire un quadro completamente, scusami collega, io non ti interrompo mai, per restituire un quadro che è completamente scollegato dalla realtà. Quindi questo, a mio parere, non è buona politica, non è buona politica prima di tutto.
0: Rimandata perché ormai gli esami non sono sui dati oggettivi e concreti, ma sono su attività propagandistica. Mi dica, collega, dove non sono stata realista.
2: Il comune non sta
0: non
2: facendo
0: c'è una consigliera
2: niente per quello
0: della lista
2: che ci compete
0: Salis, che
2: per quando
0: medio.
2: Riguarda la polizia locale, per esempio.
1: Ci arriveremo.
2: Per esempio.
1: Però se vuole rispondere a quello che ha detto Bianchi, così andiamo avanti con i nostri ospiti. Cioè, nel senso,
2: era completamente fuori tema, stavamo parlando di tutt'altro.
0: Forse dà fastidio, non è fuori tema, che siamo fastidiosi.
2: Ma no, possiamo parlare della manifestazione di Sestri Ponente, che si dichiarava non politica e schierata davanti allo striscione c'eravate voi. Di nuovo braccia alzate, ricordiamo che è un gesto che non è consentito.
0: Vabbè, vi lasciamo,
2: no,
0: la narrazione
2: siete alle regole soltanto quando
0: piace.
2: Non vanno contro i vostri comportamenti.
0: Allora, se dobbiamo attenerci alle regole, di Vannacci,
2: se dobbiamo attenerci alle regole, dobbiamo attenerci alle regole
0: propaganda politica.
2: Quindi noi riconosciamo quando qualcuno di noi fa un errore, ma evidentemente questo voi non lo fate, non lo avete mai fatto.
1: Allora, torneremo naturalmente su quello che è accaduto a Sestri Ponente, torneremo naturalmente sul tema della sicurezza, però voglio tanto fare un altro giro. Sanna, su questo argomento sta dividendo tanto naturalmente, poi sentiremo anche le parole di Vannacci, perché hanno fatto molto discutere, sia perché prima ha attaccato Salis sulla sicurezza, poi sul taser, insomma.
3: Sì, anche poco informato fra le altre cose, perché il taser ad oggi il Consiglio Comunale, dove all'epoca governava il centrodestra, non vi è un regolamento, non è mai stato fatto un'operazione di prova all'interno degli agenti, quindi tutte falsità, ha detto bene la sindaca, mi dispiace solo perché ha preso per esempio sul bambino, che lo conosco molto bene e assicuro che è sicuramente molto più evoluto del generale Vannacci nelle parole già 2 anni, perché ha detto si urla, si alzano i toni finché poi tutto assieme uno non deve rispondere, rispondere a delle provocazioni inutili. Io dico però un'altra cosa, e ha ragione la collega Siciliano, si è usciti completamente dal tema subito fin dall'inizio, con degli slogan puntuali per ribaltare quella che è una narrazione tutta diversa da quella che è la realtà, e soprattutto creando una tensione. Noi, come Partito Democratico, in Consiglio regionale, abbiamo fatto subito un comunicato il giorno a seguire di ciò che è successo a Sestri Levante a sostegno dei giornalisti aggrediti. Siamo stati chiari, bisogna abbassare la tensione. Politicamente, oggi dobbiamo dare una prova sicuramente di forza, di maturità davanti alla città, davanti alla regione, che non è solo un problema oggi localizzato a Genova o in Regione Liguria, ma a livello nazionale. A volte però i dati non sono quelli che sono in realtà, come dire, la percezione territoriale, perché i dati oggi che abbiamo in nostro possesso sulle situazioni di violenza sono minori. Ma vi è un tema sicurezza, c'è, va affrontato, e tutti noi dobbiamo responsabilizzare le nostre forze politiche e noi stessi affinché questo tema sia al centro dell'agenda. Lo diventerà al centro dell'agenda politica delle prossime politiche nel 27, lo è già arrivato sul tema nazionale, perché oggi Vannacci, che faceva parte della Lega, e quindi oggi lui stesso dà contro a quel governo che dice ciò che ha detto la Bianchi, perché il governo oggi a Trazione Fratelli d'Italia dice una cosa chiara: meno sbarchi, più sicurezza, più risorse. La verità è un'altra, perché oggi la politica si fa coi numeri. Oggi il governo stanziato, perché la responsabilità, ricordatevela, è del governo, lo dico perché così almeno così siamo chiari, so che chi ci segue lo sa, ma il Ministero degli Interni, oggi il Ministero degli Interni non ha assunto nessun organico, la riduzione c'è stata, è inutile fare oggi dei comunicati dicendo arriveranno 70 agenti, ma qual è il numero degli agenti che sono andati in pensione? Su che numeri partiamo? Qual è oggi?

0: il fabbisogno reale degli agenti di polizia locale, che è responsabilità del sindaco, ma oggi il governo sta scaricando sui sindaci, mentre i sindaci hanno il decoro pubblico, la polizia locale, tutto quello che oggi non riguarda però l'ordine pubblico. Così abbiamo chiarito un aspetto che è chiaro, ma mi sembra corretto dire.
1: Scusi,
0: Regione invece oggi, concludo, Regione oggi cosa fa? Oggi invece Regione finanzia, quindi telecamere, formazione. Sulle telecamere sono aumentate le risorse, vi dico una notizia che magari condivido, perché anche il vostro governo regionale, le risorse sulle telecamere sono aumentate, ma oggi le telecamere senza agenti, senza pattuglie, spesso è un occhio che non funziona nel deterrente oggi della sicurezza. Quindi il tema sicurezza c'è, è un tema serio, la politica deve essere seria nell'affrontarlo, invece è già propaganda politica, perché alla domanda che le è stata fatta Bianchi, lei l'ha portata subito nella propaganda politica. Ha ragione la collega, ha risposto diversamente, ha parlato di una manifestazione, di persone che hanno violato delle leggi. Qui il tema è molto più serio. I dati che ci sono sotto gli occhi sono sicuramente dati minori in confronto agli altri anni, ma preoccupanti, perché la percezione della sicurezza oggi in città, nella nostra regione e nelle altre città d'Italia, è un dato allarmante. E ne approfitto anche per dare il mio sostegno anche all'autista di AMT aggredito qualche giorno fa insieme al giornalista. Sono episodi questi che vanno denunciati, ma politicamente ci vuole una politica seria che parta dai numeri e soprattutto con delle azioni. Guardate, sentite Vannacci cosa dice su oggi sul tema della remigrazione, ma sentite, ma forse l'ABC, che vuol dire che oggi queste azioni non si fanno da sole, si fanno con gli altri paesi, si fanno con degli accordi, c'è l'Europa di mezzo, cioè è una cosa molto seria. Stupisce che è un parlamentare europeo, è voluto dalla Lega, e oggi non è più in Lega perché sta provando a prendere quel mal di pancia oggi popolare che c'è, ma un mal di pancia che, come ha detto la collega prima, oggi parte senza dei veri obiettivi e soprattutto oggi quali sono i numeri chiari che noi vogliamo mettere sul tavolo, sulla base del bilancio, sulla base della sicurezza che noi vogliamo.
1: Sarò velocissima, bellissimo discorso, se vuole essere, non essere rimandato, non ho sentito un dato, perché io invece parliamo di numeri, parliamo di dati, perché non è assolutamente così.
0: Ce l'abbiamo Bianca, tutti.
1: Ha parlato finora, se posso rispondo in maniera pacifica, almeno qui non cercate lo scontro. Ecco, allora, violazione di leggi è un dato oggettivo, perché mi sembra che ampi AWS rischino una multa da 1.000 a 10.000 euro. Vogliamo passare a livello nazionale e internazionale? Io mi preoccupo di 1.000 persone che scendono in piazza a Sestri Ponente e chiedono più sicurezza e sono esasperate. Ma vogliamo parlare dell'attività del governo di cui ho piena fiducia? Parliamo dell'attività del governo.
0: È quel governo che non ha messo risorse, Bianchi.
1: No, prendiamo l'agenzia Frontex, agenzia europea di costiera, di frontiera e costiera. Sbarchi nel primo semestre 2026, meno 40% a livello europeo, a livello d'Italia meno 50,
2: basta,
1: non sbarchi. Aspetta, che ho detto un'inesattezza.
2: Questa
1: si parla di immigrazione irregolare.
2: Voi identificate
1: non è sbarco per quanto riguarda l'Europa, ma immigrazione
2: in Italia
1: non si può parlare.
0: Beh,
1: è come quello che succede in consiglio comunale. Poi chiedete di abbassare i toni e, come il vice sindaco Terrile, richiamate all'equilibrio. Non far parlare le altre persone, come avete provato a farlo, evitando le manifestazioni, contrapponendovi alle manifestazioni, lo fate in ogni sede, perché questo è il vostro modus operandi. Diciamo delle cose scomode, delle cose concrete, con dei dati alla mano, non sapete controbattere in maniera concreta, e allora dovete attaccare l'interlocutore, perché ahimè per la sinistra non c'è l'avversario politico, c'è il nemico, e l'abbiamo visto, perché in consiglio comunale le ultime frasi del consigliere PD richiamano quelle dell'altro consigliere PD. Vi abbiamo già appeso una volta, finite quella come la storia di Piazzale Loreto. Voi richiamate sempre, poi siamo noi che parliamo di frasi fatte, di slogan. Siete voi, perché non avete dati concreti per sconfessare le critiche che sono oggettive.
0: Ma le critiche di chi?
1: Sono
0: Bianchi,
1: oggettive.
0: Voi siete al governo da 4 anni, avete tagliato i fondi, avete governato il comune 9 anni. Dove eravate prima?
1: Parla
0: lei era anche in giunta.
1: Parla
0: non
1: lui.
0: Aveva la delega alla sicurezza, ma era in giunta.
1: Parla lui.
0: È un suo collega. Suo collega di Fratelli d'Italia aveva la delega alla sicurezza.
1: Beh, ha parlato della competenza esclusiva del governo. Lo conosciamo il testo unico degli enti locali, l'articolo 54?
0: Bene, penso anche
1: non
0: lei.
1: Mi sembra, ma non mi sembra, perché se non mi parlate di competenze del sindaco in tema di

0: sicurezza urbana, delle due una: o non lo conoscete o lo conoscete e cercate di eluderlo.
1: E non... Il governo sta scaricando sui sindaci, a detta dei sindaci di Fratelli d'Italia.
0: Ma
1: anche
0: il governo ha assegnato oltre 60 agenti di polizia. Perché l'amministrazione Salis non richiede l'assegnazione?
1: Ma quanti andavano via?
0: Viviamo in due mondi diversi.
1: Arrivano 60, ma ne vanno via 200, giusto?
0: Ha riaperto anche turnover, perché negli ultimi anni il governo, l'anno scorso, più 27.000 agenti, ne arriveranno altri, più 40.000. Li leggete
1: allora,
0: i dati?
1: Quindi,
0: diamo dati
1: allora,
0: concreti?
1: Allora, sbagliato.
0: Perché sennò è sempre la stessa storia. È come il buco di bilancio,
1: la polizia
0: uguale.
1: Di Stato e
0: diciamo
1: carabinieri.
0: Buco di bilancio,
1: la polizia
0: che poi non
1: di Stato
0: c'era.
1: E carabinieri, che è competenza del governo, è chiaro, giusto? Me lo insegna lei, è chiaro, ok. Oggi è a sufficienza sul nostro territorio come presidio territoriale? Se mi risponde di sì, io vivo in un'altra realtà.
0: Innanzitutto
1: se
0: la ringrazio per questa sua lezione, perché come sempre
1: ho fatto una domanda.
0: Se un consigliere di centrodestra si fosse così atteggiato nei confronti di una consigliera di centrosinistra, apriti cielo, perché qua siamo di fronte al suo reale. Ma no, ma non c'è problema.
1: Ho fatto una
0: comunque
1: domanda. Chiedo.
0: Il dato
1: io
0: di
1: giro
0: fatto
1: per
0: è,
1: Bolzaneto,
0: vogliamo parlare di attività nazionale o parliamo della giunta Salis che è un anno che è in carica, ma non sembra minimamente.
1: A seconda di come volete. Noi parliamo di tutto.
0: Perché voi avete fatto un anno di scarica barile e noi abbiamo sempre chiesto di
2: spostare
0: l'attenzione sul territorio.
2: Ci si vittimizza. È la strategia solita.
3: Per ora nei primi 21 minuti si stava quasi addormentando.
4: Devo dire la verità.
1: Siamo partiti anche in ritardo. Scherzo.
4: No, io ero colpito da quello striscione generale Vannacci, l'arte della fuga, che è stato esibito nel corso del corteo in pieno centro e nel weekend i saldi di commercianti del centro città. Io credo che grazie a questi comportamenti e queste contromanifestazioni delle sinistre lo slogan potrebbe essere generale Vannacci, l'arte della fuga per la vittoria, perché la campagna elettorale a Vannacci la stanno facendo proprio le sinistre con questo tipo di contropresidi in cui si manifesta lo simbolo democratico, per cui le sinistre sono per il diritto di manifestare, ma non sono per il diritto di manifestare degli altri. Io credo che invece sia importante quello che è accaduto in Piazza Leopardi e lo scoop della serata, che una consigliera della lista civica Salis, che è la consigliera siciliano, è uscita indenne dal comizio dei sedicenti, degli additati,
2: si vede che non hanno
4: sedicenti fascisti, ma credo che sia difficilmente irriconoscibile la consigliera siciliano e anche qualche altro consigliere del PD che ha partecipato comunque al comizio di Vannacci. Io credo che se fossero veramente quelli dei manganelli dell'olio di ricino, non sarebbe stato possibile, come non è possibile partecipare per la brigata ebraica al 25 aprile o ad altre manifestazioni per chi non è esattamente tipo il Gay Pride allineato con le sinistre. C'è una sorta di copyright sulla democrazia e i diritti che le sinistre credono di avere ma non hanno, probabilmente non hanno il copyright sulla libertà, perché evidentemente è un concetto un pochino più ostico, ma credo che effettivamente se ci sono stati dei picchettaggi ad esempio in via Montallegro da parte di Genova antifascista e non hanno sortito nessun effetto tra l'altro in termini di reazione aggressiva da parte di chi legittimamente voleva partecipare al comizio di Vannacci, il significato politico è che da una parte c'è chi provoca e impedisce l'esercizio di un diritto di riunione e di manifestare liberamente e anche il proprio pensiero, anche quando è un pensiero che ad esempio io posso non condividere, perché io la deportazione e la remigrazione non la condivido, l'ho già detto, lo ripeto, per me il centrodestra è quello fondato da Silvio Berlusconi, dove i valori sono cristiani, liberali, garantisti, europeisti, atlantisti, riformisti, non c'è spazio per questo tipo di atteggiamento illiberale che invece vedo proprio in capo alle sinistre. Quando si parla di generale, il primo generalissimo della storia è stato proprio Stalin ed è stato un termine che è stato assegnato dopo la guerra da parte nel 45 da parte dei comunisti a chi rappresentava, incarnava questa senso di ordine, di sicurezza, di vittoria sul campo militare contro gli odiati nemici. Credo che bisogna darsi un po' tutti una regolata, nel senso che quando ci sono delle manifestazioni

0: che siano di Vannacci, che siano di Salvini, che siano di Tajani, che siano di chiunque, no, la ricetta non è organizzarne altre, mettere la città in ginocchio, perché la, paradossalmente, direttore, la, il contro manifestazione, il contro corteo di Genova antifascista è stato quello meno molesto possibile sul tessuto dei negozianti e dei residenti. Quel più molesti di tutti è stato quello che è stato comunque reiterato in centro, nonostante fosse stato spostato quello di Vannacci in piazza Leopardi, ed è stato reiterato con tanto di sfilata in via 20 Settembre, con tanto di, diciamo, presidio in via Cesarea, dove il tessuto dei negozi è assolutamente molto diciamo denso. E francamente devo dire, in un weekend di saldi in cui abbiamo fatto di tutto, anche con i proclami lanciati a mezzo stampa per far passare la voglia ai residenti di rimanere a Genova e non andarsene a mare, perché questa è anche la verità, perché quando si profilano scenari di guerriglia urbana, le persone preferiscono ovviamente andarsene altrove.
1: L'edicola ha chiuso, la macelleria ha chiuso.
0: È iniziato alle 6, però devo dire la verità, non mi sembra che sia stato.
2: I commercianti si sono
0: facciamo anche riferimento anche a un altro piccolissimo aspetto, che in piazza Leopardi abbiamo visto e l'avrà visto la consigliera della lista Salis Siciniano insieme con i suoi colleghi del PD lì presenti, e che, ripeto, non sono stati aggrediti. Basta che andiamo. Guardi, a parti invertite, vuole vedere se andiamo in un'altra manifestazione invece delle sinistre con le bandiere di Israele oppure con le bandiere dei partiti di centrodestra?
2: No,
0: è uguale. Basta fare la prova, facciamo la prova, mi presento con una bandiera di Israele o una bandiera di un partito del centrodestra, forse anche Forza Italia, ad una manifestazione delle sinistre, e lì avrà la percezione diretta e reale che non sto scherzando e non sto dicendo delle bagianate. Ma quello che voglio dire, mi scusi per cortesia, che sono stato 20 minuti a sorbirmi le vostre reprimende e i dati che sono i numeri che avete sparato, però devo dire che in piazza Leopardi si è assistita a una novità invece, che ha rilevato non il sottoscritto ma anche dei fiorfiori giornalisti che stimo, che magari da ragazzi facevano parte della FIGC e magari scrivono su Repubblica, ma non hanno avuto problemi a rilevare che quel pubblico lì è un pubblico nuovo di ragazzi di fasce di età che evidentemente si stanno avvicinando alla politica ed evidentemente sono attratti da un linguaggio che per tanti di noi può sembrare anche stantio e appartenere alla retorica, diciamo, dell'Istituto Luce, ma che in realtà esercita un grado di attrattività, perché a differenza delle bagianate che vengono sparate anche a sinistra, come quella del taser, sono state le sinistre in comune con una serie di iniziative consigliari, mozioni, iniziative. Noi non abbiamo avuto il tempo di introdurlo, ma volevamo introdurlo. Voi avete fatto tutta una serie di iniziative consigliari montando, cavalcando e montando le notizie di quasi omicidi, lesioni gravissime.
3: I risultati sapete qual è?
0: Che quando vanno per strada i poliziotti, gli agenti della polizia locale, ci vanno o a mani nude o con la pistola che non useranno mai. Questo è il risultato del vostro buonismo prêt-à-porter, che francamente lascia il tempo che trova, perché poi non ci va lei o non ci va lei alla sera per strada in centro storico a fronteggiare gli esagitanti che voi spalleggiate. Ci vanno gli agenti della polizia locale a mani nude. Quando accade questo, il taser, se siete d'accordo a introdurlo, da domani che fanno girare le frittate con il coinvolgimento di persone anche strane che francamente povere Criste non le coinvolgerei in questo
3: ruolo. Che ruolo giocava Pallone? Voglio sapere che ruolo giocava Pallone, perché io ce l'ho il numero.
0: Lei i numeri ce n'ha anche più di uno, perché li dà anche i numeri, perché lei non sa, probabilmente perché non era in consiglio comunale a Genova, che il taser noi lo volevamo comunque,
3: ma non l'avete portato.
0: E comunque
3: allora, però partiamo da
0: comunque avete fatto tutta una serie di iniziative consiliari all'inizio di questo nuovo mandato per buttarci la croce addosso al taser, che è diventato l'arma nucleare.
3: L'ha detto il generale, e l'ha detto il vostro generale.
4: Cina, ragazzi.
1: Arrivo un attimo, allora, facciamo
4: di
1: così.
4: Recuperare un minimo.

0: esatto, posso dire storica
1: tutto quello che ha detto, dirò anche è che la domanda del direttore è stato: poi le dirò ci sentiamo sicuri oggi?
2: Ma chi si ma scusi, ma perdoni, ma secondo lei un'amministrazione comunale che ha un assessore alla sicurezza e dice che il comune non è competente per la sicurezza, secondo me fa una bella figura, secondo lei fa una bella figura, ma la fa una bella figura o no? Perché la cosa che ha detto Vannacci non è mica una cretinata,
3: no, vabbè, ma state
1: Ministero degli Interni,
4: una cosa
5: torniamo subito. Eccoci qui ancora in diretta. Allora, abbiamo parlato tanto dell'ex generale Vannacci, allora andiamo a sentire proprio quello che diceva adesso Mario Mascia proprio sulla sua critica proprio anche a Silvia Sales e all'assessorato alla sicurezza. Sentiamo il suo punto di vista.
6: La competenza è di tutti, anche dei cittadini. È chiaro che la sicurezza è una competenza principale dello Stato. Ma il sindaco è uno che partecipa al comitato per l'ordine e per la sicurezza pubblica, indetto dal prefetto, ed è un attore principale dell'aspetto della sicurezza della propria città. Vuole che le faccio un nome? Le faccio il nome del sindaco Gentilini, che ha dimostrato a tutti i sindaci d'Italia come si mantiene la sicurezza nella propria città. C'è una specifica legge che viene estratta dal testo unico degli enti locali, che consente al sindaco di prendere quei provvedimenti contingibili e urgenti proprio in ambito della sicurezza. Il sindaco non solo c'ha un assessore alla sicurezza, come fa a dire che non è una sua competenza? E a cosa gli serve l'assessore alla sicurezza se non è una competenza del singolo, scusi, del sindaco, scusi?
7: Ma il governo può fare qualcosa in più.
6: Altro aspetto, il sindaco c'ha la polizia locale. E come mai il sindaco di Genova ha eliminato la possibilità per la polizia locale di utilizzare il taser, che salva le vite? Perché l'alternativa al taser è il calibro 9, con piombo di rigorosamente fabbricazione italiana. Quindi ce lo spieghi questo il sindaco di Genova? Dove sono quelle ordinanze contingibili e urgenti che ha preso per migliorare la sicurezza della sua città? Dove sono le attività che dovrebbe svolgere per migliorare la sicurezza dei suoi cittadini? Allora, invece di lamentarsi continuamente che il governo non svolge la sua funzione, cominci a mettersi in gioco lei personalmente. Guardi, non usi il condizionale, in quanto il sottoscritto e Futuro Nazionale hanno già proposto. Hanno fatto una serie di proposte al pacchetto di sicurezza che è attualmente in discussione, che è stato mandato avanti dall'alleanza di centrodestra, che sono innanzitutto quella di tutelare maggiormente e di mettere in condizioni le forze dell'ordine di poter operare. Abbiamo proposto un vero scudo penale e legale nei confronti delle forze dell'ordine, che ricordo operare per la difesa dei cittadini onesti. I cittadini disonesti devono finire in galera, ricordiamocelo questo concetto principale della vita sociale.
5: Siciliano.
3: No, è molto divertente anche gli artifici dialettici di questo signore pensionato generale in pensione che dice che i cittadini disonesti devono finire in galera, come se fosse un'affermazione di sua pertinenza esclusiva. Tutti lo pensiamo che i cittadini disonesti debbano finire in galera. Però forse questo governo doveva fare delle politiche un pochino diverse, non decreti e poi le carceri esplodono. Abbiamo fatto recentemente una visita a Marassi. Non appunto parlare, blaterare su clandestini e poi non fare nessun tipo di politica reale di accoglienza, perché comunque siamo un paese che storicamente viene attraversato dalle migrazioni ed è inutile con questo spauracchio dire fermiamo, remigriamo. Non è fattibile, non è costituzionalmente fattibile, non è fattibile neanche dal punto di vista del diritto internazionale, quindi è un'affermazione che non si regge, non è neanche economicamente conveniente. Quindi sono tutti degli slogan che non stanno né in cielo né in terra. Tra l'altro il generale evidentemente non conosce la situazione della città, perché quando la nostra sindaca dice che la competenza della sicurezza non è del comune, questo viene travisato, non è del comune la competenza delle forze dell'ordine, questo lo sappiamo del Ministero dell'Interno, ma la competenza del comune riguarda la polizia locale e riguarda un approccio alla sicurezza di tipo integrato, che è quello che noi stiamo facendo, che vuol dire lavorare molto anche sulla socialità, sui territori, sul decoro, sull'igiene, sulle politiche commerciali e stimolare anche la regione, per esempio, a intervenire su quello che sono le tossicodipendenze. Questo paese, non solo Genova, è invaso da nuove droghe, droghe pericolosissime, il crack, nuove droghe chimiche, il fentanyl, che dobbiamo ancora studiare come affrontare tutto il paese, non solo Genova, tutte le grandi città. Allora, anche questo, di nuovo, la regione ci vuole venire in aiuto per quello che è di sua competenza, mettendo in atto delle

0: politiche sociosanitarie per cercare di affrontare questo fenomeno. Noi siamo disponibili, noi abbiamo un'assessora al welfare che sta facendo il possibile per quello che è di sua competenza, abbiamo un'assessora alla sicurezza che con la polizia locale sta facendo il possibile, c'è stato un incremento di presenze di vigili proprio anche sul centro, soprattutto sul centro storico, non solo sul centro storico, i numeri dei vigili stanno aumentando, faremo altre assunzioni, se il Ministero ci darà le risorse, le assunzioni saliranno ulteriormente. Abbiamo fatto varie operazioni, sicurezza in movimento, cioè vigili presenti su MT e le aggressioni a bordo dei mezzi sono diminuite, vigili di prossimità
1: tutto
0: nel centro storico che raccolgono le osservazioni
1: dei
0: cittadini, dei
1: contenti,
0: commercianti,
1: tutto
0: operazioni
1: posto.
0: Largo a raggio, ci sono vigili 24 ore su 24 sul litorale del Levante, sulle spiagge, di fronte alle discoteche, le discoteche che adesso si stanno fornendo anche di steward che controllano queste enormi masse di giovani che fanno le 4 del mattino bevendo, che questo forse è un problema più sociale anche su cui dovremmo riflettere tutti insieme, perché non è normale che enormi masse di giovani vedano il loro tempo libero solo come sballo, no? Quindi forse dovremmo ragionare su questo più che sulle telecamere, ragionare su come insieme fronteggiare questo problema, che è un problema anche di salute mentale, perché nel momento in cui si ritiene che bisogna sballarsi fino alle 4 del mattino, giovani e giovanissimi, dobbiamo parlarne insieme, fare un altro tipo di politica. Quindi io credo che invece di azzannarsi e portare avanti questa retorica con Stalin, ispiratore di Vannacci, e giustificare il fatto che Vannacci e i vannacciani sono così buoni perché non mi hanno menato, perché ero presente io, e collega Mascia, mi sembra un pochino fuori dal mondo questa sua affermazione. Peraltro nella piazza c'erano delle magliette che erano veramente inquietanti, tra cui anche alcune firmate Silvio Berlusconi. Quindi c'è una prossimità tra questo elemento che è uscito dalle vostre fila, per questo elemento che è uscito dalle vostre fila, per questo elemento che è uscito dalle vostre fila, sulle quali io vi inviterei a interrogarvi perché questo tipo di politica non fa altro che fomentare odio sociale e disgregare veramente una coesione.
1: Ma avete una consigliera proprio della sua lista che fa il dito medio ai cittadini?
2: Parliamo di sbarre, organizziamo solo che concerti.
0: Allarmati per i problemi della sicurezza, dovreste collaborare con noi, dovreste invitare la regione e il governo a collaborare.
1: Ora dopo il governo c'è anche la colpa della regione. Benissimo, tutto degli altri, il sindaco Salis, la giunta Salis a posto, tutto bellissimo, allora, i cittadini sono contenti, continuate così.
0: Sono circoscritte nell'ambito delle nostre competenze, stiamo facendo un sacco di cose, ho altri elenchi se volete.
1: Avete bruciato ogni documento sulla sicurezza.
0: Il vostro approccio unicamente securitario non ha prodotto nessunissimo risultato, infatti noi stiamo partendo da zero, non avete parlato di tossicodipendenza.
3: Devo dare la parola a Mascia, la replica ovviamente.
4: Io per galanteria non ritengo di rispondere tono su tono a quello che ha detto la collega, perché francamente mi sembra anche eccessivo. Però devo dire una cosa, la collega si è lamentata che questi giovani sono un po' più votati allo sballo e meno alla consapevolezza, anche, però finché noi gli propiniamo solo dei gran concerti e non li avviciniamo alla politica in senso più responsabile, che vedono ad esempio degli esempi di chi rispetta la libertà altrui, proclama a gran voce quello che pensa, ma rispetta anche chi la pensa diversamente. Io credo che questo sia una forma di insegnamento e di messaggio che deve essere dato ai giovani, perché se io vado dai giovani e dico i diritti, l'inclusione, e sono il primo che non rispetta i diritti altrui e esclude addirittura fisicamente dalle manifestazioni e dalla città persone che la pensano diversamente. Questo è un pessimo esempio che diamo. Chiamare la piazza, dove le persone sono molto più manipolabili, sarebbe veramente da richiamare quello che diceva Manzoni della piazza. La figura del cancelliere Ferriere, Antonio Ferriere, che utilizzava due lingue diverse, una l'italiano per parlare le folle e propinare il pane, l'altro lo spagnolo per parlare ai suoi sodali. Devo dire che questo tipo di doppio registro che la sinistra ha fatto suo, di partito di lotta e di governo, di voler comunque lanciare un messaggio che apparentemente è democratico ma di fatto non lo è, a me inquieta. Perché
3: Sanna, il PD, il PD, mentre AVS e alcuni movimenti un po' non è che AVS lo sia, ma altri movimenti dell'estrema sinistra hanno partecipato a Sesto Imponente in maniera, poi lo dico,

0: la legge, se in maniera lecita oppure no. Il PD in tutta questa partita, perché quello che diceva Mascia, diceva se qualcuno...
1: Mascia dice, parlava anche di concerti. Ricordo però la domanda che le faccio questa, cioè, il tricapodanno, Mascia. No, lo ricordo perché sembra che
2: ne partecipate sul tricapodanno.
1: Partiamo da
2: se stasera vi siete fumati qualcosa,
1: no, andiamo avanti.
2: Cioè, perché mi state debitando
1: c'è una grande confusione. Io sono venuto qua dicendo che stiamo dando solo parole, visibilità a una persona che va avanti di slogan e non sa cosa dice, che è quel signore che era in piazza Leopardi l'altro giorno, che sarà un vostro alleato di governo. Però mi dispiace perché ho delle inesattezze incredibili. Peraltro, come dire, convinto anche che qualcosa a livello amministrativo conoscesse, ho capito che ci sono delle lacune importanti. Dopodiché, oggi i sindaci sono molto chiari, si sentono abbandonati dal governo, perché senza risorse non si può fare. No, non abbiamo capito, perché finché si mischia la differenza fra la responsabilità del sindaco e del governo, che è da 4 anni che governa, da 8 anni governava prima in comune, quindi non entro nel merito del piano assunzionale, ma è evidente che sul governo non ci sono risorse. Dopo lei mi vuol chiedere sicuramente il PD come si colloca nelle manifestazioni. Il PD ha aderito ufficialmente alla manifestazione in via Cesarea, quindi sabato, quindi la manifestazione che era, come dire, stata indetta da Lampi e dalla CGIL, dopodiché con un paio di tesserati proprio di Sestri erano presenti laddove è stato, però attenzione, allora, c'era un gruppo, perché anche riportiamo un attimo la realtà dei fatti, c'era un gruppo che era in una zona prestabilita, qualcheduno gli avrà detto che lì potevano starci. Ora non penso che si siano visti tutti lì senza nessun tipo di interlocuzione in merito. Ci saranno delle indagini, qualcheduno scoprirà che le autorizzazioni erano state date, non erano state date, quello lo vedremo. Dopodiché quello che è successo dopo in realtà è stata un'aggressione a dei giornalisti. No, perché dimentichiamo questo fatto qua di un giornalista che è stato preso cellulare, è stato distrutto il cellulare, due fotografi malmenati, e questa è stata la situazione che poi ha portato dopo lo scontro ad arrivare, se non sbaglio, la polizia dopo, in versione antisommossa, e intervenire. Quindi è stata un po' una situazione di gestione non chiarissima. Poi se mi si viene a dire che manifestare contro la sicurezza, sono stato il primo a dire che siamo qui per dire che oggi questa città ha bisogno, chiede, le persone che abitano in questa città, e non solo, anche l'area metropolitana, da dove arrivo anch'io, dai miei paesini, da Sant'Olcese stesso, chiede più sicurezza, chiarezza. Quindi oggi le persone non si sentono sicure. È per quello che prima, e mi dispiace se la collega Bianchi si è offesa, però la mia domanda è stata posta un po' troppo accesa. Ma quello che dico oggi, il governo che deve mettere risorse per le pattuglie dei carabinieri e della polizia di Stato, oggi ne ha messa a sufficienza? Se noi giriamo anche, non girate solo il centro storico, per favore, la periferia. Oggi ci sono presidi di polizia, di carabinieri, in maniera adeguata a quella che è l'esigenza dei cittadini? La risposta è no. Chiusa la polemica in questa risposta e dico, oggi bisogna mettere delle risorse in aggiunta per dare supporto ai sindaci. I sindaci si occupano di un'altra questione, Bianchi, quindi polizia locale, decoro urbano, e la regione nella sua parte oggi è stata detta una cosa molto corretta. Oggi deve entrare nel merito di quello che è il piano sociosanitario, quindi welfare e tutte le patologie oggi che stiamo affrontando, nella grande solitudine di quello che secondo me è caratterizzato anche nei minori, che non sono i minori, non sono solo i minori non accompagnati, attenzione, perché c'è la figura della famiglia, mancanza, ci sono problematiche che abbiamo visto anche la scorsa estate in Corso Italia, non so se vi ricordavate, in Corso Italia non è successa la stessa cosa contro dei carabinieri, no? Che erano intervenuti con una rissa di minorenni. Su questo, a mio avviso, dobbiamo fare delle politiche mirate, serie, sociali, welfare. Oggi però, se non si mettono i soldi lì dentro, è un problema fare un lavoro dettagliato con i servizi sociali dei territori, i presidi sui vari municipi. Anche i presidenti di municipio, col quale noi interagiamo tutti i giorni, anche loro sono in difficoltà su quel tema lì, perché c'è bisogno di risorse. Oggi la regione non ha stanziato su quello un euro.
0: Siamo tutti d'accordo, naturalmente, che se il governo...

0: No, desse a tutte le città, soprattutto quelle più grosse naturalmente, ma poi tutte meritano uguale rispetto, centinaia di uomini, milioni di finanziamenti, saremo tutti meglio, questo per carità, siamo tutti
1: Il piano
0: d'accordo.
1: nazionale.
0: Ma le chiedo una cosa, secondo lei, voi avete chiesto le dimissioni dell'assessore Viscogliosi qualche mese fa, secondo lei sta facendo quello che le compete? Ha delle mancanze, delle lacune questo assessorato
1: Ma
0: da questo punto
1: assolutamente
0: di
1: no, e
0: vista?
1: ribadiamo la
2: Non ha
1: richiesta di
2: lacune.
1: dimissioni. No,
2: Ah, ho
1: assolutamente
2: capito. ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

0: ruolo non è assolutamente adeguata al ruolo che ricopre, perché a me piace parlare di cose concrete, non fare tanti discorsi dei massimi sistemi. Appunto. Ma guardare i dati oggettivi. Apro e chiudo una piccola parentesi: forse il collega Sanna non era presente quando è stato presentato.
1: Io.
0: No,
1: io
0: in regione, perché oggi abbiamo fatto una commissione.
1: Non so cosa. No, prego,
2: una
1: Bianchi,
2: presenza
1: chiedo
2: che
1: alleggia,
2: Bianchi, spirituale che alleggia.
1: Mi è venuto un suggerimento non gradito, lo so che si offenderà. Ma il suo ruolo da consigliera di minoranza oggi è proprio quello di chiedere i dati. Se lei chiede i dati, domani l'assessore le darà i dati che abbiamo anche noi in possesso.
0: Allora, se posso parlare, direttore, mi fa piacere, se no lasciamo la trasmissione monotematica, facciamo
3: Bianchi,
0: monotematico
3: Bianchi.
0: Del centro-sinistra e siamo
1: Bianchi,
0: a posto.
1: Apro
0: e chiudo una parentesi, oggi in commissione
4: se
0: abbiamo parlato
4: di dati, ce li ho qua, così le sentono anche gli ascoltatori.
0: Va bene, posso ricominciare. Oggi in commissione abbiamo parlato di un piano integrato socio-sanitario che la stessa assessore Lodi, varato da Regione, Liguria, centrodestra, presidente Bucci, assessore alla sanità Massimo Nicolò, che la stessa assessore Lodi ha definito una riforma epocale, perché per la prima volta si va a legare il piano sociale con quello sanitario, con tutta una parte che poi guarda tutte le cose che sono state dette prima, così come una cooperazione con un grande intervento dei comuni per quanto riguarda la parte di raccordo e degli ATS. Quindi ci sono queste attività, parliamo
4: per
0: di cose concrete
4: volta.
0: E qua chiudo
4: bene,
0: e qua e allora non va bene
4: per
0: se facciamo
4: volta.
0: Perché facciamo, se non facciamo perché non facciamo. Decidete cosa volete fare, perché
4: no,
0: mi
4: insomma,
0: sembra che non abbiamo dato l'idea.
4: Per anni,
0: seconda cosa,
3: positivo Sanna, le chiedo Sanna, positivo
4: siete stati 9 anni qua e per la prima volta
0: è arrivata prima in comune della regione, addirittura
4: parlate di occupate di tossicodipendenti,
0: addirittura lo stesso 40%
4: dei reati sono collegati al tema tossicodipendenti, avete ignorato il tema.
1: Bianchi, il problema è che il piano lo volete portare in regione per i primi di settembre, state facendo la discussione adesso con i comuni insieme ad ANCI, ma ufficialmente il vero piano all'interno di regione in commissione non è arrivato. Questi sono dati ufficiali.
0: Ma dopodiché, come voi mi dite che devo parlare con i miei chiedere per avere i dati, i vostri referenti, l'assessore Lodi non vi dà i dati,
1: ma guardi, ma è sempre la vostra realtà. Non ho detto questo, sta dicendo cose che non ho detto, perché è diverso. Dico un'altra cosa, il primo piano che è arrivato in realtà portava dei tagli nei vari distretti, quindi è stato fatto un lavoro che per ora però non ha ancora visto un procedimento in aula. Dopodiché, se sarà buono, se sarà migliorativo, io auspico sempre di sì, perché parliamo di sociale, quindi se mettiamo risorse sul sociale io sono contento, guardi, lo voto anche a favore. Sa, ho votato i 40 milioni di buco che avete lasciato voi in MT,
0: che non c'era, potrò
3: volta,
0: lei non c'era,
3: un'altra volta
0: c'era.
3: Sto buco
1: non c'eravate, no, non c'eravate. Chiedo scusa, e quindi laddove un milione a Carlo Felice, tipo, cioè laddove ci sono, dove avete lasciato del caos non c'eravamo. Sul piano sociosanitario, sul piano sociosanitario, fatto come dire nell'ascolto anche dei primi cittadini, ne siamo contenti.
0: Vabbè, torno sull'assessore Viscogliosi. A parte bocciare tutti i documenti, perché noi abbiamo presentato proposte concrete, proprio aumentare implementazione della videosorveglianza, bocciato.
4: Non serve a niente.
0: Proseguire nella sperimentazione del taser, perché non è vero che non ci fosse,
4: basta,
0: non era operativo, non c'era
4: voi,
0: regolamento.
4: Tutte cose,
0: ma tanto è vero che se vi leggete,
3: fatelo
0: se
3: voi,
0: volete,
3: voi ma non fatelo voi.
1: È diverso,
3: ma se
1: lo sta girando in maniera diversa.
3: Per voi questa era un'omissione, fatelo voi, mettetevi nell'ordine che adesso governate.
0: Faccio un emendamento al documento che abbiamo presentato come Fratelli d'Italia, anche legato all'impiego dell'imposta di soggiorno per l'area della darsena come decoro e manutenzione, perché è una qualcosa di invivibile, vediamo se voterete tutti
4: una marea
0: l'adozione
4: di sulla
0: del taser
4: darsena.
0: Come l'implementazione della videosorveglianza,
3: non
0: perché il problema è mantenervi tutti insieme come campo larghissimo, perché avete delle idee completamente diverse. Perché allora mi chiedo, il PD che ha aderito alla manifestazione in
4: cambia
0: via Cesarea, cosa dice di AVS che ha aderito a una manifestazione
4: cambia
0: contro chi è sceso in piazza
4: darsena.
0: Per chiedere
4: vogliamo parlare di darsena, parliamo di darsena.
0: Di cosa parliamo?
4: Parliamo di darsena.
0: Parliamo dei provvedimenti
4: parliamo di
0: che voi bocciate sistematicamente.
4: No,
0: il governo, avete votato i decreti
4: di
0: sicurezza?
4: Darsena.
0: Non mi sembra.
3: Direttore.
0: La collega prima parlava che tutti chi il delinque deve finire in carcere, ma non mi sembra che sia proprio così.
4: Voi.
0: Manifestate
4: l'avete
0: contro lo sgombero dei centri sociali. Manifestate contro lo sgombero dei servizi dei centri sociali, perché ce lo ricordiamo cosa è successo in piazza per lo sgombero di Ascatasuna? Ce lo ricordiamo di qualcuno munito di martello contro le forze dell'ordine? Non ho sentito tutta questa voglia di dissociarsi e condannare quei gesti, perché siete sempre quelli della doppia morale.

0: sociale.
1: Facciamo un'intervista insieme alla vabbè,
0: tanto
1: vostra
0: la collega
1: Presidente
0: come sempre adotta il principio del rispetto e del dialogo civile. Quindi
1: non
0: bisogna
1: posso
0: sempre alzare i toni.
1: Voi
0: quando
1: non
0: riuscite a controbattere, alzate i toni. Sono cose che vi danno fastidio perché questa è la realtà. Una sua collega di lista ha fatto il dito medio ai cittadini, ha legittimato e giustificato come dissenso inserire il volto del rettore Delfino e dei ministri dentro un mirino dicendo che è mero dissenso.
1: Allora,
0: voi siete questi, giustificare un consulente LGBTQIA+ contro le discriminazioni che dà dei razzisti e degli omofobi ai cattolici, che dice ai cittadini che sono scesi in piazza per la sicurezza, che sono dei topi di fogna. Questa è la realtà, basta vedere i social,
1: i
0: giornali. Ma vi dà fastidio, per me possiamo parlare di qualunque tema, non c'è il tema della serata. Parliamo di tutto, diciamo le idee, parliamo di fatti concreti.
1: Parliamo di
0: darsena. Abbiamo fatto una commissione dove per renderla accessibile, l'assessore Viscogliosi ha fatto intervenire, a detta dei residenti cittadini che erano lì, 3 giorni di presidi fissi, di passaggi di polizia locale che non avevano mai visto per renderla accessibile. L'hanno detto tutti, avevamo cittadini, residenti, commercianti, gestori di strutture ricettive della zona, che erano esasperati. Abbiamo visto la polizia locale solo questi 2 giorni prima, ma non viene fatto nulla. Questo
1: è un po' difficile, raccontare a me delle cose che non sono, perché ci abito da tutta la vita.
0: Lei prima ha definito un centro storico che va bene,
1: i problemi della
0: Darsena
1: sono nati l'anno scorso, perché i problemi della Darsena li abbiamo ereditati.
0: Nel mondo reale
1: le cose che stiamo realizzando adesso su Darsena sono molto concrete, ma lei non mi permette di dirle, perché lei parla di dita medie.
0: Ma che quelle vanno bene? Va bene?
2: C'entra.
0: No, perché è stato giustificato dalla sua collega per calmare gli animi. Ho dovuto fare il dito medio per calmare gli animi.
1: È una strategia infantile, un po' come
2: direttore,
1: quella del
2: sindaco.
0: Chiediamo al sindaco, che è proprio al figlio di 2 anni, ce n'è una di 7, se per calmare gli animi facciamo dito medio in giro.
1: Calmare
0: agli amichetti, perché quello è quello che ha detto la sua collega.
2: Direttore,
0: e la
2: vede,
0: cosa ci siete dissociati.
3: Direttore, prenda parola.
1: No, va bene.
2: Una cosa,
3: questa
1: va bene. Parole in libertà.
3: Prenda parola.
2: Una cosa è certa.
1: Il futurismo è parole in libertà.
4: Marcia,
2: una cosa è certa, che chi esibisce il dito medio, evidentemente tra il dito e la luna, sceglie il dito, e quindi questo è un po' il vizio anche della sinistra, anche genovese. Quello che è accaduto a Sestri Ponente, mi premeva sottolinearlo, è stato un grandissimo autogol in realtà delle sinistre antagoniste, perché quando sfilare per strada non sono solo i partiti, gli esponenti di partito, ma anche e soprattutto i residenti, le famiglie, le madri con le carrozzelle per reclamare più sicurezza, e ci si trova davanti delle persone che si parano per impedire il passaggio, e questo richiede necessariamente l'intervento addirittura della celere, e purtroppo comporta, e mi è dispiaciuto, anche l'aggressione di giornalisti che sono lì per lavorare e ci si trovano in mezzo. La colpa non è dei cittadini sestresi che hanno sfilato per strada quella sera, la colpa è di chi ancora una volta ha ritenuto di sentirsi nel diritto di impedire agli altri di manifestare, per un atteggiamento esclusivamente pregiudiziale. E questo a costo di mettere a repentaglio la vita, l'incolumità, il quieto vivere dei residenti e anche delle forze dell'ordine e dei giornalisti. Quindi credo che quella sia stata proprio l'apoteosi dell'autogol di fronte a persone che, ripeto, non erano persone, sì, c'erano anche persone politicamente orientate, ma
3: come
2: nella stragrande maggioranza,
3: presidente del Consiglio regionale,
2: ma cosa c'entra? Perché
3: c'era,
2: non posso, adesso è vietato anche al presidente del Consiglio regionale sfilare,
3: cioè
2: adesso quelle regole, diteci voi, diteci voi,
3: no, ma non entriamo,
2: ditemi voi chi è che può andare per strada o no, perché se voi mi dite chi può andare per strada, il presidente del Consiglio regionale a questo punto non ci può andare,
3: anche per lavoro, per deformazione professionale,
2: per favore,
3: dovrebbe utilizzare molto bene. Lei ha detto
2: tutti possono
3: c'erano
2: andare,
3: qualche
2: allora,
3: esponente.
2: Ripetiamo insieme,
3: ma
2: ripetiamo
3: sì che
2: insieme, tutti
3: niente.
2: Sono liberi di andare per strada a manifestare,
3: ogni
2: che
3: volta,
2: siano presidenti del Consiglio
3: allora,
2: regionale,
3: se la discussione
2: che siano
3: seria,
2: politici,
3: intervengo,
2: che siano di sinistra, che siano di destra,
3: scusa, ma
2: di centro, di sopra, di sotto,
3: ha detto,
2: perché qui,
3: c'era qualche
2: qui voi
3: esponente.
2: State
3: ma
2: specializzando, sai dove vi manderei tutti quanti? All'ufficio degli animali critici che c'è in comune, che è quello che si occupa dei topi, insieme all'ufficio dell'acqua che si occupa delle fugnature, perché a furia di pensare che gli altri siano

0: troppi da ricacciare nelle fognature. Secondo me potreste molto più utilmente essere impiegati in questi uffici del Comune di Genova.
1: Tajani, chiamatelo insieme agli altri.
0: Ma cosa c'è?
1: Risorse sulla sicurezza.
0: Dare i soldi a chi non li sa spendere. O li spende con le mani bucate, come le sinistre. È meglio non farlo.
1: Non so se il termine giusto, interrogazione. Perché io in questo comune non sono mai stato, quindi non conosco. Se è un'interrogazione, vi fate dare i dati dell'ultimo anno.
0: Un'altra volta
1: partire da lì.
2: Solo la cosa. Allora, siccome chi c'era era Alessandra Bianchi, la domanda gliela faccio io. Era il caso di andare in una manifestazione indetta o comunque organizzata dai cittadini e metterci, non dico la firma, ma comunque la faccia? Questa gliela faccio. Come vale per Ampi e AWS, che non dovevano essere lì, ma era organizzata dai cittadini? Allora, perché siete andati lì?
3: Siamo andati lì perché come Fratelli d'Italia siamo sempre tra la gente, siamo sempre sul territorio, quindi sinceramente supportare, essere al fianco dei cittadini di cui condividiamo una richiesta di maggior sicurezza, perché si poi viene trasportata in tutti i documenti che abbiamo portato in consiglio comunale, sinceramente non ci vedo niente di strano, anzi mi stupisco che non ci fossero tutti i rappresentanti politici del consiglio comunale, di destra e di sinistra e di centro, perché sinceramente è un tema che dovrebbe essere trasversale, la sicurezza dei nostri cittadini, e dovrebbe essere uno dei temi più che stia a cuore del nostro sindaco, e quindi assolutamente non c'era. Come si è visto dall'immagine, mi sembra che in quasi tutto il corteo che si è svolto in prima fila c'erano gli organizzatori della manifestazione, che sono comitati e associazioni e cittadini. È stata ricostruita come sempre una storia differente da quella che è stata, perché noi ovvio siamo riconoscibili, siamo svolgiamo questa attività, e quindi eravamo tutti insieme e non avevamo una bandiera di partito, un simbolo di partito, quindi ovviamente ci hanno riconosciuto per i volti e per portare un tricolore in cui chiediamo fortemente, forse a differenza di altri. E il momento in cui noi ci siamo ritrovati davanti, ma basta leggere le dichiarazioni dei cittadini, dei residenti, dei comitati, il comunicato stampa che hanno trasmesso, è avvenuto nel momento in cui c'era la strettoia nella via dove eravamo, non riuscivamo più a girare, quindi la testa del corteo è arrivata praticamente vicino a noi, che eravamo indietro, siamo partiti molto indietro, e abbiamo dovuto girare. A quel punto eravamo appaiati, abbiamo fatto penso 50 passi, dopodiché siamo arrivati nel punto dove i manifestanti della contromanifestazione erano arrivati violando quelle che erano le disposizioni, cercando uno scontro, perché così facendo, e noi abbiamo condannato, voglio precisarlo, innanzitutto abbiamo dato la solidarietà ai giornalisti immediatamente abbiamo condannato
1: del giorno,
3: immediatamente
1: dico che non è passato in regione
3: immediatamente
1: no,
3: come Fratelli d'Italia, immediatamente come Fratelli d'Italia, e mi faccia finire per cortesia, anche se vi dà fastidio. No, perché non avete gli argomenti da costruire narrazioni storte. Come Fratelli d'Italia immediatamente abbiamo condannato il gesto. Sì? Però vorrei sottolineare che cercare uno scontro da parte di Ampi e AWS, portare lo scontro, è ovvio che su un corteo di 1000 persone saranno stati cittadini, residenti, perché non erano solo di Sestri. Guardate che c'erano dei cittadini che sentendo il tema e vivendolo sulla propria pelle sono arrivati da tutta Genova. Quindi arrivando allo scontro c'era una parte, qualcuno che sicuramente ha fatto qualcosa che non doveva essere fatto, ma noi di Fratelli d'Italia non abbiamo problemi a condannare tutta la violenza.
1: Però non l'avete
3: da
1: fatto.
3: Qualunque parte arrivi e verso chiunque sia rivolta. Voi avete un consigliere del PD che ci ha offeso, specialmente Fratelli d'Italia, ed è ancora lì. Quando
4: ancora
3: un consigliere
4: cosa vuol dire?
3: Non ha avuto nessun tipo di provvedimento, non è stato assolutamente. Lo sapete benissimo, perché la frase vi abbiamo già appesi una volta a testa in giù.
4: Ci siamo scusati lui personalmente, un esponente del PD in un'altra regione
3: ha offeso una consigliera del PD stesso, è stato espulso. Perché la doppia morale
4: non avete altri argomenti
3: sempre.
4: Non avete altri argomenti.
3: Mi dà fastidio. Avete un consigliere PD che guardi, ce l'ho il post pubblicato da Cabur, dove dice che assolutamente non vanno tutelate, e condivido, tutte le manifestazioni di... No, non vanno discriminate per l'origine, per la religione,
4: la politica
3: assolutamente,
4: del post,
3: però avete un consulente e lo tenete, e il sindaco non è intervenuto, nomina del sindaco fiduciaria, dove il segretario

0: generale del comune ha rilevato una violazione del codice di comportamento per i dipendenti che si estende anche ai consulenti, che ha insultato e tacciato di omofobia, xenofobia, razzismo, i cattolici, e ha dato dei topi di fogna ai residenti che sono scesi in piazza.
1: Ma vi ricordate,
0: ed è ancora lì,
1: diceva
0: e
1: il
0: voi
1: nostro
0: non
1: consulente Gregorini?
0: Anzi, lo giustificate pure, pagando quei soldi pubblici dei cittadini, 160.000 euro, ed è ancora lì. E mi viene da dire che come ha insultato i cittadini, il sindaco è il primo cittadino, quindi ha insultato pure il sindaco.
1: Gli avete chiesto di cancellare i post, gli avete chiesto di scusarsi, non mi risulta proprio, gli avete chiesto di dimettersi, non mi risulta proprio. Non Gregorini l'ha ricordato Terrile in aula, me lo ricordo, io non ero in politica, mi ricordo perfettamente.
0: Ma
1: come che
0: quando
1: c'è?
0: Non avete risposto,
1: ma come che c'è?
0: Ma mi risponde che c'è? Ma lei lo condanna? Lo condanna? Ma lei le va bene che il consulente LGBTQIA+ sia così?
2: Allora,
0: ma no, mi dica, ma mi dica, ma siete d'accordo?
1: Noi ci siamo scusati, noi ci siamo scusati pubblicamente per quello che è accaduto, cosa che voi non avete mai fatto.
0: Ma lei deve rispondere puntualmente.
1: La consulente ha cancellato e allora ci siamo scusati. Ma non va bene, cosa deve fare?
0: Dimettersi.
1: Il vostro consulente
0: essere revocata.
1: Gli avete chiesto di scusarsi? No.
0: Minimo.
1: Gli avete chiesto di dimettersi? No. Allora, il posto sono stati cancellati? No,
0: vabbè,
1: credo che siano ancora lì.
0: Parliamo di altro.
1: Applicate un metro solo a noi e a voi non lo applicate.
0: No, quello lì guarda, quello che fate voi, inutile che ora cerca
1: il vostro
0: di
1: rispetto delle regole,
0: perché
1: chiedete a noi di dissociarvi. Allora dissociatevi pubblicamente dalla manifestazione in cui sono stati aggrediti dei giornalisti.
0: Il premier ha preso le
1: pubblicamente da quella manifestazione
0: ai manifestanti del Campo Largo.
1: Guardi, noi
0: quindi noi lo dimostriamo di non avere una doppia morale.
2: Una cosa veloce, ma se mai domani mattina, tanto noi discutiamo in aula, quindi voi ci siete come primo canale in aula e vediamo se il centrodestra lo voterà. Noi abbiamo portato un ordine del giorno condannando ciò che è accaduto, a sostegno degli operatori giornalisti che sono stati aggrediti. Non l'avete votato, e è un atto pubblico, quindi non glielo devo dare come dire a brevi mani, ma è calendarizzato per domani.
3: Vuol dire,
2: vuol dire che il centrodestra non ha condannato con ordine del giorno portato a firma di tutta la minoranza i gesti che sono accaduti, quindi quello che è accaduto a Sesto Ponente la scorsa settimana.
0: Leggerò bene il
2: quindi,
0: testo, perché
2: siccome,
0: di solito riformulate
2: no, guardi,
0: in maniera tale
2: ce l'ho qua, poi ve lo leggo.
0: Sì,
2: ve lo leggo, c'era ferma condanna a ciò che è accaduto e solidarietà ai giornalisti che stavano facendo il loro lavoro. Non l'avete
0: immagino,
2: no, era pulitissimo, erano 8 righe. Lo giro adesso, lo mettete.
4: Pulitissimo.
2: E posso dire, siccome
0: mi sembra che anche il centrodestra abbia presentato un documento, voi l'avete votato.
2: Ma l'avete letto il vostro di centrodestra?
0: Ah, adesso cambia.
2: No.
0: Abbiamo
4: presentato senza leggerlo.
0: L'abbiamo
4: presentato senza leggerlo.
2: L'avete letto?
4: No, l'abbiamo presentato senza leggerlo.
2: Però non vi parlate all'interno del partito.
4: Senza scriverlo l'abbiamo presentato.
2: Ve lo giro, lo leggiamo.
0: È sempre la narrazione di storia.
2: No. Se c'erano
0: due documenti.
2: Che ne usciamo da qua stasera. Che voi non avete preso una posizione oggi,
4: ma
2: non
4: sai quanto gli interessa agli spettatori di queste cose delle posizioni sui documenti,
2: che oggi il governo deve dare delle risorse.
3: Ci fermiamo solo un attimo, ci fermiamo,
0: il sindaco intervenga.
3: Ci fermiamo solo un attimo,
0: che sta facendo bene.
3: E allora, gli ultimi 20 minuti di questa infuocata trasmissione, non solo ovviamente per quanto riguarda il clima meteorologico, in una lunedì piuttosto caldo, caro Armando Sanna.
2: Sì, Bianchi, tutto ciò che dice.
3: Esatto. Bianchi, si sta per chiudere. Il Consiglio Comunale chiuderà quando? Per
0: il
3: ferie?
0: Il 1 di agosto, l'ultima seduta il martedì 3, 4,
3: quindi ce ne sono ancora domani.
0: Agosto.
3: Ancora due probabilmente.
0: Forse tre.
3: Che anno è stato?
0: Ma dal punto di vista di Fratelli d'Italia o dal punto di vista
3: del Consiglio Comunale in generale?
2: Positivo.
0: Ma è stato un anno dove purtroppo il Consiglio Comunale non ha affrontato molti temi interessanti la città, in prima diciamo direttamente i cittadini, perché forse la finalità di questa amministrazione del sindaco era quella di attrarre su di sé visibilità e svolgere un ruolo di contrasto al governo, forse per mire aspirazioni nazionali. Abbiamo parlato di politica internazionale, politica nazionale e pochi temi del territorio. Questo abbiamo, noi come Fratelli d'Italia abbiamo presentato parecchi documenti su questo. Mi dispiace molto che non si sia parlato di sport e non abbiamo svolto una commissione.

0: Commissione a tema sport, se non quella sullo stadio Ferraris, quindi una tematica che sapete bene a me è molto cara, non c'è stata attività concreta, un anno dove si è costruita una narrazione distorta per cercare di dare colpi a chi c'era prima, come ce lo ricordiamo tutti il fantomatico buco di bilancio che poi non era un comune che ha chiuso con un avanzo di bilancio di 40 milioni, molta mediaticità, ora stanno continuando a inaugurare e portare avanti attività che erano iniziate dalla giunta precedente, perdita di finanziamenti importanti per la città, uno su tutti quello dello Sky Metro, e una sensazione, percezione, al di là di quello che abbiamo detto prima, di un'escalation di violenza e quindi di insicurezza, ma anche di immobilismo generalizzato su diversi fronti. Questo è un dispiacere.
1: È stato un anno
2: di tentativo di ricostruzione dalle macerie, cioè noi abbiamo avuto un'amministrazione che ha governato con un enorme finanziamento da parte dello Stato, PNRR, risarcimenti per il crollo del Ponte Morandi, quindi risorse che mai la città aveva avuto in passato e che mai avrà in futuro, e i risultati sono nulli, sostanzialmente sono nulli, non è stato fatto nulla, è stato fatto poco, è stato fatto male. Il primo anno è stato l'anno del tentativo di ricostruire dalle macerie, a partire dalle partecipate, il waterfront, le problematiche dello Sky Metro, che era un'opera irrealizzabile, folle, non voluta dai cittadini, che peraltro hanno votato contro di voi anche per questo motivo.
0: Avranno una bella
2: quindi
0: cabina via.
2: Tutte le problematiche che abbiamo affrontato una per una con molta pazienza, nonostante un'opposizione assolutamente non costruttiva, che dovrebbe invece farsi tramite per sostenere la città, le problematiche della città, attraverso l'azione con il governo, perché abbiamo un governo di destra, abbiamo una regione di destra, quindi l'opposizione, la minoranza dovrebbe fare questo, a mio parere, in questo momento. Invece non fa altro che mettere in atto delle politiche, delle polemiche assolutamente pretestuose, rallentando all'infinito i lavori del Consiglio Comunale. Io non sono nuova al Consiglio Comunale, parlo molto poco perché mi pare tutto un piccolo circo surreale di capricci, di ripicche, di ribaltamenti della realtà, e quindi parlo pochissimo perché non voglio ostacolare i lavori, perché ci pensa già molto bene la minoranza.
3: Mario Mascia, lei non è nuovo al Consiglio Comunale, è come se fossimo un po' alla fine dell'anno, prima delle vacanze, che quindi un bilancio si può iniziare già a trarre.
4: Ma io, guardi, faccio un paragone rispetto al primo mandato in cui ero capogruppo di Forza Italia con il primo Bucci. Devo dire che come maggioranza noi davamo spesso e volentieri spazio anche alle iniziative di minoranza e non abbiamo mai avuto questo atteggiamento un po' da Marchesi del Grillo, che se c'era qualche tendenza comunque veniva governata o dallo stesso Bucci o da noi che facevamo parte della maggioranza come forze moderate. Però devo dire che un equilibrio lo si trovava sempre, quindi l'auspicio che voglio avere e che ci si incammini verso questa china. Ci sono state ultimamente delle iniziative che hanno, per quanto siano partite dalla minoranza, tipo la proposta di istituzione del garante degli animali che ho avanzato io, hanno trovato il favore anche della maggioranza e sono state approvate all'unanimità. Domani ci sarà un ordine al giorno straordinario che ci vede tutti concordi sulla tutela della continuità occupazionale della vetromeccanica della Val Bisagno, perché quando si parla di lavoro e di crisi di aziende così importanti, che oltretutto hanno un indotto significativo, non interessa che a rappresentare i lavoratori sia la CGIL in misura predominante. A noi interessa dei lavoratori e interessa che si facciamo tutti muro comune per tutelarli. Questo è un atteggiamento non ideologico, che non è sicuramente fazioso. Credo che questa sia un po' la ricetta anche per il futuro.
3: Domani che Consiglio Comunale dobbiamo aspettarci?
4: Io credo che sia domani un Consiglio Comunale abbastanza equilibrato, ma
3: caldo,
4: ci sono delle
3: bolle.
4: C'è un'iniziativa sulla Darsena, su cui penso abbia lavorato anche la collega Bianchi, per la sicurezza nella Darsena. C'era stata una commissione richiesta dalla Lega anche dal collega Gambino e abbiamo fatto un sopralluogo insieme. Sono emerse diverse criticità che buona parte conoscevamo anche, ma alcune si sono aggiunte. Ci

0: insomma anche tante potenzialità, perché comunque devo dire i progetti che si sono sviluppati, che riguardano anche il presidio, so che la collega Siciniano è molto attiva su questo fronte, comunque tutto quello che contribuisce a rendere viva quella zona e presidiarla con le persone in carne ed ossa effettivamente può essere utile. Io mi metterei veramente nella predisposizione mentale, questo è un appello che faccio a tutti, ma in primis a chi ha responsabilità di governo, di pensare che siamo tutti della stessa parte della città. Non voglio fare un ragionamento, diciamo, demagogico, però percepire dai discorsi che ci sono dei consiglieri comunali di serie A, perché sono, diciamo, di sinistra, perché sono propal, perché sono, sono a favore, diciamo, dell'esclusione di altri, e altri a destra o nel centrodestra siano dei consiglieri di serie B, francamente non aiuta né il dialogo democratico né la condivisione di iniziative che possono essere utili veramente alla città.
1: Senta, lei ovviamente non fa parte del consiglio comunale, però da osservatore politico naturalmente un occhio, immagino, penso e credo, lo dia spesso, a parte che certo. Spesso anche qua, e quindi ha una
2: un'idea. Si sempre in trasmissione dove si parla di comune.
0: Fa anche una capatina. Fa anche una capatina spesso e volentieri, Sanna, in comune.
2: Viene a fare
0: delle incursioni.
2: Mi ha fatto sorridere una cosa di Mascia. No, volevo solo una cosa di Mascia che mi ha fatto veramente sorridere, che Bucci lasciava spazio alle minoranze.
0: Ma Bucci, guarda una
2: si
0: cosa,
2: vede che il passaggio
0: no,
2: regione
0: no,
2: è
0: ma allora
2: stato
0: forse hai vissuto veramente una realtà parallela.
2: L'avete proprio obbligato in regione, perché
0: c'era
2: completamente cambiato
0: in maggioranza chi gli contestava di lasciare troppo spago alle minoranze e di ascoltarle anche fin troppo, perché non ha mai chiuso la porta in faccia
2: era
0: a nessuno.
2: Infatti l'ha portata anche in regione.
3: Prendiamo due esempi. Levate
1: la parola narrazione.
3: Il bilancio.
4: Mamma mia.
3: Prendiamo le votazioni del bilancio. Gli accordi e qualcosa di condiviso con la giunta Bucci, con la minoranza di allora.
2: Cambiato
3: e
2: allora.
3: Le votazioni di bilancio giunta Salis con.
2: E allora è proprio cambiato venendo
3: l'opposizione di centrodestra.
2: C'è una realtà differente.
3: Non c'è stato
2: l'effetto
3: dialogo.
2: Diceva direttore, mi faccia la domanda.
0: È l'effetto San.
2: Allora io posso.
1: È la domanda.
0: È l'effetto San.
2: Anticipavo la risposta prima ancora della domanda.
1: Allora
2: non ci ha messo
3: anche queste doti, eh.
1: Posso?
2: Ma perché.
1: Allora, lei è ovviamente l'osservatore, le dico. Non pensa che questo anno di Consiglio Comunale sia molto incentrato anche sulla, soprattutto sulla figura di Silvia Salis, nel bene e nel male? Ha forse contribuito, non so se ad alzare i toni o comunque a portare molto su di lei e un po' meno sulla città, cioè avere sempre questa attenzione addosso che lei per prima dice di avere spesso, una volta ha detto anche mi contano le volte che vado in bagno, da una parte e dall'altra, nel bene e nel male, non pensa che abbia forse incanalato troppo le forze? Non so se mi ha capito.
2: La domanda è molto chiara, ma chi è sindaco e chi è presidente regione è normale che accenti su di sé la maggior parte di, non solo a livello mediatico, ma la maggior parte di responsabilità. È così dal sindaco del piccolo comune al sindaco di una grande città. Questo è normale. Quello che vedo io non posso dire esternamente perché direi una bugia e.
1: Però possiamo dire che questo è un sindaco particolare rispetto a quello che abbiamo avuto, un sindaco
2: che finisce sulle copertine dei
1: giornali.
2: No, vabbè, però è un sindaco che oggi comunque anche a livello nazionale ha, poiché il progetto che ha portato a Genova, il cosiddetto Campo Largo, quindi tutta la famiglia allargata di forze politiche che alle regionali non avevamo portato alle urne tutti insieme e si è perso di un punto, quindi comunque un lavoro molto difficile, ma un lavoro che poi ha portato un risultato importante per la città, a livello mediatico, a livello nazionale, i riflettori accesi sono sempre stati. E questo, secondo me, è sicuramente un pro.
1: Però, Sanna, però è la prima volta che abbiamo un sindaco con tutte anche le.
2: Prima avevamo.
1: No, un sindaco. Sì. Devo finire le parole, il discorso. È la prima volta che si ha un sindaco anche che può essere anche un bene, anzi, deve essere sicuramente un bene, non che finisca sulle copertine nazionali al centro della politica nazionale, se Genova ha un vantaggio. Però la prima volta, almeno io non ricordo, di avere un sindaco che finisce sulle copertine dei giornali
2: dire,
1: di gossip, è la prima
2: guardi,
1: volta.
2: Non entro nel merito delle copertine di gossip, però su
0: di cui io svariati,
2: svariate trasmissioni nazionali di grande livello, di grandissimo prestigio, hanno invitato la sindaca di Genova proprio per un progetto

0: anche di discussione di un progetto politico e non solo di visione di una città. Quindi secondo me l'immagine della città è stata un'immagine importante, a mio avviso.
1: Ho premesso che può essere sì, anche sì, una, sì.
0: Poi un tutto il resto è evidente che quando sei esposto mediaticamente puoi andare sulla massima rete nazionale, primo canale, ok, massima rete nazionale e può uscire l'articolo su qualche giornale. Ma questo sono, come dire, sono cose che poco interessano anche alle persone. Oggi secondo me l'analisi di un anno di mandato è stato detto molto bene, è stato un anno, e io questo lo dico non da osservatore, da colui che in regione ha dovuto con grande responsabilità assumersi anche delle responsabilità di votazioni proprio per dare, per dare un supporto al comune di Genova sulla base di un anno difficile di eredità che c'è stata. Allora facciamo così, così nessuno si innervosisce. Perché si è andati a votare un anno prima? Perché siamo andati a votare un anno prima? Perché il sindaco non ha finito, o due anni prima, non mi ricordo, il sindaco non ha finito il mandato, quindi quando non finisci il mandato in automatico ti rimangono aperte delle questioni amministrative. Tutto vero. Oggi c'è da dire che il sindaco, gli assessori, tutto il consiglio di maggioranza oggi ha lavorato per cercare di trovare un equilibrio nei conti e dare un po' di visione, che è quello che noi non abbiamo trovato in quel comune. Questo ve lo dico, e non si governava da un anno, si governava da 9 anni. Questo lo dico, così almeno è la mia analisi. È troppo politica?
2: Non l'ho mai sentita.
0: È troppo politica?
2: È un inedito.
0: L'avviso è quello che oggi si percepisce all'esterno.
3: Io un po' una visione.
0: Poi è evidente, sì,
3: chiudo.
0: Poi è evidente che l'opposizione correttamente deve fare il suo lavoro, e se è un lavoro di ricerca dei dati, che auspico che domani avverrà anche dei dati della sicurezza, o è un lavoro propositivo per il bene comune della città, su questa l'opposizione può dare una mano, come noi proviamo a dare in regione, nel senso, con le varie sfumature di battaglia fra virgolette politica, però davanti noi mettiamo in regione, scusate, l'argomento principe, cioè quello che comanda su tutti oggi è la sanità. Quindi sulla sanità obiettivamente noi siamo felici se vengono spesi risorse per aumentare e diminuire le liste d'attesa, aumentare il personale.
1: Assolutamente.
0: Quindi,
1: siamo tutti contenti.
0: Bianchi,
1: la faccio la domanda che ho fatto a Sana, gliela faccio anche a lei. Non pensa che insomma centrare troppo anche l'opposizione, no? Troppo sulla figura di Silvia Sala, se possa magari non contribuire a vedere le cose magari in una maniera, non dico più corretta, ma più completa, magari non sbagliate voi. Chiedo una domanda,
3: secondo
1: penso
3: me,
1: anche lecita, di andare troppo magari a volte sul...
3: Secondo me questa centralizzazione del sindaco su di sé dal punto di vista di visibilità mediatica non fa il bene di Genova, perché è un sindaco che è in perenne campagna elettorale, non è il sindaco di tutti, prova ne è la continua ricerca di appellativi anche nei nostri confronti in quanto opposizione, che poi può essere d'accordo o meno su quello che diciamo, però a prescindere ci ha rivolto insulti, beceri, nani, populisti, ignoranti, e non è un atteggiamento di un sindaco che guarda l'interesse della città, è un sindaco che guarda al ritorno mediatico, perché tutto quello che arriva in consiglio comunale di documenti e di argomenti portati dalla maggioranza quasi sempre riguardano temi di visibilità nazionale se non internazionale. Non ho sentito un qualcosa di concreto di attività svolte da questo sindaco. Io mi ricordo in questo anno le tante contraddizioni, le tante consulenze che non hanno portato a niente, dall'LGBTQIA+, al consulente dello sport che non ho capito a che cosa sia dedicato, perché non se n'è anche mai visto in aula, e è una continua propaganda e di scaricabarile nei confronti del governo, poi anche di regione, senza che ci sia un qualcosa di concreto. Li vogliamo ascoltare i cittadini, li vogliamo ascoltare i nostri concittadini oppure no? Io non ho questa percezione, noi non attacchiamo il sindaco in quanto Silvia Salis, perché spesso poi si è stato ribaltato questa cosa dal sindaco stesso facendo una questione personale, assolutamente no. Non è così, è il metodo Salis che viene attaccato, di questa giunta.
1: Però la domanda, quando la precedente amministrazione era stata Mascia a New York, no? Anche con Picciocchi stesso, non aveva avuto questa eco mediatico che ha avuto in questo momento, perché?

0: Silvia Salis invece va a New York.
1: Ovviamente la Salis rispetto a Picciocchi buca un po' più, cioè dal punto di vista dell'immagine ha un'immagine un po' più forte, e devo dire che il rischio è quello che diceva lei, di se noi ci focalizziamo a livello di opposizione sulla immagine che comunque sia, volenti o nolenti, comunque un'immagine forte, quella della Salis, è un po' come incontrare a livello comunicativo un po' un muro di gomma. Questo è pacifico, infatti quello che stiamo facendo è, oltre che diciamo legittimamente peraltro criticare la sindaca, è quello di dare sostanza anche alle tematiche che portiamo avanti. Devo dire che anche le colleghe fanno uno sforzo enorme anche di, nella stesura dei documenti, nella condivisione, nella modifica anche dei documenti, per dare sostanza a volte a tematiche che sì, sono le stesse parole utilizzate da entrambe le parti ma assumono sfumature e significati diversi. La sicurezza, ad esempio, tanto per essere chiari, a sinistra viene declinata in un senso di partecipazione e di diciamo anche prevenzione rispetto a, quindi un atteggiamento un po' prevenuto rispetto all'uso delle armi e degli strumenti di forza, che noi invece non abbiamo, perché quando ti trovi a fronteggiare per strada delle persone che sono esagitate, magari in preda a deliri personali, i primi che rischiano l'incolumità sono proprio gli inermi agenti della polizia locale. Noi stiamo cercando di far passare il messaggio che non fa brutto dotare gli agenti della polizia locale diciamo di dispositivi in più, tipo i taser o ad esempio il bastone di distanziamento. Non fa brutto perché sappiamo che la credibilità d'uso della pistola d'ordinanza, anche per le regole di ingaggio e i motivi che noi tutti sappiamo, è assolutamente pari a zero. Cioè tutti sanno che quella pistola non verrà mai sfoderata dalla gente a costo di aprirsi un procedimento penale per eccesso di legittima difesa o abuso, diciamo, nell'utilizzo delle armi. Quindi bisogna adottare comunque gli agenti di polizia locale, addestrarli anche in accordo con i sindacati, ma all'uso di dispositivi che non siano così, diciamo, poco credibili dal punto di vista proprio dell'utilizzabilità.
2: Quindi ci vuole personale. Ci vuole personale, bisogna aumentare.
3: Io però, direttore, tornerei un attimo anche sul discorso della trasferta a New York, perché
2: Ma la domanda la fa il direttore.
3: No, me la faccio a me stessa, perché okay, come allora dice lei, magari non sono in grado di affrontare determinate tematiche.
2: Stasera però, è entrata nella parte dell'avvocato.
3: O il reggente Picciocchi avessero fatto il volo in prima classe, il portavoce del sindaco Bucci si fosse messo a piedi nudi sulla poltrona con in mano un calice di champagne,
4: guarda, fatto lo scivolo col costume da bagno,
3: si posta la foto, sarebbe stata la stessa reazione. Io non credo. Oppure votano in consiglio comunale una mozione per vietare le pubblicità a aziende che promuovono idrocarburi o che non sono green, e poi permettiamo la sponsorizzazione sui canali del comune e della Star stessa a Ita Airways.
0: Sì, questa è buona cosa.
3: Cioè, no, ma ditemi dov'è la vostra coerenza? Forse certe cose mi sfuggono. Mi dia lei la risposta. Sinceramente, la coerenza in tutto questo non ce lo vedo.
2: Però avete già fatto consiglio. Domani non c'è consiglio.
3: E penso che anche tanti cittadini se ne siano resi conto. Tanti cittadini.
2: L'onore di rispondere.
3: E finire su chi? E finire su gente. A me non interessa il lido da 600 euro. Non mi interessa, non entro con le
2: anche
3: cose,
2: il direttore
3: le
2: di
3: borse,
2: Libero,
3: le scarpe. Però sinceramente ma io non andrei poi a sostenere i centri sociali
2: vergognoso.
3: O a scendere in piazza.
4: Non ci sono a Genova centri sociali,
3: oppure attaccare Ocean Race quando il sindaco era nello steering committee, inaugurava ed era presente a tutte le cerimonie, premiazione e quant'altro, e poi adesso ho sentito l'altro giorno in consiglio il vice sindaco Terrile che attaccava Ocean Race. Dov'è la coerenza?
0: Sulla domanda della Bianchi,
3: dov'è la coerenza?
0: È molto particolare, questo effettivamente era anche un altro argomento, quello della...
2: No, niente, diceva la collega Bianchi che domani
0: sulla
2: Ita
0: Airways
3: presenta anche un documento sul
0: fatica
3: LGBT.
4: La collega giornalista adesso anche Vannacci rimandava le domande alla giornalista.
0: Allora fatela, niente, mandiamo la sigla, così
4: è una tattica di scuola.
2: Chiedo all'aula di stare
0: sulla Ita Airways che ha sponsorizzato, e poi c'è questa, cos'era, già una proposta era oltre,
3: ma no, l'hanno votata, la maggioranza l'ha votata con parere favorevole della

0: aggiunta.
1: Di vietare a aziende o società di fare pubblicità sul territorio genovese.
2: Al tema, sì. Direi che la trasferta a New York è stata una trasferta.
1: No, sul tema.
0: Ma non è la risposta.
2: Non ho capito,
1: tema.
2: Perché di là si cambia tema, si parlava di sicurezza, si è parlato della Gibelli.
1: E allora,
0: perché sono andata fuori tema, c'è una domanda e risponda.
3: Siamo usciti dalle foglie.
2: Si stigmatizzavano le consulenze di questa giunta quando noi abbiamo dimezzato i costi delle consulenze. Dimezzato i costi delle consulenze.
0: Non è gradita la domanda.
2: Non le abbiamo dimezzati i costi delle consulenze? Erano più del doppio i vostri consulenti come costo per l'amministrazione.
0: Ma la risposta alla domanda del direttore?
2: Voglio dire, io faccio una domanda a lei. È giusto o non è giusto? È vero o non è vero che abbiamo dimezzato i costi delle consulenze che gravavano?
1: Va bene, no, poi? Ecco. Grazie.
2: Allora, cosa devo rispondere? Qual è la domanda?
0: Magari ve la voleva prima la domanda.
2: Qual è la
0: come
2: domanda sul tema sicurezza? Qual è la domanda sul tema sicurezza?
3: Io una domanda.
2: Se vuole io parlo della Darsena. Io se vuole parlo della Darsena.
1: Va bene,
2: di cosa abbiamo trovato? Cosa abbiamo trovato della Darsena?
0: Io penso che avete sottovalutato
2: i cittadini con i vostri slogan e il vostro fomentare sempre rabbia, paura. Li avete sottovalutati, infatti avete perso.
0: Voi
2: le
0: definite
2: elezioni.
0: Topi di fogna.
2: Continuate.
0: Scusi.
2: Noi abbiamo condannato pubblicamente in aula, quindi
0: è sempre lì, è giustificato.
2: No,
0: è sempre
2: condannare
0: lì.
2: Una cosa non, allora,
3: hanno
2: perché non avete mandato
3: posto,
2: via
3: ma non hanno
2: perché
3: rimosso la
2: noi adottiamo dei provvedimenti che voi non avete adottato.
1: Dica Sanna che
2: pretendete che noi facciamo in un anno quello che voi con risorse inaudite non avete fatto.
0: Voi avete fatto in un anno quello che Doria l'ha fatto in cinque.
2: Avete fatto danni,
0: cosa grave in un anno.
4: Direttore, donna mano. Allora,
1: bravo.
4: Ora siamo di qua, sentiamo.
1: Stacco,
3: no, silenzio parla Sanna. Silenzio
4: parla Sanna. Domani non si fa consiglio perché l'avete già.
1: Vabbè, ormai
4: silenzio parla
3: Sanna. Fa da pacere Sanna.
4: Non siamo ancora a mezzanotte,
3: possiamo. Mettici una buona parola, Sanna.
4: Faccio solo un appello.
1: Bravo.
4: Una mano che il canale sta dando a tutti i cittadini.
3: Bravo.
4: Qual è? Su autostrade. Domani c'è un ordine del giorno importante in Consiglio regionale per non far pagare il pedaggio ai cittadini liguri dove ci sono i cantieri. Grazie per il lavoro che state facendo, primo canale domani il
3: meno
4: consiglio
3: male
4: regionale,
3: che Sanna c'è,
4: che è prima del consiglio comunale di Genova, così non vi diamo
1: comunque,
4: fastidio.
1: È uno scoop di Sanna. La diretta con i nostri inviati in consiglio regionale tutte le mattine del martedì e poi alle 14:30 come ogni martedì zona rossa.
4: Ma possiamo andare in consiglio
1: in diretta dalle mamma mia comunale. Stasera cosa avete stasera in diretta alle 14:30 come tutti i martedì zona rossa in diretta da Palazzo Tursi in via Garibaldi a Genova. Vi raccontiamo tra l'altro, poi lo diremo avanti ancora un po' perché andrà avanti fino alla fine del consiglio comunale, un successo anche di numeri e di ascolti straordinari, a dimostrazione che comunque la politica ancora tira, anche se qualcuno
4: nonostante
1: dice
4: noi oggi.
1: Nonostante stasera voi
4: nonostante
1: ancora
4: noi stasera,
1: qualcuno al martedì pomeriggio si mette lì,
3: stavate parlando per voi quindi...
1: al martedì pomeriggio si mette lì, non se la faccio stasera, grazie, aiuto. Ci vediamo a settembre, era questa l'ultima puntata, naturalmente il primo canale non va in vacanza, avremo ancora tantissime cose da raccontarvi, probabilmente magari invece di metterne quattro ogni lunedì sera magari mettiamo uno contro uno, insomma faremo un po' qualcosa di differente anche nel mese di agosto per non lasciarvi da soli naturalmente, poi a settembre il grande ritorno del programma politico, buona estate.
0: Magari la domanda
3: grazie,
0: su
3: buona serata.
0: Waze avremo una risposta.

Questa sera racconteremo sei storie di famiglie che a un certo punto nel loro percorso hanno incontrato una malattia rara, una disabilità, una malattia che ha portato alla morte del proprio figlio. Eppure non si sono arresi, nonostante la difficoltà, nonostante il dolore. Hanno trasformato quel dolore in una voce, in un impegno quotidiano. Questo è il filo rosso delle storie che racconteremo tra poco a People.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, storie di genitori, di famiglie che non si arrendono. Ancora una volta le raccontiamo perché l'impegno di queste famiglie così normalmente straordinarie vi colpiscono sempre e colpiscono in primo luogo me. Partiamo con Orazio, buonasera, buonasera. Benvenuto.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia di suo figlio e della sua famiglia.
1: Allora, buonasera, io sono Orazio, sono il papà di Mattia, un ragazzino di 20 anni e con una malattia genetica. E Mattia presenta diverse problematiche mediche, nel senso ha delle difese immunitarie quasi a zero, e si ammala spesso, soprattutto come raffreddori e bronchiti. Ha problemi ematologici, nel senso il ferro è bassissimo e spesso si stanca facilmente, e non mastica, non parla, porta il pannolone, e ha un'autonomia sensibilmente ridotta, infatti ha la sedia a rotelle che gli serve per, diciamo, i spostamenti lunghi perché si stanca facilmente, uh-huh. E ha una cifosi molto importante che richiederebbe un intervento chirurgico, ma su consiglio dei medici, su nostra decisione come genitori, ci è stato consigliato di non intervenire perché c'è il rischio sia durante l'operazione che il post-operatorio.
0: Orazio, è vero che la malattia di suo figlio non ha neanche un nome, da quanto sì. È rara? Quanti sono i casi?
1: Allora, a Mattia è stata diagnosticata, diciamo, la diagnosi è arrivata a 4 anni. Nel senso, lui siamo stati, non eravamo convinti del follow up perché è un ragazzino nato prematuramente, uh-huh. era un 1,380 kg, quindi non riusciva a recuperare. Noi come genitori non eravamo convinti di questo non recupero e quindi siamo andati in un altro ospedale, abbiamo fatto dei test genetici ed è uscita una delezione di un cromosoma, il cromosoma 3. E il delezione del cromosoma 3 è l'unico caso segnalato a livello europeo, quindi Mattia ha una malattia genetica rara, probabilmente anche rarissima, visto che non ci sono altri casi e non ho manco un'associazione, perché non essendoci altri casi, Mattia è unico.
0: Ecco, unico in Europa, cioè non si conoscono altri casi con questa mutazione. Che cosa significa anche per una famiglia che si trova ad affrontare già una malattia rara, già la difficoltà della disabilità, non avere neanche altri genitori con cui confrontarsi se non altri genitori rari, rarissimi come voi?
1: È stato difficile perché con questa situazione che ci si è presentata davanti non sapevamo come muoverci, bisogna dire anche la verità, nel senso all'inizio eravamo soli perché anche chi a livello medico ci seguiva non aveva altri casi, quindi andava avanti insieme a noi a seguire Mattia, a vedere come migliorava e le problematiche che portava, perché tante di quelle cose che ho segnalato subito all'inizio sono arrivate dopo, ad esempio anche le crisi epilettiche sono arrivate 3 anni fa. E però piano piano noi come genitori, io e mia moglie, ci siamo andati da fare.
0: Lo vediamo, l'abbiamo visto per esempio con Vasco.
1: Sì, noi allora anche se...
0: Ecco, non vi siete fermati.
1: No, anche se la difesa immunitaria è quasi a zero, ha lo spettro autistico, quindi non dorme neanche fuori negli alberghi, quindi quando andiamo in giro dobbiamo dormire in macchina.
0: Ecco, questa però è una cosa che mi ha molto colpito.
1: La vita sociale, noi abbiamo voluto fargli fare esperienze. Vasco Rossi ovviamente, andiamo sempre.
0: Qual è la sua canzone preferita?
1: Vado al massimo. Però abbiamo fatto Vasco Rossi, mototerapia, acquaterapia, cioè le esperienze le abbiamo fatte vivere a Mattia perché qualcosa deve fare. Anche se ribadisco, noi come genitori, noi viviamo purtroppo, il Covid ha peggiorato la situazione di Mattia, anche sia sulla schiena, perché lui non aveva una schiena così, dopo il Covid, non facendo fisioterapia privata, abbiamo avuto un calo tremendo e questa schiena è peggiorata tantissimo, che gli porta anche problemi respiratori.

0: c'è il rischio sugli organi interni che si potrebbero anche compromettere. E quindi giriamo con la mascherina, anche lui va a scuola con la mascherina perché purtroppo lui si ammala facilmente, poi oltre ai problemi diciamo di bronchiti o altro c'è anche il comportamentale da gestire, perché lui essendo autistico non si soffia neanche il naso, diventa un disastro, bisogna poi contenerlo, ecco.
1: Senta Orazio, dal punto di vista della scuola, avete trovato delle persone che hanno compreso vostro figlio, che lo hanno accompagnato?
0: Allora, la scuola è stato il punto migliore, insomma, di Mattia.
1: Si sono illuminati gli occhi quando ha parlato della scuola.
0: Sì, perché è cresciuta nella scuola, nel senso tutti i vari gradi, dalle elementari fino alle superiori adesso, perché lui va al liceo in quarta. Mm-hmm. E abbiamo trovato dei professori, maestre, che hanno fatto sentire Mattia incluso nella classe e nell'ambiente scolastico, e non si vedeva la diversità, nel senso Mattia faceva parte della classe, il gruppo classe, e Mattia è migliorato perché andava per imitazione, lui guardava i compagni e è andato avanti piano piano su queste cose. Questo cosa della scuola che mi ha riempito il cuore, vedere Mattia come seguito, apro una parentesi, mi ha fatto poi buttare, entrare a far parte della consulta per l'handicap. Io sono un segretario, seguo solo la scuola perché, come ho visto Mattia, bisogna aiutare anche famiglie che hanno bisogno, che non sono state magari fortunate come Mattia, tra virgolette, ecco.
1: Ha ragione, facciamo un applauso a questi insegnanti perché ormai, insomma, in questi anni diverse persone si sono sedute a raccontare la propria storia e non è così usuale vedere questa luce che si è illuminata nei suoi occhi quando si parlava di scuola. Tanti casi positivi, ma anche tante difficoltà, che sono quelle difficoltà che poi voi famiglia avete avuto. Lei diceva prima, citava la fisioterapia privata. Che cosa significa convivere con una disabilità così grave, pesante?
0: Il quotidiano è molto difficile perché noi, Mattia anche non parlando, non...
1: Ecco, come non comunicate con Mattia?
0: Noi abbiamo intrapreso la comunicazione aumentativa con difficoltà, perché poi non è neanche facile.
1: Ecco, per chi non la conosce che cos'è?
0: Praticamente lavori sulle foto, uh-huh, e vengono fatte delle strisce, la giornata diciamo di Mattia, cosa fa con le azioni, le persone, vengono fatte queste strisce. E non è facile, perché uh-huh, Mattia è molto indietro, quindi però diciamo che lui a volte proprio bypassa la comunicazione aumentativa, ma si fa capire, ecco. E le difficoltà è che purtroppo a livello di istituzioni abbiamo avuto all'inizio poco appoggio, nel senso sia a livello psicologico che anche a livello proprio di servizi, perché la malattia genetica rara spesso viene catalogata, se non si conosce, è un problema psicomotorio, quindi si fa presto a, tra virgolette, a metterla in un angolo e non andare a fondo su queste cose.
1: Ed essere di certo unico in Europa non aiuta, ovviamente.
0: Quello per noi è...
1: Così come per la ricerca, ne parleremo poi tanto questa sera.
0: Sulla ricerca è uno e quindi non viene investito niente, è normale.
1: Non ha manco un nome.
0: Esatto, quindi lui non avendo... Meno male che la codifica, diciamo, dalla malattia rara l'abbiamo avuto, perché anche su quello, se non avevi la codifica della malattia rara, non avevi... chiamiamoli vantaggi, non so, la 104 dei servizi, e non è stata riconosciuta qua, ma fuori regione, devo dirlo questo fuori regione,
1: certo,
0: perché è giusto dirlo.
1: Qual è il suo messaggio questa sera? Un messaggio da una parte ad altri genitori come lei, che magari la stanno guardando a casa, che non hanno trovato quella forza che lei e sua moglie avete trovato, nonostante le difficoltà di portare Mattia in giro, di fare esperienze, di dormire come lei ci raccontava in macchina, perché Mattia o dorme a casa sua
0: o
1: dorme in macchina.
0: Però devo girare io con la macchina. Devo farlo addormentare, poi mi fermo, è quello il problema. Io dopo un concerto devo guidare autostrada e quando si addormenta mi fermo e dormo anch'io.
1: Però quando, per esempio, lei vede Mattia al concerto, quando lo vede...
0: Faccio qualunque cosa per lui, sono felice, ne vale la pena, ne vale la pena.
1: Dicevo, in conclusione, qual è il messaggio che lei vuole dare ad altri genitori come lei, che probabilmente sono più indietro?

0: difficoltà, perché poi ci sono i momenti molto negativi, no? Anche voi che venite in televisione, vi ringrazio sempre, non è sicuramente tutto facile, però avete sicuramente fatto un passettino in avanti rispetto a tanti invece che sono a casa, ancora in quella fase di dolore estremo che ti blocca, che ti lascia nelle sabbie mobili. Quindi da una parte il messaggio per altri genitori e dall'altro il suo appello per le istituzioni, perché poi credo che suo figlio ha 20 anni, la domanda sia: e adesso?
1: Dopo di noi.
0: Il dopo di noi?
1: Il progetto di vita. Ma io dico allora alle famiglie di non arrendersi. Noi, avendo pure Mattia con una malattia rara, senza associazione, senza niente, ci siamo dati da fare, non è facile, di cercare aiuto nella consulta. Io faccio anche pubblicità nella consulta, perché noi ci siamo, non vogliamo che si sentano sole queste persone. E niente, beh, il mio appello, visto che Mattia ha 20 anni, Mattia ha ancora un anno di liceo e il dopo è un problema, cosa farà? Mattia in questo momento frequenta anche un'associazione che è una piccola associazione, si chiama Insieme per Caso, io seguo Mattia in questa associazione. Io cosa chiedo? All'istituzione chiedo che investire e supportare non solo, diciamo, le strutture grandi, aiutiamo anche queste piccole realtà che sono genitori che si dannano anche a livello economico per i propri figli, per farli vivere quotidianamente in queste, diciamo, case, perché poi sono delle case, e aiutiamole anche a livello economico, perché non ce la facciamo se no.
0: Grazie. Grazie ad Orazio. Un saluto ovviamente a Mattia e noi ci vediamo tra pochissimo.

0: andiamo avanti nel raccontare storie di genitori che hanno deciso di fare una scelta comune questa sera. Questo è il loro filo rosso, quello di non arrendersi. Buonasera, benvenuta Sara.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, ci racconta la sua storia e la storia della sua famiglia?
1: Allora, sì, appunto, io sono Sara, sono la mamma di un bimbo di 6 anni che è nato con una malattia genetica rara che si chiama sindrome di Angelman. Colpisce circa un bambino su 15.000 e provoca dei ritardi psicomotori, crisi epilettiche, assenza quasi totale di linguaggio, insomma l'elenco è abbastanza lungo. E, sono bambini che una volta anche diventati adulti non potranno mai rimanere da soli, avranno sempre bisogno comunque di un sostegno. L'unica consolazione è quella che non è una malattia degenerativa, quindi l'aspettativa di vita è quella di una persona normale. La mia storia nasce più o meno quando mio figlio stava per compiere 1 anno. Io non mi sono mai particolarmente preoccupata dei ritardi che aveva motori perché eravamo in pieno Covid, quindi io non avevo neanche la possibilità di confrontarmi con altri bambini, certo. Le sedute del pediatra erano in videochiamata, quindi insomma non mi sono particolarmente preoccupata finché intorno ai 7-8 mesi sono iniziati dei tremori che poi sono appunto risultati essere poi delle crisi epilettiche. Abbiamo fatto un ricovero ai Gaslini e da lì siamo usciti con questa diagnosi in mano. Ovviamente buio totale, è stato proprio uno tsunami, a un certo punto eravamo proprio, io poi non l'ho presa bene perché poi comunque avevo anche avuto esperienze mie personali precedenti, sempre di ospedali tutte, quindi sapevo esattamente a che cosa andavo incontro e pensavo che la mia vita fosse rovinata totalmente, finché grazie ad un'amica in comune vengo in contatto con un'altra ragazza che è Paola, che mi ha sostenuta dicendomi una frase che mi ha fatto un po' vedere la luce in fondo al tunnel, che è stata: tutti i medici ti dicono quello che tuo figlio non può fare, ma non ti dicono tutto quello che invece può fare. E allora da lì abbiamo cominciato io e mio marito a iniziare questa nuova avventura, dai, chiamiamola così.
0: Intanto facciamo un applauso a questa frase e poi parleremo con lei più tardi, tanto così prende fiato.
1: Sì.
0: Quindi come è cambiata la vostra vita e qual è la vostra quotidianità? Diceva che suo figlio ha 6 anni.

Sì. Allora, la disabilità è sicuramente una situazione difficile. Lui avendo poi ancora adesso non cammina, non è autonomo, comunque ancora il pannolino, insomma, quindi sono una quotidianità molto difficile. Basti pensare anche al semplice tagliare le unghie o al semplice appunto provare a togliere il pannolino, a lavare i denti, insomma, è tutto sempre molto complicato.

0: cerchiamo di fare fare a mio figlio una vita assolutamente il più normale possibile, che è quello un po' che ho sentito dire anche dall'esperienza precedente, e quindi lo portiamo ovunque, insomma cerchiamo di fargli fare la vita che avremmo voluto fare al di là della disabilità.
1: La malattia che lei diceva all'inizio è una malattia genetica rara, almeno mi viene da dire nel vostro caso, dopo che abbiamo sentito Orazio, ha un nome.
0: Sì.
1: Questo fa sì che ci sia un'associazione,
0: certo,
1: anche, e quindi quel confronto che per esempio nella storia precedente mancava, lei l'ha trovato.
0: Esatto, sì sì, l'ho trovato sia un po' nelle associazioni ma soprattutto nel confronto con le altre mamme, nei canali tramite WhatsApp, appunto, dove ci sono appunto i confronti tra i papà e le mamme un po' di tutta Italia, dove ci si aiuta, ci si chiede consigli, per quanto è possibile, perché poi ovviamente ogni caso è molto soggettivo, molto soggettivo, assolutamente.
1: E per quanto riguarda, diciamo, la scuola?
0: Allora, mio figlio va ancora all'asilo.
1: Va ancora all'asilo?
0: Sì, perché fa un anno in più di asilo, okay. Avrebbe dovuto fare prima elementare, invece fa ancora l'asilo. E io devo dire che ho trovato una situazione meravigliosa. Io vengo da una realtà molto piccola, quindi comunque ci si conosce tutti, le maestre d'asilo sono le mie amiche. Comunque andavo a fare le ribotte al sabato sera, quindi nel senso, diciamo che...
1: Ciao, l'applauso!
0: Gioca tanto vantaggio!
1: Un po' il bimbo di tutte loro,
0: esatto,
1: comunque, nel paese di tutte loro.
0: Bene. Poi comunque Federico è un bambino gioioso, felice, molto dolce, gli piace il contatto fisico, quindi abbraccia, bacia, quindi è impossibile non volergli bene. E quindi...
1: Lei diceva, io vengo da una realtà, che poi insomma è la Vallestura, che vi ha anche molto aiutato e sostenuto, ed è per questo insomma che io sono poi venuta a conoscere, sì, la vostra storia attraverso un calendario, ma anche quello, il sentire che gli amici, le persone, i comuni vicini, questo come vi sta aiutando?
0: A tantissimo. Io infatti veramente non ringrazio veramente tutte le volte, perché ma veramente dal panettiere a chi è nella giunta comunale, cioè veramente tutti, perché comunque qualsiasi iniziativa che viene fatta su mio figlio,
1: per la ricerca e per l'aiuto che serve nella fisioterapia, in tutta una serie di,
0: esatto,
1: attività.
0: Esatto, esatto.
1: E poi questa è la realtà e il minimo denominatore di tante storie che raccontiamo.
0: Certo, infatti i proventi del calendario che è stato fatto, appunto, sono state fatte appunto 12 foto con gli sponsor che hanno partecipato a questa
1: a questa iniziativa,
0: andranno in parte in fisioterapia e in parte finalmente riusciamo a fare una vacanza che è organizzata dalla TMA, che è la terapia multisistemica in acqua. Federico piace molto stare in acqua, gli piace molto la piscina, e è una vacanza che viene appunto progettata, che dura una settimana, dove c'è un operatore 8 ore al giorno che si dedica in toto a tuo figlio, e quindi questo ovviamente ha un costo non indifferente, non siamo mai riusciti a potercelo permettere. Grazie alla vendita dei calendari finalmente a fine agosto partiamo.
1: Ed è anche un modo per prendervi un po' di tempo.
0: Certo, assolutamente, anche un modo, noi abbiamo anche un altro figlio più piccolo e quindi è anche un modo per noi di rilassarci e anche di dedicarci anche in toto ai fratelli, perché i fratelli e sorelle ne parlano veramente sempre tutti,
1: ecco,
0: pochissimo, dei fratelli e delle sorelle che purtroppo sono costretti a subire.
1: Voi avete un figlio più piccolo?
0: Io un figlio più piccolo,
1: un figlio più piccolo.
0: Sì.
1: Posso chiederle se le hanno dato un po', vi hanno dato un po' dei pazzi?
0: Certo, c'è chi ha detto lo fate perché così poi gli lasciate tutta la responsabilità, sì, me ne sono sentite dire di cotte e di crude. Io l'ho fatto semplicemente perché avevo bisogno anche di fare la mamma normale, chiamiamola così, nel senso che io sono contentissima di essere la mamma di Federico, sì, ma avevo bisogno anche di confrontarmi come mamma normale. Non so se forse è brutto dirlo, non lo so, però io ho fatto questa scelta, sono contentissima. Se mio figlio vuole andare, il piccolo, dall'altra parte del mondo, ci andrà.

0: E non si dovrà assolutamente occupare di suo fratello. Volevamo due figli li abbiamo fatti e siamo contenti così.
1: Sara, qual è il messaggio che vuole lasciare, questa sera a tutti voi? Lo chiederò da una parte agli altri genitori e dall'altra alle istituzioni.
0: Allora, sicuramente un po' quello che ha detto anche il signor Orazio, nel senso dalle istituzioni è il dopo di noi, essere sicuri che una volta che non ci siamo più i nostri figli sono messi in sicurezza, sono in buone mani, eccetera, eccetera. Il consiglio che posso dare a chi deve affrontare questa battaglia è quella di prendersi un po' di tempo per accettare, perché comunque bisogna accettare la disabilità con i pro e i contro. E poi sicuramente di non mollare, di andare avanti, che comunque la vita è una vita diversa da quella che magari ti eri immaginato, ma comunque una vita bellissima lo stesso.
1: Grazie Sara, grazie. Prima di salutarci ricordiamo l'associazione e i riferimenti.
0: Allora sì, io volevo ringraziare tantissimo un'associazione che non è un'associazione dedicata all'Angelman, ma è un'associazione che si chiama Noi per Voi, che ci ha aiutato tantissimo in un momento di difficoltà perché comunque le terapie private costano. Prima di entrare noi andiamo tipo alla no nostra famiglia Varazze, no? Prima di entrare in queste case, diciamo, comunque le terapie le abbiamo pagate tutte noi. E lui ci ha dato una
1: E
0: grossa
1: loro vi
0: mano
1: hanno
0: perché a un
1: aiutato.
0: certo punto non ce la facevamo più economicamente, lo dico proprio tranquillamente. Invece, come associazioni per l'Angelma ci sono un sacco di associazioni che lavorano anche sulla ricerca e
1: Bene.
0: per il futuro, ecco.
1: Grazie,
0: Grazie.
1: grazie Sara. Grazie mille. A tra poco.

0: Andiamo avanti nel raccontare le storie di genitori che non si arrendono. Buonasera e benvenuta Morena e Sergio. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Grazie, buonasera.
0: Grazie a Morena, insomma ci è voluto un po' per convincerla, però diciamo ce l'abbiamo fatta. Allora, ci raccontate, non so chi voglia partire, la storia di vostro figlio?
2: Dunque, nostro figlio è nato con una malattia genetica rara che si chiama epidermolisi bollosa e li chiamano i bambini farfalla. Fondamentalmente si tratta di una malattia di una altissima delicatezza della pelle. Lui è nato con una bollicina sul dito indice e ci è stato detto semplicemente che si ciucciava il dito in utero.
0: Oh.
2: E quindi inizialmente sembrava una cosa da niente, poi hanno iniziato a spuntare altre bollicine, quindi mi hanno tenuta, perché è nato in tempo Covid, quindi mi hanno tenuta più del dovuto in ospedale, continuavano ogni giorno a dirci domani uscite, e invece non uscivamo mai perché spuntava sempre una nuova bollicina, volevano fare dei controlli e quindi insomma, alla fine ho chiesto io di uscire perché volevo che, insomma, cominciare una vita di famiglia, certo. Cominciare a far conoscere il bimbo ai miei genitori che l'avevano solo visto attraverso un vetro. E quindi abbiamo chiesto e poi ci hanno mandati direttamente al Gaslini, dove abbiamo fatto i primi controlli e sembrava che dovesse essere una sorta di dermatite atopica temporanea e passeggera. Dopodiché però continuavano a spuntare queste bollicine che fondamentalmente sono delle ustioni, delle bolle da ustione con del liquido dentro e che non fanno fatica a guarire. Quindi magari guariscono, viene la crosta, però poi si riformano. E finché era piccolino, la cosa era abbastanza grave, perché comunque anche nel momento in cui cambiavamo il pannolino, magari lui, quello che fanno i bambini piccoli, si sfregano i piedini,
0: certo.
2: E la pelle venivano via piccoli strati di pelle, no? E quindi era molto, l'abbiamo vissuta con tanto spavento. E il primo anno poi la diagnosi è venuta della

0: malattia è avvenuta, lui è nato a gennaio, è avvenuta ad agosto. Più o meno, perché prima di tutto al Gaslini ci hanno fatto fare dopo 2 mesi tutta la prassi, la biopsia, che ci avevano detto che sarebbe stato un piccolo, una
1: Prelievo,
0: puntina, e
1: invece?
0: invece poverino l'ho sentito urlare disperato e l'ho riportato a casa con ancora più bolle di prima, ma vabbè. E, il primo giorno che l'abbiamo portato al Gaslini, il dottore ci aveva detto che poteva essere un caso su un milione, poteva essere questa malattia, ma se non si erano presentati casi nelle nostre famiglie, c'era stato chiesto, no? Non era, ha detto, lo possiamo considerare, ma proprio veramente in modo molto.
1: Rarissimo,
0: Sì,
1: rarissimo.
0: esatto.
1: Ok.
0: Quindi vabbè, abbiamo pensato, vabbè, atteniamo, poi sai,
1: Beh, certo.
0: appena nato uno si attacca alla cosa più positiva
1: E
0: possibile,
1: certo.
0: quindi no, è dermatite atopica.
1: Atopica.
0: Però quando siamo andati a leggere le informazioni su questa malattia, abbiamo visto i primi video, io sono andata nel panico perché comunque la malattia. Ma lui un po' meno perché è più
1: No,
0: stoico.
1: adesso lo
0: Però
1: sentiamo anche
0: quello
1: lui.
0: che
1: E
0: ti dicono sempre di non fare: non guardate in internet, ma vuoi non guardare in internet?
1: certo, sì.
0: Ovviamente
1: E
0: guardi in internet e poi vedi delle cose terribili. Purtroppo.
1: vedi delle cose veramente terribili perché la malattia ha diverse varianti. C'è la variante simplex, la variante distrofica, la variante giunzionale e poi tutte le sottovarianti. Il nostro figlio ha una variante distrofica di cui nel mondo ci è stato detto che ci sono solo 4 casi come lui. Perché fortunatamente, nella sfortuna, diciamo che lui è come se avesse sviluppato un gene che fa il lavoro a metà. E quindi, mentre diciamo, nella variante distrofica, i bambini spesso, le dita come si dice,
0: Si si iniziano ad uniscono, attaccare, si iniziano attaccano alla
1: ad
0: pelle,
1: unirsi. Sì.
0: e quindi, poi si hanno anche proprio distrofia muscolare, si hanno anche
1: Ok.
0: problemi all'esofago, problemi interni, alle mucose. Nel suo caso, invece, per fortuna, le ferite tendono a guarire. Poi magari si riformano, però guariscono e sono abbastanza localizzate in certi punti, quindi un po' le mani, i gomiti, le ginocchia, i piedi,
1: Orecchie.
0: la schiena. Adesso abbiamo il problema alle orecchie
1: Orecchie,
0: quest'anno, però comunque è abbastanza gestibile. Purtroppo in questa malattia ci
1: sì.
0: sono stati anche casi molto gravi proprio di morte, bambini che sono morti a 9 mesi, un anno e mezzo, e quindi per quello il panico del primo anno, perché non sai come potrà evolvere la malattia.
1: Sergio Moreno diceva che il panico del primo anno lui è stato un po' più strong, ha retto un po' di più. Tu come, dalla tua parte, come l'hai vissuto?
0: Come vuoi viverla all'inizio? Ovviamente un colpo, no? Ti prende, non ti aspetti una cosa del genere, no? Quando ti nasce un figlio. All'inizio l'incertezza, dopodiché la diagnosi, vedi quali sono le possibilità, no? Di evoluzione di questa malattia. E ti viene un po' quasi di panico, no? Però lo vedi e dici: no, non mi posso arrendere, ovviamente, non possiamo assolutamente soccombere, e quindi bisogna fare tutto il possibile. Poi, se uno lo prende passo a passo, inizia a vedere che poi alla fine ci sono tantissime cose buone, positive, belle, no? Come dicevano prima, no? Quelle cose che si possono fare invece di non quelle che non si possono fare, no? E noi abbiamo trovato poi dentro della sfortuna, la grande fortuna che la gravità della malattia di nostro figlio non è così elevata, quindi riusciamo a farle fare una vita molto Normale,
1: normale,
0: sì.
1: molto
0: Tanti
1: normale. viaggi,
0: Sì.
1: tante esperienze
0: Dentro del
1: anche per
0: possibile,
1: voi.
0: sì, dentro del possibile, tanti viaggi, tante esperienze, io le faccio fare di tutto. Per
1: Tipo?
0: fortuna lui adora il mare, eccolo, gli piace molto il mare, infatti a 3 anni già nuotava, quindi
1: Guarda qua. Wow! E
0: adesso ne ha
1: l'acqua di mare gli
0: cinque.
1: fa molto bene.
0: Sì,
1: Sì,
0: e
1: ci
0: questa è la
1: hanno detto
0: fortuna, visto che
1: che.
0: viviamo vicino.

0: Al mare. L'acqua del mare le fa bene, e a lui le piace, quindi questa è una grandissima soddisfazione, tante cose che possiamo fare. E questo non lo so, magari potrà fare anche surf se lo vuole, non lo so. Lì avrà una seconda pelle, no? una 3-2, una 4-3 di neoprene che magari le copre un po'.
1: Diceva Morena che ci sono solo altri 4 casi come sì. Lui riconosciuti.
2: Studiati. Poi chissà.
0: Con questo salto genetico che le permette di le cellule che si attaccano della pelle, una sì, una no, più o meno,
1: sì.
0: E quindi riusciamo a tenere abbastanza a bada la malattia, quindi non è così grave come un caso dove per esempio questo salto genetico non c'è.
2: Per esempio la mia paura era nello svezzamento, no? Quando inizia a mangiare anche qualcosina di solido, se poteva avere problemi alla bocca, all'esofago. Invece fortunatamente questo problema non c'è stato, mangia di tutto, e non, è un amante del cibo.
1: Che cosa significa, l'ho chiesto anche agli altri genitori, essere così rari? Perché questa malattia ha un nome, anche un soprannome, abbiamo sentito, sì. Però quanto è importante o quanto è difficile il confronto con gli altri genitori nella vostra storia?
0: Per me all'inizio tanto, perché sicuramente senza le persone che conoscevano già la malattia, in particolare un'associazione che si chiama Le Ali di Camila, che ci ha aiutato all'inizio anche per ospitarsi.
2: Tuttora.
0: Esatto, sì. Tuttora. Per ospitarsi, perché non ci sono tanti centri che curino questa malattia. Per esempio il Gaslini non lo fa,
1: sì.
0: Che ce l'abbiamo qua vicino. Noi ci siamo appoggiati a Modena, al Policlinico, dove fanno
2: prima,
0: anche ricerca.
2: Perché allora gli ospedali dove ufficialmente trattano la malattia sono a Roma, a Milano e a Modena. Però essendo che a Modena c'è proprio il centro di ricerca specializzato in epididimosi bollosa e c'è questa associazione, appunto Le Ali di Camilla, noi ci siamo trovati molto bene con loro. Poi appunto Le Ali di Camilla adesso hanno proprio recentemente hanno creato questa casa per ospitare bambini, quelle che si vedono nelle immagini.
1: Eccola.
2: Perché,
1: ecco.
2: Sì, questa casa dove i bambini che magari vengono da fuori, da altre città o anche da altri paesi, perché ci sono, hanno anche fatto arrivare dei bambini da Gaza.
1: Oh.
2: E insomma, poi c'è stata anche un'operazione importante da qualche anno fa di trapianto di pelle di un bambino su cui è stato anche scritto un libro, tutta una serie di cose, insomma, si muovono molto bene e hanno appunto creato questa casina dove le famiglie possono essere ospitate gratuitamente.
1: E possono anche incontrarsi.
2: E anche incontrarsi, esattamente, fare rete. Quindi è una gran rete di supporto, ecco.
1: Ed è fondamentale anche nella vostra storia la ricerca. Tu dicevi
2: sì.
1: A Modena c'è poi un centro di ricerca.
2: Sì.
1: È questo poi il messaggio, credo, il continuare
2: sì.
1: Nella ricerca.
0: E sta andando sì. Molto veloce anche, quindi grazie alla ricerca stanno iniziando a esserci adesso delle cure che magari non ti risolvono la malattia, però aiutano molto. Per esempio adesso c'è una crema che nel nostro caso probabilmente ancora non useremo perché non è abbastanza grave all'inizio. Mm-hmm. In questa fase penso che verrà data a bambini o a persone che hanno una gravità maggiore. Sono delle terapie geniche queste qua, anche la pelle, il trapianto di pelle geneticamente modificata per poter diciamo, fare un trapianto nelle zone dove veramente c'è bisogno. E questo è veramente, ti cambia la vita completamente, anche la speranza
2: sì.
0: Di tutte le persone che poi si ammalano, che sono ammalate e che hanno una possibilità di lenire un pochettino anche le sofferenze, perché le cure nel nostro caso un po' meno, ma sono anche dolorose perché sono delle ferite aperte per tanto tempo, quindi e ogni giorno vanno curate. E a volte sono veramente dolorose.
2: E per esempio a volte
0: già lenire un pochettino il dolore, che sia un po' meno, fa già la differenza, fa già tanto.
1: Certo.
2: In un bambino così piccolo questo dolore, questo prurito possono portare anche problemi a volte di rabbia. no? Frustrazione, un bambino piccolo non sa gestire queste emozioni e quindi a volte magari ci sono state delle problematiche

0: un pochettino di gestione in ambito scolastico, appunto asilo o altri ambiti che magari non sono stati tanto capiti.
1: Ecco,
0: Questo
1: perché
0: è.
1: non sempre si ha la fortuna come insomma, nelle
0: Esatto.
1: storie anche precedenti, soprattutto quando si parla di malattie rare o di difficoltà. La vostra quotidianità com'è? Com'è cambiata? Cioè, riuscite a fare una vita quasi normale? Avete modificato che cosa?
2: Quando hai un figlio ti cambia
0: Sì,
2: comunque, però per forza. No, diciamo che viaggiamo a vista con la malattia, nel senso che ci adattiamo a quello che succede, quello che sorge. Però la nostra vita è abbastanza normale
0: poi
2: rispetto
0: diciamo
2: agli
0: che
2: altri bambini, sì.
0: nella nostra vita non è mai esistita una vera e propria quotidianità.
1: Perché dai, dai, adesso vedi che
2: Lavoro
1: adesso si è sciolta,
2: particolare,
1: adesso si è sciolta.
2: un lavoro
1: Adesso
2: particolare
1: dobbiamo
2: anche lei.
1: dire, allora, sapete perché ridevo prima? Perché la regia ha detto, perché ridi che ti abbiamo inquadrato che ridevi? Perché ho visto la
2: Ah,
1: mamma di
0: sì.
1: Morena con il figlio, perché io e Morena eravamo a scuola insieme alle elementari e quindi è per questo, eccola qua, è per questo che la regia mi ha sgridato, tu che sei del mestiere Sergio, mi ha tirato le orecchie e mi ha detto, perché hai riso che eri inquadrata? Ecco. Così abbiamo svelato l'arcano. Allora, Morena che si è sciolta adesso perché ha detto ho fatto solo un'intervista con Sergio, ma la faccio solo per te e poi basta, eh. Adesso che si è sciolta la
2: Se
1: facciamo
2: la fai
1: parlare.
2: parlare, parla,
1: Sì.
2: ma tanto.
1: Vai, vai. Dicevi, non abbiamo mai avuto troppo la normalità,
0: Eh sì,
1: forse
0: nel
1: per
0: senso che
1: quello.
0: comunque la nostra vita è abbastanza un po'. Siamo due viaggiatori in un certo senso, no? Quindi lui viaggia molto per lavoro, io anche prima di avere il bimbo, infatti come vedete qui, me lo sono portata in India sia a 3 anni che adesso a 5, e quindi la cosa, diciamo. Il problema non ci frena, ecco, a portarlo e a fargli fare appunto una vita che è poi la mia vita, no? Io vado in India principalmente perché insegno yoga e il mio maestro è là e quindi prima ci andavo tutti gli anni. Poi con il Covid, la gravidanza, tutti i lockdown, eccetera, non ci sono andata per 4 anni e quando ci sono ritornata ho deciso, beh, adesso a questo punto ci vado con lui. E quindi qui si stava facendo, appunto, perché io non mi arrendo anche dal punto di vista dal fare ricerca mia personale. Conoscendo un pochettino, avendo studiato con lo yoga, la Ayurveda, un po' la medicina cinese, l'omeopatia, c'è chi magari in queste cose non ci crede, però io avendo le testate sperimentate su di me personalmente e comunque funzionano, quindi sono sempre un pochettino alla ricerca anche di cose alternative, anche per magari almeno placare il prurito o insomma cercare di gestire anche dall'interno, perché anche se si tratta di una malattia genetica, secondo me comunque c'è sempre da lavorare anche sulla parte dell'immunità
2: Se uno è
0: e
2: sano, ovviamente
0: dell'alimentazione.
2: reagisce meglio anche alle ferite e a tutto.
0: Esatto.
1: Che cosa vi ha insegnato, che cosa vi insegna ogni giorno la malattia di vostro figlio?
2: A me
0: Ad avere
2: personalmente,
0: pazienza.
2: pazienza sicuramente, ma anche a prendere le cose con meno pesantezza, nel senso che io vedo mio figlio come risponde, no? Quando si incontra con altri bambini e le vedono le ferite nelle mani o nei gomiti, e dice: Ma mi fai vedere le ferite? Ma cosa c'hai? E lui proprio tranquillissimo risponde: No, io ho una malattia che si chiama bambino farfalla e questo e quell'altro. Risponde tranquillissimamente quando dobbiamo fare qualcosa, lui adesso ha la coscienza, diciamo, della malattia che ha e quindi si limita da solo. Quindi vedi che fin dove arriva va e quindi non si crea altri problemi come molto spesso ci creiamo noi, no? Lui vive nel momento e i bambini hanno questa bella cosa, no? Di vivere il momento
0: Giudizio.
2: senza giudizio, sì. È
1: E come gliel'avete
2: cresciuto
1: spiegato?
2: così, eh?
1: Come gliel'avete spiegato? Tu hai detto con i suoi
2: Lo ha
1: bambini,
2: sempre
1: dice io
2: avuto.
1: sono un bambino
0: Lui
1: farfalla.
0: dice
2: Lui l'ha sempre avuto,
0: sì,
2: quindi.
0: io gliel'ho spiegata un po' così, gliel'ho
1: Sì.
0: spiegata come favoletta fondamentalmente, gli ho detto che come le farfalle hanno la pelle delicata, anche lui ha la pelle molto delicata e deve fare qualche attenzione in più rispetto agli altri bambini, quindi magari stare attento quando corre, e stare attento a non cadere, perché fondamentalmente il problema è da sfregamento o da caduta. E quindi

0: fare qualche attenzione in più, anche quando interagisce con gli altri, di fare attenzione. Semplicemente, appunto, gli ho raccontato che è un bambino speciale perché è un bambino farfalla e delicato.
1: Qual è il messaggio finale per gli altri genitori e per l'aiuto, l'importanza della ricerca?
2: La ricerca credo che sia la cosa che ci dà speranza a tutti, e vedendo come stanno lavorando, appoggiarla il più possibile, perché magari non è quella malattia che si sta studiando che può aiutare a un'altra malattia direttamente, ma in realtà indirettamente funzionano, e molto spesso la ricerca per una malattia dà soluzioni ad altre malattie che non ti aspettavi, e spesso succede, perché la ricerca poi alla fine è tutta unita, quindi appoggiare la ricerca.
0: Sì, e non fermarsi mai. Non limitarsi e non fermarsi mai.
1: Grazie, grazie a Morena, grazie a Sergio. Poi una prossima volta invece parliamo solo di yoga e di India, va bene? Te lo prometto, tanto ormai ti sei sciolta. A tra pochissimo.

0: continuiamo a raccontare storie di genitori che non si arrendono. Buonasera, benvenuta ad Ornella.
1: Buonasera, ciao, Ornella. Tiziana, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella di tuo figlio?
1: Sì, allora io sono qua per raccontarmi, ma soprattutto per raccontare la storia del mio bambino. Il mio bambino ha 7 anni. Io solitamente, quando lo presento a chi non lo conosce, lo descrivo sempre come un bambino molto, molto agitato, molto simpatico, molto bello, ed è autistico. Lui ha il disturbo dello spettro autistico a basso funzionamento, non è verbale, con un ritardo cognitivo abbastanza importante, e quindi questo rende tutto un po' più difficile, perché comunque non è autonomo, le autonomie sono molto basse e quindi bisogna stargli dietro in tutto quello che è il quotidiano.
0: Quando hai ricevuto la diagnosi? Cioè, ti sei accorta subito che c'era qualcosa che non andava?
1: Allora, io un po' da mamma ho sempre notato che ci fosse qualcosa che di diverso in Gabriele da quando è nato. Mm-hmm. E lo notavo perché questo bambino piangeva tantissimo, piangeva con questo pianto proprio sofferente che non si riusciva a placare. Mm-hmm. Mi cercava, che voleva venire in braccio, ma nel momento in cui lo prendevo in braccio mi rifiutava. Quindi i primi mesi sono stati anche difficili per me come mamma, perché non riuscivo a creare un legame mamma-figlio neonato. E poi dopo è un tassello che ho capito dopo, che probabilmente lui già aveva fastidio col contatto fisico, quindi comunque qualche avvisaglia ci poteva essere. La diagnosi vera e propria l'ho ricevuta quando Gabriele ha compiuto due anni. E siamo andati per una visita di routine al Gaslini, e perché aveva cominciato ad avere delle crisi che sembravano crisi epilettiche. Mm-hmm. Nel senso che si irrigidiva, non si capiva il motivo. Io ero convinta fossero crisi epilettiche, invece poi comunque mi hanno spiegato che non era quello, era un modo del bambino per sfogarsi. Mm-hmm. Ma comunque era la diagnosi era quella, appunto, di autismo.
0: Come hai reagito? Te lo chiedo. Mm-hmm. Perché ne hanno parlato anche gli altri genitori, e questo è un punto che può aiutare anche chi ascolta le vostre storie, la tua storia da casa.
1: Ma allora, è stato molto strano, perché io subito, come se non mi fossi resa conto della gravità, non lo so, mi sono informata su quello che c'era da fare, le diagnosi che avrebbero, le terapie. Avrebbe dovuto fare Gabriele. Sì. E quindi quando ho messo tutto in moto, quindi comunque quando sapevo gli orari delle terapie, come portarlo, chi doveva portarlo, se lo dovevo andare a prendere, comunque dovevo combaciare tutto con il lavoro, è stato un po' difficile quello. Nel momento in cui tutto andava liscio, quindi tutto quadrava, lì mi sono un po' lasciata andare, ed era già passato un annetto e mezzo, quasi due, allora lì forse ho capito realmente cosa stava succedendo, ho avuto un crollo. Uh-huh. Però superato quello scoglio mi sono sentita molto forte, soprattutto perché comunque devo dire la verità che lui è molto più forte di me, e quindi mi spinge a dare il meglio per lui.
0: Che bambino è?
1: Molto vivace, non sta mai fermo, e ha un tono di voce

0: molto acuto, infatti con i miei amici lo chiamiamo Sirenetto, ma non per il mare, ma perché sembra una sirena che quando inizia a farsi sentire si sente parecchio, e è molto simpatico. Devo dire che riesce a trasmettere tanta ironia in uno sguardo, ecco. Se, infatti io dico sempre, penso che se Gabriele parlasse mi farebbe molto ridere, perché è veramente molto buffo. La sua difficoltà di non parlare lo porta a essere più nervoso, perché spesso non riesce a, appunto, ad esprimersi, e questa cosa lo manda in frustrazione, e quindi, allora, con me più o meno riusciamo a capirci, e quando è fuori si fa un po' più difficoltà, quindi magari fuori è un pochettino più agitato e più nervoso rispetto che a casa.
1: La scuola nel vostro caso?
0: Allora, devo dire che sia asilo nido che asilo, che adesso in prima elementare, siamo stati molto fortunati, perché maestri di sostegno sono stati, anche le OSE, sono state sempre molto carine e affettuose con Gabriele. Adesso, dall'anno prossimo, proveremo a portarlo al polo, perché ci saranno attività che sono un pochettino più in linea con il percorso che dovrà fare Gabriele, e quindi cambieremo scuola, tra l'altro cambieremo anche zona, perché noi siamo di San Pier d'Arena, dovremmo andare a Molassana, quindi verrà un pochettino più scomodo, ma per fortuna siamo appoggiati dal trasporto scolastico della Croce, quindi comunque dovremmo riuscire a fare questo viaggio senza problemi.
1: Ornella, senti, che cosa ti ha insegnato l'autismo di tuo figlio?
0: Allora, devo dire, come dicevano loro poco fa, ho scoperto di avere una pazienza infinita che io non pensavo di avere mai nella vita. E poi io mi sono accorta che c'è tantissima gente piena di amore, cioè io questo lo voglio dire, perché comunque nella sfortuna di questa situazione, perché comunque non mi piace tanto parlare di sfortuna quando riferisco a mio figlio, però comunque diciamo così.
1: Diciamo che non è una situazione lineare come tu ti saresti aspettata.
0: Esattamente,
1: la diciamo così.
0: Esattamente. Siamo stati accompagnati dall'inizio da persone che comunque lo fanno con amore, che possono essere, vabbè, a parte ovviamente i nonni e la famiglia, per carità, ma i terapisti, noi comunque siamo seguiti dall'ANFAS di Pisacane, che ci accompagnano, ci aiutano molto nelle scelte, e Centro Leonardo, e soprattutto Emozioni Giocate, che è una onlus che veramente ci sta dietro, che fa fare tante attività a Gabriele. Recentemente siamo andati a sciare, che pensavo fosse una cosa molto difficile per lui, perché comunque mette i piedi nello scarpone, quindi è costretto, deve fare un movimento particolare, che lui fare le cose forzate non le vuole fare.
1: Invece com'è andata?
0: Invece è andata benissimo.
1: Eccolo!
0: È lì che scia, sicuramente meglio di me, è andato anche sulla seggiovia, che non pensavo fosse, pensavo non fosse possibile, invece è andato bello tranquillo, io con le mamme giù di sotto con i bombardini e lui a sciare, quindi.
1: Eccolo qui, proprio sulla seggiovia. Sì. Qual è, Ornella, il tuo messaggio?
0: Ma allora, mi piacerebbe che ci fosse un pochettino più di attenzione su una disabilità che sembra quasi invisibile, perché comunque io mi rendo conto che Gabriele, se uno lo vede, è un bambino bello, gioioso, vestito bene, carino, eccetera, e quando ha le crisi, che possono essere crisi di urla, crisi che si butta in terra perché non vuole fare qualcosa, perché gli dà fastidio un rumore, eccetera, la gente rimane un pochettino più sconvolta, ci fissa molto, quindi questa cosa un pochettino diventa fastidiosa per chi la vive, perché già sei in un momento di difficoltà e quindi la situazione ti sembra poi peggiore di quella che è. E mi piacerebbe che ci fossero più spazi per questo tipo di disabilità. A me viene, ad esempio, viene in mente l'aeroporto, sì, dove mi piacerebbe far molto più viaggi con Gabriele, però lui patisce molto le attese, e quindi lì che ci sia una stanza apposta, qualcosa un pochettino più contenuto, dove bambini, persone comunque che hanno appunto difficoltà a stare nella confusione, nelle attese, eccetera, possono stare un attimino più tranquilli, ecco. E poi una cosa che sembra banale, però lo è, cioè è importante per noi, è nei bagni pubblici, ad esempio, non ci sono più la carta per asciugarsi le mani, ci sono i phon. Gabriele impazzisce, quindi noi quando andiamo nei bagni pubblici usciamo sempre con le mani bagnate, perché non riusciamo ad asciugarci le mani, perché ha paura, gli dà fastidio l'umore, quindi comunque sono piccolezze che però quando ci sei dentro ci fai caso, ecco. Quindi...
1: E che possono cambiare la quotidianità e anche le esperienze,
0: esatto,
1: di questi bambini e della famiglia.
0: Esattamente.
1: Grazie Ornella. Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: nelle storie che raccontiamo questa sera andiamo avanti e salutiamo e diamo il nostro benvenuto anche a Valentina. Ciao Valentina.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e in particolare la storia di uno dei tuoi figli e della tua famiglia.
1: Sì, allora la mia storia parte da quasi 18 anni fa, quando è nato il mio secondo figlio. Vabbè, io ho avuto 5 figli e il mio secondo appunto è nato nel 2008, è nato sano e stava bene. E poi all'età di circa 3 anni, quasi 3 anni, abbiamo avuto qualche problema di salute e abbiamo portato al Gaslini e lì ci hanno dato una diagnosi un po' infausta, perché hanno scoperto che mio figlio aveva un tumore cerebrale. E da lì è iniziato un po' qualche anno di calvario e ha fatto ben 11 interventi chirurgici, però devo dire sono stati anni abbastanza, abbiamo cercato di fargli fare una vita normale, ecco, uh-huh. Con i suoi fratelli, la sua sorella e diciamo che penso che ci siamo di essere riusciti sia io che mio marito a fargli fare una vita normale. Poi verso la quinta elementare purtroppo si è aggravato e sono subentrate delle problematiche molto difficili, perché ha cominciato a perdere la vista, aveva sviluppato un problema con il sonno, quindi non dormiva e quindi è stato difficile. Poi purtroppo nel febbraio 2021 è venuto a mancare.
0: Questo però non vi, lo dico anche perché insomma qui in prima fila c'è tuo marito, non vi ha fermato. È il dolore, si dice, peggiore che un genitore ovviamente può vivere. Eppure questo ha fatto sì che tu pensassi sempre agli altri, anche agli altri genitori, quelli che tu avevi conosciuto in tanti ricoveri al Gaslini, ma anche quelli che non avevi conosciuto e che però sentivi tuoi amici, perché sapevi esattamente quello che loro stavano provando.
1: Sì, esatto, è stato così. Diciamo che ho cercato di far sì che la morte di mio figlio non rimanesse vana, ecco. E quindi un giorno mi ricordo che ero sul divano e ho pensato quasi raccolgo qualche regalo da portare alle mamme che sono ricoverate, ai genitori veramente, non solo alle mamme, anche ai papà che sono ricoverati al Gaslini. Ho telefonato a mio marito e ho detto: cosa ne pensi di questa cosa? E lui ha detto: mi sembra una bella idea. E così sui social ho detto: vabbè, la butto lì. E devo dire, ma pensando di raccogliere tra amici, compagni di mamme di scuola, ecco così. Invece ho avuto una risonanza grandissima, mi sono arrivati, mi ricordo quell'anno, 1000 regali da tutta Italia e quindi abbiamo iniziato così. Adesso sono 5 anni che appunto faccio raccolte, organizzo eventi, e sempre tutti dedicati ai genitori, proprio per non lasciare soli, visto che sono stata una mamma ricoverata con mio figlio, cerco di dare questa attenzione a quelle mamme che adesso affrontano quello che io ho passato prima. E quindi devo dire che mi porta tanta gioia e tanto impegno, però quando vado al Gaslini a consegnare o appunto a un evento che ho organizzato, le facce delle mamme, cioè, mi danno veramente tanta gioia, ecco.
0: E facciamo un applauso, Valentina. Perché tra l'altro, prima lo si diceva, non si pensa ai fratelli, lo diceva Sara, nella tua famiglia tu hai sia il pensiero dei genitori, perché tu sei stato uno di quei genitori al Gaslini,

0: ma anche ci puoi raccontare anche che cosa ha significato per gli altri tuoi figli avere un fratello che combatteva, insomma, che era spesso ricoverato e che poi è morto.
1: Certo.
0: Perché spesso non se ne parla, o se ne parla in modo...
1: Sì, no, non se ne parla assolutamente, e per i miei figli non è stato semplice, sicuramente non, da soli non ci si riesce, bisogna chiedere aiuto, e quindi tutti i miei figli hanno fatto dei percorsi dove li hanno aiutati a superare la fase del lutto, e anzi adesso mi danno anche una mano, soprattutto il piccolino che coinvolgo sempre sia sui social che proprio al Gaslini è venuto. Perché secondo me è importante proprio ai giovani che imparino subito a rimanere appunto davanti a una disabilità, davanti a un qualsiasi problema, proprio perché poi quando saranno grandi non siano adulti indifferenti, che non fissino magari un bambino perché non hanno mai visto un bambino pelato, un bambino con una cicatrice, ma che diventi una cosa normale, perché secondo me sia per il bambino che per noi genitori essere trattati con normalità è la cosa più importante.
0: Ecco, essere trattati con normalità. A te, a tuo marito, a tua famiglia è mancato in alcuni momenti?
1: Ma a qualche momento assolutamente sì, anche se io butto sempre tutto molto sull'ironia, però comunque la normalità è una cosa che manca. E io mi ricordo che quando ero ricoverata con mio figlio mi mancava persino per cucinare, che è una cosa che non mi piace, però mi mancava anche quello, perché faceva parte di una quotidianità che in quel caso io non avevo, e stavo settimane chiusa in una stanza con mio figlio, sì, dandomi il cambio con mio marito, però una normalità che non c'è, e quindi si cerca molto.
0: Tanto che, per chi ci segue in diretta, un'altra delle iniziative di questo periodo è relativa proprio alla quotidianità.
1: Esatto, sì, perché domenica per la festa della mamma ho organizzato con delle parrucchiere, andremo appunto a fare un po' belle le mamme, e andremo nelle stanze d'ospedale e saremo 20, io dico saremo perché non sono parrucchiera, però
0: e come la sei l'organizzatrice, sei la capa,
1: mi sento parte integrante del team, e comunque mi hanno chiamato parrucchiere da tutta Italia, veramente, da Roma, dalla Puglia, perché vorrebbero che andassi a organizzare anche lì queste cose. Comunque verranno delle parrucchiere per la maggior parte di Genova, della Liguria, ma anche da Asti, e domenica saremo nei reparti appunto a regalare questo momento di relax, tutto per loro, tutto per le mamme.
0: Che cosa ti ha insegnato la malattia di tuo figlio e anche la morte di tuo figlio? Perché tu hai detto, io ho sempre affrontato la mia vita con ironia, no?
1: Sì.
0: E dai un messaggio di, passami il termine, di serenità, il che non significa che sia sempre stato tutto facile, lo dicono anche i tuoi occhi, insomma, che il dolore sia sempre e continuerà così a essere sempre dentro di te. Ma che cosa ti ha insegnato? Che cosa ti ha dato questo sprint poi di non arrenderti, di pensare agli altri genitori, alle altre mamme, agli fratelli, agli altri papà?
1: Allora sì, il dolore della morte di mio figlio non mi lascerà mai, mi mancherà sempre, e mi mancherà la sua voce, mi mancano gli abbracci, però la vita deve andare avanti, un po' per gli altri figli, un po' per me stessa, soprattutto anche per me stessa. E mio figlio mi ha insegnato proprio quello, era un bambino, un ragazzino che aveva sempre una buona parola per gli altri, e aveva sempre il pensiero di come stavano gli altri, nonostante lui stesse affrontando invece insomma un problema fisico evidente, però aveva sempre appunto questo pensiero per gli altri, quindi ho deciso di portare avanti questo suo pensiero e essere anche io, avere sempre questo pensiero, in questo caso mio specifico riferito un po' ai genitori che hanno affrontato quello che ho passato io, ecco.
0: Tu dicevi, quando esco

0: Gaslini, mi sento piena di gioia
1: Sì.
0: perché non è solo quel pacchetto, quel dono, ma è quell'attenzione, credo, no? Che tu in quel momento dai agli altri genitori.
1: Sì, assolutamente sì. Io infatti dico sempre alle persone che vengono con me, tu entrerai lì pensando di dare qualcosa, ma uscirai che avrai ricevuto molto di più, perché non lo so, succede una magia e quindi ogni volta che vado io mi arricchisco delle esperienze degli altri, dei racconti degli altri, delle emozioni che mi danno e dell'affetto e dell'amore che mi danno.
0: Qual è il messaggio che vuoi lasciare e che porti in qualche modo, di tuo figlio in giro, quindi?
1: Allora, il mio messaggio è semplice, di avere sempre un pensiero verso gli altri, di non guardare mai di avere sempre un pensiero verso il prossimo perché è importante non essere indifferenti agli altri. E quindi anche i nostri figli, coinvolgerli sempre in cose per il prossimo, ecco, di mostrare affetto e amore al prossimo.
0: E loro che cosa ti dicono?
1: I miei
0: Brava
1: figli?
0: mamma, sei un po' troppo intraprendente, un po'
1: No,
0: meno, troppi
1: brava, mi
0: pacchetti.
1: dicono un po' meno, un po'
0: Un po'
1: meno,
0: meno.
1: un po' meno.
0: Un po'
1: E io
0: meno.
1: dico no,
0: Di più.
1: di più.
0: E allora, per chi ancora non ti seguisse sui social,
1: Sì?
0: così riempiamo ancora di più la casa per il prossimo Natale di pacchetti da portare al
1: No, no,
0: Gaslini.
1: no,
0: No,
1: che non so dove metterli.
0: non so come metterli. Come fanno a trovarti?
1: Vabbè, su Instagram
0: Sì?
1: Vale trattino basso, che non so come si dica. Vabbè, Torriti. Su Facebook Valentina Torriti. Grazie
0: Sì. Grazie, grazie
1: a
0: mille
1: voi.
0: Valentina
1: Grazie
0: per il tuo messaggio e per il tuo impegno. Grazie
1: a voi. Grazie.
0: mille. A tra poco.

0: Eccoci ancora insieme a People. Buonasera Paola.
1: Buonasera a voi.
0: Ciao Paola. Ci racconti la tua storia, qualcosa ci ha spoilerato un po' prima.
1: Sara. Allora, in realtà ho connessione con due persone che sono qua stasera, anche con Ornella, perché i nostri figli frequentano la Fondazione di Emozioni Giocate qui a Genova, e con Sara ovviamente perché i nostri figli sono fratelli di sindrome, come ci piace dire. Io ho scoperto un po' più tardi di Sara la sindrome della mia bimba, perché il problema del bimbo di Sara è una deletione, mentre per la mia c'è una mutazione, quindi un quadro neurologico leggermente differente. Però mi piacerebbe dirvi questa sera che la mia vita non è cambiata per la diagnosi di mia figlia, proprio è cambiata nel momento in cui ho iniziato a vederla, non per la sua diagnosi ma per quello che è veramente, cioè una persona. E questo mi ha portato davvero un cambiamento nella vita, nell'accogliere quelle che sono le diverse particolarità di Nora, e tutti i bimbi hanno sicuramente delle particolarità, tutte le persone.
0: Certo.
1: E ho orientato la mia vita in questo. Io prima abitavo in Liguria, ora sono in Basso Piemonte. La mia bimba è una bestiolina del bosco, quindi noi passiamo il tempo in lunghe passeggiate, anche se lei ha camminato molto tardi, ha 3 anni e mezzo, ora è una montanarina, come diventerà il bimbo di Sara sicuramente a brevissimo. E tutto questo mi ha portato a una riflessione sul mio territorio, insieme a delle famiglie del territorio. Noi abbiamo avuto un sostegno attraverso il consorzio dei servizi alla persona, avevamo un gruppo di autoaiuto, e questo ha portato a un legame fortissimo con le altre famiglie che hanno tutti figli con problematiche e disabilità diverse, e tutti ci siamo posti il problema che la disabilità non è intrinseca ai nostri figli, ma è al di fuori, nel contesto.

0: E da qui è nata Luminas, che è un'associazione del nostro territorio. Siamo tutti genitori, caregiver, siblings, quindi fratelli e sorelle che si occupano e si prendono cura delle persone che amano, perché questa è la realtà. Ci occupiamo delle persone che amiamo, in che modo? Non descrivendole partendo dalla loro diagnosi, ma pensando che è il contesto che deve cambiare in qualche modo. Genova e la provincia di Alessandria, dove vivo, dal 30 di settembre sono entrate nella sperimentazione del decreto 62, che è il progetto di vita. Questa è un'opportunità straordinaria. Noi genitori siamo testimoni di un cambiamento di paradigma veramente grande. Oggi possiamo pensare non tanto al dopo di noi, che è importantissimo, ma al durante noi, a chi consegniamo oggi i nostri figli, a chi li consegniamo, a quale società. Una società che spesso è abilista e quindi ci vuole performanti. Io non voglio che il progetto di vita di mia figlia sia qualcosa che la porta a diventare più abile di ciò che è, ma che porti un contesto ad accoglierla, ad accettarla. La mia bimba non parla, parla attraverso gli occhi, il corpo, lo sguardo. È una bambina che ti interroga tantissimo e ti porta spesso alla sua di velocità. E questo è quello che è fondamentale nel progetto di vita, che è un vestito su misura, cucito addosso alla persona. Quindi non più un servizio calato dall'alto. E per me questa è diventata la mia vita, una vita da attivista e, come mi piace definirmi, presidente di un'associazione. Perché la forza è in tutti i genitori e tutte le famiglie, come le persone che sono qui questa sera, ed è quello che compone veramente il domani.
1: La lezione più grande che hai insegnato tua figlia qual è?
0: Guardare, imparare a guardare, osservare, comprendere, accogliere e non sentire che quello di cui abbiamo bisogno è qualcosa di dovuto, ma è un diritto. Questa è la cosa fondamentale. Mi ha insegnato la forza tra le famiglie, tra i genitori, perché spesso involontariamente noi genitori a volte, posso essere un po' criticata nel dire questa cosa, però siamo noi un po' il freno dei nostri e allora confrontandoci con altre famiglie riusciamo realmente a darci questa forza. Noi lo vediamo della fondazione di Emozioni Giocate, c'è anche lì un gruppo con i genitori e raccontare qual è il nostro quotidiano, passare le vacanze anche insieme, ci permette di superare quelle che sono le difficoltà e quelle che sono dei nostri figli. È veramente importante il supporto tra le famiglie.
1: Senti Paola, quanto invece ancora oggi tu ti senti osservata, diciamo, ti senti guardata per la disabilità, per la differenza, per il non parlare di tua figlia? Quanto nello sguardo?
0: C'è tanto perché noi veniamo da un modello che è assistenzialista, a cui noi auspichiamo e speriamo, quindi c'è molto pietismo. Noi arriviamo perché i nostri figli hanno un handicap, perché hanno una malattia, quello in cui invece noi, cioè essere visti per ciò che siamo, parte di una comunità, con le nostre differenze, con le nostre particolarità, ma integrati in una comunità, perché siamo persone e ne abbiamo diritto.
1: E da dove si parte?
0: Sicuramente, come la testimonianza di tutte le famiglie, nell'uscire, nello stare fuori, nell'incontrare le altre famiglie, nel farsi, nell'avere la forza di comprendere che ci sono tante, tante persone nella nostra. La sindrome di Angelman è una malattia rara, ci sono stimati 600 malati in Italia, diversa da un genitore che ha un figlio.

0: Nello spettro dell'autismo o a un'altra qualsiasi malattia rara. Viviamo una difficoltà e una forza che ci accomuna, questo assolutamente. Dobbiamo pensare che i nostri figli comunque raggiungeranno un'autonomia, anche se nel caso della sindrome di Angelman non sarà possibile avere un'autosufficienza. Però mia figlia è una tagliatrice d'erba. Sì, adora tutto ciò che ha le ruote. Nora, in una piccola comunità, si occuperà sicuramente
1: Del
0: del
1: giardino.
0: giardino, questo è
1: Ecco, perché ci
0: sicuro.
1: sono bellissime fotografie anche nella lavanda, abbiamo visto, insomma, all'aria aperta. Il suo percorso, diciamo, nella scuola?
0: Nella scuola molto positivo, anche noi devo dire siamo
1: Meno
0: stati
1: male.
0: fortunati, chiaramente non è così per
1: Chiaramente,
0: tutti.
1: scusa se ti interrompo, dire siamo stati fortunati non dovrebbe più
0: Esatto.
1: essere una cosa che si deve sentire, perché tutti i bambini dovrebbero avere quella opportunità.
0: Assolutamente sì,
1: Però.
0: perché dovrebbe essere così, non è sempre così,
1: Esatto.
0: però la nostra esperienza sicuramente è stata positiva, la nostra piccola è integrata perfettamente, c'è una comunità che l'accoglie in modo veramente completo, ecco, che non la fa sentire diversa, questo è importante.
1: Qual è il tuo messaggio che vuoi lasciare, Paola?
0: Sicuramente alle famiglie è quello di immaginatevi i vostri figli tra 3 anni, 5 anni, 10 anni, provate a partire dai desideri, da tanti desideri e prima dei desideri dalle opportunità che noi possiamo dare ai nostri figli perché possano scegliere. E vi garantisco che anche se mia figlia non parla, anche se ha un cognitivo compromesso, riesce perfettamente a farmi capire quello che la fa stare bene e quello che non la fa stare bene.
1: Grazie Paola.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a te e a tutti i genitori che questa sera si sono raccontati, che hanno raccontato la loro storia, il non fermarsi, ma soprattutto come da un dolore, da una difficoltà, da una malattia, anche da una morte, si sia riusciti a trovare la forza per aiutare gli altri, non solo per aiutare se stessi, ma proprio nell'aiutare gli altri. Grazie a tutti voi che vi siete raccontati, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, qui con me di Gianluca Messina. Grazie a voi che ci avete seguito, noi ci rivediamo alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, l'ultima puntata della stagione, una stagione ovviamente caratterizzata da tantissimi argomenti, il primo anno di Silvia Sallis, il primo anno del Consiglio Comunale, il Consiglio Regionale che comunque ha detto la sua, caro Armando Sanna. Buonasera e bentrovato.
1: Buonasera direttore, quindi chiudiamo la stagione noi.
0: Assolutamente sì.
1: Allora buonasera a lei e a tutti gli spettatori.
0: Buonasera a Laura Sicignano, buonasera e bentrovata, Alessandra Bianchi e a Mario Mascia.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, l'argomento, iniziamo da Vannacci, perché insomma il sabato di Vannacci ha un po' scosso, se vogliamo, sicuramente un po' la città, si è divisa fra poi contro, poi c'è anche chi ha detto erano in pochissimi, pochissimi a seconda di come uno la pensi, gli anti Vannacci in piazza, erano pochi, qualcuno dice anche i vannacciani in piazza Leopardi, e quindi se qualcuno dice se ne è parlato tantissimo, poi alla fine in piazza c'erano 1000 persone, ecco, Sicignano è così, cioè alla fine se ne è parlato forse più mediaticamente, poi la città alla fine non ha interessato più di tanto.

0: né quelli che erano contrari né quelli che erano a favore. Per carità, devo dire la verità, per essere un partito che ancora deve nascere, se vogliamo, 1000 persone in Piazza Leopardi non sono neppure pochissime.
1: Allora, la mia sensazione, io ero presente, scusa, per curiosità, ero in Piazza Leopardi come consigliera comunale, era lista civica, per dare un'occhiata, ascoltare, vedere anche appunto com'era la situazione, e non erano 1000. Molti erano curiosi, osservatori come me, molta era la stampa, c'era veramente moltissima attenzione da parte della stampa,

0: Sì, c'erano queste persone col braccio alzato e con una retorica, come dire, di slogan, di frasi brevi ad effetto, con una clac molto efficace. Così come efficace mi sembra la macchina mediatica che sta dietro a questa figura, che appunto a cui si inneggia come generale con un titolo, quindi un po' una novità, no, nel panorama, ma che va un po' a estremizzare degli slogan che abbiamo già sentito in questi ultimi anni.
1: Bianchi.
2: Ma sempre un po' una rappresentazione di parte, e ancora una volta quello che rilevo io è che ci fosse una contromanifestazione. Questa volta forse si sono attenuti ai provvedimenti e quindi non sono andati in violazione di quella che erano state le disposizioni della questura, cosa che non è successa invece a Sestri con Ampi e AVS, che hanno violato quelle disposizioni cercando di cercare di arrivare al contrasto per distogliere l'attenzione da quello che facevano i cittadini, ossia manifestare pacificamente per richiedere più sicurezza. E la cosa che mi lascia davvero allibita è che questa amministrazione non si voglia far carico delle richieste della città, preferisca fare propaganda politica, anche dare attenzione e l'impossibilità di manifestare e di esprimere il proprio pensiero, prima da una parte i cittadini, poi anche nel caso della manifestazione organizzata da Futuro Nazionale. Permettere di esercitare una vera e propria democrazia, senza considerare poi quello che ascoltiamo all'interno del Consiglio Comunale, dove ci viene rappresentata sempre una realtà completamente diversa, addirittura consiglieri del PD che parlano di un mondo a succuadro. Io penso che rispetto a quello che viene, ai valori che vengono proposti convintamente dal centrodestra, io penso che invece avere una consigliera comunale della lista Salis che fa il dito medio ai cittadini, avere un consulente LGBTQIA+ che si permette di insultare cittadini, cattolici, non rientri in quel tutelare, non discriminare, per poi arrivare a inneggiare al solito fascismo, perché ce lo sentiamo dire ogni secondo, e distogliere l'attenzione dei veri problemi della città, che sono ben altri. L'insicurezza è un problema oggettivo, noi lo continuiamo a lamentare dall'inizio di questa amministrazione, dove si è avuto un'escalazione di violenza non da poco, e quindi se da una parte abbiamo chi indistintamente permette un'immigrazione anche irregolare, dall'altra parte chi invece propone una remigrazione forzata, noi, dati alla mano, governo Meloni, quelli che sono stati il calo degli sbarchi in Italia, ma anche un'attività concreta con un'Europa anche che guarda a cercare di difendere i confini ed applicare una visione con una centralità del pensiero dell'Italia, che quindi che questo governo stia facendo, di riprendere le assunzioni degli agenti di polizia che erano ferme da Renzi e dalla legge Madia, così come tutte attività che sono concrete, sono sul territorio, sono i numeri che parlano. Tutto quello che poi è propaganda, attività ideologica, politica, lo lasciamo a chi vuole seguire questa linea anziché interessarsi della situazione reale dei cittadini, che lamenta, come abbiamo visto la settimana scorsa.
1: Allora, prima
0: bisognerebbe anche fornire dei dati di realtà, perché fare politica senza fornire dei dati di realtà, e stavamo parlando di un argomento, la collega è uscita completamente fuori tema, snocciolando una serie di frasi brevi, di slogan, scollegate l'una dall'altra, per restituire un quadro completamente, scusami collega, io non ti interrompo mai, per restituire un quadro che completamente scollegato dalla realtà. Quindi questo, a mio parere, non è buona politica, non è buona politica prima di tutto.
2: Perché ormai gli esami non sono sui dati oggettivi e concreti, ma sono su attività propagandistica. Mi dica, collega, dove non sono stata realista.
0: Non
2: c'è una consigliera della lista Salis che ha fatto
0: il dito
2: medio.
0: Per quando riguarda la polizia locale, per esempio.
1: Ci arriveremo.
0: Per esempio.
1: Però se vuole rispondere a quello che ha detto Bianchi, così andiamo avanti con i nostri ospiti. Cioè, nel senso,
0: ma era completamente fuori tema, stavamo parlando di tutt'altro.
2: Forse da fastidio, non è fuori tema, che siamo fastidiosi.
0: Ma no, possiamo parlare della manifestazione di Sestri Ponente, che si dichiarava non politica, e schierati davanti allo striscione c'eravate voi. Di nuovo braccia alzate, ricordiamo che è un gesto che non è consentito.
2: Vabbè, vi lasciamo,
0: no,
2: la narrazione
0: attenti alle regole
2: distorta,
0: soltanto quando non vanno contro i vostri comportamenti.
2: Allora, se dobbiamo essere attenerci alle regole, di Vannacci,
0: se dobbiamo attenerci alle regole,
2: che
0: dobbiamo attenerci alle regole
2: propaganda
0: sempre.
2: Politica,
0: quindi
2: solo
0: noi riconosciamo quando qualcuno di noi fa un errore, ma evidentemente questo voi non lo fate, non lo avete mai fatto.
1: Allora, torneremo naturalmente su quello che è accaduto a Sestri Ponente.

0: Torneremo naturalmente sul tema della sicurezza, però voglio tanto fare un altro giro. Sanna, ecco, su questo argomento sta dividendo tanto naturalmente, poi sentiremo anche le parole di Vannacci, perché hanno fatto molto discutere, sia perché prima ha attaccato Salis sulla sicurezza, poi sul taser, insomma.
1: Sì, anche poco informato, fra le altre cose, perché il taser ad oggi il Consiglio Comunale, dove all'epoca governava il centrodestra, non vi è un regolamento, non è mai stato fatto un'operazione di prova all'interno degli agenti, quindi tutte falsità. Ha detto bene la sindaca, mi dispiace solo perché ha preso per esempio sul bambino, che lo conosco molto bene e le assicuro che è sicuramente molto più evoluto del generale Vannacci nelle parole già 2 anni, perché ha detto si urla, si alzano i toni finché poi tutto assieme uno non deve rispondere, rispondere a delle provocazioni inutili. Io dico però un'altra cosa, e ha ragione la collega Siciliano, si è usciti completamente dal tema subito fin dall'inizio, con degli slogan puntuali per ribaltare quella che è una narrazione tutta diversa da quella che è la realtà, e soprattutto creando una tensione. Noi, come Partito Democratico, in Consiglio regionale, abbiamo fatto subito un comunicato il giorno a seguire di ciò che è successo a Sesto Levante a sostegno dei giornalisti aggrediti. Siamo stati chiari, bisogna abbassare la tensione. Politicamente, oggi dobbiamo dare una prova sicuramente di forza, di maturità davanti alla città, davanti alla regione, che non è solo un problema oggi localizzato a Genova o in Regione Liguria, ma a livello nazionale. A volte però i dati non sono quelli che sono in realtà, la percezione territoriale, perché i dati oggi che abbiamo in nostro possesso sulle situazioni di violenza sono minori. Ma vi è un tema sicurezza, c'è, va affrontato, e tutti noi dobbiamo responsabilizzare le nostre forze politiche e noi stessi affinché questo tema sia al centro dell'agenda. Lo diventerà al centro dell'agenda politica delle prossime politiche nel 27, lo è già arrivato sul tema nazionale, perché oggi Vannacci, che faceva parte della Lega, e quindi oggi lui stesso dà contro a quel governo che dice ciò che ha detto la Bianchi, perché il governo oggi a Trazione Fratelli d'Italia dice una cosa chiara: meno sbarchi, più sicurezza, più risorse. La verità è un'altra, perché oggi la politica si fa coi numeri. Oggi il governo oggi ha stanziato, perché la responsabilità, ricordatevela, è del governo, lo dico perché così almeno chiari, so che chi ci segue lo sa, ma il Ministero degli Interni, oggi il Ministero degli Interni non ha assunto nessun organico, la riduzione c'è stata. È inutile fare oggi dei comunicati dicendo arriveranno 70 agenti, ma qual è il numero degli agenti che sono andati in pensione? Su che numeri partiamo? Qual è oggi il fabbisogno reale degli agenti di polizia locale, che è responsabilità del sindaco? Ma oggi il governo sta scaricando sui sindaci, mentre i sindaci hanno il decoro pubblico, la polizia locale, tutto quello che oggi non riguarda però l'ordine pubblico. Così abbiamo chiarito un aspetto che è chiaro, ma mi sembra corretto dire. Regione invece oggi, concludo, Regione oggi cosa fa? Oggi invece Regione finanzia, quindi telecamere, formazione. Sulle telecamere sono aumentate le risorse. Vi dico una notizia che magari condivido, perché anche il vostro governo regionale, le risorse sulle telecamere sono aumentate, ma oggi le telecamere senza agenti, senza pattuglie, spesso è un occhio che non funziona nel deterrente oggi della sicurezza. Quindi il tema sicurezza c'è, è un tema serio, la politica deve essere seria nell'affrontarlo, invece è già propaganda politica, perché alla domanda che le è stata fatta Bianchi, lei l'ha portata subito nella propaganda politica. Ha ragione la collega, ha risposto diversamente, ha parlato di una manifestazione, di persone che hanno violato delle leggi. Qui il tema è molto più serio. I dati che ci sono sotto gli occhi sono sicuramente dati minori in confronto agli altri anni, ma preoccupanti, perché la percezione della sicurezza oggi in città, nella nostra regione e nelle altre città d'Italia, è un dato allarmante. E ne approfitto anche per dare il mio sostegno anche all'autista di MT aggredito qualche giorno fa insieme al giornalista. Sono episodi questi che vanno denunciati, ma politicamente ci vuole una politica seria che parta dai numeri e soprattutto con delle azioni. Guardate, sentite Vannacci cosa dice su oggi sul tema della remigrazione, ma sentite, ma forse l'ABC, che vuol dire che oggi queste azioni non si fanno da sole, si fanno con gli altri paesi, si fanno con degli accordi. c'è l'Europa di mezzo, cioè è una cosa molto seria. Stupisce che è un parlamentare europeo, voluto dalla Lega, e oggi

0: oggi non è più in Lega perché sta provando a prendere quel mal di pancia oggi popolare che c'è, ma un mal di pancia che, come ha detto la collega prima, oggi parte senza dei veri obiettivi e soprattutto oggi quali sono i numeri chiari che noi vogliamo mettere sul tavolo, sulla base del bilancio, sulla base della sicurezza che noi vogliamo.
1: Sarò velocissima, bellissimo discorso, se vuole essere, non essere rimandato, non ho sentito un dato, perché io invece parliamo di numeri, parliamo di dati, perché non è assolutamente così.
0: Ce l'abbiamo, Bianca, tutti.
1: Ha parlato finora, se posso rispondo in maniera pacifica, almeno qui non cercate lo scontro. Ecco, allora, violazione di leggi è un dato oggettivo, perché mi sembra che ampi AVS rischino una multa da 1.000 a 10.000 euro. Vogliamo passare a livello nazionale e internazionale? Io mi preoccupo di 1.000 persone che scendono in piazza a Sestri Ponente e chiedono più sicurezza e sono esasperate. Ma vogliamo parlare dell'attività del governo di cui ho piena fiducia? Parliamo dell'attività del governo.
0: È quel governo che non ha messo risorse,
1: Bianchi. No, prendiamo l'agenzia Frontex, agenzia europea di costiera, di frontiera e costiera. Sbarchi nel primo semestre 2026, meno 40% a livello europeo, a livello d'Italia meno 50,
2: basta,
1: non sbarchi.
2: Aspetta,
1: che ho detto un'inesattezza.
2: Questa
1: si parla di immigrazione irregolare.
2: Voi identificate
1: non è sbarco per quanto riguarda l'Europa, ma immigrazione
2: in Italia è
1: allora,
2: assolutamente
1: non si può parlare.
0: È
1: come quello che succede in consiglio comunale. Poi chiedete di abbassare i toni e come il vice sindaco Terrile richiamate all'equilibrio. Non far parlare le altre persone, come avete provato a farlo, evitando le manifestazioni, contrapponendovi alle manifestazioni. Lo fate in ogni sede, perché questo è il vostro modus operandi.
2: Le manifestazioni con braccio
1: diciamo alzato, delle cose scomode, delle cose concrete, con dei dati alla mano, non sapete controbattere in maniera concreta e allora dovete attaccare l'interlocutore, perché ahimè per la sinistra non c'è l'avversario politico, c'è il nemico, e l'abbiamo visto perché in consiglio comunale le ultime frasi del consigliere PD richiamano quelle dell'altro consigliere PD. Vi abbiamo già appeso una volta, finite quella come la storia di Piazzale Loreto. Voi richiamate sempre, poi siamo noi che parliamo di frasi fatte, di slogan. Siete voi, perché non avete dati concreti per sconfessare le critiche che sono oggettive.
0: Ma le critiche di chi?
1: Sono
0: Bianchi,
1: oggettive.
0: Voi siete al
1: di
0: governo da 4 anni, avete tagliato i fondi,
1: ma
0: avete governato il comune 9 anni. Dove eravate prima? Lei era anche in giunta. Non aveva la delega alla sicurezza, ma era in giunta. È un suo collega. Suo collega di Fratelli d'Italia aveva la delega alla sicurezza.
1: Ha parlato della competenza esclusiva del governo. Lo conosciamo il testo unico degli enti locali, l'articolo 54?
0: Penso anche
1: non
0: lei.
1: Mi sembra, ma non
0: molto
1: mi sembra
0: bene,
1: perché se non mi parlate
0: lei
1: di competenze del sindaco in tema di sicurezza urbana, delle due una: o non lo conoscete o lo conoscete e cercate di eluderlo.
0: Sindaci,
1: e non
0: il governo sta scaricando sui sindaci, a detta dei sindaci di Fratelli d'Italia.
1: Ma
0: anche
1: il governo ha assegnato oltre 60 agenti di polizia. Perché l'amministrazione Salis non richiede
0: ma quanti andavano via?
1: Viviamo in due mondi diversi.
0: Arrivano 60, ma ne vanno via 200, giusto?
1: Ha riaperto anche turnover, perché negli ultimi anni il governo, l'anno scorso, più 27.000 agenti, ne arriveranno altri, più 40.000. Li leggete
0: allora,
1: i dati?
0: Quindi,
1: diamo dati
0: allora,
1: concreti?
0: Allora ho sbagliato.
1: Perché sennò è sempre
0: allora,
1: la stessa storia. È come
0: Stato,
1: il buco di bilancio,
0: la polizia
1: uguale.
0: Di Stato e
1: diciamo
0: carabinieri.
1: Buco di bilancio,
0: la polizia
1: che poi non
0: di Stato
1: c'era.
0: E carabinieri, che è competenza del governo, chiaro, giusto? Me lo insegna lei, chiaro, ok. Oggi è a sufficienza sul nostro territorio come presidio territoriale? Se mi risponde di sì, io vivo in un'altra realtà.
1: Innanzitutto
0: se
1: la ringrazio per questa sua lezione, perché come sempre voi siete quelle delle lezioni.
0: Ma che lezione, ho fatto una domanda.
1: Se un consigliere di centrodestra si fosse così atteggiato nei confronti di una consigliera di centrosinistra, apriti cielo, perché qua siamo di fronte al
0: surreale.
1: Ma non c'è problema.
0: Bianchi, ho fatto una domanda. Chiedo.
1: Il dato
0: io
1: di
0: giro
1: fatto
0: per
1: è,
0: Bolzaneto,
1: vogliamo parlare di attività nazionale o parliamo della giunta Salis che è un anno che è in carica, ma non sembra
0: a seconda di come volete.
1: Noi
0: parliamo di tutto.
1: Perché voi avete fatto un anno di scarica barile e noi abbiamo sempre chiesto
0: di
1: chiamare l'attenzione sul territorio.
2: E ci si vittimizza. Vabbè. È la strategia solita.
3: Che per ora nei primi 21 minuti si stava quasi addormentando.
4: Devo dire la verità.
0: Siamo partiti anche in ritardo. Scherzo.
4: No, io ero colpito da quello striscione generale Vannacci, l'arte della fuga, che è stato esibito nel corso del corteo in pieno centro e nel weekend di saldi di commercianti

0: del centro città. Io credo che grazie a questi comportamenti e queste contromanifestazioni delle sinistre, lo slogan potrebbe essere: generale Vannacci, l'arte della fuga per la vittoria, perché la campagna elettorale a Vannacci la stanno facendo proprio le sinistre con questo tipo di contropresidi in cui si manifesta lo simbolo democratico, per cui le sinistre sono per il diritto di manifestare, ma non sono per il diritto di manifestare degli altri. Io credo che invece sia importante quello che è accaduto in Piazza Leopardi, e lo scoop della serata che una consigliera della lista civica Salis, che è la consigliera siciliano, è uscita indenne dal comizio dei sedicenti, degli additati,
1: si vede che non sedicenti
0: fascisti, ma credo che sia difficilmente irriconoscibile la consigliera Siciliano e anche qualche altro consigliere del PD che ha partecipato comunque al comizio di Vannacci. Io credo che se fossero veramente diciamo quelli dei manganelli dell'olio di ricino, non sarebbe stato possibile, come non è possibile partecipare per la brigata ebraica al 25 aprile o diciamo ad altre manifestazioni per chi non è esattamente tipo il Gay Pride allineato con le sinistre. C'è una sorta di diciamo copyright sulla democrazia e i diritti che le sinistre credono di avere ma non hanno, probabilmente non hanno il copyright sulla libertà, perché evidentemente è un concetto un pochino più ostico, ma credo che effettivamente se ci sono stati dei picchettaggi ad esempio in via Montallegro da parte di Genova antifascista e non hanno sortito nessun effetto tra l'altro in termini di reazione aggressiva da parte di chi legittimamente voleva partecipare al comizio di Vannacci, il significato politico è che da una parte c'è chi provoca e impedisce l'esercizio di un diritto di riunione e di manifestare liberamente anche il proprio pensiero, anche quando è un pensiero che ad esempio io posso non condividere, perché io la deportazione e la remigrazione non la condivido, l'ho già detto, lo ripeto, per me il centrodestra è quello fondato da Silvio Berlusconi, dove i valori sono cristiani, liberali, garantisti, europeisti, atlantisti, riformisti, non c'è spazio per questo tipo di atteggiamento illiberale che invece vedo proprio in capo alle sinistre. Quando si parla di generale, il primo generalissimo della storia è stato proprio Stalin, ed è stato un termine che è stato assegnato dopo la guerra da parte nel 45 da parte dei comunisti a chi rappresentava, incarnava diciamo questa senso di ordine, di sicurezza, di vittoria sul campo militare contro gli odiati nemici. Credo che bisogna darsi un po' tutti una regolata, nel senso che quando ci sono delle manifestazioni, che siano di Vannacci, che siano di Salvini, che siano di Tajani, che siano di chiunque, la ricetta non è organizzarne altre, mettere la città in ginocchio, perché paradossalmente, direttore, il contro manifestazione, il contro corteo di Genova antifascista è stato quello meno molesto possibile sul tessuto dei negozianti e dei residenti. Quel più molesti di tutti è stato quello che è stato comunque reiterato in centro, nonostante fosse stato spostato quello di Vannacci in piazza Leopardi, ed è stato reiterato con tanto di sfilata in via 20 Settembre, con tanto di diciamo presidio in via Cesarea, dove il tessuto dei negozi è assolutamente molto diciamo denso, e francamente devo dire in un weekend di saldi in cui abbiamo fatto di tutto anche con i proclami lanciati a mezzo stampa per far passare la voglia ai residenti di rimanere a Genova e non andarsene a mare, perché questa è anche la verità, perché quando si profilano scenari di guerriglia urbana le persone preferiscono ovviamente andarsene altrove.
2: L'edicola ha chiuso, la macelleria ha chiuso.
0: È iniziato alle 6, però devo dire la verità, non mi sembra che sia stato.
1: Facciamo anche
0: un altro piccolissimo aspetto, che in piazza Leopardi abbiamo visto e l'avrà visto la consigliera della lista Salis siciliano insieme con i suoi colleghi del PD lì presenti, e che ripeto non sono stati aggrediti, guardi, a parti invertite, vuole vedere se andiamo in un'altra manifestazione invece delle sinistre con le bandiere di Israele oppure con le bandiere dei partiti di centrodestra? No, è uguale. Basta fare la prova, facciamo la prova, mi presento con una bandiera di Israele o una bandiera di un partito del centrodestra, forse anche Forza Italia, ad una manifestazione delle sinistre, e lì avrà

0: percezione di rete reale che non sto scherzando e non sto dicendo delle baggianate. Ma quello che voglio dire, mi scusi per cortesia, che sono stato 20 minuti a sorbirmi le vostre reprimende e i dati che sono i numeri che avete sparato, però devo dire che in Piazza Leopardi si è assistito a una novità invece, che ha rilevato non il sottoscritto ma anche dei fior fiori giornalisti che stimo, che magari da ragazzi facevano parte della FIGC e magari scrivono su Repubblica, ma non hanno avuto problemi a rilevare che quel pubblico lì è un pubblico nuovo di ragazzi di fasce di età che evidentemente si stanno avvicinando alla politica ed evidentemente sono attratti da un linguaggio che per tanti di noi può sembrare anche stantio e appartenere alla retorica, diciamo, dell'Istituto Luce, ma che in realtà esercita un grado di attrattività, perché a differenza delle baggianate che vengono sparate anche a sinistra, come quella del taser, sono state le sinistre in comune con una serie di iniziative consigliari, mozioni e iniziative. Noi non abbiamo avuto il tempo di introdurlo, ma volevamo introdurlo. Voi avete fatto tutta una serie di iniziative consigliari cavalcando e montando le notizie di quasi omicidi, lesioni gravissime col taser. Il risultato, sapete qual è? Che quando vanno per strada i poliziotti, gli agenti della polizia locale, ci vanno o a mani nude o con la pistola che non useranno mai. Questo è il risultato del vostro buonismo prete a porter, che francamente lascia il tempo che trova, perché poi non ci va lei o non ci va lei alla sera per strada in centro storico a fronteggiare gli esagitanti che voi spalleggiate. Ci vanno gli agenti della polizia locale a mani nude.
1: Allora, quando accade questo,
0: il taser, se siete d'accordo a introdurlo, da domani che fanno girare le frittate con il coinvolgimento di persone anche strane che francamente povere Criste non le coinvolgerei in questo
2: ruolo.
0: Tipo
2: giocava
0: di
2: Pallone, allora voglio sapere che ruolo giocava Pallone, perché io ce l'ho il numero.
0: Guarda, lei i numeri ce n'ha anche più di uno, perché li dà anche i numeri, perché lei non sa, probabilmente perché non era in consiglio comunale a Genova, che il taser noi lo volevamo comunque,
2: ma non l'avete portato.
0: E comunque
2: allora, però partiamo da
0: comunque avete fatto tutta una serie di iniziative consigliari all'inizio di questo nuovo mandato per buttarci la croce addosso al taser, che è diventato l'arma nucleare.
2: L'ha detto il generale, e l'ha detto il vostro generale.
3: Ragazzi, arrivo un attimo, facciamo così.
0: Tutto
2: quello che ha detto è che la domanda del direttore è stata: ci sentiamo sicuri oggi?
0: Ma chi perdoni, ma secondo lei un'amministrazione comunale che ha un assessore alla sicurezza e dice che il comune non è competente per la sicurezza, secondo me fa una bella figura? Secondo lei fa una bella figura? Ma la fa una bella figura o no? Perché la cosa che ha detto Vannacci non è mica una cretinata,
1: No, vabbè, bastate.
2: Ministero degli Interni.
4: Una cosa, realtà.
3: Torniamo subito. Eccoci qui ancora in diretta. Allora, abbiamo parlato tanto dell'ex generale Vannacci, allora andiamo a sentire proprio quello che diceva adesso Mario Mascia proprio sulla sua critica proprio anche a Silvia Sales e all'assessorato alla sicurezza. Sentiamo il suo punto di vista.
5: La competenza è di tutti, anche dei cittadini. È chiaro che la sicurezza è una competenza principale dello Stato. Ma il sindaco è uno che partecipa al comitato per l'ordine e per la sicurezza pubblica, indetto dal prefetto, ed è un attore principale dell'aspetto della sicurezza della propria città. Vuole che le faccio un nome? Le faccio il nome del sindaco Gentilini, che ha dimostrato a tutti i sindaci d'Italia come si mantiene la sicurezza nella propria città. C'è una specifica legge che viene estratta dal testo unico degli enti locali, che consente al sindaco di prendere quei provvedimenti contingibili e urgenti proprio in ambito della sicurezza. Il sindaco non solo c'ha un assessore alla sicurezza, come fa a dire che non è una sua competenza? E a cosa gli serve l'assessore alla sicurezza se non è una competenza del sindaco?
6: Ma il governo può fare qualcosa in più.
5: Altro aspetto, il sindaco c'ha la polizia locale. E come mai il sindaco di Genova ha eliminato la possibilità per la polizia locale di utilizzare il taser, che salva le vite? Perché la

0: L'alternativa al taser è il calibro 9, con piombo di rigorosamente fabbricazione italiana. Quindi ce lo spieghi questo il sindaco di Genova? Dove sono quelle ordinanze contingibili e urgenti che ha preso per migliorare la sicurezza della sua città? Dove sono le attività che dovrebbe svolgere per migliorare la sicurezza dei suoi cittadini? Allora, invece di lamentarsi continuamente che il governo non svolge la personalmente. Guardi, non usi il condizionale, in quanto il sottoscritto e Futuro Nazionale hanno già proposto, hanno fatto una serie di proposte al pacchetto di sicurezza che è attualmente in discussione, che è stato mandato avanti dall'alleanza di centrodestra, che sono innanzitutto quella di tutelare maggiormente e di mettere in condizioni le forze dell'ordine di poter operare. Abbiamo proposto un vero scudo penale e legale nei confronti delle forze dell'ordine, che ricordo operare per la difesa dei cittadini onesti. I cittadini disonesti devono finire in galera, ricordiamocelo questo concetto principale della vita sociale.
1: Siciliano.
2: No, è molto divertente anche gli artifici dialettici di questo signore pensionato, generale in pensione, che dice che i cittadini disonesti devono finire in galera, come se fosse un'affermazione di sua pertinenza esclusiva. Tutti lo pensiamo che i cittadini disonesti debbano finire in galera. Però allora forse questo governo doveva fare delle politiche un pochino diverse, non decreti e poi le carceri esplodono. Abbiamo fatto recentemente una visita a Marassi. Non appunto parlare, blaterare su clandestini e poi non fare nessun tipo di politica reale di accoglienza, perché comunque siamo un paese che storicamente viene attraversato dalle migrazioni ed è inutile con questo spauracchio dire fermiamo, remigriamo. Non è fattibile, non è costituzionalmente fattibile, non è fattibile neanche dal punto di vista del diritto internazionale, quindi è un'affermazione che non si regge, non è neanche economicamente conveniente. Quindi sono tutti degli slogan che non stanno in cielo in terra. Tra l'altro il generale evidentemente non conosce la situazione della città, perché quando la nostra sindaca dice che la competenza della sicurezza non è del comune, questo viene travisato, non è del comune la competenza delle forze dell'ordine, questo lo sappiamo del Ministero dell'Interno, ma la competenza del comune riguarda la polizia locale e riguarda un approccio alla sicurezza di tipo integrato, che è quello che noi stiamo facendo, che vuol dire lavorare molto anche sulla socialità, sui territori, sul decoro, sull'igiene, sulle politiche commerciali e stimolare anche la regione, per esempio, a intervenire su quello che sono le tossicodipendenze. Questo paese, non solo Genova, è invaso da nuove droghe pericolosissime, il crack, nuove droghe chimiche, il fentanyl, che dobbiamo ancora studiare come affrontare tutto il paese, non solo Genova, tutte le grandi città. Allora, anche questo, di nuovo, la regione ci vuole venire in aiuto per quello che è di sua competenza, mettendo in atto delle politiche sociosanitarie per cercare di affrontare questo fenomeno. Noi siamo disponibili, noi abbiamo un'assessora al welfare che sta facendo il possibile per quello che è di sua competenza, abbiamo un'assessora alla sicurezza che con la polizia locale sta facendo il possibile, c'è stato un incremento di presenze di vigili proprio anche soprattutto sul centro storico, i numeri dei vigili stanno aumentando. Faremo altre assunzioni, se il Ministero ci darà le risorse, le assunzioni saliranno ulteriormente. Abbiamo fatto varie operazioni, sicurezza in movimento, cioè vigili presenti su MT e le aggressioni a bordo dei mezzi sono diminuite, vigili di prossimità
3: tutto
2: nel centro storico che raccolgono le osservazioni
3: posto,
2: dei cittadini dei commercianti, operazioni largo a raggio, ci sono vigili 24 ore su 24 sul litorale del Levante, sulle spiagge, di fronte alle discoteche, le discoteche che adesso si stanno fornendo anche di steward che controllano queste enormi masse di giovani che fanno le 4 del mattino bevendo, che questo forse è un problema più sociale anche su cui dovremmo riflettere tutti insieme, perché non è normale che enormi masse di giovani vedano il loro tempo libero solo come sballo, no? Quindi forse dovremmo ragionare su questo più che sulle telecamere, ragionare su come insieme fronteggiare questo problema, che è un problema anche di salute mentale, perché nel momento in cui si ritiene che bisogna sballarsi fino alle 4 del mattino, giovani e giovanissimi, dobbiamo parlarne insieme, fare un altro tipo di politica. Quindi io credo che invece di azzannarsi e portare avanti questa retorica con Stalin, ispiratore di Vannacci, e giustificare il fatto che Vannacci e i vannacciani sono così buoni perché non mi hanno menato, perché ero presente io, e collega Mascia, mi sembra un pochino fuori dal mondo questa sua affermazione. Peraltro nella piazza c'erano delle magliette che erano veramente inquietanti, tra cui anche alcune firmate Silvio Berlusconi. Quindi c'è una prossimità tra questo elemento che è uscito dalle vostre fila, per questo elemento che è uscito dalle vostre fila, per questo elemento è uscito dalle vostre fila

0: andata fuori
1: sulle
0: tema.
1: Quali io ragazzi, vi inviterei a non mandarmi a interrogarvi perché questo tipo di politica non fa altro che fomentare odio sociale e disgregare veramente una coesione.
0: Ma avete una consigliera proprio della sua lista che fa il dito medio ai cittadini?
2: Parliamo di sbarre, organizziamo solo dei concerti.
1: Allarmati per i problemi della sicurezza, dovreste collaborare con noi, dovreste invitare
3: ma noi
1: la regione e il governo a collaborare.
0: Ora dopo il governo c'è anche la colpa della regione.
1: Benissimo,
0: tutto degli altri, sindaco Salis, la giunta Salis a posto, tutto bellissimo, allora, i cittadini sono contenti, continuate così.
1: Sono circoscritte nell'ambito delle nostre competenze, stiamo facendo un sacco di cose. Ho altri elenchi se volete.
0: Avete bruciato ogni documento sulla sicurezza.
1: Il vostro approccio unicamente sicuritario non ha prodotto nessunissimo risultato. Grazie. Infatti noi stiamo partendo da zero.
4: Sempre
1: da zero.
4: Un'ottica
1: non costruire. Avete parlato di tossicodipendenti.
5: Signora, devo rispondere. Devo dare la parola a Mascia, la replica ovviamente.
4: Io per galanteria non ritengo di rispondere tono su tono a quello che ha detto la collega, perché francamente mi sembra anche eccessivo. Però devo dire una cosa. La collega si è lamentata che questi giovani, diciamo, sono un po' più votati allo sballo e meno alla consapevolezza, diciamo anche. Però finché noi gli propiniamo solo dei gran concerti e non li avviciniamo alla politica in senso più responsabile, che vedono ad esempio degli esempi di chi rispetta la libertà altrui, proclama a gran voce quello che pensa, ma rispetta anche chi la pensa diversamente. Io credo che questo sia una forma di insegnamento e di messaggio che deve essere dato ai giovani, perché se io vado dai giovani e dico i diritti, l'inclusione, e sono il primo che non rispetta i diritti altrui e esclude addirittura fisicamente dalle manifestazioni e dalla città persone che la pensano diversamente, questo è un pessimo esempio che diamo. Chiamare la piazza, dove le persone sono molto più manipolabili, sarebbe veramente da richiamare quello che diceva Manzoni della piazza, la figura del cancelliere Ferriere, Antonio Ferriere, che utilizzava due lingue diverse, una l'italiano per parlare le folle e propinare il pane, l'altro lo spagnolo per parlare ai suoi, diciamo, sodali. Devo dire che questo tipo di doppio registro che la sinistra ha fatto suo, di partito di lotta e di governo, di voler comunque lanciare un messaggio che apparentemente è democratico ma di fatto non lo è, a me inquieta. Perché
5: Sanna, il PD, il PD, mentre AVS e alcuni movimenti, un po' diciamo così, non è che AVS lo sia, ma altri movimenti dell'estrema sinistra, diciamo così, hanno partecipato a Sesto Imponente in maniera, poi lo dirà la legge, se in maniera lecita oppure no, il PD in tutta questa partita, perché quello che diceva Mascia, diceva se qualcuno...
6: Mascia dice, parlava anche di concerti, ricordo Mascia che aveva organizzato
5: la questa,
6: il tricapodanno, Mascia. No, lo ricordo perché sembra
4: che partiamo sul tricapodanno.
6: Partiamo da
4: se stasera vi siete fumati qualcosa,
6: no, andiamo avanti,
4: perché,
6: andiamo avanti.
4: Cioè,
6: perché
4: mi state debitando
6: c'è una grande confusione. Io sono venuto qua dicendo che stiamo dando solo parole, visibilità a una persona che va avanti di slogan e non sa cosa dice, che è quel signore che era in piazza Leopardi l'altro giorno, che sarà un vostro alleato di governo. Però mi dispiace perché ho delle inesattezze incredibili. Peraltro, come dire, convinto anche che qualcosa a livello amministrativo conoscesse, ho capito che ci sono delle lacune importanti. Dopodiché, oggi i sindaci sono molto chiari, si sentono abbandonati dal governo, perché senza risorse non si può fare. Ma non abbiamo capito, perché finché si mischia la differenza fra la responsabilità del sindaco e del governo, che è da 4 anni che governa, da 8 anni governava prima in comune, quindi non entro nel merito del piano assunzionale, ma è evidente che sul governo non ci sono risorse. Dopo lei mi vuol chiedere sicuramente il PD come si colloca nelle manifestazioni. Il PD ha aderito ufficialmente alla manifestazione in via Cesarea, quindi sabato, quindi la manifestazione che era, come dire, stata indetta dall'ANPI e dalla CGIL, dopodiché con un paio di tesserati proprio di Sestri, erano presenti laddove è stato, però attenzione, allora, c'era un gruppo, perché anche riportiamo un attimo la realtà dei fatti, c'era un gruppo che era in una zona prestabilita

0: stabilita, qualcheduno gli avrà detto che lì potevano starci. Ora non penso che si siano visti tutti lì senza nessun tipo di interlocuzione in merito. Ci saranno delle indagini, qualcheduno scoprirà che le autorizzazioni erano state date, non erano state date, quello lo vedremo. Dopodiché quello che è successo dopo in realtà è stata un'aggressione a dei giornalisti. No, perché dimentichiamo questo fatto qua di un giornalista che è stato preso cellulare, è stato distrutto il cellulare, due giornalisti, due fotografi malmenati, e questa è stata la situazione che poi ha portato dopo lo scontro ad arrivare, se non sbaglio, la polizia dopo, in versione antisommossa, e intervenire. Quindi è stata un po' una situazione di gestione non chiarissima. Poi se mi si viene a dire che manifestare contro la sicurezza, sono stato il primo a dire che siamo qui per dire che oggi questa città ha bisogno, chiede, le persone che abitano in questa città, e non solo, anche l'area metropolitana, da dove arrivo anch'io, dai miei paesini, da Sant'Olcese stesso, chiede più sicurezza, chiarezza. Quindi oggi le persone non si sentono sicure. È per quello che prima, e mi dispiace se la collega Bianchi si è offesa, però la mia domanda è stata posta un po' troppo accesa. Ma quello che dico oggi, il governo che deve mettere risorse per le pattuglie dei carabinieri e della polizia di Stato, oggi ne ha messa a sufficienza? Se noi giriamo anche, non girate solo il centro storico, per favore, la periferia. Oggi ci sono presidi di polizia, di carabinieri, in maniera adeguata a quella che è l'esigenza dei cittadini? La risposta è no. Chiusa la polemica in questa risposta e dico, oggi bisogna mettere delle risorse in aggiunta per dare supporto ai sindaci. I sindaci si occupano di un'altra questione. Bianchi, quindi polizia locale, decoro urbano, e la regione nella sua parte oggi è stata detta una cosa molto corretta. Oggi deve entrare nel merito di quello che è il piano sociosanitario, quindi welfare e tutte le patologie oggi che stiamo affrontando, nella grande solitudine di quello che secondo me è caratterizzato anche nei minori, che non sono i minori, non sono solo i minori non accompagnati, attenzione, perché c'è la figura della famiglia, mancanza, ci sono problematiche che abbiamo visto anche la scorsa estate in Corso Italia, non so se vi ricordavate, in Corso Italia non è successa la stessa cosa contro dei carabinieri, no? Che erano intervenuti con una lista di minorenni. Su questo, a mio avviso, dobbiamo fare delle politiche mirate, serie, sociali, welfare. Oggi però, se non si mettono i soldi lì dentro, è un problema fare un lavoro dettagliato con i servizi sociali dei territori, i presidi sui vari municipi. Anche i presidenti di municipio, col quale noi interagiamo tutti i giorni, anche loro sono in difficoltà su quel tema lì, perché c'è bisogno di risorse. Oggi la regione non ha stanziato su quello.
1: Siamo tutti d'accordo, no? Naturalmente, sì, che se il governo desse a tutte le città, soprattutto quelle più grosse, naturalmente, ma poi tutte meritano uguale rispetto, centinaia di uomini, milioni di finanziamenti, saremmo tutti meglio, questo per carità, siamo tutti d'accordo.
2: Ma
1: le chiedo una cosa, secondo lei, voi avete chiesto le dimissioni dell'assessore Viscogliosi qualche mese fa, secondo lei sta facendo quello che le compete, ha delle mancanze, delle lacune questo assessorato da questo punto di vista?
2: No, ribadiamo la richiesta di dimissioni. No, assolutamente no, non sta facendo quello, non è assolutamente adeguata al ruolo che ricopre, perché a me piace di parlare di cose concrete, non fare tanti discorsi dei massimi sistemi, appunto, ma guardare i dati oggettivi. Apro e chiudo una piccola parentesi, forse il collega Sanna non era presente quando è stato presentato.
0: No,
2: in regione, perché oggi abbiamo fatto una commissione.
0: Mi è venuto un suggerimento non gradito, lo so che si offenderà, ma il suo ruolo da consigliera di minoranza oggi è proprio quello di chiedere i dati. Se lei chiede i dati, domani l'assessore le darà i dati che abbiamo anche noi in possesso.
2: Allora, se posso parlare, direttore, mi fa piacere, se no lasciamo una trasmissione monotematica,
1: facciamo monotematico.
2: Del centro-sinistra e siamo
0: Bianchi,
2: a posto. Apro e chiudo una parentesi, oggi in commissione abbiamo parlato,
3: ci abbiamo qua, così le sentono anche gli ascoltatori.
2: Va bene, posso ricominciare. Oggi in commissione abbiamo parlato di un piano integrato socio-sanitario che la stessa assessore Lodi, varato da Regione, Liguria, centrodestra, presidente Bucci, assessore alla sanità Massimo Nicolò, che la stessa assessore Lodi ha definito una riforma epocale, perché per la prima volta si va a legare il piano sociale con quello sanitario, con tutta una parte che poi guarda tutte le cose che sono state dette prima, così come una cooperazione con un grande intervento dei comuni per quanto riguarda la parte di raccordo e degli ATS. Quindi ci sono queste attività, parliamo
3: per
2: di cose concrete.
3: Volta.
2: E qua chiudo.
3: Bene,
2: e qua, allora non va bene.
3: Per
2: se facciamo, perché facciamo, se non facciamo, perché non facciamo. Decidete cosa volete fare.

0: fare, perché
1: no, mi sembra che non abbia dato l'idea. Governo per anni, siete seconda cosa, Roma,
2: positivo Sanna, le chiedo Sanna, positivo
1: governo per anni arrivata, qua e per la prima volta
0: è arrivata prima in comune della regione, addirittura
1: parlate di occupate di tossicodipendenza,
0: addirittura lo stesso anno
1: 40% dei reati sono collegati al tema tossicodipendenza. Avete ignorato il tema.
3: Bianchi, il problema è che il piano lo volete portare in regione per i primi di settembre, state facendo la discussione adesso con i comuni insieme ad ANCI, ma ufficialmente il vero piano all'interno di regione in commissione non è arrivato. Questi sono dati ufficiali.
0: Ma dopodiché, come voi mi dite che devo parlare con i miei per avere i dati, i vostri riferenti, l'assessore Lodi non vi dà i dati,
3: ma guardi, ma è sempre la vostra realtà. Non ho detto realtà. Questo, sto dicendo cose che non ho detto, perché è diverso. Dico un'altra cosa, il primo piano che è arrivato in realtà portava dei tagli nei vari distretti, quindi è stato fatto un lavoro che per ora però non ha ancora visto un procedimento in aula. Dopodiché, se sarà buono, se sarà migliorativo, io auspico sempre di sì, perché parliamo di sociale, quindi se mettiamo risorse sul sociale io sono contento, guardi, lo voto anche a favore. Sa, ho votato i 40 milioni di buco che avete lasciato voi in MT,
0: che non c'era,
3: potrò
2: volta,
3: lei non c'era.
2: Del
0: bilancio,
2: un'altra
0: non c'era.
2: Volta sto buco
3: non c'eravate, no, non c'eravate. Chiedo scusa, e quindi laddove un milione a Carlo Felice, tipo, cioè laddove ci sono, infatti, dove avete lasciato del caos noi c'eravamo. Sul piano sociosanitario, il fatto di... come dire, nell'ascolto anche dei primi cittadini, ne siamo contenti.
0: Vabbè, torno sull'assessore Viscogliosi. A parte bocciare tutti i documenti, perché noi abbiamo presentato proposte concrete, proprio aumentare implementazione della videosorveglianza, bocciato.
1: Non serve a niente.
0: Proseguire nella sperimentazione del taser, perché non è vero che non ci fosse, non era operativo, non c'era
3: regolamento.
0: Ma tanto è vero che se vi leggete,
2: ma fatelo voi,
3: è diverso. Lo sta girando in maniera diversa.
2: Per voi questa era un'omissione, fatelo voi, mettetevi nell'ordine di idee.
0: Domani faccio un emendamento al documento che abbiamo presentato come Fratelli d'Italia, anche legato all'impiego dell'imposta di soggiorno per l'area della darsena come decoro e manutenzione, sulla perché è una qualcosa di una invivibile, vediamo se voterete
1: abbiamo
0: tutti
1: una marea
0: l'adozione
1: di
0: del taser come l'implementazione della videosorveglianza, perché il problema è mantenervi tutti insieme come campo larghissimo, perché avete delle idee completamente diverse. Perché allora mi chiedo, il PD che ha aderito alla manifestazione in via Cesarea, cosa dice di AVS che ha aderito a una manifestazione contro chi è sceso in piazza per chiedere
1: Vogliamo
0: sicurezza?
1: Parlare di darsena, parliamo di darsena.
0: Di cosa parliamo?
1: Parliamo di darsena.
0: Parliamo dei provvedimenti che voi bocciate sistematicamente. Il governo, avete votato i decreti di sicurezza? Darsena. Non mi sembra. Direttore. La collega prima parlava che tutti chi il delinque deve finire in carcere, ma non mi sembra che sia proprio così.
1: Voi.
0: Manifestate l'avete contro lo sgombero dei centri sociali. Manifestate contro lo sgombero dei servizi dei centri sociali, perché ce lo ricordiamo cosa è successo in piazza per lo sgombero di Ascatassù? Ce lo ricordiamo di qualcuno munito di martello contro le forze dell'ordine? Non ho sentito tutta questa voglia di dissociarsi e condannare quei gesti, perché siete sempre quelli della doppia morale. Tanto la collega come sempre adotta il principio del rispetto e del dialogo civile, quindi
1: non
0: bisogna sempre alzare i toni. Voi quando non riuscite a controbattere alzate i toni, sono cose che vi danno fastidio, perché questa è la realtà. Una sua collega di lista ha fatto il dito medio ai cittadini, ha legittimato e giustificato come dissenso inserire il volto del rettore Delfino e dei ministri dentro un mirino dicendo che è mero dissenso.
1: Allora,
0: voi siete questi, giustificare un consulente LGBTQIA+ contro le discriminazioni, che dà dei razzisti e degli omofobi ai cattolici, che dice ai cittadini che sono scesi in piazza per la sicurezza che sono dei topi di fogna. Questa è la realtà, basta vedere i social, i giornali. Ma vi dà fastidio? Per me possiamo parlare di qualunque tema, non c'è il tema della serata. Parliamo di tutto. Diciamo le idee, parliamo di fatti concreti. Perché raccontate. Parliamo di darsena. Abbiamo fatto una commissione dove per renderla accessibile, l'assessore Viscogliosi ha fatto intervenire, a detta dei residenti cittadini che erano lì, 3 giorni di presidi fissi, di passaggi di polizia locale che non avevano mai visto per renderla accessibile. L'hanno detto tutti. Avevamo cittadini, residenti, commercianti, gestori di strutture ricettive della zona, che erano esasperati. Abbiamo visto la polizia locale solo questi 2 giorni prima, ma non viene fatto nulla.

0: nulla. Storico,
1: questo
0: per cui
1: è un po'
0: difficile,
1: fastidio.
0: È un po' difficile raccontare a me delle cose che non
1: questo
0: sono
1: è.
0: Perché ci abito da tutta la vita.
1: Lei
0: per
1: prima
0: cui non mi venga
1: definito
0: a raccontare
1: un
0: che dalla
1: darsena,
0: che va bene, i problemi della darsena sono
1: contenti.
0: Nati l'anno scorso, perché
1: è
0: i problemi della darsena li abbiamo ereditati
1: nel mondo
0: e
1: reale.
0: Le cose che stiamo realizzando adesso su darsena sono molto concrete, ma lei non mi permette di dirle, perché lei parla di dita medie.
1: Che quelle vanno bene, va bene, no, perché è stato giustificato dalla sua collega per calmare gli animi. Ho dovuto fare il dito medio per calmare gli animi.
0: Ma è una strategia infantile, un po' come
2: direttore,
0: quella del
2: so. Una cosa
1: chiediamolo
2: è
1: al
2: certa.
1: Sindaco, che è proprio al figlio di 2 anni, ce n'ho una di
2: direttore,
1: 7, se per calmare gli animi facciamo dito medio in giro calmare agli amichetti, perché
2: cosa,
1: quello è quello che ha detto la sua collega
2: direttore,
1: e l'avete
3: cosa
1: ci siete dissociati.
3: Direttore, prenda parola.
0: No, vabbè,
2: una cosa
3: questa
4: va bene,
0: parole in libertà,
3: prenda parola,
2: una cosa è certa,
0: il futurismo è parole in libertà.
2: Una cosa è certa, che chi esibisce il dito medio evidentemente tra il dito e la luna sceglie il dito, e quindi questo è un po' il vizio anche della sinistra, anche genovese. Quello che è accaduto a Sestri Ponente mi premeva sottolinearlo, è stato un grandissimo autogol in realtà delle sinistre antagoniste, perché quando sfilare per strada non sono solo i partiti, gli esponenti di partito, ma anche e soprattutto i residenti, le famiglie, le madri con le carrozzelle per reclamare più sicurezza, e ci si trova davanti delle persone che si parano per impedire il passaggio, e questo richiede necessariamente l'intervento addirittura della celere, e purtroppo comporta, e mi è dispiaciuto, anche l'aggressione di giornalisti che sono lì per lavorare e ci si trovano in mezzo. La colpa non è dei cittadini sestresi che hanno sfilato per strada quella sera, la colpa è di chi ancora una volta ha ritenuto di sentirsi nel diritto di impedire agli altri di manifestare per un atteggiamento esclusivamente pregiudiziale. E questo a costo di mettere a repentaglio la vita, l'incolumità, il quieto vivere dei residenti e anche delle forze dell'ordine e dei giornalisti. Quindi credo che quella sia stata proprio l'apoteosi dell'autogol di fronte a persone che, ripeto, non erano persone, sì, c'erano anche persone politicamente orientate, ma
3: come
2: nella stragrande maggioranza
3: c'era il presidente del consiglio regionale.
2: Ma cosa c'entra? Ma cosa c'è? Perché
3: c'era,
2: non posso adesso è vietato anche al presidente del consiglio regionale sfilare.
3: Cioè
2: adesso quelle regole, diteci voi, diteci voi,
3: no, ma non entriamo,
2: ditemi voi chi è che può andare per strada o no, perché se voi mi dite chi può andare per strada, il presidente del consiglio regionale a questo punto non ci può andare,
3: anche per lavoro, per deformazione professionale,
2: per favore,
3: dovrebbe utilizzare molto bene. Lei ha detto
2: tutti possono
3: c'erano
2: andare,
3: qualche
2: allora, ripetiamo
3: esponente
2: insieme,
3: ma
2: ripetiamo
3: sì che
2: insieme, tutti
3: niente
2: sono liberi di andare,
3: no,
2: per strada a manifestare,
3: ogni
2: che
3: volta
2: siano presidenti,
3: no,
2: del Consiglio,
3: allora,
2: regionale,
3: se la discussione
2: che siano
3: seria,
2: politici,
3: intervengo,
2: che siano
3: se no,
2: di
3: no
2: sinistra, che siano
3: chiedo
2: di destra,
3: scusa, ma
2: di centro, di sopra, di sotto,
3: ha detto
2: perché qui,
3: c'era qualche
2: qui voi
3: esponente
2: state
3: ma
2: specializzando, sai dove vi manderei tutti quanti? All'ufficio degli animali critici che c'è in comune, che è quello che si occupa dei topi, insieme all'ufficio dell'acqua che si occupa delle fugnature, perché a furia di pensare che gli altri siano guarda topi da ricacciare nelle fugnature, secondo me potreste
3: governo,
2: molto più utilmente essere impiegati in questi uffici del Comune di Genova.
3: Tagliani, chiamatelo insieme agli altri,
2: ma cosa c'è?
3: Risorse sulla sicurezza,
2: dare i soldi a chi non li sa spendere, o li spende con le mani bucate come le sinistre, è meglio non farlo.
3: Il termine giusto, interrogazione, perché io questo comune non sono mai stato, quindi
1: giusto
3: non conosco. Se è un'interrogazione, sì, vi fate dare i dati dell'ultimo
2: vabbè,
3: anno,
2: un'altra volta
3: almeno se ne partite da lì.
4: Solo una cosa. Allora, siccome chi c'era era Alessandra Bianchi, la domanda gliela faccio io. Era il caso di andare in una manifestazione indetta o comunque organizzata dai cittadini e metterci, non dico la firma, ma comunque la faccia, questa gliela faccio, come vale per Ampi e AWS che non dovevano essere lì, ma era organizzata dai cittadini, allora, perché siete andati lì?
1: Siamo andati lì perché come Fratelli d'Italia siamo sempre tra la gente, siamo sempre sul territorio, quindi sinceramente supportare, essere al fianco dei cittadini di cui condividiamo una richiesta di maggior sicurezza, perché si poi viene trasportata in tutti i documenti che abbiamo portato in Consiglio Comunale, sinceramente non ci ci vedo niente di strano, anzi mi stupisco che non ci fossero tutti i rappresentanti politici del Consiglio Comunale, di destra e di sinistra e di centro, perché sinceramente è un tema che dovrebbe essere trasversale, la sicurezza dei nostri cittadini, e dovrebbe essere uno dei temi più

0: che stia a cuore del nostro sindaco, e quindi assolutamente non c'era. Come si è visto dall'immagine, mi sembra che in quasi tutto il corteo che si è svolto, in prima fila c'erano gli organizzatori della manifestazione, che sono comitati e associazioni e cittadini. È stata ricostruita, come sempre, una storia differente da quella che è stata, perché noi, ovvio, siamo riconoscibili, siamo svolgiamo questa attività, e quindi eravamo tutti insieme e non avevamo una bandiera di partito, un simbolo di partito, quindi ovviamente ci hanno riconosciuto per i volti e per portare un tricolore in cui chiediamo fortemente, forse a differenza di altri. E il momento in cui noi ci siamo ritrovati davanti, ma basta leggere le dichiarazioni dei cittadini, dei residenti, dei comitati, il comunicato stampa che hanno trasmesso, è avvenuto nel momento in cui c'era la strettoia nella via dove eravamo, non riuscivamo più a girare, quindi la testa del corteo è arrivata praticamente vicino a noi, che eravamo indietro, siamo partiti molto indietro, e abbiamo dovuto girare. A quel punto eravamo appaiati, abbiamo fatto penso 50 passi, dopodiché siamo arrivati nel punto dove i manifestanti della contromanifestazione erano arrivati violando quelle che erano le disposizioni, cercando uno scontro, perché così facendo, e noi abbiamo condannato, voglio precisarlo, innanzitutto abbiamo dato la solidarietà ai giornalisti immediatamente abbiamo condannato
1: del giorno,
0: immediatamente,
1: dico che non è passato in regione,
0: immediatamente, no, come Fratelli d'Italia, immediatamente come Fratelli d'Italia, e mi faccia finire per cortesia, anche se vi dà fastidio. No, perché non avete gli argomenti da costruire narrazioni storte. Come Fratelli d'Italia immediatamente abbiamo condannato il gesto. Sì? Però vorrei sottolineare che cercare uno scontro da parte di AMPI e AVS, portare lo scontro, è ovvio che su un corteo di 1000 persone saranno stati cittadini, residenti, perché non erano solo di Sestri. Guardate che c'erano dei cittadini che, sentendo il tema e vivendolo sulla propria pelle, sono arrivati da tutta Genova. Quindi, arrivando allo scontro, c'era una parte, qualcuno che sicuramente ha fatto qualcosa che non doveva essere fatto, ma noi di Fratelli d'Italia non abbiamo problemi a condannare tutta la violenza.
1: Però non l'avete
0: da
1: fatto.
0: Qualunque parte arrivi e verso chiunque,
1: e
0: verso chiunque, verso chiunque sia rivolta. Voi avete un consigliere del PD che ci ha offeso, specialmente Fratelli d'Italia, ed è ancora lì. Quando
2: ancora
0: un consigliere
2: cosa vuol dire?
0: Non ha avuto nessun tipo di provvedimento, non è stato assolutamente. Lo sapete benissimo, perché la frase vi abbiamo già appesi una volta a testa in giù.
2: Ci siamo
0: direi
2: scusati, si è scusato lui personalmente, si è scusata
0: finire.
2: La sindaca,
0: però
2: ci siamo
0: quando
2: scusati
0: un esponente
2: ancora
0: del PD in un altro,
2: non
0: in un'altra regione, ha offeso una consigliera del PD stesso, è stato espulso. Perché la doppia morale
2: non avete altri argomenti, non avete altri argomenti,
0: vi dà fastidio. Avete un consigliere PD che guardi, ce l'ho il post pubblicato da Cabo, dove dice che assolutamente non vanno tutelate, e condivido tutte le manifestazioni di discriminate per l'origine, per la religione,
2: la politica,
0: assolutamente.
2: Allora,
0: però avete un consulente e lo tenete, e il sindaco non è intervenuto, nomina del sindaco fiduciaria, dove il segretario generale del comune ha rilevato una violazione del codice di comportamento per i dipendenti, che si estende anche ai consulenti, che ha insultato e tacciato di omofobia, xenofobia, razzismo, i cattolici, e ha dato dei topi di fogna ai residenti che sono scesi in piazza.
2: Ma
0: ed è ancora
2: cosa
0: lì
2: diceva
0: e
2: il
0: voi non intervenite,
2: Gregorini?
0: Anzi, lo giustificate pure, pagato
2: quei
0: soldi pubblici dei cittadini, 160.000 euro, ed è ancora lì, e mi viene da dire che come ha insultato
2: Gregorini
0: i cittadini, il
2: vogliamo
0: sindaco, il primo cittadino, quindi ha insultato.
3: Sentiamo
0: pure il sindaco.
2: Gli avete chiesto di cancellare i post, gli avete chiesto di scusarsi, non mi risulta proprio, gli avete chiesto di mettersi, non mi risulta proprio, non Gregorini l'ha ricordato Terrile in aula, me lo ricordo, io non ero in politica, mi ricordo perfettamente.
0: Ma
2: come che
0: quando
2: c'entra?
0: Non avete risposto,
2: ma come,
0: ragazzi,
2: che c'entra?
0: Ma,
2: proprio,
0: come c'entra? Ma lei lo condanna, lo condanna, ma lei va bene che il consulente LGBTQIA+ sia così?
1: Allora,
0: ma no, mi dica,
1: ma
0: siete d'accordo?
2: Noi ci siamo scusati, pubblicamente per quello che è accaduto, cosa che voi non avete mai fatto.
0: Ma lei deve rispondere puntualmente.
2: La consulente ha cancellato e
0: allora
2: ci siamo scusati. Ma non va bene, cosa deve fare?
0: Dimettersi.
2: Il vostro consulente
0: essere revocata.
2: Gli avete chiesto di scusarsi? No.
0: Minimo.
2: Gli avete chiesto di dimettersi?
0: Minimo.
2: No. Allora, i post sono stati cancellati? No,
0: vabbè,
2: credo che siano ancora lì.
0: Parliamo di altro.
2: Applicate un metro solo a noi e a voi non lo applicate.

0: complicato.
1: No, quello lì, guarda, è quello che fate voi, inutile che ora cerca il vostro di rispetto delle regole, perché
0: chiedete
1: quello
0: a noi di dissociarvi. Allora dissociatevi pubblicamente dalla manifestazione,
1: guardi,
0: in cui sono stati aggrediti dei giornalisti.
1: Il premier ha preso le pubblicamente da quella manifestazione ai manifestanti del campo largo.
0: Guardi, noi
1: quindi noi lo dimostriamo di non avere una doppia morale.
2: Solo una cosa veloce, ma semmai domani mattina, tanto noi discutiamo in aula, quindi voi ci siete come primo canale in aula e vediamo se il centrodestra lo voterà. Noi abbiamo portato un ordine del giorno condannando ciò che è accaduto, a sostegno degli operatori, giornalisti che sono stati aggrediti, non l'avete votato. E è un atto pubblico, quindi non glielo devo dare, come dire, a brevi mani, ma è calendarizzato per domani.
3: Vuol dire,
2: che il centrodestra non ha condannato, con ordine del giorno portato a firma di tutta la minoranza, i gesti che sono accaduti, quindi quello che è accaduto a Sesto Ponente la scorsa settimana.
1: Leggerò bene il
2: quindi,
1: testo, perché
2: siccome,
1: di solito riformulate
2: guardi,
1: in maniera tale
2: ce l'ho qua, poi ve lo leggo.
1: Immagino.
2: C'era ferma condanna a ciò che è accaduto e solidarietà ai giornalisti che stavano facendo il loro lavoro. Non l'avete
1: No,
2: era pulitissimo, erano 8 righe. Lo giro adesso, lo mettete.
4: Pulitissimo.
2: E posso dire, siccome
1: mi sembra che anche il centrodestra abbia presentato un documento, voi l'avete votato.
2: Ma l'avete letto il vostro di centrodestra?
1: Ah, adesso cambia.
2: No.
1: Abbiamo presentato senza leggere.
4: L'abbiamo presentato senza leggere.
2: L'avete letto?
4: No, okay. L'abbiamo presentato.
2: Però non
4: vi
2: parlate all'interno del partito.
4: Senza scriverlo l'abbiamo presentato.
2: Ve lo giro, lo leggiamo.
1: Vabbè, sempre la narrazione di storia.
2: No.
1: C'erano due documenti.
2: Che ne usciamo da qua stasera. Che voi non avete preso una posizione oggi, non contro
4: questo governo. Ma sai quanto gli interessa gli spettatori di queste cose, delle posizioni sui documenti?
2: Che oggi il governo deve dare delle risorse.
3: Ci fermiamo solo un attimo.
1: Sta facendo bene.
3: E allora, gli ultimi 20 minuti di questa infuocata trasmissione, non solo ovviamente per quanto riguarda il clima meteorologico, in una lunedì piuttosto caldo, caro Armando Sanna.
2: Sì, Bianchi, tutto ciò che dice.
3: Esatto. Bianchi, si sta per chiudere. Il Consiglio Comunale chiuderà quando? Per
1: il
3: ferie?
1: Il 1 di agosto, l'ultima seduta il martedì 3, 4,
3: quindi ce ne sono ancora domani.
1: Agosto.
3: Ancora due probabilmente.
1: Forse tre.
3: Che anno è stato?
1: Dal punto di vista di Fratelli d'Italia o dal punto di vista
3: del Consiglio Comunale in generale?
2: Positivo.
1: È stato un anno dove purtroppo il Consiglio Comunale non ha affrontato molti temi interessanti la città, in prima diciamo direttamente i cittadini, perché forse la finalità di questa amministrazione del sindaco era quella di attrarre su di sé visibilità e svolgere un ruolo di contrasto al governo, forse per mire aspirazioni nazionali. Abbiamo parlato di politica internazionale, politica nazionale e pochi temi del territorio. Noi come Fratelli d'Italia abbiamo presentato parecchi documenti su questo. Mi dispiace molto che non si sia parlato di sport, non abbiamo svolto una commissione a tema sport se non quella sullo stadio Ferraris, quindi una tematica che sapete bene a me è molto cara, non c'è stata attività concreta. Un anno dove si è costruita una narrazione distorta per cercare di dare colpi a chi c'era prima, come ce lo ricordiamo tutti, il fantomatico buco di bilancio che poi non era un comune che ha chiuso con un avanzo di bilancio di 40 milioni. Molta mediaticità, ora stanno continuando a inaugurare e portare avanti attività che erano iniziate dalla giunta precedente, perdita di finanziamenti importanti per la città, uno su tutti quello dello Sky Metro, e una sensazione, percezione, al di là di quello che abbiamo detto prima, di un'escalation di violenza e quindi di insicurezza, ma anche di immobilismo generalizzato su diversi fronti. Questo è un dispiacere.
3: È stato
5: un anno di tentativo di ricostruzione
0: ricostruzione dalle macerie, cioè noi abbiamo avuto un'amministrazione che ha governato con un enorme finanziamento da parte dello Stato, PNRR, risarcimenti per il crollo del Ponte Morandi, quindi risorse che mai la città aveva avuto in passato e che mai avrà in futuro, e i risultati sono nulli, sostanzialmente sono nulli, non è stato fatto nulla, è stato fatto poco, è stato fatto male,
4: di se
0: e quindi il primo anno

0: vorrei concludere. Il primo anno è stato l'anno del tentativo di ricostruire dalle macerie, a partire dalle partecipate, il waterfront, le problematiche dello Sky Metro, che era un'opera irrealizzabile, folle, non voluta dai cittadini, che peraltro hanno votato contro di voi anche per questo motivo.
1: Avranno una bella
0: quindi
1: cabinovia.
0: Tutte le problematiche che abbiamo affrontato una per una con molta pazienza, nonostante un'opposizione assolutamente non costruttiva, che dovrebbe invece farsi tramite per sostenere la città, le problematiche della città, attraverso l'azione con il governo, perché abbiamo un governo di destra, abbiamo una regione di destra, quindi l'opposizione, la minoranza dovrebbe fare questo, a mio parere, in questo momento. Invece non fa

0: altro che mettere in atto delle politiche, delle polemiche assolutamente pretestuose, rallentando all'infinito i lavori del Consiglio Comunale. Io non sono nuova al Consiglio Comunale, parlo molto poco perché mi pare tutto un piccolo circo surreale di capricci, di ripicche, di ribaltamenti della realtà, e quindi parlo pochissimo perché non voglio ostacolare i lavori, perché ci pensa già molto bene la minoranza.
1: Maria Marcia, lei non è nuovo al Consiglio Comunale, è come se fossimo un po' alla fine dell'anno, prima delle vacanze, che quindi un bilancio si può iniziare già a trarre.
2: Ma io, guardi, faccio un paragone rispetto al primo mandato in cui ero capogruppo di Forza Italia con il primo Bucci. Devo dire che come maggioranza noi davamo spesso e volentieri spazio anche alle iniziative di minoranza, e non abbiamo mai avuto questo atteggiamento un po' da Marchesi del Grillo, che se c'era qualche tendenza comunque veniva governata o dallo stesso Bucci o da noi che facevamo parte della maggioranza come forze moderate. Però devo dire che un equilibrio lo si trovava sempre, quindi l'auspicio che voglio avere è che ci si incammini verso questa china. Ci sono state ultimamente delle iniziative che hanno, per quanto siano partite dalla minoranza, tipo la proposta di istituzione del garante degli animali che ho avanzato io, hanno trovato il favore anche della maggioranza e sono state approvate all'unanimità. Domani ci sarà un ordine al giorno straordinario che ci vede tutti concordi sulla tutela della continuità occupazionale della vetromeccanica e della Valvisagno, perché quando si parla di lavoro e di crisi di aziende così importanti, che oltretutto hanno un indotto significativo, non interessa che a rappresentare i lavoratori sia la CGIL in misura predominante. A noi interessa dei lavoratori e interessa che si facciamo tutti muro comune per tutelarli. Questo è un atteggiamento non ideologico, che non è sicuramente fazioso. Credo che questa sia un po' la ricetta anche per il futuro.
1: Domani che Consiglio Comunale dobbiamo aspettarci?
2: Io credo che sia domani un Consiglio Comunale abbastanza equilibrato, ma
1: caldo,
2: ci sono delle
1: bolle.
2: C'è un'iniziativa sulla Darsena su cui penso abbia lavorato anche la collega Bianchi per la sicurezza nella Darsena. C'era stata una commissione richiesta dalla Lega e anche dal collega Gambino, e abbiamo fatto un sopralluogo insieme. Sono emerse diverse criticità che buona parte conoscevamo anche, ma alcune si sono aggiunte. Ci sono anche tante potenzialità, perché comunque devo dire i progetti che si sono sviluppati, che riguardano anche il presidio, so che la collega Siciniano è molto attiva su questo fronte, comunque tutto quello che contribuisce a rendere viva quella zona e presidiarla con le persone in carne ed ossa effettivamente può essere utile. Io mi metterei veramente nella predisposizione mentale, questo è un appello che faccio a tutti, ma in primis a chi ha responsabilità di governo, di pensare che siamo tutti dalla stessa parte della città. Non voglio fare un ragionamento, diciamo, demagogico, però percepire dai discorsi che ci sono dei consiglieri comunali di serie A, perché sono, diciamo, di sinistra, perché sono propal, perché sono, sono a favore, diciamo, dell'esclusione di altri, e altri a destra o nel centro-destra siano dei consiglieri di serie B, francamente non aiuta né il dialogo democratico né la condivisione di iniziative che possono essere utili veramente alla città.
1: Senta, lei ovviamente non fa parte del Consiglio Comunale, però da osservatore politico naturalmente un occhio, immagino, penso e credo, lo dia spesso, a parte che spesso anche qua, e quindi ha un'idea.
3: Lei mi invita sempre in trasmissione dove si parla di comune.
2: Fa anche una capatina, spesso e volentieri, Sanna, in comune.
3: Viene a fare
2: delle incursioni.
3: Mi ha fatto sorridere una cosa di Mascia. No, volevo solo una cosa di Mascia che mi ha fatto veramente sorridere, che Bucci lasciava spazio
2: alla
3: alle minoranze.
2: Ma Bucci, guarda una cosa,
3: che il passaggio
2: no,
3: in regione
2: no,
3: è
2: ma
3: stato
2: allora forse hai vissuto
3: deletere.
2: Veramente
3: l'avete,
2: una realtà parallela.
3: L'avete proprio obbligato in regione, perché
2: c'era
3: completamente cambiato.
2: In maggioranza chi gli contestava di lasciare troppo spago alle minoranze e di ascoltarle anche fin troppo, perché non ha mai chiuso la porta in faccia
3: a
2: nessuno.
3: Infatti l'ha portata anche in regione.
4: Prendiamo due esempi.
1: Levate la parola narrazione.
4: Il bilancio. Mamma mia. Prendiamo le votazioni del bilancio. Gli accordi.

0: è qualcosa di condiviso con la giunta Bucci, con la minoranza di allora.
1: Cambiato
0: e
1: allora.
0: Le votazioni di bilancio giunta Salis con
1: e allora è proprio cambiato venendo
0: l'opposizione di centrodestra.
1: È una realtà differente.
0: Non c'è stato dialogo.
1: Mi faccia la domanda.
2: È l'effetto Sanna.
1: Allora io posso
2: è l'effetto Sanna.
1: Anticipavo la risposta prima ancora della domanda.
3: Allora
1: non ci ha messo
0: anche queste doti, eh.
3: Posso?
4: Ma perché?
3: Allora, lei, ovviamente, da osservatore, le sì? dico, non pensa che questo anno di Consiglio Comunale sia molto incentrato anche sulla, soprattutto sulla figura di Silvia Salis, nel bene e nel male? Ha forse contribuito, non so se ad alzare i toni o comunque a portare molto su di lei e un po' meno sulla città, cioè avere sempre questa attenzione addosso che lei per prima dice di avere spesso, una volta ha detto anche mi contano le volte che vado in bagno, da una parte e un'altra, nel bene e nel male, non pensa che abbia forse incanalato troppo le forze? Non so se ho capito, mi ha capito.
1: La domanda è molto
3: dire.
1: Chiara, ma chi è sindaco e chi è presidente regione è normale che accenti su di sé la maggior parte di, non solo a livello mediatico, ma la maggior parte di responsabilità. È così dal sindaco del piccolo comune al sindaco di una grande città. Questo è normale. Quello che vedo io non posso dire esternamente perché direi una bugia e
3: però possiamo dire che questo è un sindaco particolare rispetto a quello che abbiamo avuto, un sindaco che finisce sulle copertine dei giornali.
1: No, vabbè, però è un sindaco, è un sindaco che oggi comunque anche a livello nazionale ha, poiché il progetto che ha portato a Genova, il cosiddetto campo largo, quindi tutta la famiglia allargata di forze politiche che alle regionali non avevamo portato alle urne tutti insieme e si è perso di un punto, quindi comunque un lavoro molto difficile, ma un lavoro che poi ha portato un risultato importante per la città, a livello mediatico, a livello nazionale, i riflettori accesi sono sempre stati. E questo, secondo me, è sicuramente
3: però, perdoni,
1: un pro.
3: Però, Sanna, però è la prima volta che abbiamo un sindaco con tutte anche le...
1: Prima avevamo...
3: No, un sindaco... Sì. Devo finire le parole, il discorso. È la prima volta che sia un sindaco, anche nel, che può essere anche un bene, anzi deve essere sicuramente un bene, no? Che finisca sulle copertine nazionali al centro della politica nazionale, se Genova ha un vantaggio. Però la prima volta, almeno io non ricordo, di avere un sindaco che finisce sulle copertine dei giornali di gossip, è la prima
1: guardi,
3: volta.
1: Guardi, non entro nel merito delle copertine di gossip, però su svariate trasmissioni nazionali di grande livello, di grandissimo prestigio, hanno invitato la sindaca di Genova proprio per un progetto anche di discussione di un progetto politico e non solo di visione di una città. Quindi secondo me l'immagine della città è stata un'immagine importante, a mio avviso.
3: Ho premesso che può essere
1: Poi tutto il resto è evidente che quando sei esposto mediaticamente puoi andare sulla massima rete nazionale, primo canale, ok, massima rete nazionale e può uscire l'articolo su qualche giornale. Ma questo sono, come dire, sono cose che poco interessano anche alle persone. Oggi secondo me l'analisi di un anno di mandato è stato detto molto bene, è stato un anno e io questo lo dico non da osservatore, da colui che in regione ha dovuto con grande responsabilità assumersi anche delle responsabilità di votazioni
3: su
1: proprio per dare, per dare un supporto al comune di Genova sulla base di un anno difficile di eredità che c'è stata. Allora, facciamo così, così nessuno si innervosisce. Perché si è andati a votare un anno prima? Perché si è andati a votare un anno prima? Perché il sindaco non ha finito, o due anni prima, non mi ricordo, il sindaco non ha finito il mandato, quindi quando non finisci il mandato in automatico ti rimangono aperte delle questioni amministrative. Tutto vero. Oggi c'è da dire che il sindaco, gli assessori, tutto il consiglio di maggioranza oggi ha lavorato per cercare di trovare un equilibrio nei conti e dare un po' di visione, che è quello che noi non abbiamo trovato in quel comune. Questo ve lo dico, e non si governava da un anno, si governava da 9 anni. Questo lo dico, così almeno è la mia analisi. È troppo politica?
2: Non l'ho mai sentita.
1: È troppo politica?
2: È un inedito.
1: Avviso è quello che io oggi si percepisce all'esterno.
0: Io un po' una visione.
1: Poi è evidente, sì,
0: prego,
1: chiudo. No, chiudo. Poi è evidente che l'opposizione correttamente deve fare il suo lavoro e se è un lavoro di ricerca dei dati, che auspico che domani avverrà anche dei dati della sicurezza, o è un lavoro propositivo per il bene comune della città, su questo l'opposizione può dare una mano, come noi proviamo a dare in regione, nel senso con le varie sfumature

0: di battaglia, fra virgolette, politica, però davanti noi mettiamo in regione, scusate, l'argomento del principe, cioè quello che comanda su tutti oggi è la sanità. Quindi sulla sanità obiettivamente noi siamo felici se vengono spesi risorse per aumentare e diminuire le liste d'attesa, aumentare il personale.
1: Assolutamente, quindi, siamo tutti contenti. Bianchi, la faccio, la domanda che ho fatto a Sana gliela faccio anche a lei. Non pensa che insomma centrare troppo anche l'opposizione, no? Troppo sulla figura di Silvia Salis possa magari non contribuire a vedere le cose magari in una maniera non dico più corretta ma più completa, magari non sbagliate voi, chiedo una domanda, secondo penso anche lecita, di andare troppo magari a volte sul...
2: Secondo me questa centralizzazione del sindaco su di sé dal punto di vista di visibilità mediatica non fa il bene di Genova, perché è un sindaco che è in perenne campagna elettorale, non è il sindaco di tutti, prova ne è la continua ricerca di appellativi anche nei nostri confronti in quanto opposizione, che poi può essere d'accordo o meno su quello che diciamo, però a prescindere ci ha rivolto insulti, beceri, nani, populisti, ignoranti, e non è un atteggiamento di un sindaco che guarda l'interesse della città, è un sindaco che guarda al ritorno mediatico, perché tutto quello che arriva in consiglio comunale di documenti e di argomenti portati dalla maggioranza quasi sempre riguardano temi di visibilità nazionale se non internazionale, senza, non ho sentito un qualcosa di concreto di attività svolte da questo sindaco. Io mi ricordo in questo anno le tante contraddizioni, le tante consulenze che non hanno portato a niente, dall'LGBTQIA+, al consulente dello sport che non ho capito a che cosa sia dedicato, perché non se n'è anche mai visto in aula, e è una continua propaganda e di scarica barile nei confronti del governo, poi anche di regione, senza che ci sia un qualcosa di concreto. Li vogliamo ascoltare i cittadini, li vogliamo ascoltare i nostri concittadini oppure no? Io non ho questa percezione, noi non attacchiamo il sindaco in quanto Silvia Salis, perché spesso poi si è stato ribaltato questa cosa dal sindaco stesso facendo una questione personale, assolutamente no. Non è così, è il metodo Salis che viene attaccato, di questa giunta.
1: Per la domanda, che... quando la precedente amministrazione era stata Mascia a New York, no? Anche con Picciocchi stesso, non aveva avuto questa eco mediatico che ha avuto in questo momento, perché quando Silvia Salis invece va a New York...
3: Ovviamente la Salis rispetto a Picciocchi è un buco un po' più, cioè dal punto di vista dell'immagine ha un'immagine un po' più forte, e devo dire che il rischio è quello che diceva lei, di se noi ci focalizziamo a livello di opposizione sulla immagine che comunque sia, volenti o nolenti, comunque un'immagine forte, quella della Salis, è un po' come incontrare a livello comunicativo un po' un muro di gomma. Questo è pacifico, infatti quello che stiamo facendo è, oltre che diciamo legittimamente peraltro criticare la sindaca, è quello di dare sostanza anche alle tematiche che portiamo avanti. Devo dire che anche le colleghe fanno uno sforzo enorme anche nella stesura dei documenti, nella condivisione, nella modifica anche dei documenti, per dare sostanza a volte a tematiche che sì, sono le stesse parole utilizzate da entrambe le parti ma assumono sfumature e significati diversi. La sicurezza, ad esempio, tanto per essere chiari, a sinistra viene declinata in un senso di partecipazione e di diciamo anche prevenzione rispetto a, quindi un atteggiamento un po' prevenuto rispetto all'uso delle armi, degli strumenti di forza, che noi invece non abbiamo. Quando ti trovi a fronteggiare per strada delle persone che sono esagitate, magari in preda a deliri personali, i primi che rischiano l'incolumità sono proprio gli inermi agenti della polizia locale. Noi stiamo cercando di far passare il messaggio che non fa brutto dotare gli agenti della polizia locale diciamo di dispositivi in più, tipo i taser o ad esempio il bastone di distanziamento. Non fa brutto perché sappiamo che la credibilità d'uso della pistola e d'ordinanza, anche per le regole di ingaggio e i motivi che noi tutti sappiamo, è assolutamente pari a zero. Cioè tutti sanno che quella pistola non verrà mai sfoderata dalla gente a costo di aprirsi un procedimento penale per eccesso di legittima difesa o abuso.

0: diciamo, nell'utilizzo delle armi. Quindi bisogna adottare comunque gli agenti di polizia locale, addestrarli anche in accordo con i sindacati, ma all'uso di dispositivi che non siano così, diciamo, poco credibili dal punto di vista proprio dell'utilizzabilità.
1: Quindi ci vuole personale. Ci vuole personale, bisogna aumentare.
2: Io però, direttore, tornerei un attimo anche sul discorso della trasferta a New York, perché
1: Ma la domanda la fa il direttore.
2: No, me la faccio a me stessa.
1: Magari non sono in grado di affrontare determinate tematiche, però se il sindaco Bucci o il reggente Picciocchi
2: avessero fatto il volo in prima classe, il portavoce del sindaco Bucci si fosse messo a piedi nudi sulla poltrona con in mano un calice di champagne,
3: guarda, fatto lo scivolo col costume da bagno,
2: si posta la foto, sarebbe stata la stessa reazione. Io non credo. Oppure votano in consiglio comunale una mozione per vietare le pubblicità a aziende che promuovono idrocarburi o che non sono green, e poi permettiamo la sponsorizzazione sui canali del comune e della Starfest stessa a ITA Airways.
4: Sì, questa è buona cosa.
2: Cioè, no, ma ditemi dov'è la vostra coerenza?
1: Domani consiglio non lo fa.
5: Questa sera racconteremo 6 storie di famiglie che a un certo punto nel loro percorso hanno incontrato una malattia rara, una disabilità, una malattia che ha portato alla morte del proprio figlio. Eppure non si sono arresi, nonostante la difficoltà, nonostante il dolore. Hanno trasformato quel dolore in una voce, in un impegno quotidiano. Questo è il filo rosso delle storie che racconteremo tra poco a People.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, storie di genitori, di famiglie che non si arrendono. Ancora una volta le raccontiamo perché l'impegno di queste famiglie così normalmente straordinarie vi colpiscono sempre e colpiscono in primo luogo me. Partiamo con Orazio, buonasera, buonasera. Benvenuto.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia di suo figlio e della sua famiglia.
1: Allora, buonasera, io sono Orazio, sono il papà di Mattia, un ragazzino di 20 anni e con una malattia genetica. E Mattia presenta diverse problematiche mediche, nel senso ha delle difese immunitarie quasi a zero, e si ammala spesso, soprattutto come raffreddori e bronchiti. Ha problemi ematologici, nel senso il ferro è bassissimo e spesso si stanca facilmente, e non mastica, non parla, porta il pannolone, e ha un'autonomia sensibilmente ridotta, infatti ha la sedia a rotelle che gli serve per i spostamenti lunghi perché si stanca facilmente, uh-huh. E ha una cifosi molto importante che richiederebbe un intervento chirurgico, ma su consiglio dei medici, su nostra decisione come genitori, ci è stato consigliato di non intervenire perché c'è il rischio sia durante l'operazione che il post-operatorio.
0: Orazio, è vero che la malattia di suo figlio non ha neanche un nome, da quanto sì. È rara? Quanti sono i casi?
1: Allora, a Mattia è stata diagnosticata, la diagnosi è arrivata a 4 anni. Nel senso, lui siamo stati, non eravamo convinti del follow up perché è un ragazzino nato prematuramente, era 1,380 kg, quindi non riusciva a recuperare. Noi come genitori non eravamo convinti di questo non recupero e quindi siamo andati in un altro ospedale, abbiamo fatto dei test genetici ed è uscita una delezione di un cromosoma, il cromosoma 3. E il delezione del cromosoma 3 è l'unico caso segnalato a livello europeo, quindi Mattia ha una malattia genetica rara, probabilmente anche rarissima, visto che non ci sono altri casi e non ho manco un'associazione, perché non essendoci altri casi, Mattia è unico.
0: Ecco, unico

0: In Europa, cioè non si conoscono altri casi con questa mutazione. Che cosa significa anche per una famiglia che che si trova ad affrontare già una malattia rara, già la difficoltà della disabilità, non avere neanche altri genitori con cui confrontarsi se non altri genitori rari, rarissimi come voi?
1: È stato difficile, difficile perché con questa situazione che ci si è presentata davanti non sapevamo come muoverci, bisogna dire anche la verità, nel senso all'inizio eravamo soli, soli perché anche chi a livello medico ci seguiva non aveva altri casi, quindi andava avanti insieme a noi a seguire Mattia, a vedere come migliorava e le problematiche che portava, perché tante di quelle cose che ho segnalato subito all'inizio sono arrivate dopo. Ad esempio anche le crisi epilettiche sono arrivate 3 anni fa. E però piano piano noi come genitori, io e mia moglie, ci siamo andati da fare.
0: Lo vediamo, l'abbiamo visto per esempio con Vasco.
1: Sì, noi, allora, anche se la
0: Ecco,
1: difesa,
0: non vi siete fermati.
1: no, anche se la difesa immunitaria è quasi a zero, ha lo spettro autistico, quindi non dorme neanche fuori negli alberghi, quindi quando andiamo in giro dobbiamo dormire in macchina.
0: Ecco, questa è una
1: Però
0: cosa che mi ha molto colpito
1: la
0: quando ci
1: vita
0: siamo
1: sociale, noi
0: sentiti.
1: abbiamo voluto fargli fare esperienze. Vasco Rossi, ovviamente, andiamo sempre.
0: Qual è la sua canzone preferita?
1: Vado al massimo. Però abbiamo fatto Vasco Rossi, mototerapia, acquaterapia, cioè le esperienze le abbiamo fatte vivere a Mattia perché qualcosa deve fare, anche se, ribadisco, noi come
0: Con
1: genitori.
0: attenzione, con
1: Noi viviamo
0: particolare.
1: purtroppo, il Covid ha peggiorato la situazione di Mattia, anche sia sulla schiena, perché lui non aveva una schiena così, dopo il Covid, non facendo fisioterapia privata, abbiamo avuto un calo tremendo e questa schiena è peggiorata tantissimo, che li porta anche problemi respiratori e c'è il rischio sugli organi interni che si potrebbero anche compromettere. E quindi giriamo con la mascherina, anche lui va a scuola con la mascherina perché purtroppo lui si ammala facilmente, poi oltre ai problemi, diciamo, di bronchiti o altro, c'è anche il comportamentale da gestire perché lui essendo autistico non si soffia neanche il naso, diventa un disastro, bisogna poi contenerlo, ecco.
0: Senta Orazio, dal punto di vista della scuola, avete trovato delle persone che hanno compreso vostro figlio, che lo hanno accompagnato?
1: Allora, la scuola è stato il punto migliore, secondo me, di Mattia,
0: Si
1: nel
0: sono
1: senso l'ha
0: illuminati gli
1: fatto.
0: occhi quando ha parlato della scuola.
1: Sì, perché è cresciuta nella scuola, nel senso tutti i vari gradi, dalle elementari fino alle superiori adesso, perché lui va al liceo in quarta. E abbiamo trovato dei professori, maestre, che hanno fatto sentire Mattia incluso nella classe e nell'ambiente scolastico e non si vedeva la diversità, nel senso Mattia faceva parte della classe, il gruppo classe, e Mattia è migliorato perché andava per imitazione, lui guardava i compagni e è andato avanti piano piano su queste cose. Questo cosa della scuola che mi ha riempito il cuore, vedere Mattia come è seguito, apro una parentesi, mi ha fatto poi buttare, entrare a far parte della consulta per l'handicap. Sono un segretario, seguo solo la scuola perché come ho visto Mattia bisogna aiutare anche famiglie che hanno bisogno, che non sono state magari fortunate come Mattia, tra virgolette, ecco.
0: Ha ragione, ha ragione. Facciamo un applauso a questi insegnanti perché ormai, insomma, in questi anni diverse persone si sono sedute a raccontare la propria storia e non è così usuale vedere questa luce che si è illuminata nei suoi occhi quando si parlava di scuola. Tanti casi positivi, ma anche tante difficoltà, che sono quelle difficoltà che poi voi famiglia avete avuto. Lei diceva prima, citava la fisioterapia privata. Che cosa significa convivere con una disabilità così grave, pesante?
1: Il quotidiano è molto difficile perché noi, Mattia anche non parlando,
0: Ecco,
1: non
0: come
1: ci
0: comunicate con
1: noi
0: Mattia?
1: abbiamo intrapreso la comunicazione aumentativa, con difficoltà perché poi non è neanche
0: Ecco, per chi
1: facile.
0: non la conosce, che cos'è?
1: Praticamente lavori sulle foto e vengono fatte delle strisce, la giornata, diciamo, di Mattia, cosa fa con le azioni, le persone, vengono fatte queste strisce. E non è facile perché Mattia è molto indietro, quindi, però diciamo che lui a volte proprio bypassa la comunicazione

0: comunicazione aumentativa, ma si fa capire. Si fa capire, ecco. E le difficoltà è che purtroppo a livello di istituzioni abbiamo avuto all'inizio poco appoggio, nel senso sia a livello psicologico che anche a livello proprio di servizi, perché la malattia genetica rara spesso viene catalogata, se non si conosce, è un problema psicomotorio, quindi si fa presto a, tra virgolette, a metterla in un angolo e non andare a fondo su queste cose.
1: Ed essere di certo unico in Europa non aiuta, ovviamente.
0: Quello per noi è...
1: Così come per la ricerca, ne parleremo poi tanto questa sera.
0: Sulla ricerca è uno e quindi non viene investito niente, è normale.
1: Non ha manco un nome.
0: Esatto, quindi lui non avendo... Meno male che la codifica, diciamo, dalla malattia rara l'abbiamo avuto, perché anche su quello, se non avevi la codifica della malattia rara, non avevi... I, chiamiamoli vantaggi, non so, la 104 dei servizi, e non è stata riconosciuta qua, ma fuori regione, devo dirlo questo fuori regione,
1: certo,
0: perché è giusto dirlo.
1: Qual è il suo messaggio questa sera? Un messaggio da una parte ad altri genitori come lei, che magari la stanno guardando a casa, che non hanno trovato quella forza che lei e sua moglie avete trovato, nonostante le difficoltà di portare Mattia in giro, di fare esperienze, di dormire come lei ci raccontava in macchina, perché Mattia o dorme a casa sua,
0: o
1: in dorme in macchina.
0: Però devo girare io con la macchina. Devo farlo addormentare, poi mi fermo, è quello il problema. Io dopo un concerto devo guidare autostrada e quando si addormenta mi fermo e dormo anch'io.
1: Però quando, per esempio, lei vede Mattia al concerto, quando lo vede...
0: Faccio qualunque cosa per lui, sono felice, ne vale la pena, ne vale la pena.
1: Dicevo, in conclusione, qual è il messaggio che lei vuole dare ad altri genitori come lei, che probabilmente sono... più in difficoltà, perché poi ci sono i momenti molto negativi, no? Anche voi che venite in televisione, vi ringrazio sempre, non è sicuramente tutto facile, però avete sicuramente fatto un passettino in avanti rispetto a tanti invece che sono a casa, ancora in quella fase di dolore estremo che ti blocca, che ti lascia nelle sabbie mobili. Quindi da una parte il messaggio per altri genitori e dall'altro il suo appello per le istituzioni, perché poi credo che suo figlio ha 20 anni, la domanda sia: e adesso?
0: Dopo di noi.
1: Il dopo di noi?
0: Il progetto di vita. Ma io dico allora alle famiglie di non arrendersi. Noi, avendo pure Mattia con una malattia rara, senza associazione, senza niente, ci siamo dati da fare, non è facile, di cercare aiuto nella consulta. Io faccio anche pubblicità nella consulta, perché noi ci siamo, non vogliamo che si sentano sole queste persone. E niente, beh, il mio appello, visto che Mattia ha 20 anni, Mattia ha ancora un anno di liceo e il dopo è un problema, cosa farà? Mattia in questo momento frequenta anche un'associazione che è una piccola associazione, si chiama Insieme per Caso, io seguo Mattia in questa associazione. Io cosa chiedo? All'istituzione chiedo che investire e supportare non solo, diciamo, le strutture grandi, aiutiamo anche queste piccole realtà che sono genitori che si dannano anche a livello economico per i propri figli, per farli vivere quotidianamente in queste, diciamo, case, perché poi sono delle case, e aiutiamole anche a livello economico, perché non ce la facciamo se no.
1: Grazie ad Orazio. Un saluto ovviamente a Mattia e noi ci vediamo tra pochissimo.

0: andiamo avanti nel raccontare storie di genitori che hanno deciso di fare una scelta comune questa sera. Questo è il loro filo rosso, quello di non arrendersi. Buonasera, benvenuta Sara.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, ci racconta la sua storia e la storia della sua famiglia.
1: Allora, sì, appunto, io sono Sara, sono la mamma di un bimbo di 6 anni che è nato con una malattia genetica rara che si chiama sindrome di Angelman. Colpisce circa un bambino su 15.000 e provoca dei ritardi psicomotori, crisi epilettiche, assenza

0: quasi totale di linguaggio, insomma l'elenco è abbastanza lungo, e sono bambini che una volta anche diventati adulti non potranno mai rimanere da soli, avranno sempre bisogno comunque di un sostegno. L'unica consolazione è quella che non è una malattia degenerativa, quindi l'aspettativa di vita è quella di una persona normale. La mia storia nasce più o meno quando mio figlio stava per compiere un anno. Io non mi sono mai particolarmente preoccupata dei ritardi che aveva motori, perché eravamo in pieno Covid, quindi io non avevo neanche la possibilità di confrontarmi con altri bambini. Certo. Le sedute del pediatra erano in videochiamata, quindi insomma non mi sono particolarmente preoccupata, finché intorno ai 7-8 mesi sono iniziati dei tremori che poi sono appunto risultati essere poi delle crisi epilettiche. Abbiamo fatto un ricovero ai Gaslini e da lì siamo usciti con questa diagnosi in mano. Ovviamente buio totale, è stato proprio uno tsunami. A un certo punto eravamo proprio, io poi non l'ho presa bene, perché poi comunque avevo anche avuto esperienze mie personali precedenti, sempre di ospedali tutte, quindi sapevo esattamente a che cosa andavo incontro e pensavo che la mia vita fosse rovinata totalmente, finché grazie ad un'amica in comune vengo in contatto con un'altra ragazza che è Paola, che mi ha sostenuta dicendomi una frase che mi ha fatto un po' vedere la luce in fondo al tunnel, che è stata: tutti i medici ti dicono quello che tuo figlio non può fare, ma non ti dicono tutto quello che invece può fare. E allora da lì abbiamo cominciato io e mio marito a iniziare questa nuova avventura, dai, chiamiamola così.
1: Intanto facciamo un applauso a questa frase, poi parleremo con lei più tardi, tanto così prende fiato.
0: Sì.
1: Quindi come è cambiata la vostra vita e qual è la vostra quotidianità? Diceva che suo figlio ha 6 anni.
0: Sì. Allora, la disabilità è sicuramente una situazione difficile. Uh-huh. Lui avendo poi, ancora adesso non cammina, non è autonomo, comunque ancora il pannolino, insomma, quindi sono una quotidianità molto difficile. Basti pensare anche al semplice tagliare le unghie, uh-huh, o al semplice appunto provare a togliere il pannolino, a lavare i denti, insomma, è tutto sempre molto complicato. Quello che posso dire è che a un certo punto però ci siamo guardati negli occhi, io e mio marito, ci siamo detti: cosa facciamo? La situazione è questa, non la possiamo cambiare, e quindi cerchiamo di fare a mio figlio una vita assolutamente il più normale possibile, che è quello un po' che ho sentito dire anche dall'esperienza precedente, e quindi lo portiamo ovunque, insomma cerchiamo di fargli fare la vita che avremmo voluto fare al di là della disabilità.
1: La malattia che lei diceva all'inizio è una malattia genetica rara, almeno mi viene da dire nel vostro caso, dopo che abbiamo sentito Orazio, ha un nome.
0: Sì.
1: Questo fa sì che ci sia un'associazione.
0: Certo.
1: Anche, e quindi quel confronto che per esempio nella storia precedente mancava, lei l'ha trovato.
0: Esatto, sì, l'ho trovato sia un po' nelle associazioni, ma soprattutto nel confronto con le altre mamme, nei canali tramite WhatsApp, appunto, dove ci sono appunto i confronti tra i papà e le mamme un po' di tutta Italia, dove ci si aiuta, ci si chiede consigli, per quanto è possibile, perché poi ovviamente ogni
1: ognuno
0: caso è molto soggettivo, assolutamente.
1: E per quanto riguarda, diciamo, la scuola?
0: Allora, mio figlio va ancora all'asilo.
1: Va ancora all'asilo?
0: Sì, perché fa un anno in più di asilo, okay. Avrebbe dovuto fare prima elementare, invece fa ancora l'asilo. E io devo dire che ho trovato una situazione meravigliosa. Io vengo da una realtà molto piccola, quindi comunque ci si conosce tutti, le maestre d'asilo sono le mie amiche, con cui andavo a fare le ribotte al sabato sera, quindi nel senso, diciamo che...
1: Facciamo un applauso a questo canale!
0: Gioca un po'
1: il bimbo di tutte loro,
0: esatto,
1: paese di tutte loro.
0: Bene. Poi comunque Federico è un bambino gioioso, felice, molto dolce, gli piace il contatto fisico, quindi abbraccia, bacia, quindi è impossibile non volergli bene. E quindi...
1: Lei diceva: io vengo da una realtà, che poi insomma è la Vallestura, che vi ha anche molto aiutato e sostenuto, ed è per questo insomma che io sono poi venuta a conoscere, sì, la vostra storia.

0: attraverso un calendario, ma anche quello, il sentire che gli amici, le persone, i comuni vicini, questo come vi sta aiutando?
1: Tantissimo, io infatti veramente non ringrazio veramente tutti, tutte le volte, perché ma veramente dal panettiere a chi è nella giunta comunale, cioè veramente tutti, perché comunque qualsiasi iniziativa che viene fatta su mio figlio è sempre accolta a braccia aperte.
0: La ricerca e per l'aiuto che serve nella fisioterapia, in tutta una serie di
1: attività. Esatto, esatto.
0: E poi questa è la realtà e il minimo denominatore di tante storie che raccontiamo.
1: Certo, infatti i proventi del calendario che è stato fatto appunto, sono state fatte appunto 12 foto con gli sponsor che hanno partecipato a questo calendario,
0: questa iniziativa,
1: andranno in parte in fisioterapia e in parte finalmente riusciamo a fare una vacanza che è organizzata dalla TMA, che è la terapia multisistemica in acqua. A Federico piace molto stare in acqua, gli piace molto la piscina, e è una vacanza che viene appunto progettata, che dura una settimana, dove c'è un operatore 8 ore al giorno che si dedica in toto a tuo figlio, e quindi questo ovviamente ha un costo non indifferente, non siamo mai riusciti a potercelo permettere. Grazie alla vendita dei calendari finalmente a fine agosto partiamo.
0: Ed è anche un modo per prendervi un po' di tempo.
1: Certo, assolutamente, anche un modo, noi abbiamo anche un altro figlio più piccolo e quindi è anche un modo per noi di rilassarci e anche di dedicarci anche in toto ai fratelli, perché i fratelli e sorelle ne parlano veramente sempre tutti,
0: ecco.
1: Pochissimo dei fratelli e delle sorelle che purtroppo sono costretti a subire.
0: Voi avete un figlio più piccolo?
1: Io un figlio più piccolo,
0: un figlio più
1: piccolo.
0: Federico. Posso chiederle se le hanno dato un po', vi hanno dato un po' dei pazzi?
1: Certo, c'è chi ha detto lo fate perché così poi gli lasciate tutta la responsabilità. Sì, me ne sono sentite dire di cotte e di crude. Io l'ho fatto semplicemente perché avevo bisogno anche di fare la mamma normale, chiamiamola così, nel senso che io sono contentissima di essere la mamma di Federico, sì. Ma avevo bisogno anche di confrontarmi come mamma normale. Non so se forse è brutto dirlo, non lo so, però io ho fatto questa scelta, sono contentissima. Se mio figlio vuole andare, il piccolo, dall'altra parte del mondo, ci andrà e non si dovrà assolutamente occupare di suo fratello. Volevamo due figli, li abbiamo fatti. E siamo contenti così.
0: Sara, qual è il messaggio che vuole lasciare questa sera a tutti voi? Lo chiederò da una parte agli altri genitori e dall'altra alle istituzioni.
1: Allora, sicuramente un po' quello che ha detto anche il signor Orazio, nel senso dalle istituzioni è il dopo di noi, essere sicuri che una volta che non ci siamo più i nostri figli sono messi in sicurezza, sono in buone mani, eccetera eccetera. Il consiglio che posso dare a chi deve affrontare questa battaglia è quella di prendersi un po' di tempo per accettare, perché comunque bisogna accettare la disabilità con i pro e i contro, e poi sicuramente di non mollare, di andare avanti, che comunque la vita è una vita diversa da quella che magari ti eri immaginato, ma comunque una vita bellissima lo stesso.
0: Grazie Sara, grazie. Prima di salutarci ricordiamo l'associazione e i riferimenti?
1: Allora sì, io volevo ringraziare tantissimo un'associazione che non è un'associazione dedicata all'Angelman, ma è un'associazione che si chiama Noi per Voi, che ci ha aiutato tantissimo in un momento di difficoltà, perché comunque le terapie private costano. Prima di entrare andiamo tipo alla nostra famiglia Varazze, no? Prima di entrare in queste case, diciamo, comunque le terapie le abbiamo pagate tutte noi, e lui ci ha dato una grossa mano, perché a un certo punto non ce la facevamo più economicamente, lo dico proprio tranquillamente. Invece come associazioni per l'Angelma ci sono un sacco di associazioni che lavorano anche sulla ricerca e per il futuro, ecco.
0: Grazie Sara, grazie mille, a tra poco.

0: Andiamo avanti nel raccontare le storie di genitori che non si arrendono. Buonasera e benvenuta Morena e Sergio. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Grazie, buonasera.
0: Grazie a Morena, insomma ci è voluto un po' per convincerla, però diciamo ce l'abbiamo fatta. Allora, ci raccontate, non so chi voglia partire, la storia di vostro figlio?
2: Dunque, nostro figlio è nato con una malattia genetica rara che si chiama epidermolisi bullosa e li chiamano i bambini farfalla. Fondamentalmente si tratta di una malattia di una altissima delicatezza della pelle. Lui è nato con una bollicina sul dito indice e ci è stato detto semplicemente che si ciucciava il dito in utero.
0: Oh.
2: E quindi inizialmente sembrava una cosa da niente, poi hanno iniziato a spuntare altre bollicine, quindi mi hanno tenuta, perché è nato in tempo Covid, quindi mi hanno tenuta più del dovuto in ospedale, continuavano ogni giorno a dirci domani uscite, e invece non uscivamo mai perché spuntava sempre una nuova bollicina e volevano fare dei controlli. E quindi insomma, alla fine ho chiesto io di uscire, perché volevo che, insomma, cominciare una vita di famiglia, okay. Cominciare a far conoscere il bimbo ai miei genitori, che l'avevano solo visto attraverso un vetro. E quindi abbiamo chiesto e poi ci hanno mandati direttamente al Gaslini, dove abbiamo fatto i primi controlli e sembrava che dovesse essere una sorta di dermatite atopica temporanea e passeggera. Dopodiché però continuavano a spuntare queste bollicine, che fondamentalmente sono delle ustioni, delle bolle da ustione con del liquido dentro, che non fanno fatica a guarire. Mm-hmm. Quindi magari guariscono, viene la crosta, però poi si riformano. E finché era piccolino, la cosa era abbastanza grave, perché comunque anche nel momento in cui cambiavamo il pannolino, magari lui, quello che fanno i bambini piccoli, si sfregano i piedini,
0: certo.
2: E la pelle venivano via piccoli strati di pelle, no? E quindi era molto, l'abbiamo vissuta con tanto spavento. E il primo anno poi la diagnosi è avvenuta della malattia, è avvenuta, lui è nato a gennaio, è avvenuta ad agosto. Più o meno, perché prima di tutto al Gaslini ci hanno fatto fare, dopo 2 mesi, tutta la prassi, la biopsia, che ci avevano detto che sarebbe stato un piccolo puntina, e invece poverino l'ho sentito urlare disperato, e l'ho riportato a casa con ancora più bolle di prima, ma vabbè. E il primo giorno che l'abbiamo portato al Gaslini, il dottore ci aveva detto che poteva essere un caso su un milione, poteva essere questa malattia, ma se non si erano presentati casi nelle nostre famiglie, c'era stato chiesto, no? Non era, ha detto, lo possiamo considerare, ma proprio veramente in modo molto
0: rarissimo.
2: Esatto.
0: Okay.
2: Quindi vabbè, abbiamo pensato, vabbè, atteniamo, poi sai,
0: certo.
2: Appena nato uno si attacca alla cosa più positiva possibile,
0: certo.
2: Quindi no, è dermatite atopica. Però quando siamo andati a leggere le informazioni su questa malattia, abbiamo visto i primi video, io sono andata nel panico, perché comunque la malattia, ma lui un po' meno perché è più stoico.
0: Adesso lo sentiamo anche lui.
1: Dicono sempre di non fare, non guardate in internet, ma vuoi non guardare in internet?
0: Certo.
1: Ovviamente
0: sì.
1: Guardi in internet e poi vedi delle cose terribili.
2: Vedi delle cose veramente terribili, perché la malattia ha diverse varianti.
0: Mm-hmm.
2: C'è la variante simplex, la variante distrofica, la variante giunzionale e poi tutte le sottovarianti. Nostro figlio ha una variante distrofica di cui nel mondo ci è stato detto che ci sono solo 4 casi come lui, perché fortunatamente, nella sfortuna, diciamo che lui è come se avesse sviluppato un gene che fa il lavoro a metà. E quindi, mentre nella variante distrofica

0: i bambini spesso le dita si, come si dice, si uniscono, si attaccano, la pelle si e quindi poi si hanno anche proprio distrofia muscolare, si hanno anche problemi all'esofago, problemi interni, alle mucose. Nel suo caso invece, per fortuna, le ferite tendono a guarire, poi magari si riformano, però guariscono e sono abbastanza localizzate in certi punti, quindi un po' le mani, i gomiti, le ginocchia, i piedi, la schiena. Adesso abbiamo il problema alle orecchie quest'anno, però comunque è abbastanza gestibile. Purtroppo in questa malattia ci sono stati anche casi molto gravi di morte, bambini che sono morti a 9 mesi, 1 anno e mezzo, e quindi per quello il panico del primo anno, perché non sai come potrà evolvere la malattia.
1: Sergio Moreno diceva il panico del primo anno, lui è stato un po' più strong, ha retto un po' di più. Tu come, dalla tua parte, come l'hai vissuto?
2: Beh, come vuoi viverla all'inizio, ovviamente un colpo, no? Ti prende, non ti aspetti una cosa del genere, no? Quando ti nasce un figlio. All'inizio l'incertezza, dopodiché la diagnosi, vedi quali sono le possibilità, no, di evoluzione di questa malattia, e ti viene un po' quasi di panico, no? Però lo vedi e dici no, non mi posso arrendere, ovviamente, non possiamo assolutamente soccombere, e quindi bisogna fare tutto il possibile. Poi se uno lo prende passo a passo, inizia a vedere che poi alla fine ci sono tantissime cose buone, positive, belle, no? Che, come dicevano prima, no? Che quelle cose che si possono fare invece di non quelle che non si possono fare, no? E noi abbiamo trovato poi dentro della sfortuna, la grande fortuna, che la gravità della malattia di nostro figlio non è così elevata, quindi riusciamo a farle fare una vita normale, molto normale.
1: Sì.
2: Molto
1: tanti normale. Viaggi, tante esperienze
2: dentro
1: anche
2: del
1: per voi.
2: Sì, dentro del possibile, tanti viaggi, tante esperienze, io le faccio fare di tutto. Per fortuna lui adora il mare.
1: Guarda qua.
2: Eccolo. Gli piace molto il mare, infatti a 3 anni già nuotava.
0: E l'acqua di mare gli fa molto bene.
2: Sì, sì. E questa è la fortuna, visto che viviamo vicino al mare. L'acqua del mare le fa bene e a lui le piace, quindi questa è una grandissima soddisfazione, tante cose che possiamo fare. E questo, non lo so, magari potrà fare anche surf se lo vuole, non lo so. Lì avrà una seconda pelle, no? una 3-2, una 4-3 di neoprene che magari le copre un po'.
1: Diceva Morena che ci sono solo altri 4 casi come lui riconosciuti.
0: Studiati. Poi chissà.
2: Con questo salto genetico che le permette di le cellule che si attaccano della pelle, una sì, una no, più o meno,
1: sì.
2: E quindi riusciamo a tenere abbastanza a bada la malattia, quindi non è così grave come un caso dove per esempio questo salto genetico non c'è.
0: Per esempio la mia paura era nello svezzamento, no? Quando inizia a mangiare anche qualcosina di solido, se poteva avere problemi alla bocca, all'esofago. Invece, fortunatamente, questo problema non c'è stato, mangia di tutto, e non, è un
1: che
0: amante
1: cosa
0: del cibo.
1: Significa, l'ho chiesto anche agli altri genitori, essere così rari, perché questa malattia ha un nome, anche un soprannome, abbiamo sentito, però quanto è importante o quanto è difficile il confronto con gli altri genitori nella vostra storia?
2: Per me all'inizio tanto, perché sicuramente senza le persone che conoscevano già la malattia, in particolare un'associazione che si chiama Le Ali di Camila, che ci ha aiutato all'inizio anche per ospitarsi.
0: Tuttora.
2: Esatto,
0: sì.
2: E tuttora. Per ospitarsi, perché non ci sono tanti centri che curino questa malattia. Per esempio il Gaslini non lo fa, che ce l'abbiamo qua vicino. Noi ci siamo appoggiati a Modena, al Policlinico, dove fanno anche ricerca.
0: Perché allora gli ospedali dove ufficialmente trattano la malattia sono a Roma, a Milano e a Modena. Però essendo

0: A Modena c'è proprio il centro di ricerca specializzato in epididimalisi bollosa e c'è questa associazione, appunto, Le Ali di Camilla. Noi ci siamo trovati molto bene con loro. Poi, appunto, Le Ali di Camilla adesso hanno proprio recentemente hanno creato questa casa per ospitare bambini, quelle che si vedono nelle immagini,
1: Eccola.
0: perché
1: Eccola.
0: sì, questa casa dove i bambini che magari vengono da fuori, da altre città o anche da altri paesi, perché hanno anche fatto arrivare dei bambini da Gaza e insomma, poi c'è stata anche un'operazione importante qualche anno fa di trapianto di pelle di un bambino su cui è stato anche scritto un libro, tutta una serie di cose, insomma, si muovono molto bene e hanno appunto creato questa casina dove le famiglie possono essere ospitate
1: E possono anche
0: gratuitamente e
1: incontrarsi.
0: anche incontrarsi esattamente, fare rete. Quindi è una gran rete di supporto, ecco.
1: Ed è fondamentale anche nella vostra storia la ricerca. Tu dicevi, a Modena c'è poi un centro di ricerca. È questo poi il messaggio, credo, il continuare nella ricerca.
2: Sta andando molto veloce anche, quindi grazie alla ricerca stanno iniziando a esserci adesso delle cure che magari non ti risolvono la malattia, però aiutano molto. Per esempio adesso c'è una crema che nel nostro caso probabilmente ancora non useremo perché non è abbastanza grave. All'inizio, in questa fase, penso che verrà data a bambini o a persone che hanno una gravità maggiore. Sono delle terapie geniche, queste qua, anche la pelle, il trapianto di pelle geneticamente modificata per poter diciamo, fare un trapianto nelle zone dove veramente c'è bisogno. E questo è veramente, ti cambia la vita completamente, anche la speranza di tutte le persone che poi si ammalano, che sono ammalate e che hanno una possibilità di lenire un pochettino anche le sofferenze, perché le cure nel nostro caso un po' meno, ma sono anche dolorose, perché sono delle ferite aperte per tanto tempo, quindi e ogni giorno vanno curate. E a volte sono veramente dolorose,
0: E
2: quindi
0: per esempio a
2: già
0: volte
2: lenire un pochettino il dolore, che sia un po' meno,
1: c'è
2: fa già
1: tanto.
2: la differenza, fa già tanto.
0: In un bambino così piccolo, questo dolore, questo prurito possono portare anche problemi a volte di rabbia, no? Frustrazione. Un bambino piccolo non sa gestire queste emozioni e quindi a volte magari ci sono state delle problematiche un pochettino di gestione. In ambito scolastico, appunto asilo, o altri ambiti che magari non sono stati tanto capiti.
1: Ecco,
0: Questo
1: perché
0: è.
1: non sempre si ha la fortuna come insomma, nelle storie anche precedenti, soprattutto quando si parla di malattie rare o di difficoltà. La vostra quotidianità com'è? Com'è cambiata? Cioè, riuscite a fare una vita quasi normale? Avete modificato che cosa?
2: Quando hai un figlio ti cambia
0: Sì,
2: comunque, però per forza. No, diciamo che viaggiamo a vista con la malattia, nel senso che ci adattiamo a quello che succede, a quello che sorge. Però la nostra vita è abbastanza normale
0: poi
2: rispetto
0: diciamo
2: agli
0: che
2: altri bambini, sì.
0: nella nostra vita non è mai esistita una vera e propria quotidianità.
1: Perché dai, dai, adesso vedi che
2: Lavoro
1: adesso si è sciolta, adesso si è
2: particolare, un
1: sciolta.
2: lavoro
1: Adesso
2: particolare
1: dobbiamo
2: anche
1: dire, allora, sapete perché ridevo prima? Perché la regia ha detto, perché ridi che ti abbiamo inquadrato che ridevi? Perché ho visto la mamma
2: lei. Ah,
1: di
2: sì.
1: Morena con il figlio, perché io e Morena eravamo a scuola insieme alle elementari e quindi è per questo, eccola qua, è per questo che la regia mi ha sgridato, tu che sei il mestiere Sergio, mi ha tirato le orecchie e mi ha detto, perché hai riso che eri inquadrata? Ecco. Così abbiamo svelato l'arcano. Allora, Morena che si è sciolta adesso perché ha detto ho fatto solo un'intervista con Sergio, ma la faccio solo per te e poi basta, eh. Adesso che si è sciolta la
2: Se
1: facciamo
2: la fai
1: parlare.
2: parlare, parla,
1: Sì.
2: ma tanto.
1: Vai, vai. Dicevi, non abbiamo mai avuto troppo la normalità,
0: sì,
1: forse
0: nel
1: per
0: senso che
1: quello.
0: comunque la nostra vita è abbastanza un po'. Siamo due viaggiatori in un certo senso, no? Quindi lui viaggia molto per lavoro, io anche prima di avere il bimbo, infatti, come vedete qui, me lo sono portata in India sia a 3 anni che adesso a 5, e quindi la cosa, diciamo. Il problema non ci frena, ecco, a portarlo e a fargli fare appunto una vita che è poi la

0: mia vita, no? Io vado in India principalmente perché insegno yoga e il mio maestro è là e quindi prima ci andavo tutti gli anni, poi con il Covid, la gravidanza, tutti i lockdown, eccetera, non ci sono andata per 4 anni e quando ci sono ritornata ho deciso, beh, adesso a questo punto ci vado con lui e quindi qui si stava facendo, appunto perché io non mi arrendo anche dal punto di vista dal fare ricerca mia personale. Conoscendo un pochettino, avendo studiato con lo yoga, l'Ayurveda, un po' la medicina cinese, l'omeopatia, c'è chi magari in queste cose non ci crede, però io avendo le testate sperimentate su di me personalmente, comunque funzionano, quindi sono sempre un pochettino alla ricerca anche di cose alternative, anche per magari almeno placare il prurito o insomma cercare di gestire anche dall'interno, perché anche se si tratta di una malattia genetica, secondo me comunque c'è sempre da lavorare anche sulla parte dell'immunità
1: Se uno è
0: e
1: sano, ovviamente
0: dell'alimentazione.
1: reagisce meglio anche alle ferite e a tutto.
0: Esatto.
2: Che cosa vi ha insegnato, che cosa vi insegna ogni giorno la malattia di vostro figlio?
1: A me,
0: Ad avere
1: personalmente,
0: pazienza.
1: pazienza sicuramente, ma anche a prendere le cose con meno pesantezza, nel senso che io vedo mio figlio come risponde, no? Quando si incontra con altri bambini e le vedono le ferite nelle mani o nei gomiti, dice: "Ma mi fai vedere le ferite? Ma cosa c'hai?" E lui proprio tranquillissimo risponde: "No, io ho una malattia che si chiama bambino farfalla e questo e quell'altro." Risponde tranquillissimamente quando dobbiamo fare qualcosa, lui adesso ha la coscienza, diciamo, della malattia che ha e quindi si limita da solo, quindi vedi che fin dove arriva va e quindi non si crea altri problemi come molto spesso ci creiamo noi, no? Lui vive nel momento e i bambini hanno questa bella cosa, no? Di vivere il momento
0: Giudizi. E
1: senza giudizio, sì. È
2: come gliel'avete
1: cresciuto
2: spiegato?
1: così, eh?
2: Come gliel'avete spiegato? Tu hai detto con i suoi
1: Lo ha
2: bambini,
1: sempre
2: dice io
1: avuto.
2: sono un bambino
1: Esatto.
2: farfalla.
1: Lui l'ha sempre avuto,
0: Sì,
1: quindi.
0: io gliel'ho spiegato un po' così, gliel'ho
2: Sì.
0: spiegata come favoletta
2: Giusto.
0: fondamentalmente, gli ho detto che come le farfalle hanno la pelle delicata, anche lui ha la pelle molto delicata e deve fare qualche attenzione in più rispetto agli altri bambini, quindi magari stare attento quando corre, e stare attento a non cadere, perché fondamentalmente il problema è da sfregamento o da caduta, e quindi fare qualche attenzione in più, anche quando quando interagisce con gli altri, di fare attenzione. Semplicemente, appunto, gli ho raccontato che è un bambino speciale perché è un bambino farfalla e delicato.
2: Qual è il messaggio finale per gli altri genitori e per l'aiuto, l'importanza della ricerca?
1: La ricerca credo che sia la cosa che ci dà speranza a tutti e vedendo come stanno lavorando appoggiarla il più possibile, perché magari non è quella malattia che si sta studiando che può aiutare a un'altra malattia direttamente, ma in realtà indirettamente funzionano e molto spesso la ricerca per una malattia dà soluzioni ad altre malattie che non ti aspettavi e spesso succede, perché la ricerca poi alla fine è tutta unita, quindi appoggiare la ricerca.
0: Sì, e non fermarsi mai. Non limitarsi e non fermarsi mai.
2: Grazie, grazie a Morena, grazie a Sergio. Poi una prossima volta invece parliamo solo di yoga e di India, va bene, te lo prometto, tanto ormai ti sei sciolta, tra pochissimo.

0: continuiamo a raccontare storie di genitori che non si arrendono. Buonasera, benvenuta ad Ornella.
1: Buonasera, ciao, Ornella. Tiziana, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella di tuo figlio?
1: Sì, allora io sono qua per raccontarmi, ma soprattutto per raccontare la storia del mio bambino. Il mio bambino ha 7 anni. Io solitamente, quando lo presento a chi non lo conosce, lo descrivo sempre come un bambino molto, molto agitato, molto simpatico, molto bello.

Ed è autistico, lui ha il disturbo dello spettro autistico a basso funzionamento, non è verbale, con un ritardo cognitivo abbastanza importante e quindi questo rende tutto un po' più difficile perché comunque non è autonomo, le autonomie sono molto basse e quindi bisogna stargli dietro.

0: Piangeva questo pianto proprio sofferente che non si riusciva a placare, mi cercava che voleva venire in braccio, ma nel momento in cui lo prendevo in braccio mi rifiutava. Quindi i primi mesi sono stati anche difficili per me come mamma perché non riuscivo a creare un legame mamma-figlio neonato. E poi dopo è un tassello che ho capito dopo che probabilmente lui già aveva fastidio col contatto fisico, quindi comunque qualche avvisaglia ci poteva essere. La diagnosi vera e propria l'ho ricevuta quando Gabriele ha compiuto 2 anni e siamo andati per una visita di routine al Gaslini perché c'erano aveva cominciato ad avere delle crisi che sembravano crisi epilettiche, nel senso che si irrigidiva, non si capiva il motivo. Io ero convinta fossero crisi epilettiche, invece poi comunque mi hanno spiegato che non era quello, era un modo del bambino per sfogarsi, ma comunque la diagnosi era quella appunto di autismo.
1: Come hai reagito? Te lo chiedo perché ne hanno parlato anche gli altri genitori e questo è un punto che può aiutare anche chi ascolta le vostre storie, la tua storia da casa.
0: Ma allora, è stato molto strano perché io subito, come se non mi fossi resa conto della gravità, non lo so, mi sono informata su quello che c'era da fare, le diagnosi che avrebbero, cioè, scusi, le terapie
1: Le
0: che avrebbe dovuto
1: terapie?
0: fare
1: Sì.
0: Gabriele e quindi quando ho messo tutto in moto, quindi comunque quando sapevo gli orari delle terapie, come portarlo, chi doveva portarlo, se lo dovevo andare a prendere, comunque dovevo combaciare tutto con il lavoro, è stato un po' difficile quello. Nel momento in cui tutto andava liscio, quindi tutto quadrava, lì mi sono un po' lasciata andare, ed era già passato un annetto e mezzo, quasi due, allora lì forse ho capito realmente cosa stava succedendo, ho avuto un crollo, però superato quello scoglio mi sono sentita molto forte, soprattutto perché comunque devo dire la verità che lui è molto più forte di me e quindi mi spinge a dare il meglio per lui.
1: Che bambino è?
0: Molto vivace, non sta mai fermo, e ha un tono di voce molto acuto, infatti con i miei amici lo chiamiamo Sirenetto, ma non per il mare, ma perché sembra una sirena che quando inizia a farsi sentire si sente parecchio e è molto simpatico. Devo dire che riesce a trasmettere tanta ironia in uno sguardo, ecco. Infatti io dico sempre, penso che se Gabriele parlasse mi farebbe molto ridere, perché è veramente molto buffo. La sua difficoltà di non parlare lo porta a essere più nervoso, perché spesso non riesce appunto ad esprimersi e questa cosa lo manda in frustrazione. E quindi, allora, con me più o meno riusciamo a capirci e quando è fuori si fa un po' più difficoltà, quindi magari fuori è un pochettino più agitato e più nervoso rispetto che a casa.
1: La scuola nel vostro caso?
0: Allora, devo dire che sia asilo nido che asilo, che adesso in prima elementare, siamo stati molto fortunati perché maestri e maestri di sostegno sono stati anche le OSE, sono state sempre molto carine e affettuose con Gabriele. Adesso, dall'anno prossimo, proveremo a portarlo al polo perché ci saranno attività che sono un pochettino più in linea con il percorso che dovrà fare Gabriele e quindi cambieremo scuola, tra l'altro. Cambieremo anche zona perché noi siamo di San Pier d'Arena, dovremmo andare a Malassana, quindi verrà un pochettino più scomodo, ma per fortuna siamo appoggiati dal trasporto scolastico della Croce, quindi comunque dovremmo riuscire a fare questo viaggio senza problemi.
1: Ornella, senti, che cosa ti ha insegnato l'autismo di tuo figlio?
0: Allora, devo dire, come dicevano loro poco fa, ho scoperto di avere una pazienza infinita che io non pensavo di avere mai nella vita. E poi io mi sono accorta che c'è tantissima gente piena di amore, cioè io questo lo voglio dire, perché comunque
1: Ah, che bello.
0: nella sfortuna di questa situazione, perché comunque non mi piace tanto parlare di sfortuna quando riferisco a mio figlio, però comunque diciamo così.
1: Diciamo che non è una situazione lineare come tu ti saresti aspettata. Ecco, la diciamo
0: Esattamente,
1: così.
0: esattamente. Siamo stati accompagnati dall'inizio da persone che comunque lo fanno con amore, che possono essere, vabbè, a parte ovviamente i nonni e la famiglia, per carità, ma i terapisti, noi comunque siamo seguiti dall'ANFAS di Pisacane, che ci accompagnano, ci aiutano molto nelle scelte, e Centro Leonardo e soprattutto Emozioni Giocate, che è una onlus che veramente ci sta dietro, che fa fare tante attività a Gabriele. Recentemente siamo andati a sciare, che pensavo fosse una cosa molto difficile per lui, perché comunque mette i piedi nello scarpone, quindi comunque è costretto, deve fare un movimento particolare, che lui fare le cose forzate non le vuole fare.

0: Invece com'è andata?
1: Invece è andata benissimo.
0: Eccolo!
1: È lì che scia, sicuramente meglio di me, è andato anche sulla seggiovia che non
0: Eccolo
1: pensavo
0: qua,
1: fosse. Non fosse, pensavo non fosse possibile, invece è andato bello tranquillo. Io con le mamme giù di sotto con i bombardini e lui a fare a sciare. Quindi.
0: Eccolo qui, proprio sulla seggiovia. Sì. Qual è, Ornella, il tuo messaggio?
1: Ma allora, mi piacerebbe che ci fosse un pochettino più di attenzione su una disabilità che sembra quasi invisibile, perché comunque io mi rendo conto che Gabriele, se uno lo vede, è un bambino bello, gioioso, vestito bene, carino, eccetera, e quando ha le crisi, che possono essere crisi di urla, crisi che si butta in terra perché non vuole fare qualcosa, perché gli dà fastidio un rumore, eccetera, la gente rimane un pochettino più sconvolta, ci fissa molto, quindi questa cosa un pochettino diventa fastidiosa per chi la vive, perché già sei in un momento di difficoltà e quindi la situazione ti sembra poi peggiore di quella che è. E mi piacerebbe che ci fossero più spazi per questo tipo di disabilità. A me viene, ad esempio, viene in mente l'aeroporto, sì, dove mi piacerebbe far molto più viaggi con Gabriele, però lui patisce molto le attese e quindi lì che ci sia una stanza apposta, qualcosa un pochettino più contenuto, dove bambini, persone comunque che hanno appunto difficoltà a stare nella confusione, nelle attese, eccetera, possono stare un attimino più tranquilli, ecco. E poi una cosa che sembra banale, però lo è, cioè è importante per noi, è nei bagni pubblici, ad esempio, non ci sono più la carta per asciugarsi le mani, ci sono i phone. Gabriele impazzisce, quindi noi quando andiamo nei bagni pubblici usciamo sempre con le mani bagnate, perché non riusciamo ad asciugarci le mani, perché ha paura, gli dà fastidio l'umore, quindi comunque certo. Sono piccolezze che però quando ci sei dentro ci fai caso, ecco. Quindi...
0: E che possono cambiare la quotidianità e anche le esperienze,
1: esatto,
0: di questi bambini e della famiglia.
1: Esattamente.
0: Grazie Ornella. Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Nelle storie che raccontiamo questa sera andiamo avanti e salutiamo e diamo il nostro benvenuto anche a Valentina. Ciao Valentina.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e in particolare la storia di uno dei tuoi figli e della tua famiglia.
1: Sì, allora la mia storia parte da quasi 18 anni fa, quando è nato il mio secondo figlio. Vabbè, io ho avuto 5 figli e il mio secondo appunto è nato nel 2008, è nato sano e stava bene. E poi all'età di circa 3 anni, quasi 3 anni, e abbiamo avuto qualche problema di salute e abbiamo portato al Gaslini e lì ci hanno dato una diagnosi un po' infausta, perché hanno scoperto che mio figlio aveva un tumore cerebrale. E da lì è iniziato un po' qualche anno di calvario e ha fatto ben 11 interventi chirurgici, però devo dire sono stati anni abbastanza, abbiamo cercato di fargli fare una vita normale, ecco, uh-huh. Con i suoi fratelli, la sua sorella e diciamo che penso che ci siamo di essere riusciti sia io che mio marito a fargli fare una vita normale. Poi verso la quinta elementare purtroppo si è aggravato e sono subentrate delle problematiche molto difficili, perché ha cominciato a perdere la vista, aveva sviluppato un problema con il sonno, quindi non dormiva e quindi è stato difficile. Poi purtroppo nel febbraio 2021 è venuto a mancare.
0: Questo però non vi, lo dico anche perché insomma qui in prima fila c'è tuo marito, non vi ha fermato. È il dolore, si dice, peggiore che un genitore ovviamente può vivere. Eppure questo ha fatto sì che tu pensassi sempre agli altri, anche agli altri genitori, quelli che tu avevi conosciuto in tanti ricoveri al Gaslini, ma anche quelli che non avevi

0: conosciuto e che però sentivi i tuoi amici perché sapevi esattamente quello che loro stavano provando.
1: Sì, esatto, è stato così. Diciamo che ho cercato di far sì che la morte di mio figlio non fosse, non rimanesse vana, ecco. E quindi un giorno mi ricordo che ero sul divano e ho pensato, quasi quasi raccolgo qualche regalo da portare alle mamme che sono ricoverate, ai genitori, veramente non solo alle mamme, anche ai papà, che sono ricoverati al Gaslini. Ho telefonato a mio marito e ho detto, cosa ne pensi di questa cosa? E lui ha detto, mi sembra una bella idea. E così sui social ho detto, vabbè, la butto lì. E devo dire, ma pensando di raccogliere tra amici, compagni di mamme di scuola, ecco così. Invece ho avuto una risonanza grandissima, mi sono arrivati, mi ricordo quell'anno, 1.000 regali da tutta Italia. E quindi abbiamo iniziato così, adesso sono 5 anni che appunto faccio raccolte, organizzo eventi, e sempre tutti dedicati ai genitori, proprio per non lasciare soli, visto che sono stata una mamma ricoverata con mio figlio, cerco di dare questa attenzione a quelle mamme che adesso affrontano quello che io ho passato prima. E quindi devo dire che mi porta tanta gioia e tanto impegno, però quando vado al Gaslini a consegnare o appunto a un evento che ho organizzato, le facce delle mamme, cioè, mi danno veramente tanta gioia, ecco.
0: Facciamo un applauso, Valentina. Perché tra l'altro prima lo si diceva, non si pensa ai fratelli, lo diceva Sara, nella tua famiglia tu hai sia il pensiero dei genitori, perché tu sei stato uno di quei genitori al Gaslini, ma anche ci puoi raccontare anche che cosa ha significato per gli altri tuoi figli avere un fratello che combatteva, insomma, che era spesso ricoverato e che poi è morto.
1: Certo,
0: Perché spesso non se ne parla o se
1: no,
0: ne parla in
1: assolutamente.
0: modo...
1: Sì, no, non se ne parla assolutamente. E per i miei figli non è stato semplice, sicuramente non, da soli non ci si riesce, bisogna chiedere aiuto e quindi tutti i miei figli hanno fatto dei percorsi dove li hanno aiutati a superare la fase del lutto e anzi adesso mi danno anche una mano, soprattutto il piccolino che coinvolgo sempre sia sui social che proprio al Gaslini è venuto. Perché secondo me è importante proprio ai giovani che imparino subito a rimanere appunto davanti a una disabilità, davanti a un qualsiasi problema, proprio perché poi non, quando saranno grandi non siano adulti indifferenti, che non fissino magari un bambino perché non hanno mai visto un bambino pelato, un bambino con una cicatrice, ma che diventi una cosa normale perché secondo me, sia per il bambino che per noi genitori, essere trattati con normalità è la cosa più importante.
0: Ecco, essere trattati con normalità. A te, a tuo marito, alla tua famiglia è mancato in alcuni momenti?
1: Ma a qualche momento assolutamente sì, anche se io butto sempre tutto molto sull'ironia, però comunque la normalità è una cosa che manca. E io mi ricordo che quando ero ricoverata con mio figlio mi mancava persino per cucinare, che è una cosa che non mi piace, però mi mancava anche quello, perché faceva parte di una quotidianità che in quel caso io non avevo. E stavo settimane chiusa in una stanza con mio figlio, sì, dandomi il cambio con mio marito, però una normalità che non c'è e quindi si cerca molto.
0: Tanto che, per chi ci segue in diretta, un'altra delle iniziative di questo periodo è relativa proprio alla quotidianità.
1: Esatto, sì, perché domenica per la festa della mamma ho organizzato con delle parrucchiere, andremo appunto a fare un po' belle le mamme. E andremo nelle stanze d'ospedale e saremo 20, io dico saremo perché non sono parrucchiera, però,
0: E come la sei
1: però
0: l'organizzatrice,
1: io
0: sei la capa,
1: mi sento
0: sei la
1: parte.
0: co.

0: integrante del team, comunque mi hanno chiamato parrucchiere da tutta Italia, veramente, da Roma, dalla Puglia, perché vorrebbero che andassi a organizzare anche lì queste cose. Comunque verranno delle parrucchiere per la maggior parte di Genova, della Liguria, ma anche da Asti, e domenica saremo nei reparti appunto a regalare questo momento di relax, tutto per loro, tutto per le mamme.
1: Che cosa ti ha insegnato la malattia di tuo figlio e anche la morte di tuo figlio? Perché tu hai detto, io ho sempre affrontato la mia vita con ironia, no?
0: Sì.
1: E dai un messaggio di, passami il termine, di serenità, il che non significa che sia sempre stato tutto facile, lo dicono anche i tuoi occhi, insomma, che il dolore sia sempre e continuerà così a essere sempre dentro di te. Ma che cosa ti ha insegnato? Che cosa ti ha dato questo sprint poi di non arrenderti, di pensare agli altri genitori, alle altre mamme, agli fratelli, agli altri papà?
0: Allora sì, il dolore della morte di mio figlio non mi lascerà mai, mi mancherà sempre, e mi mancherà la sua voce, mi mancano gli abbracci, però la vita deve andare avanti, un po' per gli altri figli, un po' per me stessa, soprattutto anche per me stessa. E mio figlio mi ha insegnato proprio quello, era un bambino, un ragazzino che aveva sempre una buona parola per gli altri e aveva sempre il pensiero di come stavano gli altri, nonostante lui stesse affrontando invece insomma un problema fisico evidente, però aveva sempre appunto questo pensiero per gli altri, quindi ho deciso di portare avanti questo suo pensiero e essere anche io, avere sempre questo pensiero, in questo caso mio specifico riferito un po' ai genitori che hanno affrontato quello che ho passato io, ecco.
1: Tu dicevi, quando esco dalle Gaslini mi sento piena di gioia,
0: sì.
1: Perché non è solo quel pacchetto, quel dono, ma è quell'attenzione, credo, no? Che tu in quel momento dai agli altri genitori.
0: Sì, assolutamente sì. Io infatti dico sempre alle persone che vengono con me, tu entrerai lì pensando di dare qualcosa, ma uscirai che avrai ricevuto molto di più, perché non lo so, succede una magia, e quindi ogni volta che vado io mi arricchisco delle esperienze degli altri, dei racconti degli altri, delle emozioni che mi danno e dell'affetto e dell'amore che mi danno.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare e che porti in qualche modo di tuo figlio in giro, quindi?
0: Allora, il mio messaggio è semplice, di avere sempre un pensiero verso gli altri, di non guardare mai di avere sempre un pensiero verso il prossimo, perché è importante non essere indifferenti agli altri, e quindi anche i nostri figli, coinvolgerli sempre in cose per il prossimo, ecco, di mostrare affetto e amore al prossimo.
1: E loro che cosa ti dicono?
0: I miei figli.
1: Brava mamma, sei un po' troppo intraprendente, no, un po' meno, troppi pacchetti.
0: Brava, mi dicono un po' meno, un po' meno.
1: Un po' meno.
0: Un po' meno.
1: Un po'
0: e
1: meno.
0: Dico no.
1: Di più.
0: Di più.
1: E allora, per chi ancora non ti seguisse sui social, così
0: sì,
1: riempiamo ancora di più la casa per il prossimo Natale di pacchetti da portare
0: no,
1: a Gaslini.
0: No, no. Che non so dove metterli.
1: Non so come metterli. Qual è il, come fanno a trovarti?
0: Vabbè, su Instagram, sì? Vale trattino basso, che non so come si dica. Vabbè, Torriti,
1: sì.
0: Su Facebook Valentina Torriti.
1: Grazie mille,
0: a voi.
1: Valentina,
0: grazie a voi
1: per il tuo messaggio e per il tuo impegno. Grazie mille, a tra poco.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso.

0: corso per essere ancora più vicini alle persone.
1: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99 euro. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 60 euro. Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Ancora insieme a People, buonasera Paola.
3: Buonasera a voi.
2: Ciao Paola. Ci racconti la tua storia, qualcosa ci ha spoilerato un po' prima.
3: Sara. Allora, in realtà ho connessione con due persone che sono qua stasera, anche con Ornella, perché i nostri figli frequentano la Fondazione di Emozioni Giocate qui a Genova, e con Sara ovviamente perché i nostri figli sono fratelli di sindrome, come ci piace dire. Io ho scoperto un po' più tardi di Sara la sindrome della mia bimba, perché il problema del bimbo di Sara è una deletione, mentre per la mia c'è una mutazione, quindi un quadro neurologico leggermente differente. Però mi piacerebbe dirvi questa sera che la mia vita non è cambiata per la diagnosi di mia figlia, proprio è cambiata nel momento in cui ho iniziato a vederla, non per la sua diagnosi, ma per quello che è veramente, cioè una persona. E questo mi ha portato davvero un cambiamento nella vita, nell'accogliere quelle che sono le diverse particolarità di Nora. E tutti i bimbi hanno sicuramente delle particolarità, tutte le persone.
2: Certo.
3: E ho orientato la mia vita in questo. Io prima abitavo in Liguria, ora sono in Basso Piemonte. La mia bimba è una bestiolina del bosco, quindi noi passiamo il tempo in lunghe passeggiate, anche se lei ha camminato molto tardi, ha 3 anni e mezzo. Ora è una montanarina, come diventerà il bimbo di Sara sicuramente a brevissimo. E tutto questo mi ha portato a una riflessione sul mio territorio, insieme a delle famiglie del territorio. Noi abbiamo avuto un sostegno attraverso il consorzio dei servizi alla persona, avevamo un gruppo di autoaiuto. E questo ha portato a un legame fortissimo con le altre famiglie che hanno tutti figli con problematiche e disabilità diverse. E tutti ci siamo posti il problema che la disabilità non è intrinseca ai nostri figli, ma è al di fuori, nel contesto. E da qui è nata Luminas, che è un'associazione del nostro territorio. Siamo tutti genitori, caregiver, siblings, quindi fratelli e sorelle, che si occupano e si prendono cura delle persone che amano, perché questa è la realtà. Ci occupiamo delle persone che amiamo, in che modo? Non descrivendole partendo dalla loro diagnosi, ma pensando che è il contesto che deve cambiare in qualche modo. Genova e la provincia di Alessandria, dove vivo, dal 30 di settembre sono entrate nella sperimentazione del decreto 62, che è il progetto di vita. Questa è un'opportunità straordinaria. Noi genitori siamo testimoni di un cambiamento di paradigma veramente grande. Oggi possiamo pensare non tanto al dopo di noi, che è importantissimo, ma al durante noi, a chi consegniamo oggi i nostri figli, a chi li consegniamo, a quale società. Una società che spesso è abilista e quindi ci vuole performanti. Io non voglio che il progetto di vita di mia figlia sia qualcosa che la porta a diventare più abile di ciò che è, ma che porti un contesto ad accoglierla, ad accettarla. La mia bimba non parla, parla attraverso gli occhi, il corpo, lo sguardo. È una bambina che ti interroga tantissimo e ti porta spesso alla sua di velocità. E questo è quello

0: che è fondamentale nel progetto di vita, che è un vestito su misura cucito addosso alla persona, quindi non più un servizio calato dall'alto. E per me questa è diventata la mia vita, una vita da attivista e, come mi piace definirmi, presidente di un'associazione. Perché la forza è in tutti i genitori e tutte le famiglie, come le persone che sono qui questa sera, ed è quello che compone veramente il domani.
1: La lezione più grande che ti ha insegnato tua figlia qual è?
0: Guardare, imparare a guardare, osservare, comprendere, accogliere e non sentire che quello di cui abbiamo bisogno è qualcosa di dovuto, ma è un diritto. Questa è la cosa fondamentale. Mi ha insegnato la forza tra le famiglie, tra i genitori, perché spesso involontariamente noi genitori a volte, posso essere diciamo un po' criticata nel dire questa cosa, però siamo noi un po' il freno dei nostri figli. E allora, confrontandoci con altre famiglie, riusciamo realmente a darci questa forza. Noi lo vediamo molto bene con Ornella all'interno della fondazione di Emozioni Giocate. C'è anche lì un gruppo con i genitori e raccontare qual è il nostro quotidiano, passare le vacanze anche insieme, ci permette di superare quelle che sono le difficoltà e quelle che sono definite le diversità dei nostri figli. È veramente importante il supporto tra le famiglie.
1: Senti Paola, quanto invece ancora oggi tu ti senti guardata e non osservata, diciamo, ti senti guardata per la disabilità, per la differenza, per il non parlare di tua figlia? Quanto c'è ancora da fare?
0: C'è tanto.
1: Nello sguardo?
0: C'è tanto perché noi veniamo da un modello che è assistenzialista e non è certo il modello a cui noi auspichiamo e speriamo, quindi c'è molto pietismo. Noi arriviamo perché i nostri figli hanno un handicap, perché hanno una malattia. Quello in cui invece noi aspiriamo è totalmente il contrario, cioè essere visti per ciò che siamo, parte di una comunità, con le nostre differenze, con le nostre particolarità, ma integrati in una comunità, perché siamo persone e ne abbiamo diritto.
1: E da dove si parte?
0: Si parte sicuramente, come la testimonianza di tutte le famiglie, nell'uscire, nello stare fuori, nell'incontrare le altre famiglie, nel fare rete, nel non vergognarsi, nell'avere la forza di comprendere che ci sono tante, tante persone nella nostra situazione. La sindrome di Angelman è una malattia rara, ci sono stimati 600 malati in Italia. Ma io non mi sento diversa da un genitore che ha un figlio nello spettro dell'autismo o ha un'altra qualsiasi malattia rara. Viviamo una difficoltà e una forza che ci accomuna, questo assolutamente. Dobbiamo pensare che i nostri figli comunque raggiungeranno un'autonomia, anche se nel caso della sindrome di Angelman non sarà possibile avere un'autosufficienza, però mia figlia è una tagliatrice d'erba, sì, adora tutto ciò che ha le ruote. Nora, in una piccola comunità, si occuperà sicuramente del giardino, questo è sicuro.
1: Ecco, perché ci sono bellissime fotografie anche nella lavanda, abbiamo visto, insomma, all'aria aperta. Il suo percorso, diciamo, nella scuola?
0: Nella scuola molto positivo, anche noi devo dire siamo stati fortunati, chiaramente non è così per tutti.
1: Scusa se ti interrompo, dire siamo stati fortunati non dovrebbe più essere una cosa che si deve sentire, perché tutti i bambini dovrebbero avere quella opportunità.
0: Assolutamente sì, perché però dovrebbe essere così, non è sempre così, però la nostra esperienza sicuramente è stata positiva, la nostra piccola è integrata perfettamente, c'è una comunità che l'accoglie in modo veramente completo, ecco, che non la fa sentire diversa, questo è importante.
1: Qual è il tuo messaggio che vuoi lasciare, Paola?
0: Sicuramente alle famiglie è quello di immaginatevi i vostri figli tra 3 anni.

0: anni, 5 anni, 10 anni, provate a partire dai desideri, da tanti desideri e prima dei desideri dalle opportunità che noi possiamo dare ai nostri figli perché possano scegliere. E vi garantisco che anche se mia figlia non parla, anche se ha un cognitivo compromesso, riesce perfettamente a farmi capire quello che la fa stare bene e quello che non la fa stare bene.
1: Grazie Paola. Grazie a te e a tutti i genitori che questa sera si sono raccontati, che hanno raccontato la loro storia, il non fermarsi, ma soprattutto come da un dolore, da una difficoltà, da una malattia, anche da una morte, si sia riusciti a trovare la forza per aiutare gli altri, non solo per aiutare se stessi, ma proprio nell'aiutare gli altri. Grazie a tutti voi che vi siete raccontati, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me di Gianluca Messina. Grazie a voi che ci avete seguito, noi ci rivediamo alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: I can with

0: Se tu scoprissi che non siamo soli, se qualcuno ti mostrasse, te lo dimostrasse, questo ti spaventerebbe.
1: Se ci sono registi che invecchiando diventano più cinici, Steven Spielberg sembra invece procedere nella direzione opposta. Ogni film lo porta più vicino a una forma quasi radicale di fiducia nell'umanità. Disclosure Day è probabilmente il suo film più apertamente idealista dei tempi di E.T., un thriller fantascientifico costruito come una domanda morale travestita da blockbuster. La premessa è quella della grande narrativa paranoica americana. Governi, corporation, documenti segreti, presenze extraterrestri occultate per decenni. Ma Spielberg e lo sceneggiatore David Koepp non sono realmente interessati agli alieni. Gli alieni sono solo il pretesto. La vera domanda è un'altra. Cosa succede a una società che si trova improvvisamente davanti a una verità impossibile da negare? Il film segue due percorsi destinati a convergere. Da una parte Daniel Kellner, giovane analista di sicurezza informatica che rischia la vita per denunciare le malefatte di una misteriosa corporazione chiamata Wordex. Dall'altra Margaret Fairchild, una meteorologa televisiva che inizia a manifestare fenomeni inspiegabili, riesce a parlare russo e coreano senza rendersene conto, legge nel pensiero del vigile che la ferma mentre va al lavoro, apparentemente collegati a un'intelligenza extraterrestre. Attorno a loro orbitano figure tipicamente spielbergiane, uomini che dubitano, donne che credono, burocrati che nascondono, bambini che non hanno mai smesso di guardare il cielo. Alla fine le vite e i destini di Daniel e Margaret finiranno per intrecciarsi. Disclosure Day non assomiglia tanto a incontri ravvicinati del terzo tipo, quanto a una versione sentimentale.

0: di X-Files, c'è paranoia, c'è fuga, c'è persino una certa ossessione per le cospirazioni governative, ma laddove la cultura contemporanea tende a vedere il complotto come una prova dell'inevitabile corruzione del potere, Spielberg continua ostinatamente a cercare la possibilità della redenzione, una fiducia quasi ingenua e persino anacronistica. Il film non è perfetto, soffre a tratti di un'eccessiva verbosità perché la sceneggiatura accumula idee più velocemente di quanto riesca a svilupparle. Alcuni passaggi sulla tecnologia, sui media e sulla diffusione delle informazioni sembrano appartenere a un'epoca precedente social network. È come se Spielberg guardasse il XXI secolo attraverso gli occhiali del Novecento. Forse un limite, forse una forma di resistenza culturale. Ma ciò che resta impresso non è la logica della trama, è il finale. Senza rivelarlo, possiamo dire che Spielberg compie una scelta che pochissimi registi di film mainstream oggi avrebbero il coraggio di fare. Sostituisce il cinismo con la meraviglia. Non l'ottimismo superficiale, ma una meraviglia adulta, consapevole delle ferite del mondo e tuttavia incapace di rinunciare alla speranza. Se The Fablemans era il film di un uomo che guardava il proprio passato, Disclosure Day sembra quello di un uomo che guarda al futuro e decide, contro ogni evidenza, di continuare a credere nelle persone. Non raggiunge le vette di ET, AI, intelligenza artificiale o incontri ravvicinati del terzo tipo, ma contiene qualcosa che molti film non possiedono, una sincera fiducia nell'immaginazione come forza morale. Ed è forse quasi 80 anni continua a fare film come se il mondo potesse essere salvato da una buona storia e per 2 ore e mezza riesce quasi a convincerci che sia vero.
1: Se lo fai, non si torna indietro.
2: Non ci sarà un altro giorno come domani.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Colombo!
2: Peggiata da Radunovic, poi da fuori! Di Matteo Ricci!
3: Non attaccano! Non attaccano!
4: Ma cosa vuoi?
3: Non sto dicendo a voi, ma a loro!

0: c'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider, che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud, e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime 3 città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
2: Anche gli italiani, nel loro piccolo, remigrano, tornano a casa, come ha fatto il papà di Pierre, remigrato 50 anni fa dal Cile nella sua Genova per sfuggire al comunismo degli Ende. Nato a Vigne del Mar, Pierre, rotolato da bebè in Liguria, nella terra dei suoi avi, dopo una vita normale, ordinaria, fra studi, università e piccoli lavori, ormai da adulto pensava di aver trovato la stabilità con un'attività a nervi. Ma siccome la vita fa sempre quello che vuole, lui all'improvviso si ritrova senza lavoro e si ingegna, come fanno spesso i migranti, ed ecco l'idea di fare il rider, ma non come tanti stranieri, in scooter o in bicicletta, bensì in monoruota, un trabiccolo, ci scusano gli appassionati del genere, come garantisce Pierre, facile da condurre e di un'agilità senza uguali,

0: perché va ovunque, anche dove gli altri non possono, ed è assai risparmioso perché è elettrico, quasi a costo zero. Pierre è il corpulento rider non più giovanissimo che capita di vedere sfrecciare apparentemente come un folle fra il traffico di Brignone o di Corso Europa, vestito come Robocop su una precaria monoruota, un disoccupato che il lavoro, anche se non c'era, se lo è inventato. Chiamato il gatto per la sua passione per i mici e perché, a ben guardarlo, quando si toglie il casco esibisce un simpatico accomodante faccione da gattone, Pierre garantisce che la monoruota è nettamente il mezzo migliore per consegnare pizze e sushi, un'attività che lui definisce divertente come andare sugli sci.
1: Allora, tu sei un rider, Pierantonio, sì. Però è un rider su un monoruota, un mezzo particolare. Hai colpito e colpisci tutti chi ti vede nel traffico di Genova perché, insomma, non sei un ragazzino e vai come un ragazzino follemente fra il traffico. Non è pericoloso, non hai paura?
2: Allora, paura assolutamente no. Pericoloso per chi? Per me o per gli altri? Perché quelli che ammazzano 3.000 persone all'anno sono gli automobilisti, non sono i monorotisti.
1: Ma è per te che io...
2: Per me basta stare attenti, basta avere un minimo di cervello e guidare attenti, guidare pensando che gli altri ti vogliono uccidere. Eviti di essere investito. Cerchi di rispettare il limite delle le leggi della strada, cerchi di evitare di fare cose stupide e questo ti mantiene in sicurezza.
1: A me è colpito proprio perché andavi velocemente fra le... come un vespista, però tu non sei su una vespa, non hai,
2: esatto,
1: una carrozzeria.
2: Sono un mezzo molto migliore di una vespa, sono un mezzo molto più agile di una vespa.
1: Non incominciamo, perché io sono un vespista, però voglio dire, la carrozzeria di una vespa ha senso, se vai a sbattere... prima c'è la carrozzeria, poi c'è,
2: esatto,
1: infatti, c'è il tuo corpo.
2: Infatti quelli che ogni tanto cadono sulla vespa ci lasciano un piede perché la carrozzeria glielo trancia, è un problema. Qua è vero, sono io contro il resto, però
1: la carrozzeria.
2: Però io mi metto una carrozzeria addosso, di solito ho un'armatura da motocross, per cui se cado generalmente si fa più male l'asfalto di me.
1: Tu cadi?
2: Sono caduto poche volte in velocità. In velocità sono caduto una volta, velocità 30 all'ora, 30-40 all'ora, perché mi sono distratto, dietro, non ho visto i tempi della di una curva, dietro la curva ho trovato uno scooter e ho abbattuto lo scooter. Io sono volato, mi sono rialzato, ho ripreso la mia ruota, lo scooter non partiva più.
1: Si è fatto male?
2: Io no.
1: Lo scooterista?
2: Lo scooterista no, lo scooter si è fatto male, lo scooter non ripartiva.
1: Vabbè.
2: L'assicurazione ha pagato, nessun problema. Una volta, quando imparavo, cosa normalissima, quando impari una cosa nuova, generalmente arrivi a un livello che pensi di saperla usare, ma in realtà sei ancora un novellino. Stupidamente ho fatto un errore, il mio, di valutazione della velocità su un piccolo gradino, su una salitina, con una ruota vecchia con poca potenza, la ruota si è spenta sulla salita e io sono caduto. Lì mi sono fatto male, perché erano le prime volte quando non avevo tutte le protezioni che uso adesso.
1: Partiamo un po' indietro con la tua storia.
2: Sì.
1: Quanti anni hai, quanto tempo fai il rider,
2: allora,
1: e cosa hai fatto prima, dove sei nato?
2: Allora, io ho 56 anni. Prima di fare il rider avevo il tabacchino alla stazione di Genova Nervi.
1: Quanti anni fa?
2: Fino al 2000, cos'era, 22, quando col Covid. Il primo anno di Covid ho tenuto aperto tutto l'anno il tabacchino con incassi da 20-30 euro al giorno perché non veniva nessuno a comprare. Anche quei pochi che venivano, c'avevo la protezione civile che li mandava via. E praticamente tenere aperto mi è costato talmente tanto che alla fine ho chiuso e ho detto devo trovarmi qualcos'altro. E quindi nel 2023 ho cominciato a fare il rider.
1: Ma tu andavi già sul monoruote?
2: No, nel 2023 ancora non andavo sul monoruote. Ho cominciato... Dopo aver cominciato a fare il rider ho imparato a usare il monoruota, perché io ho iniziato a fare il rider in bicicletta. In bicicletta purtroppo Genova non è una città.

0: che si presta a muoversi in bicicletta, soprattutto con le sulle alture.
1: È elettrica meglio?
0: No, elettrica non è meglio. Quando avevo ancora il tabacchino, mia mamma abitava qua in Corso Sardegna e io ogni almeno una volta o due alla settimana la andavo a trovare e ci andavo con la bicicletta, prima con la bicicletta muscolare, e ci mettevo 28-29 minuti da Nervi a Corso Sardegna e altrettanti a tornare. Media era intorno ai 26 km all'ora con la bicicletta muscolare. Con la bicicletta elettrica la media è 25 km all'ora, non, cioè se provi ad andare sopra i 25 si spegne il motore, sei morto, diventa pesantissima. E quindi alla fine della fiera una bicicletta muscolare, una bicicletta elettrica hanno le stesse prestazioni. La bicicletta elettrica magari ti fa fare un po' meno fatica sulle salite, sulle cose, però il problema è l'autonomia. Una bicicletta elettrica normale ha 30-40 km di autonomia, anche in una città come Genova sono nulla. Io quando faccio adesso il mio lavoro di rider, mediamente a pranzo faccio fra i 50 e i 70 km e la sera altrettanti. Non c'è una bicicletta elettrica che mi permette di fare tutta questa strada. L'unica cosa che si avvicina a questo chilometraggio è lo scooter elettrico, però devi avere due batterie, perché te ne serve una a pranzo e una a cena, oppure devi avere il tempo necessario per ricaricarla, ma se finisci alle 3 di lavorare, alle 6 non sei pronto.
1: Quanti sono i rider che sono monorota a Genova?
0: In realtà due.
1: Quanti sono i rider a Genova in tutto? Sono tanti.
0: Faremo un 200, penso. In monoruota due, perché c'è un mio amico che in realtà lui lavora per Amazon, fa corriere Amazon, però nel tempo libero fa anche il rider su monoruota.
1: Tu per chi lavori?
0: Per me.
1: Ah, non hai una...
0: Non ho un padrone. Io faccio il rider per Deliveroo, per Glovo, faccio la domenica, consegno il pane col furgone di Paulin, e in più, oltre al lavoro di rider, faccio anche consegne nei vicoli per il panificio Billy di Via Cesarea.
1: Perché ti infili ovunque?
0: Il bello del monoruota è che nei vicoli vai ovunque senza nessun problema, puoi fare lo slalom fra i pedoni che con una Vespa non riuscirai mai a fare.
1: Quanto pesa puoi portare solo dietro?
0: Niente, a portarselo dietro e diventa un trolley. È un trolley?
1: Sì, però se devi fare delle scale.
0: Se devi fare delle scale, le fa le scale.
1: Quanto pesa?
0: No, le fa lui le scale. E al motore va su. La cosa bella del monoruota è che il motore.
1: Ma con una ragazza ce la fa, uno con poca forza.
0: Non anche una ragazza. Allora, ci sono poi diversi modelli. I modelli di monoruota partono da cosine microscopiche come da 13-14 kg, che ne ho una, che la tengo sul furgone di Pauline, perché io non sono un pazzo che prende un furgone per fare via Sant'Ore di Santa Rosa e consegnare la focaccia al bar di via Sant'Ore di Santa Rosa quando ho appena consegnato il pane al Carrefour all'inizio di via Sant'Ore di Santa Rosa e c'ho un bellissimo parcheggio. Io il mio monoruotino da 13 kg ci salto sopra, vado su, consegno la focaccia e torno indietro. Piccolo, 13 kg, fa al massimo 16 all'ora, l'ho pagato 300 euro e ha un'autonomia intorno ai 10 km.
1: È molto economico, ovviamente,
0: molto, no? Economico.
1: L'elettricità.
0: Poi ci sono modelli che possono andare intorno a sotto i 1000 euro, che hanno velocità intorno ai 30 all'ora, 30-40 all'ora, autonomia intorno ai 30-40 km e pesano sotto i 20 kg. E poi si vanno nelle fasce sempre più alte fino ad arrivare a mostri come questa qua, che è una Veteran Sherman L, che pesa 45 kg, ha un'autonomia di 160 km a 50 all'ora. A 20-30 all'ora puoi fare anche 200 km senza problemi.
1: Tu hai fatto dei giri anche lunghi?
0: Il più lungo che ho fatto, la giornata più lunga che ho fatto in monoruota è stato il monoraduno dell'anno scorso, 2025, a Santo Stefano d'Aveto. Sono partito da Nervi, sono andato su a Santo Stefano d'Aveto in monoruota in 2 ore. Lì ho ricaricato e poi mi sono aggregato agli altri monoruotisti, che abbiamo fatto tutto un giro lì sui monti fino a poi a tornare a casa per un totale

0: di 201 km in un giorno.
1: Ti stanca?
0: È come lo sci, purtroppo. Lo sci ti stanca, però ormai lo senti quando togli gli scarponi. Il monoruoto è uguale. Ti stanca, ma ti senti la stanchezza. È talmente divertente.
1: È bello. È divertente.
0: Divertente,
1: non
0: bello.
1: Non abbiamo detto ancora questo.
0: Che la stanchezza.
1: Come sciare.
0: Esatto, la stanchezza la senti quando scendi, non quando ci sei sopra.
1: Mi dicevi che anche andare sulle salite è divertente, come la sci, cioè con lo ski lift.
0: Esatto, fai conto che io con questa qui sono andato su a Forte Diamante, su per la Pietraia. Con questa qua sono andato a Santo Stefano d'Aveto passando 2000 metri. Ho fatto la scoglina tranquillamente senza nessun problema.
1: Sempre casco, tutte le...
0: Sempre casco e tutte le protezioni.
1: Sono obbligatori tra te?
0: Sono obbligatori perché se non te le metti sei un pazzo. Cioè, puoi essere la persona più brava e più attenta del mondo,
1: certo.
0: Ma l'incidente ci sta sempre.
1: Quanti ne hai avuto incidenti? Sincero, eh?
0: Sincero. Allora, quello in cui mi sono fatto male imparando, sì. Una volta che ho scontrato quello scooter, una volta camminando dentro la stazione Brignole, con la ruota a fianco, mi sono inciampato sulla ruota e sono caduto. Per assurdo è più pericoloso quasi camminare che andarci sopra. E ho avuto un piccolo microscopico incidente che ho toccato la portiera di una macchina su una rotonda vicino all'aeroporto a Cornigliano, in via Cornigliano, ma cioè, gli ho fatto giusto una righina e sono sceso.
1: Tu sei anche uno di quelli, lo testimonia un'app, quelli che fa più chilometri su questi trabicoli in tutto il mondo.
0: Sì, c'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime 3 città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie a me.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
1: In quante sono a gareggiare o a essere monitorati?
0: Credo che siamo qualche decina di migliaia.
1: Chi è il primo?
0: Il primo non mi ricordo, ma è un ragazzo europeo, credo dei paesi dell'est, nei paesi dell'est si usano moltissimo questi mozzi qua.
1: Ma invece è facile imparare?
0: Allora, la Scuola Italiana Monoruota ha inventato una tecnica di insegnamento per cui generalmente ci vogliono 40 minuti, 2 ore al massimo per imparare.
1: Va bene, io non provo. Ecco, cambiamo argomento, sempre alla tua storia. Rider, andare a casa della gente, com'è la gente? È educata, vi lascia delle mance, sei più ragazzino,
0: ci sono di tutti,
1: riesce a guadagnare abbastanza?
0: Allora, ci sono di tutti i tipi di persone. C'è la persona che ti apre la porta in mutande, un po' scazzata, come si suol dire, che non c'è la voglia, non... si prende la sua cosa
1: non
0: e
1: ti guarda neanche in faccia.
0: Non ti guarda neanche in faccia. Addirittura ci sono quelli che, soprattutto con Glovo, purtroppo Glovo ha questa cosa per cui è scelto molto dagli extracomunitari, ci sono molti pagamenti in contanti e quindi devi anche gestire i resti. E ci sono alcune persone che non riescono a capire che noi non possiamo andare con i resti di
1: certo.
0: Per qualunque cosa, se loro hanno 50 euro e hanno speso 10 euro, magari noi non abbiamo, anzi non 10 euro, 13,80, magari noi non abbiamo i 3,20 euro, i 15, cioè il resto c'è.
1: Certo, a mance ne lasciano.
0: Mance, direi che il 10% degli ordini lascia una mancia.
1: Chi sono, i ricchi o i poveri?
0: Più i poveri, sai?
1: Non mi dice una cosa nuova.
0: Molto a parte alcuni ricchi, ma generalmente sono più i poveri.
1: La mancia più importante che hai ricevuto?
0: Un americano mi ha dato 10 euro di mancia. E loro hanno questa cultura della mancia. Loro lasciano una percentuale in base alla spesa. Se no, gli italiani, il massimo che ho visto sono stati 5 euro.

0: sempre in una villetta dal bar.
1: Per il resto?
0: Per il resto sono 1, 2 euro, 3 euro.
1: Alla fine riesci in un mese a guadagnare?
0: Io, grazie anche al monoruota, non ho la spesa che hanno quelli sulla Vespa piuttosto che sullo scooter, perché io con 1 euro di corrente faccio 160 km, quindi non ho sì. I 5-10 euro di benzina tutti i giorni. Io sono una persona molto pigra e come tutte le persone molto pigre ottimizzo. Io lavoro mediamente 3 ore scarse a pranzo, 3 ore scarse a cena.
1: 6 ore al giorno?
0: Sì.
1: Quanti giorni?
0: 6 giorni alla settimana.
1: Quanto guadagni?
0: Mediamente tra i 60 e i 90 euro al giorno.
1: Ci esce una mensilità?
0: Ci esce 1.600-1.800 al mese. Lordi, su cui paghi le tue tasse, perché sopra i 5.000 euro devi aprire partita IVA e ovviamente la apri come forfettario, quindi hai un altro regime.
1: C'è molta concorrenza fra di voi?
0: No, siamo tutti amici. Anzi, ci salutiamo, ci teniamo d'occhio l'uno con l'altro, se succedono problemi ci aiutiamo. Un aneddoto stupido. Una volta stavo consegnando in via Bari e avevo legato la ruota a un palo della luce a 10 metri dal portone del palazzo. Mentre ritornavo verso la ruota, che era nascosta dietro anche i bidoni della spazzatura, quindi non era visibile, un mio collega, di colore diciamolo, mi ha chiesto se era tutto a posto e dove era la mia ruota.
1: Si era preoccupato?
0: Si era preoccupato vedendomi camminare, perché non mi vedono mai camminare. Molto spesso su queste panchine dove siamo adesso, noi ci sediamo a pranzo se non c'è un ordine e chiacchieriamo. E molti, visto che io sono italiano, mi chiedono aiuto su come funzionano le tasse, su come gestire le cose. A un ragazzo avevo spiegato, perché voleva andare a lavorare per una pizzeria, come rider di pizzeria, se fosse conveniente, come funzionasse. Gli ho spiegato un po' com'era la cosa rispetto al fare il rider di piattaforma, che sinceramente è molto meglio fare il rider di piattaforma che il rider di pizzeria.
1: Molti colleghi sono stranieri?
0: Moltissimi sono stranieri, forse la maggior parte.
1: Come li giudichi? Sono ragazzi?
0: Ragazzi che hanno voglia di lavorare. Io, una cosa che mi ha fatto impressione in questi giorni, che scherzo sempre con la mia amica, c'è un ragazzo tunisino che non so se abbia perso la bicicletta, se abbia avuto dei problemi. Lui mi ha detto che sta comprando lo scooter. In questo momento è senza bicicletta, lui era uno di quelli in bicicletta, sta facendo le consegne in autobus, pur di far qualcosa, piuttosto poco, ma fa anche le consegne a piedi in autobus, piuttosto che non lavorare. È gente che ha voglia di lavorare.
1: Terminiamo col fatto che anche tu sei un migrante, tu non sei nato?
0: Io sono nato in Cile, da papà italiano e mamma cilena. Mio padre era del 1911 ed è emigrato intorno ai primi anni 30 in Cile per cercare fortuna.
1: Quando sei nato tu, quanti anni aveva tuo papà?
0: Mio papà aveva 59 anni quando sono nato.
1: Com'è stato avere un papà già sessantenne?
0: Per me era mio papà e basta, non avevo altri metodi.
1: Sai che gioia per lui, vuol dire?
0: Sì. E io sono,
1: eri il primo?
0: Ero il quinto figlio.
1: Ah, ecco.
0: Mio padre prima si era sposato con un'altra moglie, che purtroppo era morta di tumore al seno, e successivamente ha sposato mia madre, e c'erano 30 anni di differenza fra mio padre e mia madre. Tant'è vero che il mio fratellastro più grande, buon'anima, aveva un anno meno di mia mamma. Lui poi si era trasferito in Bolivia, aveva messo sua famiglia. Dal primo matrimonio mio padre ha avuto altre due figlie, che adesso abitano in Svezia, e tutte e due hanno tre figli, una ha tre maschi, l'altra ha tre femmine. Dal secondo matrimonio sono nate prima mia sorella e poi io, e anche mia sorella misteriosamente è finita in Svezia.
1: A te ti hanno reemigrato alla fine?
0: Io sono reemigrato, sono tornato in Italia quando in Cile mio padre non ne poteva più del comunismo, perché era anche un'autarchia quella che aveva fatto agende. Si facevano le code, questo mi raccontava mia madre, si facevano le code ai negozi e non sapevo.

0: sapevi cosa avresti trovato nel negozio da comprare? In genere erano lenzuola.
1: Lenzuola.
0: E basta, non c'era nient'altro. Hanno, col comunismo, avevano nazionalizzato le fabbriche, i campi e le cose, la produzione era crollata e a quel punto lì mio padre ha detto no, piuttosto che stare in un regime del genere me ne torno in Italia e provo a fare qualcosa qua in Italia.

0: caramelle, confetteria, drogheria, qua in via Cesarea, quello che adesso è Rossi.
1: E tu alla fine sei cresciuto qui?
0: Io sono cresciuto qua, noi abitavamo qua in centro, siamo cresciuti qua, ho studiato allo scientifico al Cassini, poi ho fatto l'università a Genova.
1: Che facoltà?
0: Fisica.
1: Sei uno scienziato e vai in giro su un trabicolo?
0: Esatto.
1: Ti offende, eh?
0: Sono uno scienziato che ha deciso che il trabicolo è molto meglio di qualunque altro mezzo che c'è in giro.
1: Terminiamo con questo, allora, Pier Antonio, grazie, è una storia molto interessante, così quando la gente ti vedrà sfrecciare sanno chi c'è dietro questa armatura.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie.

Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Dal 24 giugno è attivo il numero verde dipendenze 800 940 789. Il servizio, anonimo e gratuito, è dedicato all'ascolto, all'orientamento e all'informazione basata sulle evidenze scientifiche nell'ambito delle dipendenze da sostanze e comportamentali. Nuova ondata di calore a Genova, oggi e domani bollino arancione, mentre giovedì bollino sarà rosso. Si raccomanda di evitare attività fisiche intense nelle ore centrali della giornata, consumare pasti leggeri, bere acqua regolarmente, indossare abiti chiari e leggeri e verificare le condizioni di salute di anziani e persone sole. Giovedì 16 luglio Celle Ligure ospita il 37esimo meeting Arcobaleno Atletica Europa. L'evento si svolge presso il centro sportivo Giuseppe Olmo Pino Ferro, con la partecipazione delle stelle dell'atletica nazionale ed internazionale in arrivo da circa 40 nazioni. Grande attenzione non solo all'attività agonistica, ma anche a quella scolastica e paralimpica. Torna per la sua 14esima edizione Nuove Terre, il festival di teatro contemporaneo che dal 21 luglio al 27 agosto trasformerà piazze, borghi, spiagge e spazi non convenzionali di 10 comuni della provincia della Spezia e di Genova, tra costa ed entroterra, in palcoscenici a cielo aperto. Si parte martedì 21 luglio a Deiva Marina con la compagnia ungherese All in Circus. Enrico Ruggeri è il grande protagonista del premio Alassio Musica 2026, appuntamento di punta di Liges, Alassio Genova Cultura Fest. Ieri sera, in Piazza Partigiani, il pubblico ha incontrato una delle voci più autorevoli e raffinate della musica italiana, in un evento aperto dal giovane cantautore Mazzariello. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani, letto e poltrone.

Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99 euro. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Buongiorno e buon mercoledì da Eva Perasso, dalla redazione di Primo Canale col nostro primo mattino, le notizie del giorno. Mancano ormai 24 ore alla sentenza che è prevista per domani per il processo del crollo di Ponte Morandi. L'udienza è fissata alle 9.30 di mattina a Genova nell'Aula Magna e non nella tensostruttura ricavata nell'atrio del Tribunale, che è stata teatro dell'intero processo. Dopo l'appello, i giudici Lepri, Baldini e Polidori si chiuderanno in camera di consiglio per uscirne dopo pranzo, quando leggeranno infine il verdetto. La lunga diretta di Primo Canale inizierà domattina alle ore 8. Ci sono ricerche in corso per un giovane che è scomparso in mare ieri sera a Genova davanti ai bagni Capomarina. Avrebbe litigato con la fidanzata per poi tuffarsi e non sarebbe più riemerso. Mentre un giovane francese di 24 anni, studente in Erasmus a Genova, è stato trovato morto ieri mattina in un alloggio in via Gramsci. Il giovane indossava ancora gli stessi vestiti della sera precedente quando era rientrato da una festa e si era poi messo a letto. Si parla di caldo, vedete la notizia sul nostro sito primocanale.it, di ondate di calore, perché quest'oggi è bollino arancione per caldo, ma domani sarà bollino rosso a Genova. È la terza ondata di caldo intenso che arriva anche nella nostra regione. Torniamo alla giornata di ieri, è stata una giornata importante in Consiglio Comunale a Palazzo Tursi a Genova. La proposta della minoranza di impegnare la Giunta a rilanciare la zona della Darsena ha messo tutti d'accordo. Carlotta Nicoletti.
1: Consiglio comunale ricco di tanti temi, uno dei temi trainanti è stata la sicurezza nella zona della Darsena, una delle zone più importanti della città, soprattutto anche dal punto di vista turistico. È stato votato un documento all'unanimità che impegna la Giunta a aumentare il presidio e la presenza della polizia locale, effettuare maggiori controlli per la cittadinanza e migliorare quindi il quartiere. Inoltre si è parlato tanto anche delle linee, le linee a sospensione, in particolare della linea di AMT della Gaccio, perché appunto si parla di una sospensione per quanto riguarda nave bus, che l'assessore Robotti ha spiegato in realtà che era un sistema in più e che quindi andarlo a togliere era necessario poiché erano pochi ad usufruirne. Tuttavia rimangono le altre linee, come può essere il treno piuttosto che la linea numero 1. Per quanto riguarda invece la funicolare di Sant'Anna, non è sospesa, semplicemente è una revisione prevista dalla legge e tornerà in funzione appena finita appunto la revisione. Si è parlato della maxi rissa a San Pier d'Arena, quindi di nuovo sicurezza al centro di questo consiglio comunale, e chiedendo di nuovo risposte alla Giunta per quanto riguarda appunto la sicurezza in città. L'assessore Viscoiosi ci ha risposto che sono in atto tante misure per cercare di migliorare la situazione per quanto riguarda la sicurezza proprio in tutti i quartieri di Genova. E poi c'è stato l'incontro della sindaca Salis con i lavoratori di Vetromeccanica Italiane per cercare di capire come riuscire ad aiutare questi 22 lavoratori che purtroppo rimarranno senza lavoro, con un incontro infatti al più presto con Confindustria, con l'azienda, per cercare delle soluzioni. A te.
2: È uno spazio della città importantissimo, quello della Darsena, perché tra l'altro è un biglietto da visita anche per i crocieristi quando approdano a Genova, su cui stiamo investendo tantissimo. È stato uno dei primi sopralluoghi che ho fatto proprio l'anno scorso inizio mandato, ed è chiaro che è proprio l'esempio lampante di come

0: quando un'area urbana non viene valorizzata, non viene ottimizzata, non vengono fatti investimenti urbanistici legati appunto alla valorizzazione, all'illuminazione, alla presenza di arredi urbanistici che possano accogliere comodamente i turisti, le famiglie, i bambini, eccetera. Attività commerciali, attività culturali, tutte diciamo attività che, su cui abbiamo lavorato già da questo inverno, che naturalmente non portano un risultato immediato, ma che nel medio termine sicuramente porteranno risultati. Già a partire da settembre inizia appunto la sede della Marina Mercantile, quindi ospiterà 800 ragazzi in divisa, e alcuni di questi poi rimangono anche nella zona come residenza, quindi sicuramente questo contribuirà a una grande percezione positiva, perché sono giovani, sono in divisa e quindi sicuramente contribuiranno positivamente.
1: È un anno che noi reiteriamo la richiesta di interventi puntuali come quelli indicati nell'impegnativa di questo documento, tra cui i presidi fissi, l'implementazione della polizia locale, della videosorveglianza, tutti sempre respinti dall'assessore Viscogliosi e dalla giunta Salis. Oggi mi ha fatto molto piacere che il Campo Largo abbia abbracciato queste impegnative, che sono il frutto non solo del centrodestra, di Fratelli d'Italia, ma il frutto dell'ascolto del territorio, di quello che noi facciamo sistematicamente, ascoltiamo i cittadini, i residenti, sono di buon senso, perché se sulla situazione dei cittadini bisogna mettere a terra queste tipologie di interventi.
2: Che traffico c'è questa mattina a Genova? Lo chiediamo alla polizia locale.
3: Buongiorno a tutti dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Traffico al momento regolare e più intenso per la direzione relativa al centro città. Segnaliamo di prestare attenzione in via Pieragostini, dove sono in corso lavori programmati sull'impianto semaforico all'intersezione con via Eridania. Sul posto presente il nostro personale per la regolamentazione manuale della viabilità. Scordiamo lavori su sede stradale in via Bobbio, che comportano modifiche alla viabilità in uscita dal casello autostradale di Genova Est. Infine, il nostro ufficio mobile è presente questa mattina a Nervi in piazza Pietaluga sino alle ore 12 a disposizione di cittadini per informazioni e segnalazioni. Per il momento non abbiamo altre notizie, ci aggiorniamo più tardi.
2: Grazie alla polizia locale, dal mio buongiorno Elisa Ricci, il traffico in autostrada.
4: Buongiorno Eva, buongiorno telespettatori. Come ogni mattina dopo le 8 ci aggiorniamo sulla situazione del traffico stradale. E quindi, partendo dalla tratta genovese, al momento sono due le segnalazioni. La prima appunto sulla A10 direzione Genova, traffico rallentato tra Genova Pegli e bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso. E ancora sulla A7 direzione Genova, coda tra Genova Bolzaneto e bivio A7 A12 Genova Livorno per traffico intenso. Rallentamenti che appunto corrispondono sempre come ogni mattina con le ore di punta. Per quanto riguarda invece la nostra A10 tratto di Ponente, la nostra A12 tratto di Levante, al momento non ci sono segnalazioni. Quindi la situazione è scorrevole, ma ovviamente ci
2: grazie Elisa. Che tempo fa quest'oggi sulla Liguria con le nostre telecamere? Una giornata serena, almeno in mattinata. Dal pomeriggio però sarà possibile l'innesco di rovesci e temporali sulle località interne, e che potranno sconfinare a livello locale anche poi sulle coste. Le temperature sono stazionarie, un lieve diminuzione, umidità però ancora molto elevata, 24 la minima, 31 la massima. Vi ricordo per quest'oggi il bollino arancione per ondate di calore, l'umidità appunto su valori alti, 20. Ci saranno delle brezze sulla costa, sono poi venti da sud che possono arrivare fino a moderati nelle località interne, mentre il mare quest'oggi è poco mosso. E poi è tempo del nostro almanacco come ogni giorno. Oggi si venera San Bonaventura. Dopo la luna nuova della giornata di ieri, la luna diventa crescente, illuminata quest'oggi al 2%, andiamo verso la luna piena del 29 di luglio. Il sole è sorto alle 5:50, tramonterà questa sera alle 21:09, e oggi è la giornata mondiale delle competenze giovanili, come vedete nella nostra grafica, grazie alla regia. Accadde oggi, torniamo al

0: 1916, andiamo a Seattle, nello stato di Washington, quando William Boeing registra la Pacific Aero Products, successivamente rinominata appunto in Boeing. 1965, arrivano sulla Terra le prime foto di Marte dalla sonda Mariner 4. Nel 1989, un concerto storico dei Pink Floyd che si esibiscono su un palco galleggiante a Venezia davanti a circa 200.000 persone, e ci sono tantissime persone collegate per la prima volta via satellite. Mentre nel 2006, proprio quest'oggi, Jack Dorsey lancia Twitter, nasce dunque il social che adesso si chiama X. Nati oggi Rosalinda Celentano, scusate, nel 1968 il suo anno di nascita, Laura Chiatti, nata nell'82, Aida Jespica, 1982, sarebbe stato anche il compleanno del pittore Rembrandt, nato nel 1606 e morto nel 1669. Torniamo a parlare del caldo. Oggi lo abbiamo detto, bollino arancione per ondate di calore, domani invece bollino rosso, dunque il caldo diventa un disagio fisiologico per tutti noi, dunque bisogna prestare attenzione. Restano operativi peraltro a Genova i punti di accoglienza dedicati a chi ha problemi con il caldo, ce lo spiega Dario Vassallo.
1: Torna il massimo livello di allerta per caldo sulla città di Genova. Dopo due giorni di bollino arancione, martedì 14 e mercoledì 15, il bollino emesso dal Ministero della Salute diventa rosso per la giornata di giovedì 16 luglio. La terza ondata di caldo dell'estate, con l'avanzata dell'anticiclone subtropicale africano, sta investendo anche la nostra regione. Sono infatti 169 i comuni liguri su 234 classificati ad alto rischio, compresi tutti i comuni capoluogo. In alcune zone sulla costa si registrano valori che superano i 33 gradi, mentre nell'entroterra il termometro può salire ancora di più. L'AFA rende particolarmente difficili le ore centrali della giornata, aumentando il rischio di disagi soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.
2: Difficilmente Genova ha quelle puntate che si vedono sui giornali, 35, 36, 37, molto difficile. Però in compenso i tassi di umidità durante il giorno, proprio perché spira vento da sud, diventano alti, e poi quello che noi percepiamo, cioè che il nostro organismo e quindi le conseguenze sull'organismo sono legate alla temperatura percepita, che è la combinazione fra umidità e temperatura misurata.
1: A Genova restano operativi 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico di Voltri. L'iniziativa è dedicata in particolare agli over 65 e ai pazienti fragili che dovessero ravvisare condizioni di disagio legate alle alte temperature. L'ingresso è diretto e gratuito dalle ore 10 alle 18, sabato e festivi compresi. I consigli sono sempre gli stessi, ma vanno assolutamente seguiti. È fondamentale evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, occorre mantenere una corretta idratazione e adottare tutte le misure di prevenzione raccomandate.
0: Le notizie dall'Italia e dal mondo: terremoto politico sulla legge elettorale, coi franchi tiratori che affossano le preferenze nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia. L'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale la Meloni aveva messo la faccia, non regge allo scrutinio segreto alla Camera, viene bocciato per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni, avete fallito a casa. Trump invece fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma stretta in fiamme tra i raid statunitensi e gli attacchi iraniani alle petroliere, Hormuz rimarrà chiuso fino a che non cesseranno le aggressioni americane, lo dice Teheran. Fermo preventivo invece esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità di arresto differito. Arriva la nuova stretta anti-Maranza del governo, col Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al DDL sicurezza. Parliamo invece di cronaca estera: 6 morti e il terribile bilancio dell'incendio che è scoppiato ieri nel cantiere della Torre Oxy in pieno centro a Bruxelles, il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Il ritrovamento dei corpi dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai due ascensori colpiti dalle fiamme, che sono entrambe precipitati. L'Italia 40 gradi, aumenta l'afa sul nostro paese. Ieri appunto i 40 sono stati sfiorati in alcune località della Sardegna. Sardegna, il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città a bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15 di domani. Vi ricordo che tra queste c'è anche Genova. Previsti però anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e in Veneto. I mondiali, un gol per tempo e la Spagna batte 2-0 la favoritissima Francia, regalandosi un'altra finale mondiale 16 anni dopo il

trionfo. In Sudafrica stasera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. Vi ricordo anche la programmazione di quest'oggi su Primo Canale. Il medico risponde sarà Francesco Santini alle 9.30, è il direttore della cardiochirurgia dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova. Dalle 10 al servizio del pubblico con Enrico Cirone, vi ricordo alle 12.30 l'appuntamento con l'informazione Newsroom 28 condotto da Tiziano Berti e a seguire al centro dalle ore 13 il magazine della pausa pranzo. La finestra sul mondo quest'oggi ci porterà negli Stati Uniti. Alle 18 il nostro primo giornale e vi ricordo poi questa sera alle 21 viaggio in Liguria, una nuova puntata, parleremo dei bagni, i bagni refrigeranti, rinfrescanti tra laghi, laghetti e fiumi, dunque l'acqua dolce. 22.30 presa diretta con Elisabetta Biancalani chiude le trasmissioni della giornata. Io do il mio buongiorno alla regia, è tempo del nostro caffè, torniamo subito insieme.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 17 al 19 luglio arriva a Trigoso la 66esima Sagra del Bagnun, storico appuntamento dedicato al celebre piatto della tradizione culinaria ligure a base di acciughe. Prevista la distribuzione gratuita di circa 5.000 piatti di Bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. 17 e 18 luglio a Ferrada di Moconesi si svolgerà la 12esima edizione di Fontana Buona Senza Frontiere. Numerosi come ogni anno i comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo, sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla pubblica assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività per bambini. Il 18 e il 19 luglio ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure appuntamento con Il Bello delle Donne Liguri, la rassegna dedicata all'artigianato e alla creatività femminile. A partire dalle 17 artigiane merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antica arte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione della società, i suoi cambiamenti e la sua identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea del 600.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Le 8:19 a Primo Mattino, buongiorno Aurora Bottino.
1: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori, andiamo a vedere che cosa trovate sul nostro sito primocanale.it questa mattina. L'apertura è dedicata alla notizia di cronaca che abbiamo raccontato, ovvero un giovane scomparso in mare nella serata di ieri davanti a Capomarina. Le ricerche sono andate avanti dalla mezzanotte fino alle 4, poi uno stop e questa mattina

0: stanno riprendendo, seguite da Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco. Continuiamo con la cronaca. Chi era Tiziana De Micheli, la donna di 56 anni morta durante un'immersione a Camogli. Parmigiana di 56 anni, appunto, stava seguendo un corso di subacquea, era la seconda lezione quando ha accusato un malessere in mezzo al mare. E poi la cronaca ancora, perché si parla di sicurezza e si parla di una zona calda a Genova, ovvero la Darsena, un accordo ieri in Consiglio Comunale tra maggioranza e opposizione per un piano che andrà a riqualificare la zona. Continuiamo con lo studente in Erasmus di 24 anni che è stato trovato morto nel suo letto dopo una festa, è successo in via Gramsci al Civico 1, le indagini sono ancora in corso per ricostruire quello che è accaduto. Dalle prime informazioni sul cadavere non ci sarebbero stati segni di violenza. E poi lo scandalo della metro di Genova: a Sarzano le scale mobili sono fuori uso da mesi, si parla di un palazzo che ha più di 140 scalini per arrivare al piano strada, e quindi arriva la denuncia dei residenti. Per chiudere, la centralina elettrica in fiamme in via Bissone questa notte, anche lì qualche minuto prima della mezzanotte decine di telefonate dei residenti di Sestri Ponente, e poi chiaramente con l'incendio che ha colpito il quadro elettrico per diverse ore molti palazzi del quartiere non hanno avuto la luce. E la notizia che riguarda il secolo XIX, che è sta andando verso un cambio di direzione, in questo caso in pole position come direttore ci sarebbe Mario Sechi. L'ultima notizia: Strisciuglio alla guida delle ferrovie, arriva un manager che conosce bene la Liguria. Queste le notizie, Eva, a te.
1: Grazie Aurora, continuiamo a parlare di cronaca, parliamo del tema della sicurezza. Una bottiglia di vetro lanciata dalla finestra da un residente contro due operatrici e un utente del centro diurno di Bassasoglia di Vico della Croce Bianca, siamo nel centro storico genovese, è l'episodio che ha fatto dire basta ai responsabili dell'associazione che gestisce il centro. Sentiamo.
2: Ancora attriti in Vico Croce Bianca, nel centro storico di Genova, dove giovedì scorso due operatrici e un utente del drop-in, il centro di accoglienza a Bassasoglia gestito da AFET Aquilone, sono state quasi colpite da una bottiglia di vetro lanciata da un residente. L'episodio di giovedì rappresenta un punto di non ritorno, scrive la direzione di AFET sui social, dove ha anche annunciato di aver presentato formale denuncia alle autorità competenti. Non si tratterebbe infatti di un caso isolato: da oltre un anno il personale del servizio sarebbe esposto a pressioni, intimidazioni, minacce e comportamenti ostili da parte di alcuni residenti della zona. Finora, spiega l'associazione, la scelta era stata quella del dialogo e della mediazione, nella convinzione che fosse possibile ricomporre il conflitto senza ricorrere subito agli strumenti giudiziari, ma questo non è più possibile. Da tempo Vico Croce Bianca è al centro di problemi legati a spaccio, degrado e tensioni sociali, per cui molti residenti puntano il dito proprio contro il drop-in, tanto che durante il sopralluogo della sindaca Silvia Salis nei vicoli un gruppo di cittadini l'aveva fermata per denunciare la situazione disperata. Spacciatori e tossicodipendenti, violenza, angoli diventati gabinetti con un odore terribile che si alza ed entra nelle case dei residenti, il tutto peggiorato dopo che in via sperimentale l'orario del centro era stato prolungato fino a l'una di notte. Fattori che hanno trasformato, secondo molti, il punto di assistenza in un problema, un fattore di disturbo per il vicinato, per cui il comune aveva annunciato lo spostamento non ancora arrivato. Un contesto difficile comunque, in cui il drop-in di AFET Aquilone è tuttora uno dei pochi punti di riferimento per le persone più fragili, ma per i residenti esasperati tra le cause dei problemi.
1: Ieri mattina un caso di cronaca: un ragazzo di 24 anni, francese, studente Erasmus, che è stato trovato morto nel suo alloggio in via Gramsci, era tornato da una festa, addosso aveva ancora i vestiti della sera prima. Annissa De Filippi.
3: Un ragazzo francese di 24 anni è stato trovato senza vita in un appartamento di via Gramsci nel centro storico di Genova. A dare l'allarme sono stati i coinquilini, che non riuscivano a svegliarlo e lo hanno trovato disteso sul letto, ancora vestito. Il giovane era uno studente Erasmus e, secondo quanto ricostruito, aveva partecipato a una festa nella serata precedente. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Verde Genovese, l'automedica e i carabinieri della stazione della Maddalena. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare

0: Il decesso. Non sono stati riscontrati segni evidenti di lesioni sul corpo. Le indagini sono in corso e sono coordinate dalla PM di turno Paola Crispo. Al momento gli inquirenti stanno acquisendo testimonianze e verificando eventuali elementi utili per stabilire le cause della morte.
1: Ci aggiorniamo sulla situazione del traffico. Un flash con Elisa Ricci a te.
2: Sì Eva, allora partiamo subito dalla tratta genovese dove appunto ancora due le segnalazioni. La prima appunto riguarda la A7 direzione Genova, coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 A10 Genova Ventimiglia per traffico intenso, una segnalazione che abbiamo già visto da questa mattina. E poi si è aggiunta questa nuova segnalazione sulla A12 in entrambe le direzioni, coda in uscita a Genova Est per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Come dicevamo prima, appunto, i rallentamenti coincidono proprio con le ore di punta, quindi le persone che escono vanno al lavoro, quindi creano rallentamenti nel traffico cittadino e poi di conseguenza anche quello autostradale. Per quanto riguarda la nostra A10, tratto di Ponente, appunto al momento abbiamo una nuova segnalazione, un chilometro di coda tra Albenga e Andora in direzione Francia, causa lavori. Questi sono gli aggiornamenti. Per quanto riguarda la A12, la situazione è regolare, quindi non abbiamo traffico da segnalare. E a te Eva.
1: Grazie Elisa. Adesso torniamo al Consiglio Comunale della giornata di ieri, la nostra diretta zona rossa per tutto il pomeriggio. Tra i temi trattati c'è quello della sicurezza, della violenza, gli ultimi casi che riguardano in particolare il Ponente cittadino, il quartiere di San Pier d'Arena, la maxi rissa dello scorso fine settimana che è stato al centro della discussione. Cosa si può fare per il quartiere? Quali sono le prossime iniziative da parte del Comune di Genova? Ce lo ha spiegato Monica Russo.
3: E a San Pier d'Arena questo è stato uno dei fatti purtroppo gravi che sono accaduti. C'è un tema sicurezza urbana e ho chiesto alla giunta di intervenire non solo dal punto di vista del controllo ma anche da un punto di vista integrato, mettiamola così. A San Pier d'Arena c'è bisogno di animazione, di cultura, di eventi, come in tutte le zone animazione culturale, decoro urbano aiutano a migliorare. C'è un tessuto sociale che può dare una mano in maniera significativa e purtroppo però sulla sicurezza urbana occorre un'attenzione particolare, direi quasi come quella che si riserva al centro storico. Per modi diversi sono tutte e due zone della città che hanno bisogno di questo occhio particolare sulla prevenzione.
4: Che cosa si deve fare quindi come priorità sulla sicurezza?
3: Si possono fare tante cose insieme, quindi aumentare il controllo, abbiamo chiesto dei presidi fissi in piazza Vittorio Veneto, piazza Masnata, più animazione culturale, quindi risorse per eventi, per estati in piazza, nelle strade, molto aiuto va dato ai servizi sociali, a tutto il terzo settore, tutti quelli che lavorano con le persone più fragili, più deboli e direi una risposta che sia di grande presenza sul territorio, in modo da far sentire l'amministrazione vicina ai cittadini in un impegno comune.
1: Andiamo nel Tiguglio. Buongiorno Elisabetta Biancalani.
5: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Una bella brezza scuote la zona del Tiguglio, almeno dando all'ombra un senso un po' più di fresco rispetto a quello che è comunque il bollino arancione che coinvolge la nostra regione oggi. Oggi mercoledì, serata di trasmissioni, 21, viaggio in Liguria. Viene già fresco a pensare di immergersi nei fiumi e nei laghi della nostra regione, nei laghetti anche della nostra regione, quindi faremo un giro attraverso tutte le varie province per scoprire alcune mete un po' particolari. Poi alle 22.30 presa diretta con Enzo, un camallo di 80 anni che è entrato all'interno della Kulmv a 18 anni, ha lavorato lì 36 anni e con lui siamo andati alla mostra che celebra gli 80 anni della compagnia al Galata Museo del Mare fino a venerdì e lui ci ha raccontato gli antichi strumenti del lavoro dei camalli, come venivano utilizzati. C'era un entusiasmo nella sua voce e nei suoi occhi veramente incredibile. Antichi strumenti che si usavano prima dell'arrivo, dell'avvento dei contenitori, quindi si movimentava cotone, si movimentavano balle di lana, si movimentava cacao, caffè, grossi tronchi.

0: Conchi, pelli, insomma faremo un bel viaggio in questo senso. Ovviamente attendendo quella che sarà domani la giornata di cui avete già parlato per quanto riguarda la sentenza del Ponte Morandi, io andrò a Certosa ad ascoltare cittadini e commercianti, mentre i colleghi ovviamente saranno in tribunale. Stamattina so che ci sono già code sulle autostrade, io andrò a sentire CNA proprio per non mollare la presa su questo tema, su questo problema che attanaglia la nostra regione. Faremo anche gli auspici per l'autunno. Buona giornata.
1: Grazie Elisabetta, ciao, buona giornata. Un po' più tranquilla adesso la situazione, almeno sul Levante, per quanto riguarda le autostrade e le code, ma a brevissimo ci riaggiorniamo anche con Elisa Ricci, che ci racconterà in tempo reale quel che sta accadendo. Come sempre nella nostra mattinata, vi ricordo che dall'alba trovate sul nostro sito primocanale.it l'agenda degli appuntamenti di giornata scelte e selezionati per noi dalla redazione. Questa mattina a Palazzo Tursi a Genova ci saranno le commissioni sulla modifica al regolamento di polizia urbana e anche sull'istituzione dell'osservatorio consiliare permanente per la trasparenza, la sostenibilità etica e la sicurezza dei lavoratori del porto di Genova. Mentre a Marassi questo pomeriggio alle 17 un appuntamento importante, perché verrà inaugurato il nuovo spazio sportivo chiamato Illumina e ci sarà anche il ministro per lo sport Abodi presente quest'oggi a Genova. A Ventimiglia, alla biblioteca Prosiana, ci sarà un incontro organizzato dai gruppi di opposizione in regione per confrontarsi sul futuro dei collegamenti. Parliamo dunque di trasporto della provincia di Imperia. A Dolceacqua, restiamo dunque in provincia di Imperia, ci sarà l'ultima tappa di orientamenti summer. Poi come sempre nella nostra agenda trovate sia la programmazione di Primo Canale sia l'almanacco del giorno, quello che vi raccontiamo ogni mattina subito dopo le ore 8. Una pausa e poi gli aggiornamenti dalla redazione. Parleremo di sicurezza, torneremo alla giornata di ieri, è stato il focus del Consiglio Comunale, dunque continuate a seguirci.
2: Emergenza, in che comune ha bisogno Genova? Numero unico emergenza, pronto?
3: Pronto?
2: Sì, è il numero unico di emergenza, ha bisogno?
3: Sì, guardi, è venuto giù il ponte del Morandi, è venuto giù.
2: C'è stato un crollo?
3: Sì, il ponte Morandi, è venuto giù la campata quella che ha sul fiume.
2: Allora, ponte Morandi, via Fillac quindi?
3: Via Fillac, sì, la campata che è sul fiume e sulla ferrovia, è sulla casa.
2: Ma allora le passo, ci sono persone ferite?
3: Non lo so, guarda, io abito qui e ho visto venire giù il ponte, tremato tutto, è venuto giù, le due campate centrali sono venute giù.
2: Allora, ponte Morandi, rimanga in linea.
4: È venuto giù il viadotto della Morandi.
5: È venuto giù?
4: È venuto giù il viadotto della Morandi.
5: Avete già allerte? Allora, sì. Allora, viadotto, come si chiama lei?
4: Ah, mi chiamo da via Mansueto, lo vedo qua dalla finestra.
5: Allora.
4: Ora non si vede più niente.
5: Sì, passo alla polizia, rimanga lì.
4: Sì, grazie.
6: Pronto numero unico emergenza?
7: E sente, è crollato il ponte Moranto!
6: Come è crollato?
7: È crollato, come è crollato? Vai a chiedere perché è crollato. Quindi pensa a dare l'allarme subito prima che cadano un migliaio di macchine giù.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Bentornati alle 8.34, un flash sul traffico con Elisa Ricci. A te Elisa.
1: Ancora buongiorno Eva, sì, ci andiamo subito ad aggiornare per quanto riguarda la situazione e al momento

0: Sulla tratta genovese sono tre le segnalazioni. A7 direzione Milano, coda in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. E di nuovo A7 direzione Genova. Coda tra Genova-Bolzaneto e bivio A7 A12, Genova-Livorno per traffico intenso. E un'altra segnalazione che abbiamo visto già da questa mattina, A12 in entrambe le direzioni, coda in uscita a Genova Est per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Per quanto riguarda invece la nostra A10, tratto di Ponente, da Savona al confine con la Francia, al momento abbiamo una coda di 1 chilometro tra Albenga e Andorra in direzione Francia causa lavori. Questa è la situazione, questi sono gli aggiornamenti sulla A12 tratto di Levante. La situazione rimane scorrevole come questa mattina. E a te, Eva.
1: Grazie Lisa Ricci. Torniamo al Consiglio Comunale di ieri, sentiamo la voce dell'assessore Viscogliosi, l'assessore del Comune di Genova, perché ieri si è trovato in Consiglio l'accordo tra maggioranza e opposizione con il piano per riqualificare la zona della Darsena. Sentiamo.
2: È uno spazio della città importantissimo, quello della Darsena, perché tra l'altro è un biglietto da visita anche per i crocieristi quando approdano a Genova, su cui stiamo investendo tantissimo. È stato uno dei primi sopralluoghi che ho fatto proprio l'anno scorso inizio mandato, ed è chiaro che è proprio l'esempio lampante di come quando un'area urbana non viene valorizzata, non viene ottimizzata, non vengono fatti investimenti urbanistici legati appunto alla valorizzazione, all'illuminazione, alla presenza di arredi urbanistici che possano accogliere comodamente i turisti, le famiglie, i bambini, eccetera. Attività commerciali, attività culturali, tutte diciamo attività su cui abbiamo lavorato già da questo inverno, che naturalmente non portano un risultato immediato, ma che nel medio termine sicuramente porteranno risultati. Già a partire da settembre inizia appunto la sede della Marina Mercantile, quindi ospiterà 800 ragazzi in divisa, e alcuni di questi poi rimangono anche nella zona come residenza, quindi sicuramente questo contribuirà a una grande percezione positiva, perché sono giovani, sono in divisa e quindi sicuramente contribuiranno positivamente. Il Metellino, quindi l'avvio della Scuola delle Professioni del Mare, dei finanziamenti europei proprio per diciamo ricoverare le reti dei pescatori e creare una piccola infrastruttura proprio che sia di supporto all'attività dei pescatori, un finanziamento che abbiamo trovato come polizia locale, che era destinato a un'altra parte, porzione della città, ma che noi abbiamo ritenuto di destinare alla Darsena proprio perché ha bisogno di una diciamo rilancio, e quindi di 3 milioni e mezzo più 1 milione e mezzo nei prossimi anni, su cui sta lavorando il collega Ferrante e gli uffici dei lavori pubblici.
1: Avete sentito la voce dell'assessore Viscogliosi, ricordo che è stato votato ieri in Consiglio Comunale all'unanimità il testo che era stato presentato dai partiti di maggioranza e di minoranza, intanto vedete le immagini del Consiglio Comunale di ieri. Allora vado da Aurora Bottino per continuare a parlare del tema sicurezza. Te, Aurora.
3: Sì, Eva, continuiamo a parlare del tema sicurezza, ma soprattutto del tema sicurezza nella Darsena di Genova. Questo perché appunto avete sentito il piano per la riqualificazione, ma i problemi continuano a esserci, e proprio ieri è arrivato l'allarme lanciato da diversi locali, uno che conosciamo tutti proprio sul mare, due furti in appena 4 giorni, spaccio tossicodipendenza è una crescente sensazione di insicurezza. È il contenuto del duro sfogo condiviso sui social da Rebus Genova e rilanciato da Bella Blu Bistro, che riporta al centro del dibattito appunto le condizioni della Darsena e soprattutto dei lavoratori che sono costretti a lavorarci. Il racconto parte da un episodio personale. Mi hanno svegliato alle 2 di notte per un furto nel mio bar, il secondo in solo 4 giorni. Raggiungendo il locale, racconta il titolare, ha trovato 3 volanti della polizia, un'ambulanza e numerosi agenti impegnati nella gestione di 2 persone in evidente stato di alterazione. Durante il tragitto tra via Gramsci e la zona del Galeone ha raccontato di aver incontrato spacciatori, persone ubriache e tossicodipendenti in poche decine di metri. Un quadro che, secondo il commerciante, che comunque nella zona ha investito

0: migliaia di euro rappresenta una situazione ben nota a chi vive e lavora quotidianamente in Darsena, in via Gramsci. Nel suo sfogo sostiene che le forze dell'ordine, interpellate più volte, avrebbero le mani legate, e questo racconto è stato rilanciato anche da un altro noto locale della zona, il Bella Blu Bistrò, che condivide quello che è stato spiegato e raccontato dal titolare di Rebus. Quindi diciamo due punti di riferimento della zona di caricamento, della zona della Darsena, ma anche del Porto Antico, che lanciano l'allarme. Ripeto, ieri è stato deciso questo piano per la riqualificazione proprio della Darsena. Speriamo che possa portare degli effetti il prima possibile, anche perché, come ha detto l'assessora Viscogliosi, la Darsena non solo per i cittadini, ma è proprio il biglietto da visita della città di Genova, con migliaia di turisti che ogni giorno scendono dalle navi da crociera, per esempio, e passano proprio di lì per arrivare all'acquario. A te.
1: Grazie ad Aurora Bottino, senz'altro soddisfazione anche da parte della minoranza ieri in Consiglio Comunale, anche se la lunga attesa rispetto a una proposta che già era arrivata nel passato proprio dalla minoranza fa discutere. Allora sentiamo la voce della consigliera di minoranza Alessandra Bianchi.
2: Un documento che, se da una parte deve essere visto favorevolmente perché ha portato a casa un lavoro congiunto, dall'altra parte sancisce la conferma, no, del fallimento delle politiche della giunta Salis in tema di sicurezza. È un anno che noi reiteriamo la richiesta di interventi puntuali come quelli indicati nell'impegnativa di questo documento, tra cui i presidi fissi, l'implementazione della polizia locale, della videosorveglianza. Tutti sempre respinti dall'assessore Viscogliosi e dalla giunta Salis. Oggi mi ha fatto molto piacere che il Campo Largo abbia abbracciato queste impegnative, che sono il frutto non solo del centrodestra e di Fratelli d'Italia, ma il frutto dell'ascolto del territorio, di quello che noi facciamo sistematicamente, ascoltiamo i cittadini, i residenti, e sono di buon senso, perché se si vuole intervenire interessandosi sulla situazione dei cittadini bisogna mettere a terra queste tipologie di interventi. Abbiamo per un anno presentato documenti, da ultimo abbiamo svolto una commissione nella zona della Darsena, grazie anche al contributo e all'attivazione dei colleghi della Lega, dove cittadini, commercianti, studenti, ma anche gestori di strutture ricettive di zona, ormai esasperati, hanno denunciato una situazione invivibile, di cui eravamo a conoscenza, ma dove questa amministrazione cercava sempre di negare, un po' buttando la polvere sotto il tappeto, come hanno fatto proprio in occasione di quella commissione, perché hanno fatto precedere a quella commissione due giorni, tre, di interventi costanti della polizia locale. Quindi noi abbiamo svolto una commissione in un clima surreale, non di certo quello che vivono quotidianamente cittadini, residenti e operatori che insistono su quell'area.
1: Ancora una voce che arriva dall'opposizione dopo aver sentito la posizione dell'assessore Viscogliosi, è quello della consigliera Paola Bordilli.
3: Noi come Lega, come c'è centrodestra, avevamo presentato, guardate, proprio un anno fa, il 10 luglio del 2025, documento sulla Darsena. L'assessore Viscogliosi diede parere negativo, quindi non se ne fece nulla di quel documento. Come ricorderete tutti, abbiamo lottato con le unghie e con i denti per avere anche una commissione proprio sopra il luogo dove voi siete anche venuti con il a vedere questi lavori del Consiglio Comunale, e mi viene da dire che soltanto grazie alla tenacia che come Lega, come minoranza abbiamo fatto sul tema d'Arsena, oggi io direi che il Consiglio Comunale sconfessa l'assessore Viscogliosi, cioè va col sconfessare quel no, quel parere negativo che diede sul documento nostro come Lega, e che io do per scontato che e oggi dia l'ok col fatto che anche come c'è maggioranza vengono portate delle richieste specifiche, fra cui c'è presidi fissi della polizia locale, su cui l'assessore Viscogliosi ha invece sempre detto che non servono a nulla. Quindi, come dire, ecco, credo che oggi sia un momento un po' cruciale, che fa vedere come il lavoro che noi strenuamente

0: Abbiamo fatto su questo tema, sul tema sicurezza, su una zona specifica del nostro centro storico, portandoli a sbattere, scusate insomma termine, ma con la faccia proprio sulle problematiche reali, sulle problematiche legate con la metropolitana, con gli operatori della sicurezza della metropolitana, che ci hanno segnalato chiaramente che è una situazione insostenibile.
1: Non solo sicurezza, si è parlato

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di caldo sull'Italia e in Liguria per la presenza dell'anticiclone sul tropicale nordafricano. Clima molto caldo e piuttosto afoso anche sulle nostre località rivierasche, con massime che superano i 30 gradi, valori ben più alti sulle zone interne. Tuttavia un po' di instabilità questo mercoledì potrà interessare, oltre che alle Alpi e la Valpadana, anche parte della Liguria, soprattutto le aree appenniniche, con sconfinamenti verso la costa in serata. Andiamo a vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, dove la giornata sarà nel complesso ben soleggiata, soprattutto sulle zone costiere, qualche annuvolamento sulle aree interne, ma basso rischio di fenomeni se non qualcosa di molto localizzato tra pomeriggio e sera. A seguire sulla provincia di Savona, giornata che inizia in prevalenza soleggiata, pochi disturbi nuvolosi, al più qualche nuvola sparsa sulle aree costiere, ma tra pomeriggio e sera si sviluppa qualche acquazzone o temporale, soprattutto sulle aree interne, che potrà poi localmente sconfinare anche verso la costa, verso il capoluogo di provincia. Andiamo a vedere poi il dettaglio della provincia di Genova, con una giornata anche qui inizialmente soleggiata, ma nel pomeriggio e in serata acquazzoni e temporali impegneranno in larga misura le zone appenniniche, possibili sconfinamenti anche alle aree costiere, soprattutto in serata. Clima comunque molto caldo, con massime anche intorno ai 35 gradi sulle aree interne. Sul Tiguglio la situazione è più stabile, giornata ben soleggiata praticamente ovunque, qui è basso il rischio poi di sconfinamenti dei fenomeni in serata, che si limiteranno appunto alle zone appenniniche più interne. E infine concludiamo con la provincia di La Spezia, giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, qualche nuvolamento al pomeriggio sarà possibile in Appennino sulla Valvara, ma con basso rischio di fenomeni. Giovedì le condizioni meteorologiche si mantengono stabili, soleggiate per la presenza dell'anticiclone subtropicale, farà ancora molto caldo con temperature massime superiori ai 30 gradi ovunque, molta afa sulle zone costiere, valori anche vicini ai 35 gradi sulle zone interne. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Le 8.48, primo mattino ancora, buongiorno, apriamo l'angolo social con Elisa Ricci.
1: Sì Eva, dal nostro angolo social tra i post pubblicati in questa settimana trovate quello relativo al tamponamento avvenuto ieri, martedì 14 luglio. Appunto sulla A10 c'è stato questo tamponamento dove sono stati coinvolti 4 mezzi. Questo è accaduto appunto sulla A10 nel tratto tra Genova Pegli e il bivio con la A7 direzione Genova. E ovviamente questo ha avuto riscontri negativi per quanto riguarda il traffico, anche perché il camion che è stato coinvolto ha perso il proprio carico. E la situazione è stata molto critica, anche perché intorno alle 11.30 si sono registrati 9 km di coda. Una situazione naturalmente di disagio per i cittadini liguri, ma anche per coloro che venivano in vacanza nella nostra regione. E quindi andiamo insieme a leggere qualche commento pubblicato appunto sotto al post relativo al tamponamento. Qualcuno appunto dice devono fare qualcosa, qualcun altro ridendo scrive ci tengono confinati in Liguria, altri sono i commenti quando vuoi arrivare tardi a lavoro basta prendere la A10 nel mirino, infatti in particolare la A10 proprio perché

0: Nelle ultime giornate si sono verificati diversi incidenti che hanno causato ovviamente code, chilometri di code, questo in particolare proprio sulla A10. Qualcun altro appunto continua dicendo: ma è possibile tutti i giorni un incidente? Ora sono bloccato dopo il casello di Pegli con macchina spenta, speriamo che facciano presto. E qualcun altro ancora, sempre molto ironicamente, dice: oh, finalmente, erano già 24 ore che non accadeva nulla. Questa è la situazione, purtroppo speriamo si risolva, speriamo di non incontrare nuovi incidenti nei prossimi giorni, ma ovviamente ci teniamo aggiornati. Qualsiasi cosa, comunque qualsiasi post vogliate vedere, potete andare sulla nostra pagina, sulle nostre pagine social di Primo Canale, ovviamente. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, sì, seguite i nostri canali social. E adesso torniamo al Consiglio Comunale a Genova nella giornata di ieri. Tra i temi più caldi in quest'estate senz'altro c'è quello dei tagli alle linee di AMT, il trasporto pubblico locale, intanto le revisioni degli ascensori, delle funicolari, e poi appunto i tagli come il servizio allagaccio, ma anche il navebus da Genova Pegli, di cui tanto abbiamo parlato proprio a inizio mese quando ci sono state le ultime corse. Sentiamo che cosa ha risposto alla nostra Carlotta Nicoletti, l'assessore Robotti.
2: Sant'Anna ha la revisione quinquennale, che è un obbligo di legge, diciamo che dura un paio di mesi più o meno, perché ci sono delle verifiche e anche delle manutenzioni, cambi di pezzi di ricambio sostanzialmente, per poi avere l'omologazione. E chiaramente in questo periodo c'è il servizio normale di linea, l'autobus comunque, che sostituisce la funicolare, quindi non è un taglio, non c'entra nulla con la composizione negoziata della crisi, è un qualcosa che viene fatto. L'anno scorso, ad esempio, è finita la revisione della Zecca e Carighi.
3: C'è una sostituzione.
2: Sì, è un po' come l'auto che va fatta la revisione, se no non puoi circolare. In questo caso, per esigenze di sicurezza, è prevista una revisione, anche Sarzano c'è una revisione comunque per quanto riguarda gli impianti di risalita, quindi le scale mobili, gli ascensori, è per quello che ci sono anche tutte le problematiche che ci sono attualmente. Mentre negli altri casi, cioè la nave bus, il taxi bus e la nave dell'allagaccio, sono misure che sono dolorose per l'azienda e soprattutto per l'amministrazione comunale, perché non vorremmo farle, non vorremmo che le facesse l'azienda, però sono previste dal piano di composizione della crisi che è stato depositato in tribunale, quindi si tratta di servizi dove diciamo che il numero di passeggeri o di richieste trasportati non corrisponde al peso economico, è sproporzionato, mentre nave bus è un po' particolare, perché nave bus in realtà quasi il 60% dei passeggeri non erano di trasporto pubblico locale, cioè bigliettazione MT, ma biglietti fatti per i turisti dallo stesso consorzio, e praticamente c'erano solo un paio di corse al giorno che in sé potevano essere considerate per numero trasporto pubblico locale, ma erano comunque molto inferiori alla capienza della nave, e in ogni caso su un territorio che ha sia il treno sia l'uno.
1: Entriamo in atmosfera estiva invece, perché anche nella nostra rubrica Il Medico Risponde cerchiamo di affrontare i temi che riguardano la salute e il caldo. Abbiamo parlato anche di piedi con un podologo, con Tiziana Oberti, e dell'uso dell'infradito, senz'altro una calzatura molto amata e prediletta per la sua comodità e freschezza, ma ci sono anche dei rischi. Sentiamo.
4: Un consiglio estivo, dato che tendiamo a mettere tante scarpe aperte, spesso l'infradito. Quando andiamo al mare ci teniamo l'infradito, andiamo a cena, facciamo la passeggiata dopo cena. L'infradito non è fatta per camminare a lungo, ma è semplicemente un tipo di calzatura che ci aiuta per brevi tratti. Quindi io lo consiglio veramente dall'ombrellone per andare in riva al mare e non di più, perché portato troppo a lungo può creare delle tendinopatie, delle metatarsalgie, quindi dei problemi al piede, perché non è fatto per camminare troppo a lungo con il piede. Quindi mettere assolutamente l'infradito, ma cercare poi nelle camminate di utilizzare una

0: scarpa diciamo un po' più strutturata, un sandalo è meglio un sandalo diciamo che blocchi di più la base del piede, quindi invece che con soltanto, parliamo delle donne, una fibbietta, più fibbiette, quindi che ci dia un po' più la sensazione del piede aderente alla suola rispetto all'infradito.
1: Le 8.55, dunque la linea va Aurora Bottino, la prima edizione del giorno del TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca. A Genova sono scattate poco dopo la mezzanotte le ricerche per un giovane scomparso nel mare di fronte a Capomarina in Corso Italia a Genova. L'allarme è scattato dopo che la fidanzata ha chiamato le forze dell'ordine proprio ai vigili del fuoco alla capitaneria di Porto. Avrebbe raccontato di un litigio finito con il giovane che lascia lo zaino e si tuffa in mare senza più riemergere. Nonostante le lunghe ore di ricerche che sono ripartite poi questa mattina, il ragazzo non è ancora stato trovato. E parliamo di un altro argomento, ovvero il caldo. La terza ondata che sta investendo l'Italia porta a Genova un nuovo bollino rosso per domani, giovedì 16 luglio. A preoccupare è soprattutto l'umidità. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
1: Torna il massimo livello di allerta per caldo sulla città di Genova. Dopo due giorni di bollino arancione, martedì 14 e mercoledì 15, il bollino emesso dal Ministero della Salute diventa rosso per la giornata di giovedì 16 luglio. La terza ondata di caldo dell'estate, con l'avanzata dell'anticiclone subtropicale africano, sta investendo anche la nostra regione. Sono infatti 169 i comuni liguri su 234 classificati ad alto rischio, compresi tutti i comuni capoluogo. In alcune zone sulla costa si registrano valori che superano i 33 gradi, mentre nell'entroterra il termometro può salire ancora di più. L'AFA rende particolarmente difficili le ore centrali della giornata, aumentando il rischio di disagi soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.
2: Difficilmente Genova ha quelle puntate che si vedono sui giornali, 35, 36, 37, molto difficile. Però in compenso i tassi di umidità durante il giorno, proprio perché spira vento da sud, diventano alti e poi quello che noi percepiamo, cioè che il nostro organismo e quindi le conseguenze sull'organismo sono legate alla temperatura percepita, che è la combinazione fra umidità e temperatura misurata.
1: A Genova restano operativi 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico di Voltri. L'iniziativa è dedicata in particolare agli over 65 e ai pazienti fragili che dovessero ravvisare condizioni di disagio legate alle alte temperature. L'ingresso è diretto e gratuito dalle ore 10 alle 18, sabato e festivi compresi. I consigli sono sempre gli stessi, ma vanno assolutamente seguiti. È fondamentale evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, occorre mantenere una corretta idratazione e adottare tutte le misure di prevenzione raccomandate.
0: Genova per un francese di 24 anni, uno studente in Erasmus in città che è stato trovato morto nel suo letto, aveva addosso ancora i vestiti con cui si era presentato a una festa la sera prima. Sentiamo.
3: Un ragazzo francese di 24 anni è stato trovato senza vita in un appartamento di via Gramsci nel centro storico di Genova. A dare l'allarme sono stati i coinquilini, che non riuscivano a svegliarlo e lo hanno trovato disteso sul letto, ancora vestito. Il giovane era uno studente Erasmus e, secondo quanto ricostruito, aveva partecipato a una festa nella serata precedente. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Verde Genovese, l'automedica e i carabinieri della stazione della Maddalena. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Non sono stati riscontrati segni evidenti di lesioni sul corpo. Le indagini sono in corso e sono coordinate dalla PM di turno Paola Crispo. Al momento gli inquirenti stanno acquisendo testimonianze e verificando eventuali elementi utili per stabilire le cause della morte.
0: A poco meno di 8 anni dal crollo del ponte Morandi, il viadotto autostradale collassato il 14 agosto 2018 alle 11.36, spezzando la vita di 43 persone, domani si chiude uno dei processi più importanti e imponenti celebrati.

0: Nelle aule di giustizia italiane un dibattimento a carico di 57 persone iniziato il 7 luglio 2022 per un totale di 284 udienze per i sostituti procuratori Walter Cotugno e Marco Airoldi, responsabili di quel disastro, sono i vertici, i tecnici dell'epoca e quelli passati di Autostrade, di Spea, la controllata che si occupava di vigilanza e manutenzione del Ministero dei Trasporti e del provveditorato. Secondo la procura, per anni si sarebbe risparmiato sulla sicurezza e le manutenzioni autostradali per garantire più dividendi ai soci. Primo Canale sarà in diretta a partire dalle 8 del mattino per raccontare la giornata con collegamenti dal Tribunale di Genova ma anche dai quartieri di San Pier d'Arena e Certosa. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie sono sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
1: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

Mi sento male. Mi sento male. Mi sento

0: Le 9.03 a primo mattino con la polizia locale ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nella città di Genova.
1: Nuovamente buongiorno dalla centrale operativa della polizia locale di Genova. Situazione del traffico che permane regolare, non abbiamo segnalazioni in tal senso. Ricordiamo lavori sulla sede stradale in via Bobbio che comportano modifiche alla viabilità in uscita dal casello autostradale di Genova Est e la presenza del nostro ufficio mobile sino alle ore 12 a Nervi in piazza Pitaluga a disposizione di tutti i cittadini. Dalla centrale operativa l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
0: Grazie alla polizia locale, torno da Elisa Ricci, il traffico in autostrada.
2: Buongiorno Eva, buongiorno telespettatori. Per quanto riguarda la situazione del traffico autostradale in Liguria, per quanto riguarda in particolare la tratta genovese, le segnalazioni che abbiamo visto prima si sono risolte. Ma una segnalazione che non riguarda la tratta genovese, ma potrebbe avere ripercussioni o comunque la segnaliamo appunto per chi è in viaggio verso Milano e appunto sulla A7 direzione Milano, coda di 2 km tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia per incidente. E per quanto riguarda invece la nostra A10, quindi in particolare la tratta di Ponente, ancora viene segnalato il rallentamento di 1 km

0: chilometro tra Albenga e Andorra in direzione Francia causa lavori. Questi sono gli aggiornamenti, perché appunto sulla A12, in particolare la tratta di Levante, non abbiamo segnalazioni al momento. Quindi questi sono gli aggiornamenti, ma ovviamente ci aggiorniamo durante tutta la mattinata. A te, Eva.
1: Grazie Elisa Ricci, intanto do il mio buongiorno a Michele Varì che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno Michele.
2: Sì, buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori.
1: Insieme, per ricordare che ormai mancano 24 ore, insomma un po' di più, adesso spieghiamo perché alla lettura ufficiale della sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi. Che giornata sarà? Intanto ricordiamo, partirei da qua, dagli appuntamenti, anche perché Primo Canale sarà in diretta già a partire dalle ore 8 con tanti interventi, collegamenti, ci sarai tu davanti al tribunale, ci sarà Tiziano Bello. Come siamo organizzati e quali sono i momenti salienti dell'agenda della giornata?
2: Alle 9:30 ci sarà l'udienza, l'appello dei avvocati, dei 57 imputati, che è un appello importante, durerà almeno 20 minuti, mezz'ora, poi ci potranno essere alcuni preliminari, ci può essere anche qualche colpo a sorpresa che capita spesso in questi casi. E poi i tre giudici si chiuderanno in camera di consiglio e ci daranno appuntamento per il primo pomeriggio, non sappiamo se questo vuol dire le 14, le 15 o le 16, noi pensiamo intorno alle 15, a quel punto ci sarà la vera e propria sentenza, che non sarà un atto facilmente comprensibile, perché ci sono tanti capi di imputazione, alcuni archiviati, alcuni insomma invece non archiviati, sarà tutta una serie anche un po' giuridica, non sarà semplice capire al volo, ecco, ci vorrà un po' di tempo, questo me l'ha detto persino i magistrati, non è che sia solo un problema dei giornalisti poco avvezzi alla giurisprudenza. Questo è ovviamente poi ci saremo noi a sentire tutte le parti in causa, prima di tutto i familiari delle vittime, che saranno numerosi domani. Ecco, domani diciamo subito che l'udienza, che è il simbolo del Morandi, è anche la tendostruttura che è stata ricavata per il processo 4 anni fa nel lato del tribunale con la tendostruttura bianca, ma per questa occasione, siccome ci sono state tantissime richieste dalla stampa di ogni parte d'Italia, d'Europa, si parla di 50 accrediti, insomma, ovviamente sono truppe televisive, si va nell'aula magna che tiene il doppio della capienza, circa 350, adesso non ricordo bene, persone, insomma, dovremmo stare tutti lì, sarà divieto di farlo, di trasmettere le immagini in diretta, ma noi contiamo di dare comunque in tempo reale la possibilità di sapere cosa sta succedendo lì dentro. Io sarò dentro e la collega Tiziana Alberti sarà fuori con i familiari e comunque con altre parti che hanno partecipato anche subito dopo il crollo, vigili del fuoco, insomma tutte le persone coinvolte in questo modo, in qualche modo in questa tragedia.
1: Ci sarà poi la lettura dunque nel primo pomeriggio, presumibilmente, dopo pranzo, l'orario
2: certo.
1: Preciso ovviamente non lo conosciamo, ci sarà poi anche un momento verso fine giornata, tardo pomeriggio, in cui il comitato ricordo i parenti delle vittime avrà anche una sua conferenza stampa, un momento
2: sì.
1: Ufficiale in cui appunto commenterà la sentenza.
2: Sì, subito dopo insomma Egle Possetti ha dato appuntamento ai giornalisti per avere un punto stampa, diciamo forse meno caotico di quello che sarà subito, ai Giardini Luzzati noi ci saremo, probabilmente però tutte le cose che forse vorremmo sentirci dire saranno già state dette in qualche modo, quelle sono riflessioni però magari meno in un ambiente meno caotico, perché lì ci sarà sicuramente, ci stiamo preparando anche con le armi agguerriti per cercare di essere in prima fila, non sarà facile perché ci saranno tanti colleghi appunto, e sappiamo che gli inviati poi sono piuttosto irruenti.
1: Beh,
2: però
1: diciamo che questo processo ha dimostrato, e di nuovo con appunto gli accrediti eccetera, le presenze che sono previste, quanto ci sia stato un grandissimo interesse all'inizio e adesso di nuovo alla fine, in mezzo possiamo dirlo che c'eravamo praticamente solo noi insomma a sentire.
2: Beh,
1: le udienze.
2: Sì, io,
1: Primo Canale,
2: e poi venivano,
1: ecco.
2: No, ci mancherebbe altri colleghi di altri giornali di Genova, sono venuti.
1: Sì, noi nel senso
2: però,
1: la stampa
2: sì,
1: locale.
2: No, ma proprio, soprattutto Primo Canale, bisogna dirlo, poi nessuno si potrà offendere, perché a seguire tutta l'udienza c'era Primo Canale, mentre gli altri giornali avevano altri compiti, ci mancherebbe altro, avevano mille compiti a Palazzo di Giustizia, mille inchieste importanti, non quanto il crollo, però hanno comunque seguito, il Secolo ha assicurato quasi tutti i giorni un pezzo sulla cronaca dei fatti, noi abbiamo assicurato comunque una copertura molto importante, c'è stato
1: anche riconosciuto. A proposito proprio di questo

0: Michele, appunto di quello che abbiamo detto, che abbiamo scritto, c'è anche un appello che hai lanciato tu attraverso
1: sì, devo dire che abbiamo fatto anche delle cose nostre, questo è importante, che siamo andati al di là del processo, abbiamo scavato, c'è stato riconosciuto questo dalle parti, tutte le parti, anche persino dai giudici, l'impegno di Primo Canale su questa cosa, questa è la cosa più bella per me e per Primo Canale, penso, no? È così, una sorta di appello, perché durante l'incidente probatorio viene trovato, l'incidente probatorio è un anticipo del dibattimento, viene trovato che fra le macerie si scopre che c'era un degrado, un difetto di costruzione sulla parte alta della pila che è crollata, la 9. Tutte le difese sono aggrappate a questo per dire ecco, allora non è colpa nostra, ci sta quello il problema. No, perché loro avrebbero dovuto comunque controllare meglio quella pila, questo si evince che non è accaduto dalle indagini, e avrebbero dovuto rifare quella pila, perché le altre due, erano tre le pile, sono state rifatte negli anni 90 con la promessa di rifare anche quella, non è stata mai fatta, perché è stata poi ritenuta al sicuro fino al 2030, insomma un azzardo che è costato la vita a 43 persone. Questo è. All'appello, la cosa più bella, ecco, perché tutti, anche gli avvocati, o comunque anche le parti civili, volevano sapere che è successo in quel cantiere. Ecco, in questi giorni, ieri sera tardi, mi è arrivata la telefonata di un ingegnere che non era presente nel cantiere, però ha tutti gli atti, ha molte notizie molto importanti, e poi soprattutto mi sono arrivate delle telefonate dagli operai che hanno lavorato lì, oggi 80enni, allora 20enni. Ora io prima di scriverle devo verificarle, devo capire se non siano dei mitomani, però dal tono non mi sembravano assolutamente mitomani, uno che si prende la briga di fare una telefonata con un numero visibile sul cellulare mio di aziendale, perché ho lasciato io come numero di riferimento, però potrebbero uscire fuori delle cose molto importanti al di là della sentenza che sembra, insomma, non dico scritta, però i vertici dovrebbero essere condannati, non sappiamo. Si parla
0: di modalità, naturalmente.
1: 18 anni e 6 mesi chiesti per il più esposto, che è Castellucci, potrebbero diventare 12, 10, se fosse di meno sarebbe una sorpresa, se fosse insomma anche di più sarebbe comunque una bella condanna che farebbe comunque notizia, però ricordiamo, è più importante il tipo di reato quello che ha causato, perché il reato colposo è un reato, e quello è più difficile per i giudici, è un reato commesso non fatto apposta. Io dimentico di stringere i buloni della ruota del gommista e faccio ammazzare una persona, non l'ho fatto apposta, scusatemi, mi chiedo scusa, però non l'ho fatto apposta, questo è il colposo. Invece il reato ammazzi una persona è, se tu non stringendo la ruota di un pullman fai morire 43 persone, è più grave di quello che invece ammazza la persona? Questo è il grosso dibattito che c'è in questi momenti. E l'altro, e poi finisco, quanto è responsabile il super manager Castellucci, che si occupava di scenari internazionali, di affari, di tutto, che però ha creato una filosofia di lavoro, ha creato anche un umore all'interno dell'azienda. Il nostro editore in qualche modo condiziona il nostro lavoro, in bene e nel male, no? Nel senso che ci dice come lavorare. Lui era l'editore di Aspi, se ci sono stati quei reati importanti per
0: lo vedremo, lo vedremo domani, Michele, come appunto questa discussione, questa riflessione e l'analisi naturalmente delle carte mastodontiche, l'ho
1: sì,
0: sempre raccontato, di questa mole di documenti che sono stati
1: da record
0: messi
1: proprio
0: insieme, da record davvero. Per
1: ecco, ricordiamo che questo è uno dei processi più importanti d'Italia nella storia, sicuramente di Genova, per il numero dei morti, ovviamente per il numero di imputati. Ecco, alcuni imputati potrebbero essere assolti, quelli con sicuramente sì, tutti lo prevedono questo. Ce n'è già uno virtualmente assolto, questo abbiamo messo la notizia noi, che è carino, Giorgio Melandri, un tecnico di Spea, ieri l'ho visto perché ieri c'era il processo bis, Morandi bis, che è una costola, e mi sono avvicinato e gli ho stretto la mano, perché quando poi si vive all'interno di un'aula per 4 anni come ho fatto io, sicuramente la vicinanza rimane ai familiari, a tutti, ai PM, ai finanzieri che hanno fatto le indagini, ma poi l'aspetto umano rimane, voglio dire, le persone, solo alcune persone, non faccio i nomi, sono state non irritanti, diciamo, anche durante il processo. Alcune sono state veramente, insomma, facevano un po' tenerezza.
0: C'è naturalmente il lato umano, peraltro lo scopriremo anche domani nuovamente, lo facciamo da sempre, dal 2018, anche sentendo davanti al tribunale, per esempio, le persone che hanno lavorato per scavare tra le macerie, parlo dei vigili del fuoco, della

0: assistenza del 118, oltre naturalmente certo. poi i parenti delle vittime. Grazie Michele, ci vediamo dunque domani mattina, lo ricordiamo ancora, dalle 8 in diretta noi saremo qui con i vostri collegamenti, i tuoi, quelli di Tiziano Berti per iniziare, poi durante la giornata naturalmente tutta la redazione sarà al lavoro e contribuirà a raccontare in diretta l'attesa e poi sentire la sentenza del processo del crollo di Ponte Morandi. Grazie Michele, a domani.
1: Grazie, buona giornata.

0: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
1: Quando si dona,
2: i colori non contano.
0: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dal 17 al 19 luglio arriva a Trigoso la 66esima Sagra del Bagnun, storico appuntamento dedicato al celebre piatto della tradizione culinaria ligure a base di acciughe. Prevista la distribuzione gratuita di circa 5.000 piatti di Bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. 17 e 18 luglio a Ferrada di Moconesi si svolgerà la 12esima edizione di Fontana Buona senza frontiere. Numerosi come ogni anno i comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo, sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla Pubblica Assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività per bambini. Il 18 e il 19 luglio ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure appuntamento con Il Bello delle Donne Liguri, la rassegna dedicata all'artigianato e alla creatività femminile. A partire dalle 17 artigiane merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antica arte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione della società, i suoi cambiamenti e la sua identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea del 600.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 9.19, bentornati, tanto ci ha raggiunto in studio Tiziana Betti. Ciao Tiziana, buongiorno.
1: Ciao Eva, buongiorno.
0: Perché stiamo spiegando come avverrà la giornata di domani. Saremo in diretta dalle 8 per attendere insieme la sentenza del processo del crollo di Ponte Morandi. Tu sarai, abbiamo sentito Michele prima, ci sarai anche tu davanti al tribunale, anche per raccontare la parte più umana, quella che sempre abbiamo seguito da quel 14 agosto del 2018.
1: È così Eva, perché raccoglieremo ancora una volta le voci non solo dei familiari ma anche dei soccorritori, delle persone che si trovavano lì quel 14 agosto 2018. La vicenda del crollo di Ponte Morandi e successivamente della demolizione, della ricostruzione, poi del processo

0: successo del Morandi è stata seguita passo passo da Primo Canale, così come avete parlato prima con Michele, ma la giornata di domani dal punto di vista più umano sarà una giornata sicuramente molto difficile, lo è già in questi giorni di attesa. Abbiamo sentito Emmanuel Diaz, abbiamo sentito Egle Possetti, che riascolteremo oggi. Perché questo tempo sospeso era quel 14 agosto 2018, che domani torna, e tornerà quel silenzio che ha accompagnato molti dei racconti che abbiamo fatto in questi anni, durante le commemorazioni, durante gli eventi organizzati in memoria delle 43 vittime, quando ci sono state delle targhe che sono state fatte in memoria, oppure inaugurazioni di asili, oppure la radura della memoria ogni 14 agosto, le fiaccolate, ma anche quei momenti vissuti davanti e dentro l'aula del Tribunale di Genova, quando ci sono stati gli incidenti probatori, quando poi nel processo si sono ascoltate ovviamente le difese, ma soprattutto le voci dei sopravvissuti, cioè persone che hanno potuto raccontare loro che cosa hanno provato i loro cari in quei secondi di caduta. E poi soprattutto domani sarà la giornata non di arrivo, ma solo un'altra giornata, un altro step in questa loro nuova vita da quel 14 agosto 2018, perché sicuramente qualsiasi sarà la sentenza, le sentenze, non riporterà un padre, una madre, un figlio in questi anni, quei compleanni, quei Natali dove insomma c'era sempre una sedia vuota, ma dovrà arrivare una risposta. Perché è crollato? Si poteva fare qualcosa? In parte noi lo sappiamo già, perché i due incidenti probatori lo hanno detto, lo hanno stabilito, però domani questa sarà la giornata, una giornata che sarà estremamente complicata per loro dal punto di vista umano e fisico, e che non porrà la parola fine, sappiamo che è solo il primo grado, ma sicuramente sarà una pietra per loro molto importante, e soprattutto quella verità e quella giustizia che ci hanno insegnato in questi anni a ricercare con estrema dignità, sono convinta li vedremo anche domani.
1: Lo vedremo senz'altro anche domani. Ricordo ancora Tiziana, poi ti saluto, così poi ci prepariamo per il medico risponde alle 9:30, ma tu sarai lì davanti dalle 8, giusto per ricordare, saremo noi con Primo Mattino, come sempre apriremo la giornata, ci sentiremo dunque in diretta davanti al Tribunale per la raccolta delle voci, non solo dei parenti delle vittime, ma anche di chi ha lavorato, tutti quei coraggiosi che noi abbiamo seguito passo passo. Riviveremo anche con dolore emotivo insieme a loro quelle ore terribili proprio del crollo del ponte subito dopo l'arrivo dei soccorsi con i tuoi ospiti.
0: È così, perché sarà una lunga giornata, non si sa, lo avete detto, quando arriverà la sentenza, probabilmente insomma nel pomeriggio, ma in mattinata avremo proprio ospiti lì davanti al tribunale, buona parte dei soccorritori che sono intervenuti quel 14 agosto, in primis i vigili del fuoco. Di certo nessuno si dimentica quell'applauso degli stessi familiari durante i funerali che hanno accolto l'ingresso proprio dei vigili del fuoco nel padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova, dell'allora Fiera di Genova, perché anche per chi ha cercato di scavare in quelle macerie in una condizione che mai si era venuta a creare, perché poi questo c'è anche da dire, cioè il crollo del Morandi ha fatto scuola anche per i vigili del fuoco, per esempio con alcune nozioni che sono state poi utilizzate. Ebbene, neanche per loro, neanche per quei soccorritori potrà mai essere dimenticato quello che è accaduto, quello che hanno visto e che per rispetto dei familiari non abbiamo mai raccontato.
1: Grazie Tiziana, ci sentiamo domani mattina alle ore 8, noi diamo la linea a Più Libri Più Idee, la rubrica di Mario Paternostro e poi il medico risponde.

Lotteria delle anime, Rosa Matteucci, Adelphi, l'editore. Beh, un libro molto molto originale, perché si occupa delle anime del purgatorio, poverette, dimenticate da tutti, maltrattate.

0: Trattate allora Rosa Matteucci, come nasce questo libro?
1: Allora, Lotteria delle Anime, che è uscito il 5 giugno nella rinnovata collana Microgrammi, che ora hanno l'immagine di copertina, è nato perché mentre io nella lunga attesa in cui venisse pubblicato Carta Gloria, che finora ha vinto solo 4 premi, io ero fuori di me e ogni tanto mi dicevano che l'incipit, quello della battaglia di Austerlitz, non andava bene. Allora dico, vabbè, lo riscrivo. Mi metto a scrivere ed eccoti Lotteria delle Anime, per cui arrivata a un certo punto io ho detto, alt, qua non si butta via niente perché questo è un racconto a sé. L'ho messo da parte, ho reiterato l'incipit di Carta Gloria di Austerlitz e andava bene, e così è nata Lotteria delle Anime, in cui io non mi sono inventata niente, perché i miei lettori sanno che io racconto sempre cose vere.
0: Provate,
1: se non altro provate, insomma l'invenzione è minima, c'è qualcosa inventato, però è pochissimo. Sono avventure che mi sono effettivamente occorse. Poi il lettore genovese, io nomino dei luoghi di Genova, li ricordo, ho trovato dei doni, un ananas con residui di paglia ai giardini dell'Acquasola, nonché un chilo di clementine di categoria 1 e altri vari doni nella città, secondo me può essere più divertente come viaggio, no? Come lettura, perché insomma tu leggi e leggi di posti che in qualche maniera conosci.
0: Ma raccontami poi invece queste anime del purgatorio. Perché?
1: Adesso sono imbizzarrito.
0: Si ribellano in qualche maniera della situazione?
1: No,
0: o
1: sì.
0: L'accettano alla fine?
1: No, l'accettano, però chiedono continuamente con un'insistenza talora molesta, e chiedono a persone di fede, a mistici, a persone che siano più aperte a sentire queste richieste, perché sennò è la voce che grida nel deserto. Rompono tanto, perché chiedono continuamente preghiere in suffragio e soprattutto messe in suffragio. Poi, applicandomi io a queste pratiche devozionali, cioè alla recita della preghiera per eccellenza per suffragare le anime purganti, cioè il Ti adoro Croce Santa, e poi mi sono resa conto che anche se io facevo un elenco di anime per le quali pregavo, poi però Padre Eterno come gli gira? Cioè, magari questo suffragio che io ho fatto per Tizio suffraga Sempronio.
0: Ho capito.
1: Quindi non v'è certezza e contezza. Quindi dopo una prima fase iniziale in cui io mi applicai con solerzia per riscattare le anime dei miei nonni, dei miei genitori e del mio defunto editore, e poi sono passata agli amici. E poi sono passato ulteriormente per esempio a degli scrittori che io stimavo in vita, però poi sono sbucati di suffragati, perché una volta che ottengono il suffragio e quindi vanno in paradiso, loro si manifestano in qualche maniera, si manifestano con dei segni abbastanza chiari.
0: Cioè, ti avvisano in qualche maniera.
1: Sì, dice, guarda, siamo andati, siamo arrivati lassù. L'altro giorno stavo per strada e ho avuto contezza, pur non avendo pregato, poverina per lei, di aver suffragato Eleonora Giorgi. Perché ci sono delle piccole cose, delle immagini, dei segni, delle scritte, una frase che dice qualcuno che tu capisci chi è stato liberato. Ora, delle anime del purgatorio, al di là dei conventi,
0: è vero,
1: dei preti, delle monache, delle beghine, di quei baciapile, scaldabanchi, delle chiese, non ci pensa nessuno. Però è una condizione, è una condizione che ci precede, perché alle nostre spalle quelli che stanno dietro di noi sono morti, e ci attende al capolinea del Camposanto. Quindi io sono abbastanza atterrita, anche perché ho letto delle testimonianze di mistici. Allora, Papa Wojtyla, un gigante, l'uomo più importante secondo me del Novecento, un gigante,
0: certo,
1: fatto poi diventato santo, due giorni di purgatorio. E anche Suor Giacinta, una delle ex bambine di Fatima che tutta la vita ha fatto la monaca, due giorni di purgatorio che corrispondono

0: a 80 anni di vita terrestre. Poi la mistica Maria Simma, che stava in Austria, disse che John Kennedy, Marilyn Monroe e John Lennon, che insomma erano personaggi, non erano santi,
1: assolutamente,
0: sono morti neanche un giorno di purgatorio, diretti in paradiso. Io mi sono sentita molto offesa da questa cosa.
1: Senti, un'ultima domanda, quindi è meglio andare all'inferno alla fine, direttamente, senza sosta, senza fare la sosta?
0: No, è meglio andare al purgatorio, dove però al purgatorio
1: cercando di far presto, però
0: fa un gran caldo, e presto è relativo, perché un giorno in purgatorio corrisponde, come trascorrere del tempo, a 40 anni di vita in
1: terra.
0: E lì no, io all'inferno non ci vorrei andare. Il purgatorio, che ha vari livelli, perché c'è l'attico del purgatorio più vicino al paradiso.
1: Insomma, un attico del purgatorio meglio.
0: Sì, però anche lì si patisce, perché si percepisce la vicinanza di Dio, quindi
1: ma non ci sei ancora.
0: No, quelli che stanno al piano più basso, che confina con l'inferno, e quelli tutti sbruciacchiati,
1: certo.
0: E poi si va, fondamentalmente, ho letto fra le varie testimonianze, che si va in purgatorio per aver parlato degli altri e soprattutto per non aver perdonato. E questa cosa mi ha abbastanza atterrito, non tanto lo sparlare quanto il perdonare, il non aver perdonato, per cui è un concetto su cui bisogna riflettere.
1: Ragionare. Grazie Rosa Matteucci, Lotteria delle Anime. Buona lettura a tutti.
2: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99 euro. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore!

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Francesco Santini, direttore della cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta è l'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Santini, spesso si parla forse o si conosce di più la figura del cardiologo rispetto a quella del cardiochirurgo. Di che cosa si occupa il cardiochirurgo e quali sono le principali patologie del cuore, dell'aorta che richiedono un intervento chirurgico?
1: Le principali patologie sono quelle cosiddette strutturali, in cui ovviamente la soluzione terapeutica debba necessariamente passare attraverso un intervento chirurgico in cui si modifichi strutturalmente, che so io, quella valvola che non funziona bene, oppure si ripari quel setto che magari abbia una perforazione, oppure si sostituisca quella aorta.

0: che nel tempo si sia dilatata oppure come dire, alterata acutamente. Le principali patologie rimangono ancora la patologia coronarica, quindi gli interventi di bypass, gli interventi sulle valvole cardiache, prevalentemente la valvola aortica e la valvola mitrale, laddove non siano come dire, modificabili o trattabili con modalità diciamo percutanee, per così dire meno invasive, e naturalmente la patologia dell'aorta toracica, che per lo più è una patologia dilatativa, fatta eccezione alcune come dire, patologie acute rappresentate per lo più dalla dissezione aortica cosiddetta o dalla rottura spontanea. Poi diciamo che negli ultimi anni, ormai quasi decenni, è aumentata enormemente la quota dei cosiddetti reinterventi, quindi secondi, terzi, quarti interventi cardiochirurgici che per lo più sono destinati alla sostituzione di protesi valvolari impiantate molti anni fa che nel tempo si sono deteriorate o sempre più spesso negli ultimi tempi si siano colonizzate con processi infettivi, le cosiddette endocarditi su protesi. Ecco, questi sono sostanzialmente i grandi capitoli della cardiochirurgia attuale.
1: La cardiochirurgia attuale come è cambiata rispetto all'età dei pazienti? Cioè oggi operate anche pazienti anziani, anche molto anziani, che una volta non si operavano?
0: Assolutamente sì, la popolazione ovviamente sta raggiungendo dei traguardi di età anagrafica spinti sempre più in avanti, ovviamente a questi corrisponde una maggiore fragilità diciamo in termini biologici, e questa fragilità pone dei grandi, come dire, delle grandi difficoltà ma anche delle grandi sfide. Questo ha modificato la cardiochirurgia a beneficio di questi pazienti ma anche di pazienti più giovani, rendendola progressivamente meno invasiva in quello che è l'accesso chirurgico ovviamente, e questo è un concetto facilmente intuibile che ha vantaggi non solo di tipo estetico ma anche funzionale, perché ovviamente mitigando il trauma chirurgico si migliora anche e si rende più rapido il recupero, ma è migliorata in tutti i sensi la tecnologia, quindi anche che so io l'utilizzo della circolazione extracorporea, quindi la cosiddetta macchina cuore-polmone, che naturalmente consente al cardiochirurgo di fermare il cuore e lavorare su strutture come dire immobili ed esangui e che non è prettamente fisiologica e quindi di conseguenza traumatica. Ecco, nel tempo il trauma indotto da questi macchinari si è mitigato, migliorando ovviamente l'impatto funzionale sull'organismo, specialmente sull'organismo anziano fragile, e quindi migliorando le probabilità di recupero e quindi allargando l'opzione chirurgica anche a pazienti per i quali un tempo questa ipotesi era proibitiva, ecco, da un punto di vista di rischio.
1: Quali sono i controlli da effettuare per la salute del nostro cuore e anche a partire da quale età, per evitare un po', diciamo, il rischio di arrivare in emergenza da lei poi, ecco, insomma?
0: Allora, io credo che diciamo, l'attenzione al nostro cuore parta da piccoli, diciamo, con una educazione familiare innanzitutto che soprattutto sottolinea la necessità di avere un'alimentazione corretta, un'attività fisica sistematica, evitare tutti quei fattori di rischio ormai noti che contribuiscono a far ammalare il nostro cuore. Penso ovviamente a uno scarso controllo glicemico o all'obesità o al fumo, in generale anche al sovrappeso. Diciamo che non esiste un'età specifica che valga per tutti, ma posto per i soggetti ad esempio che non hanno fattori di rischio specifici o familiarità specifica, io credo che già dall'età di 20-30 anni possa essere utile fare una prima valutazione cardiologica che poi deve diventare sistematica dai 40 anni in poi. Naturalmente queste età sono diverse, più precoci laddove esista una familiarità, penso ad esempio a soggetti che nascono in famiglie dove esistono cardiopatie congenite, che allora hanno bisogno di fare valutazioni magari ecografiche già in età pediatrica, o comunque in soggetti che nascono in famiglie dove esista un grosso impatto ad esempio della cardiopatia ischemica, per capirci la coronaropatia e quindi il rischio di infarto. Ovviamente questi pazienti devono avere un'attenzione alla dieta, al profilo lipidico, all'attività fisica, all'evitare il

0: sovrappeso e l'ipertensione arteriosa già molto precocemente, e nonostante questa attitudine, che ovviamente va in tutti i modi ovviamente promossa, devono affidarsi ovviamente in questo caso ad un cardiologo di riferimento, che devono a mio avviso vedere poi con una certa sistematicità, e dal quale avranno sicuramente poi quei consigli sistematici di vita ed eventualmente terapeutici che possono ridurre il rischio, che nel caso specifico, nel loro caso specifico, è evidentemente lievemente aumentato proprio per ragioni di familiarità rispetto alla popolazione generale.
1: Allora ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei cominciamo con le domande dei nostri telespettatori.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Eccoci ancora insieme con Francesco Santini, direttore della cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Stiamo parlando di quando il cuore ha bisogno del cardiochirurgo, come sono cambiati gli interventi sempre più mini invasivi. E allora 800 640 771 per le vostre domande in diretta, oppure 347 6766 291. E allora partiamo proprio da queste, dalle domande di WhatsApp. Buongiorno, ho letto che voi avete una Aortic Team. Di che cosa si tratta e soprattutto quali sono gli esami da fare per verificare se l'aorta è dilatata? Grazie Luigi, 65 anni.
1: Allora, diciamo che l'Aortic Team è uno, mi permetto di dire, dei fiori all'occhiello, diciamo, del Policlinico San Martino, ed è sostanzialmente un gruppo interdisciplinare che comporta cardiochirurghi, chirurghi vascolari, cardioanestesisti e tecnici di perfusione cardiovascolare, oltre ovviamente al personale infermieristico dedicato, e si occupa sostanzialmente del trattamento di tutta l'aorta, diciamo, quindi di quella dell'arteria principale del nostro organismo, che parte dalla valvola aortica, quindi dal cuore, per raggiungere poi in addome l'aorta addominale e le arterie iliache. Diciamo che noi rappresentiamo, il nostro Aortic Team rappresenta un centro, diciamo, di riferimento nazionale e internazionale. Siamo sostanzialmente in grado di trattare tutte le patologie di tipo aneurismatico, dissezioni e comunque sindrome aortiche acute, trattandole ovviamente con le modalità più moderne. Gli esami da fare dipendono dal tratto di aorta, diciamo, che si vuole andare a, per così dire, valutare. Il primo tratto dell'aorta, quello che va dalla valvola aortica, la cosiddetta radice aortica e l'aorta ascendente, possono avere una buona valutazione anche con un semplice esame ecocardiografico transtoracico, che è in grado già da subito di dire se le dimensioni dell'aorta siano sospette, quindi meritino un ulteriore accertamento o meno. E quindi, diciamo, per questo tratto dell'aorta è sicuramente un esame di primo livello adeguato. Oltre, l'esame più affidabile è l'angiotac toracica o toraco-addominale, che ovviamente consente non solo di vedere l'aorta nella sua interezza, ma anche attraverso tutta una serie di manipolazioni delle immagini che si ricavano, di fare delle elaborazioni tridimensionali e quindi di studiarla nel minimo dettaglio. E questo può rappresentare un esame utile soprattutto all'inizio, per valutare anche nel tempo l'evoluzione della patologia, che magari all'inizio può non rappresentare un'indicazione terapeutica o un'indicazione quindi all'intervento, ma può diventare nel tempo, e quindi ripetere questi esami a scadenza fissa secondo una scaletta, ovviamente, che viene poi suggerita dall'ortica.

0: team consente poi di arrivare in tempo utile a fare un intervento che naturalmente ha un profilo di rischio molto diverso se programmato con modalità elettiva rispetto ad un intervento fatto in regime d'urgenza.
1: Buongiorno, dopo un intervento di chiusura del forame ovale

0: l'elemento critico per riprendere a guidare era considerata, come oggi negli interventi fatti per altre indicazioni, il consolidamento della sternotomia stessa, e quindi più o meno, diciamo, veniva suggerito di riprendere a guidare dopo 2 mesi dall'intervento, perché si riteneva che fosse questo, e si ritiene che sia questo, diciamo, il tempo utile per il consolidamento dello steno. Se il forame ovale, viceversa, come più spesso accade oggi, forse nel caso del nostro ascoltatore, è stato chiuso con una modalità interventistica, quindi con un device che si chiama, che, diciamo, volgarmente viene definito ombrellino, che comunque chiude, o unplaster, diciamo in maniera più tecnica, è un nome commerciale, ma insomma è più quello più usato per chiudere questo forame ovale. Io ritengo che non ci siano controindicazioni ad una ripresa precocissima dell'attività normale. È uno dei vantaggi, peraltro, di questo approccio, di questa modalità di chiusura. Quindi, se questa è stata la modalità con cui il nostro ascoltatore ha chiuso il difetto, il suo forame ovale, o difetto interlaterale che sia, può riprendere a guidare la macchina già pochi giorni dopo la procedura.
1: Sentiamo anche Lina con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Margherita, grazie. Volevo chiedere al professore che cos'è un'acchetasia alla radice aortica in persona ultra sessantenne, perché me lo chiedono a me, poi io lo chiedo a voi. Grazie. Mi sono spiegata bene?
0: Può ripetermi, perché non
1: no, se può ripetere, Margherita.
2: Come?
1: Se può ripetere, che cos'è?
2: Che cos'è un'ecchetasia alla radice aortica? Ho spiegato?
0: Sì,
1: grazie, grazie Margherita.
0: Ectasia, se ho capito bene. Allora, ectasia è un equivalente di dilatazione, quindi diciamo che il termine ectasia o dilatazione, che dir si voglia, vuole significare che la radice aortica, e per radice aortica si intende il primissimo tratto, diciamo, della aorta ascendente, quindi è quella porzione che contiene la valvola aortica e dalla quale partono le arterie coronarie, quindi una porzione nettamente strategica, diciamo, dell'aorta ascendente. Ecco, ectasia significa che questa aorta è dilatata. Il termine non ci dice più di tanto, nel senso che ovviamente prima di arrivare a rappresentare un'indicazione per un'eventuale iniziativa terapeutica, bisogna sapere esattamente questa dilatazione a quanto corrisponde. E anche qui, più che misure assolute, ci sono misure che vanno un pochino rapportate anche a quelle che sono le caratteristiche antropometriche del soggetto. Quindi, in altri termini, ectasia o dilatazione della radice significa che la radice è dilatata. Il quesito è quanto è dilatata, quindi in quanti millimetri è questa dilatazione rispetto a un soggetto, o comunque, diciamo, a un valore normale, e come interpretare questa dilatazione nella prospettiva del soggetto portatore della dilatazione stessa. Quindi questa dilatazione, data le sue caratteristiche antropometriche, è importante o meno. Ecco, quindi bisogna conoscere i numeri e capire, diciamo, di chi stiamo parlando, ecco, proprio soggettivamente.
1: Buongiorno, quando si opera la aorta addominale? Grazie Paola.
0: Allora, l'aorta addominale è un intervento intanto che è di pertinenza del chirurgo vascolare. E comunque l'aorta addominale si opera quando tende a dilatarsi, e anche qui ci sono delle caratteristiche diciamo di dimensione, che abitualmente orbitano più o meno intorno ai 5 cm e oltre. Oppure quando ci siano anche dimensioni ridotte, però ci siano segnali di sospetti per una possibile alterazione imminente dell'aorta addominale, che possono essere rappresentati ad esempio dal dolore, oppure da un incremento, da un trend di aumento delle dimensioni dell'aorta addominale che sia rapido nel tempo. Quindi questo può indurre spesso il chirurgo vascolare che segue il paziente a porre un'indicazione anche su valori dimensionali inferiori, nel sospetto ovviamente che questa crescita possa poi sfuggire ai controlli, e quindi intervenire più rapidamente o comunque più precocemente. E anche qui ci esistono soluzioni diverse. Una volta la soluzione era solo una soluzione open, quindi con un intervento chirurgico, diciamo così, convenzionale. Adesso ci sono anche diverse modalità di intervento, rappresentate dalle cosiddette endoprotesi, che

0: sono protesi che vengono espanse all'interno dell'aneurisma e portate in quella sede attraverso una procedura transcatetere, quindi evitando l'apertura dell'addome. Ma questo, ripeto, è a giudizio del chirurgo vascolare.
1: Senta, Sardini ci ha raccontato di come sia cambiata, no, la chirurgia, di come ci siano sempre più interventi mini-invasivi, non sempre è possibile, e sicuramente alcuni di questi sono anche interventi invasivi, c'è molta preoccupazione nei pazienti. Come riuscite, diciamo, a anche psicologicamente preparare i vostri pazienti quando è possibile? Perché ovviamente quando si arriva in urgenza non c'è questo tempo.
0: Allora, diciamo che una leva fondamentale è che quasi mai un intervento cardiochirurgico è opzionale. Quindi ovviamente purtroppo quando si interviene di fronte ad una condizione clinica che spesso è in rapido peggioramento e comunque rischia di danneggiare il cuore in maniera irreparabile. Penso ad esempio ad un'insufficienza valvolare mitralica, ad una stenoinsufficienza valvolare aortica. Quindi sono patologie che, lasciate lì, ovviamente evolvono nonostante magari una terapia medica ben articolata, e quindi nel tempo, con modalità diverse a seconda del tipo di patologia, possono portare ad uno scompenso cardiaco, talvolta anche molto grave, che compromette enormemente la qualità di vita, ma anche la sopravvivenza del paziente. Quindi ecco, questo è un primo argomento che in qualche modo, ben spiegato, secondo me riesce a convincere sulla necessità, diciamo, la non opzionabilità, diciamo, della soluzione. Poi naturalmente i progressi della cardiochirurgia hanno reso i nostri interventi molto più tollerabili sotto il profilo del dolore, diciamo che questo grazie ai cardioanestesisti che hanno reso questo intervento e soprattutto il postoperatorio dal risveglio in poi sostanzialmente un passaggio in cui non ci sono più ovviamente i sintomi, quel distress, diciamo, fisico che c'era ovviamente fino a molti anni fa. L'intervento chirurgico è stato minimizzato negli accessi, come dicevamo, quindi questo apre il grande capitolo della chirurgia mini-invasiva, quindi gli accessi sono diventati molto più ridotti, salvo ovviamente che l'esposizione non imponga accessi maggiori, ma questo ovviamente solo in questo caso, se no preferenzialmente gli accessi sono tutti ridotti. Questo ha portato ad una modifica della tecnica chirurgica, perché ovviamente si opera spesso e volentieri attraverso accessi veramente minimi, quindi ha portato ad un cambiamento delle tecniche, cambiamento dello strumentario, cambiamento delle modalità con cui si vedono le lesioni. Spesso ci si aiuta ovviamente con delle ottiche e non con una visione diretta, ma dall'altro lato ha minimizzato ovviamente il trauma chirurgico e quindi il dolore, il distress fisico, e questo ha consentito ovviamente, ha contribuito ovviamente ad un più rapido recupero fisico dei pazienti. E questo può essere un elemento cruciale, soprattutto nei confronti di quei pazienti anziani fragili che citavamo prima, perché la possibilità di rimettere, come si dice in gergo, diciamo, rimettere fisicamente proprio in piedi un soggetto dopo un intervento cardiochirurgico, quindi farlo il prima possibile, evita una enorme quantità di potenziali complicanze che poi sono spesso quelle che rischiano di compromettere l'intervento stesso. Quindi anche un intervento tecnicamente ben eseguito rischia di compromettersi, perché magari un soggetto rimane allettato troppo a lungo o è difficile a mobilizzarsi e così via. Quindi tutto, certo, quello che contribuisce ad accelerare questo processo ovviamente riduce il rischio chirurgico.
1: L'ultima velocissima telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, guardi, sono una signora di 77 anni e ho una lieve insufficienza mitralica.
1: Sì.
2: È una cosa pericolosa?
1: Grazie signora, sentiamo.
0: Allora, l'insufficienza mitralica anche in questo caso va quantificata, quindi per quantificarla diciamo che l'esame principale è anche un'ecografia transtoracica che ci può dare delle indicazioni sull'entità del rigurgito mitralico. Importa anche vedere quanto questa insufficienza mitralica impatti sulla funzione cardiaca. L'ecografia può rispondere a questa domanda naturalmente dandoci delle indicazioni sulle dimensioni, la funzione del cuore, del ventricolo sinistro nello specifico, per capire per l'appunto quanto questo grado di insufficienza mitralica, quindi nello specifico

0: della nostra ascoltatrice possa impattare sulla sua funzione cardiaca oggi e in prospettiva. Quindi, diciamo, sicuramente è una patologia per la quale è indispensabile consultare il cardiologo, fare una valutazione clinica e strumentale che sarà prevalentemente ecografica per avere un primo indizio sulla gravità. Poi gran parte di queste lesioni, soprattutto se inducono insufficienza lieve, moderata, possono essere gestite anche farmacologicamente, e solo nei casi in cui ovviamente l'insufficienza sia severa e soprattutto l'impatto sul cuore sia importante, allora si deve ricorrere in questo caso ad una soluzione che può essere chirurgica o interventistica. Quindi chirurgica, un intervento convenzionale con modalità mini-invasiva nello specifico, oppure con modalità transcatetere se ci sono le indicazioni.
1: Grazie a Francesco Santini, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Arrivederci, a presto.
0: Arrivederci.
1: Tra poco alle 10 Enrico Cirone con Al servizio del pubblico, anche per te, per i tuoi telespettatori. Enrico, si avvicina, insomma, immagino, no, questa attesa per la sentenza di domani. D'altronde Primo Canale ha raccontato anche attraverso la voce dei telespettatori, attraverso i messaggi in tutti questi anni, quello che hanno provato i nostri telespettatori e anche le aspettative. Buongiorno a te.
2: Ciao Tiziana, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, dopo 4 anni di processo si arriva al primo capolinea. Ricordiamo che domani il Primo Canale sarà tutti noi, insomma saremo impegnatissimi su questo, monotematica più che mai, un maxi processo, è veramente un maxi processo dei tempi del processo alla mafia. Il processo istruito da Falcone e Borsellino non si assisteva, non abbiamo assistito da cittadini italiani a un processo enorme di questa portanza come quello di cui domani avremo la prima sentenza. Di questo e di altro ne parleremo naturalmente tra poco. Grazie Tiziana, a tutti voi, appuntamento fra 5 minuti.
1: E adesso linea al TG55 con Aurora Bottino. Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca. A Genova sono scattate poco dopo la mezzanotte le ricerche per un giovane scomparso nel mare di fronte a Capomarina in Corso Italia a Genova. L'allarme è scattato dopo che la fidanzata ha chiamato le forze dell'ordine, proprio ai vigili del fuoco alla capitaneria di Porto, avrebbe raccontato di un litigio finito con il giovane che lascia lo zaino e si tuffa in mare senza più riemergere. Nonostante le lunghe ore di ricerche che sono ripartite poi questa mattina, il ragazzo non è ancora stato trovato. E parliamo di un altro argomento, ovvero il caldo. La terza ondata che sta investendo l'Italia porta a Genova un nuovo bollino rosso per domani, giovedì 16 luglio. A preoccupare è soprattutto l'umidità. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
3: Torna il massimo livello di allerta per caldo sulla città di Genova. Dopo 2 giorni di bollino arancione, martedì 14 e mercoledì 15, il bollino emesso dal Ministero della Salute diventa rosso per la giornata di giovedì 16 luglio. La terza ondata di caldo dell'estate, con l'avanzata dell'anticiclone subtropicale africano, sta investendo anche la nostra regione. Sono infatti 169 i comuni liguri su 234 classificati ad alto rischio, compresi tutti i comuni capoluogo. In alcune zone sulla costa si registrano valori che superano i 33 gradi, mentre nell'entroterra il termometro può salire ancora di più. L'AFA rende particolarmente difficili le ore centrali della giornata, aumentando il rischio di disagi soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.
4: Difficilmente Genova ha quelle puntate che si vedono sui giornali, 35, 36, 37, è molto difficile, però in compenso i tassi di umidità durante il giorno, proprio perché spira vento da sud, diventano alti e poi quello che noi percepiamo, cioè che il nostro organismo e quindi le conseguenze sull'organismo sono legate alla temperatura percepita, che è la combinazione fra umidità e e temperatura misurata.
3: A Genova restano operativi 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico di Voltri. L'iniziativa è dedicata in particolare agli over 65 e ai pazienti fragili che dovessero ravvisare condizioni di disagio legate alle alte temperature. L'ingresso è diretto e gratuito dalle ore 10 alle 18, sabato e festivi compresi. I consigli sono sempre gli stessi, ma vanno assolutamente seguiti. È fondamentale evitare di uscire nelle ore più calde della giornata.

0: occorre mantenere una corretta idratazione e adottare tutte le misure di prevenzione raccomandate.
1: Genova, per un francese di 24 anni, uno studente in Erasmus in città che è stato trovato morto nel suo letto, aveva addosso ancora i vestiti con cui si era presentato a una festa la sera prima. Sentiamo.
2: Un ragazzo francese di 24 anni è stato trovato senza vita in un appartamento di via Gramsci nel centro storico di Genova. A dare l'allarme sono stati i coinquilini, che non riuscivano a svegliarlo e lo hanno trovato disteso sul letto, ancora vestito. Il giovane era uno studente Erasmus e, secondo quanto ricostruito, aveva partecipato a una festa nella serata precedente. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Verde Genovese, l'automedica e i carabinieri della stazione della Maddalena. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Non sono stati riscontrati segni evidenti di lesioni sul corpo. Le indagini sono in corso e sono coordinate dalla PM di turno Paola Crispo. Al momento gli inquirenti stanno acquisendo testimonianze e verificando eventuali elementi utili per stabilire le cause della morte.
1: A poco meno di 8 anni dal crollo del ponte Morandi, il viadotto autostradale collassato il 14 agosto 2018 alle 11.36, spezzando la vita di 43 persone, domani si chiude uno dei processi più importanti e imponenti celebrato nelle aule di giustizia italiane. Un dibattimento a carico di 57 persone, iniziato il 7 luglio 2022, per un totale di 284 udienze. Per i sostituti procuratori Walter Cotugno e Marco Airoldi, responsabili di quel disastro, sono i tecnici dell'epoca e quelli passati di Autostrade, di Spea, la controllata che si occupava di vigilanza e manutenzione, del Ministero dei Trasporti e del Provveditorato. Secondo la procura, per anni si sarebbe risparmiato sulla sicurezza e le manutenzioni autostradali per garantire più dividendi ai soci. Primo Canale sarà in diretta a partire dalle 8 del mattino per raccontare la giornata, con collegamenti dal Tribunale di Genova ma anche dai quartieri di San Pier d'Arena e Certosa. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie sono sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: pareggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche, cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, sono le 10, 5 minuti, 17 secondi, quando riparte il servizio del pubblico, linea diretta, spero, immagino, credo, auspico con tutti voi, da questo momento fino alle 12.30. Già che parliamo delle 12.30, preannuncio che oggi, con una giornata di anticipo, normalmente ci si incontrava il giovedì, domani, giovedì, trasmissione monotematica gigantesca per quanto riguarda il primo verdetto del primo processo, maxi processo sul disastro del Ponte Morandi. Quindi Vittorio Siriani ci raggiungerà oggi tra le 11.30 e le 12.30. Questo è il primo canale, sono Enrico Cirone, la trasmissione al servizio del pubblico. Salutiamo Andrea Rocchiccioli, Andrea Benegiamo, curano la parte tecnica, si occuperà

nostre telefonate, spero che arrivino. 800 640 771 è il numero verde per le telefonate, 347 6767 291 per i vostri WhatsApp. Vedo con la coda dell'occhio che già stanno arrivando. Devo dire che ieri il tifo, grazie a una nostra carinissima tesoro ascoltatrice, Cristina da Barcellona, devo dire che ad un certo punto abbiamo virato il tifo per la Spagna. Ieri erano le 11:30, no, un po' prima. Cristina dice, facciamo spagnolo, dice che bello se oggi, ieri, festa della festa nazionale francese, la presa della Bastiglia, ieri, il 14, che bello se la Spagna potesse dare una scopola alla Francia, e gliela data. E ho sentito, insomma, direi gran parte del tifo, ce ne fosse stato uno a scrivere Forza Francia, però tutti con la Spagna, devo dire, bene, no? Ha annichilito i nostri cugini d'Oltralpe, coloro che giocano, ricorderete ieri tante cose carine mi sono arrivate, coloro che giocano praticamente con la divisa della bandiera, no? Ci siamo detti che bello l'Italia se eccetera eccetera. Allora vorrei già sentirvi, credo che anche la politica possa oggi interessarvi, è saltato per un voto 188 contro 187 l'emendamento che riguardava la legge elettorale, l'emendamento voluto fortemente da Giorgia Meloni, se credete, no, possiamo parlarne, mandiamo il governo a casa, non vediamo l'ora. E dai, ditemelo, mi reco ai WhatsApp, leggo un po' qualche cosa che sta arrivando, vediamo un po' cosa dicono e cosa scrivono, cosa dite e cosa scrivete. Dunque, oggi, buongiorno, mi chiamo Giordano, questo è appena arrivato, viva Rivarolo, avrei bisogno di portare l'attenzione a un po' di problemi che abbiamo qui nella zona, quindi Rivarolo. E appena è arrivato adesso, sì, 10:07, sono 10:08, sì. Precisamente abito in via Quartini, l'unica strada possibile per arrivare in piazza Pallavicini, dove la scuola mio figlio è via Ferri. A piedi raggiungere l'altro lato del fiume da mesi, ogni giorno è un'agonia. Tra cantieri, erbacce e camion in mezzo alla strada che ostruiscono il passaggio. Macchine parcheggiate sulle strisce pedonali, segnaletica per i pedoni messa lì a caso, la situazione è diventata insostenibile. Abbiamo foto che salvo, sì, con nome, e come la chiamo? Rivarolo? Sì, Rivarolo. La foto è emblematica perché se la situazione è questa, direi che se al Matitone, piano, dove stanno i vigili urbani, i vigili della polizia municipale, li chiamiamo ancora i vigili urbani, se al Matitone vedono questa foto, io comandante, generale ne abbiamo già uno di troppo, della polizia municipale, mando 1, 2, 3, 20 pattuglie, tutti i vigili che ho a disposizione, e la situazione è questa, no? Siamo, e ripeto, certo Genova è particolare, anche questa galleria, questo restringimento c'era anche con Bucci, attenzione, non è colpa di, però io lo so ora perché l'amico mi scrive ora, l'amico Giordano, peraltro scrive un buon italiano, io leggo di tutto quando arrivano una buona punteggiatura, Giordano, via Quartini, l'unica strada, ecco qui altre foto, Giordano chiamami però, Giordano, del Giordano alle rive saluta, chiamami, Giordano. Allora, l'unica strada possibile per arrivare in piazza Pallavicini è via Ferri. A piedi, ripeto, per raggiungere l'altro lato del fiume da mesi, ogni giorno è un'agonia. Cantieri, erbacce, camion in mezzo alla strada ostruiscono il passaggio. Che poi non ci scappi, sapete come si dice, no? Vi dico questo perché poi Giordano ha mandato una batteria di foto, 50 foto, alcune foto degli ultimi 8 mesi. Però Giordano, se mi chiami, probabilmente facciamo prima a capire e raccontare queste cose. Poi arriva il secondo, quindi grazie, arriva il secondo di due messaggi, ed è quello, siccome è l'ultimo arrivato, che io vedo. E c'è scritto, tanto non lo leggi. Eh sì, se è via dell'ultimo, io non vedo il primo. Che dice, tanto non lo leggi, e io lo vado a leggere. No, non lo leggo? Però sono curioso, dai. Non lo leggo, glielo faccio apposta, non lo leggo. Vabbè, guarda un po'.

0: Cosa dici? Non lo leggo. Ok, allora 379199. Io non lo vedo, vedo solo l'ultimo. Non lo leggo, è così, no? Parli, lui sei contento, dai. Allora, buongiorno Henry. Mi può leggere questo messaggio a mio marito che deve subire un intervento? Vabbè, non posso, è una cosa molto intima. No, nel senso intima. Allora, è un messaggio della moglie al marito. È il loro gergo. Lei, no, lei a lui, esatto. Lei a lui lo chiama patacca. Patacca, stai tranquillo, andrà tutto bene. Io sono lì vicino a te, ti voglio tanto bene, fagiolino. Quindi, lui patacca, lei fagiolino. Giusto? Sì, lei fagiolino. Vabbè, va bene, dai, per carità, partecipiamo, no, a questo anche noi. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico.
0: Oh, buongiorno Nino.
1: Senti, io volevo fare una cosa leggera, quasi rosa, per non parlare delle solite. Ho scoperto ieri che Marisa Allasio a 90 anni vive a Genova.
0: Sì.
1: Io ho un ricordo, perché Allasio, da giocatore e da allenatore del Genoa, era un cliente e frequentava il laboratorio di mio padre.
0: Ma pensa.
1: Quindi la ragazzina, lei dunque, lei ha 9 anni più di me, io ne ho 81, lei ne ha 90, io ero un piccolo bambino lì nel laboratorio e mi farebbe piacere se lei si ricorda la sartoria di mio padre, dove veniva l'allenatore a farsi i vestiti. Questo
0: è un ricordo
1: che mi è venuto, pensa un po' te com'è piccolo il mondo.
0: Certo, ma tu ti ricordi di loro?
1: Io mi ricordo, ero bambino, avevo pochi anni, lei era una ragazzina. Mi ricordo perché mio padre mi raccontava, perché tutti all'epoca, in quegli anni lì, tutti i giocatori, dirigenti, gli allenatori del Genoa venivano a servirsi da mio padre.
0: Sì, ma pensa.
1: E allora me li ricordo, capisci? Io un giorno mi piacerebbe incontrarti un giorno per parlare fuori dal video.
0: Sì.
1: Perché io sulla storia di Genova avrei due o tre cose che non si possono raccontare in televisione, che però vorrei dirtele. Questo ti dico è un ricordo, quindi mi è venuto in mente perché ieri ho scoperto che ha 90 anni e vive a Genova. Ecco.
0: Sì. Lei quindi avrebbe potuto accompagnare il papà perché aveva 9 anni più di te.
1: Esatto, si potrebbe ricordare dove il papà si vestiva. Ecco.
0: Certo. Dove era la sartoria di tuo papà?
1: In via San Lorenzo, poi Piazza De Ferrari, ovviamente sopra la sede del Genoa, perché mio padre viveva dentro la sede del Genoa.
0: Hai capito? Poi uno dice, hai capito?
1: Ma io quando ero già più grande ho visto gli Abbadì, ho visto i giocatori, perché allora non avevano tanto le divise, quindi i giocatori si facevano fare i vestiti da sarto.
0: Ma pensa, beh, è vero.
1: Guarda, mi ricordo, ti dico solo questo, un giorno era De Ferrari, viene a farsi il vestito al Mir, era un giocatore e sceglie la stoffa, vestito, mi ricordo perché ero lì, fumo di Londra e tutto, poi mio padre fa per dirgli la fodera e lui dice la fodera rosso fuoco.
0: Bello.
1: Mio padre, l'unica cosa che ha detto quando è andato via, dice: questo quando viene a ritirare il vestito bisogna che me lo paghi subito.
0: Beh, per i tempi oggi sarebbe una provocazione, immagina allora, parliamo di 70 anni fa.
1: Guarda, se ne possono
0: va bene. Non riesco a immaginare le cose che non puoi raccontare in pubblico di Genova. Cos'è che non si può raccontare?
1: Quelle sono un po' più pesanti.
0: La politica, vabbè, lasciamo perdere. Grazie Nino, grazie. A proposito,
1: se Marisa Lasio sente, si fa sentire, mi farebbe piacere.
0: Allora, grazie.
1: Ciao.
0: A proposito, Nino, oggi parli di Genova, parleremo di Samp, abbiamo parlato l'ultima volta di Mantovani, ricordate Vittorio Siriani ci torna a trovare con le famose palle alle 11:30, ricordiamo questo. Marisa Lasio credo fosse la ragazza, l'attrice più bella del mondo, una bellezza unica. Peraltro non si offende nessuna, se mi sembra di capire.

è un discorso a latere, che ai tempi la cellulite non esisteva. Cioè non esisteva, o ai tempi, ai nostri tempi, quando si andava in spiaggia, non era un problema, è vero o no? Io non ricordo di aver visto, sarà stato poi un problema endemico degli anni a venire, no? Carichi di proteine, carboidrati e quant'altro, direbbe chi non sa parlare, però penso fosse così. Marisa Lasi è una bellezza cristallina, credo fosse, almeno a mio parere, con i miei parametri, era senz'altro in quel momento la donna più bella, dico, del mondo, ed è un onore, bello averla con noi. Credo sia stata Miss Lido perché poi da lì la carriera in tanti film dove mostrava la sua leggerezza, la sua spensieratezza. Allora sembravano uomini, quando guardavamo Marisa Lasio e i suoi partner, per noi bambini sembravano uomini, in realtà erano ragazzi di 22-23 anni, no? Gli attori che partecipavano con lei a questi film dell'Italia del dopoguerra, spensierata del dopoguerra. Allora vado in regia, sono le 10:17, vado in regia, leggo un po' di WhatsApp, però vorrei già sentire il trillo della prossima telefonata. Grazie, a tra poco.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: I can with Palsy.

Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Dal 24 giugno è attivo il numero verde dipendenze 800 940 789. Il servizio, anonimo e gratuito, è dedicato all'ascolto, all'orientamento e all'informazione basata sulle evidenze scientifiche nell'ambito delle dipendenze da sostanze e comportamentali. Nuova ondata di calore a Genova, oggi e domani bollino arancione, mentre giovedì il bollino sarà rosso. Si raccomanda di evitare attività fisiche intense nelle ore centrali della giornata, consumare pasti leggeri, bere acqua regolarmente, indossare abiti chiari e leggeri e verificare le condizioni di salute di anziani e persone sole. Giovedì 16 luglio Celle Ligure ospita il 37esimo meeting Arcobaleno Atletica Europa. L'evento si svolge presso il centro sportivo Giuseppe Olmo Pino Ferro, con la partecipazione delle stelle dell'atletica nazionale ed internazionale in arrivo da circa 40 nazioni. Grande attenzione non solo all'attività agonistica, ma anche a quella scolastica e paralimpica. Torna per la sua 14esima edizione Nuove Terre, il festival di teatro contemporaneo che dal 21 luglio al 27 agosto trasformerà piazze, borghi, spiagge e spazi non convenzionali di 10 comuni della provincia della Spezia e di Genova, tra costa ed entroterra, in palcoscenici a cielo aperto. Si parte martedì 21 luglio a Deiva Marina con la compagnia ungherese All in Circus. Enrico Ruggeri è grande protagonista del premio Alassio Musica 2026, appuntamento di punta di Liges, Alassio Genova Cultura Fest. Ieri sera in Piazza Partini il pubblico ha incontrato una delle voci più autorevoli e raffinate della musica italiana, in un evento aperto dal giovane cantautore Mazzariello. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: 10:21. Ciao Henry, sono Max da Imperia. Bene, bene Imperia, fatevi sentire Imperia Spezia. Non lasciate le linee ai monopolisti, alle monopoliste genovesi, Imperia Sarzana. Sono Max, a mio avviso il Parlamento, la maggior parte non vuole che il governo si dimetta fino ad aprile, quando si matura il tempo utile per il diritto al vitalizio. È vero, ad aprile scatteranno, al prossimo aprile, parliamo del 2027, 4 anni, 6 mesi e un giorno per il vitalizio. È presto, direi. Io non, anche se fossi, però direi, ma aspetta un attimo, vediamo. Come dice, navighiamo a vista, vediamo a vista, hasta la vista. Pronto, buongiorno.
1: Enrico, sono Daniela.
0: Sì, Daniela, buongiorno Daniela.
1: Buongiorno, pensavo a Marisa Allaggio, no? Quei bei filmetti che sì. Mi guardavo.
0: Aggiungo, scusami Daniela, ti interrompo subito, ho dimenticato, me l'hanno fatto notare, ho dimenticato Virnalisi, cioè...
1: Che meraviglia, cioè, che donna meravigliosa, anche d'anziana, era bellissima.
0: Ecco, da eterosessuale, no? Perché poi avremo da eterosessuale, cioè la bellezza che rappresenta una donna unica, sì. Per un uomo... Marisa Lasio, Virnalisi, è il paradiso, cioè specchiarsi.
1: Due bellezze diverse.
0: Sì, sì, sì. Sì. Vabbè, comunque vai avanti.
1: Parlavo un attimo di bellezza, non di politica, così che ho fatto una piccola riflessione. Allora, tanto le donne come Marisa Lasio adesso sarebbero considerate ciccione, parliamoci chiaro, ecco, no? Ecco, vai, per carità di Dio. Mi fa specie una cosa, no? Quando vedo certi programmi, quando mi passano davanti certi programmi, vedere delle ragazze molto giovani, tutte uguali, ragazzi, ma non si rendono conto. Lo stesso naso, l'ho anche scritto, gli stessi zigomi, la stessa bocca, gli stessi capelli. Ma è tanto bella la differenza, cioè ognuno è fatto come è fatto, no? Che è prosperoso, chi non lo è, però ha degli occhi.
0: Guarda.
1: Mi piacerebbe che capissero queste cose, soprattutto le giovani a 18 anni. Chi è che di noi si faceva a 18 anni? C'era quella un po' più formosa, un po' quello meno, però aveva i capelli stupendi. Adesso sono fatte con lo stampino, non hanno personalità, ragazze, io vi parlo alle ragazze giovani, trovatevi la personalità, è quella la bellezza, perché anche il difetto è bello, anche un naso non perfetto è la bellezza del vostro viso, lo sguardo, quelle cose lì, non essere con quelle bocche, scusami, perdonami, da cernia, tutte queste bocche che sembrano delle cernie, il naso uguale, gli zigomi su, mamma mia, per favore, vi prego, siete belle, avete la bellezza della gioventù, punto e basta.
0: Ecco, tu dici la bocca, io il taglio degli occhi lo trovo un po' alla Michael Jackson, non so se rendo l'idea, ma del resto se il chirurgo plastico è quello, uguali le fa, non è che...
1: Ma sì, no. Si ti inietta il coso sulle zigomi e la bocca...
0: gli zigomi sono quelli sono.
1: Ognuno ha la sua forma, no? Il viso, adesso sono tutte uguali, ma veramente cosa pazzesca. A questa impressione, scusami, mi fa paura, sembriamo tutti dei, come si chiamano, degli umanoidi, ecco, non più delle persone,
0: sì.
1: Punto. Scusa, ma è una, la bocca, una cosa ne... che mi dispiace.
0: Però possiamo tenere Marisa Lasio vicino, Rocchiccioli, non è che mi desse fastidio. Sì, non è che mi desse fastidio. Senti, ho detto una bestialità, ricordando, io dico ai miei tempi, me bambino, ragazzino, che la cellulite non esisteva, lo dico in modo molto generico.
1: Ma c'era, ma non era cellulite, c'erano le forme, però ce n'era meno, guarda che adesso ci sono molte ragazzine che sono sformate, anche l'alimentazione e tutto,
0: Qualche che
1: nei tempi c'era la cicciottella, quella un po' più magra, però io vedo purtroppo, anche in questo caso, vedo tante ragazzine giovanissime molto sovrappeso purtroppo, e questo è una cosa anche preoccupante, perché non mangiano come... Noi mangiavamo pane col pomodoro a merenda, non faccio nomi, ecco, pane e pomodoro, a volte la torta che faceva la mamma, vabbè, aveva tempo, lasciamo stare però pane e pomodoro, dai, che buono che era.
0: Eccola qua, questa è Virnalisi, era credo uno dei sapori più buoni del mondo. L'olio, magari un po' di origano, non c'era niente di più buono. Non esisteva niente di più buono.
1: Normalissime, e non siamo morti, stavamo bene, non avevamo la cellulite.
0: Va bene, grazie Daniela.
1: Grazie a voi.
0: Questa è Virnalisi, è un po' più sofisticata la sua bellezza. La ricordiamo nel dentifricio Clorodont, direi, giusto? Direi, mi aiutate, sapete che non va.

0: Vado di intelligenza artificiale? Vado di memoria finché funziona? Direi Clorodont. C'era anche lo slogan. Deve venire in mente in questo momento. Il cassettino è chiuso, però come il Pino Silvestre Vidal, il cavallo sulla spiaggia, no, che correva. Erano i tempi di quei caroselli. Lo vado a cercare, se mi aiutate con la telefonata, mentre sento la telefonata vado magari a cercare questo, oppure magari mi state già scrivendo. Beh, con quella bocca sì, con quella bocca può dire ciò che vuole. Dai, ecco, era quello lo spot. Con quella bocca, beh, insomma, può dire ciò che vuole. Era un po' impertinente, no? La Virna Lisi in quegli spot, però con quella bocca certo poteva dire quello che voleva. Allora, vado adesso in pubblicità? Sì. Non arriva la telefonata, volevo sentire lo squillo. Andiamo in pubblicità? Sì, 10:27. Allora sì, dai, pubblicità e torniamo subito dopo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 17 al 19 luglio arriva a Trigoso la 66esima Sagra del Bagnun, storico appuntamento dedicato al celebre piatto della tradizione culinaria ligure a base di acciughe. Prevista la distribuzione gratuita di circa 5.000 piatti di Bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. 17 e 18 luglio a Ferrada di Moconesi si svolgerà la 12esima edizione di Fontana Buona Senza Frontiere. Numerosi come ogni anno i comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo, sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla Pubblica Assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività per bambini. Il 18 e il 19 luglio ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure appuntamento con Il Bello delle Donne Liguri, la rassegna dedicata all'artigianato e alla creatività femminile. A partire dalle 17, artigiane merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antica arte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione della società, i suoi cambiamenti e la sua identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea del 600.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Allora, sì, ripartiamo, 10.30, ricordate la pubblicità? Il Colgate con Gardol, sì, ma doveva essere appunto Clorodont, lo spot con la bellissima, eccolo qua, la bellissima, fammi vedere, togliamo gli occhiali.
3: Se viaggiano delle donne, un argomento dominante c'è, quello sostenuto da loro.
4: Ma perché voi donne preferite parlare piuttosto che ascoltare?
3: Beh, perché intanto quando parlate voi uomini non sempre vi capiamo. E poi scusa.

0: Sì, è preferibile non capire niente, no? Piuttosto di capire che abbiamo torto su qualcosa, è giusto?
1: Ma neanche per sogno.
0: Perché? Ho detto qualcosa che non va.
1: Con quella bocca può dire ciò che vuole. Sempre Clorodont.
0: Sì, Clorodont. Oggi più che mai.
2: Perché è Clorodont, il primo dentifricio al fluoro garantito con un certificato di università. Ogni volta che usate Clorodont, fluoro.
3: Beh, bello però. Convincente, no? Oggi direbbero indicato dall'Associazione dei Medici Dentisti. Oggi direbbero così, però... Che roba, che meraviglia. Beh, lo spot direi fatto bene, convincente. Grazie Andrea Rocchiccioli, grazie a Dea Beneggiamo. Andiamo avanti. Autostrada, ecco, Carmelo dice, oggi autostrade non... No, ieri però c'è stato... ieri non abbiamo avuto, credo, un veicolo in avaria, sapete che è un chiodo fisso, ma... Un veicolo che ha preso fuoco? Sì, in una galleria. Sorrido, non è successo nulla, per carità. Però passate le 5, io già stavo male perché sono passate le 17, stavo lavorando, sento la radio RTL, non mi dice di veicoli in avaria. Dico strano, a Genova, cioè a Genova nel nodo, dico strano. Arrivano le 6, ecco che, attenzione, dopo il GR di RTL, sì, un veicolo ha preso fuoco, vabbè, sto meglio, sono stato sinceramente un po' meglio. Attenzione, domani, puntata pazzesca, chi se non Primo Canale può portarvi nelle case, anche se domani è bollino rosso, quindi non dico meglio stare in casa, stare ventilati in casa, dall'aria che filtra dalle persiane, per sentire il primo epilogo e il processo di primo grado che coinvolge da 4 anni accusa, difesa del processo più importante dopo il maxi processo di Palermo, quello arbitrato dal giudice Alfonso Giordano e voluto da Falcone Borsellino, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il processo mostruoso, questo del ponte. Ok, domani con Primo Canale. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno signor Cironi.
3: Mario, buongiorno, che succede?
4: Sì, dico, succede. Ricordo Marisa Lazio, miei poveri ma belli, noi sì. Giovani eravamo tutti innamorati di lei. Mi fa piacere sentire che viva Genova e ricordo che suo padre, prima calciatore, attaccante del Genoa.
3: Del Genoa.
4: E poi allenatore che si diceva. Che prendesse a schiaffi i giocatori che non facevano quello che diceva lui. Ecco, una leggenda. Ti voglio bene a Marisa Lazio.
3: Lo credo.
4: La ricordo i poveri Mabelli in tutti quei film meravigliosi che faceva. Ciao.
3: Grazie. Ricordo Renato Salvatori, qui è con Alberto Sordi. Ricordo Renato Salvatori, a noi sembravano uomini, ma erano ragazzi di 20 anni, di 22 anni. Qui con Alberto Sordi siamo siamo a Venezia, direi, con il gondoliere, no, di Venezia. Parliamo poi di un gigante, Alberto Sordi, un gigante. Continua a non capire chi non lo apprezzasse, perché c'è qualcuno che non lo aveva, continua a non capire come mai, quali siano i motivi. Dai, 10:34, fatevi sentire, ricordo Vittorio Siriani a proposito di Genoa, a proposito di Sampdoria, a proposito di sport. Sono arrivati i ringraziamenti da parte di Cristina, questa nostra meravigliosa ascoltatrice spagnola di Barcellona, che ieri ha invitato tutti voi a tifare per la Spagna, e quindi grazie, avete portato bene, insomma, ogni tanto una cosa la facciamo, ogni tanto una cosa giusta la facciamo. Peraltro non abbiamo faticato, no, a tifare Spagna anziché Francia, giusto? Per una questione di simpatia poi, no? Non ho trovato quello che dice no, vive la France, allons enfants, niente proprio ieri, viva la Spagna. Bene, pronto, buongiorno.
5: Cirone, sono Rosa.
3: Sì, Rosa, buongiorno Rosa, buongiorno.
5: Buongiorno, vorrei toccare 2 o 3 punti.
3: Aia.
5: Uno, se dobbiamo andare a chi l'ha visto per sapere se la sindaca esiste a Genova, dov'è? Stamattina nei giardini di Via Bracelli, che li stanno lucidando, ci manca la cera,
3: sì,
5: da come stanno pulendo bene, perché sì, va a fare l'inaugurazione,
3: sì, una foto.
5: Una telecamera,
3: vabbè,
5: e siamo a posto.
3: Vabbè.
5: Per il resto non risponda a nessuna interrogazione, non esiste.

0: mente, muta. Altro tema, i giornali.
1: Sì.
0: Quando fanno la rassegna stampa, specialmente un emittente, quando c'è i giornali di sinistra, te li leggono fino in fondo, vanno a cercare anche la virgoletta, dire. Quando c'è i giornali di destra, velocemente il titolo, passiamo oltre.
1: Sì.
0: E questa è un'altra cosa. Poi due o tre punti, tocco velocemente.
1: Questo c'è il terzo, Quarto.
0: Il terzo adesso. E ho visto un pezzettino della politica dell'altra sera con il direttore.
1: Sì.
0: Sanna ha 78 denti che guarda sempre la telecamera.
1: Vabbè.
0: Fissa sempre la telecamera per vedere se è inquadrato. E la consigliera che aveva vicino, che diceva che è nuova, che non è, che non parla mai, ma meno male che non parla mai, perché non lasciava parlare gli altri, parlava sempre sopra, come di vizio. E poi l'ultima, l'esultanza di ieri delle cose. Esultano perché noi non possiamo decidere chi votare. Complimenti alla sinistra. E si ricordino Napoli, perché ce ne saranno molte piazze che verranno contestati per tutto quello che hanno fatto, che hanno detto. Vanno al governo a fare cosa? A riempirci di emigrati, a parlare di LGBT, di tutte queste cavolate che ha la gente, vanno in piazza per difendere i delinquenti. E questo che ci ritroveremo al governo? Complimenti a chi li vota, complimenti.
1: Bene, grazie Rosa, grazie. Vabbè, 5 punti essenziali. Allora, primo punto, chi l'ha visto? Ok, Sciarelli. Non c'è più, non c'è, vedremo. Centro dei Braccelli, sì, è un'area adibita allo sport. Immaginate se una sindaca che proviene dallo sport non ci tenga, non so se arriva anche a Bodi, non ci tenga ad un Centurione Braccelli votato allo sport. Cioè, è ovvio, no? Che poi ci sia la telecamera. Bene, avercene di parchi dedicati allo sport, no? Anche per noi anzianotti, ok? Poi i giornali, lì dipende dal taglio giornalistico. Le rassegne stampa non fanno impazzire, dovrebbero essere fatte con molta, diciamo, tecnicismo, non passione. Non fanno impazzire generalmente, né fanno vendere di più i giornali, è stato piuttosto scoperto questo. Poi vedete, ci saranno canali che daranno più spazio ai giornali di centrodestra, Il Giornale, Libero, La Verità di Belpietro, che non a quelli del centro-sinistra. Poi sul Sanna, Sanna è un bel ragazzo, chiaro che è un bell'uomo, sì. Io posso essere il doppio dei suoi anni, però un bell'uomo, ci sta che si piaccia. Perché insomma in un certo senso buca il video. Poi il quinto punto, la sinistra ieri si votava sull'emendamento, ha vinto il no, 188 voti contro 187, si cercano 30 franchi tiratori tra Forza Italia e Lega. Non è detto che debba cadere un governo, di fatto è stato un colpo pesante per Giorgia Meloni, la quale voleva indicare nella nuova veste elettorale un capolista, quello, e poi tre nomi a scelta di noi elettori. Non è passato, punto. Pronto, buongiorno.
2: Pronto. Buongiorno. Sono Enrico, io abito nella Val Bisagna, a San Gottardo. Siamo quasi una settimana che non vi vediamo.
1: Ah, mi hanno scritto, ma ieri Molassana, ancora oggi non ci vede?
2: Ancora oggi non ci vede, mattina, sera, serata, non si vede, non so che è successo a ripetitori.
1: Sì, non lo sappiamo perché non dipendono più da noi, però ha fatto bene a dirlo, anche a dirlo pubblicamente. Mi sono arrivati dei messaggi ieri, devo dirlo, posso dirlo, non dipende da noi.
2: Ho detto, mi sembra un orario che saranno...
1: Sì. Ora senta, già che siamo in linea, mi racconti un po' qualche cosa, se c'è qualcosa che la appassiona, visto che non ci siamo mai sentiti.
2: Vedete un po', se potete provvedere.
1: Sì. Dicevo, come si chiama lei?
2: Io mi chiamo Salvatore.
1: Salvatore. Racconti un po' di lei, cosa la appassiona, segue la politica, la cronaca.
2: Ma io seguo un po' tutto.
1: Sì.
2: Seguo, diciamo, anche non mi è piaciuto la battuta di Macron.

0: Cosa ha detto? Beh, ne dice tante Macron, cosa ha detto?
1: Anche il sangue, che lo dica ai francesi, noi le guerre non le vogliamo, le bombe almeno io non le voglio e penso che gli italiani la pensino in maggior parte come la penso io, non ne vogliamo bombe, non ne vogliamo missili che distruggono non solo un palazzo ma che distruggono un quartiere.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Vogliamo la pace.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Senta Salvatore, la ringrazio, vedi che aveva un bel pensiero, un bel pensiero. Pensate che la guerra, no? La guerra di invasione all'Ucraina è costata all'invasore, c'è stato un invasore, un invaso, no? Giusto, pacifico ci sta, comunque la pensiate, è costato all'invasore 650.000 uomini, ci sarà stata anche qualche donna, parlo dell'esercito, morti. 650.000, una città come Genova. Vabbè, ma ne vale la pena? Cioè tu sei capo del tuo territorio, lo stato più grande del mondo, per annetterti un pezzo di terra, il Donbass. Cioè, hai mandato a morire, e parlo della parte russa, perché sono stati loro ad invadere, mi dicono, poi qualcuno di voi dice, no, Henry, un tempo è stata l'Ucraina, ma io credo sia stata Russia, è costato solo alla Russia 650.000 morti, questo la settimana scorsa, ha senso tutto questo? Cioè, ma, o meglio, che senso ha tutto questo? Per un pugno di terra sì, ma dice Henry, ma ci sono le terre rare, ma chi se ne frega le terre rare? Cioè non vale la pena una morte di un uomo, parliamo di 650.000 morti, 650.000 mare, 650.000 mamme che non hanno più il figlio, 650.000 papà che hanno più un figlio, fidanzate che non hanno più il figlio, che non hanno più il fidanzato. Ma che senso ha? Non lo so, andiamo avanti così, andiamo in pubblicità, brevissima pausa, lo dico sempre, quant'è un minuto e? Un minuto e mezzo.
2: Il viadotto è crollato. Esso, come noto, non era solo un pezzo importante di autostrada, ma una via necessaria per la vita quotidiana di molti, un'arteria essenziale per lo sviluppo della città. Genova, però, non si arrende. L'anima del suo popolo in questi giorni è attraversata da mille pensieri e sentimenti, ma continuerà a lottare, come altre volte. Noi genovesi sapremo trarre dal nostro cuore il meglio, sapremo spremere quanto di buono e generoso vive in noi e che spesso resta riservato, quasi nascosto, schivo.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Avrete seguito la telefonata di prima, no? Io non ho fatto, io, noi non abbiamo fatto nulla. Mi scrive Laura, dice ora, adesso a San Gottardo vi si vede. Io non ho fatto niente. Avrete sentito prima la pubblicità.

Vicino chiama Salvatore e dice: guarda che da una settimana San Gottardo non si vede. Abbiamo sentito Salvatore, peraltro è stato molto acuto a rilevare quell'espressione orrenda di Micron. Ho detto Micron? Ah no, voglio dire Macron. Ho detto Micron, voglio dire Macron. E invece dice: guarda, San Gottardo si vede, io non ho fatto nulla. Poi, buongiorno, vorrei dimenticare il G8 e tutte le

0: compiute dai Black Bloc. Basta con queste commemorazioni, Corrado da Genova Centro. Poi, riguardo Alberto Sordi, probabilmente alcuni non l'hanno mai esaltato perché non si è mai schierato politicamente da una certa parte. Alcuni sono persino riusciti a parlare male di Zalone e Sinner. Saluti Luigi. Ma sì, ci sta, ma Alberto Sordi penso che rappresentasse la Democrazia Cristiana, no? Lui era molto fedele, andava in chiesa, era molto generoso con insomma, le prebende, era molto molto generoso. Possiamo identificarlo nella Balena Bianca, la grande Democrazia Cristiana, che ti barcamenavi in un senso o nell'altro, però appartenevi un po' a un tutto molto molto italiano, no? Direi. Poi, ecco, Rosa divide, c'è chi l'apprezza, c'è chi non l'apprezza, dice spiritosa questa signora contro la sindaca, rassegnatevi, avete perso, primi segnali per Roma. Per la sconfitta, primo segnale a Roma per la sconfitta, Sandro. Invece Robby da Pontedecimo, Robby da Pontedecimo piacciono le cose che dice Rosa, vabbè, insomma, for president, adesso esagero, ma non esageriamo. Poi, traditori al governo, è Sordi è l'italiano medio, quello che vede i suoi film come sono gli italiani. Traditori al governo, ci sarà una riflessione per capire chi è stato. C'era il cavallo della Vidal, era una cavalla, si chiamava Linda, la teneva mio zio da Alessandria, ma pazzesco, mi ricordo che quando andavamo da mio zio le portavamo sempre gli zuccherini, era molto golosa, che bei ricordi, ciao da Daria, ma che bello, che poi era pulitissima, no? Con la bagnoschiuma Vidal, era una cavalla profumatissima. Allora noi abbiamo Daria, un'ascoltatrice, il cui zio ad Alessandria teneva la cavalla Linda del bagnoschiuma Vidal, che Vidal è il cognome della famiglia che ha fondato il bagnoschiuma, Vidal, non è una sigla, si chiamano proprio così, e quindi ad Alessandria c'era la cavalla. Grazie. Pronto, buongiorno.
1: Oh, Fuji,
0: buongiorno.
1: Per sentire su quanto riguarda la telespettatrice Antisalis, non sto neanche più a parlare, non merita. E invece volevo dire qualcosa sul voto di governo. Allora, alla Meloni erano detto due costituzionalisti di rivedere il suo provvedimento perché andava contro alla Costituzione, ma ha voluto fare di testa sua, ma non solo quello, ha voluto mettere ancora dei decreti antidecreto per convogliare i voti a favore del suo partito o della sua sponda. Il problema grosso di chi adesso si lecca le ferite, che sono stati loro stessi a far karakiri, non capisco perché avercela con la sinistra. La sinistra era in minoranza, qualche un altro della destra forse ha capito che era il momento di svoltare. Con questo, se non vogliono andare alle elezioni, è già il terzo mandato dopo il referendum, dopo questa, non so cosa ci vuole ancora. E poi nient'altro, la Salis non commento perché no, non ho niente da commentare. Vi saluto.
0: Grazie. Ma intanto ad aprile si matura il vitalizio, quindi non so voi, siamo tutti duri e puri, vogliamo che io, tu, voi in Parlamento, maggioranza o anche opposizione, mi direte chi se ne frega, sono all'opposizione, se domani comando chi se ne frega del vitalizio, però ad aprile matura un vitalizio, lo terrei lì. Punto, per quanto riguarda questo emendamento le cose sono molto chiare, ditemi voi, Fuji ha espresso un suo parere autorevole, ditemi voi, sono mancati una trentina, cioè loro consideravano che non finisse 188 a 187, ma aggiungete a 187 30 voti, toglieteli dall'altra parte, pensavano che finisse così. È andata in un altro modo. Segnale d'allarme, campanello d'allarme, serio. Non penso che Meloni possa salire al Quirinale per sentire Mattarella rassegnare dimissioni, ma siccome io non lo penso, magari lo farà. Mattarella sarà pronto a sciogliere le camere. Vediamo, amici. Da un certo punto di vista, no, io non vedo l'ora. Avremo i medici, avremo tutte le misure contro i, no? Avremo tutto. Non vedo l'ora. Ad Albenga un tizio, eccolo qui.

0: Eccola qui, come si chiamava? Linda. Eccola qua, Linda è una cavalla, è la cavalla del Pino Silvestre Vidal e la teneva lo zio di una nostra ascoltatrice. E quando Daria andava, eccolo qua, e quando Daria era il Pino Silvestre, vedete la pigna, no? E quando Daria andava ad Alessandria dallo zio, portava gli zuccherini di cui la cavalla Linda. Linda, nel senso pulita, no? Pino Silvestre Vidal si chiama Linda. Faceva, eccola qua. Mi ricorda che la musica faceva na na na na na bom bom bom bom bom bom dan dan daran dan dan tan tan taran tan tan. Sei un po' rintintin, no? Grazie, grazie, grazie, grazie. Potremmo fare un programma su questo, potremmo investire. Ah, fai vedere che sei sempre di destra. Ma io non vi capisco. Cioè, chiama Fuji, no? Allora, io, dunque, cerco di capire. Allora, chiama Fuji e... Fuji non è governativo, no? E fa le sue riflessioni. Io dico che sono riflessioni attente quelle di Fuji, no? E dico che Meloni potrebbe salire al Quirinale da Mattarella, Mattarella potrebbe sciogliere le Camere. E dopo aver detto questo, una persona mi scrive e mi dice: tanto sei sempre di destra. Ora, io non devo giustificarmi. Essere oggi sono un po' renziano, oggi fortunatamente oggi mi sento un po' renziano, cioè, ma perché continuiamo a non capirci? Cioè, perché continuiamo a non capirci? Io non... sono io che non mi faccio capire, siete voi che, perché io ci penso, rifletto, dico, ma come faccio a essere di destra? Cioè, ho spiegato i motivi del blackout, no? Meloniano, e questo dice sei di destra. Forse non ci capiamo sui termini, non lo so. Aiutatemi però a capire, perché se no divento matto, no? Divento matto. Allora, bello aver saputo che il cavallo della Vidal era femmina, che il suo nome era Linda e che era tenuta da Alessandria, vedi? Se si guarda lo spot del bagno schiuma Vidal di un tempo, davvero bellissimo, allo spot di oggi dello stesso bagno schiuma non è paragonabile. A mio parere non incisivo ai fini pubblicitari. Può darsi, può darsi. Parliamo di pubblicità, è meglio, no? Pronto, buongiorno.
1: Senti, non so se parlare di pubblicità o di politica. Senti, i caroselli sono bellissimi, è una cosa che mi riporta un pochettino indietro. Purtroppo sono attempato. Cioè, ci sono anche le gemelle Kessler con le famose Onza,
0: grandissimo, che gambe,
1: attore italiano che col tavolino in mezzo al
0: Calindri, al Calindri, Calindri.
1: Ce n'è, vabbè, Calimero, ma ce ne sono tantissime.
0: Ernesto Calindri, va bene, bene. No, cioè, avete sentito Lino? A un certo punto ha detto le gemelle K. No, cancella, il padre querela, Il padre, noto penalista con l'ufficio, inviamo l'ufficio allo studio, chiedo scusa, dottor, inviamo Moscova, Milano, sto parlando di Garlasco, io non c'entro, era Lino, Ha detto gemelle K, intendeva gemelle Kessler, non le gemelle, prendo le distanze. Io mi manlevo, il signore si è bloccato subito, non intendeva che le gemelle avessero fatto, le gemelle K di Garlasco avessero fatto lo spot delle calze OMSA, parlava delle gemelle Kessler, lo dico per la gemelle K. Va bene, abbiamo 10:55, sigla, a tra poco.

Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca. A Genova sono scattate poco dopo la mezzanotte le ricerche per un giovane.

0: Scomparso nel mare di fronte a Capomarina in Corso Italia a Genova. L'allarme è scattato dopo che la fidanzata ha chiamato le forze dell'ordine proprio ai vigili del fuoco alla capitaneria di Porto. Avrebbe raccontato di un litigio finito con il giovane che lascia lo zaino e si tuffa in mare senza più riemergere. Nonostante le lunghe ore di ricerche che sono ripartite poi questa mattina, il ragazzo non è ancora stato trovato. E parliamo di un altro argomento, ovvero il caldo. La terza ondata che sta investendo l'Italia porta a Genova un nuovo bollino rosso per domani, giovedì 16 luglio. A preoccupare è soprattutto l'umidità. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
1: Torna il massimo livello di allerta per caldo sulla città di Genova. Dopo due giorni di bollino arancione, martedì 14 e mercoledì 15, il bollino emesso dal Ministero della Salute diventa rosso per la giornata di giovedì 16 luglio. La terza ondata di caldo dell'estate, con l'avanzata dell'anticiclone subtropicale africano, sta investendo anche la nostra regione. Sono infatti 169 i comuni liguri su 234 classificati ad alto rischio, compresi tutti i comuni capoluogo. In alcune zone sulla costa si registrano valori che superano i 33 gradi, mentre nell'entroterra il termometro può salire ancora di più. L'AFA rende particolarmente difficili le ore centrali della giornata, aumentando il rischio di disagi soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.
2: Difficilmente Genova ha quelle puntate che si vedono sui giornali, 35, 36, 37, molto difficile. Però in compenso i tassi di umidità durante il giorno, proprio perché spira vento da sud, diventano alti e poi quello che noi percepiamo, cioè che il nostro organismo e quindi le conseguenze sull'organismo sono legate alla temperatura percepita, che è la combinazione fra umidità e temperatura misurata.
1: A Genova restano operativi 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico di Voltri. L'iniziativa è dedicata in particolare agli over 65 e ai pazienti fragili che dovessero ravvisare condizioni di disagio legate alle alte temperature. L'ingresso è diretto e gratuito dalle ore 10 alle 18, sabato e festivi compresi. I consigli sono sempre gli stessi, ma vanno assolutamente seguiti. È fondamentale evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, occorre mantenere una corretta idratazione e adottare tutte le misure di prevenzione raccomandate.
0: Genova per un francese di 24 anni, uno studente in Erasmus in città che è stato trovato morto nel suo letto, aveva addosso ancora i vestiti con cui si era presentato a una festa la sera prima. Sentiamo.
3: Un ragazzo francese di 24 anni è stato trovato senza vita in un appartamento di via Gramsci nel centro storico di Genova. A dare l'allarme sono stati i coinquilini, che non riuscivano a svegliarlo e lo hanno trovato disteso sul letto, ancora vestito. Il giovane era uno studente Erasmus e, secondo quanto ricostruito, aveva partecipato a una festa nella serata precedente. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Verde Genovese, l'automedica e i carabinieri della stazione della Maddalena. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Non sono stati riscontrati segni evidenti di lesioni sul corpo. Le indagini sono in corso e sono coordinate dalla PM di turno Paola Crispo. Al momento gli inquirenti stanno acquisendo testimonianze e verificando eventuali elementi utili per stabilire le cause della morte.
0: A poco meno di 8 anni dal crollo del ponte Morandi, il viadotto autostradale collassato il 14 agosto 2018 alle 11.36, spezzando la vita di 43 persone, domani si chiude uno dei processi più importanti e imponenti celebrato nelle aule di giustizia italiane, un dibattimento a carico di 57 persone, iniziato il 7 luglio 2022 per un totale di 284 udienze. Per i sostituti procuratori Walter Cotugno e Marco Airoldi, responsabili di quel disastro, sono i tecnici dell'epoca e quelli passati di Autostrade, di Spea, la controllata che si occupava di vigilanza e manutenzione del Ministero dei Trasporti e del Provveditorato. Secondo la Procura, per anni si sarebbe risparmiato sulla sicurezza e le manutenzioni autostradali per garantire più dividendi ai soci. Primo Canale sarà in diretta a partire dalle 8 del mattino per raccontare la giornata con collegamenti dal Tribunale di Genova, ma anche dai quartieri di San Pier d'Arena e Certosa. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie sono sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Signor Presidente della Repubblica, signori Presidenti del Senato, della Camera, del Consiglio e della Corte Costituzionale, autorità politiche, civili e militari, cari fratelli e sorelle del Signore. Il crollo del Ponte Morandi sul torrente Polcevera ha provocato uno squarcio nel cuore di Genova. La ferita è profonda, è fatta innanzitutto dallo sconfinato dolore per coloro che hanno perso la vita e per i dispersi, per i loro familiari, i feriti, i molti sfollati. Innumerevoli sono i segni di sgomento e di vicinanza giunti non solo dall'Italia, ma anche da molte parti del mondo. Insieme alla preghiera del Santo Padre Francesco, che anche ieri sera con una telefonata affettuosa ha voluto manifestarci la sua prossimità, in questi giorni ovunque si innalza a Dio un'onda di preghiera. Genova è nello sguardo del mondo, in un grande abbraccio di commozione, di affetto e di attesa. Siamo qui per affidarci alla misericordia e alla consolazione che solo Dio può dare. Sappiamo che qualunque parola umana, seppure sincera, è poca cosa di fronte alla tragedia. Così come ogni doverosa giustizia, nulla può cancellare e restituire. L'iniziale incredulità e poi la dimensione crescente della catastrofe, lo smarrimento generale, il tumulto dei sentimenti, i perché incalzanti, ci hanno fatto toccare ancora una volta e in maniera brutale l'inesorabile fragilità della condizione umana. Ma proprio dentro a questa esperienza, che tutti in qualche modo ha toccato, si intravede un filo di luce.
1: Nel nome del Dio unico, il crollo di un ponte, che sia fisico o metaforico, provoca sempre un gran dolore. Due punti che non si toccano più e portano via per sempre le vite di tante persone, segnando una perdita grave per l'umanità intera. Il dolore è immenso e affidiamo a Dio le nostre preghiere per tutte le vittime, per le loro famiglie, per tutti i feriti e i dispersi, per tutti i sfollati, ma anche per tutti i soccorritori. La nostra preghiera si trasmette anche a tutti coloro che hanno celebrato i funerali in forma privata. Siamo vicini a tutti voi e chiediamo al Signore

siamo vicini a tutti voi e chiediamo al Signore, colui che nella sua infinita misericordia ci ha insegnato il valore dei ponti, con il primo ponte simbolico che ha unito il primo uomo e la prima donna, creando così l'unione di tutta l'umanità, di renderci consapevoli delle nostre responsabilità. Chiediamo a Lui di accogliere le anime delle vittime e di consolare i loro familiari. Preghiamo per Genova, la superba saprà rialzarsi.

saprà rialzarsi con fierezza. La nostra Genova, la Zena, che in arabo significa la bella. Le comunità islamiche di Genova, dalla Liguria e dell'Italia intera, pregano affinché la pace sia con tutti voi, che il Signore protegga l'Italia e gli italiani.

0: È una tragedia inaccettabile. Questi sono momenti di dolore condiviso da tutta l'Italia, che è unita in questo stato d'animo. E le parole vanno spesse in questa direzione, perché un paese unito rende anche più forte e più efficace la severità per l'accertamento delle responsabilità, che vanno perseguite con rigore. Genova è stata colpita. Tutti i genovesi e tutti coloro che sono recati a Genova in questi anni sono passati su quel ponte. Anch'io l'ho percorso tante volte, anche di recente. È una tragedia che ha coinvolto tanti, tutto il nostro paese.
1: Ricordati dei nostri fratelli e sorelle, ad Mir, al Sandro, Alizee Plas, Andrea, Angela, Antonio, Alessandro, Andrea.

Alessandro, Bruno, Camilla, Carlos Jesus, Claudia, Elisa, Silvia, Francesco, Gennaro, Gerardo, Giovanna, Giorgio, Giovanni, Enao, Juan Carlos, Juan Ruben, Leila Nona, Luigi, Malai, Manuele, Marius, Marta, Matteo, Melissa Cristiano, Nathan, Roberto, Samuele, Stella, Vincenzo, William e gli ultimi ritrovati e non ancora identificati.

0: che oggi hai chiamati a te da questa vita, e come lì per il battesimo hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza.
1: Il viadotto è crollato. Esso, come noto, non era solo un pezzo importante di autostrada, ma una via necessaria per la vita quotidiana di molti, un'arteria essenziale per lo sviluppo della città. Genova, però, non si arrende. L'anima del suo popolo in questi giorni è attraversata da mille pensieri e sentimenti, ma continuerà a lottare. Come altre volte, noi genovesi sapremo trarre dal nostro cuore il meglio. Sapremo spremere quanto di buono e generoso vive in noi e che spesso resta riservato, quasi nascosto, schivo. La professionalità generosa di tutti, a cominciare dai vigili del fuoco,

La Madonna assunta al cielo ci invita anche in questo momento a guardare in alto, verso Dio, fonte della speranza e della fiducia. Cosa saremmo noi senza di Lui? Cosa sarebbe la nostra vita? Guardando a Lui eviteremo la disperazione e potremo tornare a guardare con coraggio il mondo, la vita, la nostra amata città. Potremo guardarci gli uni gli altri e riconoscerci fratelli, perché figli dello stesso Padre, ben oltre ogni differenza. Potremo rinnovare la fiducia reciproca e consolidare la vicinanza di queste ore. Potremo costruire ponti nuovi e camminare insieme.

0: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99 euro. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Dal 24 giugno è attivo il numero verde dipendenze 800 940 789. Il servizio anonimo e gratuito è dedicato all'ascolto, all'orientamento e all'informazione basata sulle evidenze scientifiche nell'ambito delle dipendenze da sostanze e comportamentali. Nuova ondata di calore a Genova, oggi e domani bollino arancione, mentre giovedì il bollino sarà rosso. Si raccomanda di evitare attività fisiche intense nelle ore centrali della giornata, consumare pasti leggeri, bere acqua regolarmente, indossare abiti chiari e leggeri e verificare le condizioni di salute di anziani e persone sole. Giovedì 16 luglio Celle Ligure ospita il 37esimo meeting Arcobaleno Atletica Europa. L'evento si svolge presso il centro sportivo Giuseppe Olmo Pino Ferro, con la partecipazione delle stelle dell'atletica nazionale ed internazionale in arrivo da circa 40 nazioni. Grande attenzione non solo all'attività agonistica, ma anche a quella scolastica e paralimpica. Torna per la sua 14esima edizione Nuove Terre, il festival di teatro

0: Contemporaneo che dal 21 luglio al 27 agosto trasformerà piazze, borghi, spiagge e spazi non convenzionali di 10 comuni della provincia della Spezia e di Genova, tra costa ed entroterra, in palcoscenici a cielo aperto. Si parte martedì 21 luglio a Deiva Marina con la compagnia ungherese All in Circus. Enrico Ruggeri è il grande protagonista del premio Alassio Musica 2026, appuntamento di punta di Liges, Alassio Genova Cultura Fest. Ieri sera, in Piazza Partigiani, il pubblico ha incontrato una delle voci più autorevoli e raffinate della musica italiana, in un evento aperto dal giovane cantautore Mazzariello. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Ecco che scrivete, perché seguite tutto, sono le 11.17, ben ritrovati su Primo Canale. Ciao Henry, rivedere le immagini del Morandi è sempre un dolore immenso, un dolore che in tutti noi genovesi non passerà mai troppi anni. Sono troppi anni passati, ancora la giustizia per le 43 vittime per Genova non è arrivata, arriverà domani il primo grado di giudizio, la sentenza di primo grado arriverà domani e noi saremo domani solo su quello. Deve arrivare, lasciar riposare in pace i nostri 43 angeli, un abbraccio Jessica. Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
2: Sono Lucia.
1: Lucia, buongiorno Lucia.
2: A proposito del Morandi, quando vedo quel parente che ha seguito tutto e cose che dice,
1: Diaz,
2: mi fa una tenerezza e mi fa commuovere. È così. Però purtroppo sono le cose che succedono. E grazie a quelli che amano troppo i soldi. Ti voglio dire questo, vabbè, come hai visto ieri avevo ragione.
1: Dai.
2: Sarebbe tu stata l'ennesima volta.
1: Sei contenta,
2: ecco,
1: no?
2: Berlusconi diceva, adesso ti faccio un po' ridere, supponente, la Meloni è supponente, prepotente, arrogante, offensiva, ti aggiungo, ridicola. Quindi, perché?
1: Non l'ami molto.
2: Ma come si fa a pensare di fare una legge tutta a favore del suo partito? Ma scusa, non ha cervello. Perché come poteva pensare che comunque non ce ne fosse almeno uno che le dicesse vai a casa? Perché, scusami, la Lega e comunque Forza Italia non la vedono volentieri.
1: Certo.
2: In più lei vuole accaparrarsi tutto.
1: Certo.
2: E quell'accaparrarsi, addirittura è passato un emendamento, i Novax ripresi all'ordine. Ma perché cosa? Questi Novax, se sono contro i vaccini, è come dire sono contro la scienza della medicina. E invece, pur di prendere voti, anche quelli falli passare. Cioè, ma è proprio una cosa pazzesca.
1: Okay.
2: Altra cosa, cosa vuole la gente quando la signora sindaca Salis è andata addirittura a vedere l'Amerigo Vespucci in America?
1: Sì.
2: Sta cercando di fare che lo sport sia un po' meno a pagamento, in più ha trovato delle location per poter fare venire delle imprese non nazionali, internazionali. Ma cosa deve fare?
1: Sì.
2: Cioè, vorrei sapere cosa deve fare.
1: Grazie. Allora, beh, non ama molto Meloni. Teoricamente Lega, Forza Italia non erano d'accordissimo, ma se passa una legge elettorale vale per tutti. Cioè, se un giorno avesse vinto Schlein il campo largo, avrebbero preso loro il premio di maggioranza al 43%. Cioè, non è un problema. Pare che siano state anche le donne, infatti non si parla di franchi tiratori, ma di franche tiratrici, perché esprimendo un nome al capo della lista, normalmente chi è a capo della lista è un personaggio politico più importante degli altri, e normalmente in questo svettano gli uomini, perché hanno un potere economico superiore a quello delle donne, e quindi alle signore non andava, non è andato molto giù. C'è da leggere anche questo, c'è da fare anche questa lettura. Però quando si è parte di una compagine si rema tutti insieme, se no non si va da nessuna parte, vale per gli uni e vale per gli altri. Pronto, buongiorno.
3: Pronto Enrico, ciao, sono Stefano.

0: buongiorno.
1: Sì, Stefano, buongiorno. Buongiorno.
0: Ciao, guarda, io volevo un attimino, avverto già dalle telefonate che stai ricevendo che siamo già ad essere in campagna elettorale, nel senso si è già per scontato che cada il governo, quindi sono già tutti incendiati sia da un lato che dall'altro, no? Si vedo che pro Salis, contro la Salis, tanto poi comunque in questo momento la Salis non c'entra nulla, perché qui si parla di livello nazionale, non cittadino, quindi comunque io ho letto che si vuole aumentare la Tari, e quindi già il buongiorno l'ho già letto stamattina sul Secolo.
1: Sì.
0: Ecco, quindi a prescindere da questo, poi mettiamo caso che ci siano le elezioni, non penso anticipate, ma ci saranno a breve, comunque proprio per calendario, ad aprile se non mi sbaglio. Qui nessuno sta valutando la scheggia impazzita Vannacci, perché Vannacci è già al 6,3% dai sondaggi.
1: Sì, la famosa doppia cifra, la doppia cifra.
0: Ecco. Arriverà, presumo, al 10. Allora, considerando che è un partito che è stato fondato 3 mesi fa ed è già al 6,3%, se ad aprile arriva al 10, vuol dire che potrebbe essere il terzo partito d'Italia, sì. Quindi dopo Fratelli d'Italia, PD, Vannacci. Sì. Ecco, questo voglio un attimino capire poi sia la destra sia la sinistra come si comporteranno con lui, perché comunque dovranno scendere dei compromessi.
1: Direi, quel 10%... aiuta tanto.
0: La sinistra che scende a compromessi con Vannacci la vedo molto dura, perché lui su certe cose è molto integralista. La destra a parole dice di no, però poi sarà costretto per forza di cosa a farlo, perché
1: certo.
0: Altrimenti poi vorrei un attimino capire chi potrà governare, perché succederà poi l'ingovernabilità, e succederà, visto che questo è stato il governo più longevo, questo. Ufficialmente,
1: sì.
0: Non vorrei che poi, se Vannacci non trovasse l'accordo, presumo con la destra, si vada ogni anno a rivotare, perché poi cadranno i governi,
1: certo.
0: Ogni anno c'è stato un periodo che cadevano governi come fogli di carta,
1: certo.
0: Di conseguenza io vorrei un attimino capire poi cosa andrà a succedere, quindi di Vannacci nessuno ne parla, è un po' come quando c'era Colpo Grosso che nessuno lo vedeva, però era uno dei programmi più visti,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: nessuno vota Vannacci, però
1: sì.
0: Siamo quasi al 10%,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: A me farebbe piacere che qualcuno si esponesse e pensasse,
1: okay.
0: Dice un attimino cosa ne pensa.
1: Okay. Mi sembra un'analisi, grazie Stefano, mi sembra un'analisi logica, quella che si faceva a scuola, un'analisi obiettiva, obiettiva delle forze in campo, mi sembra. Certo, se probabilmente la sinistra non avesse sottovalutato il problema della sicurezza, non avesse detto ma no, va bene, sono risorse, probabilmente Vannacci non avrebbe attinto, no, a quegli indecisi, a quel malcontento che prende un po' tutti noi. Dico tutti noi, non vuol dire che noi siamo con Vannacci, cercate di capire. Però se la sinistra, a mio avviso, ha sbagliato, non avesse un po' sottovalutato, un pochino, adesso parlano di sicurezza, sì, i sindaci di sinistra parlano di sicurezza, però siccome il governo di centrodestra, la colpa del governo di centrodestra, che non gli dà gli uomini delle forze dell'ordine, però probabilmente Vannacci non avrebbe questo seguito, penso. Pronto, buongiorno. Come non c'è? Ha suonato? E come ha suonato male? Ah, ecco, vabbè, ci siamo bruciati una telefonata. Allora, i WhatsApp sono tantissimi, provate a richiamare. Allora, per Vannacci, se esce ancora qualche persona con fini politici, aumenterà ancora le file di questo pseudo partito. Mi scusi, buona giornata Anna Maria, non dovete scusarvi di nulla. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
2: Signor Sironi, buongiorno a lei. Volevo chiederle un'informazione, dato che stasera in via Bracelli hanno ripristinato i nostri bei giardini, bellissimi, e siamo molto contenti.
1: Certo.
2: Stasera, pomeriggio, non lo so, c'è l'inaugurazione e chi cerca la sindaca Sali, dove c'è Cricche Ballacche, lei è lì.
1: Beh, vabbè,
2: ecco,
1: che
2: volevo
1: deve fare?
2: Sapere se ci sarete anche voi.
1: Non lo so se siamo liberi. Noi stiamo preparando anche questa sera la puntata di domani, che sarà monotematica sul primo processo, sulla sentenza, scusatemi, del processo di primo grado che riguarda il Ponte Morandi. Quindi probabilmente penso che saremo preparando la puntata su questo. Poi ripeto che la sindaca, che proviene dallo sport, debba benedire un'area sportiva, un'area

0: rimessa a nuovo, ma avercene, no? Avercene per così. Va bene, ci mancherebbe altro, lo facessero alla Gaccia, a Nervi, dovunque, ma avercene di luoghi così, no? È chiaro che ci sarà, è l'emblema dello sport, voglio dire, è normale che sia così, no? Poi è chiaro che la vedi, è una ragazza che se entra in un'aula, in una stanza, la noti, si nota, qualsiasi cosa abbia addosso, per il portamento, per la bellezza, insomma è chiaro che la vedi ed è chiaro che si nota, no? Allora, 11:27 sta per arrivare, o meglio è al trucco, Vittorio Sirianni è dai parrucchieri e si sta sottoponendo alle cure delle parrucchiere e tra poco sarà con noi. Vi chiedo ancora, sì, probabilmente c'è ancora una telefonata, c'è ancora un trillo del telefono, poi potrete chiamare anche con Vittorio Sirianni, anzi mi fa molto piacere, se credete tenetevi questo squillo per quando ci sarà Vittorio, perché mi fa piacere che partecipiate o anche ricordare tutte le trasmissioni del passato, che sono tante tantissime, che lo hanno visto protagonista, brillante protagonista. Quindi vado in regia, facciamo così, sentiamo questa, l'ultima. Mario, prendila bene però, pinzala bene, perché tu te le fai scappare come i pesciolini del fiume, no Mario? Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, vorrei parlare con Cirone.
0: Sì, sono io, buongiorno, in diretta.
1: Ah, buongiorno Enrica, sono Giuliana da Borgorazzi.
0: Silvana?
1: Giuliana.
0: Sì.
1: Da Borgorazzi.
0: Sì.
1: Allora, volevo, diciamo, allora, la signora Lucia è una signora molto intelligente.
0: Sì.
1: Però non dovrebbe andare contro la Meloni, che è una donna,
0: sì,
1: praticamente. E contro l'intelligenza di questa donna qui, che gli uomini, diciamo, la invidiano. Che governo avremo? Avremo la Schlein, avremo Conte, avremo Frattoiani, avremo Bonelli?
0: Sì,
1: dove andrà a finire l'Italia?
0: Sì,
1: con in mano a questa gente qui?
0: Se la maggioranza degli italiani voterà loro, avremo loro e loro rappresenteranno la maggioranza, lo verranno per la minoranza. Io suggerisco al campo largo di fare un passo in più. Cioè, oggi vedrete nei telegiornali, dopo la politica internazionale, dopo Trump che apre e chiude Hormuz, che chiede il dazio, poi dice no, insomma tutte queste robe qua, avrete il polpettone, no? Un giornalista vi legge quello che fa la maggioranza e poi c'è l'opposizione. L'opposizione vi dirà che gli italiani, il carrello della spesa, non siamo con le pezze nel sedere, carriera della spesa, le visite mediche, la mammografia, ci vogliono 3 anni, eccetera, eccetera, eccetera. E va benissimo. A me non basta, voglio un salto in più. Allora che mi dicessero queste cose noi le sappiamo, basta sentire la nostra trasmissione e le sappiamo. Schlein, Conte, Frattoiani, mi dica, oggi le mammografie ci vogliono 3 anni, quando arriverò io la mammografia la fai tra 3 mesi. 3 mesi. Arriva Bonelli e dice no, tra 2 mesi. Il carrello della spesa, siamo poveri? Siamo poverissimi, sulle autostrade io non vedo nessun SUV, io non vedo nessuno che evada le tasse, faremo pagare le tasse a tutti gli italiani, punto. In modo che avremo gli ospedali con le porte d'oro e i chirurghi che dormono accanto al paziente, la sera prima e la sera dopo l'intervento, dormono lì con loro. Questo vorrei un passo in più, perché dire che siamo, ok, lo sappiamo, basta vedere questa trasmissione, lo sappiamo. Ditemi cosa fareste voi, la mammografia a 3 anni, la portate a 1 anno, ma subito, la votiamo subito, a tra poco.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 17 al 19 luglio arriva a Trigoso la 66esima Sagra del Bagnun, storico appuntamento dedicato al celebre piatto della tradizione culinaria ligure a base di acciughe. Prevista la distribuzione gratuita di circa 5.000 piatti di Bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. 17 e 18 luglio a Ferrada di Moconesi si svolgerà la 12esima edizione di Fontana Buona Senza Frontiere. Numerosi come ogni anno i comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo, sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla Pubblica Assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività per bambini. Il 18 e il 19 luglio ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure appuntamento con Il Bello delle Donne Liguri, la rassegna dedicata all'artigianato e alla creatività femminile. A partire dalle 17, artigiane merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antica arte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione della società, i suoi cambiamenti e la sua identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea del 600.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Bene, benissimo, perché ci raggiunge Vittorio Sirianni e oggi è mercoledì, abbiamo anticipato di un giorno l'incontro perché domani, Vittorio, saremo monotematici sulla sentenza di primo grado che riguarda il processo al Ponte Morandi, dopo 4 anni di processo.
1: Che abbiamo vissuto.
0: Come no?
1: Io allora non ero a Primo Canale, dirigevo un'altra televisione e comunque avevamo uno staff di giovani cronisti che voglio ricordare, da Giovanni Giacone alla Giovanna Rosi, alla Zara, e quindi abbiamo vissuto intensamente anche quelle cose. Primo Canale allora è stato il momento clou, sicuramente era il punto di riferimento non solo per le televisioni italiane ma anche europee, quindi loro lavoravano in grandi e noi nel nostro piccolo, perché erano altri, però avevamo vissuto tutti quei momenti drammatici, ecco. Sono state giornate terribili, adesso li ricorderanno, io spero che insomma ci sia una maggiore civiltà, una maggiore domani consapevolezza domani, e poi ci sono tutta una serie di manifestazioni che spero siano solo sul piano del ricordo, della discussione, per capire se dopo 20 anni insomma qualcosa è cambiato. Spero che non arrivino i black bloc.
0: No.
1: Ma sai, non si sa mai. Qui,
0: sì, insomma, se qualcuno ordina, li paga, ci sono queste centrali di
1: terrore. Ma sai, questi momenti che arrivano, no, ma io penso
0: che hanno devastato la città.
1: Però ti devo dire che l'altra sera ho rivisto un documentario terribile, il Triabenale di Vicari, credo che l'abbia fatto, è un documentario sulla Diaz, si chiama Diaz,
0: la caserma Diaz,
1: ma poi caserma di Bolzaneto, eccetera, e ho visto delle immagini che non immaginavo, loro hanno ricostruito tutto questo, ecco, ma mi ha fermato una certa angoscia nel vedere questa scena. C'era un caserma, molti poliziotti, c'era lo chiamo torturatore con una manganello che ha fatto denudare questa donna, questa ragazza, e l'ha incominciato a fare girare, cioè a porla all'umiliazione totale. Ma di fianco c'era un'altra donna, cioè una poliziotta, che doveva ovviamente assecondare anche il coso. Ecco, io mi ero, fermandomi su quella scena, queste due donne, chiedevo: ma come avranno

0: hanno vissuto questo. Ora, la donna nuda, lo capiamo, era ormai una tortura psicologica, ormai distrutta, forse l'avevano già picchiata prima, ma anche la donna poliziotta. Ecco, che momenti ha vissuto? Cioè, era obbligata a fare quello, mi sono chiesto, e quindi era un ordine e doveva eseguire, oppure c'è stato in lei un qualche momento di riscossa, dire basta, finiamola, lasciala stare, certo, eccetera. Mi farebbe piacere discutere con l'animo di questa persona, perché io nella mia vita di giornalista, di conosciuto poliziotto, ho conosciuto anche vigilese, donne, certo, insomma, cose, certo. Ma persone... assolutamente, non avrei mai pensato che una donna così potesse essere sottoposta o volutamente o involontariamente a un'immagine così violenta, così umiliante. Ecco, mi farebbe piacere discutere un po', capire cosa sentiva in quel momento una donna delle istituzioni.
1: Sì, possiamo immaginarlo. Allora, se ho sentito la prima telefonata...
0: Chiudo la parentesi.
1: Pronto, buongiorno? Pronto? Sì, sentiamo perché il televisore è acceso, sentite? Quindi si sente, adesso corri al telefono. Pronto, pronto? Sì, ce l'abbiamo agganciato, c'è. Ecco, adesso lo sentiamo. Eccolo qua, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Cirone.
1: Buongiorno.
2: Sono Angelo Sfollato dal Ponte Morandi.
1: No, sì, Angelo Sfollato dal Ponte Morandi. Buongiorno
2: Ponte
1: Angelo.
2: Morandi.
1: Buongiorno Angelo, spenga la TV.
2: Tanto ho visto già qualche foto che io abitavo lì, perciò ora abito dall'altra parte. Volevo chiederle due cose. Primo, perché hanno tolto ai ragazzi dal... che facevano la visita al Galileo, facevano i day hospital, adesso non c'è più. Come la mettiamo? Sono 10 anni che non c'è più. Mia figlia ha bisogno di fare il day hospital, dobbiamo pagare un sacco di soldi per andare a trovare in giro questi professori. Prima c'erano Scartellini, Titu, e facevano loro. Adesso, da quando abbiamo cambiato partito, l'hanno tolto e non si fa più una massa. Questa è una.
1: Sì.
2: Seconda, il Ponte Morandi avete fatto voi altri il primo canale, un mese e mezzo dopo che è andato giù il ponte, tra le 2 e le 3 di notte, perché io ho tutto registrato, tra le 2 e le 3 di notte, con un collega vostro che ora è passato a Telenor, avete, questo ingegnere qua ha detto tutte le caratteristiche del Ponte Morandi perché non si era fatta la gronda. Ok?
1: Sì.
2: Allora, il ponte portava 5 tonnellate a metro quadro, perciò i tir del signor Spinelli non ce ne doveva passare neanche uno, neanche uno, e invece continuava a fare di passare su via. Ok? Poi c'erano gli strali e poi c'era i tondini che erano da 26. E invece andavano messi da 70 se passavano il tir sopra, perciò vorrei sapere dove è andato a finire quelle lines lì, fatto un mese dopo la caduta del Ponte Morandi, fatta tra le 2 e le 3 di notte. Come mai 2 e 3 di notte?
1: No. Lei stiamo parlando di programmazione televisiva, non ho idea perché sia passato, non c'è una mente che dica una cosa scomoda, mi sembra di capire che il signore intenda una cosa scomoda e quindi la facciamo passare 2 di notte così non la vede nessuno, anzi...
0: Poi in quei giorni la gente era sveglia fino a tardissime ore, la televisione prima andava avanti perché erano notizie che si accavallavano le une alle altre, quindi erano trasmissioni lunghe.
1: Ma 5 tonnellate per metro quadrato o 2 panda? cioè nel senso non possono passare, poi cosa c'entra Spinelli?
0: Comunque voglio dire, ormai questi discorsi sono stati fatti, rifatti, rivisti, documentati, processi, non so quante migliaia
1: di giornate, il processo, domani
0: e adesso domani ci sarà e domani si concluderà e quindi chiuderà un po' tutta questa non polemica ma queste considerazioni fatte un po' da tutti e quindi si vedrà veramente se

0: queste responsabilità, come si pensa ci sono state, ci siano state, e quindi vedremo se Castellucci avrà i 18 anni richiesti dalla pubblica accusa, vedremo anche i 400 anni globali che è stata richiesta per gli imputati, e quindi vedremo e risolveremo finalmente in parte questo problema. Poi ormai tutti questi termini tecnici eccetera eccetera sono stati superati, ne abbiamo sentiti giornate di udienze, per cui sono stati tutti verificati, sottolineati. Adesso arriviamo alla sentenza con la quale si chiuda almeno la parte più importante di questa lunga tragica vicenda.
1: Allora, caro Sirianni, siamo proprio contenti di vederti e di sentire le tue affermazioni, sempre giuste e appropriate. Con affetto, Mina e Igino. Mina e Igino, hai capito?
0: Bene.
1: Che non sono di Breccanecca.
0: Ma questo Breccanecca
1: ragazzi,
0: non si è più sentito, io non lo so, mi eravamo curiosi, ma probabilmente esiste ancora.
1: Esiste, alle spalle del Tiguglio.
0: È stato alluvionato.
1: Alle spalle del Tiguglio, dalla diga del Brugneto.
0: Non lo so.
1: Allora, comunque, Vittorio, ascolta, pronti. Oggi ha chiamato sì. Nino, il figlio del sarto, che aveva la sartoria sopra la sede del Genoa in Piazza De Ferrari,
0: sì.
1: E tagliava gli abiti sì. civili dei giocatori, sì. tra i quali Abbadì.
0: Ah, sì.
1: E ha chiamato oggi il figlio, ti rendi conto? E vestiva il papà di Marisa Allasio.
0: Per bacco.
1: Cioè, ma ti rendi conto cos'è la mia trasmissione, Siria, la mia?
0: Ma io lo so.
1: Capito,
0: infatti
1: cos'è?
0: Mi tengo molto a distanza perché mi trovo vicino a una grande cosa. A proposito di Abbadì, ti voglio raccontare un episodio.
1: Eccolo.
0: Che io ho vissuto. Siamo nella famosa giornata 1960 in cui Genova si solleva contro la possibilità. Sì, contro la possibilità di un convegno a Genova del movimento sociale
1: italiano.
0: Con Tambroni allora al governo, c'è stata una grande giornata di assalti, sono saliti dal porto tutti gli operai, hanno attaccato con i sassi,
1: i cubetti di porfido.
0: Ebbene, lì c'è stata un pomeriggio di battaglie, io allora ero in posizione di vedere all'Ansa. L'Ansa aveva allora gli uffici sotto le gallerie di Via Dante. Con le finestrelle, e lì partivano i poliziotti con a capo il vecchio amico Angiolin Costa, che per l'assalto agli operai.
1: Certo.
0: E noi abbiamo visto partire intanto questo con Costa con la fascia tricolore avanti, e subito l'ha beccato un coso in testa, così povero. Ma a parte quello, finito tutto, io cosa faccio? Dovevo fare l'intervista ad Abbadì, e chiamo Abbadì che mi dice sì, ci vediamo, ci siamo visti davanti a Capur, cioè quello è il bar tradizionale di Piazza di Ferrari, no? Non so se ci chiamasse Capurro o che così. E ci siamo seduti di fronte a una De Ferrari distrutta, scaricata di tutte le cose. Ci siamo seduti e ho fatto una bellissima intervista da Badi. Quella me la ricordo sempre, perché in un momento di tempesta, di cosa, c'è stato questo momento di isolato che mi ha permesso di parlare con grande interesse. E poi Abbadiero è stato uno dei più grandi giocatori del Genoa, e ho fatto questa intervista, me la ricordo sempre.
1: Pensa, stamattina ha chiamato con il figlio del sarto che tagliava i vestiti.
0: Ma Abbadiero era
1: tutti,
0: a parte che era un grande giocatore classico, sapeva, cioè sì, era un personaggio straordinario, ed era stato secondo me uno dei più, insieme, io ricordo i grandi nomi del passato, da Verdeal, che è stato un altro grande mezzala del Genoa, Abbadì, Boyer, sono nomi importanti che fanno la storia degli anni 50.
1: Insomma. Bene, sentiamo la telefonata, sei ancora con noi, pronto?
2: Sì, sono ancora io, buongiorno.
1: Oh, Nino, vedi, è lui allora, il figlio, senti, è lui.
2: Due cose, prima volevo dire che Breccanecca esiste,

0: è un bellissimo paesino all'interno di Castiglione Chiavarese per andare su dove c'è la famosa trattoria dei ravioli. Quindi esiste, è
1: bello.
0: Ma
1: è un tormentone, lo sappiamo, è un tormentone tra
0: Lo so, però
1: Vittorio
0: esiste,
1: e me.
0: Si va verso Cogorno, si sale su e c'è. Poi di Vittorio, al quale do del tu, perché l'immagine, parliamo di Vittorio. Quando uno della mia generazione pensava a Vittorio, lo raffigurava elegantissimo, con lo

0: lo incontravo, e io abitavo a Recco allora, lui abitava a Rapallo, non so se abita sempre a San Massimo o se ha cambiato, e ci incontravamo sul treno del ritorno, cioè andavamo a vedere la partita ognuno per conto suo, e siccome il primo treno, che poi era quello che andava a Recco a Rapallo, ci incontravamo sempre sul treno per ritornare a casa dopo le partite del Genoa e facevamo i nostri commenti. Comunque è una persona splendida, è una persona che oltretutto era un fine gentiluomo, molto elegante, molto educato, che adesso si vedono i giornalisti di oggi che come sono vestiti lasciamo perdere.
1: Va bene? Senta, ma lei frequentava il Lido?
0: Sì.
1: Era un playboy del Lido?
0: No, ero uno della famosa destra del venerdì dell'abbonato.
1: Ah, ecco, quindi era un gran ballerino.
0: Fior di professionisti che tempo quando facevano il venerdì dell'abbonato era una giungla per chi veniva a fare il venerdì dell'abbonato e noti avvocati, professori di San Martino e tutti, allora eravamo un gruppo di ragazzi un po' scatenato, ecco.
1: Ma eravamo ancora i migliori.
0: Beh,
1: se lo ricordi.
0: Lido non c'era ancora neanche la seconda piscina. C'era
1: bene,
0: l'inferno,
1: era un
0: paradiso.
1: Ma era il Lido delle grandi miss di Marisa Lasio, della Rose. Insomma, era un Lido glamour, però molto anche attento, abbastanza corretto rispetto a quello che succede oggi.
0: Senza che c'erano già le telecamere pronte, siccome c'era Dario Fo e Franca Rame quella sera al Lido, non trasmisero la serata di Miss Lido perché la RAI era in causa con Dario Fo e Franca Rame.
1: Ah, ecco, erano gli anni turbolenti per la coppia. Sì. Bene, la ringrazio. Grazie, Bruno, sono contento di questi ricordi.
2: Hai capito.
1: Perché in fondo riviviamo un po' gli anni più belli che abbiamo vissuto un po' tutti in quel periodo.
2: Allora, Brecanecca, è un bel paesino, sopra San Salvatore di Cogorno e Lavagna, non è sopra Castiglione Chiavarese. Attenzione, Vito.
1: Cioè, ma esiste quindi?
2: Esiste.
1: Ma dov'è per arrivare?
2: È vivo e lotta insieme a noi. Sopra San Salvatore di Cogorno e Lavagna, ma non sopra Castiglione Chiavarese.
1: Vabbè.
2: Questo lo dice... No,
1: però la prima telefonata da Braccanecca era una certa Cinzia.
2: Cinzia.
1: Ecco, vorremmo sapere dov'è questa
2: dov'è,
1: Cinzia.
2: Dov'è
1: c'è
2: Cinzia?
1: Ancora, è di Braccanecca, è una falsa...
2: Indigena?
1: È indigena. Non è una... Non so io, una migrante.
2: Esatto, è venuta da fuori.
1: Chi è questa bella Cinzia?
2: È autoctona.
1: Cinzia? Autoctona?
2: Non lo so.
1: È alta, bassa,
2: esatto,
1: bionda.
2: Esatto, generosa.
1: Generosa.
2: No? Per dire.
1: Non lo so, insomma.
2: Vogliamo sapere, vabbè.
1: Cinzia,
2: facci sapere. Dunque, Vittorio Silani, andiamo in pubblicità? Andiamo adesso.
1: Già in
2: poi... Siamo reduci da Spagna-Francia, no?
1: Sì.
2: Ne parliamo
1: siamo,
2: dopo.
1: Siamo alle ultime battute dei mondiali.
2: Ne parliamo dopo. Chiamateci, siamo in diretta. Insomma, si vedono le palle, sì?
1: Le palle ci sono.
2: Prendiamo subito la telefonata.
1: Qualche domandina
2: vogliamo.
1: Possiamo farla. Però
2: dopo. Pubblicità, no. Poi dopo palle e telefonata.
3: Gianluca Ardini era sul ponte il 14 agosto, è un miracolato, è rimasto appeso e si è salvato pensando a chi tra pochi giorni arriverà a scombussolare la vita sua e di Giulia, Pietro. Intanto grazie Gianluca, come stai?
4: Bene, meglio, ci stiamo riprendendo, dai.
3: Che cosa ti ricordi di quel giorno?
4: Tanta paura e tanto dolore fisico.
3: Tu sei rimasto appeso e ti sei salvato grazie alla cintura di sicurezza che ti ha un po' protetto e soprattutto ad un angelo custode molto particolare.
4: Sì, siamo rimasti appesi e quindi non arrivando giù in fondo mi ha salvato. La cintura ovviamente, anche se poi l'ho levata perché avevo un dolore atroce, però sì, una mano dal cielo ci deve essere stata.
3: Senti, tu percorrevi il ponte diverse volte al giorno, l'avevi fatto per lavoro anche quella mattina.

0: mattina, avevi mai avuto il pensiero che quel ponte potesse crollare, qualche sentore?
1: No, sinceramente, anzi, essendo così grosso, era un ponte che mi dava sicurezza. E l'ho fatto tante volte in coda. No, sinceramente. Quel giorno, anzi, c'erano anche poche macchine e purtroppo è venuto giù.

0: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
1: Madre, quando si dona?
2: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
0: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Allora, Breccanecca, prima di parlare di Francia-Spagna, è importantissimo. Breccanecca è passato quest'anno il Giro d'Italia.
1: Ah, per Bacco.
0: Poi a Breccanecca è stata Elisabetta Biancalani con un servizio sulle campane, le famose campane di Breccanecca.
1: Per Bacco.
0: E non è da Castiglione Chiavarese, ma è sopra San Salvatore di Cogorno.
1: Ma a chi dobbiamo credere?
0: Ma tutti, dice quel che è giusto, è giusto, vi scrivono. Non è sopra Castiglione Chiavarese, questo è una Ayanna. Cioè, abbiamo sollevato un vespaio.
1: Un vespaio, andiamo alla ricerca di
0: andiamo alle origini.
1: E vediamo le strade principali.
0: Esatto, sentiamo adesso il telefono.
1: Facciamo un corteo, non so.
0: Esatto, se ci possono aiutare in questo. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, dottor Chirone.
0: Sì, sì, buongiorno, chi è?
2: Sono nome di battaglia Frizzantino. Volevo parlare di Breccanecca.
0: Ah, ecco, ma pensa.
1: Dica.
2: Che io...
0: Sì.
2: Ho un carissimo amico, collega di lavoro, ex collega, che abita, non so, penso che abiti ancora lì a Breccanecca.
0: A Breccanecca, mamma mia.
2: Sì, che si chiama... Volevo dire, se qualche duno lo conosce.
0: Come si chiama?
2: Se qualche duno lo conosce, che me lo saluta. Si chiama Campodonico Luciano.
0: Sì. Che sta a Breccanecca?
2: Sì.
0: Sì. E lo salutiamo.
1: Ma lei che lo lavorava, rivede, lo ha perso questo compagno?
2: Sì, che lavorava nella cooperativa Portabagagli.
0: Hai capito. Noi prendiamo nota perché...
1: Senta, ma lei sa quanti abitanti ha Breccanecca?
2: Quanti abitanti?
1: Sì. Quanti abitanti avrà?
2: Non sono tanti gli abitanti, non sono tanti.
0: Sì.
1: Vabbè, allora vediamo se c'è questo Campodonico.
0: Questo magari... Luciano.
1: Luciano.
0: Grazie, sì. Frizzantino.
2: Sì, tanti, che me lo salutino da parte di Frizzantino.
1: Certo.
2: Che lavorava insieme a lui nella cooperativa Portabagagli a Genova.
0: Sì, sì, sì, sì. Aveva un soprannome, lei Frizzantino, e Luciano
2: sì,
0: aveva un soprannome.
2: Sì, lo chiamavano, aspetti.
0: Vedi.
2: Come si chiamava più di soprannome?
0: Aveva avuto un soprannome.
2: Sì, avevamo quasi tutti un soprannome, adesso non mi viene in mente. Comunque lui sicuramente abita ancora lì a Breccanecca e mi sembra che adesso faccia il camionista a lavagna in qualche ditta.
0: Sì. Bene. Quindi Luciano il camionista, Luciano il... Stiamo cercando. Manco fosse New York poi Breccanecca. Grazie Frizzantino.
2: Buongiorno.
0: Cioè neanche New York, capito?
1: Potrebbe essere un grosso punto di riferimento, chissà perché magari...
0: Colleghiamoci. Andiamo a Breccanecca, mettiamo degli studi a Breccanecca.
1: Che ci sia una specie di cigonella.
0: Apriamo degli studi. Senti la nuova telefonata. Allora, per info, è passato il Giro d'Italia, abbiamo detto, sentiamo la telefonata.

0: Pronto poi Marco, che ricorda che è sopra Salvatore di Cogorno. Poi sentiamo la telefonata. Pronto?
1: Pronto, signor Girone, buongiorno. Sono sì. Franco da Ponte, Ponte Decimo.
0: Franco da Ponte Decimo.
2: Questo è un tuo fan.
1: Devo dire due cose. La prima, lei si è chiesto poco fa se valeva la pena perdere 600.000 soldati per la conquista sì. del Donbass.
0: Sì.
1: Io dico di sì. Dico di sì perché conquistando il Donbass si è collegato la Crimea alla Russia.
0: Ho
1: ha
0: capito.
1: Creato un corridoio terrestre che prima la Crimea era isolata.
0: Okay.
1: Primo. Secondo, collegandomi al primo canale stamattina, ho letto le didascalie.
0: Sì.
1: C'è scritto terremoto a Casella, però non dice la finitudine.
0: Uh-huh.
1: Vorrei sapere se devo preparare il fagotto e scappare di casa.
0: Ho capito.
1: Se posso stare tranquillo.
0: No, no, penso di no. Adesso vediamo cosa si verifica. Forse è la zanzara dengue, no? Per quanto riguarda Casella, per quanto riguarda i 650.000 morti che ha subito la Russia, sono solo sul fronte russo, sono morte 650.000 soldati. Io penso che non occorra sacrificare 650.000 soldati per avvicinarsi, per avere un po' di Ucraina che ti porta in Crimea. Basta scrivere dei patti con l'Ucraina e risparmiarsi 650.000 vite, no?
2: Sì,
0: cioè,
2: noi
0: non credo ci sia bisogno. Questo solo la parte russa, quindi immagino che altrettanti, soprattutto chi soccombe, probabilmente muore di più. Quindi questo 1.200.000 persone morte per avvicinare l'Ucraina, per avvicinare la Crimea attraverso l'Ucraina alla Russia, cioè, mi sembra un sacrificio assurdo, proprio inconcepibile, no?
2: Ma sai, noi siamo in mano a forze potenze che vivono esclusivamente di armi e petrolio e su quello giocano, per cui siamo molto piccoli per poter reagire, quindi è molto difficile dal nostro osservatorio verificare o pensare come pensiamo noi a queste situazioni straordinarie, incredibili che si stanno verificando nel mondo. È molto difficile, quindi bisogna accettare, non condividere, ma accettare e sperare che qualcosa cambi. Abbiamo un mondo completamente stravolto, abbiamo dei criminali che nessuno però mette dentro, li accusano, li indagano come criminali di guerra, ma rimangono sempre a loro e dettano ancora, ormai ricchezza e potere. Queste sono le due parole che sostituiscono democrazia, libertà, diritti civili, diritti umani, eccetera, eccetera. Viviamo in questo mondo e noi nel nostro piccolo non possiamo fare molto, però qualcosa forse si potrebbe fare di più, forse.
0: Allora, caro Vittorio Cuoricino, non ho potuto seguirti la scorsa settimana. Mio marito mi ha chiuso in cucina durante la diretta. Beh, questo non lo sappiamo perché.
2: La costretta in cucina aveva bisogno di una buona bistecca,
0: non lo so,
2: forse.
0: Perché sono cose intime. Ti penso sempre, però. Questo è per te.
2: Hai.
0: Post scriptum Breccanecca ha 22 abitanti. Tua, io non so se posso fare il nome perché è tua, Nunzia. E qui, Vittoria.
2: Ah, tua Nunzia.
0: È tua. Si,
2: è questa Nunzia,
0: tua.
2: Allora.
0: Il marito la chiude in cucina. Quando ci sei tu, cioè, è una cosa clamorosa.
2: No, però io voglio dire...
0: Tu sei anche un uomo sposato, nel senso...
2: No, ma io penso che dici tu, nel senso di un affetto televisivo.
0: Vabbè, no, anch'io penso, però Vittorio, qui siamo davanti
2: però
0: a...
2: Però è importante già identificare, cioè Nunzia si è fatta sentire.
0: Certo.
2: Quindi
0: certo.
2: Questo è, vuol dire importante. Io vorrei pregarla di assicurare il marito. Che io a cui do la mia piena soddisfazione, ricordargli che da parte, insomma, i miei problemi sono solo sul piano della gentilezza,
0: dei turpi. Non hai dei turpi,
2: dei
0: scopi.
2: Cali di desiderio.
0: Dove andiamo?
2: Quindi da questo punto di vista,
0: però vedi, il marito geloso
2: ma il marito geloso, io vorrei invitarlo però e spiegargli esattamente com'è la situazione. Okay. Siamo ad un livello solo affettivo di sportivo. Beh. Soprattutto, però mi farebbe piacere
0: intavolare
2: un discorso con Nunzia, ecco, di qualunque
0: Nunzia.
2: Che è molto

0: Molto interessante, finalmente qualche donna che si apre e racconta un po' la sua, le sue
1: sensazioni. Se si apre, ma il marito quando lei si apre la chiude in cucina.
0: Questo bisogna stare molto attenti, Cinzia.
1: Allora, perché... c'è la telefonata dopo la pubblicità? Facciamola. Pronto, buongiorno. Chi sa?
2: Pronto, buongiorno. Sono Sandro da Chiavari.
1: Sandro da Chiavari, dica.
2: Sandro da Chiavari. Sempre a proposito di Bracanecca,
1: sì.
2: Luogo che conosco molto bene.
1: Ci dica di più, ci dica.
2: Anche per una curiosità, quando io faccio parte dell'associazione Campanari Liguri, il nostro vicepresidente abita a fianco alla chiesa di Bracanecca.
1: Eccoli.
2: Quando passava il Giro d'Italia, in diverse chiese le campane hanno suonato a festa.
1: Sì.
2: E l'amico vicepresidente ha suonato quella che è stata interpretata come Eurovisione, musica ben nota.
1: Sì.
2: Quello che pochi sanno è che in realtà si tratta di un Te Deum, precisamente il Te Deum di Charpentier.
1: Sì.
2: Cioè una delle massime composizioni religiose barocche.
1: Mm-hmm. Sì.
2: Quindi...
1: qui vediamo Brecanecca, mentre lei parla.
0: Quindi no, voglio dire che...
1: Sandro, vediamo Brecanecca con 22 abitanti, dica.
0: No, voglio
2: proprio
0: dire che...
2: proprio quel campanile lì che quello sta lì, vedendo, lì. Ecco lì suonava quello che molti hanno chiamato Eurovisione, ma in realtà era un Te Deum.
1: Sì.
2: Questo al passaggio dei corridori.
1: Bello, bello,
0: comunque,
1: bello.
0: Questo è un dato importante perché dimostra che Brecanecca ha anche e vive anche momenti culturali molto significativi, perché se parliamo addirittura di momenti del barocco, eccetera, vuol dire che ci sono persone che amano anche la cultura di questi bellissimi paesi dell'entroterra ligure, insomma, è molto interessante. Stiamo scoprendo davvero un angolo meraviglioso.
1: Allora, il Te Deum è stato scritto da Marc-Antoine Charpentier e questo ci porta alla Francia e alla scoppola.
0: Oh, la.
1: Abbiamo le immagini, no? Perché sono di Sky, della Francia Spagna.
0: Ma è meglio non averle della Francia.
1: Di Francia Spagna non le abbiamo. Yamal non ce l'abbiamo, Yamal.
0: No, però voglio dire.
1: Cosa vuoi dire, Vittorio?
0: Vuol dire che è stata una sorpresa, come sono le sorprese di questi mondiali. Cioè sui mondiali di quest'anno non si è mai sicuri sui giudizi che si danno pre-gara, perché ci sono queste sorprese e anche le grandi squadre come Francia, Spagna che hanno vinto tanto, ma hanno vinto sempre, se ci pensi, in momenti un po' particolari, al 98esimo,
1: sì,
0: su rigore,
1: supplementari.
0: Poi scoppiano a volte queste sorprese. Io non pensavo che la Spagna giocasse così bene, perché
1: o forse
0: la Spagna,
1: che la Francia giocasse così male.
0: Sì, è una cosa diversa, però se tu guardi non credo che la Francia abbia subito così tanto alla Spagna e quindi la Spagna abbia vinto perché la Francia era veramente fuori fase. La Francia non ha colto probabilmente il senso della partita, non ha capito, o comunque le motivazioni dei giocatori non sono state particolarmente forti, mentre la Spagna si è presentata con un gioco straordinario. Qualcuno l'ha definita una partita perfetta. Io sono convinto che se la Spagna dovesse continuare a giocare così, io penso che potrebbe battere sia una delle due che andrà poi in semifinale, cioè l'Argentina o l'Inghilterra. Però su questi contraccolpi io credo abbastanza, cioè adesso si dirà tutti: ah, questa Spagna è una partita perfetta, sicuramente sarà la favorita a vincere la Coppa. Io non aspetterei ancora un attimo, perché ci sono questi cambi di toni, di motivazioni che creano da una parte una partita che tu dici è assolutamente eccezionale e quindi è una squadra la migliore. Avevamo detto la Francia era la migliore, aveva la insomma, era fra le, forse la vincitrice quasi sicura, mentre invece vedi cosa è successo. Adesso passa la Spagna ad essere la squadra più forte, vedremo. Adesso intanto aspettiamo Argentina e Inghilterra.
1: Sì. Allora, intanto sono le 12:06, devo andare in regia, e le palle che sono lì davanti non hanno ancora lavorato, Vittorio.
0: Ma vuoi che lavorino?
1: Voglio che lavorino, congiuntivo.
0: Allora,
1: se fossimo alla Rai direi voglio che lavorano. No, va bene, alla Rai di Roma, però voglio che lavorino.
0: Che lavorino.
1: Quindi vado in pubblicità, scaldiamole in qualche modo.
0: Sì.
1: Attiviamole, perché loro sono collegate con la NASA, con

0: Cape Canaveral.
1: Sì, adesso però stanno...
0: Attiviamole abbastanza... e poi chiediamo loro qualcosa su Gelesampro.
1: Come volete.
0: Come volete, volete. Quello, noi vogliamo quello.
1: Possiamo
0: pubblicità, a tra poco.
2: Lei è una miracolata.
3: Penso proprio di sì.
2: Ci racconti cosa è successo?
3: È successo che eravamo in macchina, abbiamo cominciato a vedere la gente che frenava e cercava di fare retromarcia e poi ci hanno detto di scappare perché il ponte è crollato.
2: Ma il ponte dava segnali, qualche avvisaglia?
4: Assolutamente no, si vedeva solo la gente che scappava, che urlava, le macchine si vedeva che indietreggiavano un po'.
3: Comunque... ci hanno detto che questo ponte è più di 10 anni che ha problemi, ci sono continui lavori, quindi probabilmente qualcosa si poteva anche immaginare.
2: Quanto eravate distante dal punto in cui è sprofondato?
3: Non molto, credo una 50 metri neanche.
2: Cosa hai pensato in quei secondi?
3: Di scappare.
4: Ho pensato subito solo di prendere giusto la borsa che c'avevo vicino, dire a mia mamma di uscire dalla macchina e basta.
3: Cercare il punto più sicuro che era la galleria.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

0: Allora, Vittorio, diciamo che abbiamo conquistato Brecanecca, cioè sì. Brecanecca è nostra senza sparare un colpo.
1: Sarà il nostro.
0: E ti dirò di più: il telespettatore Sandro, soprannominato Frizzantino, ha raccontato che il suo collega Luciano vive a Brecanecca, è uno dei 23 abitanti di Brecanecca, e sosteneva che fosse un camionista. Mi scrive adesso Raffaella che sa che Luciano invece non è più camionista, ma è in pensione a Brecanecca.
1: Questa è Luciana.
0: E tutto è documentato.
1: Luciana?
0: Raffaella, no, Luciano. Luciano è un camionista. Ah. Diceva, sai, Luciano.
1: E Raffaella chi è?
0: E Raffaella non so chi sia, io saluta.
1: Ma potrebbe essere amica di Cinzia.
0: È amica di Cinzia di Brecanecca.
1: Ah, interessante questo.
0: Hai capito?
1: Chissà su 23 quante donne ci sono.

0: sono
1: Brecanecca. È pieno di donne Brecanecca.
0: Saranno tutte donne.
1: Tutte donne Brecanecca, famosissimo Brecanecca. Allora, la telefonata, pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno, saluto lei Cirone e ringrazio Primo Canale che mi ha fatto apparire Siriani.
1: Beh, vabbè.
0: È un'apparizione.
1: È Siriani che...
0: Cioè, no, è
1: un ectoplasma.
0: Gesù e Maurizio
2: Russo. Volevo dire ancora due cose. Siriani per me è un po' come il, non so, lo vedevo come Enzo Tortora, come presentatore.
1: Molto Enzo Tortora, beh, insomma, è un bel complimento.
0: Ero molto amico di Enzo.
2: E poi posso chiedere alla palla qualcosa?
1: Alla palla qualcosa?
0: Sì,
1: assolutamente.
2: Posso?
1: Deve direi.
0: Cosa chiede, però?
2: Allora, può vedere se la Sampdoria farà un campionato in alta quota?
1: Se la Sampdoria farà un campionato in alta quota?
0: Sì.
1: Allora,
0: vediamo un po'.
1: Settimana scorsa?
0: No, però...
1: Come puoi coniugare?
0: No, ti spiego, sì, potremmo, adesso perché noi abbiamo nel nostro software messo una serie di possibilità, le propongo questa più o meno della Sampdoria. Noi volevamo chiedere alla palla, se lei è d'accordo, sì? Accanto, se questa Sampdoria che è andata in ritiro adesso, sì? Sì. Come si sta comportando in questo ritiro, le previsioni che danno i primi risultati del ritiro, sia sul piano della speranza del futuro, dell'inserimento dei nuovi giocatori, dell'inserimento di Corradi. Ecco, ci siamo chiesti che momento sta vivendo, è un momento di speranza, è un momento di ancora di preoccupazione.
1: Hai
0: ecco,
1: capito.
0: Noi abbiamo chiesto alla palla, lei è d'accordo su questa domanda?
2: Siriani, lei può fare quello che vuole, va benissimo.
0: No,
2: va benissimo,
0: vediamo, vediamo cosa
1: allora,
0: dice la
1: sì,
0: palla.
1: Sediamo poi dagli cioè, umori
0: vediamo
1: del
0: com'è
1: ritiro.
0: L'umore del ritiro, diciamo così. Allora, attenzione. Dunque.
1: Allora, quindi, allora Sampdoria in ritiro.
0: Cosa scrivi? Cosa scrivi?
1: Sto rispondendo a Raffaella che dice che Luciano, che lei abita, è pazzesca sta cosa di Brecanecca, dice lei abita più su di Luciano, però sostiene che a Brecanecca siano molto più di 20.
0: Vabbè, lo verificheremo.
1: Però questa è Raffaella, io dico glielo dica a Luciano.
0: E poi è andata all'anagrafe a chiedere.
1: Sì,
0: andiamo con la palla, dai.
1: Allora,
0: avete capito, no?
1: La Sampdoria in ritiro?
0: Vediamo l'umore di questo ritiro.
1: Ok, com'è? Che segnali arrivano,
0: che segnali
1: no?
0: Arrivano?
1: Dal ritiro da Sam. Allora, io ti do il via.
0: Tu mi devi dare il via.
1: Allora, quindi via.
0: Via.
1: Diciamo che non è complicatissima la cosa, quindi potrei dirti... Fermati.
0: Fermo.
1: Sì, fermo. Sta coagulando la palla?
0: E deve rielaborare il software.
1: Diciamo che tra questo e il sangue di San Gennaro, cioè...
0: Ah, guarda un po'. Attenzione, dice, sempre a proposito del ritiro, esclusa
1: com'è?
0: Una brancopolmonite. Ha capito?
1: Mi spiegate la c'è un
0: ma tu non sai che Branco è l'allenatore
1: è un gioco di parole.
0: Branco è l'allenatore della Samp.
1: Ah.
0: Quindi
1: Corradi l'allenatore, Branco,
0: Branco
1: è il direttore,
0: sportivo, quindi esclusa una brancopolmonite.
1: Ah, beh, bene.
0: Quindi
1: no.
0: Questo non lo so, ognuno la interpreta come vuole.
1: E beh, come lo dici?
0: Tu come la interpreti?
1: È chiaro, è netta la cosa.
0: Per te è netta?
1: Sì.
0: Va bene.
1: Netta, cioè bene l'inserimento, cioè non ha bisogno di anticorpi.
0: Eventualmente no, insomma, sembra che la situazione
1: sì,
0: sia normale.
1: Bene, direi sia finalmente una bella partenza.
0: Abbastanza.
1: Non c'è bisogno di anticorpi. Bene, qualcuno vuol chiamare per il Genoa, noi lo facciamo comunque adesso. Anche settimana scorsa iniziasti, uso il passato remoto, no?
0: Sì.
1: Che tu mi hai insegnato, con la Samp. Anche settimana scorsa iniziasti con la Samp.
0: Con la Samp, ma anche col Genoa, no? Sul Genoa potremmo chiedere
1: cosa?
0: Noi abbiamo messo sotto il nostro una domanda già in previsione del campionato, perché voi sapete che la prima partita del Genoa a Marassi è col Napoli, quindi col Ciuccio, insomma, così e con i nuovi allenatori del Napoli, eccetera. Allora abbiamo chiesto alla palla, anche se annuncio che il vero compito delle palle sarà all'inizio del campionato.
1: All'inizio del campionato
0: daremo veramente i risultati
1: a settembre,
0: le previsioni sulle 22 di agosto.

0: agosto, sulle previsioni della partita. Quindi, okay. Vabbè. Allora abbiamo chiesto, abbiamo detto, ma vediamo che cosa potrà fare il Genoa, già partendo da questo momento ancora un po', se arriva il Napoli. È un'anticipazione quindi molto vaga, però l'abbiamo chiesto alla palla e la palla vediamo che cosa risponde.
1: L'oracolo.
0: Questa prima partita del Genoa già
1: col Napoli?
0: Col Napoli, così vediamo due città di mare,
1: Cioè vongole, spaghetti alle vongole,
0: spaghetti
1: contro trofie al pesto,
0: trofie, non lo so, comunque vediamo.
1: Vediamo, certo, noi non lo sappiamo. Allora alziamo la palla, pronti via. E qui siamo un po' sul culinario e quindi resisti ancora qualche secondo, Vittorio, ce la fai? Lo so, dai, 1, 2, 3 alt, fermati. Fermati, piano. Quindi abbiamo due grandi città di mare.
0: Sì.
1: Con,
0: però qui esula dal mare, eccetera. Stai attento, dice.
1: Sì,
0: dice.
1: Cosa dice?
0: Tu sai qual è l'allenatore del Napoli?
1: L'allenatore del Napoli è Allegri.
0: Esatto. E la palla dice, quando il Napoli verrà a Genova, Allegri ma non troppo.
1: Il Napoli?
0: Allegri ma non troppo.
1: Ma si rivolge, sì sì, allenatore che dice non voglio sconti, ma si rivolge al Napoli o al Genoa?
0: Io direi che Allegri ma non troppo, che i napoletani sì che sono allegri,
1: ecco,
0: ma,
1: loro.
0: Ma quindi vuol dire che secondo me
1: che il Genoa si farà
0: potrebbe farsi.
1: Bello, bello.
0: Questo però è un annuncio un
1: Se la vedi dal punto di vista del Genoa,
0: ancora un po' vago.
1: Certo, con Allegri.
0: Di che cosa parliamo?
1: No, c'è una telefonata, direi.
0: Pronto?
1: È caduta? Allora, dunque, Raffaella andrà a salutare Fritz, andrà a salutare Luciano e gli porta.
0: Va bene.
1: Ah, ecco, Campodonico, Luciano Breccanecca, sono io. Ma è un mio collega di... Quindi adesso ha chiamato Luciano.
0: Ah, ecco. Allora, Luciano, dobbiamo dire che questo suo amico lo ricorda, Frizzantino,
1: sì.
0: Lo ricorda ancora quando erano...
1: Esatto, Frizzantino. Caro Henry, io dal mercato della Samp mi aspetto il ritorno di Audero e volevo chiederti cosa ne pensi di Insigne. Io lo vedrei bene un tridente Insigne, Begic, Pedrola, da De Genova e Albisola.
0: Sì, ma... non lo so, ciascuno di noi lo vedrebbe bene, eccetera.
1: Il tridente.
0: Bisogna vedere intanto Corradi, però Corradi credo che come modulo, a parte che io odio i moduli, le tattiche, però pare che lui abbia un 4-3-3.
1: 4-3-3. 4 più 4, 8, 9, 10, 11.
0: 11. 4-3-3. Per cui l'idea del nostro ascoltatore con tre punte. C'è però il pericolo che giocare con tre punte oggi è particolarmente delicato, perché insomma il punto centrale della partita è il centrocampo, quindi forse è un po' esagerato, a meno che appunto tu non sia la Francia che hai tre campioni là davanti, quindi è un canto diverso. Io starei molto attento, però cioè io ritengo una cosa, che gli allenatori o partono dal loro, dalla loro idea tattica, cioè hanno un modulo in testa e dicono io voglio applicare questo modulo e quindi devo cercare giocatori adatti a questo modulo.
1: Al modulo.
0: Oppure, questa è l'altra soluzione, che credo quella della Sampdoria, di dare i giocatori all'allenatore e dirgli senti, mettili e cerca di farli utilizzare, utilizzali nel modo migliore. Ecco, io credo che in questo momento in cui la sensazione del mercato della Samp è un po' confusionario, probabilmente il problema della tattica, il problema del modulo di gioco dovrà essere studiato attentamente da Corradi. E poi, come tutti dicono gli allenatori, io avrei bisogno di giocatori che attuano qualsiasi tipo di modulo, ma questo non è facile.
1: Allora Vittorio, non ci crederai, ma ci seguono attento dall'Argentina. Buongiorno, sono Manuel da San Miguel de Tucumán. È stata una piacevole sorpresa vedere di nuovo Sirianni qui, già aspettando la semifinale. Vorrei una sua opinione, signor Sirianni.
0: Allora,
1: Argentina,
0: sì.
1: Posso dire una cosa che mi ha 12:22 abbiamo tempo, mi ha scandalizzato.

0: quel pallone che tocca il filo d'acciaio sul
1: Ah, di
0: quale c'è la
1: quella,
0: telecamera,
1: sulla Norvegia,
0: che cade a favore dell'Inghilterra e l'Inghilterra va a segnare,
1: sì.
0: cioè è scandaloso.
1: Scandaloso, sì.
0: Dice: sì, ma il pallone non ha segnato, perché il pallone ha dei chip, non se n'è accorto,
1: Ma
0: però
1: sai,
0: non va bene.
1: sono mondiali anche gli errori nei
0: Ho
1: mondiali.
0: capito.
1: E lo so, però nessuno ha
0: Ma
1: fatto.
0: tu pensa, per esempio, che Trump, se le cose dovessero andare in un certo modo, magari domani premierebbe l'odiata Spagna, che
1: Ah, beh,
0: non
1: sì.
0: gli sta, insomma, Trump gli
1: Senti, a
0: sta
1: proposito
0: sulle balle la
1: dell'Argentina,
0: Spagna. Domani Trump potrebbe. Però il signore mi chiede da Tucumán dell'Argentina.
1: ma mi st ci sta
0: E
1: seguendo?
0: certo, a chi è il
1: Ma
0: mondiale?
1: perbacco. Allora, senti, io offrirei al nostro amico argentino l'idea della palla, perché
0: L'idea della palla.
1: chiedo alla palla
0: Dai.
1: che cosa succederà fra Argentina e
0: Esatto. Ora,
1: Inghilterra.
0: giornalisticamente, cioè, una alla Samp e una al Genoa. Adesso l'Argentina a quale palla ti
1: No,
0: rivolgi?
1: l'Argentina, noi possiamo scegliere, perché nella palla noi mettiamo un'infinità
0: Certo,
1: di
0: di
1: possibilità
0: combinazioni.
1: anche a livello internazionale,
0: Benissimo,
1: seconda,
0: benissimo.
1: cioè nel mondo del calcio apriamo su
0: Bravissimo,
1: tutto. In
0: bravissimo.
1: questo periodo dei mondiali molte
0: Bravissimo.
1: sensazioni le abbiamo messe nella palla, hai
0: Certo,
1: capito?
0: certo,
1: Quindi
0: certo.
1: su quello io
0: Quindi.
1: vorrei offrire all'argentino, al mio amico argentino, come si chiama?
0: Si chiama, aspetta, da Tucumán,
1: Tucumán.
0: Manuel, da
1: Manuel,
0: San
1: allora
0: Miguel.
1: Manuel, San Miguel, allora ascolta,
0: Caro
1: senti,
0: Manuel.
1: chiediamo a questa palla come andrà
0: Argentina, Inghilterra. Allora,
1: Argentina-Inghilterra.
0: gira, gira, gira, via. Gira un po', riesci?
1: Sì,
0: Resisti
1: perché è un
0: perché.
1: po' lontana, no?
0: Pensa che sta chiamando da San Miguel.
1: Da Miguel.
0: Stop, fermati. Qui ne va del verdetto mondiale, non
1: Eh
0: si
1: sì.
0: scherza. Non, sai, non farmi preoccupare, Vittorio.
1: Madonna.
0: Non abbiamo un sottofondo.
1: Non so, ci vorrebbe un sottofondo argentino. Allora, la palla dice, attenzione Miguel, clamorosa messa in scena bianco-azzurra.
0: Messi in scena.
1: Messa in scena
0: Messi.
1: bianco-azzurra.
0: Qui.
1: Quindi, insomma, mi sembra
0: Bello
1: che
0: qui.
1: Miguel possa essere contento,
0: Penso
1: no?
0: di sì,
1: Perché
0: La palla.
1: messo in scena, cioè, vuol dire che forse Messi potrebbe
0: Dominerà, sarà il primatore.
1: coronare e prendere il pallone d'oro, per
0: Sarà
1: esempio,
0: il
1: ecco. Non lo
0: primatore.
1: so.
0: Io
1: E
0: ci
1: quindi
0: rifletterei
1: è
0: un
1: una
0: po'.
1: messa in scena, però, ripeto, c'è sempre degli grossi interrogativi su queste partite del Mondiale, ricordiamolo sempre. Però Miguel dovrebbe essere contento
0: Direi di sì.
1: del risultato della palla, caro Miguel.
0: Allora, sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? No. Allora, intanto c'è Frizzantino che sta cercando. Nato a San Piero d'Arena, ma tifoso, tifoso del Genoa, Manuel. È nato a San Piero d'Arena, Manuel da San Miguel de Tucumán. È nato a San Piero d'Arena, dice, ma tifoso del Genoa.
1: Però,
0: Quindi, Vittorio, è una dicotomia, no?
1: in che
0: Non
1: senso?
0: sembra che uno di San Piero d'Arena dice sarà della Samp, terrà per la Samp. Quindi è una dicotomia. Sì,
1: Sì.
0: toponomastica.
1: Beh, toponomastica, sì. E poi c'è,
0: Mastica.
1: è mastica
0: Mastica
1: molto,
0: molto,
1: ma
0: mastica.
1: e poi, insomma, non è detto
0: Non è
1: che
0: detto. Aspetta, sentiamo un minuto l'ultima
1: ci sono gli
0: telefonata.
1: infiltrati,
0: Ci
1: insomma.
0: vorrebbe anche un'orchestrina qui per, no? Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
0: È mica Frizzantino,
2: No,
0: no?
2: sono Campodonico, visto che mi cercava, visto che siamo stati anni e anni assieme, mi
0: Sì.
2: farebbe ripiacere avere il numero di telefono.
0: Sì. Però io non ho il numero, dunque, aspetta. Perché lui aveva, cos'era? Sandro aveva chiamato, però non mi aveva scritto. Quindi io non vedo il numero, noi non vediamo, non abbiamo visto il numero di
2: No,
0: Sandro.
2: dovrebbe essere Frizzantino.
0: Sì, Sandro Frizzantino, però lui ha chiamato come sta facendo lei. E chiamando l'800, noi non vediamo il numero. Però Frizzantino, cioè Frizzantino, qual era il suo soprannome, Campodonico?
2: No, io soprannomi non ne avevo.

0: No. Ah. Penso di no.
1: Sembrava che ci fossero tutti voi che lavoravate lì nei trasporti, che aveste un... Ma perché si chiamava Frizzantino? Chissà.
0: Perché ci avevamo una storia, perché andava sempre lì, ci avevamo il Barley e ogni tanto andava a prendere un bianco, allora l'abbiamo chiamato
1: Frizzantino. Va bene, va bene.
2: Lo dovevate chiamare Bianchino, insomma.
1: Ci sta, ci sta. Però era mosso, era mosso.
2: Era molto mosso.
1: Allora, Campodonico, io la ringrazio. Lei sta a Breccanecca, quindi. Quanti siete a Breccanecca?
0: Pochi, insomma.
1: Però ci sono tante donne, ci sembra di capire.
0: Ma può essere, io non le vedo tutte queste.
1: Ah, non
0: cose,
1: le vede,
0: però.
1: Vabbè, però. A noi, insomma, le nostre percezioni sono quelle. Grazie Campodonico, grazie. Ma neanche a chi l'ha visto, neanche a chi l'ha visto ci si creano questa rete, no?
2: Ma è interessantissimo, insomma.
1: Frizzantino e Campodonico, hai capito? Abbiamo conquistato Breccanecca.
2: E tutti, insomma.
1: Abbiamo
2: recuperato Raffaella.
1: Sì, Raffaella.
2: È fantastico, è fantastico.
1: Vittorio, ti ringrazio. Ringrazio. Giovedì prossimo.
2: Ma ecco, sì.
1: Quindi domani abbiamo un modo tematico.
2: Sì, c'è tutta la giornata.
1: Quindi grazie caro Vittorio.
2: Io vi ringrazio il mio amico Enrico Cirone che mi invita a questo straordinario programma del mezzogiorno. Sì. Ringrazio voi tutti che ci avete seguito e come sempre mi raccomando, reclam.

0: Siamo a Satura Palazzo Stella, dove sono in corso 6 nuove mostre, tra queste atti di resistenza, opere ritrovate di Adolfo Sentore, situazionista. 66 opere inedite realizzate tra il 1971 e il 1981 che delineano un percorso in cui il disegno, la scrittura e la riflessione critica creano veramente un'indagine profonda sul presente e sul contemporaneo.
1: Questa mostra, Atti di Resistenza, nasce da un'amicizia con un bambino che si chiamava, come me, Adolfo. Siamo rimasti colpiti dall'avere lo stesso nome, siamo cresciuti insieme. Abbiamo fatto i Lupetti, la contestazione del 68, un viaggio in India e per farla breve ci siamo ritrovati nei primi anni 80 psicoanalisti a New York. Io sono rimasto a New York 40 anni, abbiamo lavorato con i malati di AIDS all'inizio, quando non si chiamava nemmeno AIDS, e poi qualche mese fa, 6 mesi fa, mi ha regalato questa collezione di quadri che io ho deciso di mostrare, di condividere come un atto di resistenza rispetto a quello che succede al mondo adesso. Questo quadro ha il titolo La rivoluzione delle donne, l'unica rivoluzione non cruenta che è ancora in atto e che continua è quella delle donne. Quest'opera si intitola Two Intersecting Gazes, Deux Regards qui se croisent, e questo è un pezzo di carta, credo, o di film che il mio amico ha trovato per terra e che ha poi elaborato in quest'opera. È una meditazione sull'incontro che può esistere nella relazione e poi sull'incrocio degli sguardi e dov'è che ci si ritrova.
0: Oltre a questo abbiamo altre mostre in corso e passiamo dagli artisti emergenti ai grandi nomi consolidati. Veniteci a trovare.

0: Ondata di calore anche a Genova in Liguria, due giornate di bollino rosso e poi la vigilia per la sentenza del crollo di Ponte Morandi che vivremo insieme, forse, chissà, adesso scopriremo perché a partire dalle 8 domani mattina. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo dal caldo e vado a salutare Aurora Bottino. Buongiorno Aurora.
1: Eccoci Tiziana, allora sì, caldo perché purtroppo ne stiamo parlando da una settimana, si tratta della terza ondata di calore sulla Liguria, sull'Italia e a Genova domani e dopodomani, quindi giovedì e venerdì, si parla di bollino rosso emesso dal Ministero della Salute per la città genovese che in questo caso registrerà temperature oltre i 30 gradi, ma attenzione perché come al solito e come è successo ieri il problema sarà anche l'umidità. Pensate che ieri la città di Genova si è trovata in una vera paralisi meteorologica, ovvero per più di 7 ore la temperatura era intorno ai 28 gradi, che uno potrebbe anche dire vabbè a luglio può essere, può starci. Il problema era l'umidità che è rimasta fissa intorno all'84%. Questa combinazione, secondo Humidex, che è l'indice usato dai meteorologi canadesi, creava una temperatura percepita oltre i 40 gradi, quindi nella giornata di ieri per più di 7 ore abbiamo percepito una temperatura oltre i 40 gradi. Sicuramente il preludio di questi due giorni di bollino rosso, oggi lo ricordo è bollino arancione e poi giovedì 16 luglio e venerdì 17 invece si passa al rosso, al massimo livello di allerta. Questa appunto è la notizia che riguarda il caldo, fate sempre attenzione, ricordo anche che rimangono i punti di prima accoglienza in 4 ospedali genovesi, il San Martino, il Galliera, il Villa Scassi e l'Evangelico di Voltri, per tutti, ma soprattutto per gli over 65 e le persone fragili che possono iniziare a sentire qualche sintomo per il troppo caldo. A te.
0: Grazie ad Aurora Bottino e sono le ultime ore, la vigilia della sentenza per il crollo di Ponte Morandi, un processo durato 4 anni, prima ci sono stati 2 incidenti probatori, 43 vittime, quel 14 agosto 2018 non lo dimentichiamo di certo non a Primo Canale, una giornata dedicata a partire dalle 8 domani che però, e così saluto il direttore Matteo Angeli,
2: buongiorno,
0: ha un punto
2: Tiziana.
0: Di domanda.
2: A un punto di domanda, perché come raccontavi molto bene tu, domani mattina dalle 8 saremo in diretta per raccontare tutto quello che accade davanti a Palazzo di Giustizia, dentro Palazzo di Giustizia, anche nel quartiere naturalmente di Certosa, quindi con tutta la nostra diretta, e poi dalle 14 alle 17 è l'orario individuato, almeno presumibile, proprio dell'arrivo della sentenza. E allora succede che proprio in quel momento, tra le 14 e le 17, ironia del destino, dei lavori programmati e distribuzione proprio qui nel palazzo di Torre di Grattacielo Piacentini, dove abbiamo la sede in piazza Dante, è prevista questa interruzione dell'energia elettrica. Allora da ore stiamo lavorando proprio per cercare di evitare questa interruzione dell'energia elettrica, che metterebbe quindi a forte rischio proprio anche la nostra diretta, e sappiamo quanta attenzione ci sia proprio per questa attesa sentenza. Quindi c'è questa situazione e poi c'è anche il rischio, perché in questa giornata di bollino rosso tutti i nostri server, tutta la nostra parte informatica naturalmente è refrigerata H24 giorno e notte, proprio per permettere alle macchine di poter lavorare in maniera regolare, e invece con questo caldo, se dovesse esserci un'interruzione di 3 ore, andrebbero proprio a forte rischio tutte le nostre, i nostri macchinari, che come immaginate non sono di piccola entità e soprattutto anche hanno un costo mostruoso, quindi il rischio, oltre di non trasmettere la sentenza del crollo del Morandi, c'è anche quello di avere un danno molto importante.

0: per le macchinari dell'azienda è proprio quella che ci permettono ogni giorno di andare in onda. Quindi da questo punto di vista stiamo naturalmente lavorando con tutti gli enti preposti proprio per cercare di evitare questo e rinviare a un'altra data questi lavori di distribuzione.
1: Grazie al direttore Matteo Angeli, una lunga diretta, dicevamo, con tante voci. Partiamo però con questa sintesi di Michele Varì, che ha seguito per Primo Canale questi 4 anni di processo, tutti i numeri, gli imputati, i capi d'accusa. Vediamo.
2: Eccoli davanti a noi, come materializzati i 4 anni di uno dei processi più imponenti e importanti mai celebrati in Italia. Siamo al 6° piano del Tribunale di Genova, in un ufficio adibito ad archivio. Ci sono tutte le carte all'esame dei giudici chiamati a giudicare i presunti responsabili del crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018, ucciso 43 persone. Una montagna di carte divisa in 332 faldoni, un'immagine che meglio di ogni altra fa capire l'abnorme quantità di documenti e di carte al vaglio dei giudici Lepri, Baldini e Polidori, che hanno il complicatissimo compito di decidere la sorte dei 57 imputati, innocenti o colpevoli, vivere o morire. Persone, gli imputati, ognuno con una sua storia, che rivestivano ruoli diversi in Autostrade per l'Italia, in SPEA, nel Ministero delle Infrastrutture e poi ci sono i consulenti esterni. I 57 imputati sono difesi da 67 avvocati, fra i cui i principi del foro più noti d'Italia. Le richieste di costituirsi parte civile da 658 sono diventate 168, in 46 hanno rinunciato. Da record il numero delle udienze celebrate, 283, 3 per settimana, 282 i testimoni ascoltati, 271 i testi a cui si è rinunciato, mentre solo 12 imputati hanno accettato di essere interrogati in aula, in 21 hanno rilasciato spontanee dichiarazioni, ossia senza rispondere a domande. La montagna di carte è stata selezionata dai cancellieri, che assistono i giudici come fanno i chierichetti con i preti. La differenza è che i cancellieri, seduti alla sinistra dei giudici, sono tutti laureati in legge ed essenziali per la stesura delle carte al vaglio dei giudici. Il tribunale ha creato un apposito ufficio di cancelleria con 4 funzionari per turno. Straordinario il numero di pagine trascritte, 24.213, in cui sono state riportate tutte le parole pronunciate durante il processo. Il numero dei capi di imputazione è salito a 112 perché i reati sono stati moltiplicati per i 47 imputati. Altro record è la quantità di materiale informatico, con 352 supporti necessari per accedervi. In tutto nell'archivio digitale, fra foto e video, sono stati archiviati oltre 12 terabyte di documentazione.
1: E adesso vado a salutare Lucrezia Marini, perché appena è rientrata in redazione da un giro in città. Che cosa si aspettano i genovesi? Chissà, qualcuno magari forse non sapeva neanche che domani è attesa la sentenza. Buongiorno Lucrezia, che cosa hai ascoltato tra i genovesi?
3: Sì, buongiorno Tiziana e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. In realtà i genovesi, molti sapevano che domani c'è la sentenza e molti l'aspettano. La richiesta che più ho sentito è stata proprio quella di giustizia. È la parola più ripetuta da tutti i genovesi e non solo, perché come sappiamo è luglio, Genova a luglio è piena di turisti, e quindi io ho detto chiediamo anche a persone che non sono genovesi ma che comunque hanno purtroppo vissuto e ascoltato di questa tragedia nazionale. E tutti, indistintamente da dove venivano, da quale parte dell'Italia venivano, mi dicevano: noi vogliamo giustizia, perché non è giusto che 43 persone siano morte per inefficienza, per mancanza di controlli e perché non siano semplicemente stati fatti dei lavori di manutenzione che potevano tranquillamente andare a evitare questa tragedia. Molti anche dicono che, benché potrebbe essere fatta giustizia alle famiglie che devastate da questa perdita, non verranno mai ridati i loro cari. Molti ricordano anche le famiglie che sono stati proprio distrutti, i bambini che sono morti in questa tragedia, ma vi sono anche persone che dicono che purtroppo sperano, sì è vero, dicono io spero che sia fatta giustizia, ma conosco l'Italia e la burocrazia italiana e tutto il sistema, quindi purtroppo credo che alla fine i colpevoli pagheranno, ma pagheranno poco e non abbastanza per le vite che hanno spezzato. Quindi sì, purtroppo il sentimento che io ho sentito è proprio amarezza, tristezza e anche rabbia, vorrei dire, perché proprio queste persone dicono io sì voglio che queste vittime vengano ricordate, ma voglio anche che sia fatta giustizia, ma anche perché non è giusto che il popolo italiano assista a questa tragedia così immane e sia un po' sconsolato, senza speranza di dire vabbè, tanto ormai non verranno più puniti. Quindi sì, è una sentenza molto molto attesa, Tiziana, devo essere onesta, e sono anche

0: rimasta sorpresa dal fatto che quasi tutti sapevano che domani ci sarebbe stata. A te.
1: Grazie, grazie Lucrezia, questa sera lungo il nostro primo giornale e poi sul sito primocanale.it ascolteremo proprio le voci dei genovesi alla vigilia della sentenza. Ci sono le 43 vittime, ci sono poi i sopravvissuti, le persone che erano sopra o sotto quel ponte e non sono morte. Tra di loro Davide Capello, addirittura è uscito dalla sua auto autonomamente con le sue gambe, tanto che all'inizio nessuno gli voleva credere che fosse proprio sopra il ponte Morandi. Allora andiamo ad ascoltare questo contributo, uno dei tanti contributi che andremo a rivivere anche nella giornata di domani, raccolto in questi anni, in particolare questo era a 12 mesi dalla tragedia.
2: Davanti a me tutto il pezzo di strada andava giù, le macchine sparivano nel vuoto come se fossero dei fogli lanciati per aria.
1: Davide ha 35 anni ed è di Nuoro, ex giocatore del Cagliari, vive a Savona dove fa il vigile del fuoco e alle 11.36 del 14 agosto 2018 era su Ponte Morandi, direzione Genova. Scampato per miracolo al crollo, un anno dopo racconta così quegli istanti che da allora non lo abbandonano mai.
2: Il primo istinto è stato quello di frenare, di provare a non cadere giù anch'io. Avevo la speranza di fermarmi sul ciglio della strada e salvarmi. Poi a un certo punto anche la terra sotto di me è iniziata a mancare. Mentre precipitavo ho lasciato il volante, mi sono messo le mani dietro la schiena e ho pensato di essere morto. Mi sono ritrovato con la macchina giù per terra all'interno di un intercapedine del tratto stradale che mi precedeva, che ribaltandosi è finito a testa in giù e io ci sono entrato dentro.
1: Un miracolo, destino o solo fortuna, Davide è riuscito ad uscire da solo dall'auto incastrata tra le macerie e anche lui ancora non riesce a spiegarsi come sia stato possibile. Gli occhi e la testa si abbassano solo quando pensa alle vittime, perché nella vita di Davide c'è un giorno e un momento peggiore del crollo del ponte ed è quello dei funerali. In seguito al crollo Davide ha riportato poche ferite fisiche, più profonde quelle a cuore e mente.
2: Ma è stato un anno molto difficile, perché comunque rielaborare tutto, il provare a ritornare a una vita normale, una vita come era prima del 14 agosto, non è semplice, probabilmente non ritornerà mai. E se devo prendere delle cose positive da quel 14 agosto adesso è che comunque ti dà un'altra consapevolezza della vita in sé. Te la godi di più, apprezzi di più ogni singolo giorno.
1: Domani quindi a partire dalle 8 la diretta di Primo Canale. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Eccoci ancora insieme, Newsroom 28, vado a salutare anche Andrea Popolano. Buongiorno Andrea, con te parliamo di fumi delle navi.
1: Eh sì, buongiorno Tiziana, ben ritrovati a tutti i telespettatori. Esatto, perché è stato un tema affrontato ieri in Consiglio Comunale a Genova con un

Ordine del giorno che insomma aveva l'obiettivo di impegnare la giunta del sindaco di Genova Silvia Salis a portare avanti tutte le attività possibili per cercare di dare ovviamente beneficio e sollievo ai cittadini che abitano nelle zone vicino al porto.

0: Delle navi nel porto di Genova, tra i vari aspetti emersi anche quella l'intenzione da parte del comune di Genova di creare una sorta di alert che potrebbe essere visto direttamente dai cittadini attraverso il cellulare quando il livello della qualità dell'aria e quindi l'inquinamento presente proprio sulla città di Genova supera dei livelli soglia. Sappiamo che su Genova soprattutto il biossido di azono molto spesso supera il limite previsto e questa potrebbe essere un'idea che il comune sta lanciando per cercare almeno di avvisare i cittadini quando la qualità dell'aria non rispetta i limiti e quindi permettere ai residenti di agire di conseguenza. Poi ovviamente la partita è molto più ampia perché si parla dell'elettrificazione delle banchine, ma qui c'entra l'autorità portuale, comunque Genova è molto avanti da questo punto di vista, ma c'è il problema delle compagnie che devono adeguarsi e su questo viene richiesto un intervento a livello nazionale.
1: Grazie, grazie ad Andrea Popolano e adesso ci spostiamo, andiamo a vedere dove si trova Elisabetta Biancalani in compagnia di chi è. Buongiorno Elisabetta.
2: Sì, di fronte a me Angelo Matellini che è segretario regionale della CNA Liguria. Matellini, diciamo che ci stiamo per approcciare alla pausa estiva. Che cosa raccontano i vostri dati e, anche in virtù delle infrastrutture che ci troviamo di fronte? Anche oggi diverse code sulle autostrade, c'è stato un incidente, ma ormai le emergenze del traffico sono all'ordine del giorno da diversi anni.
3: Autostrade e anche treni, dico io, da pendolare. Comunque, l'economia della Liguria adesso, in quest'ultimo anno, in ogni caso ha degli elementi di positività, se vogliamo anche inaspettati, perché non sono solamente quelli legati alle attività tradizionali, quindi l'economia del mare, se vogliamo per quanto riguarda il Levante, il militare, ma anche voglio dire, le crisi che ci sono state e che ci sono tuttora, hanno trovato nella nostra portualità una resilienza diciamo superiore alle aspettative e questo come dire, lo dobbiamo ascrivere come un dato positivo. Ugualmente come dato positivo noi abbiamo il dato dell'economia delle imprese del settore alimentare che è in forte crescita, così come il settore della meccanica. Quindi diciamo che la Liguria, sia da un punto di vista del numero degli addetti, sia dal punto di vista delle aziende, non ha particolari difficoltà. Naturalmente poi c'era il caso singolo, naturalmente c'è la crisi di questo o quell'azienda, ecco, non sono a dire che siano tutte rose e fiori, ma comunque è un dato positivo. Ma questo dato positivo mette ancora più in evidenza il dato negativo della rete autostradale e della rete ferroviaria, su cui occorre necessariamente intervenire quanto prima. Tutti i progetti che prevedono e che vanno nella direzione di favorire il flusso delle merci e delle persone devono essere messi a terra il prima possibile.
2: Quindi l'economia va bene nonostante le criticità infrastrutturali, diciamo così.
3: Esatto, nonostante le criticità infrastrutturali e questo però diventa come dire un maggior problema, non un minor problema.
2: E certo, potrebbe andare anche meglio probabilmente se non ci fossero queste
3: criticità. Assolutamente sì, assolutamente sì, potrebbe andare meglio in tutti i sensi, perché poi l'economia della Liguria è un'economia appunto del mare, un'economia della portualità, ma potrebbe diventare un'economia dell'entroterra sempre più diffusa, cosa che ad oggi sconta.
1: E adesso andiamo a riascoltare le parole dell'assessore Emilio Robotti, intervenuto ieri sera al programma politico di Primo Canale, o meglio, ieri pomeriggio a Zona Rossa, in diretta dal Consiglio Comunale, perché ha dato una spiegazione di alcuni tagli di AMT o anche di alcuni impianti verticali che in questo momento sono fermi per manutenzione. Sentiamo.
4: Sant'Anna ha la revisione quinquennale, che è un obbligo di legge, diciamo che dura un paio di mesi più o meno, perché ci sono delle verifiche e anche delle manutenzioni, cambi di pezzi di ricambio sostanzialmente, per poi avere l'omologazione. E chiaramente in questo periodo c'è il servizio normale di linea, l'autobus comunque che sostituisce la funicolare, quindi non è un taglio, non c'entra nulla con la,

0: composizione negoziata della crisi, è un qualcosa che viene fatto. L'anno scorso, ad esempio, è finita la revisione della zecca Righi.
1: C'è una, insomma, sì, sostituzione.
0: Sì, sì, è un po' come l'auto che va fatta la revisione, se no non puoi circolare. In questo caso, per esigenze di sicurezza, è prevista una revisione, anche Sarzano c'è, cioè una revisione comunque per quanto riguarda gli impianti di risalita, quindi le scale mobili, gli ascensori, è per quello che ci sono anche tutte le problematiche che ci sono attualmente, mentre negli altri casi, cioè la nave bus, il taxi bus e la navetta del lagaccio, sono misure che sono dolorose per l'azienda e soprattutto per l'amministrazione comunale, perché non vorremmo farle, non vorremmo che le facesse l'azienda, però sono previste dal piano di composizione della crisi che è stato depositato in tribunale, quindi si tratta di servizi dove diciamo che il numero di passeggeri o di richieste trasportati non corrisponde al peso economico, è sproporzionato, mentre nave bus è un po' particolare perché nave bus in realtà quasi il 60% dei passeggeri e non erano di trasporto pubblico locale, cioè bigliettazione MT, ma biglietti fatti per i turisti dallo stesso consorzio, e praticamente c'erano solo un paio di corse al giorno che in sé potevano essere considerate per numero trasporto pubblico locale, ma erano comunque molto inferiori alla capienza della nave e in ogni caso su un territorio sia l'1.
2: Ecco, adesso queste erano le parole dell'assessore Emilio Robotti ieri durante Zona Rossa. Andiamo avanti nella nostra Newsroom 28 e ci spostiamo in spiaggia, ci spostiamo in Corso Italia con Franco Nativo, perché proprio in Corso Italia a Genova la parola d'ordine sembra essere quella di pausa pranzo rigenerante. Cresce infatti il trend dei genovesi e non solo, che scelgono gli stabilimenti del litorale per una pausa pranzo, un tuffo veloce e una doccia fresca prima di timbrare di nuovo il cartellino.
3: L'estate 2026 la si vive anche e soprattutto in Corso Italia. Questa è sicuramente la promenade per eccellenza dei genovesi. Oltre 2 chilometri di passeggiata che collegano la zona della foce al suggestivo borgo marinaro di Bocca d'Asse. Lungo questa strada si sviluppa il cuore della vita balneare cittadina, caratterizzata da una costa di ciottoli, scogliere e un'ampia scelta di servizi. Il litorale si divide principalmente in 2 categorie, gli stabilimenti balneari privati, storici, dotati di ogni comfort, e le spiagge pubbliche o a gestione comunale, spiagge libere o libere attrezzate. Sempre più genovesi, ma anche moltissimi turisti, scelgono la comodità e i servizi degli stabilimenti di Corso Italia. Il motivo è una questione di stile di vita. C'è un rito tutto nostrano, incredibilmente pratico. Chi lavora in centro, ad esempio, può staccare la spina, concedersi un tuffo rigenerante, una doccia fresca e tornare subito alla propria attività con l'energia del mare ancora addosso. Perché l'estate a Genova è proprio questo, un perfetto equilibrio tra il ritmo della città, il sole, il mare e il puro divertimento. A questo punto a noi non rimane altro che fare un caloroso augurio a tutti coloro che per scelta o per necessità passeranno l'estate a Genova. Una città che d'estate rallenta il ritmo e si mostra in tutta la sua straordinaria bellezza, tra il blu del nostro Mar Ligure e l'ombra fresca dei Caruggi. Che sia per tutti voi una stagione di sole, di luce e soprattutto di meritato relax. Noi nel frattempo continueremo a raccontarvela questa estate tra spiagge, eventi e angoli da riscoprire.
2: Andiamo a vedere un'anticipazione di quello che vedremo questa sera in presa diretta, la voce di un camallo di 80 anni che Elisabetta Biancalani ha raccontato i vecchi strumenti del lavoro in occasione proprio della mostra per gli 80 anni della CULV che finisce venerdì.
4: Sono incuriositissima, Enzo, da questi strumenti.
5: Eccoli qua, allora, le balle che le dicevo,
4: ecco,
5: siamo arrivati al dunque.
4: È più piccina di quelle che arrivavano.
5: Oh no, questa era 2 quintali.
4: Ah, ok.
5: Chiaramente l'avranno fatta in miniatura.
4: Ecco, qua c'è l'arpione, come la chiamano?
5: I bei lucchi, questi sono. In italiano non lo so dire. Però sono bei lucchi in genovese che agganciavano la balla e facevano l'alza.
4: Era fasciata nell'aiuta.
5: Sì, era proprio così.
4: Quindi si arpionava.
5: Questo però...

0: Quando era estiva, quando era ancora a bordo, perché dovevano preparare l'alzata, non poteva uscire così, era pericoloso.
1: Certo.
0: Era pericoloso.
1: Quindi
0: facevano l'alzata col cavo d'acciaio e la viravano e la portavano ai magazzini generali del
1: cotone.
0: Su quei ramblè enormi che sono dalla parte mare, arrivava il gruista, io lo chiamo mancinante in zenesolo, mancinante, e scendeva giù e posava e noi iniziavamo a prenderlo, tirarcelo con quei ganci che le ho fatto vedere e portavamo le bale al pesatore e dal pesatore poi le portava. La trafila era sempre quella.
1: Allora, qua c'è scritto gancetti per le balle di lana.
0: Esatto, esatto.
1: Perché la lana è più delicata.
0: Più delicata,
1: forse,
0: più delicata.
1: Quindi servivano i gancetti più
0: esatto.
1: piccoli.
0: E questa era una balla di lana che, di due qualità diverse, che arrivavano dall'Australia, arrivavano da altre zone, quindi avevano qualità diverse.
1: La scatolina?
0: Ah beh, questa qui è una cassa che ti dimostrano come prendevano, no? Potevano fare un'alzata, l'avranno messa per quello probabilmente.
1: Sì, perché rende molto.
0: Questa è una cassa. Ah, questo qui è alluminio, eh? Questi qui blocchi d'alluminio venivano presi così e fatto le pile e poi venivano scaricati al ponte Somalia, Eritrea Somalia, che c'era.
1: E quanto pesava?
0: No, questo non pesa tanto, non questo qua sarà 25 kg, ecco.
2: Trovate tutto sul sito primocanale.it, tutte le notizie così come anche la puntata di presa diretta. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale, arrivederci.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: Colombo!
3: Peggiata da Radunovic, poi da fuori! Di Matteo Ricci!
4: Non attaccano! Non attaccano!
5: Ma cosa vuoi?
4: Non sto dicendo a voi, ma a loro!
6: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo! Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99€. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
7: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
8: Dal 17 al 19 luglio arriva a Trigoso la 66esima Sagra del Bagnun, storico appuntamento dedicato al celebre piatto della tradizione culinaria ligure a base di acciughe. Prevista la distribuzione gratuita di circa 5.000 piatti di Bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. 17 e 18 luglio a Ferrada di Moconesi si svolgerà la 12esima edizione di Fontana Buona Senza Frontiere. Numerosi come ogni anno i comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo, sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla Pubblica Assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività per bambini. Il 18 e il 19 luglio ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure appuntamento con Il Bello delle Donne Liguri, la rassegna dedicata all'artigianato.

0: La creatività femminile. A partire dalle 17, artigiane merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antica arte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione della società, i suoi cambiamenti e la sua identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea del 600.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Poche ore alla sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi e proprio a poche ore sono arrivate delle scuse attraverso una lettera di Autostrade pubblicata un po' su quasi tutti i giornali oggi, e parto da qui nell'andare a salutare Egle Possetti, presidente del comitato vittime Ponte Morandi, per un suo commento. Possetti, intanto buongiorno.
3: Buongiorno a tutti. Il commento, insomma, è abbastanza di incredulità, perché alla vigilia della sentenza vedere scritta questo comunicato da parte dell'amministratore delegato ci ha lasciati veramente perplessi. Perché l'amministratore delegato è stato nominato diversi mesi fa, più di un anno fa, e quindi dal nostro punto di vista, entrando nell'analisi della situazione della società che andava ad amministrare, probabilmente avrebbe dovuto fare in quel momento le scuse, unendole ad un programma, diciamo, da lui gestito, approvato, per contro quello che era il sistema pre-crollo. E quindi le scuse fatte adesso hanno veramente un che di strategia, dal nostro punto di vista anche abbastanza mal riuscita.
2: Tra l'altro, scuse che voi avevate già definito tardive quando l'allora amministratore delegato Tomasi, proprio nei nostri studi 2 anni fa, aveva già in qualche modo chiesto scusa a voi familiari.
3: Sì, esattamente, perché ricordiamoci che nel momento del crollo, pochi giorni dopo il crollo, l'allora amministratore delegato Gatto Castellucci aveva detto: si chiede scusa se si pensano di avere delle colpe. E quindi eravamo partiti di... Poi Tomasi ha chiesto le scuse perché lei, Tiziana, lo ha sprovato, lo ha pungolato durante questa trasmissione presso di voi. Non è che lui l'abbia chiesto di suo, come dire, di suo intento, e quindi c'è stato una, diciamo, una sorta di sollecitazione, no? Che lei ha fatto, certo, correttamente, come deve fare un giornalista. E insomma, come dire, quegli amministratori delegati di Autostrade si sono sempre sentiti in dovere di chiedere scusa quando c'era una qualche forzatura. La forzatura di oggi è la sentenza che ci sarà domani, che comunque, pur avendo azionisti diversi, sì, pur avendo magari un management diverso, è la stessa società, non dimentichiamocelo. E quindi domani ci sarà una sentenza, capiremo come sarà questa sentenza, ma sarà un momento molto importante. E quindi le scuse andavano fatte prima. Se poi le scuse sono sincere, possono anche essere fatte ai familiari direttamente, no? A suo tempo, poi magari comunicate ufficialmente. Ma queste scuse comunicate ai giornali sanno un po' di imbiancatura tardiva, no? Come la
2: certo, perché lei dice potevano comunque contattare me come presidente del comitato, contattare gli altri familiari e poi semmai avremo dato notizia, non che io stamattina apro i giornali.

0: giornali, o meglio, accendo il telefono, guardo tutte le notifiche che mi stanno arrivando per capire che c'era questa lettera con queste parole.
1: Sì, questo sicuramente. Poi dal nostro punto di vista non è esattamente il momento giusto. Poi qualcuno dirà, vabbè, ma almeno ve l'hanno fatte. Ma l'hanno fatte non per voler bene, per un rispetto verso di noi, l'hanno fatte perché probabilmente hanno ritenuto di doverle fare. Ma sicuramente non per motivazioni affettive o di umana comprensione verso di noi.
0: Anche perché Possetti, lo abbiamo ripetuto tante volte in questi anni, per voi quella ricerca di verità e giustizia e soprattutto il desiderio che non accada mai più in Italia una tragedia come quella che ha colpito i vostri familiari è quella che vi sta spingendo in tutti questi anni ed è quella che continuerà anche domani dopo questa sentenza di primo grado. Su questo, quando lei fa riferimento ai piani della società per il miglioramento della sicurezza, per la prevenzione, per le infrastrutture, ho capito bene, no?
1: Esattamente, perché uno dei nostri scopi principali, oltre a quello di seguire il processo, cercare di avere giustizia, cercare di far funzionare il memoriale, è quello di andare a cercare la prevenzione. Nel nostro piccolo, fare il possibile per stimolare la prevenzione, per fare in modo che nessuno debba più patire quello che abbiamo patito noi in questi anni, e quindi si va in quel senso. Per cui quello che dicevamo nel comunicato deve esserci la scusa, ma parallelamente devono spiegare ai cittadini, che sono comunque i proprietari del 51% di quella società, devono spiegare ai cittadini cosa è cambiato realmente dal crollo ad oggi in quelle che sono le politiche preventive, le politiche manutentive della società. È quello che noi vogliamo sapere, ma non solo noi. Sapesse stamattina quante persone mi hanno scritto sui social e anche personalmente dicendo che erano scandalizzate da questa lettera, da questo comunicato di Autostrade. E le persone, voglio dire, hanno il cervello per ragionare, no? E certo, quindi capiscono anche certe situazioni. Per quello che dico, che dal mio punto di vista non è stata una bella mossa neanche per loro.
0: Possetti, la giornata di domani si avvicina, ovviamente la vivremo insieme a voi. C'è, diciamo, un'attenzione che sta crescendo anche di quella stampa nazionale che forse voi in questi anni avete più volte detto a volte si dimentica un po' di noi, solo in alcuni momenti c'è.
1: Sì, sicuramente in questi anni c'è stato un'attenzione enorme a livello locale, perché a livello locale voi in primis, ma anche altri organi di stampa e di, diciamo, televisivi hanno dato molto risalto. A livello nazionale ci sono state ovviamente delle inchieste importanti, ricordiamo anche quella di Report, altri tipi di attività, però costantemente su questa vicenda non c'è stata l'attenzione che dal nostro punto di vista sarebbe stato necessario. Questo l'abbiamo sempre detto. È vero che ci sono molti argomenti, molte criticità, molte difficoltà, ma ogni tanto due parole in qualche telegiornale, in qualche trasmissione con contenuti informativi su come stava procedendo la vicenda del Morandi, noi ce lo saremmo aspettato. Per la rilevanza che questa vicenda ha, non solo per noi familiari, ma per la nostra nazione.
0: Assolutamente. Lei che cosa si aspetta per la giornata di domani, in conclusione, Possetti, e che cosa si auspica?
1: Mi aspetto una giornata complicata, perché lo sarà, perché sarà una giornata lunga e emozionante, perché da tanto tempo noi aspettiamo questo giorno che verrà domani, non solo noi ma anche tanti cittadini che, insomma, in qualche modo sono stati coinvolti, e qualche cittadino che vuole il bene pubblico, no? Quindi tante persone. E sarà complicata, perché ovviamente dovremo capire quello che

0: saranno le scelte dei giudici, che ovviamente noi rispetteremo, potremmo anche magari non essere completamente soddisfatti, quello lo vedremo domani, però chiaramente rispetteremo quello che è stato il loro lavoro e come abbiamo rispettato in questi anni il lavoro di tutti, perché lo devo dire, non è per vantarci, ma abbiamo avuto un grande rispetto e un grande modo di comportarci dignitoso che assicuro che poteva non essere facile con una vicenda come la nostra e quindi noi abbiamo sempre avuto il massimo rispetto di chi ha lavorato in questa vicenda, di tutti coloro che sono intervenuti e ce l'avremo anche domani. È chiaro che speriamo in una sentenza che porti nelle figure importanti delle pene importanti, perché è nelle figure di tutti e tre i filoni. Di Aspi, di Spea e della parte ministeriale, perché tutti i filoni devono essere coinvolti in quelle che sono le responsabilità per la vicenda.
1: Grazie, grazie ad Egle Possetti. Noi ci saremo con una giornata dedicata in primis ovviamente alle 43 vittime, come sempre, perché per noi di Primo Canale non sono solo un numero, ci sono le storie che abbiamo raccontato, ci sono i loro volti e mi preme insomma sottolineare come sempre voi non abbiate mai chiesto vendetta, ma verità e giustizia per i vostri cari. Grazie ad Egle Possetti, ci vediamo
0: Grazie,
1: domani.
0: grazie a voi, buona giornata.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Dal 24 giugno è attivo il numero verde dipendenze 800 940 789. Il servizio, anonimo e gratuito, è dedicato all'ascolto, all'orientamento e all'informazione basata sulle evidenze scientifiche nell'ambito delle dipendenze da sostanze e comportamentali. Nuova ondata di calore a Genova, oggi e domani bollino arancione, mentre giovedì il bollino sarà rosso. Si raccomanda di evitare attività fisiche intense nelle ore centrali della giornata, consumare pasti leggeri, bere acqua regolarmente, indossare abiti chiari e leggeri e verificare le condizioni di salute di anziani e persone sole. Giovedì 16 luglio Celle Ligure ospita il 37esimo meeting Arcobaleno Atletica Europa. L'evento si svolge presso il centro sportivo Giuseppe Olmo Pino Ferro, con la partecipazione delle stelle dell'atletica nazionale ed internazionale in arrivo da circa 40 nazioni. Grande attenzione non solo all'attività agonistica, ma anche a quella scolastica e paralimpica. Torna per la sua 14esima edizione Nuove Terre, il festival di teatro contemporaneo che dal 21 luglio al 27 agosto trasformerà piazze, borghi, spiagge e spazi non convenzionali di 10 comuni della provincia della Spezia e di Genova, tra costa ed entroterra, in palcoscenici a cielo aperto. Si parte martedì 21 luglio ad Eiva Marina con la compagnia ungherese All in Circus. Enrico Ruggeri è grande protagonista del premio Alassio Musica 2026, appuntamento di punta di Liges, Alassio Genova Cultura Fest. Ieri sera, in Piazza Partigiani, il pubblico ha incontrato una delle voci più autorevoli e raffinate della musica italiana, in un evento aperto dal giovane cantautore Mazzariello. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Il 16 luglio, con la sentenza di primo grado per il processo del crollo di Ponte Morandi,

0: E non sarà solo una giornata che metterà in qualche modo un punto per i familiari, per chi ha perso la casa, ma sarà anche un momento di trauma collettivo che si ricomporrà? Allora, ne parliamo con Elisabetta Graziano, coordinatrice del gruppo Psicologia dell'Emergenza, Ordine dei Psicologi della Liguria. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dottoressa, senta, a pochi giorni dalla sentenza, che cosa può rappresentare questo momento dal punto di vista psicologico, intanto per i familiari delle vittime che da anni aspettano una risposta?
1: Certo, i familiari intanto sono quelli che sono stati colpiti in maniera più forte, più devastante da questo evento, e ognuno può reagire in maniera diversa, nel senso che c'è chi prova tanta rabbia, c'è chi invece ha speranza che possa esserci giustizia per i propri cari, che ci possa essere in qualche modo trovare una responsabilità, no? Per
0: certo.
1: Dare e quindi ognuno reagirà in maniera diversa. Sicuramente un primo step di giuridico è un aspetto che è diverso rispetto all'elaborazione, cioè sono due cose diverse. Un conto è l'elaborazione del lutto e un conto è arrivare a questo primo step giuridico. Le due cose, come dire, lo step giuridico non aiuta l'elaborazione del lutto. Cioè lo può favorire ma non l'aiuta, nel senso che sono due livelli diversi. Sicuramente per qualcuno può dare la sensazione di essere giunti, come dicevo prima, no? Abbiamo in qualche modo la responsabilità, abbiamo fatto giustizia. Per altri invece può rappresentare una grossa difficoltà, perché è come se tutte le energie che abbiamo messo finora, no? Per arrivare a trovare la responsabilità, il perché, vengono meno, perché in qualche modo si ferma. Poi ci saranno anche gli altri
0: certo.
1: gradi di giudizio, quindi non è ancora finita purtroppo, però diciamo che l'iter giuridico e l'elaborazione del lutto hanno due strade diverse. Sicuramente il fatto di avere una sentenza che in qualche modo dà una responsabilità, crea, come dire, un senso, no, a quello che è successo, può aiutare la persona che ha vissuto la perdita a dare un senso a un evento così impattante, no, che ancora ha un impatto anche in tutti noi.
0: Una giornata come quella del 16 luglio, quindi l'attesa della sentenza, il ritornare, non perché ovviamente chi abbia perso qualcuno non debba convivere ogni giorno con quella perdita, ma ritornare a quei momenti, ripercorrere anche volti, persone, storie che aveva conosciuto magari in quel momento. Che giornata sarà dal punto di vista psicologico?
1: Molto pesante, probabilmente per alcuni sarà molto pesante, perché sarà rivivere probabilmente tutto quello che è successo durante il crollo, nei momenti dopo, quindi è quello che succede quando noi non elaboriamo un trauma, quindi in qualche modo quando o siamo in fase di elaborazione basta veramente un ricordo, basta un anniversario, una commemorazione. Qua c'è qualcosa anche di più, perché c'è anche il significato di dare, come dire, un significato a quel ponte che è venuto giù, perché non ce lo siamo ancora spiegati mica tutti, nel senso
0: certo.
1: che crea un qualcosa di davvero, no?
0: In questi anni molti familiari hanno combattuto per avere verità e giustizia, perché si sente dire spesso, no, quando ci sono delle morti anche violente, perché questa morte non sia stata vana, perché si possa imparare, perché i nostri cari non siano morti per nulla. Questo quanto è importante nell'elaborazione del lutto?
1: È molto importante, perché intanto una morte di questo tipo è una morte traumatica, che nessuno si aspetta, improvvisa, e già è un tipo, non che ci sia un lutto di serie A, un lutto di serie B, però è un lutto sicuramente più traumatico. Poter dare un senso, poter avere giustizia e poter anche fare qualcosa, no? Imparare qualcosa da quell'esperienza è fondamentale, cioè avere anche la sensazione che una comunità o comunque, no, i politici, non
0: sì,
1: so,
0: sì. Le istituzioni, qualcuno abbia capito
1: e abbia preso in carico queste persone, è fondamentale.
0: Senta, dicevo all'inizio che il crollo non ha colpito solo le famiglie, ma ha colpito chi ha perso una casa, chi ha avuto delle difficoltà economiche, i commercianti, ma poi ha colpito tutti noi, è un trauma collettivo della città. E allora che giornata sarà

0: per la città da un punto di vista psicologico?
1: Ognuno, come dire, si ricorderà sicuramente cosa stava facendo quella giornata lì. Succede anche a noi che siamo intervenuti come psicologi, e, come dire, si riattivano tutte quelle emozioni che abbiamo vissuto in maniera più o meno diversa. La cosa che succede è che un evento di questo tipo ha sicuramente lasciato nella popolazione un senso di paura e un senso di vulnerabilità, perché noi ci immaginiamo che un ponte che facciamo e abbiamo fatto centinaia di volte non possa mai venire giù.
0: Senta, c'è poi il capitolo dei sopravvissuti che si portano questa ferita per tutta la vita, che sono vivi ma che ovviamente ogni giorno della loro vita ritornano in qualche modo lì. Per loro è una e sarà una giornata diversa questa, oppure in linea, diciamo, con quello che abbiamo detto anche per i familiari?
1: Direi che è in linea, cioè ognuno ci porta il suo carico, la sua esperienza, ma per ciascuno di noi sarà un ritornare un pochettino lì con le nostre emozioni.
0: C'è in conclusione un'attenzione che noi possiamo avere dopo la sentenza per sia i familiari che chi ha perso una casa o le persone sopravvissute dopo questa sentenza, dopo quello che dicevamo? No, comunque è un punto, anche se poi sappiamo che dal punto di vista giuridico insomma si andrà avanti, però è un primo punto, è la sentenza di primo grado. C'è che cosa che si può fare per stare loro vicini? Forse, lei diceva, per qualcuno potrebbe sentirsi questo vuoto, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Quali sono i consigli che potremmo dare?
1: La cosa che è servita anche nei primi momenti quando eravamo lì, che è la sensazione di avere qualcuno che ci sostiene, il senso di appartenenza, il ricordare, il far sì che questa cosa non vada, no, nell'oblio, quindi che sia qualcosa che ci dobbiamo ricordare come città e come comunità, perché ha rappresentato una ferita enorme.
0: Se dovesse in sintesi rappresentare con una parola, con un paio di parole, quello che psicologicamente sarà quel giorno per tutti noi?
1: È difficile, perché anch'io ero lì.
0: Io non so se lei ne voglia parlare, ma è libera di parlarne, non la voglio forzare.
1: Sicuramente riaffiorerà il dolore in maniera diversa, ma in ciascuno di noi un po', e soprattutto il senso di vulnerabilità, secondo me. La vulnerabilità, perché normalmente noi viviamo e, come dire, abbiamo delle certezze, ma l'essere davanti a un ponte che crolla ci dà proprio il senso dell'incertezza, no? Di una profonda paura. Quindi è un po' questo che credo che possa tornare nelle persone.
0: Lei come l'ha vissuto quel giorno?
1: Mi ricordo ogni attimo, sì, devo dire di sì.
0: Grazie a Elisabetta Graziano, coordinatrice del gruppo di psicologia all'emergenza Ordine dei Psicologi della Liguria. Buona giornata.
1: Grazie.
2: Ero sotto il ponte, sono appena arrivato sotto il ponte, ho aperto la porta del camion per scendere e mi sono sentito il boato e niente, appena mi sono girato mi sono visto volare, battere contro un muro e ho perso fiato, ho perso tutto, perché è il botto di aria che mi ha spostato e che mi ha salvato la vita. Guarda, ero lì, sono attaccato a quel camion.
3: Cosa le hanno detto i medici?
2: Niente, sono andato via perché c'era la gente che stava molto peggio di me.
4: Ma lei è stato colpito comunque da un blocco, da qualcosa, oppure è solo caduto?
2: No, mi ha sbalzato, il colpo di aria mi ha sbalzato contro il muro. Scusate ragazzi.
4: Scusate.
5: Comunque è veramente incredibile questa storia che ha raccontato il conducente di questo mezzo dell'impresa edile Pruzzo di Mignano. È riuscito con lucidità anche poco fa a renderci davvero l'idea di quello che sia accaduto, del miracolo che anche l'immagine del mezzo ci fa capire, un mezzo devastato, lui dopo un volo di decine di metri ancora vivo, miracolato, ha detto lui stesso.

0: Passa a Palsiluce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

0: included.
1: I can with Halsey.
2: Bentrovati amici di Primo Canale ed Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di giovedì sarà ancora molto calda sulla Liguria, con temperature massime diffusamente prossime ai 30-32 gradi e con alto livello di umidità. Per il resto il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma non sempre dovunque, difatti fresche correnti oceaniche permetteranno localizzati rovesci. Informazione dapprima nelle zone interne dell'area di Ponente, qualche effetto entro sera riuscirà a raggiungere anche il tratto costiero. Più nel dettaglio ciascuna località. Su Imperia, tempo per lo più soleggiato, locali disturbi nelle zone più interne. Temperature massime attorno ai 30-32 gradi, il caldo si farà sentire in giornata ma anche nella notte all'alba. Analoga condizione anche su Savona, il sole sarà prevalente sì, ma dal tardo pomeriggio sera locali disturbi inizieranno a presentarsi nell'entroterra, poi gradualmente si spingeranno sul tratto costiero entro sera. La ventilazione sarà debole o assente. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui il sole sarà prevalente a inizio giornata, poi dal pomeriggio sera locali disturbi saranno possibili non solo nelle zone interne ma anche sul litorale. Il caldo si farà sentire con punte massime di 30-32 gradi. Uno sguardo al Tigullio, anche qui sole e caldo protagonisti, il tempo sarà asciutto, stabile sul territorio, con temperature massime attorno ai 30-32 gradi. Vi segnalo che anche i valori minimi non saranno inferiori ai 26-27 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà sullo Spezzino, anche qui tempo stabile, asciutto, cieli sereni limpidi, caldo intenso con temperature massime accompagnate da un'AF accentuata. Ci attenderà poi una giornata di venerdì con tempo stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato. La ventilazione sarà debole o assente, le temperature non subiranno particolari variazioni, resteranno prossime ai 30-32 gradi ma con alto livello di umidità. Per sapere quando si attenuerà questo gran caldo vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo negli Stati Uniti oggi a Green Bay, Wisconsin, con il genovese Lorenzo Ravera. Buongiorno, ciao Lorenzo.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come sei arrivato con la tua famiglia lì negli Stati Uniti, credo insomma, anzi lo so, dopo un'altra tappa in Italia, ma per raccontare un po' ai nostri telespettatori.
1: Sì, la mia vita lavorativa diciamo che ha un po' dettato i ritmi di quelli che è stato il mio girovagare, il mio muoversi prima in Italia con una lunga esperienza più che decennale a Napoli, dove la mia azienda ha uno stabilimento, una delle principali aziende navalmeccaniche del mondo, e oggi invece qui a Green Bay, che pur non avendo il mare rappresenta un altro polo industriale importante, dove abbiamo diversi stabilimenti e dove ci è stato chiesto di portare un po' del know-how italiano, che nel nostro settore sicuramente rappresenta un'eccellenza non solo in Europa ma in tutto il mondo.
0: Qual è il tuo settore? Perché cosa hai studiato?
1: Io sono ingegnere navale e per fortuna è un settore dove ancora ci permette di lavorare su quella che è la nostra passione. Quindi sono ingegnere navale, lavoro nella cantieristica navale per il primario operatore del settore in Italia, quindi Fincantieri.
0: E come ci sei arrivato insieme alla tua famiglia negli Stati Uniti qualche mese fa?
1: È stata un'esperienza inattesa dopo tanti anni.
0: È stato un po' di sorpresa, un po' così.
1: Molta, perché non era assolutamente nei piani. C'è stata una richiesta di venire ad affiancare la struttura locale con delle conoscenze che abbiamo ormai sviluppato in Italia per cercare di ottimizzare e fare un vero merge tra le nostre competenze italiane e il modo di lavorare qui negli Stati Uniti d'America. E pur non essendo minimamente nei programmi, valutato attentamente con mia moglie, abbiamo pensato che potesse essere sicuramente una prospettiva interessante. Non essendo stato uno dei lavoratori, uno dei giovani ingegneri che alla fine dell'università aveva colto la possibilità di andare all'estero, forse

0: era una opzione che non avevamo più tenuto in considerazione, devo dire che sicuramente è un ottimo tassello sia professionale ma soprattutto a livello umano.
1: Ecco, che città è, che cittadina è Green Bay e come si vive lì per questi primi mesi?
0: È una città della vera America, mettiamola così, della vera America, del Northern Wisconsin in questo caso, quella non, tra virgolette, condizionata pesantemente dall'afflusso di stranieri, di persone che hanno costruito questo paese negli ultimi 30-40 anni, ma è un paese che si basa su origini europee tra tedesche e francesi, ma dove l'americano che abita qui è l'americano dell'entroterra, chiamiamolo così, non condizionato dalle grandi città. Comunque Milwaukee e Chicago sono a 3 ore di distanza, quindi abbiamo un po' sperimentato la vera essenza americana, quindi gli spazi immensi, le distanze, direi chilometriche, anche se qua poi è in miglia, e lo spostamento in macchina per fare qualunque cosa, un'ora di viaggio, quindi 110-120 chilometri per loro equivalgono a quelli che per noi sono i 10 chilometri, quindi bisogna un po' riadattarsi a tutto questo contesto in grande.
1: Dal punto di vista della vita quotidiana è stato facile? Ci sono delle differenze, a parte ovviamente questa qui che mi sembra sostanziale, no? Della grande distanza, della macchina che si deve prendere per fare qualsiasi cosa, dalla spesa o anche a vedere gli amici. Dal punto di vista della quotidianità, di fare amicizia con le persone, proprio perché tu dicevi qui non ci sono quel numero, diciamo, no? Di stranieri che magari ci sono in altri anche stati americani.
0: Assolutamente, ma guarda, la prima cosa che direi è la differente proprio organizzazione delle giornate. Le loro giornate iniziano molto presto e finiscono altrettanto presto per i nostri standard, considerando che banalmente la loro cena tra le 4:30 e le 5 già l'hanno smarcata, poi magari arrivano. Sì. È una scena per noi un po' surreale quando tornando da lavoro a un orario diciamo europeo, noi abbiamo davanti a casa un po' di strutture ricettive, un po' di ristoranti, ci sono le macchine che parcheggiano o addirittura le macchine che se ne vanno, quindi è un po' anomalo, ma ci sta. Io ho una buona parte dei nostri lavoratori del cantiere che comunque iniziano il turno prima delle 5. Quindi tutto viene rapportato a questo inizio, diciamo, antelucano della giornata, e anche la fine è anticipata. A noi ha fatto molto specie, chiamiamolo così, adesso alla festa del 4 luglio, che comunque erano i 250 anni dell'indipendenza, dove i fuochi d'artificio, i fuochi pirotecnici per festeggiare la giornata, la fine della giornata, i grandi fuochi qua ci sono stati alle 9:21:30, 21:45.
1: Ma no, veramente?
0: Alle 10:15, sì, sì, alle 10:15 era già tutti a nanna, è finita. Andiamo a coricarci che la giornata domani comincia di nuovo presto, quindi questo è tanto diverso, quindi anche sulla parte di relazioni è complicato. A noi capita magari di andare a mangiare fuori tra italiani e quando ti presenti al ristorante alle 7:30 e sabato semplicemente siamo andati a mangiare una pizza, alle 8:15 ci siamo guardati, nel ristorante c'eravamo solo noi e abbiamo detto forse è il caso che cominciamo a pensare che è finita,
1: Lorenzo
0: uscire.
1: Ti sei sentito un po' di nuovo a Genova, diciamo, no? Con la cucina che sta per chiudere.
0: Quello sì, però diciamo che neanche i nonni a Genova, neanche nella mia peggiori ricordi prima delle 7 erano mai toccato sedersi a tavola. Qua se un americano ti invita a cena e verosimilmente tra le 18 e le 18:30 l'orario dell'invito è quello, e poi uno si rende conto che è proprio diversa la dinamica. Ma ti faccio un esempio molto sciocco: le gare di nuoto, entrambi i miei figli nuotano, l'orario del riscaldamento in vasca ai campionati statali, quindi a qualunque tipo di gara, in realtà inizia tra le 6:30 e le 7 della mattina. Tendenzialmente i campi di gara, pochi dormono nei pressi del campo di gara, chiamiamolo così, non tutti hanno la possibilità di utilizzare un albergo il giorno prima, ma

0: mediamente ci vuole un'ora e mezza di macchina per raggiungere.
1: Si sveglia nel cuore della notte.
0: Si sveglia, per loro una sveglia alle 3:30 è una sveglia normale, una sveglia quotidiana. È chiaro che poi anticipi l'orario della sveglia.
1: Non potrei mai fare.
0: Noi fatichiamo in maniera quando ci toccano quelle giornate, quelle, ma anche lavorativamente. Quando lavorativamente è anche impegnativo, perché tante volte anticipiamo e diventa molto difficile poi anche semplicemente arrivare alla fine delle nostre giornate,
1: certo,
0: che non cambiano più di tanto sui loro ritmi.
1: Lorenzo, c'è un'attenzione particolare, diversa rispetto all'Italia, per chi come voi ha tre figli?
0: Ti direi di no, nel senso, articolano tutta la loro quotidianità in maniera diversa. Ci sono molti più servizi indubbiamente per le famiglie, sono organizzati in un altro modo, ma c'è anche ci sono anche qua tante famiglie in cui magari lavora solo un genitore, quindi le mamme sono molto presenti, quasi come al Sud Italia da quel punto di vista, mi verrebbe da dire. Le mamme sono tanto presenti nella quotidianità dei loro figli. La cosa che a noi ha colpito è la diffusione di macchine enormi, e per enormi ne intendo con le tre file di posti, perché è consuetudine che una famiglia parta da tre figli a salire. La normalità è avere 4-5 figli, nessuno ti guarda strano. Quindi quello sicuramente è molto diverso dall'Italia, e probabilmente spiega anche la quantità dei servizi, la quantità dei parchi, l'attenzione è semplicemente finita la scuola, il numero di possibilità più o meno gratuite di avere quelli che noi chiameremo centri estivi. Ogni
1: questa
0: scuola,
1: è una grossissima differenza.
0: Assolutamente, ogni scuola organizza qualcosa, quindi nel tuo quartiere che sia poco lontano, ma c'è modo di sfruttare questa possibilità.
1: E poi Lorenzo, il nostro regista Andrea Rocchiccioli, sapendo che oggi insomma avremo parlato di Green Bay, oggi mi ha portato questa. Mi ha detto: ci tengo particolarmente che tu gliela faccia vedere, eccola qua, ti faccio vedere anche il dietro, perché
0: Jordan
1: questa maglia ha un significato così profondo per la città dove vivi.
0: Profondissima, e maglia recente, nel senso che Jordan Love è l'attuale quarterback dei Green Bay Packers, e qua è la fede, ma è una fede non della città, è una fede di tutto lo Stato. Il football muove veramente dall'interno e dal profondo tutti quanti. Ci sono centinaia di migliaia di persone che il giorno della partita raggiungono Green Bay per vivere il clima della partita. E vi dico vivere il clima perché pochissimi, 80.000 poi accedono allo stadio, ma è proprio una normalità del loro fine settimana. Tutti vestiti a tema Green Bay Packers, la scuola il venerdì, se i Green Bay Packers giocheranno il fine settimana in casa, tutte le scuole praticamente hanno la giornata, il giorno in cui i bambini possono andare a scuola con la divisa dei Green Bay Packers. E per esempio, visto che i prezzi allo stadio sono impegnativi per chi può permetterseli, tutti gli anni, e adesso qua ci sarà fra 3 settimane, il 7 agosto, c'è la Packer Fest, la Family Fest, dove lo stadio viene aperto per tutte le famiglie, che normalmente è una famiglia da 6 persone che vuole andare allo stadio deve mettere in conto per una regular season almeno $2,000, quindi non è semplice. Sì, biglietti a meno di $300-400 a persona non lo trovi, e chiunque, e lo sappiamo per esperienza perché avevamo ipotizzato di andare tutti allo stadio, inclusa la neonata che abbiamo, tutti pagano il biglietto a prezzo pieno. E quindi hanno questa giornata di Family Fest in cui tutto il quartiere, tutto il distretto di Titleton, che è il distretto dello stadio, viene aperto alle famiglie, viene aperto a chiunque voglia partecipare. Poi nelle giornate di regular season tutto si trasforma nel tailgate, questa grande festa di città, neanche di paese, dove aprono i bagagliai, letteralmente il tailgate, tirano fuori bracieri, carbonella, borse.
1: E so, ce lo sta facendo vedere la nostra regia con Andrea Rocchiccioli, perché essendo appassionato ha trovato tutto, cioè, mentre tu parlavi ogni immagine era commentata, e stiamo proprio vedendo, eccolo qua, questo
0: ma
1: barbecue.
0: Cominciano al mattino, e anche chi va a vedere lo stadio va avanti a grigliare, cioè tu conta che

0: del pubblico una minima parte lì, gli altri lo fanno per vivere il clima partita, per stare insieme, per fare festa, e questo indistintamente da agosto, settembre, che ci saranno 25-26 gradi sopra lo zero, a dicembre, ecco, che l'anno scorso eravamo a 25 gradi sotto zero.
1: Esatto, esatto. Però quello poi sarebbe un grande tema, quello lì del meteo, ma devo farti un'ultima domanda che faccio sempre, che è quella: che cos'è che ti manca di più? In realtà tu sei stato tanti anni già lontano da Genova, ma di Genova che cosa ti manca?
0: Tutto. Io devo dire che sono il genovese di massa che penso. Lo sento proprio, lo sento, mi manca Genova, mi manca la mia città, sento le radici lì, quindi qualcuno magari ti dirà il cibo, qualcuno dirà il clima, io dico, sento proprio la mancanza del, sento la nostalgia, sento, c'ho il magone di Genova quando penso a Genova, quindi sono uno di quelli che dice giriamo il mondo, ma con tutti i difetti di Genova è casa, voglio tornare a appoggiare le ossa a casa.
1: Intanto la regia ti fa vedere Genova oggi. Grazie, grazie Lorenzo. Ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
0: Of course, have a good one everybody and stay safe. Bye.
1: Vai, grazie a Lorenzo Lavera, genovese a Green Bay, Wisconsin, Stati Uniti.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
4: Donare sangue
5: significa fare qualcosa di grande.
4: Insieme.
3: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

La vita di mio fratello Henry è stata molto particolare. Lui è nato in Colombia, la nostra infanzia è stata stupenda, anche se siamo nati in un paese di guerra, in un periodo molto particolare per la Colombia. Erano gli anni della guerra fra Pablo Escobar e lo Stato colombiano. Devo dire che siamo stati molto influenzati da quelle situazioni, visto che nostro padre è stato assassinato. Nostro padre faceva il meccanico e nei tempi di questa guerra decisero di mettere una bomba dove lui lavorava. Quindi lui, dopo questo evento, decise di prendere un percorso alternativo che però lo portò alla morte. Forse è stato uno degli eventi che ci ha spinto a voler sempre diventare migliori, ma rispettando la legge, rispettando la società. Infatti Henry comunque è diventato un simbolo di educazione.

considerazione e rispetto. Il tutto cambiò quando siamo arrivati in Italia. Qui abbiamo incominciato ad avere tante altre possibilità. Per la prima volta potevamo dire che avevamo una vita normale. Il primo anno è stato meraviglioso, perché si era aperto un mondo completamente diverso. Siamo passati da essere a conoscenza di degli omicidi a osservare il mare mangiando un pezzo di

Siamo passati da dover scappare perché c'era magari una rapina in atto a dover correre per prendere il treno per tornare a casa prima. Una modificazione totale della nostra vita. Quando noi eravamo in Colombia le nostre possibilità non erano poi così alte, siamo nati in una famiglia molto umile, ma nostra madre è stata sempre un esempio di vita, una persona meravigliosa. Infatti Henry comunque da quando è arrivato in Italia ha incominciato a intraprendere un percorso di crescita personale che portò con sé sino alla fine dei suoi giorni. Perché ad esempio mi ricordo che quando eravamo in Colombia lui era già molto appassionato di calcio e gli piaceva tantissimo l'Inter, ma quando è arrivato in Italia non gli bastava andare a San Siro, lui voleva di più, infatti comunque ha incominciato ad organizzare degli eventi benefici con l'Inter per aiutare i bambini con meno possibilità in Colombia. Ma non gli bastava questo, anche se magari per i bambini che eravamo un tempo quello sembrava un sogno irraggiungibile, lui voleva di più, lui puntava alla vetta. Ha studiato aeronautica, poi è passato a studiare ingegneria aerospaziale, ma non si trovò così tanto bene, quindi poi è passato a studiare ingegneria meccanica. Mi è piaciuto molto che una persona molto vicina a lui ha detto che lui proprio si incaricava di far sentire speciali tutte le persone e che loro si sentivano speciali, ma che quello in realtà speciale era Henry. Sono soddisfazioni, ma in questa fase si trasformano in un dolore pazzesco, perché anche se è molto bello poter ricordare mio fratello, è molto bello poter vedere quanto è stato importante per tutte queste persone, allo stesso tempo diventa un dolore sapere che è stato trucidato. Mi turba alquanto questo fatto che quello che forse era più in pericolo ero io, che ero ritornato in Colombia a studiare psicologia, facendo enfasi nella criminalità. Infatti Henry tante volte era preoccupato perché frequentavo certi ambienti molto complessi. Ma a morire non sono stato io, ad essere tradito dalla società non sono stato io, è stato lui. Perché infatti quello che è accaduto qui è stato un tradimento nei loro confronti, un tradimento nei confronti di chiunque attraversato da quel viadotto. La situazione infatti bisogna osservarla da moltissimi punti di vista, perché non stiamo parlando di un ponte che crolla esclusivamente, stiamo parlando di un ponte che è crollato perché una società ha voluto comunque arricchirsi senza prendersi le proprie responsabilità, ricordando che anche si deve parlare anche di uno Stato che non si è incaricato di sorvegliare questo gruppo Atlantia, che addirittura si è ritrovato al di sopra del potere pubblico, vedendo quello che si è scoperto oggi come oggi. Il mio 14 d'agosto all'inizio non è stato così male. Ero ancora all'aeroporto di Bogotà, El Dorado, quando mi sono messo a guardare Facebook e ho visto l'immagine di un ponte crollato. Da subito ho capito quale ponte fosse. Subito ho scritto a mio fratello, è stata la prima persona alla quale ho pensato. Non mi ha risposto. L'ho chiamato così tante volte che mi sono addirittura arrabbiato, ma subito mi sono sentito male. In realtà io ero ritornato in Colombia con una sensazione molto strana, mi sentivo veramente male. Vedendo che non mi rispondeva, ho chiamato mia madre. Lei comunque ha cercato di calmarmi, ha cercato di darmi la possibilità di respirare dicendomi che non mi dovevo preoccupare, che lui sicuramente sarebbe stato bloccato in mezzo al traffico, ma non mi ha convinto. Cioè, anche se l'ho sentita tranquilla, devo dire che quella sensazione diventava sempre più disgustosa, prendeva sempre più il sopravvento, facendomi stare sempre peggio. Quando sono arrivato a Medellin mi ha chiamato subito questa amica di Henry per domandarmi se ero riuscito a mettermi in contatto con lui. Quella chiamata ha peggiorato il contesto, perché sono entrato veramente in panico, ma un qualcosa dentro di me mi diceva che Henry non

proprio in questo mondo, le connessioni che creano i fratelli, le connessioni che hanno i fratelli, giusto perché sono fratelli, sono molto complesse e particolari. Io sapevo da subito che Henry si trovava in quella struttura. Infatti da subito io ho incominciato a preparare la strategia per ritornare in Italia. Sapevo che dovevo ritornare a gestire l'eventuale morte di mio fratello. Più passavano i minuti, più questa ipotesi prendeva peso. Finché nel pomeriggio, guardando una diretta su Facebook, ho visto il momento nel quale tiravano fuori la macchina dalle macerie. Tante persone in quei momenti mi dicevano: no, vedrai che non è la sua macchina, vedrai che è un'altra. Ho mandato degli screenshot a questi suoi amici, mi dicevano: no, ha un colore diverso. Ma questa magari era la loro paura di accettare la realtà. Io invece sapevo benissimo che era la macchina di mio fratello, cioè ero ormai sicuro che lui era morto. Infatti quando sono ritornato in Italia ho chiesto a mia madre di fare di tutto per permettermi di salutare un'ultima volta mio fratello. Lei ci è riuscita grazie anche all'impegno dei dottori del San Martino, che hanno creato questa possibilità, perché devo dire che in mezzo a tutta quella tragedia ci sono state persone di conforto, persone molto, molto disponibili. Forse anche per il fatto che questa tragedia ha colpito un po' tutti, poi anche se magari nessuno si rendeva conto da subito, ma penso che anche loro sentivano che potevano finire a sua volta in quel crollo. Quando si parla di queste tragedie non si guardano tutti i punti di vista. Quando si parla di queste situazioni si pensa soltanto al fatto che una persona è morta, che magari al come, ma non si pensa a tutto quello che avvolge quella situazione. Perché non stiamo parlando semplicemente di una macchina che è volata giù da un viadotto, stiamo parlando di un momento infernale. Qui si entra nell'intensità di un momento, qui si entra nella forza del cervello per reagire davanti a certe situazioni. Anche se il cervello in certe situazioni si spegne, se è allenato per convivere e per agire davanti a una situazione, la forma di reagire cambia. Mio fratello era preparato a questi sbalzi di pressione, visto che studiava aeronautica, visto che ha preso un brevetto da pilota. Quindi sicuramente il suo cervello era predisposto per reagire in una maniera diversa. Lui ha capito quello che stava accadendo in quell'ultimo momento. Anche se è durato veramente niente, quel momento è stato così intenso da rendere quell'istante un inferno in terra.

La morte è molto misteriosa, devo dire che apre campo a tante domande. E nel caso di mio fratello, comunque, ci sono state tante situazioni particolari che rendono il tutto molto più strano, molto più difficile da assimilare. Quando entriamo in dei particolari così strani, specifici come i sogni, lì il tutto cambia. Infatti Henry sognava che sarebbe morto entrando in una galleria, uscendo. Infatti è morto così, è entrato nella galleria, è uscito ed è morto. E in quelle ultime settimane aveva fatto spesso questi sogni. Tant'è che mia madre gli diceva: Henry, confessati che non si sa mai. E mi ha raccontato il suo miglior amico, che Henry le aveva confidato che aveva già molta paura di fare certe gallerie, si sentiva proprio strano in quegli ultimi giorni, in quelle ultime settimane. Un qualcosa di molto strano è che 3 giorni prima che tutto questo accadesse, lui ha detto a mia madre che era arrivata l'ora che lui se ne andasse da quella casa. Che è stato strano, perché Henry diceva che non se ne sarebbe mai andato, da dove lo trattavano così bene, da dove mangiava così bene, da dove era il principe della casa. È che, sul serio, quando la vita comunque tante volte ti mette in queste situazioni dove anch'io che cerco di dare delle spiegazioni logiche a quello che vivo, in questo caso non

a darlo. Dal punto di vista spirituale, sì, mi apre le porte per credere che esiste un altro mondo, che la morte è un inizio. Dal punto di vista umano, però, rimane il fatto che lui è stato ucciso, che era qualcosa che si poteva evitare. Quando Henry è mancato, devo dire che era nella fase migliore della sua vita, perché nonostante tutti i sacrifici, tutte le situazioni difficili, finalmente sentiva che aveva il mondo nelle sue mani, che poteva puntare a salire ancora di più, che poteva finalmente avere delle garanzie migliori sia per lui, sia per me, per nostra madre. Che devo dire che come fratello è stato fantastico proprio per questo, perché lui, essendo il fratello maggiore, mi spingeva sempre a diventare migliore. Lui voleva, credeva sul serio tantissimo in questo, in questa trasformazione continua in una versione migliore di se stessi. Anche questo comunque sia mi spinge a voler continuare a combattere per lui, perché lui meritava tanto, lui meritava tutto. Infatti merita che io diventi migliore per così trovare una giustizia per lui.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

0: Siamo a Satura Palazzo Stella, dove sono in corso 6 nuove mostre, tra queste atti di resistenza, opere ritrovate di Adolfo Sentore, situazionista. 66 opere inedite realizzate tra il 1971 e il 1981 che delineano un percorso in cui il disegno, la scrittura e la riflessione critica creano veramente un'indagine profonda sul presente e sul contemporaneo.
1: Questa mostra, Atti di Resistenza, nasce da un'amicizia con un bambino che si chiamava, come me, Adolfo. Siamo rimasti colpiti dall'avere lo stesso nome, siamo cresciuti insieme. Abbiamo fatto i Lupetti, la contestazione del 68, un viaggio in India e per farla breve ci siamo ritrovati nei primi anni 80 psicoanalisti a New York. Io sono rimasto a New York 40 anni, abbiamo lavorato con i malati di AIDS all'inizio, quando non si chiamava nemmeno AIDS. E poi qualche mese fa, 6 mesi fa, mi ha regalato questa collezione di quadri che io ho deciso di mostrare, di condividere come un atto di resistenza rispetto a quello che succede al mondo adesso. Questo quadro ha il titolo La rivoluzione delle donne. L'unica rivoluzione non cruenta che è ancora in atto e che continua è quella delle donne. Quest'opera si intitola Two Intersecting Gazes, Deux Regards qui se croisent. E questo è un pezzo di carta, credo, o di film, che il mio amico ha trovato per terra e che ha poi elaborato in questo

0: quest'opera, è una meditazione sull'incontro che può esistere nella relazione e poi sull'incrocio degli sguardi e dov'è che ci si ritrova.
1: Oltre a questo abbiamo altre mostre in corso e passiamo dagli artisti emergenti ai grandi nomi consolidati. Veniteci a trovare.

0: Ondata di calore anche a Genova in Liguria, due giornate di bollino rosso e poi la vigilia per la sentenza del crollo di Ponte Morandi che vivremo insieme, forse, chissà, adesso scopriremo perché a partire dalle 8 domani mattina. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo dal caldo e vado a salutare Aurora Bottino. Buongiorno Aurora.
1: Eccoci Tiziana, allora sì, caldo perché purtroppo ne stiamo parlando da una settimana, si tratta della terza ondata di calore sulla Liguria, sull'Italia e a Genova domani e dopodomani, quindi giovedì e venerdì, si parla di bollino rosso emesso dal Ministero della Salute per la città genovese che in questo caso registrerà temperature oltre i 30 gradi, ma attenzione perché come al solito e come è successo ieri il problema sarà anche l'umidità. Pensate che ieri la città di Genova si è trovata in una vera paralisi meteorologica, ovvero per più di 7 ore la temperatura era intorno ai 28 gradi, che uno potrebbe anche dire vabbè a luglio può essere, può starci. Il problema era l'umidità che è rimasta fissa intorno all'84%. Questa combinazione, secondo Humidex, che è l'indice usato dai meteorologi canadesi, creava una temperatura percepita oltre i 40 gradi, quindi nella giornata di ieri per più di 7 ore abbiamo percepito una temperatura oltre i 40 gradi. Sicuramente il preludio di questi due giorni di bollino rosso, oggi lo ricordo è bollino arancione e poi giovedì 16 luglio e venerdì 17 invece si passa al rosso, al massimo livello di allerta. Questa appunto è la notizia che riguarda il caldo, fate sempre attenzione, ricordo anche che rimangono i punti di prima accoglienza in 4 ospedali genovesi, il San Martino, il Galliera, il Villa Scassi e l'Evangelico di Voltri, per tutti, ma soprattutto per gli over 65 e le persone fragili che possono iniziare a sentire qualche sintomo per il troppo caldo. A te.
0: Grazie ad Aurora Bottino. E sono le ultime ore, la vigilia della sentenza per il crollo di Ponte Morandi, un processo durato 4 anni, prima ci sono stati 2 incidenti probatori, 43 vittime, quel 14 agosto 2018 non lo dimentichiamo di certo non a Primo Canale, una giornata dedicata a partire dalle 8 domani che però, e così saluto il direttore Matteo Angeli,
2: buongiorno,
0: ha un punto
2: Tiziana.
0: Di domanda.
2: A un punto di domanda, perché come raccontavi molto bene tu, domani mattina dalle 8 saremo in diretta per raccontare tutto quello che accade davanti a Palazzo di Giustizia, dentro Palazzo di Giustizia, anche nel quartiere naturalmente di Certosa, quindi con tutta la nostra diretta, e poi dalle 14 alle 17 è l'orario individuato, almeno presumibile, proprio dell'arrivo della sentenza. E allora succede che proprio in quel momento, tra le 14 e le 17, ironia del destino, dei lavori programmati e distribuzione proprio qui nel palazzo di Torre di Grattacielo Piacentini, dove abbiamo la sede in piazza Dante, è prevista questa interruzione dell'energia elettrica. Allora da ore stiamo lavorando proprio per cercare di evitare questa interruzione dell'energia elettrica, che metterebbe quindi a forte rischio proprio anche la nostra diretta, e sappiamo quanta attenzione ci sia proprio per questa attesa sentenza. Quindi c'è questa situazione e poi c'è anche il rischio, perché in questa giornata di bollino rosso tutti i nostri server, tutta la nostra parte informatica naturalmente è refrigerata H24 giorno e notte, proprio per permettere alle macchine di poter lavorare in maniera regolare, e invece con questo caldo, se dovesse esserci un'interruzione di 3 ore, andrebbero proprio a forte rischio tutte le nostre macchine.

0: milionari che, come immaginate, non sono di piccola entità e soprattutto anche hanno un costo mostruoso, quindi il rischio, oltre di non trasmettere la sentenza del crollo del Morandi, c'è anche quello di avere un danno molto importante per le macchinari delle aziende, dell'azienda, proprio quella che ci permettono ogni giorno di andare in onda. Quindi da questo punto di vista stiamo naturalmente lavorando con tutti gli enti preposti proprio per cercare di evitare questo e rinviare a un'altra data questi lavori di distribuzione.
1: Grazie, grazie al direttore Matteo Angeli. Una lunga diretta, dicevamo, con tante voci. Partiamo però con questa sintesi di Michele Varì, che ha seguito per Primo Canale questi 4 anni di processo, tutti i numeri, gli imputati, i capi d'accusa. Vediamo.
2: Eccole davanti a noi, come materializzati i 4 anni di uno dei processi più imponenti e importanti mai celebrati in Italia. Siamo al 6° piano del Tribunale di Genova, in un ufficio adibito ad archivio. Ci sono tutte le carte all'esame dei giudici chiamati a giudicare i presunti responsabili del crollo del ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 ha ucciso 43 persone. Una montagna di carte divisa in 332 faldoni, un'immagine che meglio di ogni altra fa capire l'abnorme quantità di documenti e di carte al vaglio dei giudici Lepri, Baldini e Polidori, che hanno il complicatissimo compito di decidere la sorte dei 57 imputati, innocenti o colpevoli, vivere o morire. Persone, gli imputati, ognuno con una sua storia, che rivestivano ruoli diversi in Autostrade per l'Italia, in SPEA, nel Ministero delle Infrastrutture e poi ci sono i consulenti esterni. I 57 imputati sono difesi da 67 avvocati, fra i cui i principi del foro più noti d'Italia. Le richieste di costituirsi parte civile da 658 sono diventate 168, in 46 hanno rinunciato. Da record il numero delle udienze celebrate, 283, 3 per settimana, 282 i testimoni ascoltati, 271 i testi a cui si è rinunciato, mentre solo 12 imputati hanno accettato di essere interrogati in aula, in 21 hanno rilasciato spontanee dichiarazioni, ossia senza rispondere a domande. La montagna di carte è stata selezionata dai cancellieri, che assistono i giudici come fanno i chierichetti con i preti. La differenza è che i cancellieri, seduti alla sinistra dei giudici, sono tutti laureati in legge ed essenziali per la stesura delle carte al vaglio dei giudici. Il tribunale ha creato un apposito ufficio di cancelleria con 4 funzionari per turno. Straordinario il numero di pagine trascritte, 24.213, in cui sono state riportate tutte le parole pronunciate durante il processo. Il numero dei capi di imputazione è salito a 112 perché i reati sono stati moltiplicati per i 47 imputati. Altro record è la quantità di materiale informatico, con 352 supporti necessari per accedervi. In tutto nell'archivio digitale, fra foto e video, sono stati archiviati oltre 12 terabyte di documentazione.
1: E adesso vado a salutare Lucrezia Marini, perché è appena rientrata in redazione da un giro in città. Che cosa si aspettano i genovesi? Chissà, qualcuno magari forse non sapeva neanche che domani è attesa la sentenza. Buongiorno Lucrezia, che cosa hai ascoltato tra i genovesi?
3: Sì, buongiorno Tiziana e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. In realtà i genovesi, molti sapevano che domani c'è la sentenza e molti l'aspettano. La richiesta che più ho ascoltato, ho sentito, è stata proprio quella di giustizia. È la parola più ripetuta da tutti i genovesi e non solo, perché come sappiamo è luglio, Genova a luglio è piena di turisti e quindi io ho detto chiediamo anche a persone che non sono genovesi ma che comunque hanno purtroppo vissuto e ascoltato di questa tragedia nazionale, e tutti, indistintamente da dove venivano, da quale parte dell'Italia venivano, mi dicevano noi vogliamo giustizia, perché non è giusto che 43 persone siano morte per inefficienza, per mancanza di controlli e perché non siano semplicemente stati fatti dei lavori di manutenzione che potevano tranquillamente andare a evitare questa tragedia. Molti anche dicono che benché potrebbe essere fatta giustizia alle famiglie che devastate da questa perdita, non verranno mai ridati i loro cari. Molti ricordano anche le famiglie che sono stati proprio distrutti, i bambini che sono morti in questa tragedia, ma vi sono anche persone che dicono che purtroppo sperano, sì è vero, dicono io spero che sia fatta giustizia, ma conosco l'Italia e la burocrazia italiana e tutto il sistema, quindi purtroppo credo che alla fine i colpevoli pagheranno, ma pagheranno poco e non abbastanza per le vite che hanno spezzato. Quindi sì, purtroppo il sentimento che io ho sentito è proprio amarezza, tristezza e anche rabbia, vorrei dire, perché proprio queste persone dicono io sì, voglio che queste vittime vengano ricordate, ma voglio anche che sia fatta giustizia, ma anche perché non è giusto che il popolo italiano si

0: a questa tragedia così immane e si è un po' sconsolato, senza speranza di dire vabbè tanto ormai non verranno più puniti. Quindi sì, è una sentenza molto molto attesa, Tiziana, devo essere onesta, e sono anche io rimasta sorpresa dal fatto che quasi tutti sapevano che domani ci sarebbe stata. A te.
1: Grazie, grazie Lucrezia. Questa sera lungo il nostro primo giornale e poi sul sito primocanale.it ascolteremo proprio le voci dei genovesi alla vigilia della sentenza. Ci sono le 43 vittime, ci sono poi i sopravvissuti, le persone che erano sopra o sotto quel ponte e non sono morte. Tra di loro Davide Capello, addirittura uscito dalla sua auto autonomamente con le sue gambe, tanto che all'inizio nessuno gli voleva credere che fosse proprio sopra il ponte Morandi. Allora andiamo ad ascoltare questo contributo, uno dei tanti contributi che andremo a rivivere anche nella giornata di domani, raccolto in questi anni, in particolare questo era a 12 mesi dalla tragedia.
2: Davanti a me tutto il pezzo di strada andava giù, le macchine sparivano nel vuoto come se fossero dei fogli lanciati per aria.
1: Davide ha 35 anni ed è di Nuoro, ex giocatore del Cagliari, vive a Savona dove fa il vigile del fuoco e alle 11.36 del 14 agosto 2018 era su Ponte Morandi, direzione Genova. Scampato per miracolo al crollo, un anno dopo racconta così quegli istanti che da allora non lo abbandonano mai.
2: Il primo istinto è stato quello di frenare, di provare a non cadere giù anch'io. Avevo la speranza di fermarmi sul ciglio della strada e salvarmi. Poi a un certo punto anche la terra sotto di me è iniziata a mancare. Mentre precipitavo ho lasciato il volante, mi sono messo le mani dietro la schiena e ho pensato di essere morto. Mi sono trovato con la macchina giù per terra all'interno di un intercapedine del tratto stradale che mi precedeva, che ribaltandosi è finito a testa in giù e io ci sono entrato dentro.
1: Un miracolo, destino o solo fortuna, Davide è riuscito ad uscire da solo dall'auto incastrata tra le macerie e anche lui ancora non riesce a spiegarsi come sia stato possibile. Gli occhi e la testa si abbassano solo quando pensa alle vittime, perché nella vita di Davide c'è un giorno e un momento peggiore del crollo del ponte ed è quello dei funerali. In seguito al crollo Davide ha riportato poche ferite fisiche, più profonde quelle a cuore e mente.
2: Ma è stato un anno molto difficile, perché comunque rielaborare tutto, il provare a ritornare a una vita normale, una vita come era prima del 14 agosto, non è semplice, probabilmente non ritornerà mai. E se devo prendere delle cose positive da quel 14 agosto adesso è che comunque ti dà un'altra consapevolezza della vita in sé. Te la godi di più, apprezzi di più ogni singolo giorno.
1: Domani quindi a partire dalle 8 la diretta di Primo Canale. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.

0: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Colombo!
2: Peggiata da Radunovic, poi da fuori! Di Matteo Ricci!
3: Non attaccano! Non attaccano!
4: Ma cosa vuoi?
3: Non sto dicendo a voi, ma a loro!

0: Eccoci ancora insieme, Newsroom 28, vado a salutare anche Andrea Popolano. Buongiorno Andrea, con te parliamo di fumi delle navi.
1: Eh sì, buongiorno Tiziana, ben ritrovati a tutti i telespettatori. Esatto, perché è stato un tema affrontato ieri in Consiglio Comunale a Genova con un ordine del giorno che insomma aveva l'obiettivo di impegnare la giunta del sindaco di Genova Silvia Salis a portare avanti tutte le attività possibili per cercare di dare ovviamente beneficio e sollievo ai cittadini che abitano nelle zone vicino al porto. Tra le diverse criticità che raccontiamo ormai da anni c'è quello dei fumi delle navi, ma anche dei rumori per quanto riguarda soprattutto le lavorazioni notturne e la presenza delle navi nel porto di Genova. Tra i vari aspetti emersi anche quella, l'intenzione da parte del comune di Genova di creare una sorta di alert che potrebbe essere visto direttamente dai cittadini attraverso il cellulare quando il livello della qualità dell'aria e quindi l'inquinamento presente proprio sulla città di Genova supera dei livelli soglia. Sappiamo che su Genova soprattutto il biossido di azoto molto spesso supera il limite previsto e questa potrebbe essere un'idea che il comune sta lanciando per cercare almeno di avvisare i cittadini quando la qualità dell'aria non rispetta i limiti e quindi permettere ai residenti di agire di conseguenza. Poi ovviamente la partita è molto più ampia perché si parla dell'elettrificazione delle banchine, ma qui c'entra l'autorità portuale, comunque Genova è molto avanti da questo punto di vista, ma c'è il problema delle compagnie che devono adeguarsi e su questo viene richiesto un intervento a livello nazionale.
0: Grazie, grazie ad Andrea Popolano e adesso ci spostiamo, andiamo a vedere dove si trova Elisabetta Biancalani in compagnia di chi è. Buongiorno Elisabetta.
2: Sì, di fronte a me Angelo Matellini, che è segretario regionale della CNA Liguria. Matellini, diciamo che ci stiamo per approcciare alla pausa estiva. Che cosa raccontano i vostri dati, anche in virtù delle infrastrutture che ci troviamo di fronte? Anche oggi diverse code sulle autostrade, c'è stato un incidente, ma ormai le emergenze del traffico sono all'ordine del giorno da diversi anni.
3: Autostrade e anche treni, dico io, da pendolare. Comunque, l'economia della Liguria adesso, in quest'ultimo anno, in ogni caso ha degli elementi di positività, se vogliamo anche inaspettati, perché non sono solamente quelli legati alle attività tradizionali, quindi l'economia del mare, se vogliamo per quanto riguarda il Levante, il militare, ma anche, voglio dire, le crisi che ci sono state e che ci sono tuttora, hanno trovato nella nostra portualità una resilienza, diciamo, superiore alle aspettative, e questo, come dire, lo dobbiamo ascrivere come un dato positivo. Ugualmente come dato positivo noi abbiamo il dato dell'economia delle imprese del settore alimentare, che è in forte crescita, così come il settore della meccanica. Quindi diciamo che la Liguria, sia da un punto di vista del numero degli addetti, sia dal punto di vista delle aziende, non ha particolari difficoltà. Naturalmente poi c'era il caso singolo, naturalmente c'è la crisi di questo o quell'azienda, ecco, non sono a dire che siano tutte rose e fiori, ma comunque è un dato positivo. Ma questo dato positivo mette ancora più in evidenza il dato negativo della rete autostradale e della rete ferroviaria, su cui occorre necessariamente intervenire quanto prima. Tutti i progetti che prevedono e che vanno nella direzione di favorire il flusso delle merci e delle persone devono essere messi a terra il prima possibile.
2: Quindi l'economia va bene nonostante le criticità infrastrutturali, diciamo così.
3: Esatto, nonostante le criticità infrastrutturali, e questo però diventa, come dire, un maggior problema, non un minor problema.
2: E certo, potrebbe andare anche meglio probabilmente se non ci fossero queste
3: certo,
2: criticità.
3: Assolutamente sì, assolutamente sì, potrebbe andare meglio in tutti i sensi, perché poi l'economia della Liguria è un'economia appunto del mare, un'economia della portualità, ma potrebbe diventare un'economia dell'entroterra sempre più

0: più diffusa, cosa che ad oggi sconta.
1: E adesso andiamo a riascoltare le parole dell'assessore Emilio Robotti, intervenuto ieri sera al programma politico di Primo Canale, o meglio ieri pomeriggio a Zona Rossa, in diretta dal Consiglio Comunale, perché ha dato una spiegazione di alcuni tagli di AMT o anche di alcuni impianti verticali che in questo momento sono fermi per manutenzione. Sentiamo.
2: Sant'Anna ha la revisione quinquennale, che è un obbligo di legge, diciamo che dura un paio di mesi più o meno, perché ci sono delle verifiche e anche delle manutenzioni, cambi di pezzi di ricambio sostanzialmente, per poi avere l'omologazione. E chiaramente in questo periodo c'è il servizio normale di linea, l'autobus comunque, che sostituisce la funicolare, quindi non è un taglio, non c'entra nulla con la composizione negoziata della crisi, è un qualcosa che viene fatto. L'anno scorso ad esempio è finita la revisione della zecca Righi.
3: C'è una insomma, sì. Sostituzione?
2: Sì, è un po' come l'auto che va fatta la revisione, se no non puoi circolare. In questo caso, per esigenze di sicurezza, è prevista una revisione, anche Sarzano c'è una revisione comunque per quanto riguarda gli impianti di risalita, quindi le scale mobili, gli ascensori, è per quello che ci sono anche tutte le problematiche che ci sono attualmente, mentre negli altri casi, cioè la nave bus, il taxi bus e la navetta del Lagaccio, sono misure che sono dolorose per l'azienda e soprattutto per l'amministrazione comunale, perché non vorremmo farle, non vorremmo che le facesse l'azienda, però sono previste dal piano di composizione della crisi che è stato depositato in tribunale, quindi si tratta di servizi dove diciamo che il numero di passeggeri o di richieste trasportati non corrisponde al peso economico, è sproporzionato, mentre nave bus è un po' particolare, perché nave bus in realtà quasi il 60% dei passeggeri non erano di trasporto pubblico locale, cioè bigliettazione MT, ma biglietti fatti per i turisti dallo stesso consorzio, e praticamente c'erano solo un paio di corse al giorno che in sé potevano essere considerate per numero trasporto pubblico locale, ma erano comunque molto inferiori alla capienza della nave e in ogni caso su un territorio che ha sia il treno sia l'uno.
1: Ecco, adesso queste erano le parole dell'assessore Emilio Robotti ieri durante Zona Rossa. Andiamo avanti nella nostra newsroom 28 e ci spostiamo in spiaggia, ci spostiamo in Corso Italia con Franco Nativo, perché proprio in Corso Italia a Genova la parola d'ordine sembra essere quella di pausa pranzo rigenerante. Cresce infatti il trend dei genovesi e non solo, che scelgono gli stabilimenti del litorale per una pausa pranzo, un tuffo veloce e una doccia fresca prima di timbrare di nuovo il cartellino.
4: L'estate 2026 la si vive anche e soprattutto in Corso Italia. Questa è sicuramente la promenade per eccellenza dei genovesi. Oltre 2 chilometri di passeggiata che collegano la zona della Foce al suggestivo borgo marinaro di Bocca d'Asse. Lungo questa strada si sviluppa il cuore della vita balneare cittadina, caratterizzata da una costa di ciottoli, scogliere e un'ampia scelta di servizi. Il litorale si divide principalmente in categorie: gli stabilimenti balneari privati, storici, dotati di ogni comfort, e le spiagge pubbliche o a gestione comunale, spiagge libere o libere attrezzate. Sempre più genovesi, ma anche moltissimi turisti, scelgono la comodità e i servizi degli stabilimenti di Corso Italia. Il motivo è una questione di stile di vita. C'è un rito tutto nostrano, incredibilmente pratico. Chi lavora in centro, ad esempio, può staccare la spina, concedersi un tuffo rigenerante, una doccia fresca e tornare subito alla propria attività con l'energia del mare ancora addosso. Perché l'estate a Genova è proprio questo, un perfetto equilibrio tra il ritmo della città, il sole, il mare e il puro divertimento. A questo punto a noi non rimane altro che fare un caloroso augurio a tutti coloro che per scelto o per necessità passeranno l'estate a Genova, una città che d'estate rallenta il ritmo e si mostra in tutta la sua straordinaria bellezza, tra il blu del nostro Mar Ligure e l'ombra fresca dei Carugi. Che sia per tutti voi una stagione di sole, di luce e soprattutto di meritato relax. Noi nel frattempo continueremo a raccontarvela questa estate tra spiagge

0: eventi e angoli da riscoprire.
1: Andiamo a vedere un'anticipazione di quello che vedremo questa sera in presa diretta. La voce di un camallo di 80 anni che Elisabetta Biancalani ha raccontato i vecchi strumenti del lavoro in occasione proprio della mostra per gli 80 anni della CUNV che finisce venerdì.
2: Sono incuriositissima, Enzo, da questi strumenti.
3: Qua. Allora, le balle che le dicevo,
2: ecco, siamo arrivati al dunque. È più piccina di quelle che arrivavano.
3: Oh no, questa era 2 quintali.
2: Ah, ok.
3: Chiaramente l'avranno fatta in miniatura.
2: Ecco, qua c'è l'arpione, come la chiamano?
3: I bei lucchi, questi sono. In italiano non lo so dire. Però sono bei lucchi in genovese che agganciavano la balla e
2: era
3: facevano
2: così
3: l'alza.
2: Era fasciata nella juta.
3: Sì, era proprio così.
2: Si arpionava...
3: Questo però quando era stiva, quando era ancora a bordo, perché dovevano preparare l'alzata, non poteva uscire così, era pericoloso.
2: Certo.
3: Era pericoloso.
2: Quindi
3: facevano l'alzata col cavo d'acciaio e la viravano e la portavano ai magazzini generali del
2: cotone.
3: Su quei ramblè enormi che sono dalla parte mare, arrivava... Il gruista, io lo chiamo mancinante in senese, mancinante, e scendeva giù e posava e noi iniziavamo a prenderlo, tirarcelo con quei ganci che le ho fatto vedere e portavamo le balle al pesatore e dal pesatore poi le portava, la trafila era sempre quella.
2: Allora, qua c'è scritto gancetti per... le balle di lana.
3: Esatto.
2: Perché la lana è più delicata.
3: Più delicata.
2: I gancetti più
3: esatto.
2: Piccoli.
3: E questa era una balla di lana che di 2 qualità diverse che arrivavano dall'Australia, arrivavano da altre zone, quindi avevano qualità diverse.
2: La scatolina?
3: Ah beh, questa qui è una cassa che ti dimostrano come prendevano, no? Potevano fare un'alzata, l'avranno messa per quello probabilmente.
2: Sì, perché rende molto...
3: Questa è una cassa. Ah, questo qui è alluminio, eh? Questi qui blocchi d'alluminio venivano presi così e fatto le pile e poi venivano scaricati al ponte Somalia, Eritrea Somalia, che c'era...
2: E quanto pesava?
3: No, questo non pesa tanto, non questo pesava, qua sarà 25 kg, ecco.
1: Trovate tutto sul sito primocanale.it, tutte le notizie così come anche la puntata di presa diretta. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale, arrivederci.

0: Buongiorno, intanto mi dice il suo nome?
1: Manfredo Lacca.
0: Ecco, voi abitate dove?
1: Al 6A, sotto al ponte.
0: Sotto al ponte, in via esattamente?
1: Via Porro.
0: Via Porro, che è una delle strade incriminate. Dove ha dormito in queste due notti?
1: Da mia figlia.
0: Quindi si è creata una sorta di catena di solidarietà in famiglia?
1: Sì.
0: Ecco, signora, lei però dice, però così non può andare avanti.
2: Assolutamente, perché noi siamo in tre, poi c'ho mia cognata all'ospedale, e saremo poi in quattro, quindi...
0: Siete usciti così come siete...
2: Così.
0: Ecco, c'è la polemica adesso in questi giorni, anche se parlare di polemiche con un disastro di questo tipo è un po' particolare, però certamente c'è la discussione legata al fatto che chi come voi è uscito di casa non ha più potuto farvi rientro. Voi siete riusciti a recuperare qualcosa?
2: Niente, abbiamo comprato
1: la maglietta,
2: il dentifricio, cioè abbiamo preso quello, le medicine, le cose più...
0: Almeno le medicine.
2: Le medicine le abbiamo prese. E ho un piano terapeutico, purtroppo, perché ho l'artrite e non ce l'ho più, non posso andarla a prendere quelle lì.
0: E quindi?
2: Quindi devo telefonare a Savona e vedere se mi mandano un fax.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Poche ore alla sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi e proprio a poche ore sono arrivate delle scuse attraverso una lettera di Autostrade pubblicata un po' su quasi tutti i giornali oggi, e parto da qui nell'andare a salutare Egle Possetti, presidente del comitato vittime Ponte Morandi, per un suo commento. Possetti, intanto buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Il commento, insomma, è abbastanza di incredulità, perché alla vigilia della sentenza vedere scritta questo comunicato da parte dell'amministratore delegato ci ha lasciati veramente perplessi. Perché l'amministratore delegato è stato nominato diversi mesi fa, più di un anno fa, e quindi dal nostro punto di vista, entrando nell'analisi della situazione della società che andava ad amministrare, probabilmente avrebbe dovuto fare in quel momento le scuse, unendole ad un programma, diciamo, da lui gestito, approvato per contro quello che era il sistema pre-crollo. E quindi le scuse fatte adesso hanno veramente un che di strategia, dal nostro punto di vista anche abbastanza mal riuscita.
0: Tra l'altro, scuse che voi avevate già definito tardive quando l'allora amministratore delegato Tomasi, proprio nei nostri studi 2 anni fa, aveva già in qualche modo chiesto scusa a voi familiari.
1: Sì, esattamente, perché ricordiamoci che nel momento del crollo, pochi giorni dopo il crollo, l'allora amministratore delegato Castellucci aveva detto: si chiede scusa se si pensano di avere delle colpe. E quindi eravamo partiti di. Poi Tomasi ha chiesto le scuse perché lei, Tiziana, lo ha sprovato, lo ha pungolato durante questa trasmissione presso di voi. Non è che lui l'abbia chiesto di suo, come dire, di suo intento, e quindi c'è stato una, diciamo, una sorta di sollecitazione, no? Che lei ha fatto, certo, correttamente, come deve fare un giornalista. E insomma, come dire, quegli amministratori delegati di Autostrade si sono sempre sentiti in dovere di chiedere scusa quando c'era una qualche forzatura. La forzatura di oggi è la sentenza che ci sarà domani, che comunque, pur avendo azionisti diversi, pur avendo magari un management diverso, è la stessa società, non dimentichiamocelo. E quindi domani ci sarà una sentenza, capiremo come sarà questa sentenza, ma sarà un momento molto importante. E quindi le scuse andavano fatte prima. Se poi le scuse sono sincere, possono anche essere fatte ai familiari direttamente, no? A suo tempo, poi magari comunicate ufficialmente. Ma queste scuse comunicate ai giornali sanno un po' di imbiancatura tardiva, no? Come la
0: certo,
1: definiamo,
0: perché lei dice potevano
1: noi.
0: Comunque contattare me come presidente del comitato, contattare gli altri familiari e poi semmai avremmo dato notizia, non che io stamattina apro i giornali o meglio accendo il telefono, guardo tutte le notifiche che mi stanno arrivando per capire che c'era questa lettera con queste parole.
1: Sì, questo sicuramente. Poi dal nostro punto di vista non è esattamente il momento giusto. Poi qualcuno dirà: vabbè, ma almeno ve l'hanno fatte. Ma l'hanno fatte non per voler bene, per un rispetto verso di noi, l'hanno fatte perché probabilmente hanno ritenuto di doverle fare. Ma

0: sicuramente non per motivazioni affettive o di umana comprensione verso di noi.
1: Anche perché Possetti, lo abbiamo ripetuto tante volte in questi anni, per voi quella ricerca di verità e giustizia e soprattutto il desiderio che non accada mai più in Italia una tragedia come quella che ha colpito i vostri familiari è quella che vi sta spingendo in tutti questi anni ed è quella che continuerà anche domani dopo questa sentenza di primo grado. Su questo, quando lei fa riferimento ai piani della società per il miglioramento della sicurezza, per la prevenzione, per le infrastrutture, ho capito bene, no?
0: Esattamente, perché uno dei nostri scopi principali, oltre a quello di seguire il processo, cercare di avere giustizia, cercare di far funzionare il memoriale, è quello di andare a cercare la prevenzione. Nel nostro piccolo, fare il possibile per stimolare la prevenzione, per fare in modo che nessuno debba più patire quello che abbiamo patito noi in questi anni, e quindi si va in quel senso. Per cui quello che dicevamo nel comunicato deve esserci la scusa, ma parallelamente devono spiegare ai cittadini, che sono comunque i proprietari del 51% di quella società, devono spiegare ai cittadini cosa è cambiato realmente dal crollo ad oggi, in quelle che sono le politiche preventive, le politiche manutentive della società. È quello che noi vogliamo sapere, ma non solo noi. Sapesse stamattina quante persone mi hanno scritto sui social e anche personalmente, dicendo che erano scandalizzate da questa lettera, da questo comunicato di Autostrade. E le persone, voglio dire, hanno il cervello per ragionare, no? E certo, quindi capiscono anche certe situazioni. Per quello che dico, che dal mio punto di vista non è stata una bella mossa neanche per loro.
1: Possetti, la giornata di domani si avvicina, ovviamente la vivremo insieme a voi. C'è, diciamo, un'attenzione che sta crescendo anche di quella stampa nazionale che forse voi in questi anni avete più volte detto a volte si dimentica un po' di noi, solo in alcuni momenti c'è.
0: Sì, sicuramente in questi anni c'è stato un'attenzione enorme a livello locale, perché a livello locale voi in primis, ma anche altri organi di stampa e di, diciamo, televisivi, hanno dato molto risalto. A livello nazionale ci sono state ovviamente delle inchieste importanti, ricordiamo anche quella di Report, altri tipi di attività, però costantemente su questa vicenda non c'è stata l'attenzione che dal nostro punto di vista sarebbe stato necessario. Questo l'abbiamo sempre detto. È vero che ci sono molti argomenti, molte criticità, molte difficoltà, ma ogni tanto due parole in qualche telegiornale, in qualche trasmissione con contenuti informativi su come stava procedendo la vicenda del Morandi, noi ce lo saremmo aspettato, per la rilevanza che questa vicenda ha non solo per noi familiari ma per la nostra nazione.
1: Assolutamente. Lei che cosa si aspetta per la giornata di domani, in conclusione, Possetti, e che cosa si auspica?
0: Mi aspetto una giornata complicata, perché lo sarà, perché sarà una giornata lunga e emozionante, perché da tanto tempo noi aspettiamo questo giorno che verrà domani, non solo noi ma anche tanti cittadini che, insomma, in qualche modo sono stati coinvolti, e qualche cittadino che vuole il bene pubblico, no? Quindi tante persone. E sarà complicata, perché ovviamente dovremo capire quello che saranno le scelte dei giudici, che ovviamente noi rispetteremo. Potremmo anche magari non essere completamente soddisfatti, quello lo vedremo domani, però chiaramente rispetteremo quello che è stato il loro lavoro, e come abbiamo rispettato in questi anni il lavoro di tutti, perché lo devo dire, non è per vantarci, ma abbiamo avuto un grande rispetto e un grande modo di comportarci dignitoso.

0: che assicuro che poteva non essere facile con una vicenda come la nostra, e quindi noi abbiamo sempre avuto il massimo rispetto di chi ha lavorato in questa vicenda, di tutti coloro che sono intervenuti, e ce l'avremo anche domani. È chiaro che speriamo in una sentenza che porti nelle figure importanti delle pene importanti, perché è nelle figure di tutti e tre i filoni. Di Aspi, di Spea e della parte ministeriale, perché tutti i filoni devono essere coinvolti in quelle che sono le responsabilità per la vicenda.
1: Grazie, grazie ad Egle Possetti. Noi ci saremo con una giornata dedicata in primis ovviamente alle 43 vittime, come sempre, perché per noi di Primo Canale non sono solo un numero, ci sono le storie che abbiamo raccontato, ci sono i loro volti e mi preme insomma sottolineare come sempre voi non abbiate mai chiesto vendetta, ma verità e giustizia per i vostri cari. Grazie ad Egle Possetti, ci vediamo
0: Grazie,
1: domani.
0: grazie a voi, buona giornata.

Bentrovati amici di Primo Canale ed Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di giovedì sarà ancora molto calda sulla Liguria, con temperature massime diffusamente prossime ai 30-32 gradi e con alto livello di umidità. Per il resto il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma non sempre dovunque, difatti fresche correnti oceaniche permetteranno localizzati rovesci. Informazione dapprima nelle zone interne dell'area di Ponente, qualche effetto entro sera riuscirà a raggiungere anche il tratto costiero. Più nel dettaglio ciascuna località. Su Imperia, tempo per lo più soleggiato, locali disturbi nelle zone più interne. Temperature massime attorno ai 30-32 gradi, il caldo si farà sentire in giornata ma anche nella notte all'alba. Analoga condizione anche su Savona, il sole sarà prevalente sì, ma dal tardo pomeriggio sera locali disturbi inizieranno a presentarsi nell'entroterra, poi gradualmente si spingeranno sul tratto costiero entro sera. La ventilazione sarà debole o assente. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui il sole sarà prevalente inizio giornata, poi dal pomeriggio sera locali disturbi saranno possibili non solo nelle zone interne ma anche sul litorale. Il caldo si farà sentire con punte massime di 30-32 gradi. Uno sguardo al Tigullio, anche qui sole e caldo protagonisti, il tempo sarà asciutto, stabile sul territorio, con temperature massime attorno ai 30-32 gradi. Vi segnalo che anche i valori minimi non saranno inferiori ai 26-27 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà sullo Spezzino, anche qui tempo stabile, asciutto, cieli sereni limpidi, caldo intenso con temperature massime accompagnate da un'accentuata. Ci attenderà poi una giornata di venerdì con tempo stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato. La ventilazione sarà debole o assente, le temperature non subiranno particolari variazioni, resteranno prossime ai 30-32 gradi, ma con alto livello di umidità. Per sapere quando si attenuerà questo gran caldo, vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99€. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Il 16 luglio con la sentenza di primo grado per il processo del crollo di Ponte Morandi non sarà solo una giornata che metterà in qualche modo un punto per i familiari, per chi ha perso la casa, ma sarà anche un momento di trauma collettivo che si ricomporrà? Allora, ne parliamo con Elisabetta Graziano, coordinatrice del gruppo Psicologia dell'Emergenza, Ordine dei Psicologi della Liguria. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Dottoressa, senta, a pochi giorni dalla sentenza, che cosa può rappresentare questo momento?

0: Dal punto di vista psicologico, intanto per i familiari delle vittime che da anni aspettano una risposta.
1: Certo, i familiari intanto sono quelli che sono stati colpiti in maniera più forte, più devastante da questo evento, e ognuno può reagire in maniera diversa.

0: sicuramente un primo step di giuridico è un aspetto che è diverso rispetto all'elaborazione, cioè sono due cose diverse. Un conto è l'elaborazione del lutto e un conto è arrivare a questo primo step giuridico. Le due cose, come dire, lo step giuridico non aiuta l'elaborazione del lutto. Cioè lo può favorire ma non l'aiuta, nel senso che sono due livelli diversi. Sicuramente per qualcuno può dare la sensazione di essere giunti, come dicevo prima, no? Abbiamo in qualche modo la responsabilità, abbiamo fatto giustizia. Per altri invece può rappresentare una grossa difficoltà, perché è come se tutte le energie che abbiamo messo finora, no? Per arrivare a trovare la responsabilità, il perché, vengono meno, perché in qualche modo si ferma. Poi ci saranno anche gli altri certo. gradi di giudizio, quindi non è ancora finita purtroppo, però diciamo che l'iter giuridico e l'elaborazione del lutto hanno due strade diverse. Sicuramente il fatto di avere una sentenza che in qualche modo dà una uh-huh. responsabilità, crea, come dire, un senso, no, a quello che è successo, può aiutare la persona che ha vissuto la perdita a dare un senso a un evento così impattante, no, che ancora ha un impatto anche in tutti noi.
1: Una giornata come quella del 16 luglio, quindi l'attesa della sentenza, il ritornare, non perché ovviamente chi abbia perso qualcuno non debba convivere ogni giorno con quella perdita, ma ritornare a quei momenti, ripercorrere anche volti, persone, storie che aveva conosciuto magari in quel momento. Che giornata sarà dal punto di vista psicologico?
0: Molto pesante, probabilmente per alcuni sarà molto pesante, perché sarà rivivere probabilmente tutto quello che è successo durante il crollo, nei momenti dopo, quindi è quello che succede quando noi non elaboriamo un trauma, quindi in qualche modo quando o siamo in fase di elaborazione basta veramente un ricordo, basta un anniversario, mm-hmm. una commemorazione. Qua c'è qualcosa anche di più, perché c'è anche il significato di dare, come dire, un significato a quel ponte che è venuto giù, perché non ce lo siamo ancora spiegati mica tutti, nel senso certo. che crea un qualcosa di davvero, no?
1: In questi anni molti familiari hanno combattuto per avere verità e giustizia, perché si sente dire spesso, no, quando ci sono delle morti anche violente, perché questa morte non sia stata vana, perché si possa imparare, perché i nostri cari non siano morti per nulla. Questo quanto è importante nell'elaborazione del lutto?
0: È molto importante, perché intanto una morte di questo tipo è una morte traumatica, che nessuno si aspetta, improvvisa, e già è un tipo, non che ci sia un lutto di serie A, un lutto di serie B, però è un lutto sicuramente più traumatico. Poter dare un senso, poter avere giustizia e poter anche fare qualcosa, no? Imparare qualcosa da quell'esperienza è fondamentale. Cioè avere anche la sensazione che una comunità mm-hmm. o comunque, no, i politici, non
1: sì,
0: so,
1: sì. Le istituzioni, qualcuno abbia capito
0: e abbia preso in carico queste persone è fondamentale.
1: Senta, dicevo all'inizio che il crollo non ha colpito solo le famiglie, ma ha colpito chi ha perso una casa, chi ha avuto delle difficoltà economiche, i commercianti, ma poi ha colpito tutti noi, è un trauma collettivo della città. E allora che giornata sarà per la città da un punto di vista psicologico?
0: Ognuno, come dire, si ricorderà sicuramente cosa stava facendo quella giornata lì. Succede anche a noi che siamo intervenuti come psicologi, e come dire, si riattivano tutte quelle emozioni che abbiamo vissuto in maniera più o meno diversa. La cosa che succede è che un evento di questo tipo ha sicuramente lasciato nella popolazione un senso di paura e un senso di vulnerabilità, perché noi ci immaginiamo che un ponte che facciamo e abbiamo fatto centinaia di volte non possa mai venire giù.
1: Senta, c'è poi il capitolo dei sopravvissuti che si portano questa ferita per tutta la vita, che sono vivi ma che ovviamente ogni giorno della loro vita ritornano in qualche modo lì. Per loro è una e sarà una giornata diversa questa, oppure in linea, diciamo, con quello che abbiamo detto anche per i familiari?
0: Direi che è in linea, cioè ognuno porta il suo carico, la sua esperienza, ma per ciascuno di noi sarà un ritornare un pochettino lì con le nostre emozioni.
1: C'è in conclusione

0: un'attenzione che noi possiamo avere dopo la sentenza per sia i familiari che chi ha perso una casa o le persone sopravvissute dopo questa sentenza, dopo quello che dicevamo, no, comunque è un punto, anche se poi sappiamo che dal punto di vista giuridico insomma si andrà avanti, però è un primo punto, è la sentenza di primo grado. C'è qualche cosa che si può fare per stare loro vicini? Forse lei diceva per qualcuno potrebbe sentirsi questo vuoto, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Quali sono i consigli che potremmo dare?
1: La cosa che è servita anche nei primi momenti quando eravamo lì, che è la sensazione di avere qualcuno che ci sostiene, il senso di appartenenza, il ricordare, il far sì che questa cosa non vada, no, nell'oblio, quindi che sia qualcosa che ci dobbiamo ricordare come città e come comunità, perché ha rappresentato una ferita enorme.
0: Se dovesse in sintesi rappresentare con una parola, con un paio di parole, quello che psicologicamente sarà quel giorno per tutti noi?
1: È difficile, perché anch'io ero lì.
0: Io non so se lei ne voglia parlare, ma è libera di parlarne, non la voglio forzare.
1: Sicuramente riaffiorerà il dolore in maniera diversa, ma in ciascuno di noi un po', e soprattutto il senso di vulnerabilità, secondo me. Secondo me la parola è vulnerabilità. Perché normalmente noi, l'essere davanti a un ponte che crolla, ci dà proprio il senso dell'incertezza, no? Di una profonda paura. Quindi è un po' questo che credo che possa tornare nelle persone.
0: Lei come l'ha vissuto quel giorno?
1: Mi ricordo ogni attimo. Sì, devo dire di sì.
0: Grazie a Elisabetta Graziano, coordinatrice del gruppo di psicologia all'emergenza Ordine dei Psicologi della Liguria. Buona giornata.
1: Grazie.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo negli Stati Uniti oggi a Green Bay, Wisconsin, con il genovese Lorenzo Ravera. Buongiorno, ciao Lorenzo.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come sei arrivato con la tua famiglia lì negli Stati Uniti, credo insomma, anzi lo so, dopo un'altra tappa in Italia, ma per raccontare un po' ai nostri telespettatori.
1: Sì, la mia vita lavorativa diciamo che ha un po' dettato i ritmi di quello che è stato il mio girovagare, il mio muoversi prima in Italia con una lunga esperienza più che decennale a Napoli, dove la mia azienda ha uno stabilimento, una delle principali aziende navalmeccaniche del mondo, e oggi invece qui a Green Bay, che pur non avendo il mare rappresenta un altro polo industriale importante, dove abbiamo diversi stabilimenti e dove ci è stato chiesto di portare un po' del know-how italiano, che nel nostro settore sicuramente rappresenta un'eccellenza non solo in Europa ma in tutto il mondo.
0: Qual è il tuo settore? Perché cosa hai studiato?
1: Io sono ingegnere navale e per fortuna è un settore dove ancora ci permette di lavorare su quella che è la nostra passione. Quindi sono ingegnere navale, lavoro nella cantieristica navale per il primario operatore del settore in Italia, quindi Fincantieri.
0: E come ci sei arrivato insieme alla tua famiglia negli Stati Uniti qualche mese fa?
1: È stata un'esperienza in attesa dopo tanti anni.
0: È stato un po' di sorpresa, un po' così.
1: Molta, perché non era assolutamente nei piani. C'è stata una richiesta di venire ad affiancare la struttura locale con delle conoscenze che abbiamo ormai sviluppato in Italia per cercare di

0: ottimizzare e fare un vero merge tra le nostre competenze italiane e il modo di lavorare qui negli Stati Uniti d'America. E pur non essendo minimamente nei programmi, valutato attentamente con mia moglie, abbiamo pensato che potesse essere sicuramente una prospettiva interessante. Non essendo stato uno dei lavoratori, uno dei giovani ingegneri che alla fine dell'università aveva colto la possibilità di andare all'estero, forse era un'opzione che non avevamo più tenuto in considerazione, devo dire che sicuramente è un ottimo tassello sia professionale ma soprattutto a livello umano.
1: Ecco, che città è, che cittadina è Green Bay e come si vive lì per questi primi mesi?
0: È una città della vera America, mettiamola così, della vera America, del Northern Wisconsin in questo caso, quella non, tra virgolette, condizionata pesantemente dall'afflusso di stranieri, di persone che hanno costruito questo paese negli ultimi 30-40 anni, ma è un paese che si basa su origini europee tra tedesche e francesi, ma dove l'americano che abita qui è l'americano dell'entroterra, chiamiamolo così, non condizionato dalle grandi città. Comunque Milwaukee e Chicago sono a 3 ore di distanza, quindi abbiamo un po' sperimentato la vera essenza americana, quindi gli spazi immensi, le distanze direi chilometriche, anche se qua poi è in miglia, e lo spostamento in macchina per fare qualunque cosa, un'ora di viaggio, quindi 110-120 chilometri per loro equivalgono a quelli che per noi sono i 10 chilometri, quindi bisogna un po' riadattarsi a tutto questo contesto in grande.
1: Dal punto di vista della vita quotidiana è stato facile? Ci sono delle differenze, a parte ovviamente questa qui che mi sembra sostanziale, no? Della grande distanza, della macchina che si deve prendere per fare qualsiasi cosa, dalla spesa o anche a vedere gli amici. Dal punto di vista della quotidianità, di fare amicizia con le persone, proprio perché tu dicevi qui non ci sono quel numero, diciamo, no? Di stranieri che magari ci sono in altri anche stati americani.
0: Assolutamente, ma guarda, la prima cosa che direi è la differente proprio organizzazione delle giornate. Le loro giornate iniziano molto presto e finiscono altrettanto presto per i nostri standard, considerando che banalmente la loro cena tra le 4:30 e le 5 già l'hanno smarcata, poi magari arrivano... Sì, è una scena per noi un po' surreale quando tornando da... tornando da lavoro a un orario diciamo europeo, noi abbiamo davanti a casa un po' di strutture ricettive, un po' di ristoranti, ci sono le macchine che parcheggiano o addirittura le macchine che se ne vanno, quindi è un po' anomalo, ma ci sta. Io ho una buona parte dei nostri lavoratori del cantiere che comunque iniziano il turno prima delle 5, quindi tutto viene rapportato a questo inizio, diciamo, antelucano della giornata, e anche la fine è anticipata. A noi ha fatto molto specie, chiamiamolo così, adesso alla festa del 4 luglio, che comunque erano i 250 anni dell'indipendenza, dove i fuochi d'artificio, i fuochi pirotecnici per festeggiare la giornata, la fine della giornata, i grandi fuochi qua ci sono stati alle 9:21:30, 21:45.
1: Ma no, veramente?
0: Alle 10:15, sì, alle 10:15 era già tutti a nanna, è finita. Andiamo a coricarci che la giornata domani comincia di nuovo presto, quindi questo è tanto diverso, quindi anche sulla parte di relazioni è complicato. A noi capita magari di andare a mangiare fuori tra italiani e quando ti presenti al ristorante alle 7:30 e sabato semplicemente siamo andati a mangiare una pizza, alle 8:15 ci siamo guardati, nel ristorante c'eravamo solo noi e abbiamo detto forse è il caso che cominciamo a pensare che è finita, dobbiamo
1: poi Lorenzo
0: uscire.
1: Ti sei sentito un po' di nuovo a Genova, diciamo, no? Con la cucina che sta per chiudere.
0: Quello sì, però diciamo che neanche i nonni a Genova, neanche nella mia peggiori ricordi prima delle 7 erano mai toccato sedersi a tavola. Qua se un americano ti invita a cena e verosimilmente tra le 18 e le 18:30 l'orario dell'invito è quello.

0: e poi uno si rende conto che è proprio diversa la dinamica. Ma ti faccio un esempio molto sciocco: le gare di nuoto, entrambi i miei figli nuotano, l'orario del riscaldamento in vasca ai campionati statali, quindi a qualunque tipo di gara, in realtà inizia tra le 6:30 e le 7 della mattina. Tendenzialmente i campi di gara, pochi dormono nei pressi del campo di gara, chiamiamolo così, non tutti hanno la possibilità di utilizzare un albergo il giorno prima, ma mediamente ci vuole un'ora, un'ora e mezza di macchina per raggiungere.
1: Si sveglia nel cuore della notte.
0: Si sveglia, per loro una sveglia alle 3:30 è una sveglia normale, una sveglia quotidiana. È chiaro che poi anticipi l'orario del sonno.
1: Non potrei mai fare.
0: Noi fatichiamo in maniera incredibile. Quando ci toccano quelle giornate, ma anche lavorativamente. Quando lavorativamente è anche impegnativo, perché tante volte anticipiamo e diventa molto difficile poi anche semplicemente arrivare alla fine delle nostre giornate,
1: certo,
0: che non cambiano più di tanto sui loro ritmi.
1: Lorenzo, c'è un'attenzione particolare, diversa rispetto all'Italia, per chi come voi ha due figli, anzi tre figli?
0: Ti direi di no, nel senso, articolano tutta la loro quotidianità in maniera diversa. Ci sono molti più servizi indubbiamente per le famiglie, sono organizzati in un altro modo, ma c'è anche ci sono anche qua tante famiglie in cui magari lavora solo un genitore, quindi le mamme sono molto presenti, quasi come al Sud Italia da quel punto di vista, mi verrebbe da dire. Le mamme sono tanto presenti nella quotidianità dei loro figli. La cosa che a noi ha colpito è la diffusione di macchine enormi, e per enormi ne intendo con le tre file di posti, perché è consuetudine che una famiglia parta da tre figli a salire. La normalità è avere 4-5 figli, nessuno ti guarda strano. Quindi quello sicuramente è molto diverso dall'Italia, e probabilmente spiega anche il numero di, la quantità dei servizi, la quantità dei parchi, l'attenzione è semplicemente finita la scuola, il numero di possibilità più o meno gratuite di avere quelli che noi chiameremo centri estivi.
1: Ogni questa scuola, è una grossissima differenza.
0: Assolutamente, ogni scuola organizza qualcosa, quindi nel tuo quartiere, sia nel tuo quartiere che sia poco lontano, ma c'è modo di sfruttare questa possibilità.
1: E poi Lorenzo, il nostro regista Andrea Rocchiccioli, sapendo che oggi insomma avremo parlato di Green Bay, oggi mi ha portato questa. Mi ha detto: ci tengo particolarmente che tu gliela faccia vedere, eccola qua, ti faccio vedere anche il dietro, perché
0: Jordan
1: questa maglia ha un significato così profondo per la città dove vivi.
0: Profondissima, maglia recente, nel senso che Jordan Love è l'attuale quarterback dei Green Bay Packers, e qua è la fede, ma è una fede non della città, è una fede di tutto lo Stato. Il football muove veramente dall'interno e dal profondo tutti quanti. Ci sono centinaia di migliaia di persone che il giorno della partita raggiungono Green Bay per vivere il clima della partita. E vi dico vivere il clima perché pochissimi, 80.000 poi accedono allo stadio, ma è proprio una normalità del loro fine settimana. Tutti vestiti a tema Green Bay Packers, la scuola il venerdì, se i Green Bay Packers giocheranno il fine settimana in casa, tutte le scuole praticamente hanno la giornata, il giorno in cui i bambini possono andare a scuola con la divisa dei Green Bay Packers. E per esempio, visto che i prezzi allo stadio sono impegnativi per chi può permetterseli, tutti gli anni, e adesso qua ci sarà fra tre settimane, il 7 agosto, c'è la Packer Fest, la Family Fest, dove lo stadio viene aperto per tutte le famiglie, che normalmente è una famiglia da 6 persone che vuole andare allo stadio deve mettere in conto per una regular season almeno $2,000, quindi non è semplice. Sì, biglietti a meno di $300-400 a persona non lo trovi, e chiunque, e lo sappiamo per esperienza perché avevamo ipotizzato di andare tutti allo stadio, inclusa la neonata che abbiamo, tutti pagano il biglietto a prezzo pieno. E quindi hanno questa giornata di Family Fest in cui tutto il quartiere, tutto il distretto di Titleton, che è il distretto dello stadio, viene aperto alle famiglie, viene aperto a chiunque voglia partecipare. Poi nelle giornate di regular season tutto

0: si trasforma nel tailgate, questa grande festa di città, neanche di paese, dove aprono i bagagliai, letteralmente il tailgate, tirano fuori bracieri, carbonella, borse.
1: Esatto, ce lo sta facendo vedere la nostra regia con Andrea Rocchiccioli, perché essendo appassionato ha trovato tutto, cioè, mentre tu parlavi ogni immagine era commentata e stiamo proprio vedendo, eccolo qua, questo barbecue.
0: Cominciano al mattino e anche chi non va a vedere lo stadio va avanti a grigliare, cioè tu conta che del pubblico una minima parte lì, gli altri lo fanno per vivere il clima partita, per stare insieme, per fare festa, e questo indistintamente da agosto, settembre, che ci saranno 25-26 gradi sopra lo zero, a dicembre, ecco, che l'anno scorso eravamo a 25 gradi sotto zero.
1: Esatto, però quello poi sarebbe un grande tema, quello lì del meteo, ma devo farti un'ultima domanda che faccio sempre, che è quella: che cos'è che ti manca di più? In realtà tu sei stato tanti anni già lontano da Genova, ma di Genova che cosa ti manca?
0: Tutto, io devo dire che sono il genovese di massa che penso. Lo sento, mi manca Genova, mi manca la mia città, sento le radici lì, quindi qualcuno magari ti dirà il cibo, qualcuno dirà il clima, io dico, sento proprio la mancanza sento la nostalgia, c'ho il magone di Genova quando penso a Genova, quindi sono uno di quelli che dice giriamo il mondo, ma con tutti i difetti di Genova è casa, voglio tornare a poggiare le ossa a casa.
1: Intanto la regia ti fa vedere Genova oggi. Grazie Lorenzo, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Of course, have a good one everybody and stay safe. Bye.
1: Bye, grazie a Lorenzo Lavera, genovese a Green Bay, Wisconsin, Stati Uniti.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Il suo telefono suonava ma non rispondeva. Allora ho chiamato Nadia, lei mi fa: guarda, sto già provando da 10 minuti, non risponde nessuno, abbiamo provato tutti.
1: E noi siamo arrivati forse un quarto d'ora dopo che il ponte era crollato, siamo arrivati immediatamente. E purtroppo io non ricordo nulla. Ricordo sassi, ricordo le urla, le sirene che gridava: passate le scale, staccate la luce, staccate il gas. Tante persone, poi però io ricordo di essermi seduta lì e di aspettare.
0: Quando sono arrivata dai miei ho guardato il telefono, ho visto sul nostro gruppo di sorelle un messaggio di Nadia che diceva: è caduto un ponte, dove siete? E io ho detto, prima cosa che ho fatto ho chiamato Claudia e il suo telefono suonava ma non rispondeva.
2: Un giorno terribile, terrificante, un giorno che rimarrà nella storia perché è una tragedia che si poteva evitare, noi lo diciamo sempre, dove 43 persone innocenti hanno perso la vita in una maniera terrificante.
3: Non stiamo parlando semplicemente di una macchina che è volata giù da un viadotto, stiamo parlando di un momento infernale. Qui si entra nell'intensità di un momento, qui si entra nella forza del cervello per reagire davanti a certe situazioni, anche se il cervello in certe situazioni si spegne. Se è allenato per convivere e per agire davanti a una situazione, la forma di reagire cambia. Mio fratello era preparato a questi sbalzi di pressione, visto che studiava aeronautica, visto che ha preso un brevetto da pilota. Anche se è durato veramente niente, quel momento è stato così intenso da rendere quell'istante un inferno in terra.
1: Mirko era l'amico di tutti, Mirko era colui che parlava con i sassi, parlava con chiunque, lui era disponibile con tutti, era un brontolone, ma che immediatamente dopo aver sbottato aveva il sorriso sulle labbra.
0: Claudia.

0: e la sua famiglia stavano andando al mare a Riva Trigoso, erano appena tornati dal viaggio di nozze, erano felici.
1: Luigi è la tessera mancante del puzzle della nostra vita. I suoi bracci unici toglievano il respiro.
2: Luigi era un ragazzo allegro, aveva un obiettivo, quello di crearsi una famiglia. Per lui il suo obiettivo primario era quello di avere dei bambini, che amava i bambini.
3: Quando Henry è mancato, devo dire che era nella fase migliore della sua vita, perché nonostante tutti i sacrifici, tutte le situazioni difficili, finalmente sentiva che aveva il mondo nelle sue mani, che poteva puntare a salire ancora di più, che poteva finalmente avere delle garanzie migliori sia per lui, sia per me, per nostra madre. Essendo il fratello maggiore, mi spingeva sempre a diventare migliore. Lui voleva, credeva sul serio tantissimo in questa trasformazione continua in una versione migliore di se stessi.
4: Andrea era un vulcano, a lui amava la natura, gli animali, la montagna ed era il luogo dove poi portava sempre suo figlio. Andrea era un papà premurosissimo.
5: Io ho proprio capito che non serve tanto per essere felice, proprio poche cose, giusto guardare la luna, anche semplicemente in silenzio, perché lui era un ragazzo che a volte stava molto in silenzio. Ma nei silenzi c'era tutto, c'era il suo amore, c'era tutto.

0: Non era ancora arrivata gente e siamo stati i primi a essere arrivati lì. E c'era questa cosa enorme.
1: E io non ho avuto il coraggio di chiamare il papà dei miei nipoti, Marcello. Non ho avuto il coraggio perché ho detto magari se poi li sentiamo lo agitiamo inutilmente. Lui era in vacanza in Sardegna e io non ce l'ho fatta. Poi nessuno ci rispondeva, allora l'ho chiamato verso le 4 e lui mi ha risposto tutto allegro, mi ha detto Egle, ciao Egle. E io non sapevo come dirgli, gli ho detto, senti Marcello, lui mi fa dimmi, dimmi cosa c'è? Gli ho detto, ascolta Marcello, non so niente, però Claudia e Andrea sono andati al mare e non li sentiamo da stamattina. E ho sentito solo un urlo pazzesco suo, si è messo a urlare e gli ho detto, Marcello, calmati che... Magari sono in galleria, magari ci sentono.
2: Ero ancora all'aeroporto di Bogotà, El Dorado, quando mi sono messo a guardare Facebook e ho visto l'immagine di un ponte crollato. Da subito ho capito quale ponte fosse. Subito ho scritto a mio fratello, perché è stata la prima persona alla quale ho pensato. Non mi ha risposto. L'ho chiamato così tante volte che mi sono addirittura arrabbiato, ma subito mi sono sentito male. In realtà io ero ritornato in Colombia con una sensazione molto strana, mi sentivo veramente male. Vedendo che non mi rispondeva, ho chiamato mia madre. Lei comunque ha cercato di calmarmi, ha cercato di darmi la possibilità di respirare dicendomi che non mi dovevo preoccupare, che lui sicuramente sarebbe stato bloccato in mezzo al traffico, ma non mi ha convinto, cioè anche se l'ho sentita tranquilla, devo dire che quella sensazione diventava sempre più disgustosa, prendeva sempre più il sopravvento, facendomi stare sempre peggio.
3: Con quello che era la mia sensazione, che poi purtroppo alle 19:30 ho avuto la telefonata in viva voce in macchina che mi comunicavano che era stato ritrovato il corpo di mio figlio.

0: Cinque interminabili giorni, cinque interminabili notti, prima in una tenda, poi in un'ambulanza, poi in un camper, donati generosamente dalla Croce Rossa.
1: Era molto sincero, leale, schietto, sia nelle cose brutali che nelle cose più belle. Ti potevi fidare di lui, io ho sempre potuto contare su di lui, sempre, sempre, mi ha sempre aiutata, non solo per nostro figlio, ma anche per me, era un amico su cui sapevo di poter contare sempre, e questo sono doti che non tutti hanno.
2: Tutto di quel giorno, e ancora adesso ci sono delle notti che non riesco a dormire, tante notti, perché noi su quel ponte non sono morti solo i nostri cari, siamo morti anche noi, una parte di noi è lì. Io lo dico sempre, una parte di me è rimasta lì con lui e non tornerà mai più. E questo vale per tutti gli altri, perché nel tempo abbiamo avuto modo di conoscerci e di apprezzarci e di volerci bene. E so che anche lì sono rimaste parte di 43 famiglie.
3: Io mi ricordo una volta che mio papà mi ha vista piangere e mi ha detto: non devi piangere, smettila di piangere. E mi ha detto: non devi piangere più. E quindi io davanti a lui non ho più pianto, da quel giorno non ho più pianto. E non so, ho la sensazione che vedendo noi più tranquille anche loro possano trovare un po' di pace.
4: Ha portato via 43 persone, ingiustamente. Purtroppo Luigi è stato sfortunato in quel momento. Erano in due, il suo compagno si è salvato e ne sono felice di questo, non per questo, però mi manca Luigi, mi manca tantissimo, manca a tutti noi.
5: La morte è molto misteriosa, devo dire che apre campo a tante domande. E nel caso di mio fratello comunque ci sono state tante situazioni particolari che rendono il tutto molto più strano, molto più difficile da assimilare. Quando entriamo in dei particolari così strani, specifici come i sogni, lì il tutto cambia. Infatti Henry sognava che sarebbe morto entrando in una galleria, uscendo. Infatti è morto così, è entrato nella galleria, è uscito ed è morto. E in quelle ultime settimane aveva fatto spesso questi sogni. Tant'è che mia madre gli diceva: Henry, confessati che non si sa mai. E mi ha raccontato il suo miglior amico che Henry le aveva confidato che aveva già molta paura di fare certe gallerie. Si sentiva proprio strano in quegli ultimi giorni, in quelle ultime settimane.
0: Il nuovo ponte fa tanta rabbia. Rabbia perché doveva essere costruito senza togliere la vita a 43 innocenti. Tanta rabbia perché tanti fanno fatica a ricordare quello che è successo e non riesco a guardarlo. Ho giurato su di lui che mai ci salirò e mai ci salirò.
6: Continueranno almeno per 72 ore, forse anche di più, quindi giorno e notte continuamente. Abbiamo strutture e infrastrutture sufficienti e persone sufficienti per fare tutte le operazioni di soccorso.
7: È un dramma che coinvolge davvero tante persone, signor Sindaco, non solo le vittime ma ci sono anche gli evacuati.
6: Beh certo, gli evacuati in questo momento sono le strutture che vanno bene e siamo disponibili a qualunque loro esigenza a portarle dove preferiscono. Quindi gli evacuati per ora non sono pronti.
7: Il problema è la struttura, che tipo di misura?

0: misure state adottando?
1: Che tipo di misure avete deciso?
2: Quali tipo di misure? Per cosa?
0: Per i soccorsi.
2: I soccorsi stanno andando avanti, non è la mia responsabilità, stanno andando avanti al massimo.
3: Ben trovati, un saluto dalla Sala Sud di Terrazza Colombo per una tavola rotonda che si annuncia molto interessante ed è dedicata alle sfide della sostenibilità marina. Ne parleremo con un panel di relatori molto importante. Ringrazio Roberta Pinotti, presidente della Fondazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea. Vicino a lei Piero Formenti, che è presidente di Confindustria Nautica.
4: Grazie a voi.
3: Grazie ancora. Vicino a me Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere e presidente di Confitarma, nonché buonasera, special advisor di Confindustria per l'economia del mare, e Stefano Messina, presidente dell'omonimo gruppo e presidente di Assarmatori. Grazie, buonasera, grazie di essere con noi. Allora, chiedo di raggiungermi qui al centro del palco Lorenzo Cuocolo, presidente della Fondazione Carige, per raccontare per sommi capi perché siamo qui e che cosa ci aspettiamo da questa tavola rotonda.
5: Sì, questa tavola rotonda è inserita all'interno di un corso di perfezionamento che organizziamo con l'università e che si svolge in parte in università e in parte in altre sedi, come anche Terrazza Colombo, che ringraziamo. Siamo al sesto anno, è la sesta edizione, ed è una delle poche università, quella genovese, che organizza un corso sullo sviluppo sostenibile, in particolare sui profili giuridici dello sviluppo sostenibile. I ragazzi possono partecipare gratuitamente, e questo è un altro segnale molto importante. Alla mattina seguono corsi, diciamo, tradizionali, accademici in università, e al pomeriggio hanno l'occasione di confrontarsi con i protagonisti, con gli operatori, sia del mondo privato sia del mondo pubblico. Ovviamente uno dei temi importanti, vista la città nella quale siamo, è quello del mare, della sostenibilità del mare, che ha mille sfaccettature e che appunto oggi cercheremo di approfondire. Quindi grazie a tutti gli ospiti, perché davvero oggi abbiamo un parterre di livello nazionale e oltre che nazionale, direi. Quindi grazie davvero.
3: Grazie, grazie professor Cuocolo, grazie di essere stato con noi, potete fargli un applauso, non è vietato, non è vietato. Perché qui siamo a metà strada tra la lezione e lo spettacolo, quindi cerchiamo sempre di mantenere un ambito anche un po' più giocoso. Presidente Pinotti, intanto grazie di essere con noi. Lei ha un'esperienza personale molto ampia, è stato ministro della difesa, quindi conosce perfettamente il mare anche in altri contesti e sfaccettature. Quando si parla di sostenibilità, certo il ruolo anche dello Stato è determinante per fissare le regole, per stimolare l'industria e certamente anche per fare le cose per se stesso, visto che c'è tanta produzione, tanta marina, marineria, armamento anche nello Stato.
6: Grazie di questa occasione, ringrazio il professor Cuocolo e il fatto anche che ci sia la possibilità di farlo pubblicamente, questa lezione, questa tavola rotonda, perché sono temi molto importanti. Credo che la scelta della sostenibilità e del diritto appunto allo sviluppo sostenibile sia quanto mai importante. Una delle cose che io ho scoperto occupandomi di difesa da molti anni, già ben prima di avere la responsabilità al Ministero, era che l'attenzione delle diverse forze armate, in questo caso della Marina, al tema della risorsa mare anche come protezione, quindi con l'attenzione alla sostenibilità, era altissima, tanto che i primi di cui ho sentito parlare anni e anni fa delle navi green, e quindi di come ridurre quelle che potevano essere le emissioni, le controindicazioni rispetto a quello che doveva essere fatto con le navi della Marina, è proprio venuto fuori da un progetto della Marina Militare. Quindi io ho grande stima per l'attenzione che le forze armate hanno non solo per il loro compito specifico istituzionale, ma anche proprio per il contesto generale nel quale operano. In questo caso è stata la Marina a spingere, anche se poi la prima azione è stata un'azione parlamentare, per la nascita in Italia di un polo nazionale della dimensione subacquea. Spiego un po' meglio com'è, perché quando si parla di dimensione subacquea uno immagina immediatamente le bombole, la maschera, il boccaglio, le pinne, anche quella è una parte, diciamo, della dimensione subacquea sportiva o comunque anche di divertimento, ma in questo caso il tema della dimensione subacquea entra fortemente nel tema della sicurezza.

0: sicurezza, perché il mondo se n'è accorto dopo Nord Stream 2, e quindi siamo nel 2022, quando l'attentato a una via di comunicazione energetica molto molto importante ha reso con tutti quanti, diciamo, attenti su quello che erano i rischi. In realtà questa iniziativa parlamentare italiana è del 2021, quindi prima che ci fosse questo evento. E grazie a quello che la Marina raccontava nelle commissioni parlamentari, in cui ci diceva: guardate che la prossima, se alla fine degli anni 50 è stato lo spazio, la frontiera della conoscenza, e anche la frontiera in qualche modo della conquista della possibilità di capire, di vedere, di capire il mondo, oggi la frontiera è la subacquea, non solo dal punto di vista degli elementi di sicurezza evidenti a tutti, quasi c'è chi dice il 95, chi dice il 99, insomma comunque la quasi totalità dei dati e delle comunicazioni passano sott'acqua. Pensate che cosa può voler dire interrompere queste comunicazioni, che spesso sono interrotte per, diciamo, cause naturali, perché ci sono dei danni che avvengono per cause naturali, ma ce ne sono, in alcuni casi non si riesce a capire se sono invece sabotaggio o cause naturali, ma in ogni caso voi immaginate qual è la vulnerabilità di un mondo che non sa proteggere le proprie infrastrutture critiche sotto il mare, che riguardino le comunicazioni o che riguardino il trasferimento di energia. Però non solo questo. Oggi noi conosciamo soltanto il 27% degli abissi sotto l'oceano, e fino a 4 anni fa ne conoscevamo soltanto il 15, quindi recentemente...
1: Ho sentito dire, Pinotti, non so se sia vero, ma comunque mi affascina l'idea, che si conosca più il cielo che il mare.
0: È così, diciamo, è stato esplorato di più, e questo io do un motivo, diciamo, più romantico, cioè il fatto che comunque
1: guardare le stelle,
0: il fascino è forte. Però poi c'è un motivo molto più tecnologico, ed è legato al fatto che l'acqua, gli abissi, sono un elemento molto più difficile da affrontare da un punto di vista tecnologico addirittura di quanto non sia lo spazio. Pensate 3.000 metri di profondità, pensate a tutte le complessità, dalla comunicazione alla visibilità, cioè le complessità sono la pressione. Quindi anche questo. Allora, oggi invece, con le nuove tecnologie, molte delle quali sviluppate proprio per scoprire lo spazio, perché le tecnologie dell'aerospazio sono fondamentali per sviluppare tecnologie per l'underwater tecnologico, in realtà oggi abbiamo la possibilità di andare oltre quello che è stato finora. E questo polo è quindi un polo che fa che cosa? Ricerca anche, però ricerca funzionale, non solo ad arrivare al prototipo, che è spesso dove si rischia di fermarsi la ricerca, no? Hai una buona idea, provi a vedere se funziona, magari capisci anche che può funzionare, poi però magari sei una startup, sei un gruppo di studenti particolarmente vivace, ma non trovi fondi, non trovi finanziamenti, non trovi chi ti aiuta, sul mercato non ci vai, e quella idea magnifica si ferma. Allora, quello che è il nostro compito è, individuando degli obiettivi, le infrastrutture critiche, le necessità di comunicazione, la necessità di protezione per quello che riguarda il mare, ma ampliandolo molto anche dal punto di vista civile. Il bando che adesso noi stiamo seguendo per la Liguria ha tutto un aspetto che riguarda, diciamo, la blue economy più in generale, il mare come risorsa, quindi dall'elemento dell'osservazione all'elemento della scoperta, all'elemento della tutela dei beni del mare, che siano terre rare, che sia l'archeologia o qualsiasi cosa. E quindi da questo punto, da questo è nato un progetto che è partito nel 2023, è entrato nel vivo con l'apertura ai privati e al civile, diciamo più spinta, da quando la fondazione è nata, davanti a un notaio nel maggio del 2025, realmente riconosciuta dalla prefettura nel marzo 2026, quindi siamo appena nati. Nonostante questo, siamo già una realtà estremamente guardata e affermata, cioè nell'ecosistema, quello che si chiama ecosistema, cioè chi si è affacciato al polo, sono 260 realtà, di cui 20 grandi imprese, Fincantieri in primis, ma anche Sparkle, Saipem, per parlare delle più conosciute, 177

0: queste fra PMI, soprattutto PMI ma anche startup, e poi abbiamo tutto il resto, centri di ricerca e università. Questo vuol dire che alla Spezia in Liguria, in un polo nazionale che ha l'obiettivo di essere punto di riferimento europeo per quello che riguarda l'underwater e ha l'ambizione di competere a livello mondiale, stiamo sviluppando con un luogo sicuro, perché è un luogo della Marina, ma è un luogo di incontro dei ricercatori, dei tecnici, degli ingegneri, diciamo, di tutti coloro che partecipano ai progetti, stiamo costruendo quello che serve per il futuro. Il primo prototipo pronto ha avuto come capofila una PMI, WSense. Dentro c'erano Fincantieri e Saipem, per dire, cioè c'erano due grandi aziende, ma capofila era una, c'era Graaltech, che è una realtà di Corso Perrone, chissà quanti di noi la conoscono. Sono, quando io ne ho parlato, ne ho sentito parlare dall'amministratore delegato di Fincantieri, che mi ha detto: ma a Genova c'è una realtà fantastica, alcuni professori universitari dell'Università di Genova hanno immaginato dei droni subacquei, soprattutto per quello che riguarda le scoperte archeologiche, ma sono droni che possono essere con sensori diversi utilissimi anche per le cose che ci servono oggi. Quindi da questo punto di vista noi a volte abbiamo, nel mio caso dietro casa mia, delle realtà avanzatissime
1: e
0: lo scopriamo, diciamo, parlando con qualcuno che arriva da Roma, quindi questa volta ci succede, ma lì si sono incontrati. È nato questo prototipo, vi spiego velocemente. Di fatto tu puoi avere un'infrastruttura, mettiamo energetico, un oleodotto, che potrebbe essere attaccato. Tu costruisci una rete di sensori laddove ci sono i punti critici che ti avvisano se succede che qualcuno si avvicina. A questo punto però, se il segnale dovesse arrivare, diciamo, rielaborato a terra poi rimandato, potrebbe essere lento il fatto che tu intervieni. Invece c'è la capacità di mandare subito un segnale sott'acqua al buono della situazione, quindi a un'altra agente, un altro drone che può intervenire per bloccare quello che è un rischio. Allora, questa cosa che abbiamo visto a prototipo, che adesso appunto deve poi diventare prodotto finito, ha fatto sì, per esempio, che Fincantieri conoscesse WSense e Graaltech, che fanno parte, sono due delle realtà che attualmente Fincantieri ha deciso di acquisire per acquisire lasciando la loro autonomia e rafforzare la propria capacità subacquea. Quindi stanno avvenendo delle cose molto belle, ci sono molti giovani entusiasti, perché poi insomma non è facile avere i bacini della Marina, le navi della Marina, i mezzi della Marina per poter sperimentare delle cose che hai immaginato nel tuo laboratorio, quindi in una situazione di area di test assolutamente sicura, ma anche con strumentazioni che non potresti trovare da un'altra parte, e stiamo in poi, diciamo, ipotizzando tutto quello che può essere la necessità del mare, non solo nell'oggi ma anche nel futuro.
1: Grazie mille Roberta Pinotti. Tra l'altro qua ci sono un sacco di idee per voi, cioè per il vostro futuro, per gli studenti meritevoli che possono sviluppare progetti di questo tipo. C'è spazio e ce n'è sicuramente tanto. Presidente Messina, però, mentre il fondo del mare lo conosciamo relativamente poco, sappiamo invece che sulla superficie viaggiano tantissime navi che collegano i quattro angoli della Terra. Lo fanno per portare le merci e per portare le persone. Quando si è deciso giustamente di intervenire per una sostenibilità sempre maggiore dal punto di vista ambientale anche del vostro armamento, e non solo di quello, sono nate le prime polemiche, perché se io penso al Green Deal, oggi giornalisticamente penso più a un fatto polemico che non a una grande opportunità di miglioramento della salute di noi tutti e del mare. La formazione delle leggi che a livello europeo hanno poi impattato sull'industria, sull'economia, è stata sempre virtuosa? Stiamo andando nella direzione giusta? Ravvisate dei problemi?
2: Buongiorno a tutti. La normativa relativa alla decarbonizzazione è ovviamente internazionale. L'Agenzia delle Nazioni Unite che regolamenta il trasporto

porto marittimo è l'International Maritime Organization e da decenni regolamenta tutte quelle che sono gli obblighi sulla sicurezza della navigazione, ma soprattutto anche sull'uso dei combustibili. E la gran parte degli operatori mondiali, che oramai fanno parte di gruppi privati ma anche pubblici all'avanguardia in tutti i segmenti, no? Del carico, le crociere, i contenitori, i traghetti, parliamo di eccellenze mondiali, quindi dei leader mondiali, non mi limito all'Italia, ancorché l'Italia abbia alcuni dei suoi operatori nei primi posti delle classifiche mondiali dei singoli comparti. Quindi questi soggetti, gli operatori, si sono adeguati, anzi non solo si sono adeguati passivamente, lei ha utilizzato due volte l'aggettivo polemico, non è secondo me l'aggettivo appropriato, nel senso che ci siamo adattati, abbiamo spinto, uso il gerundio, lo stiamo facendo, perché tutti gli appartenenti al mondo civile, e tra questi ci sono le imprese, gran parte delle imprese, se non altro europee, italiane, condividono la necessità di arrivare a un net zero, a una decarbonizzazione, perché ovviamente questo mondo, purtroppo, l'industria, il consumo, lo stiamo distruggendo, no? Cioè, vediamo che il mondo cade a pezzi, si scioglie col caldo, cadono le montagne, mi viene in mente, per stare sul territorio, non sono un esperto geologo, tantomeno ho la presunzione di dare giudizi, ma mi viene in mente il cimitero di Camogli, no? Cioè, voglio dire che cade in mare, l'innalzamento dei mari, l'innalzamento delle temperature. Quindi le cause sono chiare e oggettive. Gli effetti sui regolamenti richiedono tempo. Ora, sembra sempre di dover giustificare questo atteggiamento che lei ha definito polemico, per associare che cosa intendo dire, del perché spieghiamo che non si possa non emettere. Cioè, tutti vogliamo non emettere, ma ci vuole tempo, investimenti e tecnologia. E alla luce di questo, nel richiedere tempo, non lo stiamo facendo così con retorica per difendere i profitti o risparmiare o non investire. Lo stiamo facendo perché concorriamo, soprattutto i grandi leader di cui parlavo prima, che hanno capacità di fare investimenti nella tecnologia, nella ricerca e nello sviluppo, a trovare i combustibili alternativi rispetto a quelli che oggi offre il mercato. E quelli che oggi offre il mercato, anche e soprattutto a causa di quella spinta alla riduzione delle emissioni che l'IMO porta avanti da anni e che ha portato oggi all'utilizzo, ad esempio in Europa, nel Mediterraneo meglio, all'utilizzo esclusivo di un combustibile marino a bassissimo tenore di zolfo, cosa che è accaduta gradualmente dal 2015, quindi 11 anni fa sono entrate in vigore delle normative più stringenti, che poi nel 2020 sono diventate ulteriormente più stringenti, dando dei tempi sufficienti alle compagnie, quindi alle proprie imbarcazioni, di poter fare gli impianti necessari, gli investimenti che comportano decine, a volte centinaia, milioni di investimenti, che comportano quindi un esborso finanziario che deve in qualche maniera avere il suo ritorno o comunque essere ammortizzato, a volte magari anche in 10, 15, 20 anni del periodo di utilizzo di questo investimento che viene fatto per ridurre le emissioni. E il Green Deal 2020-2021, arriva il Green Deal, la Commissione nel settore marittimo portuale, vengono emanate queste norme molto stringenti, che sostanzialmente, senza entrare nel dettaglio ovviamente per economia di tempo, si sintetizzano in tre genere di interventi, il cui principale ha intaccato il mondo del trasporto marittimo e della portualità, e che si chiamano ETS,

0: la cui definizione, così in termini anche un po' didattici, in inglese è pay to pollute, cioè pagare per poter emettere. Anche questo ha un senso poco etico, cioè è brutto, ma è così. Oggi noi paghiamo un certificato che costa sul mercato, che si compra, no? Come comprare le azioni in borsa di una società o un BTP o un titolo di Stato. Noi paghiamo e se paghiamo possiamo emettere. Possiamo emettere l'anidride carbonica dalle ciminiere delle navi. Ora, non è la maniera giusta di decarbonizzare, perché più sei ricco, più puoi pagare, più puoi emettere emissioni, ed è un fattore anche così distorsivo della concorrenza. Cioè chi ha i soldi può pagare e lui emette. Ma è abbastanza paradossale. Allora, come ci è stata disegnata questa normativa? Come un qualche cosa attraverso cui costruire un portafoglio di soldi che sarebbero poi andati al settore per decarbonizzare tramite una serie di investimenti ulteriori per arrivare al net zero, che comunque richiede decenni. E dal 2024 abbiamo iniziato a pagare. C'è proprio un conto corrente dello Stato, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove vengono depositati i soldi. Stiamo parlando di alcune centinaia di milioni di euro che le nostre compagnie pagano per ricevere poi i proventi per fare gli investimenti. Questo non è accaduto, allora lì entra la polemica. No, voglio spiegare il perché della polemica e ho concluso. Quanto tempo ho ancora?
1: Non abbiamo. Allora, è convegno, non TV. Quindi
0: no, possiamo... Allora, tramite questi soldi noi avremmo dovuto riceverli indietro per poter effettuare una serie di interventi, che prevalentemente è il principale, l'ammodernamento delle navi. Abbiamo i traghetti qui a Genova, leggiamo sui giornali quasi tutti i giorni che sappiamo che i traghetti, che soprattutto con l'estate, i collegamenti con le isole, bruciano combustibile tradizionale, seppure a bassissimo tenore di zolfo, quindi fanno l'emissione, la nuvola. Qui appunto è ad esempio il settore più importante dove noi riteniamo che quei fondi andrebbero investiti. Esiste un combustibile cosiddetto di transizione, quindi che ci porterà sicuramente alla quota di emissioni zero, che è il gas, ovvero il gas naturale liquefatto, ma che non è a zero emissioni, perché anch'esso, seppure ne contenga, emetta in quantità assolutamente inferiore rispetto ai combustibili tradizionali derivati dalla raffinazione del petrolio, ha comunque anch'esso delle emissioni. Quindi la conclusione alla domanda è: non è tanto polemica quanto è razionalità nel prendere dei provvedimenti, soprattutto per l'Italia, perché noi siamo un paese ad altissima marittimità, dove il contributo del nostro settore al prodotto interno lordo supera abbondantemente il 10%, dove i collegamenti tra le città avvengono sì in macchina e con i camion, ma ad esempio nella dorsale tirrenica, adriatica, peninsulare o nei collegamenti con le isole maggiori, la Sicilia e la Sardegna, ma le diverse isole minori che l'Italia ha, necessariamente il collegamento marittimo è di continuità territoriale che le popolazioni, quindi i cittadini, chi va a scuola, chi va all'ospedale, chi va a lavorare ha, o per non parlare chi va magari a curarsi per avere quei servizi sanitari nazionali minimali. In questo pensiamo, e qui determinazione insieme ai colleghi di Confitarma e agli altri appartenenti del cluster marittimo, che il governo debba in qualche maniera riconoscere la specificità del nostro settore affinché, ben lieti di andare verso la decarbonizzazione, ma insieme accompagnati, e che se paghiamo quei soldi, che sono tasse, oggi sono solo tasse che noi paghiamo per lo Stato. Invece diciamo, se dobbiamo pagare per inquinare, va bene, paghiamo, ma che questi soldi tornino al settore per accompagnare quegli investimenti in ricerca e sviluppo che ci

0: ci portino più veloce di quello che forse sarebbe se non ci fossero questi proventi a favore, a arrivare a quella soglia che richiede zero. Tanti anni.
1: Ecco, ovviamente chiedo a Zanetti di darmi la sua opinione su questi temi. Vorrei aggiungere anche un ulteriore aspetto che nessuno

0: rapporti extra unionali, e questo ovviamente è un tema, perché diventa una distorsione della concorrenza. Quindi questo è un altro degli aspetti polemici che stanno dentro questa vicenda.
1: Sì, buonasera anche da parte mia. Allora, rispondo iniziando a integrare quello che Presidente Messina ha in modo molto efficace espresso. Allora, il trasporto marittimo nel mondo vale l'80% di trasporto, più dell'80% del trasporto di merci. Il trasporto marittimo è, al trasporto marittimo sono imputabili circa il 2% delle emissioni inquinanti. Quindi 80 rispetto 2, non è neppure, visto che siamo in ambito accademico, la legge di Pareto, non è 80-20, è 80-2%. Questo perché? Perché il percorso comunque di decarbonizzazione del settore marittimo è partito ben prima dell'ETS, ben prima dell'ETS. Faccio alcuni esempi riguardo la mia azienda. Il primo bilancio di sostenibilità di Costa Crociere certificato risale al 2006, quindi circa 20 anni prima dell'ETS. Ad oggi l'armamento italiano ha 80 navi in ordine, 2 miliardi e mezzo di investimento, pardon, 60 navi in ordine, 2 miliardi e mezzo di investimento, l'80% di queste navi sono pronte per l'utilizzo dei carburanti alternativi.
0: Tipo GNL?
1: No, no, carburanti alternativi. Ancora? GNL è già un carburante di transizione, sì. Strutturato, è business as usual. E questo anche, qui cito ancora una volta quello che la mia azienda ha fatto, noi siamo stati i primi ad avere navi da crociera alimentati a gas naturale liquefatto. Proprio il gruppo Costa nel 2019 e nel 2020 le prime due navi. Però venendo ai carburanti alternativi, se oggi guardo quello che è lo scenario mondiale, un mismatch enorme quantitativo, non ci sono i carburanti alternativi sufficienti per alimentare le navi che sono predisposte. Non ci sono le condizioni economiche, perché il costo di un carburante alternativo può arrivare a 4 volte tanto di quello di uno tradizionale, e non ci sono gli investimenti, perché oggi delle quantità disponibili l'Europa ne produce solo il 10%, il 75% delle quantità disponibili e non sufficienti di carburanti alternativi viene prodotto in Asia. Cioè stiamo andando verso un modello che purtroppo, mi viene a dire, è simile a quello che si è chiarato nell'automotive, dove non stiamo investendo e non stiamo usando i fondi che il settore genera per andare ad investire nelle tecnologie che servono per produrre e per produrre in modo efficiente questi combustibili. Io ho il telefono in mano perché mi sono fatto mandare alcuni numeri di uno studio che il nostro centro studi di Confitarma ha fatto parlando di impatto dell'ETS. L'ETS è entrato in vigore nel 2024. Dal 2024 è entrato per il settore marittimo, ad esempio per il settore terrestre, per la gomma, non è entrato. Noi siamo, soprattutto vivendo a Genova, no? Siamo un po' nati con questo, nati a livello di business, no? A livello di impiego, col concetto delle autostrade del mare. Cosa sono le autostrade del mare? Semplicemente prendo un tir, prendo la gomma, per un tratto del suo viaggio lo metto in mare, lo trasporto fino a un altro porto, tipicamente posso pensare a un Genova-Palermo, poi qua Stefano è maestro e mi correggerà o integrerà, lo metto e poi gli faccio fare l'ultimo pezzo ancora su strada.
0: Con un bel vantaggio anche
1: torniamo
0: dal punto di vista
1: all'82%, okay. Poi ci sono i costi sociali del traffico. Dal 2024, con l'ingresso dell'ETS, noi abbiamo stimato che circa 68.000 sono passati dalla nave dal mare alla terra. Quindi, essendo penalizzato il viaggio in mare dall'ETS, che viene evidentemente poi impatta la catena, il TIR rimane sulla strada, non paga l'ETS, ha un impatto ecologico più importante, ha un impatto sociale non comparabile

0: e sinceramente viviamo in una regione in cui il costo sociale del trasporto terrestre lo viviamo tutti i giorni, per non parlare dalla Spagna e dalla Francia, e quindi questi 68.000 TIR corrispondono a 82 milioni di chilometri di percorrenza, per una stima che abbiamo fatto di circa 70.000 tonnellate di CO2 in più. Quindi, se noi guardiamo all'ETS, al di là della polemica ci sono i numeri e c'è quello che è poi l'effetto. C'è una tassa che ha una natura, che è quella di ritornare al settore che la genera per incentivare la transizione, e peraltro transizione che già gli investitori del settore stanno spingendo, non viene utilizzata per ricerca e sviluppo, e quindi si blocca questo possibile circolo virtuoso, perché poi ci sono anche le cause negative. Quindi è un tema di polemica, ma è un tema in realtà di politica industriale.
1: Ma non solo, però, perché non è che, a pensare male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca, non è che in realtà questa sia soltanto una manovra per fare del gettito extra, piuttosto che non pensare veramente, realmente al quadro completo, anche perché voi siete, poi questo mi servirà anche da gancio magari per Confindustria Nautica, per Piero Formenti, voi siete un settore ricco, un settore che fattura moltissimo, che ha grandi player, eccetera, no? Io recentemente ho fatto qui una trasmissione sul porto e sui suoi fumi, no? È emerso da studi inattaccabili che in realtà il porto di Genova emette meno di quello che emettono le nostre caldaie d'inverno nelle case, però non ci sono i comitati contro le caldaie, perché sennò dovremmo protestare contro noi stessi e sarebbe, diciamo, difficile da fare. Quindi forse è un po' questo, cioè siete un obiettivo facile, siete una industria importantissima, ci sono grandi fatturati, magari anche grandi margini, allora si dice andiamo lì che i soldi li prendiamo con facilità, più che a pensare realmente alla transizione ecologica. La polemica che io vedo è soprattutto questa, perché secondo me qualcuno in giro lo pensa, al di là delle posizioni giustamente più corrette, più ufficiali.
0: Provo a resistere alla tentazione di rispondere in modo diretto, rispondo in modo indiretto, ma credo e spero altrettanto efficace. Oggi guardiamo il mare, il sistema che è nel mare, come un pezzetto. La realtà è che il mare è tanto importante per il nostro entroterra quanto lo è per le nostre città portuali. Il mare fa parte del sistema industriale italiano. Il presidente Formenti, che produce gommoni, produce per la nautica, non produce in un posto di mare. Produce all'interno. Chi può pensare oggi che il mare non serva l'industria di terra non sta guardando tutto lo scenario. Le navi si adattano, cambiano rotta, cambiano i tempi di percorrenza. Quando non arriva una materia prima, o per la produzione o una materia energetica, alla fine è l'industria, siamo noi a casa che ne risentiamo le conseguenze. Quindi per me andare a creare una tassazione, un extragettito, non è un tema di guardiamo i ricchi, guardiamo i poveri, perché ci sono tante aziende molto più ricche che non pagano le tasse, sicuramente non le pagano
1: tipo le big tech
0: in Europa. Quindi è quello di non avere la visione completa di un fenomeno, di una catena del valore che parte dal mare ma finisce direttamente sulla terra, e per noi in Italia vale più che per chiunque altro in Europa. Ancora un paio di numeri: in Italia per ogni chilometro di costa, e sappiamo a memoria che sono 8.000 chilometri di costa, ma vale parzialmente questo numero, è molto più importante ricordarci che in Italia per ogni chilometro di costa abbiamo 40 chilometri quadrati di retroterra che insistono, cioè 40 chilometri quadrati per ogni chilometro di costa. Se guardo alcuni paesi competitor a noi, Francia e Spagna, questo numero raddoppia o triplica. Questo vuol dire che per l'Italia ogni pezzo di terra è collegato al mare.
1: Certo.
0: Ogni piccola area della nostra penisola è a due ore e mezza, massimo tre ore d'auto dal mare, il che vuol dire che ogni area del nostro paese è un retroterra portuale. E quindi guardare alla filiera del valore,

0: e non a un segmento specifico, oggi come oggi è più importante che mai, perché poi i nostri competitors, noi abbiamo considerato il Nord Europa, i porti del Nord Europa sino all'altro ieri, siamo riusciti a crearcene un altro che sono i porti del Sud Europa, i porti, pardon, del Nord Africa, certo, del Sud Mediterraneo, sì, che hanno vantaggi da un punto di vista operativo e vantaggi da un punto di vista finanziario, perché se io vado a fermarmi in un porto che dista 10-12 miglia dalle coste italiane o dalle coste europee, penso, certo, a Al Jazeera, penso, non sono soggetto alla tassazione.
1: E c'è anche un tema poi geopolitico, perché poi di solito non sono i marocchini o gli algerini che gestiscono i terminal, ma ci sono, diciamo, investimenti internazionali ben noti. Fate un bel primo piano su Messina, vediamo, perché mi sembrava particolarmente pronto a rispondere alla... è lo stesso, qualcuno la va a prendere. Sulla mia provocazione, se si sentiva o meno una gallina da spennare o...
2: Allora, quando parlava Mario, assolutamente condivido totalmente quello che ha detto, ma con minore diplomazia rispondo alla domanda, dico sì. Sì, perché è vero, perché le nostre aziende sono sempre più radicali. Allora, premesso che il tema è europeo, cioè il tema ormai si gioca in Europa. Nei prossimi giorni, proprio la seconda metà di luglio, è atteso il processo di revisione della direttiva ETS, sulla quale noi ci aspettiamo un qualche, seppur minimo, intervento a protezione almeno parziale di quei tre pillar che sosteniamo, quello delle autostrade del mare citato ampiamente da lui, è il più importante, come anche quello dei porti di transshipment, per evitare che anche la merce, è una questione anche di sicurezza del paese, i dati che oggi magari riguardano imprese italiane, imprese europee, non vadano a essere gestiti dai soggetti monopolisti che hanno magari le concessioni di terminal contenitori in Marocco, quindi sulla costa occidentale dell'Africa, sull'Atlantico, sotto Gibilterra, o il Nord Africa, dove esistono oramai meravigliosi porti di transshipment. Io sono stato 2 mesi fa a visitare 2 giorni il porto di Misurata in Libia, che è un'eccellenza straordinaria ed è oramai in grado di fare concorrenza al porto di Gioia Tauro, che è in Italia, o al porto di Malta, che comunque è in Europa.
1: In Europa.
2: Quindi dico sì, perché siamo soggetti visibili, radicati sul territorio, effettivamente è un settore ad altissima intensità di capitale investito e spesso anche di redditività, per fortuna talvolta, per il genere di investimenti e di occupazione che comporta. Ma avete mai sentito parlare, ad esempio, di queste aziende radicate? Parlo di trasporto marittimo, portualità, ma sicuramente c'è anche la nautica, eccellenza, soprattutto in Italia, di licenziamenti, salario minimo, lavoro irregolare, cioè tutte le nostre aziende, chi più a fatica, chi meno, a seconda anche delle dimensioni e dei mezzi finanziari dell'azionista, che molto spesso è magari ancora la famiglia che dedica tutte le proprie risorse al lavoro, all'impiego del capitale, cioè crescono, danno occupazione, cioè nel nostro settore, sfido, andate a vedere nelle rassegne stampe degli ultimi 20 anni rispetto ad altri settori, dove si leggono cose orrende di gente pagata 3 euro, 9 euro, 5 euro, dove si parla di salario minimo o di lavoro in nero, visto che, certo, diciamo la verità, usiamo questa brutta parola, o di licenziamenti, ma le nostre aziende assumono, crescono, formano, fanno l'ISG, spingono alla decarbonizzazione, poi commettiamo degli errori, per carità, siamo a Genova, facciamo anche delle belinate, ma fa parte del lavoro, cioè allora sì, allora il nostro è un settore visibile, perché pubblichiamo i bilanci alle camere di commercio, perché siamo delle SPA, a volte anche quotate in borsa, ma anche non quotate, ampiamente trasparenti, dotate di compliance, strumenti moderni, e quindi sì. Ma il tema è in Europa, e in Europa ci aspettiamo dal trilogo che il nostro governo riesca a incidere ancora di più sugli interventi della Commissione di fine luglio e del Parlamento europeo, che poi Parlamento e Consiglio dovranno approvare questo, ci auguriamo, almeno parziale revisione della direttiva ETS.
1: Vabbè, poi torno da voi.

0: Così mi raccontate cosa fanno le vostre aziende anche per la sostenibilità, visto che comunque siete attori protagonisti di questo settore. Piero Formenti, il nostro pubblico è generalmente troppo giovane per ricordare quando c'era quel governo che andava a cercare i proprietari degli yacht nei porticcioli per cercare di vedere.
1: Non hanno ancora smesso.
0: No, non hanno ancora smesso, però è meno visibile almeno. Diciamo una cosa che sembra meno forte.
1: Lo fanno
0: con più eleganza.
1: Più coordinato, perché noi abbiamo firmato, io ho firmato come Confindustria Nautica un protocollo con la Guardia di Finanza, Comando Generale, per cui abbiamo un tavolo attraverso il quale ci confrontiamo per fare che venga fatto in modo, perché è giusto che venga fatto, ma che sia fatto in modo da non, come si suol dire spesso, buttare via il bambino con l'acqua sporca, da non danneggiare le aziende virtuose per colpa di quelle non virtuose. Esatto. Quindi siamo con voi,
0: controlla,
1: abbiamo detto,
0: la mia barca mentre sono in ufficio a lavorare, mentre sono al porticciolo.
1: Ma anche controllala in modo da non trattare il mio cliente come un pericoloso criminale, ma come un proprietario di un mezzo che lo fa per divertirsi, ma dà lavoro a tanta gente.
0: Non c'è dubbio.
1: Poi, se volete, vi cito anche.
0: E infatti è un po' questo il tema, però siccome parliamo di sostenibilità vorrei un po' capire il settore, no? Che cosa fa. Io ovviamente sono un vostro fedele sostenitore, vengo spesso a vedere i vostri saloni e i cantieri, e ovviamente
1: il vostro salone,
0: giusto. Ogni tanto fate anche le collettive all'estero, adesso mi fate vedere come Confindustria Nautica. Okay. Ora il salone è uno, è quello di Genova, naturalmente. 1-6 ottobre, mi ricordo bene le date?
1: Sì, certo.
0: 1-6 ottobre, avete dei biglietti omaggio per aver partecipato a questa giornata. Scherzi a parte, voi avete tantissima tecnologia. Lavorate moltissimo nello sviluppo sostenibile, anche perché non in tutta la filiera, ma in una parte, specialmente nei maxi yacht, c'è anche più la possibilità di sbizzarrirsi, no? Come nel militare, si diceva all'inizio, il militare poi trasferisce al civile i risultati delle sue ricerche, delle sue scoperte, anche la nautica può andare in una direzione, specialmente quella di lusso, in cui gli altri settori magari non riescono ad andare. Qual è lo stato dell'arte?
1: Intanto... avete citato giustamente IMO, secondo fonte IMO, come emissioni globali di effetto serra mondiali, l'industria nautica rappresenta lo 0,01%. E questo nonostante, leggo perché c'è una certa, 8,6 miliardi di euro di fatturato del 2024 in crescita, 13 miliardi di valore aggiunto, 168 mila occupati, circa il 90% della propria produzione nazionale destinata a mercati esteri, un export che nel 2025 ha raggiunto un massimo storico di 4,4 miliardi di euro, leadership mondiale nella costruzione dei superyacht con 568 unità in costruzione su 1093 ordini mondiali, 568 sono italiani, leader mondiale nella produzione di imbarcazioni pneumatiche, e lo dico orgogliosamente, punto di riferimento internazionale nella componentistica e accessoristica nautica. Nonostante questo, 0,01% emissioni globali ad effetto serra. E poi vi posso dire cosa l'industria nautica sta facendo o di che cosa ha bisogno per poter fare questo, però volevo ricollegarmi a quanto ha detto il Presidente Messina, il Presidente Zanetti. Ogni volta che spennano una di quelle galline, quella gallina che lavora per fare profitto, ed è giusto che sia così, perché in Italia sembra che fare profitto sia un delitto, mentre invece è creare valore aggiunto per tutti, compreso gli occupati. Dico, noi abbiamo un 7.2 di moltiplicatore occupazionale, che vuol dire che per ogni assunto dall'industria nautica italiana se ne generano 7.2 nell'indotto diretto e indiretto. È il più alto in assoluto, se no triplo rispetto a qualsiasi altro settore in Italia. Non è poco. Ecco, ogni volta che appunto viene spennato uno di questi polli, questo si ripercuote, come è giusto che sia, perché non possono lavorare in perdita, perché altrimenti incappano in altre cose che avevo appunto citato prima, o devono usare stratagemmi sbagliati, brutti, come quelli che ha citato il Presidente Messina. Questa cosa si ripercuote su di noi, perché ogni volta che c'è un problema... Stretto di Hormuz, il giorno dopo sono aumentate le materie prime. E noi cosa facciamo? Stessa cosa. Dobbiamo aumentare i prezzi. E a chi vanno queste cose qua? All'utente finale. E se l'utente finale poi non compra, a chi vanno queste cose qua? Ai 40.000 disoccupati che ha fatto Monti a suo tempo, sbagliando mira. Io non dico che l'abbia fatto perché era cattivo.

0: motivo. L'ha fatto perché ha sbagliato mira. Non ha calcolato tutti gli... A meno che non ci
1: era fosse... quel famoso governo che vi citavo, questo lo dico per i più giovani. Perché
0: non ha fatto i calcoli bene, pur essendo un professore universitario. Avrebbe dovuto fare i calcoli meglio, a meno che abbia voluto tentare il male minore, ma non si è reso conto che forse erano dei peggiori mali e ha causato danni.
1: Diciamo, ha preso la cosa facile.
0: Esatto, quindi, e l'altra immediato. Cosa, quando io penso alla mia azienda, ha citato bene il presidente Zanetti, tutto quello che io ricevo sono materie prime che arrivano via camion, ma quando arrivano dall'Europa, quelle che arrivano meglio, con prezzi minori e con minore impatto su ecologico, sono quelle che arrivano dalle navi del container. Cioè,
1: certo,
0: quello che noi spediamo, il mercato più importante dell'industria nautica italiana sono gli Stati Uniti. Come ci vanno le merci negli Stati Uniti? Via mare ci vanno. E ogni volta che spennate chi porta container, lo subiscono le nostre aziende, i nostri concessionari negli Stati Uniti, i nostri clienti. Quindi bisogna sempre stare attenti a cosa si tocca. L'ETS sta impattando anche su di noi. A livello europeo, con EBI, la nostra European Boat Industry, che è la nostra associazione europea, ci stiamo confrontando con Commissione europea e con Parlamento europeo, perché l'ETS sta impattando anche su di noi, nonostante tutto quello che l'industria nautica da anni sta già facendo, con vari interventi sull'alleggerimento degli yacht, delle imbarcazioni, con produzioni più sostenibili come i processi di infusione di RTM leggero senza emissione in atmosfera, con poi oltretutto essendo scafi più leggeri consumano il 20-30% in meno, con motori di nuova generazione, con tutti i tipi di propulsione. Un altro errore, io ero stato in un convegno sull'elettrico, un altro errore gravissimo è puntare solo sull'elettrico, che è quello che ha distrutto l'automotive europeo. L'abbiamo dato in mano ai cinesi. Io ricordo sempre che se si ferma una Tesla, a costo scendo e al limite faccio l'autostop, o se mi funziona il telefono in quella zona chiamo qualcuno che mi viene a prendere, compreso il car attrezzi. Se mi si ferma la barca in mezzo al mare, vi garantisco che le correnti in genere portano al largo, non portano a terra. È molto difficile che portino a terra. Quindi o torno a nuoto, ma voglio vedere quanto so nuotare a lungo, o altrimenti io muoio in mare, perché dopo un po', se non mi trovano e se non ho modo di comunicare, ci muoio in mare. Quindi quello che noi spingiamo come industria nautica e su cui stiamo lavorando da anni è su tutte le fonti rinnovabili di energia.
1: Certo.
0: Dall'elettrico, sta crescendo molto per esempio l'idrogeno, in cui le fuel cell sono diventate più sicure, no? All'ibrido, cioè tutte queste cose le stiamo già facendo. Nonostante questo abbiamo, soprattutto per i super yacht, un tentativo di aggressione alla nostra produzione, come si sta facendo con gli armatori, proprio perché siamo in vista, perché siamo quelli apparentemente i ricchi, quindi sono ricchi, tartassiamoli, prendiamo i ricchi per darlo, cioè, ai poveri. Invece in questo modo stanno soprattutto togliendo ai poveri, perché alla fine chi ci rimetterà
1: sono quelli che ci lavorano,
0: sono soprattutto le classi più deboli, perché in qualche maniera le classi più alte ne escono, sono gli altri che non ne escono.
1: Ecco, adesso le farò,
0: poi se volete vi dico anche un po' di opportunità di lavoro che ci possono essere, perché...
1: Certo, ragazzi, questa roba per voi, ma tra poco, prima facciamo diciamo, ricominciamo il giro. Spero che, insomma, Roberta Pinotti non si offende, è vero che lei oggi è il presidente del polo della subacquea, però è anche vero che ha avuto un'esperienza politica e parlamentare lunghissima. Le chiedo se la nostra politica è all'altezza della sfida europea, e non mi riferisco tanto solo al governo, che certo deve fare il suo lavoro, ma anche la pattuglia dei nostri parlamentari europei. Mi sembra che nel corso degli ultimi anni, anche nelle discussioni sulle, diciamo, delle campagne elettorali per le elezioni europee, ci sia stato uno scatto, no? Una volta sembrava proprio il refugium peccatorum di quelli che non volevi vedere qui vicino, li mandavi in Europa. Invece oggi mi sembra che non sia più esattamente così. Però è chiaro che è importantissimo per l'Italia essere rappresentata correttamente in questi tavoli e per incidere per la difesa anche dei nostri interessi nazionali, visto che buona parte della partita si gioca lì.
2: Ma io penso che prepararsi alla politica sia uno dei mestieri più complicati, se uno lo vuol fare seriamente, che presuppone non essere tuttologi, ma avere quella capacità, diciamo, di saper trovare chi ti può dare le informazioni.

0: per poi assumere le scelte. È l'elemento con cui adesso si scelgono chi fa politica, cioè, come dire, è uno degli elementi che si valutano su una persona, non quante lauree ha, perché uno può anche essere, non è questo l'elemento, è quanto riesco a leggere attraverso tutte le informazioni che mi possono essere date dai competenti, dai lavoratori, dalla popolazione, da chi vive il problema, per dire nell'assumere questa decisione queste sono le conseguenze. E quindi
1: la risposta è no, comunque,
0: la risposta è che, diciamo, però è una domanda che ribalto un po' anche sugli elettori, sì. Cioè quanto alla fine si scelgono le persone che urlano più forte, che diciamo mostrano prepotenza, quanto diciamo si va poi e dico anche alla comunicazione, non adesso una come quella di oggi che è tutt'altra cosa, ma quanto si gioca nel dibattito politico. Se voi guardate una tribuna politica degli anni 70 e guardate che cosa succede oggi nel talk show, vedete che allora c'era un rispetto fra anche gli avversari più lontani possibile, ma c'era una possibilità di argomentare, di spiegare, quindi di convincere o non convincere. Oggi no, perché la comunicazione si gioca sul fatto che devi essere immediato. Quindi, allora, certamente, non è che vorrei dire che alla fine poi si ha la classe politica che ci si merita,
1: però
0: ma
1: è così,
0: un pochettino
1: un po' è così,
0: sì, ecco, perché
1: così.
0: Poi alla fine non è che è soltanto colpa di chi è eletto, forse anche colpa di... Insomma, è la responsabilità di un sistema complessivo. Però mi permetto di dire che è stato molto interessante... Sono riflessioni che avevo già in parte ascoltato, però risentirle così una dietro l'altra con tutti questi dati documentati è stato, devo dire, di grande interesse. E mettendomi anche un po' dalla parte di chi ci ascolta, no? Quindi di coloro che hanno scelto di fare un tema della loro competenza, del loro studio, il tema del diritto alla sostenibilità. Un elemento che io trovo, ritornando anche all'Europa o alle scelte nazionali, è che da un lato pensare a delle misure perché il mondo non vada contro il disastro climatico è una cosa giustissima, perché tutti abbiamo la percezione di quello che sta succedendo e deve essere una preoccupazione di tutti. Ma quando scegli delle misure... devi anche capire intanto se sono quelle efficaci. Da alcuni dati che venivano raccontati oggi mi nascono dei dubbi che sia la misura più efficace. Sì, diciamo, si cercano meno emissioni per quello che riguarda il trasporto in mare, ma si rischia di avere, diciamo, l'eterogenesi dei fini se poi tu hai molte più emissioni rispetto al trasporto su gomma. Oltre questo, visto che è stato citato anche l'elettrico e il mercato dell'automotive che sta morendo per certi aspetti o comunque in grande crisi in Europa, cioè tu devi quando tu prendi delle misure devi anche immaginare gli effetti complessivi, cioè per quello che una decisione politica è complessa, cioè tu non puoi solo guardarla dal punto di vista dall'obiettivo che cioè nell'obiettivo che ti dai certamente ci deve essere quello della sostenibilità, ma devi renderla sostenibile anche per gli operatori economici che, diciamo, fino a quel momento hanno operato in un certo modo, perché se tu questo non lo rendi sostenibile crei dei disastri occupazionali. Guardiamo Volkswagen cosa ha annunciato, e soltanto per ricordare gli ultimi annunci. Quindi gli elementi è non demordere dall'obiettivo, perché sennò è anche un po' facile. In alcuni sento un po' la voglia di dire tutte sciocchezze, non ce ne occupiamo, l'Europa come al solito si occupa delle cose da ricchi. Non è una cosa da ricchi occuparsi della sostenibilità, è una cosa che riguarda il futuro del mondo, che riguarda tutti, che riguarda gli abitanti del mondo. Nello stesso tempo, cioè, io dico, intanto scegliamo le cose che effettivamente sono più efficaci, non facciamo scelte esclusivamente ideologiche, ma raffrontiamo l'ideologia o l'obiettivo finale, l'ideale secondo me è più bello che non l'ideologia, con il fatto che debba nella realtà essere raggiungibile, quindi percorribile. Questo secondo me anche per chi studia la sostenibilità, che immaginare che nelle cose che si vanno guardando uno deve anche rendersi conto, un po' come in politica, degli effetti
1: che produce.

0: e che si producono.
1: Mi rivolgo al politico.
0: Io ora sono presidente, sono un industriale.
1: Com'è? Sì, no, ma stiamo parlando. No, no, visto che siamo.
2: Allora, in quanto industriale, ora adesso Formenti le vende la barca, perché o l'uno o l'altro.
0: Ma sono un industriale che non prende la linea. Piccolo industriale. Diciamo,
1: visto che,
0: punto di vista.
1: Visto che si è parlato appunto di politica, mi è piaciuto molto quello che ha detto, direi che ci vuole una capacità che vedo poco nei politici. Quando io sono in mare e scarroccio, o sbaglio rotta per qualche ragione, se voglio rimettermi a posto lo ammetto e correggo la rotta. Io vedo poca capacità nei politici, che ne so, per orgoglio, per ottusità politica, non so per cosa, di cambiare rotta, e parlo di politica europea. Ho visto l'automotive andare a schiantarsi contro uno scoglio perché una certa politica europea non ha voluto riconoscere l'errore correggendo la rotta, ma per andare sempre nella stessa direzione, no, senza cambiare l'obiettivo finale. Ma se in quel modo per arrivarci vado a schiantarmi su uno scoglio che c'è esattamente in mezzo, devo trovare un modo per adeguare la rotta, girargli intorno e arrivare comunque al mio obiettivo, come ha detto lei, mantenendo l'obiettivo. Ma perché non c'è questa capacità? Perché hanno paura poi di perdere voto da un determinato elettorato, parlo sia da un lato che dall'altro, non lo so, ma però non c'è questa capacità nei politici.
0: Non è vero, allora, non in tutti, facile l'applauso, no?
1: Sì, no, allora, non voleva essere una formazione populista.
0: Allora, visto che poi se no diventa una cosa, faccio più politica da 5 anni.
1: No, ma in quanto esperta chiedevo un
2: parere. Può anche,
0: può anche
2: parlarne male.
1: Attenzione,
0: comunque, mi occupo di altre cose.
1: Non volevo suscitare un applauso, mi scusi, populista, volevo... E nemmeno la mia era un'affermazione che voleva essere populista, nel senso negativo, perché populista potrebbe anche essere in senso positivo. Ma semplicemente chiedere a una persona che ho apprezzato in quello che ha fatto nella sua vita, da politico, al di là delle idee, ma per la correttezza e l'onestà intellettuali di sempre, un parere su questo.
0: No, io non lo trovo sensato, nel senso che rispetto a dei dati che vengono dati, se tu hai preso delle decisioni, torni indietro. Oh, certo. E dici mi sono sbagliato. Però, perché non è che dire che si è sbagliato nella vita come in politica non dimostri debolezza,
2: no,
0: dimostri forza, dimostri intelligenza.
1: Sono quindi pienamente d'accordo.
2: Peraltro, però, tutto poi torna all'origine di quello che diceva Roberta Pinotti, su cui io sono completamente d'accordo, cioè il fatto che oggi non selezioniamo più bene la nostra classe dirigente. Tra l'altro, selezioniamo benissimo il deep state, cioè quelli che lavorano nello Stato, perché fanno dei concorsi difficili, sono persone preparate, escono bene. Ma i politici che dovrebbero indirizzarli in realtà di solito non sono neanche, diciamo, il dito mignolo, e questo è il problema. Quindi bisogna ricominciare anche a selezionare la classe dirigente sulla base della capacità, non solo se gridano tanto, se dicono cose incredibili che ci piacciono un sacco perché fanno identità o cose simili. No, dobbiamo guardare anche che sappiano fare qualcosa, che magari l'abbiano fatto anche nella vita prima di candidarsi. Zanetti, vediamo un po' ai big dell'armamento che voi rappresentate. Intanto Costa, che insomma è la sua azienda, voi siete ovviamente noti per le navi da crociera, lo sviluppo tecnologico direi che lì è enorme, poi che la nave da crociera sia intrinsecamente, diciamo, energivora è evidente, perché sono comuni di buone dimensioni, stracariche di luci, di piscine, di tutto quello che ci deve essere per divertirsi. Però proprio per questo avete lavorato negli anni, e molto. Chi ha seguito il settore ha visto tutta una serie di evoluzioni che ci sono state. Voi come l'avete affrontata?
3: Sicuramente le navi sono dei sistemi complessi, sono dei sistemi che consumano energia e sono dei sistemi che fanno parte di aziende. E per questo e spesso è difficile identificare questo, no? Ma c'è un interesse comune. Per noi il primo interesse è consumare meno energia, e lo è per tanti motivi. Primo, perché noi viviamo, lavoriamo e navighiamo offrendo vacanze, e quindi è il nostro primo interesse cercare di preservare, fa parte della nostra missione che abbiamo scritto anche come corporation, preservare, anzi lasciare i luoghi che visitiamo meglio di come li abbiamo trovati, perché noi poi lì ci vogliamo portare le persone che devono passare dei momenti memorabili. È comunque importante consumare meno, perché è uno dei principali elementi di costo della nostra industria.

0: industria, ed è oggi come oggi, credo che consumare meno, qualunque cosa facciamo, sia il primo elemento di sostenibilità, perché la tecnologia ci porterà verso motori che saranno sempre più in grado di andare verso carburanti alternativi, soprattutto sul naviglio esistente, perché noi pensiamo alle navi in ordine, ma le navi in ordine o che arriveranno nei prossimi 10 anni sono una frazione, un decimale di quelle che navigano oggi. Quindi il consumare meno è funzionale a qualsiasi tipo di strategia. Noi adottiamo misure di risparmio energetico oramai da decenni e tecnologicamente andando avanti sono sempre più sofisticate. Adesso non mi sto a dilungare su tutte, ma ne cito una che è poi legata all'intelligenza artificiale, magari mi dà l'opportunità di una piccola digressione sulle professioni del nostro settore. Noi abbiamo sviluppato internamente, quindi con competenze, con persone che l'hanno di costa, un sistema di intelligenza artificiale che aiuta i nostri equipaggi nella gestione dei motori. Una nave da crociera, ma come molte altre navi mercantili, non ha un motore, ha vari motori, vari generatori, e combinare il livello di potenza e l'utilizzo dei vari generatori è fondamentale per ottimizzare i consumi. Io posso usarne uno e andare a manetta con uno, posso usare 4 e tutti andare al minimo. Ci sono n vie di mezzo e dipendono dai venti, dalla temperatura dell'acqua, dalla densità salina dell'acqua, dalla forza del mare, da quanto è mosso, meno mosso, da quanto è il carico della nave, eccetera. Sono n variabili. Oggi l'intelligenza artificiale aiuta i nostri equipaggi a prendere decisioni migliori, che non sono solo basate sull'intelligenza e sulla esperienza personale, ma sono aiutate e supportate dall'intelligenza artificiale. Questo poi si traduce che noi in ogni mese adesso stiamo battendo i nostri record storici di consumi più bassi, perché alla fine la tecnologia aiuta a consumare di meno, e consumare di meno è il primo elemento di sostenibilità
1: anche economica,
0: ma soprattutto in uno scenario in cui ci vorranno decenni ad avere le quantità di carburanti alternativi, sintetici, biologici che ci aiutino. Quindi meno consumiamo tutti, prima arriviamo a questa neutralità. E questo mi permette di agganciarmi a un tema delle professioni del mare. Professioni del mare stanno cambiando. Ci sono le professioni storiche legate alla capacità del fare, legate al modo tradizionale, alla parte tradizionale del nostro mestiere. Ad esempio la nautica ha un livello di artigianato del livello più alto, ma la stessa nautica, non ti voglio rubare mestiere, ma parlando di economia del mare, oramai ha le tecnologie più avanzate su queste imbarcazioni, e queste tecnologie più avanzate richiedono competenze che ieri non erano richieste. Se penso alle nostre navi, lo stesso, perché un conto è lavorare sull'esperienza, un conto è governare sistemi complessi. Questo per dire che la sostenibilità è anche legata alla nostra capacità di fare formazione a tutti i livelli. Formazione che vuol dire andare ad incontrare qualitativamente la domanda di manodopera, qualificata a diversi livelli, manageriale, tecnica, tecnologica, artigianale di alto livello, manifatturiera specializzata, e poi quantitativa, perché ad oggi è più la domanda che l'offerta di lavoro. Se poi guardo il prossimo quinquennio, abbiamo stimato come Confindustria, l'abbiamo fatto insieme a Boston Consulting, quindi con un ente esterno, circa 175.000 persone che mancheranno al settore dell'economia del mare per completare quello che è la ricerca di manodopera. E di queste, 2/3 sostituiranno, diciamo così, il ricambio generazionale, ma 1/3 sono nuove professioni. Parliamo di 80-90.000 persone.

0: che dovranno fare lavori che oggi non ci sono, dovranno avere preparazione che ad oggi stiamo ancora mettendo nel mirino, stiamo ancora, sulla quale ci stiamo ancora focalizzando, ma non abbiamo ancora le risposte a 360 gradi che poi serviranno per fare in modo che questo percorso di sostenibilità vada avanti, perché la sostenibilità sarà sempre più legata alla tecnologia e la tecnologia è sempre più legata alla capacità delle persone. Non vedo il contrario e non ho usato il non penso, perché non è un tema di avere delle opinioni. Se noi osserviamo quello che è lo sviluppo tecnologico, è legato alla capacità di saper fare, legato alle persone. Poi la macchina è un derivato di questo, macchina che sia virtuale o fisica, ma sono le persone che sono gli iniziatori e gli abilitatori della tecnologia, e su questo non c'è abbastanza
1: altra urgenza,
0: attenzione,
1: no?
0: È un'urgenza della quale non
1: c'è mismatch, non come si dice adesso, cioè mancano persone capaci di fare determinati lavori. Sarebbe non si dovrebbe nemmeno sentire la parola disoccupazione in molti ambiti, e invece purtroppo si sente ancora, perché chi deve dare lavoro non trova colui che quel lavoro dovrebbe poterlo saper fare. È ovvio che non è che tutti possono fare tutto. Stefano Messina, anche a lei chiedo sostanzialmente la stessa cosa. Lei porta un cognome importante che evidentemente dà il nome allo stesso al gruppo fondato dalla sua famiglia. A che punto siete arrivati in questo percorso di cui stavamo parlando prima, anche a livello normativo?
2: Ma ha ricordato giustamente, noi siamo un'azienda familiare ancora oggi che ha 105 anni. E la maggioranza del capitale appartiene ancora alle nostre famiglie, quindi che derivano dal fondatore, che era mio nonno Ignazio Messina. Diciamo, la sostenibilità è un po' nella natura delle aziende marittime, no? Mi è piaciuta la frase di Mario Zanetti quando dice: ancorché magari nelle crociere sia più visibile, perché c'è il crocierista, il passeggero, a differenza che nel carico, come diceva mio padre, i contenitori non parlano, a differenza dei passeggeri.
0: Questo è un grande vantaggio.
1: È un grande vantaggio. Non protestano nemmeno,
2: no,
1: quando la nave è in ritardo.
2: I passeggeri che invece i social fanno le denunce, le proteste. Però, a parte le battute, il rispetto che si ha del mare, si rischia di cadere nella retorica e non voglio farlo, però per dire che l'aspetto della persona è fondamentale. Non è tanto un obiettivo specifico nel budget il miglioramento della sostenibilità, è nella natura dell'ordinary course of business e è un'opportunità di crescita. Allora, io dividerei la risposta in due parti. Una cosiddetta material, cioè quello che si fa. Allora stiamo parlando della riduzione delle emissioni tramite oggi i combustibili a bassissimo tenore di zolfo, al gas, a breve ai biofuel, di cui peraltro però purtroppo c'è pochissima disponibilità, perché non dimentichiamo, non abbiamo ancora detto una cosa importante per l'Italia, che c'è il prodotto, quindi la tonnellata che tu metti nel serbatoio o il litro che mettiamo nei serbatoi delle nostre automobili o della Vespa o del motorino, e poi c'è la logistica, l'approvvigionamento, la necessità di trasportare il prodotto alla destinazione, che è un deposito in porto dove poi la nave arriva e viene caricato il prodotto. Una filiera quindi fortemente integrata, che spesso è più difficile da realizzare rispetto alla produzione del combustibile stesso, che una volta che magari è prodotto in una raffineria di biometano in Olanda, deve essere poi trasportato in Italia con tutto quello che ne comporta di logistica, sicurezza, costi e necessità di fare dei depositi, quindi un'organizzazione logistica che li riceva, li gestisca e poi aspetti la nave per portarli a bordo.

0: Questa è la parte principale di quelli material. Ad esempio noi, che ripeto, insisto sul concetto azienda familiare, quindi attenta agli investimenti, al ricorso all'indebitamento, sempre cercando di scegliere gli investimenti secondo la loro priorità, abbiamo adesso, diciamo, due interventi importanti fatti, cercando di, lo dico proprio chiaramente, copiare il meglio che fanno gli altri, perché non ho tante altre armi, non siamo dei fenomeni, siamo gente normale che lavora e che cerca di mettere in condizioni i nostri collaboratori di sforzarsi, di trovare il meglio, di provare a essere più bravi degli altri, fondato sulla passione, sulle motivazioni, magari anche sugli incentivi economici, ovviamente, nell'individuare soluzioni innovative, dove magari ogni tanto proviamo a essere più bravi degli altri e arrivare prima, anche se magari abbiamo mezzi finanziari a disposizione inferiori. Abbiamo puntato su due cose. La prima, abbiamo fatto un progetto di nuovi disegni di bulbi delle navi, che in relazione alla penetrazione dell'acqua, alla velocità, alla temperatura dell'acqua stessa, fatti dal nostro grandissimo ufficio tecnico, fatto di ragazzi appassionati, e arrivano anche qualche ingegnere navale dalla facoltà di Genova, che è pur sempre un'eccellenza, per ridurre le emissioni, no? Quindi il fatto di disegnare un bulbo diverso consente di consumare meno, quindi minore tonnellate consumate uguale a minore emissione. E l'altra cosa, abbiamo da metà 2025 diciamo sperimentato una specie di robottino che va a pulire la carena delle navi, anche qui copiando quello che fanno i grandi produttori, soprattutto nel nord Europa, in maniera che durante la navigazione anche ci possa essere la possibilità di pulire la carena con più frequenze, quindi anche questo migliorare le performance, quindi la riduzione dei consumi. Poi c'è la parte più importante, che è quella immaterial, quindi legata all'attenzione verso le nostre risorse umane. Già ormai da 4 anni abbiamo il nostro report di sostenibilità, ancorché non sia obbligatorio, abbiamo la nostra certificazione, abbiamo costituito un comitato ISG che fa capo a un nostro manager, all'interno del quale ogni ufficio conferisce una propria risorsa. Anche in questo senso abbiamo cercato di motivare i capi area a inserire una risorsa giovane, innovativa, magari che lavora in azienda da 1 anno, 2 anni, che abbia anche un po' il coraggio di dire cose nuove, col rischio di sbagliare, ma di non farsi licenziare, ma anzi farsi motivare a dire anche delle cose che magari possono aver senso, ma avere la serenità di poter dire al proprio capo anche quello che si pensa, o idea anche abbastanza innovativa. E tramite l'alimentazione di queste nuove energie, che poi nell'azienda familiare sono fondamentali, perché in termini forse un po' romantici ma molto pragmatici, l'azienda familiare ha sempre come obiettivo quello di consegnare alla generazione successiva, per quanto possibile, un'azienda che sia guidata da persone che mantengano gli stessi valori, la stessa etica, il rispetto delle tradizioni, ma la capacità ovviamente di innovare, di stare sul mercato con una necessaria assoluta sostenibilità economica, perché altrimenti, se si vive di poesia e di valori e non di valore e bidda, marginalità, è difficile andare avanti.
1: Evidentemente anche quello. Piero Formenti, allora parliamo di tecnologia ma anche di lavoro, visto che questo mi ha promesso di fare, visto che già prima Zanetti parlava appunto di tanta domanda di diciamo aziende che hanno bisogno di lavoratori, ma una scarsa disponibilità di lavoratori a fare questo tipo di mestieri, ovviamente più specializzati, più tecnologici. Nel vostro campo?
2: Non solo.
1: Nel
2: nostro campo è molto sentito, anzi è un problema che nella nostra associazione è stato portato con forza e ha generato anche una delega specifica all'ingegnere Vincenzo Poerio, tra l'altro la sua azienda è qua a Genova, Ancoa, e sulla formazione. Abbiamo una delega specifica sulla formazione. Abbiamo bisogno di dalla manovalanza di cantiere fino agli ingegneri navali, tutta la catena produttiva, ma non solo.

0: come diceva appunto bene prima Mario, il presidente Zanetti, abbiamo bisogno di ingegneri energetici, di progettisti di software, esperti di materiali innovativi, specialisti nella della digitalizzazione, professionisti dedicati ai processi ESG e all'analisi del ciclo di vita dei prodotti, che sono professioni che stanno nascendo. Non esistono ancora in modo ben definito, si stanno sviluppando e ogni volta che si implementano, me lo insegneranno meglio i ragazzi di come io lo potrei insegnare a loro o dire a loro, nascono cose nuove che li rimettono in discussione, come per esempio in questo momento l'AI, intelligenza artificiale, che ha rimesso in discussione tutto questo. Ecco, quindi per noi
1: siete proprio una bella generazione, eh? Complimenti, fortunati.
0: E quando si diceva prima l'obiettivo deve essere quello di, detto in modo così molto riduttivo, comunque semplificato, salvare il pianeta, non è per noi che lo dobbiamo fare. Io ho 68 anni, in qualche maniera io ci arrivo alla fine, lo dobbiamo fare per loro.
1: Certo.
0: Loro lo devono fare per loro stessi, ma non seguendo delle semplici ideologie così fini a se stesse, ma proprio lavorando su queste cose, specializzandosi in queste cose per aiutare i vecchietti a fare che in questo momento però hanno la gestione delle aziende, delle imprese, hanno la possibilità di investire capitale in quello, nel dare a loro la possibilità di mettere a frutto queste professionalità che potrebbero acquisire, che sono a loro favore perché si creano una professionalità su cui magari è anche bella
1: appagante,
0: che dia stimolante, che dia soddisfazioni, ma che poi alla fine, mettiamola come il sogno di tutti i giovani, salvi il mondo e cambi il mondo, insomma, detto in modo un po' eclatante.
1: E sulla, diciamo, invece tecnologia nautica applicata diciamo alla sostenibilità, state facendo passi importanti.
0: Allora, come ho citato prima, vi elenco così non cerco di non dimenticarmi nulla. Allora, propulsioni elettriche e ibride, carburanti rinnovabili, fuel cell, idrogeno, materiali più leggeri, nuovi materiali per rendere, ve lo dico male, più scivolanti le carene e che che riescano a consumare meno, non solo pulire ma fare in modo che si sporchino meno, quindi antivegetative specifiche, perché le antivegetative hanno anche un problema, erano di forte impatto inquinante, quindi anche quelle sono state soggette a quello, si sta studiando, si continua a studiare. Per esempio il nostro compartimento di accessoristica e componentistica, ne abbiamo una parte che è quella proprio delle vernici, che al di là di studiare gelcoat che non siano di impatto, infusione e tutto quello che vi dico poi, stanno anche studiando e hanno studiato e continuano a studiare antivegetative che permettono di non avere un impatto inquinante, ma che permettano anche di avere carene che consumano meno perché si sporcano meno, anche perché poi quando devo tirarla fuori per pulirla devo far partire un carro ponte, devo tirarla su, devo impegnare anche del carburante per pulirla, delle idropulitrici e tutto quanto ne consegue, creare dei rifiuti che poi vanno smaltiti, perché abbiamo anche delle direttive che arrivano dalle capitanerie. Quel materiale dove lo mettiamo poi quando l'abbiamo tolto dalle carene? Quindi
1: nel secco, nell'umido?
0: Servono appunto professioni specializzate che ci aiutino a seguire quest'onda, che è un'onda positiva. Poi vabbè, abbiamo, come vi ho già citato, l'infusione, l'RTM leggero, vuol dire fare vetroresina senza emettere stiroli nell'aria. Tutto chiuso, sotto vuoto, a parte che si ottengono carene più leggere, più performanti, un pochino più costose, però anche a livello di inquinamento dell'aria, ma anche di salute del lavoratore stesso, sono ormai diventate quasi indispensabili. Sono più difficili da applicare sulla piccola nautica, perché sono troppo costose, ecco, per le barche piccole.
1: Ecco, le chiedevo su questi comparti, ma anche nella nautica. Adesso glielo chiedo anche da imprenditore, se diventano leve di marketing questi aspetti ambientali oppure no?
0: Purtroppo non ancora. Le racconto un esempio che racconto sempre. Tanti anni fa con la mia azienda avevamo intercettato una startup di giovani, che ormai non sono più tanto giovani adesso, che si erano messi a fare infusioni, che ai tempi era un qualche cosa che sembrava di parlare di fantascienza, ma lo volevano fare non con il vetro, con determinati tipi di resina, con il legno, ma con dei materiali più facilmente smaltibili, più facilmente smantellabili e reinseribili nel circuito produttivo.

0: senza crearne di altri. Questo generava dei prodotti che costavano un 25% in più. Mi ricordo a Salone di Genova, eravamo sopra, padiglione B, quando eravamo di sopra. Questi due sloveni che hanno voluto prendere dei nostri mattelli pneumatici, che erano molto belli perché avevano dei colori molto belli, perché erano fatti con della resina ecologica, c'era cotone e non cotone o canapa e non vetro. C'era sughero quando ancora era considerato un po' meglio, insomma, non era d'impatto, e non compensati con colli fenoliche. E questi hanno detto, sì sì, va bene, ok, bello, una bella cosa, però a noi interessa il colore, se ce li fate di quel colore lì ma senza doverli fare in quel modo ci va bene. E questo è un poco cambiato.
1: Non avevano,
0: ma è ancora,
1: capito,
0: no, non è che non avevano capito, no. L'avevano capito benissimo, solo che loro interessava il loro portafogli. Fino a che, e arrivavo a questo, fino a che questo impatta sul portafoglio di chi acquista, è tutto bello quando però lo pagano gli altri. E quindi lì è la difficoltà. Quindi serve molta informazione, molta cosa. Sta cambiando, sta cambiando, perché devo dire i giovani.
1: Certo.
0: I giovani. Sono quelli che credono di più in queste cose, perché cominciano a dire, alla fine il mondo è il mio, me lo state rovinando. Quindi devo fare un plauso ai giovani, perché loro lo capiscono di più, però non sono quelli che in questo momento hanno le capacità di comprare.
1: Certo. Presidente Pinotti, per chiudere sull'aspetto anche delle opportunità per il territorio del Polo della Subacquea, no? Io sono personalmente molto legato al territorio della Spezia, questo per le mie personali origini, ma credo che la Liguria in generale sia una terra che possa ancora pescare da lì tante opportunità di lavoro per i ragazzi. Quale potrebbe essere il contributo che il Polo dà anche nella creazione di nuove opportunità di lavoro?
2: Beh, noi presentando il bando che abbiamo fatto grazie ai fondi FESR e che la Regione Liguria ci ha affidato per l'innovazione subacquea, abbiamo nella stessa giornata, la scorsa settimana, 3 giorni fa, firmato un protocollo con la CNA nazionale, perché anche loro hanno realtà non solo artigianali ma piccole e medie imprese che si occupano di questo tema, ma il tema in particolare era la formazione. Sempre nella stessa occasione il presidente di Promo Studi mi ha chiesto di entrare nella fondazione, perché ritengono che tutte le nuove professioni che nasceranno dalle esigenze di quello che il subacqueo diventerà, l'underwater diventerà, vanno formate. La formazione, la fondazione ha un compito sulla formazione. Quindi in realtà noi stiamo già vedendo quali sono nuovi profili professionali che potrebbero servire e stiamo immaginando, avendo anche una rete di università così ampia, di immaginare quali possono essere gli orientamenti che possiamo dare anche alle diverse, ripeto, noi siamo incentrati sulla Liguria, peraltro in Liguria, diciamo, l'Università di Genova ha competenze straordinarie da questo punto di vista, e anche abbiamo anche fatto un bando giuridico, perché le regole che riguardano l'underwater a livello internazionale sono tutte da scrivere, e lo ha vinto l'Università di Genova, quindi non soltanto negli ambiti, diciamo, di ingegneria navale o di quella che è l'ingegneria storica, ma anche complessivamente. Quindi l'università è completamente coinvolta, ma noi siamo nazionali, quindi coinvolte sono altre università in tutta Italia. Abbiamo una rete per cui possiamo disporre anche il fatto che la formazione nuova universitaria, ma non solo universitaria, anche immaginando già dagli istituti tecnici, abbia degli orientamenti che rispetto alle nuove esigenze professionali possano essere seguite. E questo, visto che prima scherzando diceva faccio l'industriale, non è vero, io faccio l'integratrice, cioè io colgo le esigenze del privato, le esigenze del pubblico, le esigenze del civile, le esigenze del militare, le esigenze della formazione, le connetto e trovo, insieme a chi mi aiuta, delle risposte. Visto che abbiamo parlato della politica, per me la politica serve a questo.
1: Vabbè, certo, grazie mille Roberta Pinotti. Allora, io in teoria avrei ancora un po' di minuti, in pratica non lo so, però faccio una posso fare una cosa che manda i matti la regia? Tanto non siamo proprio in televisione, proprio, cioè siamo in televisione, ma siamo in streaming, quindi

qualche sbavatura la possiamo anche fare. Se qualcuno vuol fare una domanda, la può fare. Siete delle menti elette. Poi, ecco, professor Coco, lo so qual è il problema, che ora ci vogliono 5 minuti per trovare uno che ne faccia una, poi ci vogliono 3 ore per esaurire quelli che tutti vogliono parlare. Se avete una curiosità, potete parlare ora o tacere per

0: La sede della fondazione alla Spezia, e so che alla Spezia si trova anche un polo della NATO che si occupa di soprattutto di sicurezza marina subacquea, così se voi già state collaborando con loro, se vogliate in futuro,
1: se ne serve qualcosa.
2: Grazie.
1: Anche
2: complimenti,
1: magari
2: complimenti per la domanda estremamente competente. Il CMRE, che è un centro NATO che si occupa appunto di quello, tutto quello che riguarda la sicurezza marittima, ma fa molte, molte cose, è nello stesso posto in cui c'è il polo, cioè noi siamo a San Bartolomeo, e quindi nello stesso sedime ci siamo noi e ci siamo loro. Loro hanno, tra l'altro, ci siamo già incontrati, c'è già una collaborazione che però pensiamo di strutturare di più, anche perché loro hanno strumentazioni estremamente interessanti che noi potremo utilizzare, e noi abbiamo sperimentazioni estremamente interessanti che possono interessare loro. Quindi è una collaborazione che già esiste, che abbiamo deciso di strutturare ancora di più e che credo si amplierà, perché tra l'altro la Marina ha proposto alla NATO di diventare centro di coordinamento per diciamo, la promozione della sicurezza underwater a livello NATO, e pensiamo che la scelta ricadrà, diciamo, sull'Italia, e di nuovo sarà sulla Spezia, dove siamo noi.
1: Bene, bene, bene. Allora, aspetta, prima le signorine, poi vengo avanti. Vai.
3: Buon pomeriggio, vi ringrazio per il vostro dibattito, perché è stato molto interessante. E la mia domanda, diciamo che nasce, diciamo, dalle lezioni che sono state svolte questa mattina, perché è un tema che è stato toccato, e cioè alla luce, diciamo, dei recenti avvenimenti e della nuova situazione geopolitica, diciamo che sembra che la prospettiva della sostenibilità da protagonista del dibattito europeo sia stata un po' superata da altre materie. E volevo chiedere se effettivamente anche a livello operativo, quindi a livello appunto della vostra esperienza, c'è stata un po' questa forma, diciamo, di superamento quasi, se l'avete sentito anche voi nella vostra attività e nelle vostre ricerche. E inoltre, se così fosse, volevo chiedere se comunque la sostenibilità, o comunque ci sono state delle scelte che avete fatto in passato, comunque delle soluzioni che avete adottato, che ad ogni modo sono, diciamo, entrate nel vostro organico, comunque nella vostra attività, a tal punto che ormai non sarebbero mai, diciamo, non potrebbero mai essere superate effettivamente da questa nuova attenzione. Magari soprattutto mi rivolgo all'attenzione svolta a livello appunto della nuova nella difesa e via dicendo. Grazie mille.
1: Cioè, insomma, la smetterete di parlare di guerre e tornerete a parlare di sostenibilità? Sarebbe questa più o meno la domanda. Messina, Zanetti, potete rispondere voi che frequentate l'Europa.
4: Allora, alla prima dico no, nel senso, la guerra è un fenomeno, speriamo, spot, le cui cause non dipendono da noi, noi subiamo gli effetti, dobbiamo prendere delle decisioni organizzative. Nel caso nostro, per fortuna, non avevamo navi dentro Hormuz, e nonostante ci andiamo regolarmente, e quindi non sposta le priorità per le tematiche legate comunque alla sostenibilità. La seconda non me la ricordo.
1: Era se tornerete indietro rispetto a qualcosa che avete implementato oppure no.
4: No.
1: Anche perché costa più smontare adesso tutti quegli scrubber che hanno dovuto mettere.
4: No, ma perché, come dicevo prima, la visione è di lungo termine. Magari si torna indietro, come diceva prima, no? La presidente Pinotti, cioè, ma come in tutte cose della vita, ogni giorno fai qualcosa, no? Ogni giorno fai qualcosa, poi rettifichi, fai un passettino indietro, uno laterale, discuti, ma no, qui abbiamo sbagliato, torniamo indietro, poi fai tre passi avanti, mezzo indietro, cioè questo. No,
1: fa parte degli aggiustamenti. Altra
5: se
1: domanda?
5: Posso, sì, certo. Perché il tema credo sia molto interessante, al di là della risposta che è tanto certa quanto scontata, nel senso positivo, non quella che ha dato Stia, però secondo me evidenzia ancora una volta due livelli di interlocuzione. Uno, che è quello mediatico-politico, che conta quello di cui si parla, e uno che è quello aziendale, economico, che è quello conta quello su cui si lavora, quello su cui si pianifica, quello su cui si investe. Sono due piani completamente diversi, purtroppo, dico, perché in realtà quando vediamo che i piani coincidono, si mettono in piedi
1: funziona
5: fenomeni
1: tutto meglio.
5: Virtuali.

0: Certo. Funziona tutto meglio. Certo. Quindi quello che leggiamo sui giornali non è sempre quello che succede.
1: Non è del tutto colpa nostra, questo mi permetto di dirlo.
2: Una cosa, noi come ho detto prima siamo presenti a livello europeo e la nostra industria è già molto avanti su questo. No, non vogliamo fermarci, vogliamo che non ci fermino, è completamente diverso. Quindi vogliamo proprio che non ci fermino, ci lasciano andare avanti, ma ci diano gli strumenti. Vi faccio un piccolo esempio. Noi 10 anni fa, se non mi ricordo male, abbiamo fatto un progetto per l'end of life delle imbarcazioni, il fine vita.
1: Altro aspetto interessantissimo.
2: Abbiamo fatto tutto uno studio sullo smantellamento, lo smaltimento, come riutilizzare tutti i materiali. Il costo è portarli dove, nei centri di smantellamento, dividere i materiali, e poi dopo possono diventare, ci sono dei materiali molto utili e reimmessi nel circuito produttivo senza crearne altri, come ho detto prima. Il problema è che a livello normativo non abbiamo le norme che ci permettono di considerare questi materiali utilizzabili in quel modo. Quindi da anni cerchiamo di avere queste norme e non riusciamo a avere, e non è un problema italiano, è anche un problema italiano, ma è un problema a livello europeo.
3: Sì, Gianluca Messineo. Allora, intanto volevo ringraziare il Primo Canale dell'invito, perché effettivamente il dibattito a cui ho partecipato, diciamo, almeno come spettatore, è stato particolarmente interessante, anche perché il parterre de Roire è stato veramente d'effetto. Insomma, la domanda che volevo fare è una domanda molto semplice, rivolta un pochino a tutti. Zanetti ci ha ricordato come praticamente il trasporto marittimo incida per l'80% delle merci trasportate e però unicamente per il 2% delle emissioni inquinanti. Allora la domanda viene spontanea, e cioè se il comparto marittimo si ritiene tartassato, perché altri soggetti inquinanti non sono stati altrettanto, comunque non partecipano a questa attività?
1: Ecco, perché Zanetti? Torna la gallina da spennare, se volete rifaccio la stessa frase di prima.
0: Ritorniamo un pochettino a quel concetto, perché alla fine c'è un concetto di visibilità, c'è un concetto che poi, tanto non siamo in TV, ma c'è un concetto di influenza politica. Ci sono comparti che hanno influenza politica per tanti
1: che
0: motivi.
1: Che sanno fare lobby.
0: Saper fare poi è un discorso diverso, no? Perché c'è. Ci sono lobby che vengono valutate in un certo modo, che vengono soppesate in un modo, e altre che vengono soppesate in un altro.
2: Siamo più spendibili.
0: Ci sono segmenti più spendibili mediaticamente e altri meno. Però io ho ascoltato qualche giorno fa, forse la settimana scorsa era, un commissario europeo dire che testuale il mare Mediterraneo è inquinato perché circolano molte navi. Quindi questo è il punto da cui partiamo, e qui chiudo con la risposta.
1: Pure commissario, non era proprio l'ultimo, diciamo, di quelli che stavano lì. Facciamo l'ultima, vediamo chi la vuol fare, se la volete fare, vediamo se c'è un'ultima domanda. C'è un'ultima domanda, allora dai, andiamo a fare l'ultima domanda, così poi chiudiamo questa nostra sessione.
4: Sì, grazie innanzitutto per le vostre relazioni molto interessanti. La mia domanda riguarda il ruolo dell'Unione Europea, perché anche stamattina abbiamo sentito diverse voci rispetto a quello che sta facendo l'Unione. E da un lato si sente dire che l'Unione è il leader globale della legislazione su alcuni temi, tra cui quelli della sostenibilità, il Green Deal, che viene copiato e comunque diventa uno standard a livello internazionale per l'effetto Bruxelles, anche perché opera al di fuori dell'Unione. Dall'altro lato si sente dire che invece l'Unione, così facendo, con questa stessa normativa, va a gravare sulle proprie imprese e quindi ne riduce la competitività. Poi c'è stato il rapporto Draghi e tutto quello che sappiamo. Di queste due visioni contrastanti, voi nella vostra esperienza, quale vi sentireste di sposare di più?
1: Secondo me Roberta Pinotti ha frequentato i palazzi giusti per poterci dare la sua risposta. Anche loro, ma anche tutti loro, perché ovviamente vanno spesso a Bruxelles, ma chissà, forse...
5: Io non sono mai stata parlamentare europea, però sono stata ministra della difesa,
1: qualche
5: quindi
1: volta,
5: in ogni caso
1: qualche telefonata
5: l'ho frequentata. Allora, a mio giudizio devo dire che entrambe le cose che avete detto, che sono state dette questa mattina, sono, cioè, o quelle che abbiamo sentito qua, sono vere. Cioè, da un lato è vero che ci sono parti

0: atti di legislazione europea che sono assolutamente di ispirazione a livello internazionale. Dall'altro è vero che ci sono state, lo dicevo prima, secondo me su questa vicenda che veniva raccontata di ETS, o sull'automotive, ci sono state alcune scelte che non hanno pensato su alcune a delle compensazioni o delle gestioni, cioè non è che tu queste scelte non le puoi fare, ma devi immaginare come le gestisci, come supporti quello che può essere un cambiamento. Quindi io non sarei assolutista nel dire è in toto per sempre e per tutti la migliore legislazione che sia stata fatta. Per molti aspetti io ne sono orgogliosa comunque degli orientamenti che l'Europa su alcune cose ha scelto, ma ne vedo anche delle rigidità. Ne vedo anche a volte quando si dice è un po' troppo, cioè un eccesso di burocrazia, diciamo, bruxellese. Ecco, da questo punto di vista, l'elemento anche un po' ibrido, per cui hai la commissione, di come funziona l'Unione Europea, quindi hai la Commissione, però hai i governi, hai il Parlamento Europeo, sapete la limitazione anche di pur avendo adesso un po' più di spazio, comunque la limitazione rispetto alla propria azione. Questa cosa, se non è oliata bene e fa sì che funzioni bene il dialogo fra i parlamentari, che possono essere quelli che magari raccolgono di più le stanze, i governi che hanno un punto di vista di interesse nazionale, la Commissione che ha un interesse di governo complessivo, se questa cosa non funziona, e a volte funziona bene e altre volte funziona meno bene, ma se non ogli queste cose ti manca un aspetto e allora non è più la legislazione, cioè quello che decidi non è più il meglio che potevi decidere.
1: Per Roberta Pinotti, Piero Formenti, Mario Zanetti e Stefano Messina vi chiedo un grande applauso, grazie di essere stati con noi. Grazie al professor Lorenzo Cuocolo, presidente di Fondazione Carige, per aver organizzato questa tavola rotonda. Noi ci vediamo qui, se non ricordo male, dopodomani pomeriggio per un'altra sessione con altri relatori. Grazie davvero a tutti e buona serata.
2: Grazie. Buonasera.

Signor Presidente della Repubblica, signori Presidenti del Senato, della Camera, del Consiglio e della Corte Costituzionale, autorità politiche, civili e militari, cari fratelli e sorelle del Signore. Il crollo del Ponte Morandi sul torrente Polcevera ha provocato uno squarcio nel cuore di Genova. La ferita è profonda, è fatta innanzitutto dallo sconfinato dolore per coloro che hanno perso la vita e per i dispersi, per i loro familiari, i feriti, i molti sfollati. Innumerevoli sono i segni di sgomento e di vicinanza giunti non solo dall'Italia, ma anche da molte parti del mondo. Insieme alla preghiera del Santo Padre Francesco, che anche ieri sera con una telefonata affettuosa ha voluto manifestarci la sua prossimità, in questi giorni ovunque si innalza a Dio un'onda di preghiera. Genova è nello sguardo del mondo, in un grande abbraccio di commozione, di affetto e di attesa. Siamo qui per affidarci alla misericordia e alla consolazione che solo Dio può dare. Sappiamo che qualunque parola umana, seppure sincera, è poca cosa di fronte alla tragedia. Così come ogni doverosa giustizia, nulla può cancellare e restituire. L'iniziale incredulità e poi la dimensione crescente della catastrofe, lo smarrimento generale, il tumulto dei sentimenti, i perché incalzanti, ci hanno fatto toccare ancora una volta e in maniera brutale l'inesorabile fragilità della condizione umana.

0: ma proprio dentro a questa esperienza che tutti in qualche modo ha toccato si intravede un filo di luce.
1: Nel nome del Dio unico, il crollo di un ponte, che sia fisico o metaforico, provoca sempre un gran dolore. Due punti che non si toccano più e portano via per sempre le vite di tante persone, segnando una perdita grave per l'umanità intera. Il dolore è immenso e affidiamo a Dio le nostre preghiere per tutte le vittime, per le loro famiglie, per tutti i feriti e i dispersi, per tutti i sfollati, ma anche per tutti i soccorritori. La nostra preghiera si trasmette anche a tutti coloro che hanno celebrato i funerali in forma privata. Siamo vicini a tutti voi e chiediamo al Signore

siamo vicini a tutti voi e chiediamo al Signore, colui che nella sua infinita misericordia ci ha insegnato il valore dei ponti, con il primo ponte simbolico che ha unito il primo uomo e la prima donna, creando così l'unione di tutta l'umanità, di renderci consapevoli delle nostre responsabilità. Chiediamo a Lui di accogliere le anime delle vittime e di consolare i loro familiari. Preghiamo per Genova, la superba saprà rialzarsi

saprà rialzarsi con fierezza. La nostra Genova, la Zena, che in arabo significa la bella. Le comunità islamiche di Genova, dalla Liguria e dell'Italia intera, pregano affinché la pace sia con tutti voi, che il Signore protegga l'Italia e gli italiani.

0: È una tragedia inaccettabile. Questi sono momenti di dolore condiviso da tutta l'Italia, che è unita in questo stato d'animo. E le parole vanno spesse in questa direzione, perché un paese unito rende anche più forte e più efficace la severità per l'accertamento delle responsabilità, che vanno perseguite con rigore. Genova è stata colpita, tutti i genovesi e tutti coloro che sono recati a Genova in questi anni sono passati su quel ponte. Anch'io l'ho percorso tante volte, anche di recente. È una tragedia che ha coinvolto tanti, tutto il nostro paese.
1: Ricordati dei nostri

Fratelli e sorelle, ad Mir, al Sandro, Alizee Plus, Andrea, Angela, Antonio, Alessandro, Andrea.

0: Alessandro, Bruno, Camilla, Carlos Jesus, Claudia, Elisa, Silvia, Francesco, Gennaro, Gerardo, Giovanna, Giorgio, Giovanni, Enao, Juan Carlos, Juan Ruben, Leila Nora, Luigi, Malai, Manuele, Marius, Marta, Matteo, Melissa Cristiano, Nathan, Roberto, Samuele, Stella, Vincenzo, William e gli ultimi ritrovati e non ancora identificati. Che oggi hai chiamati a te da questa vita e come lì per il battesimo hai uniti alla morte di Cristo tuo figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza.
1: Il viadotto è crollato. Esso, come noto, non era solo un pezzo importante di autostrada, ma una via necessaria per la vita quotidiana di molti, un'arteria essenziale per lo sviluppo della città. Genova, però, non si arrende. L'anima del suo popolo in questi giorni è attraversata da mille pensieri e sentimenti, ma continuerà a lottare. Come altre volte, noi genovesi sapremo trarre dal nostro cuore il meglio. Sapremo spremere quanto di buono e generoso vive in noi e che spesso resta riservato, quasi nascosto, schivo. La professionalità generosa di tutti, a cominciare dai vigili del fuoco,

La Madonna assunta al cielo ci invita anche in questo momento a guardare in alto, verso Dio, fonte della speranza e della fiducia. Cosa saremmo noi senza di Lui? Cosa sarebbe la nostra vita? Guardando a Lui eviteremo la disperazione e potremo tornare a guardare con coraggio il mondo, la vita, la nostra amata città. Potremo guardarci gli uni gli altri e riconoscerci fratelli, perché figli dello stesso Padre, ben oltre ogni differenza. Potremo rinnovare la fiducia reciproca e consolidare la vicinanza di queste ore. Potremo costruire ponti nuovi e camminare insieme.

Lotteria delle anime, Rosa Matteucci, Adelphi, l'editore. Beh, un libro molto molto originale, perché si occupa delle anime del purgatorio, poverette, dimenticate da tutti,

0: maltrattate. Allora, Rosa Matteucci, come nasce questo libro?
1: Allora, Lotteria delle Anime, che è uscito il 5 giugno nella rinnovata collana Microgrammi, che ora hanno l'immagine di copertina, è nato perché mentre io nella lunga attesa in cui venisse pubblicato Carta Gloria, che finora ha vinto solo 4 premi, io ero fuori di me e ogni tanto mi dicevano che l'incipit, quello della battaglia di Austerlitz, non andava bene. Allora dico, vabbè, lo riscrivo. Mi metto a scrivere ed eccoti Lotteria delle Anime, per cui arrivata a un certo punto io ho detto... Alt, qua non si butta via niente perché questo è un racconto a sé, l'ho messo da parte, ho reiterato l'incipit di Carta Gloria di Austerlitz e andava bene, e così è nata Lotteria delle Anime, in cui io non mi sono inventata niente perché i miei lettori sanno che io racconto sempre cose vere,
0: provate,
1: se non altro provate, certo. Insomma, l'invenzione è minima, c'è qualcosa inventato però è pochissimo. Sono avventure che mi sono effettivamente occorse. Poi il lettore genovese, io nomino dei luoghi di Genova, li riconosce. Il fatto che io abbia trovato dei doni, un ananas con residui di paglia ai giardini dell'Acquasola, nonché un chilo di clementine di categoria 1 e altri vari doni nella città, secondo me può essere più divertente come viaggio, no? Come lettura, perché insomma tu leggi e leggi di posti che in qualche maniera,
0: certo,
1: conosci.
0: Ma raccontami un po' invece queste anime del purgatorio. Perché?
1: Adesso sono imbizzarrito.
0: Perché? Ecco, si ribellano in qualche maniera dalla situazione,
1: no,
0: o
1: sì,
0: l'accettano alla fine?
1: No, l'accettano, però chiedono continuamente con un'insistenza talora molesta e chiedono a persone di fede, a mistici, a persone che siano più aperte a sentire, sì, queste richieste, perché sennò è la voce che grida nel deserto. Rompono tanto perché chiedono continuamente preghiere in suffragio e soprattutto messe in suffragio. Poi, applicandomi io a queste pratiche devozionali, cioè alla recita della preghiera per eccellenza per suffragare le anime purganti, cioè il Ti adoro Croce Santa, e poi mi sono resa conto che anche se io facevo un elenco di anime per le quali pregavo, poi però Padre Eterno come gli gira? Cioè, magari questo suffragio che io ho fatto per Tizio e suffraga Sempronio.
0: Ho capito.
1: Quindi non v'è certezza e contezza. Quindi dopo una prima fase iniziale in cui io mi applicai con solerzia per riscattare le anime dei miei nonni, dei miei genitori e del mio defunto editore, e poi sono passata agli amici. E poi sono passato ulteriormente per esempio a degli scrittori che io stimavo in vita, però poi sono sbucati di suffragati, perché una volta che ottengono il suffragio e quindi, ecco, vanno in paradiso, loro si manifestano
0: sì,
1: in qualche maniera, si manifestano con dei segni abbastanza chiari.
0: Cioè, ti avvisano in qualche maniera.
1: Sì, dice guarda, sì, siamo arrivati. Lassù. L'altro giorno stavo per strada e ho avuto contezza, pur non avendo pregato, poverina per lei, di aver suffragato Eleonora Giorgi. Perché ci sono delle piccole cose, delle immagini, dei segni, delle scritte, una frase che dice qualcuno che tu capisci chi è stato liberato. Ora, delle anime del purgatorio, al di là dei conventi,
0: è vero,
1: dei preti, delle monache, delle beghine, di quei baciapile, scaldabanchi delle chiese, non ci pensa nessuno. Però è una condizione,
0: è
1: una condizione che ci precede, perché alle nostre spalle quelli che stanno dietro di noi sono morti, e ci attende al capolinea del Camposanto. Quindi io sono abbastanza atterrita, anche perché ho letto delle testimonianze di mistici. Allora, Papa Wojtyla, l'uomo più importante secondo me del Novecento, un gigante,
0: certo,
1: fatto poi diventato santo, 2 giorni di purgatorio. E anche Suor Giacinta, una delle ex bambine di Fatima che tutta la vita ha fatto la monaca, 2 giorni di purgatorio che corrisponde

0: corrispondono a 80 anni di vita terrestre. Poi la mistica Maria Simma, che stava in Austria, disse che John Kennedy, Marilyn Monroe e John Lennon, che insomma erano personaggi, non erano santi,
1: assolutamente,
0: sono morti neanche un giorno di purgatorio, diretti in paradiso. Io mi sono sentita molto offesa da questa cosa.
1: Senti, un'ultima domanda, quindi è meglio andare all'inferno alla fine, direttamente, senza sosta, senza fare la sosta?
0: Purgatorio. No, è meglio andare al purgatorio, sì. Dove però al purgatorio
1: fa
0: un gran caldo, e presto è relativo, perché un giorno in purgatorio corrisponde, come trascorrere del tempo, a 40 anni di vita in terra. E lì io all'inferno non ci vorrei non andare, però al purgatorio, che ha vari livelli, perché c'è l'attico del purgatorio più vicino al paradiso.
1: Ecco, quindi un attico del purgatorio meglio.
0: Sì, però anche lì si patisce, perché si percepisce la vicinanza di Dio, quindi
1: Ma non ci sei ancora.
0: No, quelli che stanno al piano più basso, che confina con l'inferno, e quelli tutti sbruciacchiati da queste.
1: Certo.
0: E poi si va, fondamentalmente, ho letto fra le varie testimonianze, che si va in purgatorio per aver parlato degli altri e soprattutto per non aver perdonato. E questa cosa mi ha abbastanza atterrito, non tanto lo sparlare quanto il perdonare, il non aver perdonato, per cui è un concetto su cui bisogna riflettere.
1: Ragionare. Grazie Rosa Matteucci, Lotteria delle Anime. Buona lettura a tutti.

0: Se tu scoprissi che non siamo soli, se qualcuno ti mostrasse, te lo dimostrasse, questo ti spaventerebbe.
1: Se ci sono registi che invecchiando diventano più cinici, Steven Spielberg sembra invece procedere nella direzione opposta. Ogni film lo porta più vicino a una forma quasi radicale di fiducia nell'umanità. Disclosure Day è probabilmente il suo film più apertamente idealista dei tempi di E.T., un thriller fantascientifico costruito come una domanda morale travestita da blockbuster. La premessa è quella della grande narrativa paranoica americana. Governi, corporation, documenti segreti, presenze extraterrestri occultate per decenni. Ma Spielberg e lo sceneggiatore David Koepp non sono realmente interessati agli alieni. Gli alieni sono solo il pretesto. La vera domanda è un'altra. Cosa succede a una società che si trova improvvisamente davanti a una verità impossibile da negare? Il film segue due percorsi destinati a convergere. Da una parte Daniel Kellner, giovane analista di sicurezza informatica che rischia la vita per denunciare le malefatte di una misteriosa corporazione chiamata Wordex. Dall'altra Margaret Fairchild, una meteorologa televisiva che inizia a manifestare fenomeni inspiegabili, riesce a parlare russo e coreano senza rendersene conto, legge nel pensiero del vigile che la ferma mentre va al lavoro, apparentemente collegati a un'intelligenza extraterrestre. Attorno a loro orbitano figure tipicamente spielbergiane, uomini che dubitano, donne che credono, burocrati che nascondono, bambini che non hanno mai smesso di guardare il cielo. Alla fine le vite e i destini di Daniel e Margaret finiranno per intrecciarsi. Disclosure Day non assomiglia tanto a incontri ravvicinati del terzo tipo quanto a una versione sentimentale di X-Files. C'è paranoia, c'è fuga, c'è persino una certa ossessione per le cospirazioni governative. Ma laddove la cultura contemporanea tende a vedere il complotto come una prova dell'inevitabile corruzione del potere, Spielberg continua ostinatamente a cercare la possibilità della redenzione. Una fiducia quasi ingenua e persino anacronistica. Il film non è perfetto, soffre a tratti di un'eccessiva verbosità perché la sceneggiatura accumula idee più velocemente di quanto riesca a svilupparle. Alcuni passaggi sulla tecnologia, sui media e sulla diffusione delle informazioni sembrano appartenere a un'epoca precedente social network. È come se Spielberg guardasse il XXI secolo attraverso gli occhiali del Novecento. Forse un limite, forse una forma di resistenza culturale. Ma ciò che resta impresso non è la logica della trama, è il finale. Senza rivelarlo, possiamo dire che Spielberg compie una scelta che pochissimi registi di film mainstream oggi avrebbero il coraggio di fare. Sostituisce il cinismo con la meraviglia. Non l'ottimismo superficiale, ma una meraviglia adulta, consapevole delle ferite del mondo e tuttavia incapace di rinunciare alla speranza. Se The Fablemans era il film di un uomo che guardava il proprio

0: passato, Disclosure Day sembra quello di un uomo che guarda al futuro e decide, contro ogni evidenza, di continuare a credere nelle persone. Non raggiunge le vette di ET, AI, intelligenza artificiale o incontri ravvicinati del terzo tipo, ma contiene qualcosa che molti film non possiedono, una sincera fiducia nell'immaginazione come forza morale. Ed è forse questo che rende ancora unico Spielberg. A quasi 80 anni continua a fare film come se il mondo potesse essere salvato da una buona storia. E per 2 ore e mezza riesce quasi a convincerci che sia vero.
1: Se lo fai, non si torna indietro. Non ci sarà un altro giorno come domani.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Numero verde per le vostre domande in diretta è l'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Professor Bassetti, partiamo diciamo dalla cronaca, da un caso di dengue che è ricoverato da lei. Allora ricordiamo che cos'è intanto, qual è la situazione e quali sono i rischi.
1: Allora, la dengue è una malattia virale trasmessa dalla puntura di una zanzara ed in particolare da parte della zanzara tigre. Il caso a cui ci riferiamo è di un signore che era in vacanza alle Maldive con la sua famiglia, che rientrando da questo viaggio ha accusato dei sintomi che potevano far sospettare la dengue, quindi si è recato negli ambulatori delle malattie infettive, sono stati fatti gli esami specifici ed è stata trovata la positività per questo virus. I sintomi della dengue sono abbastanza caratteristici, considerate che la dengue è definita la spacca osse proprio per il fatto di avere un dolore importante, dei dolori importanti proprio a carico delle ossa, nel senso che ti senti davvero molto debilitato, febbre, può esserci la presenza di un rash e può esserci la classica presenza di questo dolore retroorbitario, quindi un dolore dietro gli occhi. Quali sono i rischi? I rischi sono naturalmente quelli che se una persona con la dengue viene punto in Italia e in Liguria da una zanzara tigre, potrebbe questa zanzara tigre a sua volta pungere qualcun altro e contagiarlo con la stessa malattia, ed è la ragione per la quale viene fatta la disinfestazione nell'area a 150 metri rispetto a dove vive la persona. È evidente che questo è un provvedimento più di facciata che nella realtà efficace. Perché dico questo? Perché questa è la legge, naturalmente, non della Liguria, ma la legge dello Stato italiano. Però una persona può avere non è detto che uno stia solo a casa, può essere andato al supermercato, può essere andato alla spiaggia, può essere andato a lavorare, può essere aver preso un mezzo pubblico, e quindi naturalmente il provvedimento lascia un po' il tempo che trova. Diciamo che i provvedimenti dovrebbero essere quelli delle disinfestazioni per le zanzare, che non mi risulta che siano stati fatti nella nostra città e neanche nella nostra regione, e questi provvedimenti in genere dovrebbero essere fatti tra il mese di maggio e il mese di giugno.
0: Perché ovviamente ora adesso noi parliamo di dengue, ma non c'è solo la dengue. Allora lei giustamente sottolinea, dice sì, va bene, 150 metri sarà anche quello che bisogna fare, da parte, come lei diceva, che uno potrebbe anche essersi mosso, ma la prevenzione deve arrivare prima e per tutti, cioè per le zanzare in generale.
1: La prevenzione deve avvenire per tutti, perché la zanzara dobbiamo finirla di considerarla solo un fastidio. La zanzara rappresenta oggi un problema sanitario, perché le zanzare trasmettono anche nel nostro paese ormai molte malattie infettive che fino a 20 anni fa nel nostro paese non si trasmettevano, e queste sono naturalmente la dengue, che potrebbe naturalmente, pur non essendo endemica in questo momento in Liguria, ma potrebbe naturalmente accendersi, sono la chikungunya, che è un altro virus trasmesso dalla zanzara tigre, e sono soprattutto la West Nile, di cui abbiamo parlato anche in Liguria. Soltanto una settimana fa è stata trovata una gazza proprio vicino a Palazzo Tursi,

0: morta è stata analizzata ed è stata trovata la presenza del virus di West Nile. Quindi attenzione, perché vuol dire che gli uccelli che sono nel serbatoio, da cui in qualche modo le zanzare si nutrono di questo virus, potenzialmente. Anche la Liguria è a rischio della West Nile, quindi sono tante le malattie infettive e per questo che la zanzara deve essere considerata come un nemico della salute pubblica.
1: Ma questo perché è avvenuto, professore? Perché adesso è un nemico per la nostra salute e un tempo, qualche anno fa, era solo un fastidio?
0: Perché ci sono delle temperature tali per cui questi cambi, diciamo, climatici hanno fatto sì che nel passato ci siano stati in Italia almeno due grandi focolai, uno di dengue e uno di chikungunya. Quello di dengue a Ravenna nel 2024, quello di chikungunya nell'area del Polesine, quindi nel Ferrarese, nel 2014, 2013-2014, quindi oltre 10 anni fa, e la West Nile è ormai stabilmente in Italia da 20 anni. Prima ha riguardato il nord-est, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, adesso ormai riguarda tutte le regioni italiane, perché questi cambi climatici hanno fatto sì che ci siano le condizioni perché questo virus evidentemente si possa trovare a suo agio nel nostro paese.
1: Altro tema che volevo affrontare con lei è quello dello streptococco, perché ci sono stati molti casi, anche dei ricoveri, è così?
0: Allora, direi che lo streptococco, ricordiamo intanto che cos'è lo streptococco. Io quando parlo di streptococco mi riferisco allo Streptococcus pyogenes, non allo streptococco pneumonia, che è lo pneumococco. Il pyogenes sarebbe lo streptococco che dà il mal di gola nei bambini, cioè colpisce preferenzialmente i bambini, diciamo, in età prescolare, cioè quelli che vanno all'asilo, fondamentalmente alla materna, dà appunto la faringotonsillite. Però attenzione, perché non dà solo la faringotonsillite, che sarebbe il mal di gola, ma può dare delle forme davvero molto gravi. E negli ultimi 15 giorni qui al San Martino ne abbiamo visti davvero tanti di forme gravi, anche gravissime, fasciti necrotizzanti, che sono delle infezioni che colpiscono la pelle, anzi che vanno profondamente fino al muscolo e che possono portare alla morte, celluliti, erisipele, infezioni disseminate con setticemie da streptococco pyogenes. Questo è un microrganismo che noi avevamo messo nel radar un paio d'anni fa, se lo ricordate, come Regione Liguria avevamo chiesto i dati a tutti i centri di malattie infettive. Bene, possiamo dire che questo microrganismo, che non è attenzionato normalmente dai servizi di sorveglianza, merita un'attenzione maggiore e diversa rispetto a quella che ha avuto fino ad oggi, perché, ripeto, le infezioni gravi da Streptococcus pyogenes continuano a crescere e occorre che tutti, soprattutto la componente medica, sia sensibilizzata a questo. Cioè, molti pensano che lo streptococco sia solo quello che dà un quadro di mal di gola, nella realtà lo streptococco può uccidere, e quindi, siccome può uccidere, dobbiamo sapere come intercettarlo, come gestirlo, come curarlo, e questo è parte naturalmente della sanità pubblica, perché, ripeto, rappresenta oggi lo streptococco un grande problema di sanità pubblica.
1: Partiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno professore, volevo sapere come si cura la dengue. Grazie, Patrizia.
0: No, la dengue non si cura perché non esiste nessuna terapia specifica, quindi bisogna stare a osservare i pazienti sperando che la situazione non peggiori. Consideri che la dengue può dare anche un interessamento acquatico del sangue, perché abbassa i livelli di piastrine, tant'è vero che uno dei sintomi importanti è la piastrinopenia, quindi nel caso ci siano sintomi importanti bisogna naturalmente supportare quelli che sono le alterazioni. Cioè, è chiaro che se uno ha le piastrine basse, ovviamente potrà fare delle trasfusioni di piastrine, potenzialmente poi liquidi. Si possono usare in alcuni casi le immunoglobuline nelle forme molto gravi, ma non esiste un antivirale per la dengue. Ecco, non è che uno entra con la dengue e gli si dà un antivirale, no, bisogna cercare di far passare l'effetto del virus, che poi passa, come dire, da solo.
1: Ci fermiamo?

0: Eccoci ancora insieme con il professor Matteo Bassetti. Siamo partiti da un caso di dengue. Allora, visto il periodo estivo di vacanze, professore, le chiedo questo: quali sono i consigli, le indicazioni per chi si muove magari su isole o in paesi molto diversi dall'Europa? Vaccini, attenzioni particolari?
1: Allora, diciamo questo, che ci sono alcune aree del mondo in cui le zanzare trasmettono non solo la dengue, ma ci sono delle altre zanzare chiamate zanzara anofele, in particolare la femmina dell'anofele, che trasmette la malaria. Quindi se si va in aree in cui attraverso il sito dell'OMS si vede che c'è un rischio, bisogna fare la profilassi. Non è un vaccino, è una profilassi, si devono prendere delle pastiglie prima di arrivare nella zona malarica per tutti i giorni in cui si è in quella zona e per una settimana dopo che si è ritornati indietro, in modo tale da essere tranquilli per appunto per questo tipo di infezione. Poi ci sono certamente, quello che abbiamo detto, altre malattie trasmesse da altre zanzare, per esempio dalla zanzara tigre abbiamo non solo la dengue e la chikungunya, ma abbiamo anche zika, e questo riguarda alcune parti del mondo, i Caraibi, il Sud America, ma anche l'Oceano Indiano, le Maldive, le Seychelles, Mauritius, quindi sono potenzialmente a rischio di queste infezioni. Dopodiché ci sono alcune aree del mondo che sono particolarmente impegnative per alcune malattie. C'è un'area, per esempio in Africa, dove c'è la cosiddetta meningitis belt, cioè la cintura della meningite, quindi c'è tutta un'area in cui, siccome circola molto il meningococco, ricordiamo, il meningococco è l'agente eziologico della meningite, anche quella fulminante, è bene che chi si reca in quell'area si faccia la vaccinazione appunto per il meningococco. Comunque esistono i centri vaccinali per la medicina in qualche modo dei viaggi. Noi a Genova abbiamo Villa Bombrini, quindi per ogni informazione ci si può recare lì e chiedere appunto dove ci si reca e che a quali profilassi bisogna sottoporsi. È molto importante, se decidi di fare un viaggio, seguire i medici e non le agenzie di viaggio, naturalmente, perché le agenzie di viaggio fanno benissimo il loro lavoro, che è quello di prenotare l'albergo, di prenotare l'aereo, le gite, i ristoranti, però la parte sanitaria lasciatela fare ai medici.
0: Sentiamo che linea con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie, sono Margherita. Volevo chiedere al professore se la legionella, si chiama legionella perché l'avevano portata i legionari da Filadelfia, vabbè, anni fa, non è solo dai condizionatori, dove si può formare, dove si può prendere? Grazie.
1: Grazie. Allora, la legionella, come giustamente viene detto, non c'entrano nulla i legionari, quelli della legione straniera, ma erano i legionari americani, cioè fondamentalmente che si erano radunati a Filadelfia in un grande teatro, e molti di loro avevano avuto la polmonite ed era legata appunto ai condizionatori, ma non perché nel condizionatore si annida questo batterio, perché si annida all'interno delle torri evaporative dei grandi condizionatori, dove c'è l'acqua fondamentalmente, e quindi la legionella arriva attraverso l'acqua. Quindi condizionatori dove c'è l'acqua, ma anche attraverso le docce, i rubinetti, le vasche, idromassaggio, quindi bisogna fare molta attenzione, soprattutto in quelle case, magari in quelle case un po' più vecchie che hanno i serbatoi sul tetto, ecco, bisogna fare i controlli perché potrebbe annidarsi lì e quindi potrebbero esserci evidentemente persone a rischio nonostante non abbiano mai acceso un condizionatore.
0: Buongiorno professor Bassetti, come si può intervenire su una persona colpita da shock anafilattico non avendo cortisone, adrenalina ed essendo lontani da un ospedale? Grazie Teresa.
1: Direi che uno shock anafilattico senza adrenalina e senza cortisone è molto difficile gestirlo, perché i farmaci per l'emergenza nei confronti di uno shock anafilattico dovrebbero essere proprio quelli, l'adrenalina pronta e il cortisone, quindi è evidente, non è facile gestire una situazione di questo tipo. Si può usare un antistaminico.

0: eventualmente se è una grave reazione allergica, però l'antistaminico è lento nella sua azione, lo shock anafilattico ha bisogno di farmaci che agiscono immediatamente per evitare appunto conseguenze importanti.
1: Buongiorno, mia figlia a settembre va alle Canarie, deve fare una profilassi particolare per le punture di zanzare? Grazie.
0: No, nessuna profilassi, alle Canarie ci sono i rischi che ci sono se vai a Bergeggi o se vai alla Gallinara, quindi nelle nostre due isole della Liguria.
1: Buongiorno, volevo sapere se esistono delle categorie più a rischio per sviluppare le forme gravi come quella di dengue oppure no?
0: Allora, certamente le persone più anziane, le persone più fragili, i bambini sono più a rischio di avere delle complicanze, ma soprattutto le forme più gravi e le complicanze ce l'hanno quelli che recidivano l'infezione, quindi, ed è una delle ragioni per cui se uno ha avuto la dengue, il consiglio è quello che, soprattutto se ci si reca in aree endemiche, di fare la vaccinazione. Esiste una vaccinazione per la dengue e quindi la consigliamo in genere fortemente a chi ha già avuto una prima infezione e decide di recarsi normalmente in un'area endemica.
1: Buongiorno, c'è stata la televisione poco fa, ho sentito che parlavate di streptococco, volevo sapere se è solo una percezione che i casi sono in aumento e quando, secondo il professor Bassetti, è necessario fare il tampone. Grazie.
0: Ma allora, questo è un argomento che abbiamo trattato. C'è un aumento delle infezioni da streptococco importante, poi bisogna capire se è un aumento vero o se è un aumento perché oggi si fanno più tamponi di quanti se ne facevano nel passato, anche grazie al fatto che sono disponibili dei test rapidi, cioè fondamentalmente si va in farmacia, si compra il test, si fa e si capisce se si ha lo streptococco. Dopodiché è sempre importante, anche con il test rapido o comunque, avere il test di conferma tradizionale, cioè il tampone tradizionale. Io credo che siano in aumento. Il tampone lo farei quando in un bambino c'è il mal di gola. Ecco, evitiamo di fare il test dello streptococco negli adulti, perché ricordiamolo, negli adulti lo streptococco è difficilmente presente in gola e magari è più presente in altre parti del corpo. Quindi il mal di gola dell'adulto è quasi sempre di origine virale, quindi prendere gli antibiotici per il mal di gola dell'adulto non serve assolutamente a niente, perché nel 90% le faringotonsilliti sono di origine virale, su cui gli antibiotici, come abbiamo detto tante volte, non funzionano.
1: Buongiorno, volevo sapere se lo streptococco è molto contagioso, soprattutto per i familiari. Grazie. Luisa.
0: Diciamo che lo streptococco è contagioso, poi molto non possiamo dirlo, però all'interno di un gruppo familiare, quando si ha un bambino che ha lo streptococco in gola, è evidente che potrebbe succedere che altre persone abbiano lo streptococco in gola o in altre parti del corpo, quindi evidentemente bisogna fare un po' di attenzione.
1: Allora, professor Bassetti, le faccio questa domanda che è relativa anche, diciamo, no, a quello che abbiamo letto sul morbillo, perché insomma ne parliamo sempre, ormai sono da anni che una settimana sì e una settimana no sostanzialmente torna nei nostri discorsi il morbillo. Abbiamo visto questo alert che è stato lanciato con un caso in un concorso, ancora purtroppo mi sembra che i dati del nostro paese, così come insomma anche di altri paesi, non siano per nulla positivi.
0: Ma allora, noi abbiamo fondamentalmente alcune aree del nostro paese che sono evidentemente in questo momento, hanno una situazione molto grave in questo momento. Una è la Calabria. Io ho avuto negli ultimi giorni alcune persone fragili che mi hanno detto che andranno in vacanza in Calabria, e gli ho consigliato di farsi una sierologia per il morbillo, e se non hanno gli anticorpi perché non sono stati vaccinati o perché li hanno persi dalla malattia naturale, di vaccinarsi. Quindi noi viviamo oggi una situazione in alcune regioni del nostro paese davvero, davvero difficile, che ci riportano indietro di 50 anni, cioè oggi la Calabria ha una situazione che è vicino a quella di 50 anni fa per la circolazione del virus, perché fondamentalmente ci sono molte persone che purtroppo non hanno fatto la vaccinazione, non hanno fatto la malattia e quindi sono potenzialmente suscettibili a questa infezione, che è un'infezione molto grave, perché spesso la gente dice: ah, ma noi il morbillo lo abbiamo fatto senza avere nessun complicato.

0: mancanza sono balle assolute, perché già 50 anni fa c'era chi si complicava, ma soprattutto fare il morbillo non da bambini ma da adulti vuol dire arrivare ad avere fino al 50% di complicazioni, che possono essere complicazioni neurologiche, complicazioni respiratorie, complicazioni al fegato. Quindi il morbillo è una malattia grave, molto grave, se fatta quando sei molto piccolo, nel primo anno di età, o se fatta quando sei molto grande, da anziano o da adulto. Quindi dobbiamo dire che il morbillo è una malattia che avevamo in qualche modo sconfitto quasi definitivamente una ventina d'anni fa, e oggi torna prepotentemente alla ribalta. Ci sono paesi del mondo, il Messico, ma anche il Canada, anche gli Stati Uniti, in cui davvero c'è una circolazione di virus che è, se possiamo dire, addirittura superiore a quella che avevamo negli anni 70.
1: Grazie, grazie al professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: No, non sono senza casa, io sono un abitante di Cornigliano, non c'entro niente, ho portato della focaccia.
3: È stata molto carina per dare un po' di aiuto a chi sta lavorando qui, anche alle persone.
2: Scritto. Però non so chi darla.
3: Adesso magari proviamo a darle una mano. Signora, da Genovese, quello che sta vivendo la nostra città. Senza parole. Grazie e complimenti, è stata molto carina per il gesto.
2: Non so chi dà.
3: L'accompagniamo, andiamo magari da queste persone della protezione civile, che la signora voleva portare della focaccia.
4: Istituito laggiù una postazione dove depositiamo tutto il materiale e vi ringraziamo.
2: Dove devo andare? Non ho capito.
3: Allora l'accompagno io, signora, qui dove ci sono tutti i viveri.
2: Sono senza
3: paura. È stato un bel gesto il suo.
2: È poco, però.
3: È stato un gesto fatto col cuore, sono quelli più belli. Ecco qui. Venga qui, signora, dove ci sono tutti i viveri.
2: Grazie mille.
3: Grazie a lei davvero di cuore per quello che ha fatto e sta facendo. Grazie. Arrivederci.
2: Salve.
1: Poche ore alla sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi e proprio a poche ore sono arrivate delle scuse attraverso una lettera di Autostrade pubblicata un po' su quasi tutti i giornali oggi, e parto da qui nell'andare a salutare Egle Possetti, presidente del comitato vittime Ponte Morandi, per un suo commento. Possetti, intanto buongiorno.
5: Buongiorno a tutti. Il commento, insomma, è abbastanza di incredulità, perché alla vigilia della sentenza vedere scritta questo comunicato da parte dell'amministratore delegato ci ha lasciati veramente perplessi. Perché l'amministratore delegato è stato nominato diversi mesi fa, più di un anno fa, e quindi dal nostro punto di vista, entrando nell'analisi della situazione della società che andava ad amministrare, probabilmente avrebbe dovuto fare in quel momento le scuse, unendole ad un programma, diciamo da lui gestito, approvato, per contro quello che era il sistema pre-crollo. E quindi le scuse fatte adesso hanno veramente un che di strategia, dal nostro punto di vista anche abbastanza mal riuscita.
1: Tra l'altro, scuse che voi avevate già definito tardive quando l'allora amministratore delegato Tomasi, proprio nei nostri studi 2 anni fa, aveva già in qualche modo chiesto scusa a voi familiari.
5: Sì, esattamente, perché ricordiamoci che nel momento del crollo, pochi giorni dopo il crollo, l'allora amministratore delegato Gatto Castellucci aveva detto: si chiede scusa se si pensano di avere delle colpe. E quindi eravamo partiti di... Poi Tomasi ha chiesto le scuse perché lei, Tiziana, lo ha sprovato, lo ha pungolato durante

questa trasmissione presso di voi. Non è che lui abbia chiesto di suo, come dire, di suo intento, e quindi c'è stato una, diciamo, una sorta di sollecitazione, no? Che lei ha fatto, certo, correttamente, come deve fare un giornalista. E insomma, come dire, gli amministratori delegati di Autostrade si sono sempre sentiti in dovere di chiedere scusa quando c'era una

0: La forzatura di oggi è la sentenza che ci sarà domani, che comunque, pur avendo azionisti diversi, sì, pur avendo magari un management diverso, è la stessa società, non dimentichiamocelo. E quindi domani ci sarà una sentenza, capiremo come sarà questa sentenza, ma sarà un momento molto importante. E quindi le scuse andavano fatte prima. Se poi le scuse sono sincere, possono anche essere fatte ai familiari direttamente, no? A suo tempo, poi magari comunicate ufficialmente. Ma queste scuse comunicate ai giornali sanno un po' di imbiancatura tardiva, no? Come la
1: certo,
0: definiamo,
1: perché lei dice potevano comunque contattare me come presidente del comitato, contattare gli altri familiari e poi semmai avremmo dato notizia, non che io stamattina apro i giornali o meglio accendo il telefono, guardo tutte le notifiche che mi stanno arrivando per capire che c'era questa lettera con queste parole.
0: Sì, questo sicuramente. Poi dal nostro punto di vista non è esattamente il momento giusto. Poi qualcuno dirà, vabbè, ma almeno ve l'hanno fatte. Ma l'hanno fatte non per voler bene, per un rispetto verso di noi, l'hanno fatte perché probabilmente hanno ritenuto di doverle fare. Ma sicuramente non per motivazioni affettive o di umana comprensione verso di noi.
1: Anche perché Possetti, lo abbiamo ripetuto tante volte in questi anni, per voi quella ricerca di verità e giustizia e soprattutto il desiderio che non accada mai più in Italia una tragedia come quella che ha colpito i vostri familiari è quella che vi sta spingendo in tutti questi anni ed è quella che continuerà anche domani dopo questa sentenza di primo grado. Su questo, quando lei fa riferimento ai piani della società per il miglioramento della sicurezza, per la prevenzione, per le infrastrutture, ho capito bene, no?
0: Esattamente, perché uno dei nostri scopi principali, oltre a quello di seguire il processo, cercare di avere giustizia, cercare di far funzionare il memoriale, è quello di andare a cercare la prevenzione. Nel nostro piccolo, fare il possibile per stimolare la prevenzione, per fare in modo che nessuno debba più patire quello che abbiamo patito noi in questi anni, e quindi si va in quel senso, per cui quello che dicevamo nel comunicato deve esserci la scusa, ma parallelamente devono spiegare ai cittadini, che sono comunque i proprietari del 51% di quella società, devono spiegare ai cittadini cosa è cambiato realmente dal crollo ad oggi in quelle che sono le politiche preventive, le politiche manutentive della società. È quello che noi vogliamo sapere, ma non solo noi. Sapesse stamattina quante persone mi hanno scritto sui social e anche personalmente dicendo che erano scandalizzate da questa lettera, da questo comunicato di Autostrade. E le persone, voglio dire, hanno il cervello per ragionare, no? E certo, quindi capiscono anche certe situazioni. Per quello che dico, che dal mio punto di vista non è stata una bella mossa neanche per loro.
1: Possetti, la giornata di domani si avvicina, ovviamente la vivremo insieme a voi. C'è, diciamo, un'attenzione che sta crescendo anche di quella stampa nazionale che forse voi in questi anni avete più volte detto a volte si dimentica un po' di noi, solo in alcuni momenti c'è.
0: Sì, sicuramente in questi anni c'è stato un'attenzione enorme a livello locale, perché a livello locale voi in primis, ma anche altri organi di stampa e di, diciamo, televisivi hanno dato molto risalto. A livello nazionale ci sono state ovviamente delle inchieste importanti, ricordiamo anche quella di Report, altri tipi di attività, però costantemente su questa vicenda non c'è stata l'attenzione che dal nostro punto di vista sarebbe stato necessario. Questo l'abbiamo sempre detto. È vero che ci sono molti argomenti, molte criticità, molte difficoltà, ma ogni tanto due parole in qualche telegiornale, in qualche

0: trasmissione con contenuti informativi su come stava procedendo la vicenda del Morandi, noi ce lo saremmo aspettato. Per la rilevanza che questa vicenda ha, non solo per noi familiari, ma per la nostra nazione.
1: Assolutamente. Lei che cosa si aspetta per la giornata di domani in conclusione, Possetti, e che cosa si auspica?
0: Mi aspetto una giornata complicata, perché lo sarà, perché sarà una giornata lunga e emozionante, perché da tanto tempo noi aspettiamo questo giorno che verrà domani, non solo noi, ma anche tanti cittadini che insomma in qualche modo sono stati coinvolti e qualche cittadino che vuole il bene pubblico, no? Quindi tante persone. E sarà complicata perché ovviamente dovremo capire quello che saranno le scelte dei giudici, che ovviamente noi rispetteremo. Potremmo anche magari non essere completamente soddisfatti, quello lo vedremo domani, però chiaramente rispetteremo quello che è stato il loro lavoro e come abbiamo rispettato in questi anni il lavoro di tutti, perché lo devo dire, non è per vantarci, ma abbiamo avuto un grande rispetto e un grande modo di comportarci dignitoso che assicuro che poteva non essere facile con una vicenda come la nostra e quindi noi abbiamo sempre avuto il massimo rispetto di chi ha lavorato in questa vicenda, di tutti coloro che sono intervenuti e ce l'avremo anche domani. È chiaro che speriamo in una sentenza che porti nelle figure importanti delle pene importanti, perché è nelle figure di tutti e tre i filoni. Di Aspi, di Spea e della parte ministeriale, perché tutti i filoni devono essere coinvolti in quelle che sono le responsabilità per la vicenda.
1: Grazie, grazie ad Egle Possetti. Noi ci saremo con una giornata dedicata in primis ovviamente alle 43 vittime, come sempre, perché per noi di Primo Canale non sono solo un numero, ci sono le storie che abbiamo raccontato, ci sono i loro volti e mi preme insomma sottolineare come sempre voi non abbiate mai chiesto vendetta, ma verità e giustizia per i vostri cari. Grazie ad Egle Possetti, ci vediamo
0: Grazie,
1: domani.
0: grazie a voi, buona giornata.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 17 al 19 luglio arriva a Trigoso la 66esima Sagra del Bagnun, storico appuntamento dedicato al celebre piatto della tradizione culinaria ligure a base di acciughe. Prevista la distribuzione gratuita di circa 5.000 piatti di Bagnun, mercatini artigianali e musica dal vivo. 17 e 18 luglio a Ferrada di Moconesi si svolgerà la 12esima edizione di Fontana Buona Senza Frontiere. Numerosi come ogni anno i comuni genovesi che hanno preso parte alla manifestazione e che si contenderanno il titolo, sfidandosi in giochi di abilità fisiche e di ragionamento. Proseguono gli appuntamenti all'insegna della gastronomia ligure. Dal 17 al 19 luglio la Sagra del Pansoto, organizzata dalla Pubblica Assistenza Croce Verde Mele. A Piazza dell'Oratorio previsti stand gastronomici, musica e attività per bambini. Il 18 e il 19 luglio ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure appuntamento con Il Bello delle Donne Liguri, la rassegna dedicata all'artigianato e alla creatività femminile. A partire dalle 17 artigiane merlettaie esporranno le loro creazioni con focus sull'antico

0: carte del pizzo al tombolo. Ultimo weekend al Palazzo della Borsa di Genova della mostra Cronache estive, 90 anni di bella stagione a Genova e Liguria. Gli scatti del fotografo genovese Francesco Leoni raccontano 90 anni di storia ligure, dal 1936 agli anni 90, per descrivere l'evoluzione della società, i suoi cambiamenti e la sua identità. Ultimi giorni di apertura a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. L'imperdibile esposizione con le sue 60 opere accompagna i visitatori alla scoperta delle tre patrie di Van Dyck, che hanno formato la sua arte consacrandolo come uno dei più grandi maestri della pittura europea del 600.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: A 8 anni dalla tragedia e a 4 dall'inizio del processo, domani è attesa la sentenza per il crollo di Ponte Morandi, la lettura probabilmente nel pomeriggio. E così come ha fatto fin dal momento del crollo, Primo Canale seguirà passo passo tutto quello che accadrà domani, diretta a partire dalle 8 del mattino. Caos a Tursi nella commissione sulla sicurezza dei lavoratori del porto, Daniele Scandescenze, un rappresentante del collettivo autonomo lavoratori portuali. Dopo 2 giorni di bollino arancione, domani a Genova si passa al rosso e in Liguria è record di comuni ad alto rischio per il caldo, 171 su 234. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale, lo avete sentito dai titoli ma ovviamente lo saprete già, domani è il grande giorno della sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi, il verdetto dovrebbe essere letto dai giudici nel primo pomeriggio nell'aula magna del Tribunale. Sentiamo il servizio di Michele Varri.
1: La data di lunedì 16 luglio 2026 rimarrà nella storia come il giorno della sentenza di primo grado per i 57 imputati accusati di non aver evitato il crollo di Ponte Morandi che il 14 agosto del 2018 ha ucciso 43 persone. In aula, nell'aula magna del Tribunale di Genova, preferita la tenda struttura perché è più capiente, alle 9.30 ci sarà l'appello dei giudici Lepri, Baldini e Polidori, che poi si chiuderanno in camera di consiglio per uscirne dopo poche ore, nel primo pomeriggio, per la lettura della sentenza. In aula ci saranno molti familiari delle vittime che da quasi 8 anni chiedono giustizia. Impossibile per ora fare previsioni sulle pene. Si ipotizzano condanne dure per i vertici di Autostrade per l'Italia, ma non così elevate come vorrebbero i magistrati, che per tutti gli imputati hanno chiesto quasi 400 anni di pena, anche se non mancheranno le assoluzioni per le posizioni più marginali. Il termometro della sentenza sarà la pena che sarà inflitta a Giovanni Castellucci, l'ex amministratore di Aspi, il super manager a cui Benetton avevano dato carta libera e su cui ruota l'intera teoria dell'accusa. Per lui, già detenuto da un anno per la strage del pullman sulla A16 di Avellino del 2013, PM Cotugno e Airoldi hanno chiesto la pena più elevata di 18 anni e 6 mesi. I magistrati dell'accusa sostengono che gli imputati, dopo aver messo in ordine negli anni 90 le pile 10 e 11 del ponte, avrebbero dovuto controllare in modo adeguato e mettere in sicurezza anche la 9, la causa del crollo, che invece allora era stata ritenuta sicura sino al 2030, sulla base di prove riflettometriche ritenute del tutto inaffidabili. Gli avvocati degli imputati si difendono dicendo che la pila 9 è crollata per colpa di un difetto di costruzione del ponte mai svelato dalle maestranze, impossibile da intercettare e scoperto solo dopo il crollo dall'analisi delle macerie nel secondo incidente probatorio.
0: Domani dalle 8 Primo Canale sarà in diretta per raccontare la lunga attesa con la voce di familiari, soccorritori e un collegamento da... Sentiamo tutto in questo servizio di Tiziano Berti.
2: Genova trattiene il respiro. A poche ore dalla sentenza del processo sul crollo del Ponte Morandi, la città vive una vigilia carica di dolore e attesa. Per i familiari delle 43 vittime il tempo si è fermato alle 11.36 del 14 agosto 2018. Un attimo, il rumore, il vuoto, il crollo. Poi il silenzio, un istante che ha spezzato vite e cambiato per sempre la storia della città. Dietro quel numero ci sono volti e storie. Samuele, quasi 8 anni, in viaggio con mamma e papà. Claudia e Andrea, sposati da poche settimane, appena rientrati dal viaggio di nozze con i 2 figli di lei, Emanuele e Camilla. Famiglie, sogni, quotidianità, cancellati in un attimo. E poi Mirko, 30 anni, al lavoro sotto il ponte. Sua madre Paola, per 5 giorni e 5 notti,

0: accanto alle macerie senza mai andare via, un'immagine che è diventata il simbolo del dolore più profondo. Oggi i familiari parlano di attesa spasmodica, 8 anni di udienze, perizie, ricostruzioni. La verità, dicono, è emersa, ora deve diventare giustizia, anche se nessuna sentenza potrà restituire ciò che è stato perso. Un processo lungo e complesso con 57 imputati tra dirigenti, tecnici e funzionari. Primo Canale sarà in diretta dalle 8 con una lunga giornata dedicata alle 43 vittime, vissuta con le voci dei familiari ma anche dei soccorritori, non solo da Palazzo di Giustizia ma anche dai quartieri più colpiti, Certosa, Campasso, San Pier d'Arena. I familiari e la città non chiedono vendetta ma risposte e soprattutto di non dimenticare, perché la paura più grande oggi per i familiari è il silenzio.
1: E adesso sentiamo Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, contro le scuse dell'amministratore delegato di Autostrade arrivate alla vigilia della sentenza. Le avevamo già sentite a Primo Canale, ha detto: arrivano sempre sotto pressione, questa è una strategia.
2: Scuse fatte adesso hanno veramente un che di strategia, dal nostro punto di vista anche abbastanza mal riuscita. Ricordiamoci che nel momento del crollo, pochi giorni dopo il crollo, l'allora amministratore delegato Castellucci aveva detto: si chiede scusa se si pensano di avere delle colpe. E quindi eravamo partiti di... Poi Tomasi ha chiesto le scuse perché lei, Tiziana, lo ha sprovato, lo ha pungolato durante questa trasmissione presso di voi. Non è che lui l'abbia chiesto di suo, come dire, di suo intento, e quindi c'è stato una, diciamo, una sorta di sollecitazione, no? Che lei ha fatto, certo, correttamente, come deve fare un giornalista. E insomma, come dire, quegli amministratori delegati di Autostrade si sono sempre sentiti in dovere di chiedere scusa quando c'era una qualche forzatura. La forzatura di oggi è la sentenza che ci sarà domani, che comunque, pur avendo azionisti diversi, sì, pur avendo un management diverso, è la stessa società, non dimentichiamocelo. E quindi domani ci sarà una sentenza, capiremo come sarà questa sentenza, ma sarà un momento molto importante. E quindi le scuse andavano fatte prima. Se poi le scuse sono sincere, possono anche essere fatte ai familiari direttamente, no? A suo tempo, poi magari comunicate ufficialmente. Ma queste scuse comunicate ai giornali sanno un po' di imbiancatura tardiva, no?
1: Un verdetto, quello di domani, che i familiari delle vittime e tutta Genova, ma come tutta Italia, attendono da anni. Ma cosa si aspettano i cittadini genovesi? Credono davvero che questa sentenza possa rendere giustizia? Lo abbiamo chiesto proprio in strada ai cittadini genovesi, lo ha fatto Lucrezia Marini.
3: Sono passati 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi. Il 16 luglio è attesa la sentenza del processo, un momento cruciale per i familiari delle vittime e per tutta Genova. Siamo andati a raccogliere le voci dei genovesi per capire cosa si aspettano dal verdetto e se credono che, finalmente, sarà fatta giustizia.
4: Domani ci sarà la prima sentenza riguardo alla tragedia del Ponte Morandi. Lei cosa si aspetta?
5: Non lo so. Spero che sia una sentenza severa. In tutti questi anni è stata veramente atroce, insomma, seguire le vicende delle...
6: Beh, che condanni, no?
7: Certamente che il colpevole venga punito per quello che la legge dovrebbe fare.
8: Ma io mi aspetterei che fosse fatta giustizia, ho i miei seri dubbi che ciò avvenga, però è quello che ci auguriamo tutti.
9: È che vengano condannati i responsabili, tutti, sì, a partire dalle istituzioni fino al, a chi doveva controllare il ponte e non l'ha controllato. Sì.
10: La burocrazia è sempre lunga, però poi effettivamente prima o poi delle risposte servono e sono doverose, soprattutto per una tragedia di questa entità.
11: Cosa mi aspetto dalla sentenza? Sì. Che faccia giustizia, evidentemente.
12: Le solite cose che succedono in Italia. Quindi, un nulla di fatto.
13: Chi ha sbagliato paghi, ecco, ma veramente, non come all'italiana.
1: Primo Canale ha seguito la tragedia del ponte fin dai primi giorni, fin dal giorno stesso, anzi nell'archivio storico della nostra emittente su primocanale.it c'è un'intera sezione.

0: dedicata. Vediamo uno dei tanti momenti drammatici di questa vicenda.
1: Unica emergenza, in che comune ha bisogno? Genova? Numero unico emergenza, pronto?
2: Troppo?
1: Sì, è il numero unico di emergenza, ha bisogno?
2: Sì, guardi, è venuto giù il ponte del Morandi, è venuto giù.
1: C'è stato un crollo?
2: Sì, il ponte Morandi, è venuto giù la campata quella che ha sul fiume.
1: Allora, ponte Morandi, via Fillac quindi?
2: Via Fillac, sì, la campata che è sul fiume è sulla ferrovia, è sull'Ansaldo.
1: Ma allora le passo, ci sono persone ferite?
2: Non lo so, guarda, io abito qui e ho visto venire giù il ponte, tra l'altro tutto è venuto giù, le due campate centrali sono venute giù.
1: Allora, ponte Morandi, rimanga in linea.
3: È venuto giù il viadotto della Morandi.
4: È venuto giù?
3: È venuto giù il viadotto della Morandi. Autostrada.
4: Sì.
3: Avete già allerte?
4: Allora, sì. Allora, viadotto, come si chiama lei?
3: Ah, mi chiamo da via Mansueto, lo vedo qua dalla finestra.
4: Allora.
3: Ora non si vede più niente.
4: Sì, passa la polizia, rimanga in linea.
3: Sì, grazie.
5: Pronto numero unico emergenza?
6: Sente, è crollato il ponte Moranto!
5: Come è crollato?
6: È crollato, come è crollato? Vai a chiedere perché è crollato. Quindi pensa a dare l'allarme subito prima che cadano un migliaio di macchine giù.
0: Caos durante la commissione consiliare a Palazzo Tursi a Genova, torna al tema legato all'istituzione dell'osservatorio permanente per la trasparenza, la sostenibilità etica e la sicurezza dei lavoratori del porto di Genova. Un rappresentante del collettivo dei portuali è andato in escandescenze, sentiamo il racconto del consigliere di Fratelli d'Italia, Nicolas Gandolfo.
7: Oggi durante la commissione consiliare, una commissione importante con ovviamente anche tutta la delicatezza del caso, io a un certo punto durante questa commissione ho voluto chiedere al presidente della commissione come mai il vice sindaco e quindi un esponente comunque della giunta fosse assente mentre dovevano poi intervenire i commissari, e questo a nostro avviso era un tema che da attenzionare, perché non sapevamo come mai si era dovuto abbandonare l'aula, e pensiamo che comunque ogni parte politica deve avere anche la possibilità di interloquire con l'amministrazione. Da lì non ho accettato la tenuta dell'aula da parte del presidente della commissione, e allora ho deciso, specialmente quando poi mi è stato detto che se io alzo i toni sai che cosa ti succede, quasi come se fosse una sorta di minaccia, nel senso di ti tolgo il microfono e ti tolgo la possibilità di parola. Io questo l'ho trovato veramente antidemocratico, e allora ho deciso di mia sponte abbandonare l'aula. Pertanto sono andato dove sono presenti gli uffici e dove è anche presente la presidenza per firmare il foglio firme, che è quello che dobbiamo firmare quando decidiamo di andare via dalla commissione. Ed ecco che questa persona che è andata in escandescenze ha minacciato e mi ha minacciato con ti aspetto fuori, e quindi con frasi che hanno dovuto poi trattenerlo perché aveva avuto veramente un'escandescenza e stava venendo verso di me. Io mi sono veramente spaventato, ma veramente spaventato.
0: E veniamo al caldo che non dà tregua a Genova ma in tutta la nostra regione. Oggi nel capoluogo ligure la temperatura percepita ha sfiorato per ore i 40 gradi. Domani è bollino rosso e in Liguria è record di comuni che sono ad alto rischio, 171 su 234. Dario Vassallo.
8: Quella passata a Genova è stata una delle notti più calde degli ultimi anni, una notte super tropicale con una temperatura percepita che a causa dell'umidità ha superato i 30 gradi. A solo un giorno dal bollino rosso emesso dal Ministero della Salute per giovedì 16, le ore notturne non hanno portato nessun sollievo, nessun abbassamento della colonnina di mercurio, così come non si è avvertita la brezza che caratterizza la nostra regione. Una situazione complessa, contando che anche oggi, per circa 5 ore, la città si è trovata in una situazione di paralisi meteorologica, con una temperatura fissa a 28 gradi e l'umidità ferma all'84%, corrispondente ad un Humidex, l'indice numerico utilizzato dai meteorologi canadesi per descrivere la sensazione di caldo percepita da una persona media, di 39 gradi. temperature che non scenderanno neppure nel corso della prossima notte. Inoltre, nella giornata odierna si è raggiunto il record di comuni liguri ad alto rischio, 171 su 234. Una situazione pericolosa principalmente per la parte di popolazione over 65 e per le persone fragili.

0: Agili. Proprio a loro è dedicata l'apertura dei 4 punti di prima accoglienza in 4 ospedali genovesi, il San Martino, Villa Scassi, il Galliera e l'Evangelico di Voltri. Per chi dovesse ravvisare condizioni di disagio legate ad alte temperature, è importante ricordare che l'accesso è diretto e gratuito dalle 10 alle 18, sabato e festivi compresi.
1: E veniamo al disservizi di AMT, tagli e i disservizi che i cittadini genovesi dell'area metropolitana stanno vivendo da tempo hanno portato le associazioni dei consumatori della Consulta Comunale a dichiarare lo stato di agitazione. Giovedì, domani quindi, è previsto un incontro al centro, soprattutto i tagli al servizio navebus, alla navetta del Lagaccio e il taxibus a chiamata. Ma non solo, da tempo gli utenti lamentano le corse saltate, le lunghe attese sotto il sole, le comunicazioni sugli orari dei transiti dei mezzi. Per questi motivi è stato dichiarato lo sciopero del biglietto per la giornata di venerdì 17 luglio. Ma non sono solo questi i problemi di AMT, siamo andati nella stazione della metropolitana di Sarzano a Genova, dove da mesi ormai le scale mobili sono fuori servizio. Andrea Popolano.
2: In tutto sono 123 gradini, sono quelli da fare per salire dalla piattaforma dove transitano i treni della stazione della metropolitana Sarzano-Sant'Agostino in superficie. Da tempo una buona parte delle scale mobili sono infatti fuori uso. La stazione si trova a circa 27 metri sotto l'ingresso di Piazza Sarzano, praticamente come un palazzo di 9 piani. A volte, denunciano gli utenti, anche l'ascensore si blocca e così l'alternativa è fare le scale per arrivare in Piazza Sarzano. Una situazione che va avanti da mesi, spiegano residenti e lavoratori della zona. Ancora non sono chiari i tempi di ripristino per stessa ammissione dell'azienda di trasporto pubblico. Non solo bus pieni e corse che saltano, ma anche le scale mobili della stazione più in profondità di Genova mostrano più di qualche problema. Nella stazione, che porta direttamente nei vicoli della città, la prima rampa di scale mobili funziona regolarmente. Poi però, appena si gira l'angolo per la seconda rampa, ecco la brutta sorpresa con delle transenne, loro sì, mobili, posizionate davanti alla scala immobile. L'alternativa a quel punto è l'ascensore con i suoi tempi e i suoi spazi limitati. Per i più allenati ci sono 123 gradini da fare e in cima alla piazza una cancellata chiusa, simbolo di un problema per ora senza una soluzione.
1: E veniamo alla cronaca. Un uomo di 45 anni, originario del Bangladesh, è stato accusato a Genova di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, la notte scorsa in via Cornigliano avrebbe assalito con un coccio di bottiglia un connazionale che lo stava aggredendo. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato un uomo a terra con il volto tumefatto e privo di sensi. L'altro aveva una ferita da taglio al viso e il naso rotto. È stato trasportato all'ospedale Villa Scassi in codice giallo, mentre la vittima è stata trasferita al pronto soccorso del San Martino in condizioni critiche, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. È ancora giallo sulla morte del giovane francese di 24 anni, trovato morto ieri in un appartamento di via Gramsci a Genova. Era arrivato da pochi giorni per uno stage Erasmus Plus. Le ipotesi sulla causa del decesso vanno dal malore alla possibile assunzione di sostanze fino a un gesto estremo. Il servizio è di Anissa De Filippi.
3: Era arrivato a Genova il 5 luglio. Il 24enne, originario di Marcy-Largues, nel sud della Francia, stava partecipando a uno stage professionale di 3 settimane nell'ambito del programma Erasmus Plus, un progetto organizzato dall'associazione francese Viramonde di Montpellier in collaborazione con il circolo Arci Solidaire. Il giovane condivideva un appartamento in via Gramsci, uno dei due messi a disposizione dal progetto insieme ad altri 3 coetanei. Lo stage, rivolto a 8 ragazzi aspiranti educatori animatori, sarebbe dovuto terminare il 25 luglio. Ieri mattina, poco dopo le 11, il responsabile dello stage ha dato l'allarme. Il 24enne non si era svegliato. Quando i soccorsi sono arrivati, il giovane era già morto da diverse ore. Sul corpo nessun segno di lesioni esterne. I ragazzi la sera prima erano usciti a divertirsi. Il 24enne era rientrato e si era messo a letto ancora vestito. Nella stanza i carabinieri hanno trovato un lungo scritto in francese, attualmente al vaglio degli inquirenti. La PM Paola Crispo ha aperto un fascicolo per morte come conseguenza di altro reato per consentire l'autopsia. La madre del ragazzo è stata avvisata tramite il consolato francese. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, un improvviso malore, l'assunzione di sostanze o un gesto estremo. Le due associazioni coinvolte non hanno rilasciato commenti. Resta solo il dolore per una giovane vita spezzata troppo presto.
1: E chiudiamo con la pagina della cultura degli spettacoli. Villa Tiguli Estate Rapallo 2026, rassegna curata dalla Fondazione Teatro Sociale di Camogli con la direzione artistica di Giuseppe Acquaviva, dedica il prossimo fine settimana alla musica e

alla Comicità. Venerdì 17 si inizia con Federico Siriani, protagonista di Un destino ridicolo, viaggio nelle atmosfere dell'universo di De André. Sabato 18 toccherà Leonardo Manera con Sincero, dove l'attore comico milanese ripercorre oltre 40 anni di carriera tra teatro, televisione e radio, mentre domenica Andrea Di Marco e Andrea Possa in Cronista per una sera. Seguiranno un'ipotetica partita di calcio, come farebbero due giornalisti, ma lasciando spazio all'assurdo, alle battute, ai doppi sensi e alle situazioni imprevedibile. Quindi insomma tanto spettacolo e tanta cultura anche a Villa Tigulio, estate Rapallo 2026, grazie al Teatro Sociale di Camogli. Era questa l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Bentrovati amici di Primo Canale ed Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di giovedì sarà ancora molto calda sulla Liguria con temperature massime diffusamente prossime ai 30-32 gradi e con alto livello di umidità. Per il resto il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma non sempre dovunque, difatti fresche correnti oceaniche permetteranno localizzati rovesci. Informazione dapprima nelle zone interne dell'area di Ponente, qualche effetto entro sera riuscirà a raggiungere anche il tratto costiero. Più nel dettaglio ciascuna località. Su Imperia, tempo per lo più soleggiato, locali disturbi nelle zone più interne. Temperature massime attorno ai 30-32 gradi, il caldo si farà sentire in giornata ma anche nella notte all'alba. Analoga condizione anche su Savona, il sole sarà prevalente sì, ma dal tardo pomeriggio sera locali disturbi inizieranno a presentarsi nell'entroterra, poi gradualmente si spingeranno sul tratto costiero entro sera. La ventilazione sarà debole o assente. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui il sole sarà prevalente a inizio giornata, poi dal pomeriggio sera locali disturbi saranno possibili non solo nelle zone interne ma anche sul litorale. Il caldo si farà sentire con punte massime di 30-32 gradi. Uno sguardo al Tigullio, anche qui sole e caldo protagonisti, il tempo sarà asciutto, stabile sul territorio, con temperature massime attorno ai 30-32 gradi, vi segnalo che anche i valori minimi non saranno inferiori ai 26-27 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà sullo Spezzino, anche qui tempo stabile, asciutto, cieli sereni limpidi, caldo intenso con temperature massime accompagnate da un'afa accentuata. Ci attenderà poi una giornata di venerdì con tempo stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato. La ventilazione sarà debole o assente, le temperature non subiranno particolari variazioni, resteranno prossime ai 30-32 gradi ma con alto livello di umidità. Per sapere quando si attenuerà questo gran caldo vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

A 8 anni dalla tragedia e a 4 dall'inizio del processo, domani è attesa la sentenza per il crollo di Ponte Morandi, la lettura probabilmente nel pomeriggio. E così come ha fatto fin dal momento del crollo, Primo Canale seguirà passo passo tutto quello che accadrà domani, diretta a partire dalle 8 del mattino. Caos a Tursi nella commissione sulla sicurezza dei lavoratori del porto, Daniel Descandescenze, un rappresentante del collettivo autonomo lavoratori portuali. Dopo 2 giorni di

0: Bollino arancione, domani a Genova si passa a rosso, in Liguria il record di comuni ad alto rischio per il caldo, 171 su 234. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale, lo avete sentito dai titoli ma ovviamente lo saprete già, domani è il grande giorno della sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi, il verdetto dovrebbe essere letto dai giudici nel primo pomeriggio nell'aula magna del Tribunale. Sentiamo il servizio di Michele Varri.
1: La data di lunedì 16 luglio 2026 rimarrà nella storia come il giorno della sentenza di primo grado per i 57 imputati accusati di non aver evitato il crollo di Ponte Morandi che il 14 agosto del 2018 ha ucciso 43 persone. In aula, nell'aula magna del Tribunale di Genova, preferita alla tenda struttura perché più capiente, alle 9.30 ci sarà l'appello dei giudici Lepri, Baldini e Polidori, che poi si chiuderanno in camera di consiglio per uscirne dopo poche ore, nel primo pomeriggio, per la lettura della sentenza. In aula ci saranno molti familiari delle vittime che da quasi 8 anni chiedono giustizia. Impossibile per ora fare previsioni sulle pene. Si ipotizzano condanne dure per i vertici di Autostrade per l'Italia, ma non così elevate come vorrebbero i magistrati, che per tutti gli imputati hanno chiesto quasi 400 anni di pena, anche se non mancheranno le assoluzioni per le posizioni più marginali. Il termometro della sentenza sarà la pena che sarà inflitta a Giovanni Castellucci, l'ex amministratore di Aspi, il super manager a cui Benetton avevano dato carta libera e su cui ruota l'intera teoria dell'accusa. Per lui, già detenuto da un anno per la strage del Pullman sulla A16 di Avellino del 2013, PM Cotugno e Airoldi hanno chiesto la pena più elevata di 18 anni e 6 mesi. I magistrati dell'accusa sostengono che gli imputati, dopo aver messo in ordine negli anni 90 le pile 10 e 11 del ponte, avrebbero dovuto controllare in modo adeguato e mettere in sicurezza anche la 9, la causa del crollo, che invece allora era stata ritenuta sicura sino al 2030, sulla base di prove riflettometriche ritenute del tutto inaffidabili. Gli avvocati degli imputati si difendono dicendo che la pila 9 è crollata per colpa di un difetto di costruzione del ponte mai svelato dalle maestranze, impossibile da intercettare e scoperto solo dopo il crollo dall'analisi delle macerie nel secondo incidente probatorio.
0: Domani dalle 8 Primo Canale sarà in diretta per raccontare la lunga attesa con la voce di familiari, soccorritori e un collegamento dal Tribunale ma anche dalla Valpolcevera. Sentiamo tutto in questo servizio di Tiziano Berti.
2: Genova trattiene il respiro. A poche ore dalla sentenza del processo sul crollo del Ponte Morandi, la città vive una vigilia carica di dolore e attesa. Per i familiari delle 43 vittime il tempo si è fermato alle 11.36 del 14 agosto 2018. Un attimo, il rumore, il vuoto, il crollo. Poi il silenzio, un istante che ha spezzato vite e cambiato per sempre la storia della città. Dietro quel numero ci sono volti e storie. Samuele, quasi 8 anni, in viaggio con mamma e papà. Claudia e Andrea, sposati da poche settimane, appena rientrati dal viaggio di nozze con i due figli di lei, Emanuele e Camilla. Famiglie, sogni, quotidianità, cancellati in un attimo. E poi Mirko, 30 anni, al lavoro sotto il ponte. Sua madre Paola per 5 giorni e 5 notti accanto alle macerie, senza mai andare via. Un'immagine che è diventata il simbolo del dolore più profondo. Oggi i familiari parlano di attesa spasmodica, 8 anni di udienze, perizie, ricostruzioni. La verità, dicono, è emersa, ora deve diventare giustizia, anche se nessuna sentenza potrà restituire ciò che è stato perso. Un processo lungo e complesso con 57 imputati tra dirigenti, tecnici e funzionari. Primo Canale sarà in diretta dalle 8 con una lunga giornata dedicata alle 43 vittime, vissuta con le voci dei familiari ma anche dei soccorritori, non solo da Palazzo di Giustizia ma anche dai quartieri più colpiti, Certosa, Campasso, San Pier d'Arena. I familiari e la città non chiedono vendetta ma risposte e soprattutto di non dimenticare, perché la paura più grande oggi per i familiari è il silenzio.
0: E adesso sentiamo Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, contro le scuse dell'amministratore delegato di Autostrade arrivate alla vigilia della sentenza. Le avevamo già sentite a Primo Canale, ha detto: arrivano sempre sotto pressione, questa è una strategia.
3: Scuse fatte adesso hanno veramente un che di strategia, dal nostro punto di vista anche abbastanza mal riuscita. Ricordiamoci che nel momento del crollo, pochi giorni dopo il crollo, l'allora amministratore delegato Castellucci aveva detto: si chiede scusa se si pensano di avere delle colpe. E quindi eravamo partiti di. Poi Tomasi ha chiesto le scuse perché lei, Tiziana, lo ha sprovato, lo ha pungolato durante questa trasmissione presso di voi. Non è che lui l'abbia chiesto di suo, come dire, di suo intento, e quindi c'è stato una, diciamo, una,

0: sorta di sollecitazione, no? Che lei ha fatto, certo, correttamente, come deve fare un giornalista. E insomma, come dire, quegli amministratori delegati di Autostrade si sono sempre sentiti in dovere di chiedere scusa quando c'era una qualche forzatura. La forzatura di oggi è la sentenza che ci sarà domani, che comunque, pur avendo azionisti diversi, sì, pur avendo magari un management diverso, è la stessa società, non dimentichiamocelo. E quindi domani ci sarà una sentenza, capiremo come sarà questa sentenza, ma sarà un momento molto importante. E quindi le scuse andavano fatte prima. Se poi le scuse sono sincere, possono anche essere fatte ai familiari direttamente, no? A suo tempo, poi magari comunicate ufficialmente. Ma queste scuse comunicate ai giornali sanno un po' di imbiancatura tardiva, no?
1: Un verdetto, quello di, ma come tutta Italia attendono da anni, ma cosa si aspettano i cittadini genovesi? Credono davvero che questa sentenza possa rendere giustizia? Lo abbiamo chiesto proprio in strada ai cittadini genovesi, lo ha fatto Lucrezia Marini.
2: Sono passati 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi. Il 16 luglio è attesa la sentenza del processo, un momento cruciale per i familiari delle vittime e per tutta Genova. Siamo andati a raccogliere le voci dei genovesi per capire cosa si aspettano dal verdetto e se credono che, finalmente, sarà fatta giustizia.
3: Domani ci sarà la prima sentenza riguardo alla tragedia del Ponte Morandi. Lei cosa si aspetta?
4: Non lo so. Spero che sia una sentenza severa, in tutti questi anni è stata veramente atroce, insomma, seguire le vicende delle...
5: Beh, che condannino. Certamente che il colpevole venga punito per quello che la legge dovrebbe fare.
6: Ma io mi aspetterei che fosse fatta giustizia, ho i miei seri dubbi che ciò avvenga, però è quello che ci auguriamo tutti.
7: È che vengano condannati i responsabili, tutti, sì, a partire dalle istituzioni fino al, a chi doveva controllare il ponte e non l'ha controllato. Sì.
8: La burocrazia è sempre lunga, però poi effettivamente prima o poi delle risposte servono e sono doverose, soprattutto per una tragedia di questa entità.
9: Cosa mi aspetto dalla sentenza? Sì. Che faccia giustizia, evidentemente.
10: Le solite cose che succedono in Italia. Quindi, un nulla di fatto.
11: Chi ha sbagliato paghi, ecco, ma veramente, non come all'italiana.
1: Primo Canale ha seguito la tragedia del ponte fin dai primi giorni, fin dal giorno stesso, anzi nell'archivio storico della nostra emittente su primocanale.it c'è un'intera sezione dedicata. Vediamo uno dei tanti momenti drammatici di questa vicenda.
12: Numero unico emergenza, in che comune ha bisogno? Genova? Numero unico emergenza, pronto?
13: Pronto?
12: Sì, è il numero unico di emergenza, ha bisogno?
13: Sì, guardi, è venuto giù il ponte del Morandi, è venuto giù.
12: C'è stato un crollo?
13: Sì, il ponte Morandi, è venuto giù la campata quella che ha sul fiume.
12: Allora, ponte Morandi, via Fillac quindi?
13: Sì, via Fillac, sì, la campata che è sul fiume è sulla ferrovia, è sull'Ansaldo.
12: Ma allora le passo, ci sono persone ferite?
13: Non lo so, guarda, io abito qui e ho visto venire giù il ponte, è rimasto tutto, è venuto giù, le due campate centrali sono venute giù.
12: Allora, ponte Morandi, rimanga in linea.
14: È venuto giù il viadotto della Morandi.
15: È venuto giù?
14: È venuto giù il viadotto della Morandi.
15: Autostrada.
14: Sì. Avete già notizie? Avete già allerte?
15: Allora, sì. Allora, viadotto, come si chiama lei?
14: Ah, mi chiamo da via Mansueto, lo vedo qua dalla finestra.
15: Allora.
14: Ora non si vede più niente.
15: Sì, passo alla polizia, rimanga in linea.
14: Sì, grazie.
1: Pronto, numero unico emergenza?
16: E sempre crollato il ponte Moranto!
1: Come è crollato?
16: È crollato, come è crollato? Vai a chiedere perché è crollato. Quindi pensi a dare l'allarme subito prima che cadano un migliaio di macchine giù.
1: Caos durante la commissione consiliare a Palazzo Tursi a Genova, torna al tema legato all'istituzione dell'osservatorio permanente per la trasparenza, la sostenibilità etica e la sicurezza dei lavoratori del porto di Genova. Un rappresentante del collettivo dei portuali è andato in escandescenze, sentiamo il racconto.

0: del consigliere di Fratelli d'Italia, Nicolas Gandolfo.
1: Oggi durante la commissione consigliare, una commissione importante con ovviamente anche tutta la delicatezza del caso, io a un certo punto durante questa commissione ho voluto chiedere al presidente della commissione come mai il vice sindaco e quindi un esponente comunque della giunta fosse assente mentre dovevano poi intervenire i commissari, e questo a nostro avviso era un tema da attenzionare perché non sapevamo come mai si era dovuto abbandonare l'aula e pensiamo che comunque ogni parte politica deve avere anche la possibilità di interloquire con l'amministrazione, quindi avere anche il punto politico della giunta. Da lì non ho accettato la tenuta dell'aula da parte del presidente della commissione e allora ho deciso, specialmente quando poi mi è stato detto che se io alzo i toni, sai che cosa ti succede, quasi come se fosse una sorta di minaccia, nel senso di ti tolgo il microfono e ti tolgo la possibilità di parola. Io questo l'ho trovato veramente antidemocratico e allora ho deciso di mia sponte abbandonare l'aula. Pertanto sono andato dove sono presenti gli uffici e dove è anche presente la presidenza per firmare il foglio firme, che è quello che dobbiamo firmare quando decidiamo di andare via dalla commissione. Ed ecco che questa persona che è andata in escandescenze ha minacciato e mi ha minacciato con ti aspetto fuori, quindi con frasi che hanno dovuto poi trattenerlo perché aveva avuto veramente un'escandescenza e stava venendo verso di me. Io mi sono veramente spaventato, ma veramente spaventato.
0: E veniamo al caldo che non dà tregua a Genova, ma in tutta la nostra regione. Oggi nel capoluogo Ligure la temperatura percepita ha sfiorato per ore i 40 gradi. Domani è bollino rosso e in Liguria è record di comuni che sono ad alto rischio, 171 su 234. Dario Vassallo.
2: Quella passata a Genova è stata una delle notti più calde degli ultimi anni, una notte super tropicale con una temperatura percepita che a causa dell'umidità ha superato i 30 gradi. A solo un giorno dal bollino rosso emesso dal Ministero della Salute per giovedì 16, le ore notturne non hanno portato nessun sollievo, nessun abbassamento della colonnina di mercurio, così come non si è avvertita la brezza che caratterizza la nostra regione. Una situazione complessa, contando che anche oggi, per circa 5 ore, la città si è trovata in una situazione di paralisi meteorologica, con una temperatura fissa a 28 gradi e l'umidità ferma all'84%, corrispondente ad un Humidex, l'indice numerico utilizzato dai meteorologi canadesi per descrivere la sensazione di caldo percepita da una persona media, di 39 gradi. Temperature che non scenderanno neppure nel corso della prossima notte. Inoltre, nella giornata odierna si è raggiunto il record di comuni liguri ad alto rischio, 171 su 200. 134. Una situazione pericolosa principalmente per la parte di popolazione over 65 e per le persone fragili. Proprio loro è dedicata l'apertura dei quattro punti di prima accoglienza in quattro ospedali genovesi, il San Martino, Villa Scassi, il Galliera e l'Evangelico di Voltri. Per chi dovesse ravvisare condizioni di disagio legate ad alte temperature, è importante ricordare che l'accesso è diretto e gratuito dalle 10 alle 18, sabato e festivi compresi.
0: E veniamo al disservizi di AMT, tagli e disservizi che i cittadini genovesi dell'area metropolitana stanno vivendo da tempo hanno portato le associazioni dei consumatori della consulta comunale a dichiarare lo stato di agitazione. Giovedì, domani quindi, è previsto un incontro al centro, soprattutto i tagli al servizio Navebus, alla navetta del Lagaccio e il taxibus a chiamata. Ma non solo, da tempo gli utenti lamentano le corse saltate, le lunghe attese sotto il sole, le comunicazioni sugli orari dei transiti dei mezzi. Per questi motivi è stato dichiarato lo sciopero del biglietto per la giornata di venerdì 17 luglio. Ma non sono solo questi i problemi di AMT, siamo andati nella stazione della metropolitana di Sarzano, a Genova, dove da mesi ormai le scale mobili sono fuori servizio. Andrea Popolano.
3: In tutto sono 123 gradini, sono quelli da fare per salire dalla piattaforma dove transitano i treni della stazione della metropolitana Sarzano-Sant'Agostino in superficie. Da tempo una buona parte delle scale mobili sono infatti fuori uso. La stazione si trova a circa 27 metri sotto l'ingresso di Piazza Sarzano, praticamente come un palazzo di 9 piani. A volte, denunciano gli utenti, anche l'ascensore si blocca e così l'alternativa è fare le scale per arrivare in Piazza Sarzano. Una situazione che va avanti da mesi, spiegano residenti e lavoratori della zona. Ancora non sono chiari i tempi di ripristino per stessa ammissione dell'azienda di trasporto pubblico. Non solo bus pieni e corse che saltano, ma anche le scale mobili.

0: della stazione più in profondità di Genova mostrano più di qualche problema. Nella stazione, che porta direttamente nei vicoli della città, la prima rampa di scale mobili funziona regolarmente, poi però appena si gira l'angolo per la seconda rampa ecco la brutta sorpresa, con delle transenne, loro sì, mobili, posizionate davanti alla scala immobile. L'alternativa a quel punto è l'ascensore con i suoi tempi e i suoi spazi limitati. Per i più allenati ci sono 123 gradini da fare e in cima alla piazza una cancellata chiusa, simbolo di un problema per ora senza una soluzione.
1: E veniamo alla cronaca. Un uomo di 45 anni, originario del Bangladesh, è stato accusato a Genova di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, la notte scorsa in via Cornigliano avrebbe assalito con un coccio di bottiglia un connazionale che lo stava aggredendo. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato un uomo a terra con il volto tumefatto e privo di sensi. L'altro aveva una ferita di attaglio al viso e il naso rotto. È stato trasportato all'ospedale Villa Scassi in Codice Giallo, mentre la vittima è stata trasferita al pronto soccorso del San Martino in condizioni critiche, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. È ancora giallo sulla morte del giovane francese di 24 anni, trovato morto ieri in un appartamento di via Gramsci a Genova. Era arrivato da pochi giorni per uno stage Erasmus Plus. Le ipotesi sulla causa del decesso vanno dal malore alla possibile assunzione di sostanze fino a un gesto estremo. Il servizio è di Anissa De Filippi.
2: Era arrivato a Genova il 5 luglio. Il 24enne, originario di Marcy-Largues, nel sud della Francia, stava partecipando a uno stage professionale di 3 settimane nell'ambito del programma Erasmus Plus, un progetto organizzato dall'associazione francese Viramonde di Montpellier in collaborazione con il circolo Arci Solidaire. Il giovane condivideva un appartamento in via Gramsci, uno dei due messi a disposizione dal progetto, insieme ad altri 3 coetanei. Lo stage, rivolto a 8 ragazzi aspiranti educatori animatori, sarebbe dovuto terminare il 25 luglio. Ieri mattina, poco dopo le 11, il responsabile dello stage ha dato l'allarme. Il 24enne non si era svegliato. Quando i soccorsi sono arrivati, il giovane era già morto da diverse ore. Sul corpo nessun segno di lesioni esterne. I ragazzi la sera prima erano usciti a divertirsi. Il 24enne era rientrato e si era messo a letto ancora vestito. Nella stanza i carabinieri hanno trovato un lungo scritto in francese, attualmente al vaglio degli inquirenti. La PM Paola Crispo ha aperto un fascicolo per morte come conseguenza di altro reato per consentire l'autopsia. La madre del ragazzo è stata avvisata tramite il consolato francese. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, un improvviso malore, l'assunzione di sostanze o un gesto estremo. Le 2 associazioni coinvolte non hanno rilasciato commenti. Resta solo il dolore per una giovane vita spezzata troppo presto.
1: E chiudiamo con la pagina della cultura degli spettacoli. Villa Tigulli Estate Rapallo 2026, rassegna curata dalla Fondazione Teatro Sociale di Camogli con la direzione artistica di Giuseppe Acquaviva, dedica il prossimo fine settimana alla musica e alla comicità. Venerdì 17 si inizia con Federico Siriani, protagonista di Un destino ridicolo, viaggio nelle atmosfere dell'universo di De André. Sabato 18 toccherà Leonardo Manera con Sincero, dove l'attore e comico milanese ripercorre oltre 40 anni di carriera tra teatro, televisione e radio, mentre domenica Andrea Di Marco e Andrea Possa in Cronista per una sera. Seguiranno un'ipotetica partita di calcio, come farebbero 2 giornalisti, ma lasciando spazio all'assurdo, alle battute, ai doppi sensi e alle situazioni imprevedibili. Quindi insomma tanto spettacolo e tanta cultura anche a Villa Tigulio, Estate Rapallo 2026, grazie al Teatro Sociale di Camogli. Era questa l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: numero unico emergenza, in che comune ha bisogno? Genova? Numero unico emergenza, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, è il numero unico di emergenza, ha bisogno?
1: Sì, guardi, è venuto giù il ponte del Morandi, è venuto giù.
0: C'è stato un crollo?
1: Sì, il ponte Morandi, è venuto giù la campata quella che ha sul fiume.
0: Allora, ponte Morandi, via Fillac quindi?
1: Sì, via Fillac, sì, la campata che è sul fiume è sulla ferrovia, è sull'Ansaldo.
0: Ma allora le passo, ci sono persone ferite?
1: Non lo so, guarda, io abito qui e ho visto venire giù il ponte, tra rimasto tutto, è venuto giù, le due campate centrali sono venute giù.
0: Allora, ponte Morandi, rimanga in linea.
2: 12.

0: È venuto giù il viadotto
1: della Morandi.
0: È venuto giù?
1: È venuto giù il viadotto della Morandi.
0: Autostrada. Sì.
1: Avete già allerte?
0: Allora, sì. Allora, viadotto, come si chiama lei?
1: Ah, mi chiamo da via Mansueto, lo vedo qua dalla finestra.
0: Allora.
1: Ora non si vede più niente.
0: Sì, passo alla polizia, rimanga lì.
1: Sì, grazie.
2: Pronto numero unico emergenza?
3: Sente, è crollato il ponte Moranto!
2: Come crollato?
3: È crollato! Come è crollato? Vai a chiedere perché è crollato! Quindi pensa a dare l'allarme subito prima che cadano un migliaio di macchine giù!

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

0: A 8 anni dalla tragedia e a 4 dall'inizio del processo, domani è attesa la sentenza per il crollo di Ponte Morandi, la lettura probabilmente nel pomeriggio. E così come ha fatto fin dal momento del crollo, Primo Canale seguirà passo passo tutto quello che accadrà domani, diretta a partire dalle 8 del mattino. Caos a Tursi nella commissione sulla sicurezza dei lavoratori del porto, Daniele Scandescenze, un rappresentante del collettivo autonomo lavoratori portuali. Dopo 2 giorni di bollino arancione, domani a Genova si passa al rosso e in Liguria è record di comuni ad alto rischio per il caldo, 171 su 234. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale, lo avete sentito dai titoli ma ovviamente lo saprete già, domani è il grande giorno della sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi, il verdetto dovrebbe essere letto dai giudici nel primo pomeriggio nell'aula magna del Tribunale. Sentiamo il servizio di Michele Varri.
1: La data di lunedì 16 luglio 2026 rimarrà nella storia come il giorno della sentenza di primo grado per i 57 imputati accusati di non aver evitato il crollo di Ponte Morandi che il 14 agosto del 2018 ha ucciso 43 persone. In aula, nell'aula magna del Tribunale di Genova, preferita alla tenda struttura perché è più capiente, alle 9.30 ci sarà l'appello dei giudici Lepri, Baldini e Polidori, che poi si chiuderanno in camera di consiglio per uscirne dopo poche ore, nel primo pomeriggio, per la lettura della sentenza. In aula ci saranno molti familiari delle vittime che da quasi 8 anni chiedono giustizia. Impossibile per ora fare previsioni sulle pene. Si ipotizzano condanne dure per i vertici di Autostrade per l'Italia, ma non così elevate come vorrebbero i magistrati, che per tutti gli imputati hanno chiesto quasi 400 anni di pena, anche se non mancheranno le assoluzioni per le posizioni più marginali. Il termometro della sentenza sarà la pena che sarà inflitta a Giovanni Castellucci, l'ex amministratore di Aspi, il super manager a cui Benetton avevano dato carta libera e su cui ruota l'intera teoria dell'accusa. Per lui, già detenuto da un anno per la strage del pullman sulla A16 di Avellino del 2013, PM Cotugno e Airoldi hanno chiesto la pena più elevata di 18 anni e 6 mesi. I magistrati dell'accusa sostengono che gli imputati, dopo aver messo in ordine negli anni 90 le pile 10 e 11 del ponte, avrebbero dovuto controllare in modo adeguato e mettere in sicurezza anche la 9, la causa del crollo, che invece allora era stata ritenuta sicura sino al 2030, sulla base di prove riflettometriche ritenute del tutto inaffidabili. Gli avvocati degli imputati si difendono dicendo che la pila 9 è crollata per colpa di un difetto di costruzione del ponte mai svelato dalle maestranze, impossibile da intercettare e scoperto solo dopo il crollo dall'analisi delle macerie nel secondo incidente probatorio.
0: Domani dalle 8 Primo Canale sarà in diretta per raccontare la lunga attesa con la voce di familiari, soccorritori e un collegamento dal Tribunale ma anche dalla Valpolcevera. Sentiamo tutto in questo servizio di Tiziano Berti.

Genova trattiene il respiro. A poche ore dalla sentenza del processo sul crollo del Ponte Morandi, la città vive una vigilia carica di dolore e attesa. Per i familiari delle 43 vittime il tempo si è fermato alle 11.36 del 14 agosto 2018. Un attimo, il rumore, il vuoto, il crollo. Poi il silenzio, un istante che ha spezzato vite e cambiato per sempre la storia della città. Dietro quel numero ci sono volti e storie. Samuele, quasi 8 anni, in viaggio con mamma e papà. Claudia e Andrea, sposati da poche settimane, appena rientrati dal viaggio di nozze con i due figli di lei, Emanuele.

0: Italia, un'immagine che è diventata il simbolo del dolore più profondo. Oggi i familiari parlano di attesa spasmodica, 8 anni di udienze, perizie e ricostruzioni. La verità, dicono, è emersa, ora deve diventare giustizia, anche se nessuna sentenza potrà restituire ciò che è stato perso. Un processo lungo e complesso con 57 imputati tra dirigenti, tecnici e funzionari. Primo Canale sarà in diretta dalle 8 con una lunga giornata dedicata alle 43 vittime, vissuta con le voci dei familiari ma anche dei soccorritori, non solo da Palazzo di Giustizia ma anche dai quartieri più colpiti, Certosa, Campasso, San Pier d'Arena. I familiari e la città non chiedono vendetta ma risposte e soprattutto di non dimenticare, perché la paura più grande oggi per i familiari è il silenzio.
1: E adesso sentiamo Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, contro le scuse dell'amministratore delegato di Autostrade arrivate alla vigilia della sentenza. Le avevamo già sentite a Primo Canale, ha detto: arrivano sempre sotto pressione, questa è una strategia.
2: Scuse fatte adesso hanno veramente un che di strategia, dal nostro punto di vista anche abbastanza mal riuscita. Ricordiamoci che nel momento del crollo, pochi giorni dopo il crollo, l'allora amministratore delegato Castellucci aveva detto: si chiede scusa se si pensano di avere delle colpe. E quindi eravamo partiti di. Poi Tomasi ha chiesto le scuse perché lei, Tiziana, lo ha sprovato, lo ha pungolato durante questa trasmissione presso di voi. Non è che lui abbia chiesto di suo, come dire, di suo intento, e quindi c'è stato una, diciamo, una sorta di sollecitazione, no? Che lei ha fatto, certo, correttamente, come deve fare un giornalista. E insomma, come dire, quegli amministratori delegati di Autostrade si sono sempre sentiti in dovere di chiedere scusa quando c'era una qualche forzatura. La forzatura di oggi è la sentenza che ci sarà domani, che comunque, pur avendo azionisti diversi, sì, pur avendo magari un management diverso, e la stessa società, non dimentichiamocelo. E quindi domani ci sarà una sentenza, capiremo come sarà questa sentenza, ma sarà un momento molto importante. E quindi le scuse andavano fatte prima. Se poi le scuse sono sincere, possono anche essere fatte ai familiari direttamente, no? A suo tempo, poi magari comunicate ufficialmente. Ma queste scuse comunicate ai giornali sanno un po' di imbiancatura tardiva, no?
1: Un verdetto, quello di domani, che i familiari delle vittime e tutta Genova, ma come tutta Italia, attendono da anni. Ma cosa si aspettano i cittadini genovesi? Credono davvero che questa sentenza possa rendere giustizia? Lo abbiamo chiesto proprio in strada ai cittadini genovesi, lo ha fatto Lucrezia Marini.
3: Sono passati 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi. Il 16 luglio è attesa la sentenza del processo, un momento cruciale per i familiari delle vittime e per tutta Genova. Siamo andati a raccogliere le voci dei genovesi per capire cosa si aspettano dal verdetto e se credono che, finalmente, sarà fatta giustizia.
4: Domani ci sarà la prima sentenza riguardo alla tragedia del Ponte Morandi. Lei cosa si aspetta?
5: Non lo so. Spero che sia una sentenza severa, in tutti questi anni è stata veramente atroce, insomma, seguire le vicende.
6: Che condanni, no? Certamente che il colpevole venga punito per quello che la legge dovrebbe fare.
7: Ma io mi aspetterei che fosse fatta giustizia, ho i miei seri dubbi che ciò avvenga, però è quello che ci auguriamo tutti.
8: È che vengano condannati i responsabili, tutti, sì, a partire dalle istituzioni fino a chi doveva controllare il ponte e non l'ha controllato. Sì.
9: La burocrazia è sempre lunga, però poi effettivamente prima o poi delle risposte servono e sono doverose, soprattutto per una tragedia di questa entità.
10: Cosa mi aspetto dalla sentenza? Sì. Che faccia giustizia, evidentemente.
11: Le solite cose che succedono in Italia. Quindi, un nulla di fatto.
12: Chi ha sbagliato paghi, ecco, ma veramente, non come all'italiana.
1: Primo Canale ha seguito la tragedia del ponte fin dai primi giorni, fin dal giorno stesso, anzi nell'archivio storico della nostra emittente su primocanale.it c'è un'intera sezione dedicata. Vediamo uno

0: dei tanti momenti drammatici di questa vicenda.
1: Numero unico emergenza, in che comune ha bisogno? Genova? Numero unico emergenza, pronto?
2: Pronto?
1: Sì, è il numero unico di emergenza, ha bisogno?
2: Sì, guardi, è venuto giù il ponte del Morandi, è venuto giù.
1: C'è stato un crollo?
2: Sì, il ponte Morandi, è venuto giù la campata quella che ha sul fiume.
1: Allora, ponte Morandi, via Fillac quindi?
2: Sì, via Fillac, sì, la campata che è sul fiume è sulla ferrovia, è sull'Ansaldo.
1: Ma allora le passo, ci sono persone ferite?
2: Non lo so, guarda, io abito qui e ho visto venire giù il ponte, è rimasto tutto, è venuto giù, le due campate centrali sono venute giù.
1: Allora, ponte Morandi, rimanga in linea.
3: È venuto giù il viadotto della Morandi.
4: È venuto giù? No?
3: È venuto giù il viadotto della Morandi. Autostrada.
4: Sì.
3: Avete già allerte?
4: Allora, sì. Allora, viadotto, come si chiama lei?
3: Ah, mi chiamo da via Mansueto, lo vedo qua dalla finestra.
4: Allora.
3: Ora non si vede più niente.
4: Sì, passo alla polizia, rimanga lì.
3: Sì, grazie.
5: Pronto, numero unico emergenza?
6: Sente, è crollato il ponte Moranto!
5: Come è crollato?
6: È crollato, come è crollato? Vai a chiedere perché è crollato. Quindi pensa a dare l'allarme subito prima che cadano un migliaio di macchine giù.
0: Caos durante la commissione consiliare a Palazzo Tursi a Genova, torna al tema legato all'istituzione dell'osservatorio permanente per la trasparenza, la sostenibilità etica e la sicurezza dei lavoratori del porto di Genova. Un rappresentante del collettivo dei portuali è andato in escandescenze, sentiamo il racconto del consigliere di Fratelli d'Italia, Nicolas Gandolfo.
7: Oggi durante la commissione consiliare, una commissione importante con ovviamente anche tutta la delicatezza del caso, io a un certo punto durante questa commissione ho voluto chiedere al presidente della commissione come mai il vice sindaco e quindi un esponente comunque della giunta fosse assente mentre dovevano poi intervenire i commissari, e questo a nostro avviso era un tema che era da attenzionare, perché non sapevamo come mai si era dovuto abbandonare l'aula, e pensiamo che comunque ogni parte politica deve avere anche la possibilità di interloquire con l'amministrazione, quindi avere anche il punto politico della giunta. Da lì non ho accettato la tenuta dell'aula da parte del presidente della commissione, e allora ho deciso, specialmente quando poi mi è stato detto che se io alzo i toni sai che cosa ti succede, quasi come se fosse una sorta di minaccia, nel senso di ti tolgo il microfono e ti tolgo la possibilità di parola. Io questo l'ho trovato veramente antidemocratico, e allora ho deciso di mia sponte abbandonare l'aula. Pertanto sono andato dove sono presenti gli uffici e dove è anche presente la presidenza per firmare il foglio firme, che è quello che dobbiamo firmare quando decidiamo di andare via dalla commissione. Ed ecco che questa persona che è andata in escandescenze ha minacciato e mi ha minacciato con ti aspetto fuori, e quindi con frasi che hanno dovuto poi trattenerlo perché aveva avuto veramente un'escandescenza e stava venendo verso di me. Io mi sono veramente spaventato, ma veramente spaventato.
0: E veniamo al caldo che non dà tregua a Genova ma in tutta la nostra regione. Oggi nel capoluogo ligure la temperatura percepita ha sfiorato per ore i 40 gradi. Domani è bollino rosso e in Liguria è record di comuni che sono ad alto rischio, 171 su 234. Dario Vassallo.
8: Quella passata a Genova è stata una delle notti più calde degli ultimi anni, una notte super tropicale con una temperatura percepita che a causa dell'umidità ha superato i 30 gradi. A solo un giorno dal bollino rosso emesso dal Ministero della Salute per giovedì 16, le ore notturne non hanno portato nessun sollievo, nessun abbassamento della colonnina di mercurio, così come non si è avvertita la brezza che caratterizza la nostra regione. Una situazione complessa, contando che anche oggi, per circa 5 ore, la città si è trovata in una situazione di paralisi meteorologica, con una temperatura fissa a 28 gradi e l'umidità ferma all'84%, corrispondente ad un Humidex, l'indice numerico utilizzato dai meteorologi canadesi per descrivere la sensazione di caldo percepita da una persona media, di 39 gradi. Temperature che non scenderanno neppure nel corso della prossima notte. Inoltre, nella giornata odierna si è raggiunto il record di comuni liguri ad alto rischio, 171 su 234. Una situazione pericolosa principalmente per la parte di popolazione over 65 e per le persone fragili. Proprio loro è dedicata

0: L'apertura dei quattro punti di prima accoglienza in quattro ospedali genovesi, il San Martino, Villa Scassi, il Galliera e l'Evangelico di Voltri. Per chi dovesse ravvisare condizioni di disagio legate ad alte temperature, è importante ricordare che l'accesso è diretto e gratuito dalle 10 alle 18, sabato e festivi compresi.
1: E veniamo al disservizi di AMT, tagli e i disservizi che i cittadini genovesi dell'area metropolitana stanno vivendo da tempo hanno portato le associazioni dei consumatori della Consulta Comunale a dichiarare lo stato di agitazione. Giovedì, domani quindi, è previsto un incontro al centro, soprattutto i tagli al servizio navebus, alla navetta del Lagaccio e il taxibus a chiamata. Ma non solo, da tempo gli utenti lamentano le corse saltate, le lunghe attese sotto il sole, le comunicazioni sugli orari dei transiti dei mezzi. Per questi motivi è stato dichiarato lo sciopero del biglietto per la giornata di venerdì 17 luglio. Ma non sono solo questi i problemi di AMT, siamo andati nella stazione della metropolitana di Sarzano a Genova, dove da mesi ormai le scale mobili sono fuori servizio. Andrea Popolano.
2: In tutto sono 123 gradini, sono quelli da fare per salire dalla piattaforma dove transitano i treni della stazione della metropolitana Sarzano-Sant'Agostino in superficie. Da tempo una buona parte delle scale mobili sono infatti fuori uso. La stazione si trova a circa 27 metri sotto l'ingresso di Piazza Sarzano, praticamente come un palazzo di 9 piani. A volte, denunciano gli utenti, anche l'ascensore si blocca e così l'alternativa è fare le scale per arrivare in Piazza Sarzano. Una situazione che va avanti da mesi, spiegano residenti e lavoratori della zona. Ancora non sono chiari i tempi di ripristino per stessa ammissione dell'azienda di trasporto pubblico. Non solo bus pieni e corse che saltano, ma anche le scale mobili della stazione più in profondità di Genova mostrano più di qualche problema. Nella stazione, che porta direttamente nei vicoli della città, la prima rampa di scale mobili funziona regolarmente. Poi però, appena si gira l'angolo per la seconda rampa, ecco la brutta sorpresa con delle transenne, loro sì, mobili, posizionate davanti alla scala immobile. L'alternativa a quel punto è l'ascensore con i suoi tempi e i suoi spazi limitati. Per i più allenati ci sono 123 gradini da fare e in cima alla piazza una cancellata chiusa, simbolo di un problema per ora senza una soluzione.
1: E veniamo alla cronaca. Un uomo di 45 anni, originario del Bangladesh, è stato accusato a Genova di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, la notte scorsa in via Cornigliano avrebbe assalito con un coccio di bottiglia un connazionale che lo stava aggredendo. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato un uomo a terra con il volto tumefatto e privo di sensi. L'altro aveva una ferita di attaglio al viso e il naso rotto. È stato trasportato all'ospedale Villa Scassi in Codice Giallo, mentre la vittima è stata trasferita al pronto soccorso del San Martino in condizioni critiche, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. È ancora giallo sulla morte del giovane francese di 24 anni, trovato morto ieri in un appartamento di via Gramsci a Genova. Era arrivato da pochi giorni per uno stage Erasmus Plus. Le ipotesi sulla causa del decesso vanno dal malore alla possibile assunzione di sostanze fino a un gesto estremo. Il servizio è di Anissa De Filippi.
3: Era arrivato a Genova il 5 luglio, il 24enne originario di Marcy-Largues nel sud della Francia stava partecipando a uno stage professionale di 3 settimane nell'ambito del programma Erasmus Plus, un progetto organizzato dall'associazione francese Viramonde di Montpellier in collaborazione con il circolo Arci Solidaire. Il giovane condivideva un appartamento in via Gramsci, uno dei due messi a disposizione dal progetto insieme ad altri 3 coetanei. Lo stage, rivolto a 8 ragazzi aspiranti educatori animatori, sarebbe dovuto terminare il 25 luglio. Ieri mattina, poco dopo le 11, il responsabile dello stage ha dato l'allarme. Il 24enne non si era svegliato. Quando i soccorsi sono arrivati, il giovane era già morto da diverse ore. Sul corpo nessun segno di lesioni esterne. I ragazzi la sera prima erano usciti a divertirsi. Il 24enne era rientrato e si era messo a letto ancora vestito. Nella stanza i carabinieri hanno trovato un lungo scritto in francese, attualmente al vaglio degli inquirenti. La PM Paola Crispo ha aperto un fascicolo per morte come conseguenza di altro reato per consentire l'autopsia. La madre del ragazzo è stata avvisata tramite il consolato francese. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, un improvviso malore, l'assunzione di sostanze o un gesto estremo. Le due associazioni coinvolte non hanno rilasciato commenti. Resta solo il dolore per una giovane vita spezzata troppo presto.
1: E chiudiamo con la pagina della cultura degli spettacoli. Villa Tiguli Estate Rapallo 2026, rassegna curata dalla Fondazione Teatro Sociale di Camogli con la direzione artistica di Giuseppe Acquaviva, dedica il prossimo fine settimana alla musica e alla comicità. Venerdì

17 si inizia con Federico Siriani, protagonista di Un destino ridicolo, viaggio nelle atmosfere dell'universo di De André. Sabato 18 toccherà Leonardo Manera con Sincero, dove l'attore comico milanese ripercorre oltre 40 anni di carriera tra teatro, televisione e radio, mentre domenica Andrea Di Marco e Andrea Possa in Cronista per una sera. Seguiranno un'ipotetica partita di calcio, come farebbero due giornalisti, ma lasciando spazio all'assurdo, alle battute, ai doppi sensi e alle situazioni imprevedibili. Quindi insomma tanto spettacolo e tanta cultura anche a Villa Tigullio, Estate Rapallo 2026, grazie al Teatro Sociale di Camogli. Era questa l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di serata.

Bentrovati amici di Primo Canale ed M Parigi di Trebi Meteo. La giornata di giovedì sarà ancora molto calda sulla Liguria, con temperature massime diffusamente prossime ai 30-32 gradi e con alto livello di umidità. Per il resto il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma non sempre dovunque, difatti fresche correnti oceaniche permetteranno localizzati rovesci. Informazione dapprima: nelle zone interne dell'area di Ponente qualche effetto entro sera riuscirà a raggiungere anche il tratto costiero. Più nel dettaglio ciascuna località. Su Imperia, tempo per lo più soleggiato, locali disturbi nelle zone più interne. Temperature massime attorno ai 30-32 gradi, il caldo si farà sentire in giornata ma anche nella notte all'alba. Analoga condizione anche su Savona, il sole sarà prevalente sì, ma dal tardo pomeriggio sera locali disturbi inizieranno a presentarsi nell'entroterra, poi gradualmente si spingeranno sul tratto costiero entro sera. La ventilazione sarà debole o assente. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui il sole sarà prevalente inizio giornata, poi dal pomeriggio sera locali disturbi saranno possibili non solo nelle zone interne, ma anche con punte massime di 30-32 gradi. Uno sguardo al Tigullio, anche qui sole e caldo protagonisti. Il tempo sarà asciutto, stabile sul territorio, con temperature massime attorno ai 30-32 gradi. Vi segnalo che anche i valori minimi non saranno inferiori ai 26-27 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà sullo Spezzino. Anche qui tempo stabile, asciutto, cieli sereni limpidi, caldo intenso, con temperature massime accompagnate da un'afa accentuata. Ci attenderà poi una giornata di venerdì con tempo stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato. La ventilazione sarà debole o assente, le temperature non subiranno particolari variazioni, resteranno prossime ai 30-32 gradi, ma con alto livello di umidità. Per sapere quando si attenuerà questo gran caldo, vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: A 8 anni dalla tragedia e a 4 dall'inizio del processo, domani è attesa la sentenza per il crollo di Ponte Morandi, la lettura probabilmente nel pomeriggio. E così come ha fatto fin dal momento del crollo, Primo Canale seguirà passo passo tutto quello che accadrà domani, diretta a partire dalle 8 del mattino. Caos a Tursi nella commissione sulla sicurezza dei lavoratori del porto, Dainen Descandescenze, un rappresentante del collettivo autonomo lavoratori portuali. Dopo 2 giorni di bollino arancione, domani a Genova si passa al rosso e in Liguria è record di comuni ad alto rischio per il caldo, 171 su 234. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale, lo avete sentito dai titoli, ma ovviamente lo sapete.
1: Bentrovati amici di Primo Canale ed Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di giovedì sarà ancora molto calda sulla Liguria, con temperature massime diffusamente prossime ai 30-32 gradi e con alto livello di umidità. Per il resto il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma non sempre dovunque, difatti fresche correnti oceaniche permetteranno localizzati rovesci. Informazione dapprima nelle zone interne dell'area di Ponente, qualche effetto entro sera riuscirà a raggiungere anche il tratto costiero. Più nel dettaglio ciascuna località. Su Imperia, tempo per lo più soleggiato, locali disturbi nelle zone più interne. Temperature massime attorno ai 30-32 gradi, il caldo si farà sentire in giornata ma anche nella notte all'alba. Analoga condizione anche su Savona, il sole sarà prevalente sì, ma dal tardo pomeriggio sera locali disturbi inizieranno a presentarsi nell'entroterra, poi gradualmente si spingeranno sul tratto costiero entro sera. La ventilazione sarà debole o assente. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui il sole sarà prevalente inizio giornata, poi dal pomeriggio sera locali disturbi saranno possibili non solo nelle zone interne ma anche sul litorale. Il caldo si farà sentire con punte massime di 30-32 gradi. Uno sguardo al Tigullio, anche qui sole e caldo protagonisti, il tempo sarà asciutto, stabile sul territorio, con temperature massime attorno ai 30-32 gradi, vi segnalo che anche i valori minimi non saranno inferiori ai 26-27 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà sullo Spezzino, anche qui tempo stabile, asciutto, cieli sereni limpidi, caldo intenso con temperature massime accompagnate da un'AF accentuata. Ci attenderà poi una giornata di venerdì con tempo stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato. La ventilazione sarà debole o assente, le temperature non subiranno particolari variazioni, resteranno prossime ai 30-32 gradi ma con alto livello di umidità. Per sapere quando si attenuerà questo gran caldo vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
3: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, logistica.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
5: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
6: Io scelgo Palsi. Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
8: Quando si dona,
9: i colori non contano.

0: aspettano.
1: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Mi sento male. Mi sento male. Mi sento

0: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99€. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Bentrovati amici di Primo Canale ed Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di giovedì sarà ancora molto calda sulla Liguria, con temperature massime diffusamente prossime ai 30-32 gradi e con alto livello di umidità. Per il resto il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma non sempre dovunque, difatti fresche correnti oceaniche permetteranno localizzati rovesci. Informazione dapprima nelle zone interne dell'area di Ponente, qualche effetto entro sera riuscirà a raggiungere anche il tratto costiero. Più nel dettaglio ciascuna località. Su Imperia, tempo per lo più soleggiato, locali disturbi nelle zone più interne. Temperature massime attorno ai 30-32 gradi, il caldo si farà sentire in giornata ma anche nella notte all'alba. Analoga condizione anche su Savona, il sole sarà prevalente sì, ma dal tardo pomeriggio sera locali disturbi inizieranno a presentarsi nell'entroterra, poi gradualmente si spingeranno sul tratto costiero entro sera. La ventilazione sarà debole o assente. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui il sole sarà prevalente a inizio giornata, poi dal pomeriggio sera locali disturbi saranno possibili non solo nelle zone interne ma anche sul litorale. Il caldo si farà sentire con punte massime di 30-32 gradi. Uno sguardo al Tigullio, anche qui sole e caldo protagonisti, il tempo sarà asciutto, stabile sul territorio, con temperature massime attorno ai 30-32 gradi. Vi segnalo che anche i valori minimi non saranno inferiori ai 26-27 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà sullo Spezzino, anche qui tempo stabile, asciutto, cieli sereni limpidi, caldo intenso con temperature massime accompagnate da un'AF accentuata. Ci attenderà poi una giornata di venerdì con tempo stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato. La ventilazione sarà debole o assente, le temperature non subiranno particolari variazioni, resteranno prossime ai 30-32 gradi ma con alto livello di umidità. Per sapere quando si attenuerà questo gran caldo vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro.
2: Some

0: Poche ore alla sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi e proprio a poche ore sono arrivate delle scuse attraverso una lettera di Autostrade pubblicata un po' su quasi tutti i giornali oggi, e parto da qui nell'andare a salutare Egle Possetti, presidente del comitato vittime Ponte Morandi, per un suo commento. Possetti, intanto buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Il commento, insomma, è abbastanza di incredulità, perché alla vigilia della sentenza vedere scritta questo comunicato da parte dell'amministratore delegato ci ha lasciati veramente perplessi. Perché l'amministratore delegato è stato nominato diversi mesi fa, più di un anno fa, e quindi dal nostro punto di vista, entrando nell'analisi della situazione della società che andava ad amministrare, probabilmente avrebbe dovuto fare in quel momento le scuse, unendole ad un programma, diciamo, da lui gestito, approvato per contro quello che era il sistema pre-crollo. E quindi le scuse fatte adesso hanno veramente un che di strategia, dal nostro punto di vista anche abbastanza mal riuscita.
0: Tra l'altro, scuse che voi avevate già definito tardive quando l'allora amministratore delegato Tomasi, proprio nei nostri studi 2 anni fa, aveva già in qualche modo chiesto scusa a voi familiari.
1: Sì, esattamente, perché ricordiamoci che nel momento del crollo, pochi giorni dopo il crollo, l'allora amministratore delegato Castellucci aveva detto: si chiede scusa se si pensano di avere delle colpe. E quindi eravamo partiti di. Poi Tomasi ha chiesto le scuse perché lei, Tiziana, lo ha sprovato, lo ha pungolato durante questa trasmissione presso di voi. Non è che lui abbia chiesto di suo, come dire, di suo intento, e quindi c'è stato una, diciamo, una sorta di sollecitazione, no? Che lei ha fatto, certo, correttamente, come deve fare un giornalista. E insomma, come dire, quegli amministratori delegati di Autostrade si sono sempre sentiti in dovere di chiedere scusa quando c'era una qualche forzatura. La forzatura di oggi è la sentenza che ci sarà domani, che comunque, pur avendo azionisti diversi, pur avendo magari un management diverso, è la stessa società, non dimentichiamocelo. E quindi domani ci sarà una sentenza, capiremo come sarà questa sentenza, ma sarà un momento molto importante. E quindi le scuse andavano fatte prima. Se poi le scuse sono sincere, possono anche essere fatte ai familiari direttamente, no? A suo tempo, poi magari comunicate ufficialmente, ma queste scuse comunicate ai giornali sanno un po' di imbiancatura tardiva, no? Come la
0: certo,
1: definiamo,
0: perché lei dice potevano comunque contattare me come presidente del comitato, contattare gli altri familiari e poi semmai avremmo dato notizia, non che io stamattina apro i giornali o meglio accendo il telefono, guardo tutte le notifiche che mi stanno arrivando per capire che c'era questa lettera con queste parole.
1: Sì, questo sicuramente. Poi dal nostro punto di vista non è esattamente il momento giusto. Poi qualcuno dirà: vabbè, ma almeno ve l'hanno fatte. Ma le hanno fatte non per voler bene, per un rispetto verso di noi, le hanno fatte perché probabilmente hanno ritenuto di doverle fare, ma sicuramente non per motivazioni affettive o di umana comprensione verso di noi.
0: Anche perché, Possetti, lo abbiamo ripetuto tante volte in questi anni, per voi quella ricerca di verità e giustizia e soprattutto

0: il desiderio che non accada mai più in Italia una tragedia come quella che ha colpito i vostri familiari è quella che vi sta spingendo in tutti questi anni ed è quella che continuerà anche domani dopo questa sentenza di primo grado. E su questo, quando lei fa riferimento ai piani della società per il miglioramento della sicurezza, per la prevenzione, per le infrastrutture, ho capito bene, no?
1: Esatto. Esattamente, perché uno dei nostri scopi principali, oltre a quello di seguire il processo, cercare di avere giustizia, cercare di far funzionare il memoriale, è quello di andare a cercare la prevenzione. Nel nostro piccolo, fare il possibile per stimolare la prevenzione, per fare in modo che nessuno debba più patire quello che abbiamo patito noi in questi anni. E quindi si va in quel senso. Per cui quello che dicevamo nel comunicato, deve esserci la scusa, ma parallelamente devono spiegare ai cittadini, che sono comunque i proprietari del 51% di quella società, devono spiegare ai cittadini cosa è cambiato realmente dal crollo ad oggi in quelle che sono le politiche preventive, le politiche manutentive della società. È quello che noi vogliamo sapere, ma non solo noi. Sapesse stamattina quante persone mi hanno scritto sui social e anche personalmente dicendo che erano scandalizzate da questa lettera, da questo comunicato di Autostrade. E le persone, voglio dire, hanno il cervello per ragionare, no? E certo. Quindi capiscono anche certe situazioni. Per quello che dico, che dal mio punto di vista non è stata una bella mossa neanche per loro.
0: Bossetti, la giornata di domani si avvicina, ovviamente la vivremo insieme a voi. C'è, diciamo, un'attenzione che sta crescendo anche di quella stampa nazionale che forse voi in questi anni avete più volte detto a volte si dimentica un po' di noi, solo in alcuni momenti c'è.
1: Sì, sicuramente in questi anni c'è stato un'attenzione enorme a livello locale, perché a livello locale voi in primis, ma anche altri organi di stampa e di, diciamo, televisivi, hanno dato molto risalto. A livello nazionale ci sono state ovviamente delle inchieste importanti, ricordiamo anche quella di Report, altri tipi di attività, però costantemente su questa vicenda non c'è stata l'attenzione che dal nostro punto di vista sarebbe stato necessario. Questo l'abbiamo sempre detto. È vero che ci sono molti argomenti, molte criticità, molte difficoltà, ma ogni tanto due parole in qualche telegiornale, in qualche trasmissione con contenuti informativi su come stava procedendo la vicenda del Morandi, noi ce lo saremmo aspettato. Per la rilevanza che questa vicenda ha, non solo per noi familiari, ma per la nostra nazione.
0: Assolutamente. Lei che cosa si aspetta per la giornata di domani, in conclusione, Bossetti? E che cosa si auspica?
1: Mi aspetto una giornata complicata, perché lo sarà, perché sarà una giornata lunga e emozionante, perché da tanto tempo noi aspettiamo questo giorno che verrà domani, non solo noi ma anche tanti cittadini che, insomma, in qualche modo sono stati coinvolti, e qualche cittadino che vuole il bene pubblico, no? Quindi tante persone. E sarà complicata, perché ovviamente dovremo capire quello che saranno le scelte dei giudici, che ovviamente noi rispetteremo. Potremmo anche magari non essere completamente soddisfatti, quello lo vedremo domani, però chiaramente rispetteremo quello che è stato il loro lavoro, e come abbiamo rispettato in questi anni il lavoro di tutti, perché lo devo dire, non è per vantarci, ma abbiamo avuto un grande rispetto e un grande modo di comportarci dignitoso, che assicuro che poteva non essere facile con una vicenda come la nostra. E quindi noi abbiamo sempre avuto il massimo rispetto di chi ha lavorato in questa vicenda, di tutti coloro che sono intervenuti, e ce l'avremo anche domani.

0: chiaro che speriamo in una sentenza che porti nelle figure importanti delle pene importanti, perché è nelle figure di tutti e tre i filoni, di ASPI, di SPEA e della parte ministeriale, perché tutti i filoni devono essere coinvolti in quelle che sono le responsabilità per la vicenda.
1: Grazie, grazie ad Egle Possetti. Noi ci saremo con una giornata dedicata in primis ovviamente alle 43 vittime, come sempre, perché per noi di Primo Canale non sono solo un numero, ci sono le storie che abbiamo raccontato, ci sono i loro volti e mi preme insomma sottolineare come sempre voi non abbiate mai chiesto vendetta, ma verità e giustizia per i vostri cari. Grazie ad Egle Possetti, grazie. Ci vediamo domani.
0: Grazie a voi, buona giornata.

0: A 8 anni dalla tragedia e a 4 dall'inizio del processo, domani è attesa la sentenza per il crollo di Ponte Morandi, la lettura probabilmente nel pomeriggio. E così come ha fatto fin dal momento del crollo, Primo Canale seguirà passo passo tutto quello che accadrà domani, diretta a partire dalle 8 del mattino. Caos a Tursi nella commissione sulla sicurezza dei lavoratori del porto, Dainen Descandescenze, un rappresentante del collettivo autonomo lavoratori portuali. Dopo 2 giorni di bollino arancione, domani a Genova si passa al rosso e in Liguria è record di comuni ad alto rischio per il caldo, 171 su 234. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale, lo avete sentito dai titoli ma ovviamente lo saprete già, domani è il grande giorno della sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi, il verdetto dovrebbe essere letto dai giudici nel primo pomeriggio nell'aula magna del Tribunale. Sentiamo il servizio di Michele Varri.
1: La data di lunedì 16 luglio 2026 rimarrà nella storia come il giorno della sentenza di primo grado per i 57 imputati accusati di non aver evitato il crollo di Ponte Morandi che il 14 agosto del 2018 ha ucciso 43 persone. In aula, nell'aula magna del Tribunale di Genova, preferita alla tenda struttura perché più capiente, alle 9.30 ci sarà l'appello dei giudici Lepri, Baldini e Polidori, che poi si chiuderanno in camera di consiglio per uscirne dopo poche ore, nel primo pomeriggio, per la lettura della sentenza. In aula ci saranno molti familiari delle vittime che da quasi 8 anni chiedono giustizia. Impossibile per ora fare previsioni sulle pene. Si ipotizzano condanne dure per i vertici di Autostrade per l'Italia, ma non così elevate come vorrebbero i magistrati, che per tutti gli imputati hanno chiesto quasi 400 anni di pena, anche se non mancheranno le assoluzioni per le posizioni più marginali. Il termometro della sentenza sarà la pena che sarà inflitta a Giovanni Castellucci, l'ex amministratore di Aspi, il super manager a cui Benetton avevano dato carta libera e su cui ruota l'intera teoria dell'accusa. Per lui, già detenuto da un anno per la strage del pullman sulla A16 di Avellino del 2013, PM Cotugno e Airoldi hanno chiesto la pena più elevata di 18 anni e 6 mesi. I magistrati dell'accusa sostengono che gli imputati, dopo aver messo in ordine negli anni 90 le pile 10 e 11 del ponte, avrebbero dovuto controllare in modo adeguato e mettere in sicurezza anche la 9, la causa del crollo, che invece allora era stata ritenuta sicura sino al 2030, sulla base di prove riflettometriche ritenute del tutto inaffidabili. Gli avvocati degli imputati si difendono dicendo che la pila 9 è crollata per colpo di un difetto di costruzione del ponte mai svelato dalle maestranze, impossibile da intercettare e scoperto solo dopo il crollo dall'analisi delle macerie nel secondo incidente probatorio.
0: Domani dalle 8 Primo Canale sarà in diretta per raccontare la lunga attesa con la voce di familiari, soccorritori e un collegamento dal Tribunale ma anche dalla Valpolcevera. Sentiamo tutto in questo servizio di Tiziano Berti.
2: Genova trattiene il respiro. A poche ore dalla sentenza del processo sul crollo del Ponte Morandi, la città vive una vigilia carica di dolore e attesa. Per i familiari delle 43 vittime il tempo si è fermato alle 11.36 del 14 agosto 2018. Un attimo, il rumore, il vuoto, il crollo. Poi il silenzio, un istante che ha spezzato vite e cambiato per sempre la storia della città. Dietro quel numero ci sono volti e storie. Samuele, quasi 8 anni, in viaggio con mamma e papà. Claudia e Andrea, sposati da poche settimane, appena rientrati dal viaggio di nozze con i 2 figli di lei, Emanuele e Camilla. Famiglie, sogni, quotidianità, cancellati in un attimo. E poi Mirko, 30 anni, al lavoro sotto il ponte. Sua madre Paola per 5 giorni e 5 notti accanto alle macerie, senza mai andare via. Un'immagine che è diventata

0: diventata il simbolo del dolore più profondo. Oggi i familiari parlano di attesa spasmodica, 8 anni di udienze, perizie e ricostruzioni. La verità, dicono, è emersa, ora deve diventare giustizia, anche se nessuna sentenza potrà restituire ciò che è stato perso. Un processo lungo e complesso con 57 imputati tra dirigenti, tecnici e funzionari. Primo Canale sarà in diretta dalle 8 con una lunga giornata dedicata alle 43 vittime, vissuta con le voci dei familiari ma anche dei soccorritori, non solo da Palazzo di Giustizia ma anche dai quartieri più colpiti, Certosa, Campasso, San Pier d'Arena. I familiari e la città non chiedono vendetta ma risposte e soprattutto di non dimenticare, perché la paura più grande oggi per i familiari è il silenzio.
1: E adesso sentiamo Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, contro le scuse dell'amministratore delegato di Autostrade arrivate alla vigilia della sentenza. Le avevamo già sentite a Primo Canale, ha detto: arrivano sempre sotto pressione, questa è una strategia.
2: Scuse fatte adesso hanno veramente un che di strategia, dal nostro punto di vista anche abbastanza mal riuscita. Ricordiamoci che nel momento del crollo, pochi giorni dopo il crollo, l'allora amministratore delegato Castellucci aveva detto: si chiede scusa se si pensano di avere delle colpe. E quindi eravamo partiti di... Poi Tomasi ha chiesto le scuse perché lei, Tiziana, lo ha sprovato, lo ha pungolato durante questa trasmissione presso di voi. Non è che lui l'abbia chiesto di suo, come dire, di suo intento, e quindi c'è stato una, diciamo, una sorta di sollecitazione, no? Che lei ha fatto, certo, correttamente, come deve fare un giornalista. E insomma, come dire, quegli amministratori delegati di Autostrade si sono sempre sentiti in dovere di chiedere scusa quando c'era una qualche forzatura. La forzatura di oggi è la sentenza che ci sarà domani, che comunque, pur avendo azionisti diversi, sì, pur avendo un management diverso, è la stessa società, non dimentichiamocelo. E quindi domani ci sarà una sentenza, capiremo come sarà questa sentenza, ma sarà un momento molto importante. E quindi le scuse andavano fatte prima. Se poi le scuse sono sincere, possono anche essere fatte ai familiari direttamente, no? A suo tempo, poi magari comunicate ufficialmente. Ma queste scuse comunicate ai giornali sanno un po' di imbiancatura tardiva, no?
1: Un verdetto, quello di domani, che i familiari delle vittime e tutta Genova, ma come tutta Italia, attendono da anni. Ma cosa si aspettano i cittadini genovesi? Credono davvero che questa sentenza possa rendere giustizia? Lo abbiamo chiesto proprio in strada ai cittadini genovesi, lo ha fatto Lucrezia Marini.
3: Sono passati 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi. Il 16 luglio è attesa la sentenza del processo, un momento cruciale per i familiari delle vittime e per tutta Genova. Siamo andati a raccogliere le voci dei genovesi per capire cosa si aspettano dal verdetto e se credono che, finalmente, sarà fatta giustizia.
4: Domani ci sarà la prima sentenza riguardo alla tragedia del Ponte Morandi. Lei cosa si aspetta?
5: Non lo so. Spero che sia una sentenza severa. In tutti questi anni è stata veramente atroce, insomma, seguire le vicende.
6: Beh, che condanni, no?
7: Certamente che il colpevole venga punito per quello che la legge dovrebbe fare.
8: Ma io mi aspetterei che fosse fatta giustizia, ho i miei seri dubbi che ciò avvenga, però è quello che ci auguriamo tutti.
9: È che vengano condannati i responsabili, tutti, sì, a partire dalle istituzioni fino a chi doveva controllare il ponte e non l'ha controllato. Sì.
10: La burocrazia è sempre lunga, però poi effettivamente prima o poi delle risposte servono e sono doverose, soprattutto per una tragedia di questa entità.
11: Cosa mi aspetto dalla sentenza? Sì. Che faccia giustizia, evidentemente.
12: Le solite cose che succedono in Italia. Quindi, un nulla di fatto.
13: Chi ha sbagliato paghi, ecco, ma veramente, non come all'italiana.
1: Primo Canale ha seguito la tragedia del ponte fin dai primi giorni, fin dal giorno stesso, anzi nell'archivio storico della nostra emittente su primocanale.it c'è un'intera sezione dedicata. Vediamo uno dei tanti momenti drammatici.

0: drammatici di questa vicenda.
1: Unica emergenza, in che comune ha bisogno? Genova? Numero unico emergenza, pronto?
2: Pronto?
1: Sì, è il numero unico di emergenza, ha bisogno?
2: Sì, guardi, è venuto giù il ponte del Morandi, è venuto giù.
1: C'è stato un crollo?
2: Sì, il ponte Morandi, è venuto giù la campata quella che ha sul fiume.
1: Allora, ponte Morandi, via Fillac quindi?
2: Via Fillac, sì, la campata che è sul fiume è sulla ferrovia, è sull'Ansaldo.
1: Ma allora le passo, ci sono persone ferite?
2: Non lo so, guarda, io abito qui e ho visto venire giù il ponte, è tremato tutto, è venuto giù, le due campate centrali sono venute giù.
1: Allora, ponte Morandi, rimanga in linea.
3: È venuto giù il viadotto della Morandi.
4: È venuto giù?
3: È venuto giù il viadotto della Morandi.
4: Autostrada,
3: sì. Avete già allerte?
4: Allora, sì. Allora, viadotto, come si chiama lei?
3: Ah, mi chiamo da via Mansueto, lo vedo qua dalla finestra.
4: Allora.
3: Ora non si vede più niente.
4: Sì, passo alla polizia, rimanga lì.
3: Sì, grazie.
5: Pronto numero unico emergenza?
6: E sente, è crollato il ponte Moranto!
5: Come è crollato?
6: È crollato! Come è crollato? Vai a chiedere perché è crollato! Quindi pensi a dare l'allarme subito prima che cadano un migliaio di macchine giù!
0: Caos durante la commissione consiliare a Palazzo Tursi a Genova, torna al tema legato all'istituzione dell'osservatorio permanente per la trasparenza, la sostenibilità etica e la sicurezza dei lavoratori del porto di Genova. Un rappresentante del collettivo dei portuali è andato in escandescenze, sentiamo il racconto del consigliere di Fratelli d'Italia, Nicolas Gandolfo.
7: Oggi durante la commissione consiliare, una commissione importante con ovviamente anche tutta la delicatezza del caso, io a un certo punto durante questa commissione ho voluto chiedere al presidente della commissione come mai il vice sindaco e quindi un esponente comunque della giunta fosse assente mentre dovevano poi intervenire i commissari, e questo a nostro avviso era un tema che da attenzionare, perché non sapevamo come mai si era dovuto abbandonare l'aula, e pensiamo che comunque ogni parte politica deve avere anche la possibilità di interloquire con l'amministrazione, quindi avere anche il punto politico della giunta. Da lì non ho accettato la tenuta dell'aula da parte del presidente della commissione, e allora ho deciso, specialmente quando poi mi è stato detto che se io alzo i toni sai che cosa ti succede, quasi come se fosse una sorta di minaccia, nel senso di ti tolgo il microfono e ti tolgo la possibilità di parola. Io questo l'ho trovato veramente antidemocratico, e allora ho deciso di mia sponte abbandonare l'aula. Pertanto sono andato dove sono presenti gli uffici e dove è anche presente la presidenza per firmare il foglio firme, che è quello che dobbiamo firmare quando decidiamo di andare via dalla commissione. Ed ecco che questa persona che è andata in escandescenze ha minacciato, e mi ha minacciato con ti aspetto fuori, e quindi con frasi che hanno dovuto poi trattenerlo perché aveva avuto veramente un'escandescenza e stava venendo verso di me. Io mi sono veramente spaventato, ma veramente spaventato.
0: E veniamo al caldo che non dà tregua a Genova ma in tutta la nostra regione. Oggi nel capoluogo Ligure la temperatura percepita ha sfiorato per ore i 40 gradi. Domani è bollino rosso e in Liguria è record di comuni che sono ad alto rischio, 171 su 234. Dario Vassallo.
8: Quella passata a Genova è stata una delle notti più calde degli ultimi anni, una notte super tropicale con una temperatura percepita che a causa dell'umidità ha superato i 30 gradi. A solo un giorno dal bollino rosso emesso dal Ministero della Salute per giovedì 16, le ore notturne non hanno portato nessun sollievo, nessun abbassamento della colonnina di mercurio, così come non si è avvertita la brezza che caratterizza la nostra regione. Una situazione complessa, contando che anche oggi, per circa 5 ore, la città si è trovata in una situazione di paralisi meteorologica, con una temperatura fissa a 28 gradi e l'umidità ferma all'84%, corrispondente ad un Humidex, l'indice numerico utilizzato dai meteorologi canadesi per descrivere la sensazione di caldo percepita da una persona media, di 39 gradi. Temperature che non scenderanno neppure nel corso della prossima notte. Inoltre, nella giornata odierna si è raggiunto il record di comuni liguri ad alto rischio, 171 su 200. 1.134. Una situazione pericolosa principalmente per la parte di popolazione over 65 e per le persone fragili. Proprio a loro è dedicata l'apertura dei quattro punti di

0: prima accoglienza in 4 ospedali genovesi, il San Martino, Villa Scassi, il Galliera e l'Evangelico di Voltri. Per chi dovesse ravvisare condizioni di disagio legate ad alte temperature, è importante ricordare che l'accesso è diretto e gratuito dalle 10 alle 18, sabato e festivi compresi.
1: E veniamo al disservizi di AMT, i tagli e i disservizi che i cittadini genovesi dell'area metropolitana stanno vivendo da tempo hanno portato le associazioni dei consumatori della Consulta Comunale a dichiarare lo stato di agitazione. Giovedì, domani quindi, è previsto un incontro al centro, soprattutto i tagli al servizio navebus, alla navetta del Lagaccio e il taxibus a chiamata. Ma non solo, da tempo gli utenti lamentano le corse saltate, le lunghe attese sotto il sole, le comunicazioni sugli orari dei transiti dei mezzi. Per questi motivi è stato dichiarato lo sciopero del biglietto per la giornata di venerdì 17 luglio. Ma non sono solo questi i problemi di AMT, siamo andati nella stazione della metropolitana di Sarzano a Genova, dove da mesi ormai le scale mobili sono fuori servizio. Andrea Popolano.
2: In tutto sono 123 gradini, sono quelli da fare per salire dalla piattaforma dove transitano i treni della stazione della metropolitana Sarzano-Sant'Agostino in superficie. Da tempo una buona parte delle scale mobili sono infatti fuori uso. La stazione si trova a circa 27 metri sotto l'ingresso di Piazza Sarzano, praticamente come un palazzo di 9 piani. A volte, denunciano gli utenti, anche l'ascensore si blocca e così l'alternativa è fare le scale per arrivare in Piazza Sarzano. Una situazione che va avanti da mesi, spiegano residenti e lavoratori della zona. Ancora non sono chiari i tempi di ripristino per stessa ammissione dell'azienda di trasporto pubblico. Non solo bus pieni e corse che saltano, ma anche le scale mobili della stazione più in profondità di Genova mostrano più di qualche problema. Nella stazione, che porta direttamente nei vicoli della città, la prima rampa di scale mobili funziona regolarmente. Poi però, appena si gira l'angolo per la seconda rampa, ecco la brutta sorpresa con delle transenne, loro sì, mobili, posizionate davanti alla scala immobile. L'alternativa a quel punto è l'ascensore con i suoi tempi e i suoi spazi limitati. Per i più allenati ci sono 123 gradini da fare e in cima alla piazza una cancellata chiusa, simbolo di un problema per ora senza una soluzione.
1: E veniamo alla cronaca. Un uomo di 45 anni, originario del Bangladesh, è stato accusato a Genova di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, la notte scorsa in via Cornigliano avrebbe assalito con un coccio di bottiglia un connazionale che lo stava aggredendo. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato un uomo a terra con il volto tumefatto e privo di sensi. L'altro aveva una ferita di attaglio al viso e il naso rotto. È stato trasportato all'ospedale Villa Scassi in Codice Giallo, mentre la vittima è stata trasferita al pronto soccorso del San Martino in condizioni critiche, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. È ancora giallo sulla morte del giovane francese di 24 anni, trovato morto ieri in un appartamento di via Gramsci a Genova. Era arrivato da pochi giorni per uno stage Erasmus Plus. Le ipotesi sulla causa del decesso vanno dal malore alla possibile assunzione di sostanze fino a un gesto estremo. Il servizio è di Anissa De Filippi.
3: Era arrivato a Genova il 5 luglio, il 24enne originario di Marcy-Largues nel sud della Francia stava partecipando a uno stage professionale di 3 settimane nell'ambito del programma Erasmus Plus, un progetto organizzato dall'associazione francese Viramonde di Montpellier in collaborazione con il circolo Arci Solidaire. Il giovane condivideva un appartamento in via Gramsci, uno dei due messi a disposizione dal progetto insieme ad altri 3 coetanei. Lo stage, rivolto a 8 ragazzi aspiranti educatori animatori, sarebbe dovuto terminare il 25 luglio. Ieri mattina, poco dopo le 11, il responsabile dello stage ha dato l'allarme. Il 24enne non si era svegliato. Quando i soccorsi sono arrivati, il giovane era già morto da diverse ore. Sul corpo nessun segno di lesioni esterne. I ragazzi la sera prima erano usciti a divertirsi. Il 24enne era rientrato e si era messo a letto ancora vestito. Nella stanza i carabinieri hanno trovato un lungo scritto in francese, attualmente al vaglio degli inquirenti. La PM Paola Crispo ha aperto un fascicolo per morte come conseguenza di altro reato per consentire l'autopsia. La madre del ragazzo è stata avvisata tramite il consolato francese. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, un improvviso malore, l'assunzione di sostanze o un gesto estremo. Le 2 associazioni coinvolte non hanno rilasciato commenti. Resta solo il dolore per una giovane vita spezzata troppo presto.
1: E chiudiamo con la pagina della cultura degli spettacoli. Villa Tigulia Estate Rapallo 2026, rassegna curata dalla Fondazione Teatro Sociale di Camogli con la direzione artistica di Giuseppe Acquaviva, dedica il prossimo fine settimana alla musica e alla comicità. Venerdì 17 si inizia con

Federico Siriani, protagonista di Un destino ridicolo, viaggio nelle atmosfere dell'universo di De André. Sabato 18 toccherà Leonardo Manera con Sincero, dove l'attore comico milanese ripercorre oltre 40 anni di carriera tra teatro, televisione e radio, mentre domenica Andrea Di Marco e Andrea Possa in Cronista per una sera. Seguiranno un'ipotetica partita di calcio, come farebbero due giornalisti, ma lasciando spazio all'assurdo, alle battute, ai doppi sensi e alle situazioni imprevedibili. Quindi, insomma, tanto

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
2: Madre, quando si dona?
3: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
1: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Il viadotto è crollato. Esso, come noto, non era solo un pezzo importante di autostrada, ma una via necessaria per la vita quotidiana di molti, un'arteria essenziale per lo sviluppo della città. Genova, però, non si arrende. L'anima del suo popolo in questi giorni è attraversata da mille pensieri e sentimenti, ma continuerà a lottare, come altre volte. Noi genovesi sapremo trarre dal nostro cuore il meglio, sapremo spremere quanto di buono e generoso vive in noi e che spesso resta riservato, quasi nascosto, schivo.

0: Se tu scoprissi che non siamo soli, se qualcuno ti mostrasse, te lo dimostrasse, questo ti spaventerebbe.
1: Se ci sono registi che invecchiando diventano più cinici, Steven Spielberg sembra invece procedere nella direzione opposta. Ogni film lo porta più vicino a una forma quasi radicale di fiducia nell'umanità. Disclosure Day è probabilmente il suo film più apertamente idealista dei tempi di E.T., un thriller fantascientifico costruito come una domanda morale travestita da blockbuster. La premessa è quella della grande narrativa paranoica americana. Governi, corporation, documenti segreti, presenze extraterrestri occultate per decenni. Ma Spielberg e lo sceneggiatore David Koepp non sono realmente interessati agli alieni. Gli alieni sono solo il pretesto. La vera domanda è un'altra. Cosa succede a una società che si trova improvvisamente davanti a una verità impossibile da negare? Il film segue due percorsi destinati a convergere. Da una parte, Daniel Kellner, giovane analista di sicurezza informatica che rischia la vita per denunciare le malefatte di una misteriosa corporazione chiamata Wordex. Dall'altra, Margaret Fairchild, una meteorologa televisiva che inizia a manifestare fenomeni inspiegabili

0: Riesce a parlare russo e coreano senza rendersene conto, legge nel pensiero del vigile che la ferma mentre va al lavoro, apparentemente collegati a un'intelligenza extraterrestre. Attorno a loro orbitano figure tipicamente spielbergiane, uomini che dubitano, donne che credono, burocrati che nascondono, bambini che non hanno mai smesso di guardare il cielo. Alla fine le vite e i destini di Daniel e Margaret finiranno per intrecciarsi. Disclosure Day non assomiglia tanto a incontri ravvicinati del terzo tipo quanto a una versione sentimentale di X-Files. C'è paranoia, c'è fuga, c'è persino una certa ossessione per le cospirazioni governative. Ma laddove la cultura contemporanea tende a vedere il complotto come una prova dell'inevitabile corruzione del potere, Spielberg continua ostinatamente a cercare la possibilità della redenzione. Una fiducia quasi ingenua e persino anacronistica. Il film non è perfetto, soffre a tratti di un'eccessiva verbosità perché la sceneggiatura accumula idee più velocemente di quanto riesca a svilupparle. Alcuni passaggi sulla tecnologia, sui media e sulla diffusione delle informazioni sembrano appartenere a un'epoca precedente social network. È come se Spielberg guardasse il XXI secolo attraverso gli occhiali del Novecento. Forse un limite, forse una forma di resistenza culturale. Ma ciò che resta impresso non è la logica della trama, è il finale. Senza rivelarlo, possiamo dire che Spielberg compie una scelta che pochissimi registi di film mainstream oggi avrebbero il coraggio di fare. Sostituisce il cinismo con la meraviglia. Non l'ottimismo superficiale, ma una meraviglia adulta, consapevole delle ferite del mondo e tuttavia incapace di rinunciare alla speranza. Se The Fablemans era il film di un uomo che guardava il proprio passato, Disclosure Day sembra quello di un uomo che guarda al futuro e decide, contro ogni evidenza, di continuare a credere nelle persone. Non raggiunge le vette di E.T., AI, intelligenza artificiale o incontri ravvicinati del terzo tipo, ma contiene qualcosa che molti film non possiedono, una sincera fiducia nell'immaginazione come forza morale. Ed è forse questo che rende ancora unico Spielberg. A quasi 80 anni continua a fare film come se il mondo potesse essere salvato da una buona storia e per 2 ore e mezza riesce quasi a convincerci che sia vero.
1: Se lo fai, non si torna indietro.
2: Non ci sarà un altro giorno come domani.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Colombo!
2: Peggiata da Radunovic, poi da fuori! Di Matteo Ricci!
3: Non attaccano! Non attaccano!
4: Ma cosa vuoi?
3: Non sto dicendo a voi, ma a loro!

0: Buonasera e benvenuti a Gardinata. No, tante notizie di mercato, perché è un mercato in fermento, un mercato in evoluzione, gente che arriva, gente probabilmente che andrà via in casa rossoblu. Ma io voglio cominciare descrivendo quella che è stata l'atmosfera di ieri, la signorini. Il popolo rossoblu che per prima, prevedendo questi ragazzi di De Rossi, la squadra lo ha accolto con un boato, ha acclamato l'allenatore, il presidente Sciucu è stato in qualche modo applaudito fino all'inverosimile. Lui che aveva addirittura anticipato la sua partenza dalla Romania, lo aspettavamo domani per il ritiro di Moena, quindi un'emozione incredibile, molto molto molto bello. Bisogna dire bravo la dirigenza rossoblu, che allenamento a porta aperta è stato un grandissimo successo, e di questo ne parleremo, perché gli argomenti naturalmente saranno tanti. Alla mia sinistra con Giorgio Guerrello, buonasera.
1: Ciao, buonasera a tutti.
2: Incravattato come sempre, guarda. Cioè possono esserci anche 42.000 gradi, ma lui la cravatta non la molla mai.
0: È scambiciato per andare a posta.
2: Eccoci qua, buonasera. C'è anche da dire una cosa bella, bella, bella. Una bellissima campagna di presentazione della nuova maglia. Posso dirlo? Posso già anticiparla?
0: Certo. Poi posso dire
2: perché mi è piaciuta tanto.
0: È stato presentato anche Dimo Criscito con

0: Nuova
1: assolutamente,
0: Natale,
1: e come
0: ma volevo tenere qualche argomento.
1: Vabbè, l'ho anticipato.
0: Li conosce tutti Andrea Rivelini.
2: Ma quanta carne al fuoco che abbiamo stasera. Spero che stiano tutti a casa a sentirci in religioso silenzio.
0: Non bruciarti tu, Andrea, Domenico Ravenna, assolutamente, perché Rivelini è già bello carico, lui brucia sicuramente. E io sono rimasto veramente ieri esterrefatto.
3: L'atmosfera. Hai detto bene, l'atmosfera. Sì. Ma c'era non solo un'atmosfera calda, che è usuale,
0: ecco,
3: c'è sempre quando le gradinate sono aperte per gli allenamenti, ma direi che era anche piena di ottimismo. Siamo all'inizio della campagna trasferimento.
1: È un ossimoro quasi, però
3: tu dici erano tutti che venivano da fuori, non lo so. Esatto. Comunque si percepiva un ottimismo circa la prossima. L'hai già scritto, stavo dicendo proprio questo, si sogna in grande. Beh, c'è voglia di Genoa, voglia di risultati anche, secondo me voglia di risultati. Non fra anni, ma subito, magari niente di spaventosamente ambizioso, ma di crescita, come del resto anche la società ha sempre rappresentato, ma sembra che quest'anno ci sia un po' per la continuità, come dire, aziendale, nel senso dirigenti e allenatore, un po' perché i primi acquisti sono arrivati e sembrano a casella precisa, puntuale, laddove mancava. Ribadisco, sto ancora aspettando il grande colpitore di testa di centravanti che deve dare la zuccata, pum, e buttarla dentro. Ma comunque, al di là del centravanti che sto ancora aspettando, vedo che la società si sta muovendo bene.
0: Anche la campagna abbonamenti sta andando molto bene.
2: Alla grandissima.
0: Siamo alla prelazione,
2: alla grandissima,
0: ragazzi,
2: alla grandissima. Ma vogliamo, scusate, ma... Quel grandissimo entusiasmo quando, a parte la squadra, quando il presidente si avvicina alla gradinata. Cioè, ma io mi ricordo quando si è affacciato questo presidente l'anno scorso, me lo ricordo che tutti quanti erano a criticare, invece sta dimostrando poco per volta, con dei passi di realtà, di fare il passo lungo quanto la propria gamba, senza promettere chissà che cosa, ma dando continuità e serenità di gestione e di organizzazione, sta facendo vedere, secondo me, delle buone cose, e il popolo genoano lo sta riconoscendo. I cori che sono stati lanciati a suo favore, nei suoi riguardi, sono emblematici, a mio avviso.
0: Assolutamente.
4: No, penso anche io, concordo con quanto diceva Giorgio in inizio.
2: E come niente?
4: Sì, no, vorrei un po' per uno.
2: A Genova no, ma dillo, se non concordi, dillo.
4: A Genova si dice un po' per uno, brasso uomo, quindi stiamo calmi. Allora, concordo in questo senso, che in effetti si avverte nell'aria, spero a buon titolo, è un interesse abbastanza rinnovato verso la squadra, forse perché si concepisce che, o almeno ci si auspica, e già qualche tassello è già stato sistemato, che possa venire fuori una squadra sinceramente più propositiva rispetto a quella passata, anche perché forse non ci sono più quegli acquisti un po' così, che poi si sono dimostrati fallaci, ne cito tre, Stanciu, Grombek e Carboni, e invece adesso si va ad individuare giocatori che potenzialmente ricoprono delle caselle più precise, che rientrano in un tessuto tecnico tattico più studiato, più meditato, e credo che il popolo rossoblu abbia percepito questo atteggiamento, e che è anche corroborato da acquisti che sono già arrivati, mentre sappiamo bene che gli altri anni arriva, poi arriva dopo, arriva quando la squadra...
0: in questa situazione di Rossi?
1: C'entra molto. Secondo me lui è il collante vero,
0: ecco,
1: al di là di tutto, perché io non è che voglia sforzare gli entusiasmi, ci mancherebbe altro. È bello, del resto l'abbiamo sempre dimostrato. I tifosi del Genoa hanno dato credito a tutti all'inizio, tutti. Per quanto spesso siamo criticoni, lo siamo, attenti,
0: siamo
1: che dormiamo con un occhio aperto, è un dato di fatto, anche perché, no, voglio dire, la casa ce l'hanno svaleggiata tante volte, quindi ci sta anche magari. C'è questo tipo di atteggiamento, però il credito l'abbiamo dato tutti, lo si diede a Spinelli, lo si diede a Preziosi all'inizio, nonostante, anzi, gli venne anche confermato dopo anche la vicenda, diciamo così, penosa della retrocessione in Serie C. Quindi da quel punto di vista è giusto. Concordo che...

0: Forse stavolta non ci sono state, io almeno perlomeno ho avvisato, ravvisato che non ci sono scene iperboliche, no, di adesso andiamo, conquisteremo il mondo, prenderemo la Coppa Europa, cioè, no, è un'attenzione, come diceva anche Andrea, no, il passo giusto sulla gamba, ecco, bisogna vedere, poi dipende, cioè, io certo. Ho le gambe corte, posso fare tutti i passi che voglio, ma sempre corte restano i passi.
1: Però mi piace
0: magari
1: molto.
0: Devo fare di più,
1: però mi piace però molto questa riflessione, i passi corti.
0: Attenzione, perché giustamente questo sappiamo che ci sono ancora dei problemi di assestamento, quindi è giusto che ci sia qualcosa. Quindi direi che le cose siano state fatte. Noto un'altra cosa, poi può essere elemento di discussione anche di riflessione con gli amici a casa. Mi sembra anche che si stia andando verso una direzione di prendere dei giocatori giovani, si ringiovanisce la squadra, che abbiano anche un po' di prospettiva. Poi ci sarà benissimo l'attenzione magari a prendere un in prestito, qualche tassello, io anche come dicevamo la volta scorsa di qualcheduno di mestiere lo metterai dentro, al di là di
1: qualche
0: tutto,
1: no? di esperienza,
0: comunque adesso un atleta lo evidenza Modric, cioè, nel Milan, cioè stanno cercando di far di tutto per convincerlo a firmare ancora un anno. Se un giocatore buono è buono, se fa il caso tuo può servirti un anno, due anni, può diventare un interesse comunque giusto, quindi questo è
2: quanto. Ovviamente questa tua riflessione di qualcuno
0: concorda, onorevole,
2: ma di più, nel senso che secondo me
3: sottoscrive anche,
2: serve qualcuno che abbia un carisma verso gli avversari, verso l'arbitro, nello spogliatoio, quindi un qualcuno di esperienza serve anche per dare quel pizzico di sicurezza, di carisma, ripeto, una parola chiave, in campo e nello spogliatoio. Poi ci sono anche le illusioni, tu parli con uno che è andato ad accogliere in aeroporto Sean, che semmai sono andato là insieme a un sacco d'altra gente, non è che proprio siamo andati a...
0: C'hai tanto tempo da buttare via nella vita.
2: No, ci avevo investito quel tempo lì e ho sbagliato.
0: La famosa soluzione Sean, che faceva bene al fegato. Era
2: ed ero proprio contento quando è arrivato.
1: Guarda.
0: Ma tu l'hai fatta questa cosa.
2: Questo è il mio obiettivo. Adesso.
3: Guarda che guarda lontano Giorgio, sta guardando lontano, quello lì è uno sguardo... È uno sguardo che guarda lontano.
2: La coppa... La strigo stretta che non me la portino via, tanto
4: ma
2: per
4: non siamo
2: cominciare.
4: Mai arrivati neanche qua.
3: Guarda, quella lì è la foto, è la foto di uno che dice: intanto la coppa me la sono presa e guardo più lontano. Secondo me lì vuoi andare ancora più là.
2: Eravamo ragazzini che chi aveva il pallone comandava, perché se lo prendeva il pallone se ne andava. Io tanto ho preso la coppa e ce l'ho mai.
0: Sai, dipende da quello che fumi, caro.
2: No,
0: non lo so, è la speranza. I funghetti che ti fa tua moglie nel risotto, attenzioniamoli un attimo.
2: Trucco fotografico. Però dà esattamente il mio pensiero. E lo sguardo lontano è perché sto passando oltre l'incontro con l'Inter, perché giusto l'ultima volta che ne ho parlato mi è stato fatto presente che ci sarebbe stato l'ostacolo Inter e
3: vabbè.
2: Guardo lontano,
3: guarda avanti.
0: No, sarebbe bello che la Coppa Italia avesse un altro tipo di sviluppo,
1: certo.
0: Il solito, perché poi lo vediamo alla fine sono sempre le stesse squadre che di rifo di Rapo vanno in finale, perché è costruita in quel modo lì. Se fosse costruita come è costruita in Inghilterra se ne vedrebbero anche di sorprese, anche come in Francia. Noi però sappiamo che l'Italia è un paese strano.
1: È un paese molto molto strano.
0: Ci lamentiamo, ma nessuno fa niente per cambiare le cose.
1: Però questo
0: e lo dimostra anche adesso queste nuove elezioni, cosa non so.
1: Va bene, parliamo
0: del Giro.
1: Parliamo del Giro, che non ci interessa questo qua. Con domani la partenza per il ritiro.
3: Il ritiro di Moena.
1: Che sarà fondamentale anche qui.
0: Moena è nelle...
3: Molto.
0: In che regione si trova? Domanda di geografia. Guarda,
3: Trentino.
2: Trentino.
3: Ma voglio dire il tema che partano, e domani è il giorno di partenza della squadra. Sì, sì. Ci sarà da domani fino al 26 il ritiro, ribadendo diciamo la formula molto molto vincente degli anni passati. Quindi saremo presenti, no? Saremo presenti.
1: Noi saremo presenti, assolutamente, ci mancherebbe altro. Anzi, vi do...
3: Qualche chicca? No, non diamo.
1: Perché io le so le chicche, ma non ve le do. Non le do le chicche, perché le chicche riguardano Giorgio Querello, ma io non le do.
3: Non diciamo niente. Nascondiamole le chicche.
0: Sono i fifferli adesso a prendere.
2: Cartonato.
0: Benvenuti, ho scritto benvenuti.
1: Ci fermiamo un attimo, dai.
3: Ci sarà mica la reclama.
1: Certo.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: Allora, ricominciamo dal mercato. Io ve lo dico subito, ho grandi aspettative da questo mercato, perché il centravanti, quello alto che piace, che dà la zuccata,
3: che non è detto che sia quello il giocatore,
2: non è detto che sia quello, però c'è un gran parlare, sembra che, e poi ci sia una formula, non lo so, ma Dobic adesso in questo
3: dalla
2: momento
3: dalla capitale
2: potrebbe, io ho già vestito con la maglia del Genoa,
4: hai fatto bene
2: che sono già ottimista per natura, però ragazzi, sarebbe un grande colpo, possiamo dirlo? Lo possiamo dire?
5: Diciamo che è un giocatore sul quale il Genoa ha messo gli occhi sopra. Che sia un'operazione che si porterà, si concretizzerà, secondo me c'è ancora tanto da aspettare perché secondo me ci devono essere le condizioni che sia di interesse del Genoa come di interesse di altre squadre spagnole è fuori di dubbio. Poi è necessario sempre capire da un lato la volontà del giocatore, dall'altra l'interesse della squadra che ne è titolare del cartellino, cioè la Roma, che cosa intenda fare. Diciamo che è una pista sulla quale si stanno lavorando, ma non è detto che sia proprio quello il giocatore.
2: Assolutamente.
4: Quindi,
2: sì, è vero.
4: Anche perché proprio per questo fatto qua, che c'è ancora del tempo, ci sono degli altri pretendenti, io non vorrei mai che si tira avanti come è successo per anni con i calciatori del Napoli e poi alla fine non te lo danno e tu rimani spiazzato.
5: No,
4: quindi
5: infatti
4: Io mi auguro che stiamo lavorando anche su altre realtà, su altri giocatori, sempre con queste caratteristiche di prima punta centrale, stimato, importante, in prestito, in quello che diavolo è, non mi interessa, ma come dire, carismatico. Perché effettivamente tante volte stai sull'uomo e poi controparte, o per il procuratore o per esigenze dell'allenatore, o perché non ti arriva e rimani spiazzato.
5: No, ma il Genoa ha dimostrato attraverso l'area tecnica di avere sempre la soluzione A, la soluzione B e la soluzione C, quindi operano in maniera oculata, perché poi nelle trattative calcistiche non si sa mai dove si va a parare. Quindi diciamo, il messaggio che si può dare è che c'è un interesse, che ci stanno certamente lavorando, ma che non è una certezza, e anche se non fosse lui non dobbiamo stracciarci le vesti, perché l'idea è comunque di creare le condizioni per arrivare a un giocatore di quel genere.
2: Arriva, c'è in squadra, ho detto, si può fare, lasciando aperto a più soluzioni, Andrea e Domenico.
6: Certo, ma non c'è dubbio. Non c'è dubbio, perché oltretutto è un ruolo che voglio dire, un dirigente esperto, un uomo di mercato esperto come Lopez, sicuramente sul suo taccuino altri nomi caldi li ha.
2: Certo.
6: E credo che sia un mercato anche abbastanza proficuo, cioè voglio dire, di centravanti in giro per il mondo che possono garantire. Ora, non è che si cerca un centravanti che da vincere diciamo la Champions, si cerca un centravanti da, diciamo, da buona, diciamo anche alta, auspicabilmente Serie A, se si arrivasse a un prototipo di calciatore del genere.
2: E non vogliamo neanche dire quel ragazzo che ieri si è presentato anche molto
6: sì,
2: bene,
6: appunto,
2: no?
6: Esatto,
2: cioè,
6: sì.
2: Non vogliamo neanche dire, no, potrebbe essere la novità del Genoa, che è un ragazzo che è nuovo.
3: Infatti io non lo so, adesso non conosco le intenzioni.
2: Le conosci
3: no,
2: tu,
3: ma no,
2: le
3: ma conosci. No, non le conosco, non conosco le intenzioni di

0: Come, cioè, quando tu dici un giocatore che colpa di colpa, non è detto che sia per forza la primissima punta,
1: certo,
0: quello che il Genoa stia cercando, anche perché può esserlo, come no, perché dipende dal tipo di gioco che vuole fare,
1: certo, assolutamente. Su questo siamo d'accordo.
0: Mi sembra che si stia costruendo una squadra con due mezze ali o due tre, passatemi il senso, di due trequartisti, il Baldanzi e il Traoré, sì, dietro, certo, la punta. Ci devono essere delle caratteristiche e delle condizioni.
1: Vi posso dare una definizione di questa squadra? Una squadra de rossiniana, certo, eclettica. Perché sì, questo mi sembra, sì, l'andazzo,
2: cioè questa te la sei studiata,
1: no, questa te la sei
0: eclettica, perché lui probabilmente ritornerà a giocare sempre a tre dietro, quando poi sappiamo che magari lui predilige un gioco diverso, un gioco a quattro difensivo, però poi questo non significa che magari in corso d'opera, in base anche al tipo di avversari, tu possa modificare anche l'assetto. È per questo che anche dietro, secondo me, non sarebbe sbagliato andare a cercare un giocatore con un certo tipo di profilo che possa fare sia il braccetto che possa fare l'esterno. Ne avevamo parlato la settimana scorsa.
1: Chi vorresti, no?
0: Una tipologia di giocatori tipo quella,
1: più o meno,
0: no?
1: Simile,
0: con,
1: sì,
0: quelle, con quelle, il Darmian, cioè un giocatore, ecco, con quelle caratteristiche lì, che possa venire bene a fare il braccetto se ti manca uno dei centrali, magari uno si fa male, uno va in squalifica, possa ricoprire, certo, quel ruolo, ma nello stesso tempo possa fare anche il quarto basso, perché comunque l'ha fatto, o anche il laterale di centrocampo, perché ha fatto anche quello nella difesa 3 dell'Inter. Quindi un giocatore con quelle caratteristiche lì dietro io comunque lo prenderei, e davanti capire,
2: però,
0: come si può.
2: Però voglio dire, partiamo dalle dichiarazioni di De Rossi della scorsa stagione. Lui dice: al di là di come io ho idea del calcio, devo anche ragionare su che cosa ho, il materiale umano che ho, ecco, e anche, diciamo, la modalità con la quale una squadra si trova meglio, esprime meglio il suo modo di giocare. E qua al Genoa, secondo me, la difesa 3 è una difesa collaudata.
0: Sì, però permettimi,
2: e questo sì, aspetta, sì, lasciami completare il ragionamento. Questo, secondo me, è un dato abbastanza importante e significativo. Poi devo anche aggiungere che, salvo eccezionali offerte irrinunciabili, certo, l'idea di mantenere l'ossatura della difesa così com'è strutturata, con Marcandalli, Ostigar e Vasquez e il portiere Justin Bilo tra i pali, è, diciamo, rappresenta un po' un punto fermo. Poi, altra cosa che ha detto De Rossi, sulla quale si sta, secondo me, orientando il Genoa, e quindi veniamo poi nel caruggio tuo dell'altro giocatore a cui facevi riferimento nell'impact iniziale, è il discorso che vuole De Rossi cercare dei giocatori alla Baldanzi, giocatori alla Baldanzi che quindi abbiano determinate caratteristiche di giocare un po' più sulla tre quarti, ma anche come mezzali all'occorrenza. E ecco quindi il nome di Traoré.
1: Aspetta. Traoré.
2: E poi c'è il discorso del centravanti, che secondo me il centravanti, per fare un passo indietro nel ragionamento, poi lascio, sì, sono acceso, poi adesso mi spengo, anche se parlo un minuto in più da te, poi ci prendiamo la tribuna politica, prendiamo la misurazione.
0: No, ma è bello il dibattito,
2: allora, il dibattito, hai parlato mezz'ora tu, lasciami parlare 15 minuti a me. Allora, voglio dire, la prima punta secondo me ha un senso nel tipo di gioco di De Rossi, trovare un giocatore alla Dobbik, che poi sarà Dobbik o un altro, non lo so, non
1: cosa
2: lo
1: abbiamo
2: so
1: detto?
2: Lui ha detto che non necessariamente era una prima punta, e quindi io contraddicevo, su questo ragionamento.
0: Non ha detto in quel senso lì.
2: Vabbè, ho capito male, lasciami finire il ragionamento.
0: Non è detto che sia soltanto quello. Nelle qualità di quel ragazzo giovane, quella è una prima punta.
2: Sì, ok. Vabbè, però quello è più da profondità.
0: Però dicevo, Andrea, quello che tu facevi riferimento su De Rossi è perfettamente giusto quello che dici, fermo restando che l'ha detto in un momento dove comunque lui subentrava ad una panchina, e quindi è chiaro che il discorso nel andare a dire vedo il materiale e mi organizzo per il materiale che ho, in un momento in cui comunque prendi in mano una squadra, una persona intelligente e sensata come me fa quel tipo di
2: 15 luglio 2026 adesso, secondo me gioca a 3. Segniamolo, gioca a 3.
0: Ma io ne sono convinto anch'io che giochi a 3.
1: Può darsi benissimo.
0: Ma non è che le stai scoprendo l'acqua calda.

0: È un dato di fatto, fermo restando che comunque è un dato di fatto la possibilità di cambiare modulo a seconda anche del tipo di avversario che incontri diventa fondamentale in un calcio moderno.
1: Ma io mi riferivo a Dobby, sapete perché? Perché ho visto
0: per quello che ti dicevo, il giocatore dietro
1: interesse per Baldanzi, la sua voglia di portare Baldanzi al Genoa. Dovvig l'ha voluto lui, dice: se dovete per caso in qualche modo valorizzare, ritrovare, far risorgere un calciatore come Dovvig, datemelo a me che nel Genoa ve lo posso fare.
0: A determinate condizioni, non è che dobbiamo fare il bene della Roma, dobbiamo fare il bene del Genoa.
1: No, certo,
0: no?
1: Certo.
2: Del resto, in questo momento lui sta anche valutando gli uomini della passata stagione in un'ottica diversa. Il discorso che ha fatto su Vitigna è proprio come dire: visto che c'è e non andrà via, devo decidere se farlo giocare più indietro, come farlo giocare in questo nuovo assetto, in questo nuovo modo, con questi nuovi arrivi, Baldanzi fisso piuttosto che gli altri. Quindi sta rivisitando la parte in avanti della squadra, perché come diceva Andrea, la parte dietro ipercollaudata, salvo uscite di mercato, là non toccherebbe nulla, mentre invece centrocampo e avanti va rivista, e va rivista con un'efficacia che le caratteristiche del Rossi sono più di punta, più fare un gol piuttosto che fare uno 0-0.
1: In effetti domenico è arrivato anche un altro centrocampista che magari ha bisogno di nuovo di di Traoré, di reinventarsi. Questo Jolly è un giocatore anche questo eclettico, dove lo metti sta bene, quindi sono tutti giocatori che
3: lascio la parola una considerazione secondo me che va fatta, che si allaccia un po' alle riflessioni che voi avete fatto in maniera direi sempre condivisibile, è anche questa. Dobbiamo dire, ma senza nessuna malizia e senza nessuna indulgenza, dobbiamo dire che i due attaccanti dell'anno scorso, Colombo e Vitigna, sono un po' passati ai margini nelle aspettative dei tifosi, diciamo la verità. Ci si aspetta appunto un centravanti alla Dobvik, insomma qualcosa di simile, e lo stesso Vitigna in questo quadro tattico magari un po' ridisegnato, dove le mezze punte, i suggeritori diventano forse predominanti, probabilmente potrebbe avere anche qualche difficoltà a essere collocato. Quindi ecco, c'è stato un po' un trasferimento anche del peso di questi giocatori rispetto alle prospettive
1: forse
3: future.
1: Perché Colombo e Vitigna si sono sacrificati tanto, noi non possiamo dimenticare
3: Vitigna ha giocato un po' in tutti
1: non
3: i ruoli,
1: non possiamo dimenticare, diciamo, perché hanno sacrificato anche nella prima parte di campionato.
3: Vitigna ha fatto anche terzina.
4: Non sono d'accordo con quello che dice Domenico, non sono assolutamente d'accordo. Trovo che quello che dice Domenico non sia condivisibile, perché secondo me, scusa, con grande pacatezza ti voglio dire questo, secondo me invece un giocatore come Colombo è un giocatore sul quale il Genoa punterà e punterà forte, e a mio avviso è un giocatore che messo nelle condizioni è un giocatore che andrà in doppia cifra. Ciò non toglie che nel parco degli attaccanti che una squadra di Serie A che deve alzare l'asticella deve necessariamente avere, manca a mio avviso e anche ad avviso della società quel giocatore forte fisicamente e di testa soprattutto, che può aprire determinate partite che invece rimangono chiuse soprattutto quando giochi in casa, e quindi necessariamente tu cerchi quel tipo di giocatore, ma non perché vuoi bocciare l'altro. No, perché devi completare la rosa. Giocatore come Vitor Vitigna, con la classe che ha Vitor Vitigna.
1: Fermati un attimo, ma perché dobbiamo bocciare i calciatori? Stiamo cercando di dare un'interpretazione più corretta possibile.
0: Nessuno
1: ha bocciato
0: nessuno.
1: Di aprire proprio gli orizzonti.
2: Di aprire l'orizzonte.
1: Poi ci sarà un giocatore che abbiamo bocciato, e ti dico già io che lo chiamerò mercenario. Questo lo boccio.
4: E io voglio sapere chi è.
1: Adesso poi te lo faccio vedere.
2: Dicevo che
1: te lo faccio vedere.
2: Non è solo di non bocciare nessuno, e assolutamente nessuno vuol bocciare nessuno, soprattutto quelli che hanno dimostrato generosità. Tuttavia dobbiamo avere qualcuno che ti garantisca i gol, perché è vero puntare su uno che hai riscattato, tuttavia nel suo storico ha una media gol piuttosto bassa, ha una media fatica molto alta e quindi è molto utile per la squadra, ma la media gol è bassa, non nel Genoa ma nella sua storia. Per cui prendere uno invece che ha una media realizzativa più alta, secondo me è utile.
1: Però
4: adesso c'è la reclam, poi parliamo di Traoré.
1: Aspetta.

0: Gianluca Ardini era sul ponte il 14 agosto, è un miracolato, è rimasto appeso e si è salvato pensando a chi tra pochi giorni arriverà a scombussolare la vita sua e di Giulia, Pietro. Intanto grazie Gianluca, come stai?
1: Bene, meglio, ci stiamo riprendendo, dai.
0: Che cosa ti ricordi di quel giorno?
1: Tanta paura e tanto dolore fisico.
0: Tu sei rimasto appeso e ti sei salvato grazie alla cintura di sicurezza che ti ha un po' protetto e soprattutto ad un angelo custode molto particolare.
1: Sì, siamo rimasti appesi e quindi non arrivando giù in fondo mi ha salvato. E sì, la cintura ovviamente, anche se poi l'ho levata perché avevo un dolore atroce, però sì, una mano dal cielo ci deve essere stata.
0: Senti, tu percorrevi il ponte diverse volte al giorno, l'avevi fatto per lavoro anche quella mattina. Avevi mai avuto il pensiero che quel ponte potesse crollare, qualche sentore?
1: No, sinceramente, anzi, essendo così grosso, era un ponte che mi dava sicurezza. E l'ho fatto tante volte in coda. No, sinceramente. Quel giorno, anzi, c'erano anche poche macchine e purtroppo è venuto giù.

0: Sì, sì, ma continua la discussione, continuate pure a parlare perché mi piace
1: c'era
0: questa.
1: C'era un po' di remission
0: ruoli dei giocatori. Sicuramente non ha un ruolo, almeno io spero di non vederlo mai più in maglia rosso-blu, lo dico molto chiaramente, assumendomene le responsabilità, perché questo svedese Stroud
2: non c'è mai stato
1: sai cosa è successo. La cosa grave non è tanto legato al giocatore.
0: Se io voglio andare alla scuola ci vado, non è tanto il giocatore.
1: Ma pare che invece l'agente FIFA, FIFA peraltro, che ne ha la procura, abbia giocato un gioco non particolarmente cristallino. Perché cosa succede? Succede che il Genoa manda un precontratto a questo, a questo procuratore, perché non dimentichiamoci che questo giocatore Stroud va a scadere al 31 di dicembre del 2026, quindi manda un precontratto dove ci sono gli impegni contrattuali del Genoa, e dall'altra parte pare che la gente abbia dichiarato tutto a posto, ha firmato, peccato che non abbia mai restituito, sottoscritto questo documento. Potrebbe, parrebbe, sembrerebbe che questo preaccordo sia stato utilizzato in maniera poco trasparente per sollecitare un'offerta da parte dell'Hull City,
0: che è ancora più maligno e ancora più malizioso, che non è proprio in linea.
1: Tanto è vero che il Genoa
0: fammi sentire Giorgio, perché quando uno vuole firmare firma, i contatti saltano, si stracciano così in due minuti. Io se sono giocatore dico, ho dato la parola a questa squadra perché mi hanno già informato,
1: ma il giocatore va col procuratore,
0: va col procuratore.
3: Questo procuratore, diciamo che il ragazzo si è fatto trascinare dal suo procuratore, peraltro un ragazzo con le spalle un po' più larghe si sarebbe imposto se voleva venire, ma comunque sia, laddove c'è il denaro, come dire, i fatti morali troppe volte vanno in seconda linea, ma almeno fare in modo che questo procuratore sia con

0: considerato una leggera, per dire alla genovese, ecco, sul mercati. Cioè fare un fronte di conoscenza pubblica, che questo è uno che usa un pre-contratto per poter forzare la mano a un'altra acquirente.
1: Ma lì faranno, quindi, faranno ben di più.
0: Secondo me
1: faranno
0: non tanto, ben di più. Sì, ma non tanto corretto, per recuperare dei danni. Non per recuperare dei danni, per usare una parola... per rovinargli l'immagine, dai,
1: diciamo. No, lì faranno di più, non è solo un problema, diciamo, di immagine, che comunque ha una rilevanza. Faranno un'avvertenza, certo, nei confronti dell'UEFA, nei confronti di questo procuratore, certo, all'UEFA, perché chiaramente certe condotte sono state ritenute, diciamo, non in linea con le norme di comportamento a cui devono sottostare gli agenti UEFA, e quindi FIFA, scusate, e quindi evidentemente ci sarà una netta presa di posizione da parte della società attraverso un legale che farà valere.
2: E mi dici poco, Andrea, questa cosa?
1: Ma è una cosa che deve essere messa in
3: penso
1: evidenza.
3: Che io adesso non sono un esperto di normative, di regole, però credo che non sia una cosa, un comportamento, al di là della correttezza morale, che non sia neanche proprio un comportamento corretto dal punto di vista strutturale. Cioè, che se uno fa, poi bisogna vedere se questo contratto è arrivato, non è arrivato, se il procuratore l'ha firmato, cioè ci sono delle firme.
1: Ha dichiarato lui. Il procuratore ha dichiarato al Genoa: non c'è nessun problema, è firmato, però ha ritardato nel trasmetterlo, ha dichiarato firmato,
2: ecco,
1: è
2: l'ha firmato, messo in un cassetto,
1: dopodiché
2: l'ha messo lì, l'ha messo lì poi quando è arrivato,
3: diciamo,
2: questo effetto
3: è poco chiara, e onestamente non mi sembra che sia Garrincha quel giocatore lì, ne possiamo anche tranquillamente fare a meno, si può andare a cercare qualcos'altro, però giustamente, certo, tutelare
1: però quando ti prendono così per il naso e ti fanno così, non è il massimo.
2: Insomma,
1: della vita.
2: È bellissima questa situazione.
4: Tra l'altro, adesso non vorrei fare del proto-razzismo, ma...
1: Del proto-che?
4: No, razzismo, cioè queste cose potrebbero succedere in Sud America, no? Dove poi scopri che un giocatore ha 18 proprietari, tra cui anche il padre, lo zio e il cognato, per cui vendono una parte, poi dice sì, ma c'è il papà che c'ha il 18%, lui non vende. Ma diciamo, dalla Nordica e Algida Svezia non mi sarei aspettato questo comportamento.
1: Ma guarda, dovessi dirti,
3: cos'è un proto?
1: È un proto-razzismo.
4: Ma diciamo, perché questo, in Sud America,
1: questo è uno svedese peruviano.
3: Non è proprio svedese, è proto-svedese.
4: In Sud America c'è una ampia letteratura di acquisti un po' a rischio.
2: E
4: no?
2: Poi mi dite qualche cosa su questo giocatore, perché stamattina è esplosa, no, di nuovo la notizia. Norton Caffi sembrava tutto lì, si sta allenando, si è visto nella partitella d'inizio di ieri, no? Poi improvvisamente stamattina arriva l'Everton, Fulham, arriva questo ragazzo qua, va, resta, cosa succede secondo te, Andrea?
3: Allora, si sa da tempo che i giocatori, diciamo così, in fase di lancio sono lui e Frendrup, no?
1: E Venturino.
3: E Venturino, sì, però sai, Venturino, non avendo praticamente giocato con noi l'anno scorso, lo mettevo un attimino da parte, però sì, è vero. E sono i due giocatori sui quali il Genoa dovrebbe, da una parte, rinunciare, dall'altra fare anche un po' di cassa. Bisogna vedere le condizioni. Se ci sono delle condizioni, piuttosto che perdere uno dei centrali difensivi, che per quello che mi riguarda, soprattutto con il fatto che il modulo rimarrà sicuramente quello, guai a perdere uno di quei giocatori lì, a mio modo di vedere, anche perché probabilmente questo potrebbe essere un anno di crescita enorme, soprattutto per uno dei tre dietro, e parlo dell'italiano Marcandalli,
1: esatto,
3: anche in ottica di quello che potrebbe essere un futuro nazionale.
1: Norton è tra gli indiziati numero uno a fare le valigie. Questo è
2: quanto costa Norton Caffi? Quanto vende? Quanto si vende? Giorgio Guarello vende Norton Caffi, no?
0: Ma
2: a quanto?
0: Giorgio Guarello dice che
4: dato a 50
3: è uscito 20, lascio
0: anche per una ragione, perché è un nazionale intervento inglese. Bravo. Quindi se il mercato d'Inghilterra, della Gran Bretagna, è il più florido, il più ricco, a maggior ragione se riesce a acchiappare anche un suo giovane potrebbe essere una valorizzazione interessante anche per loro. Certo. E quindi io direi, una volta tanto, di monetizzare anche il fatto che ha un'aspettativa

0: di mercato specifica rispetto al come dire uno per l'altro. Per
1: infatti il valore,
0: una ventina,
1: il valore più accreditato che gira sono quei famosi 20 milioni di euro. E questo secondo me è il giocatore indiziato numero uno a partire. Non dimentichiamoci che finora sono state fatte operazioni in ingresso abbastanza significative, quindi è anche ragionevole attenderci questo tipo di uscita. Non è detto che ci sia un'uscita anche per quanto riguarda Frendrup, perché Frendrup oggettivamente intanto con l'operazione Ecator diventa meno pressante quello di fare altre uscite oltre Norton Caffey. E poi comunque voglio dire il tema di Frendrup è un giocatore che per noi è molto importante e significativo, però diciamo a livello di richieste, di offerte da parte nel mercato ha fatto eccezione per quell'offerta che era arrivata sui 17-18 milioni a gennaio del 2024, mi pare di ricordare, che però eravamo in un momento un po' delicato, no, era 25, eravamo in un momento un po' delicato, rischiavamo di mantenere la categoria. La società in maniera molto colata e prudenziale non aveva venduto, però al di là di quell'offerta che era arrivata poi non ci sono state offerte importanti. Sì,
0: Andrea, è un giocatore che per noi è essenziale, basilare, insostituibile. Sul mercato di tutti i polmoni, come li chiamano, ce n'è, ma soprattutto
1: noi
0: a
1: ne
0: livello
1: abbiamo
0: internazionale sono anche quelli che fanno anche gol. Lui ha un po' carenza nel segnare.
2: Non è un gioco nel segnare. E poi noi per noi
0: è fondamentale.
3: Giustamente, abbiamo però dimenticato che sono arrivati dei giovani interessantissimi.
1: Esatto. E poi abbiamo in casa un Patrizio. Pozzo di San Patrizio.
3: C'è da valorizzare Andrea Amorim.
2: Io penso che quello
3: perché
2: sia
3: costato
2: al di là di Masini, che ragazzo che stimo tantissimo, sicuramente credo che l'obiettivo della società sia quello di valorizzare Amorim sotto tutti i punti di vista e di protaggio, anche perché comunque giocherebbe, da quello che ho capito, da quello che si vedrebbe, lui rende molto di più a giocare in un centrocampo a due che non a tre. Bravo. Quindi quello dovrebbe essere, chi sta vicino a lui deve avere determinate caratteristiche, certo, e qualità. E quindi, però sai, il campionato è lungo,
3: esatto,
2: a centrocampo c'è bisogno di far ruotare, avere un giocatore che, voglio dire, sai che cosa ti dà, soprattutto per una squadra del nostro livello, perderlo, a meno che non ci sia un'offerta veramente, io sarei l'uomo più felice del mondo.
3: Quindi
2: se
3: dici,
2: rimanessero i difensori e rimanessero
3: meglio sacrificare Norton Caffey,
2: ma tutta la vita
1: Norton Caffey,
2: lì devi comunque intervenire,
3: certo,
2: lì comunque devi intervenire a destra,
3: però meglio sacrificare
4: non solo a buon peso Norton Caffey, c'è anche una piccola optional, chiamiamolo così, che c'è il precedente virtuoso di Spence, che Spence è stato valorizzato da Genoa e poi è andato in nazionale, è un nazionale inglese Spence, non so, magari
1: con la differenza che Spence era in prestito,
4: gioca,
1: purtroppo invece questo prestito è nostro, è di proprietà,
3: però
2: gli fece bene fece molto bene l'avventura,
3: esatto,
2: a Genoa, quindi
3: esatto,
2: questa cosa qua soprattutto in Inghilterra può avere tanto più che forse il giocatore che tu dici è predicato di essere uno di quelli papabili per andare all'Inter, perché l'Inter sta cercando,
1: ma nel centrocampo del Genoa che forse merita una mezza parola, dobbiamo citare Traoré,
3: sì,
1: secondo me. Traoré è importante perché è una richiesta specifica di Daniele De Rossi.
3: Certo.
1: Su Traoré ci sono dei supplementi di indagini mediche che verranno svolte domani per avere la sicurezza, la certezza assoluta del fatto che il ragazzo sia perfettamente integro e che possa quindi affrontare il campionato, che è un campionato importante. Il campionato italiano, con normative molto stringenti da un punto di vista medico sportivo, molto più stringenti di altri campionati. Quindi voglio dire, domani ci sarà questo supplemento di indagine e con l'auspicio di tutti, in primis della società, che poi possa partire immediatamente, magari poco dopo, per il ritiro di Moena. Un'operazione importante, quasi da 10 milioni di euro, con un prestito oneroso e un diritto di riscatto nei confronti dalla società che ne detiene il cartellino, che è il Marsiglia.
2: Però detta così sembra che abbia, cioè, ha problemi che non sono legati alla fisica.

0: di città alle gambe.
1: È un problema che deve essere valutato in maniera complessiva. Secondo me non è legato esclusivamente a quel problema che aveva avuto con il tendine, che è in via di guarigione, però deve essere valutato a 360 gradi.
2: Abbiamo sempre detto, il Genoa non può permettersi di sbagliare i calciatori, nel senso che abbiamo visto purtroppo.
3: Però è un giocatore che comunque adesso stavamo discutendo della fascia mediana, non è il giocatore che sta vicino alla
2: Però abbiamo sempre detto, ragazzi, gli infortunati ce li siamo portati dietro l'anno scorso. Onane e Cornet,
3: però ne abbiamo guariti tanti nella storia,
2: sì,
3: e ne abbiamo anche rimessi a camminare alti livelli, non pochi.
2: Ci fermiamo un attimo.
1: Reclamo.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno, e sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
6: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
7: Quest'anno i saldi cantano!
8: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
9: Some

0: fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99 €. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Sì. Sentite, Ederson. Ederson l'ha spedito indietro.
2: L'ha spedito indietro,
3: ma non credo per problemi di natura.
1: No, problemi non sono di natura fisica. Però ci sono anche quelli che sono
2: vinti. Loro hanno detto
1: che il giocatore che aveva preso il Milan, vi ricordate? Cioè, c'è una fisicità notevole. Quindi adesso si va anche sul sicuro. Sì, certo che siamo in onda.
3: Però dillo,
1: ero spettinato.
3: Non posso dire altrettanto dei miei colleghi.
4: Sei bello, sei sempre bello.
3: Non posso dire altrettanto dei miei colleghi.
4: Tu sei sempre bello.
1: Noi dobbiamo pensare che la società investe tanti soldi, certo. Un giocatore che in questo momento, come Traoré, avrebbe bisogno di giocare continuamente, non possiamo dimenticarlo, ad Empoli a me piaceva moltissimo, sì. Investi, hai un diritto di riscatto di 10 milioni di euro, è una bella cifra, ragazzi.
5: Ma guarda, dico una cosa più, è vero, è verissimo, è una cosa da cui tener conto, io però che i soldi, dato che non sono i miei ma sono della società, ci penso un po' meno, in prima battuta dico, al di là che è un investimento, non lo è, il problema è che non abbiamo l'uomo determinante in campo quest'anno, se non è guarito perfettamente, quindi la mia priorità è dire, metto uno magari un po' meno forte ma sano, ma che ci sia tutte le domeniche.
1: Bravo,
5: poi se varrà 10, 0, 2000 è un altro discorso.
4: L'idea è quella di farla, l'operazione è un'operazione fortemente voluta, è voluta dal mister, è voluta dalla società, però secondo me con un atteggiamento molto prudenziale e anche serio hanno ritenuto necessario fare questo supplemento di indagine per maggiore cautela, e questo secondo me è un segno di oculatezza, perché non si vogliono sbagliare le operazioni, perché c'è un ruolo importante, sappiamo tutti quanto De Rossi conti su un giocatore alla Baldanzi, quindi un altro giocatore alla Baldanzi, certo. Questo rappresenta nelle scelte di Daniele De Rossi la prima scelta.
1: Tutti alla Baldanzi, insomma, giocatori che puntano l'uomo, che vanno dentro, il modo di giocare.
3: Posso dire, sembra che il calcio

0: Moderno sta andando verso questo tipo di direzione. Se analizziamo anche quello che sta succedendo nei mondiali, togli la Francia, al di là della sconfitta di ieri, che ha comunque almeno 4 se non 5 fenomeni davanti che potrebbero giocare dappertutto e potrebbero interscambiarsi i ruoli, tant'è vero che Olise nel Bayern fa l'esterno a destra, lì l'hanno fatto giocare centrocampo dietro le punte, però sono giocatori veramente di caratteristica. Però tutte le altre squadre si schierano con un centravanti e un giocatore di movimento, di capacità che salda gli uomini intorno. È un pochino il modulo che comunque il Genoa aveva ai tempi di Retegui Gudmundsson, cioè, perché poi lì andiamo a finire, no? Hai il centravanti che comunque realizza, perché comunque Retegui, al di là delle infortuni, al di là di tutti, si vedeva che era un centravanti che come gli veniva la palla davanti alla porta la vedeva, tant'è vero che ha fatto il capocannoniere l'anno dopo in una squadra dove ha potuto giocare con continuità, e avevi comunque un folletto dietro che giocava a tutto campo, che lì libero di giocare in quel modo lì. A Genoa ha fatto la stagione più bella, che non ha ripetuto a Firenze, perché se gli metti dei paletti lo perdi, e infatti non so io poi a Firenze, visto che hanno preso altri trequartisti, che cosa ne faranno. E io qua qui mi taccio.
1: Beh, insomma, cosa ne farò? Ci pensiamo poi di Rossi,
0: sono problemi loro. Noi dobbiamo trovare giocatori in quel modo lì.
1: Certo.
0: Baldanzi è un giocatore che può, nell'eventualità, partire da destra, giocare adesso. Scusate, faccio le iperbole assurde, no?
2: Iperbolizzo,
0: però avete visto la Spagna ieri come ha giocato? Era un 4-4-2, che poi in fase di non possesso era un 4-4-2 con Jamal che veniva a fare il quarto al centrocampo.
2: Oh, ma quante ne sa di calcio?
0: In fase di attacco diventava un 4-3-3.
1: Dimmi.
0: Capito?
2: Andiamo via, Giorgio.
0: Però in determinate situazioni può partire da lontano, può partire esterno, che con il sinistro.
1: Quello che ho visto ieri sera di Olmo, quando fai il doppio centravanti.
0: Di che parliamo? Lui è Orel Zabal che veniva a prendere i palloni in mezzo, attaccanti moderni.
1: Esatto.
0: Ma Keane nell'Inghilterra con Bellingham gioca più o meno allo stesso modo.
1: Guardate che Baldanzi della Roma ha fatto anche il falso relevo.
0: L'unico l'Argentina forse che ha il centravanti,
3: con l'Altaro. Tutto quello che.
0: Però io sono sprecato qua.
1: È vero.
2: Esatto, devi andare alla domenica sportiva.
3: Però è perché
0: guarda,
3: poi
0: si stava addormentando la penna, stava chiudendo gli occhi.
3: Di andare in avanti diritto,
1: bravo.
3: Che è esattamente
0: come vedere il gesto?
3: Esattamente così, avanti, perché il problema delle squadre italiane, del Genoa, ma di quasi tutte le squadre italiane, è che traccheggiano in passaggi laterali smorti, lenti, mortiferi. Però secondo me il ragionamento alla Baldanzi vuol dire a uno che ha il coraggio di scappare e andare in avanti, anziché stare lì, passarlo di lato,
2: un gioco più verticale,
0: e anche dovrebbe fare la stessa cosa dalla parte
1: più imprevedibile.
0: Traoré dovrebbe fare il gioco dalla parte opposta.
1: Poi se l'ha superato l'uomo, poi quello che succede.
0: C'è sempre Messias che fa quel ruolo.
1: Bravissimo, Messias, l'abbiamo visto.
2: Che più invecchia, più diventa bravo.
0: Basta che non arrivi a 33. Messias a 33.
1: No, Messias.
0: Scusate, però faccio sempre quello mestiere limita.
4: Messias hanno trovato, dopo un paio d'anni, hanno trovato la soluzione ideale. Alla formula giusta,
0: ecco. Però risorge,
4: impiegato centellinato un po' col bilancino del farmacista, è il caso di dire, il farmacista ci sta, perché è sempre un'infermeria.
1: Certo, però ci sta questo.
4: Col bilancino si fa i suoi minuti, si fa la sua preparazione, tra l'altro mi risulta che sia uno dei pochi giocatori, forse l'unico, che ha già iniziato una preparazione, scusate il bisticcio, prima ancora di andare in ritiro. Che ha questa necessità.
0: Dopo il protocoso puoi dire quello che vuoi.
2: Esatto. Sei scusato, puoi bisticciare con chiunque.
4: Comunque, visto che siamo in vena c'è l'entusiasmo del raduno, ecco, facciamo un auspicio. Ecco, dal centro Europa, dal calcio mitteleuropeo, che è stato sempre così importante anche negli annali della storia calcistica, se l'austriaco che abbiamo preso, Havel, fosse un novello Piontek, mi fermo lì.
1: Certo, questa
4: Piontek come venne a Genova, come riserva quasi, chi era?
1: Non lo conosceva nessuno,
4: la seconda squadra di Cracovia, non si capiva.
2: Vabbè, comunque,
4: se fosse
2: comunque
4: un giocatore di quella caratura, ora adesso è chiaro che il mio non è un auspicio di più.
1: Però secondo me se l'hanno seguito così tanto, perché la rete di è molto importante, al di là degli algoritmi che è chiaro che sceglie, per fare questa cernita ci vogliono anche questi mezzi modernissimi, però quando lo vedi, secondo me, e te lo porti qua e vedi che questo qua può stare in una squadra, è arrivato le dichiarazioni.

0: importanza,
1: lasciatemi
0: importanza.
1: Ambientare un pochettino, esatto, poi dopo guardiamo cosa succede.
2: Ma certo, ma è così che si deve fare. È così. Il Genoa ha l'obbligo morale di comportarsi in questa maniera sul mercato, cioè deve identificare quei giocatori che sono in procinto di esplodere ma che non sono ancora esplosi, e arrivare un secondo prima di quando possano arrivare le altre squadre che magari hanno maggiore capacità e peso.
3: Comunque, due devono essere gli attaccanti

0: due sono usciti e due devono arrivare. Esatto. Questo benissimo, con questa logica di essere in procinto di esplodere, e poi dobbiamo avere quello esperto,
1: esatto,
0: già pronto. Proprio perché ne sono usciti
1: lì,
0: due.
1: E lì secondo me il Genoa sta facendo una valutazione oculata e attenta per creare le condizioni, per aspettare che si aprano le condizioni per fare quel tipo di operazione. Che magari si apre questa finestra, si apre fra un po', perché magari un po' più avanti nel mercato si arrivano le occasioni, e quindi bisogna essere preparati e bravi a farla l'operazione. Perché certo, su Dobvik, tornando un attimo al discorso di Dobvik, ci sono due o tre società che sono interessate a fare questa operazione, però sono tutte lì che fanno un passo in avanti e poi due indietro, uno in avanti, sono tutte lì ad aspettare, perché è un'operazione che ha un certo peso, perché la Roma comunque quando l'ha acquistato pagandolo fiori quattrini, perché è un giocatore che ha un ingaggio importante, e quindi ci devono essere le condizioni, e nessuno vuole fare quell'affondo tale per cui la Roma poi utilizzi l'affondo per andare dall'altra squadra e dire: guarda, questi chiudiamo così. Cosa volete fare?
2: No, basta uno.
3: Fermo restando che la Roma comunque deve monitorizzare. Bravo. E nello stesso tempo ci ha fatto male ragazzino, pare.
2: Vai
3: avanti. E quindi anche quella è una cosa che sicuramente non aiuta. Però, ripeto, il mondo è pieno di giocatori. Come diceva un mio caro amico allenatore di altissimo livello, l'ultimo dei problemi è cercare i giocatori.
2: Sono
3: tanti. Bisogna avere la capacità di andarli a cercare. E gli algoritmi, permettimi, hanno il loro valore, ma finiscono lì. Perché sennò,
2: certo punto,
3: probabilmente, se ci fossero gli algoritmi, giusto
1: gli
3: per rimanere.
1: Gli algoritmi servono alle persone che conoscono il contesto.
2: È vero,
3: stavo per fare una battuta, ma tempo.
2: Io dico sempre questo.
1: Era bella,
2: no?
1: Era bella, scusate, ho rovinato il tempo ad Andrea.
3: Stavo per fare una battuta, ma ha rovinato il tempo.
1: No,
3: l'ha rovinato. Non la saprete mai.
2: Va bene.
1: Peccato che non ho i capelli, se no me li strappavo.
2: Non strappati i capelli. Non sei certamente strappati i capelli, sì. Sai chi? Mimmo Cristo. Ragazzi, perché noi dobbiamo ricordare il suo percorso.
3: Mimmuzzo bello.
2: Dai bambini fino al capitano, giocatore simbolo, una bandiera.
1: C'è un cursus di quelli eccezionali.
2: La Badia di Sant'Andrea di ieri, lo sapete che la Badia di Sant'Andrea è di proprietà del Genoa, no? Perché
1: è un'operazione bellissima, un'operazione dei genuani, quasi tutti i genuani hanno creduto in questa operazione, anche quindi, quasi tutti i dirigenti.
2: Ed è della casa, del settore femminile e dei ragazzi.
1: E hanno fatto un'operazione dove hanno anche contribuito nel famoso bond,
2: Mimmo meritava questa grandissima soddisfazione, no? Perché lo conosciamo tutti, no?
3: Mi lega lui un affetto molto intenso, quindi con la sua famiglia, con lui, quindi per me figurati, ci mancherebbe altro. Bene ha fatto anche il figlio di Sbravati, che guarda caso ha preso anche lui la strada per la capitale, però direi adesso si aprono veramente le porte di un futuro. Ah, per Mimmo, che gli auguro veramente con tutto cuore sia veramente meravigliosamente
1: roseo. Posso, voglio dire, ma Mimmo Criscito, che è stato, diciamo, incoronato mister della primavera, ha anche resistito alle sirene dell'Atalanta, che gli hanno detto: vieni qua che ti diamo il settore giovanile dell'Atalanta, la primavera, l'Under 23, vieni che ti diamo anche un posto per i tuoi due figli nelle squadre giovanili. E lui ha detto no, io rimango qui,
3: chissà
1: al Genoa.
3: Chissà come mai l'Atalanta.
2: Chissà come mai,
3: guarda te.
2: Ma voi avete la memoria corta, perché siete molto giovani. A Mimmo Criscito, quando è arrivato da Toronto, è arrivato a Genoa con il minimo sindacale.
3: Ma lui è entrato in primavera. Lui è arrivato in primavera, cioè Claudio l'ha portato nella primavera, ha fatto tutto il percorso,
1: tutta la trafila,
3: è cresciuto anche fisicamente. Andò alla Juve perché in quel momento lì non poteva fare altrimenti, non andò bene perché comunque lui aveva
1: per
3: visto
1: fortuna
3: un certo tipo di giocatore che era ancora fisicamente pronto per quel tipo di ruolo in quella squadra. Qua e poi fece la carriera che ha fatto in Russia e anche a livello internazionale.
0: Devo dire che in Russia, quando è andato via, gli hanno fatto un sacco di festeggiamenti come l'eroe nazionale della squadra. Quindi vuol dire che

0: sé.
1: Beh, era capitano,
0: la,
1: eh.
0: Era capitano, ma la serietà professionale che ha dimostrato ha fatto sì che
2: mi poteva raccontare tantissime cose, ma non voglio.
1: Bello che lo sentiamo. Lo chiamiamo un giorno, lo chiamiamo.
2: E
1: così.
2: Se l'avessi già chiamato. Poi,
3: guarda un po', guarda un po' cosa tira fuori dal cilindro. Guarda un po' cosa tira fuori dal cilindro.
2: Beh, no, ti ho fuori assolutamente. Perché adesso ti ho fuori niente. Mi metto il mio cilindro, saluto i miei ospiti in studio, saluto Alex e Mario in regia. Sì, sono già scappati. E naturalmente cosa dovete fare? Continuare a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.
1: Buonanotte.

0: Siamo a Satura Palazzo Stella, dove sono in corso 6 nuove mostre, tra queste atti di resistenza, opere ritrovate di Adolfo Sentore, situazionista. 66 opere inedite realizzate tra il 1971 e il 1981, che delineano un percorso in cui il disegno, la scrittura e la riflessione critica creano veramente un'indagine profonda sul presente e sul contemporaneo.
1: Questa mostra, Atti di Resistenza, nasce da un'amicizia con un bambino che si chiamava, come me, Adolfo. Siamo rimasti colpiti dall'avere lo stesso nome, siamo cresciuti insieme. Abbiamo fatto i Lupetti, la contestazione del 68, un viaggio in India e, per farla breve, ci siamo ritrovati negli primi anni 80 psicoanalisti a New York. Io sono rimasto a New York 40 anni, abbiamo lavorato con i malati di AIDS all'inizio, quando non si chiamava nemmeno AIDS, e poi qualche mese fa, 6 mesi fa, mi ha regalato questa collezione di quadri che io ho deciso di mostrare, di condividere come un atto di resistenza rispetto a quello che succede al mondo adesso. Questo quadro ha il titolo La rivoluzione delle donne, l'unica rivoluzione non cruenta che è ancora in atto e che continua è quella delle donne. Quest'opera si intitola Two Intersecting Gazes, Deux Regards qui se croisent, e questo è un pezzo di carta, credo, o di film che il mio amico ha trovato per terra e che ha poi elaborato in quest'opera. È una meditazione sull'incontro che può esistere nella relazione e poi sull'incrocio degli sguardi e dov'è che ci si ritrova.
0: Oltre a questo abbiamo altre mostre in corso e passiamo dagli artisti emergenti ai grandi nomi consolidati. Veniteci a trovare.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria in quest'estate 2026, fa molto caldo e allora andiamo nei luoghi in cui ci possiamo refrigerare, rinfrescare, magari con dei bagni in cui la temperatura dell'acqua non sia come quella dell'acqua di mare, l'acqua dolce, l'acqua dei fiumi, dei laghi, dei laghetti della nostra regione. E partiamo con questo viaggio direttamente dalla provincia di Savona, siamo in Alta Val Bormida presso il lago di Osiglia, un lago che abbiamo già visitato nel corso dei mesi invernali per raccontare le escursioni, ma che diventa un'ottima location per fare delle belle gite estive. Ci si può andare in bici, si può fare del trekking e poi naturalmente buttarsi in questo bacino artificiale che è diventata una delle mete preferite delle persone del luogo, e anche se non lo conoscete andate una volta a farci un tuffo. Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi puntata speciale particolare dedicata ai laghi e ai laghetti. Ce ne sono tantissimi in Liguria, uno più bello dell'altro. Tra i bellissimi io vi segnalo questo, il lago di Osiglia. Siamo in Alta Val Bormida, provincia di Savona, ovviamente comune di Osiglia. Lo andiamo a scoprire insieme perché è bellissimo.

0: Amici, oggi vi chiediamo di lasciarvi alle spalle il caos delle spiagge affollate, il riverbero del sole sull'asfalto della costa. Bastano davvero pochi chilometri di curve, salendo da Savona verso l'entroterra della Val Bormida, e l'aria già cambia. Diventa frizzante, profuma di resina, di foglie di castagno e di terra bagnata. All'improvviso, tra i rami fitti del bosco, appare lui, uno specchio d'acqua color smeraldo che sembra dipinto. Stiamo proprio parlando del lago di Osilia. Qui l'estate ha un ritmo diverso, fatto di respiri profondi, di ombre fresche e di giornate che sembrano non finire mai. La mattina ad Osilia inizia presto, quando una leggera nebbiolina si solleva lentamente dalla superficie dell'acqua, svelando un lago calmo come un cristallo. Questo è il momento perfetto per chi ama muoversi. Immaginate di salire su un kayak o magari su un SUP, uno stand-up, un paddle, insomma, e scivolare via senza fretta. Il silenzio è interrotto solo dal leggero sciacquio della tua pagaia. Per i più sportivi il lago è davvero una palestra a cielo aperto, canoa, windsurf, oppure anche una semplice nuotata rinfrescante nelle sue acque limpide e balneabili. E se invece preferite la terraferma, allora vi propongo le sponde del lago, che sono abbracciate da chilometri di sentieri, dove potete salire in sella ad esempio ad una mountain bike o incamminarvi a piedi sotto la cupola fresca dei faggi. Il tutto per ricercare questi panorami che si aprono davvero all'improvviso sull'azzurro profondo del lago. E poi con l'arrivo del primo pomeriggio il sole scalda le sponde del lago, ma qui la calura non è mai paura. Anzi, c'è sempre una brezza leggera che accarezza la vostra pelle.
1: Amici, qui sul lago di Osilia, ovviamente, come vedete alle mie spalle, questo grande cuore che rappresenta un po', insomma, l'amore, vedete? La panchina dell'amore. Ci si siede, uno si fa un selfie e soprattutto si passa un po' una giornata diversa, fuori dal caos. Noi continuiamo a vivere questa giornata qui ad Osilia e vi consiglio anche di vedere il comune di Osilia, piccolo ma molto molto suggestivo.

Come potete ben immaginare, in estate il lago di Osiglia offre davvero la possibilità di poter navigare il suo lago, di divertirsi ad esempio con i pedalò, con le canoe e con tanti e tanti altri sport acquatici. Prendetelo in seria considerazione, ne vale davvero la pena.

0: giusto per regalarvi ulteriori informazioni su questa parte di territorio davvero bellissima e suggestiva, il comune di Osilia, lo ricordiamo, fa parte del comprensorio dei Tre Laghi, Tre Abeti. È un progetto questo che collega i comuni di Pallare, Mallare, Bormida e Osilia. Perché? Beh, l'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio naturale, ovviamente culturale, del territorio.
1: E come abbiamo detto, non perdetevi l'occasione per visitare anche il piccolo centro storico di Osilia, storicamente chiamato semplicemente Borgo. È una piccola e vera gemma nascosta, un piccolo scrigno di pietra dove il tempo davvero sembra essersi fermato all'epoca medievale. A brevissima distanza dal lago, l'atmosfera cambia. Ci si ritrova immersi tra stretti vicoli, antiche case in pietra e soprattutto un silenzio rilassante, tipico dei piccoli paesi dell'entroterra della nostra Liguria. Insomma, se venite sul lago di Osilia, non potete perdervi una bella passeggiata all'interno dei suoi vicoli e del suo centro storico.

E dal lago di Usiglia eccoci nel piccolo, ma davvero molto suggestivo, laghetto di Romana. È un piccolo angolo di pace dove la natura incontra il tempo libero. Il riflesso degli alberi sull'acqua, il silenzio del passaggio e l'aria fresca dell'entroterra ligure creano un'atmosfera ideale per rilassarsi e vivere una giornata all'aria aperta. Ricordiamo che questo piccolo laghetto, oltre ad essere una piacevole meta per famiglie, escursionisti e amanti della natura, è anche un apprezzato centro di pesca facilitata, pensato per offrire un'esperienza accessibile e divertente sia a chi si avvicina per la prima volta a questa attività, sia ai pescatori più esperti. E per dare due riferimenti geografici, ricordiamo che il laghetto di Romana si trova nel comune di Murialdo, in provincia di Savona. Siamo nell'alta Val Bormida. La località di Romana appartiene infatti al territorio comunale di Murialdo, lungo la strada che conduce verso il meraviglioso Colle del Melogno, in un'area immersa nei boschi dell'entroterra ligure.

è piccolo, ovviamente non possiamo paragonarlo al lago di Osilia, però è molto molto bello, suggestivo e soprattutto tenuto molto molto bene, con tanti punti anche per fermarsi, mangiarsi un panino, bersi qualcosa di fresco.

E adesso sì, lo possiamo dire, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata dedicata ai laghi e laghetti che si possono trovare in tutta la nostra meravigliosa regione Liguria. Noi ve ne abbiamo presentati e proposti due qui in Alta Val Bormida. Adesso tocca a voi a venirli a vedere di persona. Ci salutiamo con questa bella catasta di legno poi è meraviglioso toccare il legno, sappiamo che cosa può nascere dal legno, di tutto e di più. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Dalla provincia di Savona ci spostiamo ancor più a ponente, nella provincia di Imperia, comune di Dolcedo. Siamo in Alta Valprino e qui c'è un borgo meraviglioso che si chiama Lecchiore, con i famosissimi laghetti, famosi soprattutto naturalmente per la popolazione del luogo, che va a cercare il suo refrigerio nel tempo estivo in cui fa molto caldo. E lo vedete anche dall'immagine alle mie spalle, l'atmosfera è davvero, davvero bucolica. Ci sono delle bellissime cascatelle, anche un santuario, quello dell'Acqua Santa, a cui potete arrivare. Andate, scegliete questa località per fare un bel bagno fresco.

0: raggiungere i laghetti di questa meravigliosa valle, comune di Dolcedo, noi ci troviamo a Lecchiore, un tasso di umidità, Trincheri?
1: Sarà pari all'80%, sì. Questa mattina le condizioni sono queste.
0: Una passeggiata interessantissima, una pendenza del 90%.
1: No, dai, non scherziamo, la strada è abbastanza agevole, c'è da fare una bella camminata nel bosco di 10 minuti, un quarto d'ora, ma oggi le condizioni erano con un tasso alto di umidità.
0: Consigliato se devi prepararti per le crociate.
1: Oggi, ripeto, era un po'. Però quando si arriva qua si è appagati. Fresco, questi colori, solo il rumore dell'acqua è piacevole.
0: E che questa è l'anteprima, era semplicemente l'anteprima. Allora io mi trovo in compagnia di Lorenzo Trincheri, al di là della sua passione, lui ha passato la vita anche a correre, un maratoneta, non ha bisogno di grandi presentazioni, ma lui è anche agente immobiliare. Non faremo chiaramente promozione alla sua agenzia, ma perché è qua? Perché io penso che tu sia uno dei pochi a riconoscere il valore della zona. Siamo andati nei laghetti perché è una delle attrattive più importanti, o sbaglio, più interessanti della Valprino.
1: No, qua viene un bacino di utenza che non si direbbe, ma c'è un bel tasso di frequentazione da parte dall'estero, tanta Germania, Svizzera, Francia, che l'apprezzano, l'italiano forse un po' meno, l'italiano forse un po' più comodo, però qui certe volte dormono i ragazzi nelle tende, qua vicino ai laghetti, si fanno un piccolo falò, si portano da mangiare, una cosa simpatica, certo, un ambiente un po' rurale, è un po' come rispecchia il nostro entroterra.
0: Ecco, abbiamo visto, tu ci hai tenuto particolarmente a portarmi al Santuario dell'Acqua Santa, che effettivamente è una cartolina.
1: Sì, beh, il Santuario dell'Acqua Santa è un bel angolo, un posto proprio purtroppo non valorizzato, ma è un angolo meraviglioso. Di lì si diramano due o tre sentieri molto belli nel bosco, si può collegare anche il comune di Prelà. E secondo me è un posto che merita.
0: Ecco, tra l'altro il cartello simpatico, vietato il quadrupede.
1: Sì, vietato la sosta ai quadrupedi, sono quelle chiesette che si usava una volta quando passavano i mulattieri, e dunque quella scritta è rimasta in onore di quello.
0: Ecco, passeggiando con te mi sono proprio resa conto che qui il laghetto di fatto è una pozza, trasparente, ma pozza rimane, con una temperatura interessante, bella.
1: Beh,
0: fresca.
1: Sì, qui sono delle pozze naturali che si sono formate nel tempo, ce ne sono di certe più alte dove i ragazzi si buttano giù con la corda perché è un po' più profondo il laghetto. Però l'acqua è, secondo me, sta sempre sui 12-13 gradi, e anche il fitto del bosco fa sì che è ombrato anche nei periodi più caldi.
0: Ecco, tra l'altro ai laghetti di Lecchiore, ripeto, qui noi ci troviamo a Lecchiore, arriva gente da ogni dove, io parlo della provincia di Imperia, perché sono particolarmente conosciuti.
1: Sì, è vero, i ragazzi più giovani, sì, vengono su con gli scooter, con i motorini, li lasciano a Lecchiore, poi camminano quel quarto d'ora che avevamo detto, chi si porta le angurie, chi si porta altri viveri, e passano una giornata goliardica qui intorno ai laghetti.
0: Ecco, la difficoltà nel raggiungerli è anche una sorta di tutela proprio del patrimonio ambientale, perché non arrivi così tanto comodamente in macchina, devi avere comunque una macchina abbastanza alta, altrimenti vai a piedi, come abbiamo fatto noi.
1: Sì, come abbiamo fatto noi. Qui è un ambiente, te lo devi un po' gustare, te lo devi un po' guadagnare, ma le cose belle bisogna anche un po' fare dei sacrifici per raggiungerlo. Qua è un ambiente che è rimasto integro, un ambiente che è rimasto proprio com'era, e forse è proprio bello questo. Certo che devi mettere un po' di fatica in cascina.
0: Ecco, parlavi di turismo, un turismo consolidato del nord Europa, proveniente dal nord Europa, tu lo sai, anche per un discorso di compravendita. Ecco, viene pagata che cosa? L'ambiente, l'architettura piuttosto che la quiete? Secondo te, su che, la base di valutazione qual è?
1: Bah, secondo me è proprio l'ambiente. Il primo che cercano è un ambiente che è rimasto abbastanza integro, un ambiente rurale, anche giù i paesi, le varie borgate bellissimi, Costa Carnara, Dolcedo Piazza, loro valori, almeno gli stranieri, gli piace proprio che siano rimasti intonsi, quello sì.
0: Ecco, più lago o mare lo straniero? L'italiano sicuramente il mare, perché può venire anche a fare un'esperienza al laghetto, però tendenzialmente piace più il mare.
1: È vero, quello che dici è vero, infatti parlando di immobiliare, il mercato italiano è molto misero qui dalle nostre parti. È più apprezzato dagli stranieri, loro percepiscono e cercano il silenzio, la quiete, va

0: vanno anche al mare, però usano tantissimo l'entroterra proprio come rilassamento.
1: Ecco, e ne approfittiamo perché tanto possiamo dire che stiamo facendo una sorta di turismo outdoor. Ha detto appunto che qui si mangia, anche si dorme, perché con sì, le tende sì. I ragazzi o le persone vengono a dormire. Per quanto riguarda invece i percorsi anche in mountain bike, qua il sentiero che abbiamo fatto, tu lo fai in corsa?
0: No, certo.
1: Si può fare anche in mountain bike,
0: sì,
1: immagino, no?
0: Tanti ragazzi hanno tracciato dei percorsi nel bosco che dalla vetta del Monte Faudo si diramano verso località Santa Brigida, poi ci sono varie biforcazioni, hanno dato i nomi ai sentieri, tanta mountain bike sulle vecchie mulattiere o anche sentieri creati nuovi, e poi sì, beh, ci siamo noi che corriamo sui sentieri anche in inverno, anche a degli orari un po' strani con le frontali, però è bello anche così.
1: Sì, per incontrare il lupo, il cinghiale.
0: Ma lupo non lo, mi piacerebbe, ma non l'ho ancora incontrato. Cinghiali abbastanza sovente.
1: In caso ti verrò di nuovo a intervistare. Tornando al laghetto.
0: Sì.
1: Tu no, Trincheri non è un esperto di tuffo nel laghetto, perché l'ho visto entrare nel laghetto, entro meglio io, nonostante io sia abituata alla sabbia, ha detto questo con le scarpette.
0: Sì, ma si entra, l'ideale sarebbe andare col costume. È molto fredda qua l'acqua, ma parlo per me, non è il mio forte.
1: No. Poi ripeto, tuteliamo i piedini, sì, perché beh, effettivamente ci sono dei sassolini con le punte.
0: È molto rurale, molto rurale, sì, sì.
1: Però la cosa bella è che la libertà anche di espressione, sono posti non imboscati assolutamente, perché poi il sentiero è proprio qua sopra, ma la bellezza, probabilmente quello che insisti tu a dire, a utilizzare il termine rurale, è bello anche per questo, certo. È bello le radici, sono belle, è bella l'edera, che normalmente la si certo. toglie, invece qua anzi la si vuole, il muschio.
0: Qua anche in inverno c'è più acqua, dunque sono ancora più belli e intriganti da venire a visitare. Certo, d'estate la siccità e un po' tutto quanto, l'acqua un po' si ridimensiona, però è un angolo che secondo me che merita venirlo a vedere.
1: Ecco, Trincheri, richiudiamo con hai lanciato un assist sul discorso della siccità. Appena siamo arrivati, lui giustamente, che frequenta i posti per sport, ha detto c'è già poca acqua, meno acqua rispetto agli anni passati. Sappiamo che si sta iniziando a patire anche qui, di nuovo,
0: perché quest'inverno è stato un inverno piovoso, come al solito non ne abbiamo approfittato, e adesso siamo non in carenza, però vedo già i livelli un po' più bassi.
1: Sì, di fatto possiamo dire che anche chi frequenta il laghetto di fatto è un po' una sentinella del territorio.
0: Bravo, bravo.
1: Sbaglio.
0: Però bisogna venire sovente per vedere un po' i livelli.
1: Con gli scarponi. Per il momento è tutto. Grazie ancora, Lorenzo Trincheri.
0: Grazie a voi. Ciao.

0: Laghetti e cascatelle immersi nel bosco, siamo nell'entroterra del Tiguglio, a Castiglione Chiavarese, nella valle del Frascarese. Qui in effetti la siccità purtroppo quest'anno ha fatto la sua, dunque c'è meno acqua, ma c'è sempre lo spazio e la possibilità di fare dei bagni rinfrescanti e refrigeranti.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questo sterrato che ci condurrà a fare il bagno in un laghetto. In quest'estate caldissima, anche rispetto alle spiagge, potersi immergere nelle acque fredde

0: o almeno più fredde del mare rispetto che appunto nel mare, nelle spiagge affollate e calde, può dare ben ristoro. Do il benvenuto a Claudio Cafferata del comune di Castiglione Chiavarese. Claudio, dove siamo in questo sterrato?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questa qua è la valle del Frascarese ed è una valle che è molto importante per l'acqua. Abbiamo una valle con delle sorgenti importanti che servono servivano, ma ancora adesso servono per l'irrigazione di tutti i campi di San Pietro e di Campelli.
0: Come si arriva qua? Diciamolo ai nostri telespettatori, siamo vicinissimi al mare, non è necessario percorrere chissà quanti chilometri per farsi un bagno appunto in un fiume o in un lago. Da dove siamo partiti?
1: Allora, praticamente dopo Casarza si prende il bivio per Campelli e tra Campelli e San Pietro di Frascati c'è questa strada indicata con scritto Valle del Frascarese Lenzano, perché le sorgenti sono a Lenzano.
0: Ecco, ci sono anche delle grotte in questa zona, noi non ci arriveremo perché bisogna camminare molto a piedi, sono le grotte del Frascarese.
1: Sì, sì, una è la grotta delle Fa, che in genovese da Fa, ma era la grotta delle Fate, così chiamata. E poi abbiamo la seconda invece che si riesce anche ad accedere per un brevissimo tratto, ma solo per gente esperta, ed è forse ancora più bella da vedere. La prima è raggiungibile perché abbiamo ripristinato il sentiero che era molto disconnesso, e la seconda invece ci stiamo lavorando per poterla rendere di nuovo percorribile.
0: Ecco, queste grotte da dove provengono, insomma in che epoca dobbiamo arrivare per raccontare la loro storia?
1: Ma queste grotte sono antichissime e nessuno, ci sono varie versioni, ma più che altro leggende che dicesse che servivano in epoche preistoriche per rifugio, però
0: non c'è certezza
1: di queste cose.
0: Ecco, il secco di quest'annata lo si legge nell'erba tagliata ai lati della strada che è diventata gialla.
1: Sì, sì, io in tutti gli anni non ho mai visto l'erba di questo colore, che è quasi tendente al rosso, perché sembra un paesaggio che mi ricorda il Portogallo.
0: Che non appartiene di solito a questa zona.
1: Esatto, esatto, no, non si è mai visto. D'altra parte comunque è in pratica più di un mese che abbiamo un caldo con delle temperature che qua non abbiamo mai avuto.
0: E adesso vedremo in che condizione troveremo i corsi d'acqua dove vogliamo tuffarci proprio qua nella zona di Castiglione Chiavarese. Di solito sono belli empi di acqua e adesso vedremo qual è la situazione. Diciamo che dalla costa ad arrivare qua in automobile da Sestri Levante, facciamo conto, ci vuole mezz'oretta neanche?
1: Ma sì, 20 minuti, mezz'ora al massimo sicuramente, dall'autostrada sono 20 minuti.
0: E comunque un po' di ombra, un minimo di refrigerio la dà rispetto alle zone invece come le spiagge dove ombra, se non sotto gli ombrelloni, non se ne trova. Vediamo allora questo laghetto.
1: Anche qua c'è un altro
0: rustico. Qua arriviamo in un punto dove ci sono dei rustici, dei vecchi rustici, addirittura con dei campi coltivati. Diciamo che siamo praticamente a livello mare qua, no? Siamo a 100 metri forse neanche. Però sono zone che non è scontato che mantengano ancora, diciamo così, la testimonianza umana, perché comunque sono abbastanza disagevoli. Qua passiamo sopra un ponticello e iniziamo già a vedere che sì, un po' d'acqua per fortuna c'è, si inizia a sentire appunto il rumore dell'acqua.

0: Dopo aver passato un bivio, Claudio, all'interno del bosco, un bivio che proseguendo porta verso le grotte del Frascarese,
1: esatto,
0: e proseguendo ancora dove si arriverebbe a piedi?
1: Allora, in pratica si arriva dove c'era un'antica fornace di calce.
0: Addirittura?
1: Sì, sì. Da lì parte un sentiero che porta località Prato, e da località Prato si può andare in Alpe.
0: Alpe?
1: Sì, Monte Alpe, che è...
0: Quanto è alto più o meno?
1: Monte Alpe sui 1000 o 9 qualcosa.
0: Accidenti.
1: Sì.
0: Invece noi abbiamo deviato a destra nello sterrato e qua di nuovo vedete quanto la siccità sia evidente, perché c'è tutta l'erba tagliata completamente secca dopo pochissimo. Adesso noi partiamo per l'avventura, Claudio, perché praticamente sulla destra, scendendo in macchina e andando oltre, arriverete ad una piazzola dove praticamente finisce l'accessibilità delle auto. C'è questo sentiero che è piuttosto largo e che porta giù al fiume. Ci sono diversi sentierini, ma questo è il più largo. Lo riconoscete perché c'è un ramo messo di traverso poco più avanti, ma fa caldissimo anche qua, nonostante siamo all'ombra degli alberi, Claudio.
1: Eh sì, guardavo proprio adesso la temperatura in macchina e segnava 32 gradi, quindi
0: mamma
1: 32
0: mia.
1: Gradi qua vuol dire proprio che fa caldo, caldo.
0: E lo si sente anche nel rumore delle foglie secche quando calpestiamo il pavimento. Di solito potrebbe essere un po' più, diciamo, un po' più bagnato. Funghi, manca parlarne con questo
1: clima. No, quest'anno proprio no.
0: Se non cambiano le previsioni, se non cambia il meteo, sarà difficile che, almeno adesso siamo circa a metà luglio, quando realizziamo questa puntata, sarà ben difficile che ci possano essere i funghi. Allora, qua capite che siete nel punto giusto perché c'è questo ramo messo di traverso. Infatti bisogna girare a sinistra e iniziare a scendere perché il fiume è un po' più in basso rispetto a dove ci troviamo noi. E anche l'acqua che si sente scorrere non è certo un'acqua rigogliosa, ecco, non è il termine giusto, ma sicuramente ci sono stati periodi in cui andava meglio. Va bene, continuiamo piano piano a scendere fino ad arrivare poi nel punto in cui finalmente troveremo un po' di refrigerio. Bisogna stare attenti a non scivolare proprio perché è molto molto secco e quindi è facile che si possa scivolare, ma piano piano arriveremo a quella che è detta la fossa del morto, una roba del genere,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì, fossa del morto, perché la leggenda dice che ci fosse in questo laghetto, ci fosse annegato un prete.
0: Accidenti.
1: Che era venuto per rinfrescarsi, però l'acqua gelida, e tanta acqua, perché poi vedremo, adesso ce n'è molto meno, ma l'acqua che era tantissima, in pratica non è più riuscito a uscire ed ha negato.
0: In che anni sarà stato?
1: Si parla prima della guerra, prima della seconda,
0: della
1: guerra,
0: seconda
1: mondiale.
0: Guerra mondiale. Allora, speriamo di riuscire poi a ritrovare il sentiero per salire, Claudio.
1: Ma sì, sì, adesso vedi, da lì c'è l'altro che prosegue in piano.
0: Sì, piano relativo, ma stiamo scendendo di una ventina, trentina di metri, direi, minimo, rispetto alla strada per raggiungere appunto il laghetto del morto. Ci sono anche i pesci?
1: Sì, sì, come qua avevamo anguille e trote, anche anguille salivano fino a qua.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ma vegetazione?
1: Vegetazione, qua abbiamo soprattutto del lontano.
0: Lontano?
1: Sì, vicino all'acqua sono le piante, che c'è qualche leccio, però più tanto, che come legname non è un granché pregiato, però è ricercato ad esempio dai forni per le pizze, perché fa fiamma e non fa calore.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ecco, se ne scoprono sempre delle nuove. Passiamo proprio in mezzo al bosco, ma qualcuno viene a fare il bagno qua, chi lo sa?
1: Ma sì, adesso ultimamente so che qualcheduno è venuto a fare

0: fare il bagno qua.
1: Ha ripreso.
0: Però prendono questo sentiero che insomma non è proprio...
1: lo stiamo facendo proprio così, in presa diretta. Bisogna avere le scarpe adatte, c'è ancora qualche... Ecco, io vedo il fiume là, ma acqua ce n'è
0: ce n'è poca, sì.
1: Perché poi quando si arriva giù bisogna ancora percorrere un po' di strada a piedi verso, diciamo, verso nord per raggiungere questa famosa Pozza del Morto, che è un po' più profonda, e c'è anche una cascatella che poi vi faremo vedere alla fine di questo percorso. Ovviamente bisogna un po' conoscerli questi posti per arrivarci, perché altrimenti ci si rischia di perdere, ma speriamo che questa puntata possa servire anche per dare indicazioni proprio per arrivarci. Del resto, per guadagnarsi un po' di refrigerio bisogna fare un po' di fatica. Allora, intanto qua finalmente vediamo, dopo questi minuti di cammino, la prima acqua. Non vedo l'ora di bagnarmi, Claudio, perché fa veramente caldo.
0: Veramente, veramente. Oggi
1: è una cosa...
0: è una giornata
1: incredibile.
0: Ma le previsioni comunque erano queste, che
1: sì,
0: ci fosse ancora un aumento della temperatura. Era già alta, quindi...
1: abbiamo detto 32 gradi in un bosco, pensate voi, sui 100 metri di altitudine. Quindi questo dà l'idea veramente... perché poi vengono anche emanati i bollini arancioni, tante felci tipiche di questi boschi, che sono ovviamente un po' abbandonati. Sono sempre di qualcuno i boschi.
0: Sì, però sai, ormai i boschi sono stati abbandonati già da anni, non c'è più la cura e non c'è più il legname. Qua da noi ha perso tantissimo, non è più appetibile.
1: Vediamo, siamo per arrivare all'acqua e poi nella seconda parte di questo viaggio vi faremo proprio immergere, diciamo così, proprio. Animali ce n'è in sti boschi?
0: Ma sì, sai, qualche cinghiale, qua è zona di cinghiali, poi qualche capriolo, però niente di più.
1: Eccoci, avvicinandosi all'acqua bisogna dire che un minimo sembra che la temperatura scenda forse di un grado.
0: Sì, si sente
1: la vicinanza. Ok, allora io prendo una mano, grazie, eccoci qua. Ed eccoci arrivati all'acqua. Adesso risaliremo un po'. Come si chiama questo fiumiciattolo? Non l'abbiamo mica detto.
0: Questa è la Valle del Frascarese. In pratica sono le sorgenti che vengono da Frascarese.
1: Ma non ha un nome questo fiume?
0: No, l'abbiamo sempre chiamata la Valle del Frascarese. Quello che si può vedere è che veramente abbiamo poca acqua. Cioè qua, queste valli qua hanno sempre portato tantissima acqua. Ora vedi, ci sono qualche laghetto dove l'acqua si è fermata.
1: Va bene, dai, allora continuiamo a scendere, ci vediamo con l'acqua ai piedi.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Beh, quasi avventurosa la discesa della nostra Elisabetta Biancalani lungo il Frascarese per arrivare dopo il fiume alla zona in cui appunto si aprono i laghetti ed è la volta in cui si può finalmente fare il bagno. Un'atmosfera davvero bucolica, incantata, in mezzo al verde, l'acqua fresca fa venire voglia di fare un tuffo. Sentiamo.
1: Nella valle del Frascarese, alla ricerca di un po' di sollievo nelle acque del Fiumiciattolo, del Frascarese, che non ha neppure un nome, con Claudio Cafferata di Castiglione Chiavarese. Siamo a circa 30 minuti dalla costa, 30 minuti dalle spiagge, 32 gradi a metà mattinata, anche sotto le frasche del bosco che qui ci ha portato in uno sterrato che si prende da Casarza Ligure e si va verso
2: Campegli.
1: Poi da Campegli si prosegue in uno sterrato indicato come Grotte del Frascarese. Si va su per qualche centinaio di metri in questo sterrato e a un certo punto si devia sulla destra. Si arriva ad un punto dove ci si ferma con la macchina e il motorino, si torna indietro di un po' e si vede ad un certo punto un sentiero abbastanza largo che scende dove c'è un ramo piuttosto grande di traverso. Qua sotto dicevo con Claudio che finalmente a contatto con l'acqua si sente che è un goccino più fresco. Però si vede anche che di acqua ce n'è poca rispetto ad altri periodi, vero Claudio?
2: Sicuramente, questo periodo di siccità si vede soprattutto qua. Questa è una valle che ha sempre portato tantissima acqua e vederla così per noi non è una cosa normale.
1: Anche perché queste acque poi vanno ad alimentare insomma le sorgenti che irrigano i campi ancora coltivati di questa zona. Però ecco, con i piedi in acqua è bella fresca l'acqua,
2: sì.
1: È ben più fresca rispetto a quella del mare. Abbiamo raccontato che qui si può fare il bagno, vedrete che arriveremo alla cosiddetta fossa del morto, perché qui si narra che?
2: Si narra che appunto in epoche prima seconda guerra mondiale un prete fosse venuto qua per rinfrescarsi e l'acqua era tanto gelida e ce n'era tanta che non è più riuscito a uscire ed è morto dentro questa pozza.
1: C'è anche una cascata, adesso piano piano risaliamo il fiume che in altri periodi diciamo così normali non saremmo neppure riusciti a risalire perché dove adesso c'è Claudio ci sarebbe stata l'acqua. Che belle queste pareti di roccia che corrono qua accanto, decisamente verticali, pendenti.
2: La bellezza secondo me è proprio questa, quella di poter percorrere ora un tratto di questo torrentello in mezzo al verde e poi soprattutto con queste pietre che sono accessibilissime.
1: Da sollievo anche solo sentire il rumore dell'acqua, ve la faccio un po' sentire senza dire nulla. Guardate che meraviglia. Facciamo, non so come si chiama, camminare nei fiumi, l'abbiamo fatto l'anno scorso con le mute da sub, dove l'acqua era più profonda, in Val Graveglia, lo ricorderete. Però è bello camminare così, in mezzo alle cascatelle, poi con l'obiettivo appunto di raggiungere magari una pozza dove si riesce a fare una immersione totale fisicamente nell'acqua. Qui quando piove tanto in autunno e in inverno,
2: sì,
1: l'acqua
2: vali,
1: sale parecchio.
2: Vedi che sono anche pulite rispetto ai nostri fiumi che adesso in questo periodo non hanno assolutamente acqua. Invece qua vedi che le pareti sono pulite, c'è qualche pianta di traverso ogni tanto, però probabilmente sono venute giù anche adesso.
1: Ecco, guardate che affascinante questo punto dove si sono proprio... Qua è un albero completamente abbattuto.
2: Questo probabilmente di quest'inverno.
1: Potrebbe essere di quest'inverno, ci sono delle radici possenti che sono state buttate giù dalla furia dell'acqua, oppure chissà, potrebbe essere stato colpito.

0: colpito da un fulmine, oppure anche esserci semplicemente un crollo perché era un albero vecchio. Già questa è una bella pozza dove ci si potrebbe mettere al riparo dal sole, perché è abbastanza profonda e rimane qua sotto. Claudio s'arrampica con la sua capacità. Adesso lo seguirò anch'io. Che pesci abbiamo detto che ci sono qua, Claudio?
1: Ma qua, guarda, abbiamo cinghiali, quelli ce n'è sempre, e qualche capriolo.
0: E come pesci?
1: Come pesci abbiamo delle trote, la trota a fario in questo canale qua, ce n'è ancora, ed è meta anche per la pesca dilettantistica.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ok, allora arrivo anch'io. Oh là là, qua si mette male, Claudio, eh?
1: Eh sì, però vedi, noi dovremmo arrivare lì e da lì vediamo il pozzo.
0: Va bene. Allora, è bello anche arrampicarsi così, stando ovviamente attenti, però diciamo che questi alberi fanno un po' da ponte, ci aiutano forse anche un po' a passare. Adesso ci sposteremo sulla sinistra e poi magari, Claudio, cerchiamo di risalire da là, anche se è veramente molto molto pendente. Sono proprio avventure, qua si è formato un groviglio.
1: Qua sì, qua è il punto stretto dove si sono fermate tutte le piante.
0: Certo. Va bene, dai, superiamo questo punto e poi speriamo di arrivare alla fossa del morto e di farvi vedere anche la cascatella.

0: Continuiamo la camminata. Ecco, guarda, forse c'è una fragolina di bosco. No, non è una fragolina di bosco. Proseguiamo la camminata lungo la valle del Frascarese, costeggiando questo corso d'acqua che purtroppo in alcuni punti, complice la siccità, è decisamente molto molto secco, ma qua si apre. Di solito avremmo visto molta molta più acqua, e piano piano scendiamo per raggiungere la Grotta del Morto. Te lo sei portato il costume, Claudio?
1: No, no, perché io, per me no, non, il mare non è
0: mare,
1: tanto.
0: Ma neanche il fiume in questo caso.
1: No, no, no.
0: Io invece me la
1: da ragazzo portata. Ti posso dire che eravamo sempre noi lungo il fiume. Il nostro mare
0: era il fiume.
1: Era il fiume, soprattutto il Petronio, ma c'era
0: anche
1: abbondanza d'acqua.
0: Allora, qua guardate che bello già questo laghetto. Ecco qua. Qua è piuttosto profonda, quindi già un bimbo qua, un bel tuffetto, se lo può fare. Allora,
1: tu hai sentito l'acqua, io non so come sia, ma
0: bellissima.
1: L'acqua qua era veramente gelata, ma
0: no, no,
1: c'era molto più quantità. Cioè.
0: Sì, di solito quando si mettono i piedi in acqua nel fiume, diciamo che si blocca la circolazione, viene da dire, cioè ti senti veramente gelare le parti inferiori. Invece in questo caso devo dire che si cammina e fa molto piacere, vista la temperatura che, come abbiamo avuto modo di dire anche qua sotto arrivando in macchina, era 32 gradi nel corso d'acqua. Qua anche bello, guardate che meraviglia. Vediamo se raggiungiamo anche la cascata. Sono anche questi fiori, non so come si chiamino, ma
1: questi sono fiori, sai, di campagna che noi ne abbiamo, però vedi anche lo vedi anche nei fiori la siccità che c'è, perché c'è pochissimo anche qua come vegetazione. Sì che siamo in una valle, però dovrebbe essere, tu guarda sopra, è praticamente non c'è vegetazione.
0: Allora, ecco, qua si potrebbe già fare un bel tuffo.
1: Qua
0: potrebbe essere questa.
1: Sì, è questa.
0: Di

0: Diciamo che questa è la forza.
1: Però tieni presente molto, che qua era molto più anche. Molto più ampia. Adesso sai, ci sono fermati dei massi che l'hanno un po' ristretta. Questo era un pozzo veramente alto. Pensa che da lì dicevano che i bambini facevano i tuffi.
0: Ah,
1: i ragazzi.
0: Da questa roccia qua,
1: toglietto lì facevano i tuffi.
0: Quando c'era ben più acqua.
1: Certo, certo, non adesso. Però vedi qua adesso sono tutti pozzetti
0: laghettini.
1: Così, laghettini così come quello sopra. Là ce n'è un altro, anche quello là. Da là venivano e facevano il bagno qua.
0: Che meraviglia.

0: ad andare ancora due passi avanti, così già che abbiamo fatto tanta camminata riusciamo a dare proprio l'idea di tutte queste pozze di cui raccontiamo, a Castiglione Chiavarese, nella valle del Frascarese, andando un po' a bosco. Sei abile però, sei agile, volevo dire, Claudio.
1: Insomma.
0: Vabbè, insomma.
1: Lo ero molto di più prima.
0: Però qua, appendendosi a qualche ramo, sperando che appunto per la siccità non crolli, ecco che si arriva finalmente laddove. Ecco qua. Qua ci sarà un metro di profondità. Si può mettere anche lì con la schiena appoggiata alla cascata. E su di sopra si prosegue ancora verso altri laghetti che, come diceva Claudio, un tempo erano veramente il mare dei bimbi della campagna, del primo entroterra e non solo. Oggi sono appannaggio soprattutto di chi conosce la zona, perché altrimenti sono difficili da raggiungere, nonostante siano comunque molto vicini al mare. Che bellezza! Direi che possiamo andare a chiudere con,
1: eccolo,
0: l'immagine della pozza vera e propria.
1: Ora
0: che è
1: ci siamo arrivati. Questa è la vera, questi qua sono tutti i laghetti sotto che erano, ma questa è la vera pozza.
0: Wow!
1: Del morto.
0: La pozza del morto, dove fare il bagno, un paio di metri di profondità direi almeno, una cascata. Adesso c'è anche una piccola grotta laggiù in fondo. Ci si arriva in una camminata avventurosa scendendo da un sentiero che parte da uno sterrato, dove appunto si prosegue e si andrebbe da un lato verso le grotte del Frascarese e dall'altro lato sul monte
1: Alpe.
0: A quasi 1000 metri di altitudine. Guardate la meraviglia di questo luogo che ci è costato fatica.
1: Però meritava.
0: Però è veramente bello. C'è anche la cascata, fossa del morto, perché si racconta che prima della Seconda Guerra Mondiale un prete venne a fare un bagno e purtroppo, forse per l'acqua sia gelata che molto più abbondante rispetto a quella che vediamo oggi in questo periodo di siccità, appunto facendo questo bagno poi purtroppo annegò. Io mi faccio un tuffo, Claudio?
1: Sì,
0: va bene?
1: Sì. Fredda, eh?
0: Siamo a fatica risaliti, la macchina l'abbiamo posteggiata laggiù e Claudio, ma hai fatto un bello scherzetto, perché avete visto che siamo scesi letteralmente a bosco per 20-30 metri, non senza difficoltà, per raggiungere quei laghettini che vi abbiamo mostrato. E invece Claudio, ce n'era uno molto più vicino, veramente a pochi passi da dove si arriva con le auto, con le moto, con i motorini, con le bici, molto più facile da raggiungere. Ed eccolo qua, vedete questo laghetto? C'è anche un vecchio ponte qua, che meraviglia! Adesso è inutilizzabile perché è in parte crollato, ma un tempo serviva proprio per attraversare da un lato all'altro del fiume, probabilmente prima che venisse fatta questa strada, Claudio!
1: Sì, questa qua in pratica è la strada che va a San Pietro di Frascati. Si
0: ecco,
1: passa
0: poi
1: da questa
0: qua
1: parte, è serata, quindi non si può andare con i mezzi.
0: In bicicletta,
1: in bicicletta
0: sì,
1: sicuramente.
0: E sì, quanto ci vuole ad arrivare a San Pietro di Frascati?
1: Una ventina di minuti.
0: Ed ecco qua, guardate.
1: Questa è accessibile, è molto più accessibile rispetto alla... Là è un po' più da
0: temerari.
1: Da tesse.
0: L'altra ce la siamo guadagnata. Aspetta che facciamo vedere anche questa bella cascatella che porta giù.
1: E anche qua però vediamo la carenza di acqua. Qua dovrebbe esserci molta più acqua, invece ce n'è. Per essercene però è poca rispetto a quella che dovrebbe essere.
0: Esatto, la siccità di questo periodo ha sicuramente colpito anche in questa zona. Qua quando c'è, diciamo così, la piena del Fiumiciattolo,

0: su questa strada non si passa, immagino, a piedi.
1: No, no, assolutamente, qua no. C'è questo guado fatto 50 anni fa che serviva dal passaggio, ma più che altro passavano con gli animali e quant'altro, però c'è quel punto là, vedi, che è creato per poter attraversare, chi non vuole bagnarsi i piedi può salire su quelle pietre lì. Anche qua, se vedi, sotto sono laghetti. Questa valle qua, a salire sono tutti laghetti.
0: Che bello!
1: Però con poca acqua rispetto a quello che dovrebbe esserci.
0: Bella fresca ma non gelata, come abbiamo già avuto modo di dire anche nell'altro pezzo, anche se poi immergendosi con il corpo intero sicuramente si ha la sensazione di acqua molto fredda, ma dov'è più bassa come in questo caso. Però che bello, qua con un po' di ombra, guardate quante pozze ci sono dove potersi arrampicare anche lì sui sassi, sui tronchi che sono rimasti, e poter appunto trovare refrigerio sono i riflessi dell'acqua sui tronchi degli alberi, e appunto all'ombra c'è un po' di frescura, magari vediamo anche qualche trota
1: potrebbe
0: nascosta
1: anche
0: sotto i sassi.
1: Potrebbe anche succedere, visto che
0: visto anche le anguille addirittura,
1: sì, le anguille salivano fino a qua
0: addirittura. Allora, vediamo, io quasi vado a fare ancora una discesa là, già che siamo arrivati anche in questo laghetto, così spero di trasmettere anche ai nostri telespettatori la frescura che si ricava proprio da immergersi nell'acqua di un fiume.
1: Allora, la voglio sentire anch'io questa qua. Però
0: oh,
1: qua...
0: tu ci sei andato con le scarpe,
1: sì.
0: E però ti sei rinfrescato, vedete che porta sul corpo i segni della sudata, perché mi ha portato veramente in un sentiero estremo, anzi chiamarlo sentiero un complimento.
1: No, li ha dato solo per chi vuole fare un'avventura, è percorribile, ma abbiamo visto che ci sono adesso parecchie insidie.
0: Parecchie insidie. Mi appropinquo a scendere qua dal lato, che rispetto alla discesa che abbiamo fatto prima, Claudio, direi che questo è uno scherzetto. Ed ecco che, eccoci qua, ecco, bella fresca, sicuramente, dicevo che refrigerio qua in campagna se ne trova molto di più rispetto alle affollate spiagge del mare. Grazie Claudio per questa passeggiata nella Valle del Frascarese, Castiglione Chiavarese.
1: Grazie a voi, buona giornata e buon bagno.

0: pareggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa, cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
3: Quest'anno i saldi cantano.
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfe-

0: Anche perché, soprattutto per chi abita nella provincia della Spezia, è un luogo magico dove andare a passare una giornata di fresco. Ci sono darsene, c'è la possibilità di avere un posto barca e poi naturalmente ci sono angoli incantati in cui fare anche il bagno.
1: Una puntata dedicata ai fiumi e ai laghi della Liguria. E allora noi ci giochiamo il fiume di casa, il Magra, che è il fiume più importante dell'intera regione. Andiamo alla scoperta appunto delle peculiarità partendo dalla foce, da Fiumaretta di Amelia, sino ad una parte diciamo del fiume, visitando alcuni scorci. Ad accompagnarci in questo viaggio naturalmente un barcaiolo, perché è obbligato, e quindi Claudio Petacco, che ci racconterà anche di questa attività storica che avviene sul fiume, vero Claudio?
2: Esattamente, normalmente ci interfacciamo con tutte le altre associazioni del territorio e diciamo è un'associazione prettamente di pescatori.
1: E poi recuperate anche l'antico mestiere di portare da una parte all'altra, da una sponda all'altra del fiume, le persone, ne parleremo anche di questo. E poi abbiamo Fabio Giacomazzi, che è la nostra guida ambientale, anche perché siamo in un parco naturale, il parco naturale di Montemarcello Magra e Vara, e quindi noi andiamo alla scoperta logicamente delle peculiarità di questo ambiente, che è un ambiente del tutto particolare.
3: Sì, l'ambiente particolare sia per la Liguria in primis, perché abbiamo detto è l'unico fiume di una certa dimensione e importanza della Liguria, poi c'è anche l'Entella, ma sicuramente di dimensioni inferiori, e poi perché il fiume è un ambiente eccezionale in quanto irrora tutto il territorio, quindi è un po' una cartina tornasole di tutto quello che facciamo e che succede in tutto il nostro territorio. Quindi osservando il fiume capiamo se in che modo ci comportiamo e se la natura in qualche modo è ancora protagonista e noi ne possiamo usufruire e goderne ancora.
1: E allora grazie a voi risaliamo, aumentiamo un po' la velocità e dopo vediamo dove ci porta un po' Claudio, un po' Fabio alla scoperta del fiume Magra. Abbiamo appena superato un ponte che rappresenta anche un passaggio storico in qualche modo di questo fiume.
3: Sì, perché proprio quando per poter permettere alle Intermarine di costruire i cacciamine, quindi che erano più alti del ponte fisso, venne proposta la campata mobile. E questo però al mondo, diciamo così, ambientalista, ma più in generale culturale della vallata, ovviamente avevamo timore che poi diventasse un grande porto fluviale, non essendoci più la barriera, il limite fisico del ponte. E allora la regione, per ovviare a questo, istituì il parco fluviale, quindi il prodromo, diciamo, l'inizio del parco come lo vediamo oggi fu proprio questa, come diciamo, compromesso, che però ebbe un esito in qualche modo positivo, perché da lì poi iniziò la tutela del fiume.
1: Questo dal punto di vista della guida. Ora vediamo dal punto di vista delle attività, perché abbiamo visto da un lato delle ville straordinarie, bisogna dirlo, con anche un po' di invidia, da una parte invece le darsene, i posti barca, di cui anche tu Claudio in qualche modo mi parlavi, poi ci sono anche proprio dei cantieri, quindi è un fiume che pullula di attività.
2: Sì, pullula di attività e dà addirittura parecchio lavoro.
1: E poi c'è il tema proprio dei posti barca.
2: Calcola che addirittura sono stanziali all'incirca 2000 imbarcazioni, dalla piccola barchetta, diciamo, da diporto per la gente che va al mare, diciamo, a grossi yacht di grosse dimensioni.
1: Ma noi oggi non guardiamo al mare, guardiamo al fiume, e allora proseguiamo nel nostro viaggio, andiamo alla ricerca invece di qualche angolo nascosto che ci mostra la ricchezza di questo paesaggio. Fabio, guidaci alla scoperta delle peculiarità del fiume, iniziamo anche noi a sentire la tranquillità, la pace di questo ambiente.
3: Sì, la pace che viene in qualche modo utilizzata da tante forme di vita, in primis l'avifauna, gli uccelli, che nell'acqua trovano tantissime risorse alimentari o di rifugio, perché ovviamente le specie acquatiche possono anche nascondersi dai predatori andando in acqua, e quindi è un ambiente ricchissimo di avifauna, per cui ogni ambiente, ovviamente, ogni situazione ha le sue micro habitat che ospitano diverse specie, quindi andiamo dalle specie prettamente acquatiche come gli anatidi, diciamo dalle foglie, dai germani reali, tante specie di anatre, gli aironi che invece stanno appoggiati sulle sponde a cercare le prede, i piccoli pesci o gli anfibi, diciamo, nelle acque basse, qua poi vediamo.

0: sono i gabbiani giovani e adulti, che denota appunto che c'è anche la nidificazione del gabbiano reale sul nostro fiume, e poi appunto i limicoli, che sono dei piccoli uccelli che vanno a mangiare proprio in mezzo al limo, cioè alla fanghiglia. Quindi diciamo che la varietà del fiume deve essere in qualche modo mantenuta, perché il fiume è vario di sua natura, no? Per sue caratteristiche, e va mantenuta, va gestita in questo modo, perché questo permette poi di avere tante specie, e più specie abbiamo e più equilibrio diciamo in ricaduta abbiamo, e l'ecosistema ne guadagna.
1: Per le persone che vogliono conoscere di più il fiume, qual è il consiglio? Perché ci sono tante attività che proprio il parco fa per educare a questo ambiente.
0: Assolutamente, diciamo, collegandosi adesso ai canali del parco si viene a conoscenza di tutto un programma di iniziative realizzate proprio dal centro di educazione ambientale del parco, in cui ci sono proprio, diciamo, del personale specializzato, come dicevi tu, nella comunicazione, nel saper raccontare, quindi hanno competenze scientifiche, ma bisogna saperle anche tradurre in un linguaggio comprensibile da tutti, ma anche attività coinvolgenti, quindi ad esempio il birdwatch che io sto facendo adesso, così cercando di improvvisare qualche avvistamento, si fa anche con gli utenti, col pubblico, con i bambini, con le scuole, proprio perché la pratica operativa nell'ambiente naturale è quello che permette di venire in contatto con gli ambienti, con gli animali, e quindi scoprirli in autonomia, e lì si impara davvero. Non si può raccontare la natura va soprattutto esperita, va sperimentata, così come stiamo facendo oggi con voi.
1: È anche un'oasi Lippu, c'è anche questo punto di osservazione, comunque di studio, anche di controllo rispetto alla popolazione che qui si sviluppa.
0: Sì, diciamo, anche lì c'è una storia interessante, nella zona del Piano d'Arcola, nel San Genesio, c'era una garzaia che era stata realizzata per favorire la riproduzione delle garzette, appunto, di Alfaironi, erano in Cinerino, Alfaironi. E poi da quella, diciamo che poi dopo comunque è svanita, è stata superata come tipologia di ambienti, di habitat, anche perché per gli uccelli lo scelgono loro, non possiamo imporgli noi dove nidificare, però ormai era partita questa idea di un'area protetta, tutelata, e nacque poi l'oasi Lippu di Arcola, San Genesio di Arcola, che è una bellissima realtà, molto ben gestita, dove si fa proprio educazione ambientale sul campo, ma si fa anche scienza, perché poi il gestore è Pamela O'Shaughnessy, che ha, diciamo, seguito le orme di Davide Barcellone, che purtroppo è scomparso, e che però continua l'attività anche di ricerca scientifica. Quindi tutti gli uccelli vengono conteggiati, è una lunga serie che poi serve anche a impostare le politiche di conservazione.
1: E mi fa molto piacere, avendolo conosciuto, Davide Barcellone, averlo anche ricordato. Una domanda per Claudio. Allora, abbiamo visto che appunto ci sono delle anse, delle spiaggette. Il fiume è sempre in continuo movimento in qualche modo.
2: Ogni qualvolta che il fiume porta giù dall'alto, diciamo dalla Val di Vara, queste zone qua, molto a sabbia, molti detriti, il fiume cambia continuamente. Noi ci troviamo, per esempio, in una zona con 3 o 4 metri, diciamo, di fondale, diciamo, dopo una piena, diciamo, potremmo trovarci 50 centimetri. A questo punto qua il fiume è in continua evoluzione come fondale.
1: Ecco, ti faccio un'altra domanda. E la pesca? Perché so che su questa domanda tu rispondi con una certa competenza e passione, possiamo dire.
2: La pesca è passione. Io vengo da una famiglia, dei miei vecchi zii addirittura facevano i pescatori di mestiere sul fiume, addirittura. Pescavano con questa rete che si chiama razzaglio, che è una rete da lancio, e tanti anni fa si pescava parecchio. Ora, diciamo, la prevalenza del pesce è povero, diciamo, si tratta di pescare parecchi cefali. Io le pesco volentieri, perché a settembre c'hanno le uova e mi faccio la bottaglia. Il problema però è il cune salino. Il cune salino, noi siamo già parecchi chilometri sopra, diciamo, alla foce. In realtà qua c'è ancora acqua salata.
1: Infatti questa era un po' anche una domanda da fare dal punto di vista ambientale, quanto condiziona appunto il passaggio dall'acqua dolce all'acqua

0: salata del mare.
1: Beh, diciamo, il passaggio ovviamente sarebbe naturale, perché è normale che ci sia una zona eurialina, cioè una zona mista di acque miste, che poi tra l'altro è un altro habitat che qui presenta altre specie, quindi è interessante. Il problema è che negli anni 70-80, dagli anni 60 diciamo agli anni 80, fortissime escavazioni, soprattutto quando hanno dovuto costruire l'autostrada 12, hanno comportato un abbassamento del livello dell'acqua, tale per cui ovviamente se abbassi il livello del fiume l'acqua di mare risale. E questa acqua di mare è il famoso cuneo salino, che non solo risale l'acqua, ma risale anche la falda e quindi anche i pozzi. E quindi tanti pozzi che una volta pescavano acqua dolce, oggi pescano acqua salata. Quindi anche lì è un impatto dell'uomo eccessivo, a cui ovviamente il fiume cerca di adeguarsi, ma fino a un certo punto. I nostri si chiamano disturbi. I disturbi possono essere: più un ambiente è resiliente, più riesce ad acquisirli e a riportarsi in equilibrio. Se però il disturbo è troppo forte, come è stato in quegli anni, il fiume poi non riesce nemmeno a recuperare il suo profilo di equilibrio, si chiama.
0: Io penso che abbiamo dato ai nostri telespettatori un'idea della complessità di questo ambiente, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista anche della ricchezza proprio delle attività che qui si svolgono, e secondo me gli abbiamo fatto venire anche un po' una voglia di scoprire uno dei fiumi, anzi il fiume più importante della Liguria, e forse l'unico che veramente ha questo aspetto, questa dinamica anche proprio fluviale, distesa, che è propria di altre regioni. E quindi per una volta anche l'idea di scoprire il fiume Magra è sicuramente una proposta, è sicuramente un'idea, è sicuramente un viaggio in Liguria.
2: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Viaggio in Liguria. Vi è venuto fresco vedendo queste bellissime località? Beh, salvatevi questa puntata, si trova on demand dal nostro sito primocanale.it per scegliere quale gita fare in queste giornate estive parecchio calde. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
2: Donare sangue
3: significa fare qualcosa di grande.
2: Insieme.
1: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Genova nel mondo e il mondo a Genova. È questo il titolo del secondo convegno organizzato a Palazzo Ducale dal Corpo Consolare di Genova, il secondo più grande d'Italia per numero e rilevanza delle rappresentanze.
1: Riunisce circa 30 paesi in questa giornata che rappresenta un ponte tra stati, istituzioni e mondo produttivo, organizzato in collaborazione con TEA Group. Non è un convegno accademico, ma un confronto tra diplomazia, istituzioni

0: professioni, imprese ed economia per analizzare come guerre, tensioni geopolitiche, dazi e nuovi equilibri globali stiano cambiando il commercio internazionale e quale ruolo possa giocare Genova come città internazionale, porto e piattaforma strategica del Mediterraneo. La giornata si è conclusa con un spettacolo del Teatro Carlo Felice alle 20:30, Genova nel mondo, il mondo a Genova, un viaggio tra voci, musica, canti e danze.
1: È un evento bellissimo che abbiamo già fatto 4 anni fa, si chiama Genova nel mondo, il mondo a Genova, già la parola stessa lo dice, vogliamo cercare di integrare Genova con il resto del mondo, cercare di sviluppare scambi commerciali e in questo momento, che sicuramente, come dice lei, molto difficile dal punto di vista della geopolitica, abbiamo dei relatori veramente estremamente importanti, abbiamo un moderatore che è Sebastiano Barisone, che più che moderatore è un relatore, perché è una persona di enorme cultura dal punto di vista economico, per cui sicuramente sarà un dibattito molto interessante. Mi fa piacere che la cittadinanza abbia risposto in maniera entusiastica, se ne parla dappertutto.
0: E si parlerà tanto anche degli equilibri globali, economici, ecco, con i dazi, le tensioni geopolitiche, che cosa dobbiamo aspettarci anche per l'economia europea e italiana?
2: Ma certo, il mondo è cambiato, siamo passati da un mondo prevedibile, basato su regole, sulla cooperazione, a un mondo molto instabile e in cui sembrano valere le leggi del più forte. E quindi bisogna lavorare sul piano economico per rendere più sicure le nostre catene di approvvigionamento. Chi lavora sul mare, come Genova, come l'industria navale, ha un ruolo fondamentale per tenere aperte le vie di commercio, le vie di navigazione nel mondo. E contemporaneamente bisogna essere un po' più europei, perché da soli, singoli paesi in un mondo dominato dalle controversie e dalle tensioni, rischiano di essere troppo deboli. Quindi bisogna credere nel commercio, negli scambi, nelle vie di navigazione e investire di più sull'Europa. Beh, in fondo Trump sta dando una mano, si potrebbe dire, perché cose che sembravano finora molto difficili, nuovi accordi commerciali, nuove impegni europei sulla difesa diventano possibili in risposta all'atteggiamento del Presidente degli Stati Uniti, che dice chiaramente agli europei, anche in questi giorni al vertice NATO, noi non possiamo più aiutarvi come vi abbiamo aiutato negli ultimi decenni. E quindi o lo facciamo adesso di investire di più su di noi europei, o sarà molto difficile farlo in futuro. E l'economia è in difficoltà se saltano i livelli di collaborazione, le regole della cooperazione internazionale, e se saltano le regole di collaborazione economica ne vengono subito le tensioni. La storia ci dimostra che se non c'è una cooperazione tra i paesi, prima o poi si passa al nazionalismo e il nazionalismo sfocia nelle guerre. Però abbiamo un grande antidoto, che è l'Europa. Dobbiamo scommettere, investire su questo antidoto, sia alle guerre commerciali che ai rischi di guerra vera e propria, che è l'Unione Europea. E
3: sapete che Genova ha il corpo consolare più esteso d'Italia dopo Milano. Questo perché il fatto di essere nella Blue Economy, avere un porto importante internazionale, ha sempre fatto in modo che ci fossero tante persone non italiane, quindi la presenza di consolati è fondamentale per tutta la navigazione e lo shipping. Ma a parte questo, c'è una tradizione di Genova come città sin dai tempi della Repubblica, in cui le famiglie andavano proprio nelle altre città a fare delle teste di ponte per poter commerciare e dare riparo alle navi e così via. E quindi noi siamo sempre stati estesi nel mondo, siamo sempre stati internazionali, e questo fatto di essere internazionali si riflette oggi anche nella capacità di poter ospitare, tenere e lavorare con tanti consoli, tanti ambasciatori, assieme ovviamente al nostro team di ambasciatori che abbiamo creato 7 anni fa e che oggi sta dando veramente grandi risultati, quindi tutto bene.
0: Ecco Presidente, si parlerà di uno scenario internazionale molto difficile, come può dunque la Liguria rafforzare il proprio ruolo di piattaforma logistica e industriale nel Mediterraneo?
3: Beh, lo stiamo facendo, noi siamo al gateway d'ingresso dell'Europa da sud, siamo in grado di poter gestire tutta la parte di traffico, sia commerciale che passeggeri, perché anche le crociere si sono spostate, che si è spostato dal Middle East verso il Mediterraneo, quindi per noi il traffico dall'Africa

0: Africa, il tratto, il traffico dal Middle East che viene in Mediterraneo è proprio il nostro lavoro, il pane per i nostri denti, quindi questo non vogliamo essere cinici, ma una variazione di geopolitica ha portato per noi a un incremento di traffici, questo lo prendiamo e lo facciamo subito, ma non dobbiamo fermarci qui. Il fatto di poter definire Genova e la Liguria come gateway d'ingresso da sud dell'Europa è un fatto importantissimo che deve entrare nella mente, nei comportamenti di tutti quelli che a livello mondiale fanno blue economy.
1: Partiamo da un grande orgoglio, perché la nostra città è una delle città appunto in Italia in cui sono più rappresentati i governi dei paesi del mondo, e questo è frutto anche del lavoro quotidiano di tantissimi professionisti, imprenditori che dedicano una parte non piccola del loro tempo per rappresentare paesi esteri e quindi creare delle connessioni tra Genova e il mondo, e quindi di questo siamo molto orgogliosi come città, e credo che sia anche un po' un retaggio della nostra storia, della nostra identità di città aperta al mondo, di città aperta agli scambi economici, culturali e sociali. E il convegno di oggi non è la prima volta che il Corpo Consolare lo organizza, quindi sta diventando una tradizione, e siamo ben contenti che nella nostra città si possa ragionare di dinamiche geopolitiche, anche perché la nostra città sta dimostrando di essere particolarmente resiliente anche ai cambiamenti, ormai non parlerei neanche più di crisi, ma alle trasformazioni dell'economia del mondo, e quindi credo che anche da Genova possa arrivare un contributo importante.
2: C'è questa crisi internazionale, ecco, qual è la preoccupazione maggiore per gli armatori?
3: È la preoccupazione del mondo, è un tema su cui ieri pomeriggio eravamo pronti a dire qualcosa, passa la notte e bisogna cambiare. Purtroppo è un tema molto delicato e noi armatori siamo molto reattivi. C'è da dire che mai, anche negli ultimi giorni in cui sembrava esserci una soluzione di equilibrio e di pace definitiva, ad armatori europei è venuto in mente di riportare le navi ad Hormuz. La situazione è stabile, chi è fuori e ha avuto la fortuna di non avere flotta all'interno dello stretto il 28 di febbraio sta ben lontano. È chiaro che tutto questo, quando verrà risolto, porterà un incremento dei volumi, dei traffici, sui quali poi tutti andremo a operare un po' in tutti i comparti, escludendo i passeggeri. Le nuove rotte sono già operative dai primissimi giorni di marzo, perché il ruolo di armatore è quello di essere pronto a mandare la nave, sia essa di linea che se impiegata a noleggio per conto terzi, dove c'è il carico. Quindi le nuove rotte sono oggetto di equilibrio che giorno dopo giorno si assesta. Direi che questo è accaduto, non si va più ad Hormuz, ma certamente si va con grande intensità e frequenza nelle aree vicino, che sono l'Oman, l'India, il Pakistan e i paesi limitrofi.
4: Noi alla Farnesina agiamo in modo molto convinto per aiutare tutte le imprese italiane all'estero. È stata fatta una riforma alla Farnesina, è stata creata una direzione generale per la crescita che ha come scopo proprio quello di assistere le imprese nell'internazionalizzazione, e laddove ci stanno problemi cercare di aiutare con tutti gli strumenti della diplomazia che abbiamo a disposizione. Penso alla questione dei dazi, il nostro ministero è anche Ministero del Commercio con l'estero, penso alla questione dello stretto di Hormuz, abbiamo allestito sotto impulso del ministro Tajani un tavolo Hormuz che serve proprio per assistere tutte le compagnie italiane di navigazione che hanno problemi nel transito di Hormuz.
5: Qualsiasi situazione geopolitica ha impatto su un business come l'energia, che è un business infrastrutturale. E nello specifico per noi non ha avuto grossi impatti, perché noi abbiamo dei cicli molto lunghi di commesse, però sicuramente sta creando un mondo molto più frammentato, e questo cambia, diciamo, due situazioni, una da parte dei clienti ma soprattutto nelle catene di fornitura. Quindi penso, lo stiamo facendo, è quello che stiamo ripensando le nostre catene di fornitura. Noi siamo già per il 70% in Italia, 90% in Europa, e vogliamo rafforzare la nostra posizione sia in Italia che in Europa.
2: Il diritto internazionale ancora la forza di far rispettare le regole, o sta prevalendo un po' la legge del più forte?

Sicuramente un tentativo di far prevalere la legge del più forte da chi pensa di essere più forte, non rendendosi conto che l'esperienza di questi anni dimostra che la forza, non dico non risolve, ma non porta neanche a casa il risultato di chi ha pensato di impiegarla. Ma poi il diritto internazionale, dobbiamo sempre ricordarci che è quell'infrastruttura che ha consentito anche di costruire un mondo di interdipendenze in cui la vulnerabilità non fosse un costo eccessivo. Ci accorgiamo adesso che c'è un attacco al diritto, di come l'interdipendenza rischi di essere insostenibile. Ecco perché le medie potenze, come direbbe Carney, cioè l'Europa innanzitutto, ma il Canada, l'Australia, il Giappone, la Corea del Sud, hanno un interesse a tutelare questo bene. Perché abbiamo già vissuto un'esperienza storica, proprio in Europa, di forte interdipendenza economica e debolezza delle istituzioni del diritto internazionale. Ed era il 1914 e sappiamo come è andata a finire.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99€. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso, che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria. Questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua tutto l'anno, e una buona aereazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattore sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un porto
0: Giusto.
1: importante come quello di Genova. C'è un particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti. Tant'è vero che questa carta a un certo punto era desiderata da tutte le più grandi corti europee dell'epoca.
0: Addirittura. Ecco,
1: Parliamo del 1500-1600.
0: intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione lavorarono per la carta?
1: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento a conduzione familiare, quindi
0: Centinaia e centinaia di persone. Una
1: centinaia.
0: curiosità, Mele, da cosa deriva il nome?
1: Mele non deriva dal frutto.

0: dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta questo, il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
1: Quindi miele e carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
0: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano, che a è mano. Quello che poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli. In questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, e dalla cosiddetta filigrana in chiaro. Cioè la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo stemma, la firma della cartiera.
1: Quindi immagino che il foglio si venisse a creare qua,
0: esatto,
1: e un po' in rilievo, visto un po' in trasparenza.
0: Il rilievo, esatto, rialza parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma con dietro una luce passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi ciò che ho cucito sul mio telaio.
1: E si sceglievano chiese, stemmi?
0: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
1: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è e cosa avveniva all'interno?
0: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare. Chiaramente che cosa triturava? Siccome questa cartiera negli ultimi tempi si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche, la si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua, della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
1: Quindi si partiva, in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per
0: esatto, arrivavano
1: città.
0: Dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo
1: venivano
0: un po' quello che facevano. Quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci, e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
1: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare i testaieux.
0: Diciamo sì, un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico, si
1: apre, la botolina.
0: Questa botolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto, essere raffinato.
1: Adesso andiamo a vedere. Intanto, passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
0: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo anche.
1: Potevate farlo anche col grifone.
0: Ci sono anche il grifone, per par condicio.
1: Quindi qua abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata, che attraverso quella botolina finisce qua sotto.
0: Esatto.
1: Portata con un tubo, immagino.
0: Un sistema esatto di tubature.
1: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
0: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, c'è cioè un'apertura nel muro che comunica...

0: col piano di sopra.
1: Vero.
0: Questo raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza dell'acqua.
1: Quindi la poltiglia arriva qua,
0: fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca. Ah. Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca.
1: Quindi qua sotto c'è il tubo.
0: C'è un tubo.
1: Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
0: Questa cartiera chiude 40 anni fa.
1: Solo?
0: 1985,
1: accidenti, esatto. Pensavo...
0: E fino all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi.
1: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro.
0: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
1: Ecco, come si fa però da questo che è un impasto morbido ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
0: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore con queste conche in lamiera, finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione di fine Settecento.
1: Di legno?
0: È pietra, cemento, ma soprattutto legno e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di...
1: Questa?
0: Esatto, far avanzare l'impasto.
1: Che passerebbe qua sopra,
0: esatto,
1: bianco.
0: E contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi qui ancora un po', diciamo... ormai passati di asciugatura, quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura, anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
1: Quindi usciva così?
0: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo, diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida. Perché è un vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora col problema dell'umidità.
1: Ok, e carta matta verrebbe definita,
0: esatto,
1: no? Quella
0: sì,
1: che vedevamo nelle botteghe per fasciare le uova.
0: Carta proprio da bottega.
1: Non carta bianca, ecco.
0: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di carta.
1: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche...
0: No, prevalentemente in zona, nelle botteghe genovesi.
1: Ok, e qua c'è il rullo, diciamo, la ruota dove si accumulava e diventava una bobina.
0: Esatto, viene chiamato aspo, arrotolatore. La carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata, collegata al nuovo aspo e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto
1: con una seghetta.
0: Sac. Una volta aperto il rotolo, lo si trasporta su un banco. Il banco di taglio è il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta e consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
1: Oh,
0: in questo modo nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e salivano nelle essiccatoie.
1: Quanto pesava anche un...
0: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava secondo le sue possibilità, però
1: diversi chili,
0: 20-30 chili alla volta portati, e a fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
1: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo. Lavorate sempre come se il principale vi fosse vicino.
0: È ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
1: Tabella educativa?
0: Esatto, in basso a destra, piccolo.

0: Solo piccolo cestino.
1: Curioso ancora un po' qua, questi altri oggetti hanno...
2: Un modellino di mola,
1: ah, okay,
2: da laboratorio.
1: E quello lì invece era
2: quello per... Quello è un contenitore invece dove si mettevano gli scarti, mm-hmm, gli scarti della produzione, che chiaramente non si buttavano ma si potevano riciclare.
1: Riciclare. E questo qua invece?
2: Questo è un misuratore, è un misuratore della raffinazione dell'impasto, quindi si può scientificamente... misurare quanto l'impasto è raffinato in modo da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
1: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne, in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e donne.
2: Ci si divideva i compiti.
1: Ci si divideva i compiti, salivano in questa scala, e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a questo.
2: Questo è un modellino di... tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
1: Bene, saliamo di sopra.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della Carta di Mele, che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche. Ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni, fino addirittura questa è stata chiusa 40 anni fa. Quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
1: Esatto.
0: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per
1: stendere le carte. Quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri.
0: Ah, è vero.
1: Fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono 5 file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala. Quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio e con molta fatica ci si arrampicava fino in cima. Si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
0: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati. Quanto dovevano asciugare?
1: A seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
0: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
1: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e 4 i lati della sala. Quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
0: Che forte.
1: Per far asciugare nel minor tempo possibile la carta.
0: E poi finita l'asciugatura era pronta?
1: Finita l'asciugatura, c'è la ripressatura, perché la carta in asciugatura tende a restringersi, okay, a imbarcarsi, quindi viene ripressata in qualche modo tra supporti rigidi, e poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io vendo quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
0: E questa qua è la pressatura?
1: Questo è uno strumento che ha la pressa relativo alla produzione a mano.
0: Ok, quindi allora adesso vediamo, perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciato a metà trasmissione, perché Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per la carta?
1: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato

0: una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla provincia.
1: Ah, che forte!
0: Che non mi è più passato, ho avuto poi la possibilità a fine corso, in collaborazione col comune, di firmare un contratto per la gestione del
1: museo. Che bello! Allora, da dove si parte e da dove si partiva? Per produrre la carta artigianalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove? Da
0: esatto, qua. Anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo viste per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli, fino a farli diventare una poltiglia.
1: Oh, ma quindi gli stracivendoli?
0: Esatto, gli stracivendoli.
1: Era quello il motivo dell'esistenza degli stracivendoli?
0: Arrivavano esatto nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli stracivendoli, agli stracceroli, questi vestiti. Esatto.
1: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua?
0: Lasciati nell'acqua, triturati.
1: Triturati come?
0: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella versione non industriale,
1: sì,
0: ma un po' più piccola.
1: Che forte.
0: Diventa tutto un impasto. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone, 50% carta riciclata.
1: Ok.
0: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre.
1: Con le mani?
0: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio.
1: Sì.
0: Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma rettangolare del foglio, chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
1: Oh, che forte.
0: Si va a separare l'acqua dalla fibra generando un foglio che appena formato ha circa il 95% d'acqua. Quindi elimino la cornice, evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora troppa acqua, seppur.
1: E resta attaccato così?
0: Resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile. Quindi lo faccio scolare e senza mai toccarlo effettuo la ponitura. La ponitura è il distacco.
1: Come l'hai chiamata?
0: Ponitura, cioè
1: ponitura.
0: Si pone questo foglio su un panno, anticamente erano panni in lana, quindi feltri. La ponitura mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio, il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua. Quindi si stacca un altro foglio e si impila sopra, fino a che esaurisco i miei panni.
1: Uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
0: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
1: Perché era di lana prima?
0: Si usavano tessuti
1: non c'era
0: a disposizione
1: un
0: di tipo
1: questa
0: naturale.
1: Qua invece è carta.
0: Questa è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di daino sintetica.
1: Pelle di daino.
0: Si possono usare tessuti sintetici di varia natura. E a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere manipolabile il foglio devo ancora disidratarlo.
1: Eh sì.
0: Ora sono al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. A quel punto lo potrò staccare delicatamente dal panno, perché si tratta ancora di un foglio umido, e lo si stenderà sulle corde.
1: E diventa così. E la pressatura la fai con quello?
0: La pressatura, sì, esatto. Abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa, che preferiamo non usare,
1: sì,
0: la esponiamo. Una pressa idraulica invece più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta è accogliente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura. Cioè vado a frapporre tra il panno e il foglio uno stampino che mi consente di creare carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi.
1: Eccole.
0: Che non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri,
1: carte
0: quindi
1: da regalo.
0: Esatto.
1: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
0: In tessuto anche loro, vanno
1: in
0: molto
1: tessuto.
0: Bene i merletti, i pizzi, questo tipo
1: quindi
0: di...
1: Quindi potevano crearsi veramente tantissimi generi di...
0: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
1: Cosa cambia? Cioè se tu volessi della carta

0: Bianca normale si faceva?
1: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
0: Quindi qua dentro avrebbero
1: infilato la polvere. E generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con colorazione.

0: ciclo, si può fare come si vuole.
1: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare peso massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera, fino a fare anche dei 100% di carta da macero oppure delle misture 50-50.
0: Beh, a seconda di
1: del
0: cosa
1: preso
0: si
1: che
0: usa.
1: Voglio dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
0: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia, c'è qualche centro particolare?
1: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere. Vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone difficili da raggiungere come queste. Queste resteranno cartiere isolate, indietro con la tecnologia, che chiuderanno tutte.
0: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre pieni, diciamo,
1: sempre
0: ma
1: pieni.
0: In secca, e anche per l'aria molto
1: arricchita. Esatto, un'ottima ventilazione costante, e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
0: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cos'è, Giuseppe?
1: Quello è il modellino di un maio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta.
0: Oh.
1: Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e...
0: Tum, tum, tum, per appiattirla.
1: Esatto. La forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
0: Queste qua erano fatte di tessuto naturale?
1: Tessuto
0: immagino,
1: naturale. Perché... Le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
0: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
1: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine, e un macchinario fondamentale nella storia della carta, che è il macchinario a pile a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
0: Ah, che bello!
1: Che veniva lavato, selezionato, fatto
0: ecco,
1: a pezzi.
0: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
1: la prima
0: lavarsi.
1: Fase era chiaramente lavarlo. E per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni che può avere una vasca da bagno.
0: Fatte in marmo
1: in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto martelli dotati di lame che vanno spinti dalla forza dell'acqua a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglia. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica, perché
0: da
1: questo punto, esatto, la caduta dell'acqua sulla ruota andava a generare il
0: movimento
1: dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e
2: questo si è un attimo.
0: E aveva l'effetto, appunto,
1: aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
0: Qua invece?
1: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto,
0: sì.
1: Viene però chiamata macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera anche questa una bobina di carta.
0: Ah.
1: È incompleto, lo stava realizzando il mio maestro, ed è la macchina di elezione per ad esempio produrre le banconote, quindi è sempre una produzione industriale comunque.
0: Qua abbiamo delle cose più moderne.
1: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio o molta superficie per stendere orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare ancora nella sala dove asciugavano 300 anni fa.
0: Adesso per par condicio, ecco che abbiamo
1: abbiamo
0: giù di sotto fatto vedere,
1: esatto,
0: lo stemma della Sampdoria, adesso
1: questo
0: qua
1: ben,
0: vediamo esposto
1: ben più illuminato.
0: Avrete capito.

0: capito la fede calcistica di Giuseppe. Ancora quei tre elementi e poi ti saluto. Mi piace anche il grembiule.
1: Esatto, quello è un grembiule in cuoio.
0: Accidenti, bello adesso, è bello seccato.
1: Adesso diciamo è anche... fa anche caldo per metterselo, preferisco certo. Grembiuli più leggeri.
0: Bilancina.
1: Abbiamo al centro una bilancia per pesare i campioni, quindi per stabilire quella che era poi la grammatura, se si stava realizzando la grammatura giusta, e ai lati presse da legatoria. Sono presse che ci sono state regalate,
0: si girava,
1: possono
0: certo.
1: In questo modo esatto sfruttare per incollare le carte, lasciarle ripressare, eccetera. Da quella parte invece abbiamo dei crick per la pressatura della carta, che è la parte che elimina acqua e consente al foglio di disidratarsi.
0: Grazie Giuseppe, abbiamo finito il nostro tempo.
1: Grazie.
0: Ma decisamente seguendo il percorso della carta, le tradizioni della Liguria, veramente una bella puntata, credo. Grazie.
1: Grazie
0: Roberto Gnecco per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: A 8 anni dalla tragedia e a 4 dall'inizio del processo, domani è attesa la sentenza per il crollo di Ponte Morandi, la lettura probabilmente nel pomeriggio. E così come ha fatto fin dal momento del crollo, Primo Canale seguirà passo passo tutto quello che accadrà domani, diretta a partire dalle 8 del mattino. Caos a Tursi nella commissione sulla sicurezza dei lavoratori del porto, Daniel Scandescenze, un rappresentante del collettivo autonomo lavoratori portuali. Dopo 2 giorni di bollino arancione, domani a Genova si passa al rosso e in Liguria è record di comuni ad alto rischio per il caldo, 171 su 234. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale, lo avete sentito dai titoli ma ovviamente lo saprete già, domani è il grande giorno della sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi, il verdetto dovrebbe essere letto dai giudici nel primo pomeriggio nell'aula magna del Tribunale. Sentiamo il servizio di Michele Varri.
1: La data di lunedì 16 luglio 2026 rimarrà nella storia come il giorno della sentenza di primo grado per i 57 imputati accusati di non aver evitato il crollo di Ponte Morandi che il 14 agosto del 2018 ha ucciso 43 persone. In aula, nell'aula magna del Tribunale di Genova, preferita alla tenda struttura perché più capiente, alle 9.30 ci sarà l'appello dei giudici Lepri, Baldini e Polidori, che poi si chiuderanno in camera di consiglio per uscirne dopo poche ore, nel primo pomeriggio, per la lettura della sentenza. In aula ci saranno molti familiari delle vittime che da quasi 8 anni chiedono giustizia. Impossibile per ora fare previsioni sulle pene. Si ipotizzano condanne dure per i vertici di Autostrade per l'Italia, ma non così elevate come vorrebbero i magistrati, che per tutti gli imputati hanno chiesto quasi 400 anni di pena, anche se non mancheranno le assoluzioni per le posizioni più marginali. Il termometro della sentenza sarà la pena che sarà inflitta a Giovanni Castellucci, l'ex amministratore di Aspi, il super manager a cui Benetton avevano dato carta libera e su cui ruota l'intera teoria dell'accusa. Per lui, già detenuto da un anno per la strage del Pullman sulla A16 di Avellino del 2013, PM Cotugno e Airoldi hanno chiesto la pena più elevata di 18 anni e 6 mesi. I magistrati dell'accusa sostengono che gli imputati, dopo aver messo in ordine negli anni 90 le pile 10 e 11 del ponte,

0: avrebbero dovuto controllare in modo adeguato e mettere in sicurezza anche la 9, la causa del crollo, che invece allora era stata ritenuta sicura sino al 2030, sulla base di prove riflettometriche ritenute del tutto inaffidabili. Gli avvocati degli imputati si difendono dicendo che la pila 9 è crollata per colpo di un difetto di costruzione del ponte mai svelato dalle maestranze, impossibile da intercettare e scoperto solo dopo il crollo dall'analisi delle macerie nel secondo incidente probatorio.
1: Domani dalle 8, Primo Canale sarà in diretta per raccontare la lunga attesa con la voce di familiari, soccorritori e un collegamento dal Tribunale, ma anche dalla Valpolcevera. Sentiamo tutto in questo servizio di Tiziano Berti.
2: Genova trattiene il respiro. A poche ore dalla sentenza del processo sul crollo del Ponte Morandi, la città vive una vigilia carica di dolore e attesa. Per i familiari delle 43 vittime il tempo si è fermato alle 11:36 del 14 agosto 2018. Un attimo, il rumore, il vuoto, il crollo. Poi il silenzio, un istante che ha spezzato vite e cambiato per sempre la storia della città. Dietro quel numero ci sono volti e storie. Samuele, quasi 8 anni, in viaggio con mamma e papà. Claudia e Andrea, sposati da poche settimane, appena rientrati dal viaggio di nozze con i due figli di lei, Emanuele e Camilla. Famiglie, sogni, quotidianità, cancellati in un attimo. E poi Mirko, 30 anni, al lavoro sotto il ponte. Sua madre Paola per 5 giorni e 5 notti accanto alle macerie, senza mai andare via. Un'immagine che è diventata il simbolo del dolore più profondo. Oggi i familiari parlano di attesa spasmodica. 8 anni di udienze, perizie e ricostruzioni. La verità, dicono, è emersa. Ora deve diventare giustizia, anche se nessuna sentenza potrà restituire ciò che è stato perso. Un processo lungo e complesso con 57 imputati tra dirigenti, tecnici e funzionari. Primo Canale sarà in diretta dalle 8 con una lunga giornata dedicata alle 43 vittime, vissuta con le voci dei familiari ma anche dei soccorritori, non solo da Palazzo di Giustizia ma anche dai quartieri più colpiti, Certosa, Campasso, San Pier d'Arena. I familiari e la città non chiedono vendetta ma risposte e soprattutto di non dimenticare, perché la paura più grande oggi per i familiari è il silenzio.
1: E adesso sentiamo Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, contro le scuse dell'amministratore delegato di Autostrade arrivate alla vigilia della sentenza. Le avevamo già sentite a Primo Canale, ha detto: arrivano sempre sotto pressione. Questa è una strategia.
3: Scuse fatte adesso hanno veramente un che di strategia, dal nostro punto di vista anche abbastanza mal riuscita. Ricordiamoci che nel momento del crollo, pochi giorni dopo il crollo, l'allora amministratore delegato Castellucci aveva detto: si chiede scusa se si pensano di avere delle colpe. E quindi eravamo partiti di. Poi Tomasi ha chiesto le scuse perché lei, Tiziana, lo ha sprovato, lo ha pungolato durante questa trasmissione presso di voi. Non è che lui l'abbia chiesto di suo, come dire, di suo intento, e quindi c'è stato una, diciamo, una sorta di sollecitazione, no? Che lei ha fatto, certo, correttamente, come deve fare un giornalista. E insomma, come dire, quegli amministratori delegati di Autostrade si sono sempre sentiti in dovere di chiedere scusa quando c'era una qualche forzatura. La forzatura di oggi è la sentenza che ci sarà domani, che comunque, pur avendo azionisti diversi, sì, pur avendo magari un management diverso, è la stessa società, non dimentichiamocelo. E quindi domani ci sarà una sentenza, capiremo come sarà questa sentenza, ma sarà un momento molto importante. E quindi le scuse andavano fatte prima. Se poi le scuse sono sincere, possono anche essere fatte ai familiari direttamente, no? A suo tempo, poi magari comunicate ufficialmente. Ma queste scuse comunicate ai giornali sanno un po' di imbiancatura tardiva, no?
1: Un verdetto, quello di domani, che i familiari delle vittime e tutta Genova, ma come tutta Italia, attendono da anni. Ma cosa si aspettano i cittadini genovesi? Credono davvero che questa sentenza possa rendere giustizia? Lo abbiamo chiesto proprio in strada ai cittadini genovesi, lo ha fatto Lucrezia Marini.
4: Sono passati 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi. Il 16 luglio è attesa la sentenza del processo, un momento cruciale per i familiari delle vittime e per tutta Genova. Siamo andati a raccogliere le voci dei genovesi per capire cosa si aspettano dal verdetto e se credono che, finalmente, sarà fatta giustizia.
5: Domani ci sarà la prima sentenza riguardo alla tragedia del Ponte Morandi. Lei cosa si aspetta?
6: Non lo so, spero che sia una sentenza severa in tutti questi.

0: Questi anni è stato veramente atroce, insomma, seguire le vicende delle...
1: Beh, che condanni, no?
2: Certamente che il colpevole venga punito per quello che la legge dovrebbe fare.
3: Ma io mi aspetterei che fosse fatta giustizia, ho i miei seri dubbi che ciò avvenga, però è quello che ci auguriamo tutti.
4: È che vengano condannati i responsabili, tutti, sì, a partire dalle istituzioni fino al, a chi doveva controllare il ponte e non l'ha controllato. Sì.
5: La burocrazia è sempre lunga, però poi effettivamente prima o poi delle risposte servono e sono doverose, soprattutto per una tragedia di questa entità.
6: Cosa mi aspetto dalla sentenza? Sì. Che faccia giustizia, evidentemente.
7: Le solite cose che succedono in Italia. Quindi, un nulla di fatto.
8: Chi ha sbagliato paghi, ecco, ma veramente, non come all'italiana.
9: Primo Canale ha seguito la tragedia del ponte fin dai primi giorni, fin dal giorno stesso, anzi nell'archivio storico della nostra emittente su primocanale.it c'è un'intera sezione dedicata. Vediamo uno dei tanti momenti drammatici di questa vicenda.
10: Numero unico emergenza, in che comune ha bisogno? Genova? Numero unico emergenza, pronto?
11: Pronto?
10: Sì, è il numero unico di emergenza, ha bisogno?
11: Sì, guardi, è venuto giù il ponte del Morandi, è venuto giù.
10: C'è stato un crollo?
11: Sì, il ponte Morandi, è venuto giù la campata quella che ha sul fiume.
10: Allora, ponte Morandi, via Fillac quindi?
11: Via Fillac, sì, la campata che è sul fiume è sulla ferrovia, è sull'Ansaldo.
10: Ma allora le passo, ci sono persone ferite?
11: Non lo so, guarda, io abito qui e ho visto venire giù il ponte, tra l'altro tutto è venuto giù, le due campate centrali sono venute giù.
10: Allora, ponte Morandi, rimanga in linea.
11: È venuto giù il viadotto della Morandi.
12: È venuto giù? No?
11: È venuto giù il viadotto della Morandi. L'autostrada.
12: Sì.
11: Avete già notizie? Avete già allerte?
12: Allora, sì. Allora, viadotto, come si chiama lei?
11: Ah, mi chiamo da via Mansueto, lo vedo qua dalla finestra.
12: Allora.
11: Ora non si vede più niente.
12: Sì. Passa la polizia, rimanga lì.
11: Sì, grazie.
9: Pronto, numero unico emergenza?
13: È sempre crollato il ponte Moranto.
9: Come è crollato?
13: È crollato, come è crollato? Vai a chiedere perché è crollato. Quindi pensa a dare l'allarme subito prima che cadano un migliaio di macchine giù.
9: Caos durante la commissione consiliare a Palazzo Tursi a Genova, torna al tema legato all'istituzione dell'osservatorio permanente per la trasparenza, la sostenibilità etica e la sicurezza dei lavoratori del porto di Genova. Un rappresentante del collettivo dei portuali è andato in escandescenze, sentiamo il racconto del consigliere di Fratelli d'Italia, Nicolas Gandolfo.
14: Oggi durante la commissione consiliare, una commissione importante con ovviamente anche tutta la delicatezza del caso, io a un certo punto durante questa commissione ho voluto chiedere al presidente della commissione come mai il vice sindaco e quindi un esponente comunque della giunta fosse assente mentre dovevano poi intervenire i commissari, e questo a nostro avviso era un tema che da attenzionare, perché non sapevamo come mai si era dovuto abbandonare l'aula, e pensiamo che comunque ogni parte politica deve avere anche la possibilità di interloquire con l'amministrazione, quindi avere anche il punto politico della giunta. Da lì non ho accettato la tenuta dell'aula da parte del presidente della commissione, e allora ho deciso, specialmente quando poi mi è stato detto che se io alzo i toni sai che cosa ti succede, quasi come se fosse una sorta di minaccia, nel senso di ti tolgo il microfono e ti tolgo la possibilità di parola. Io questo l'ho trovato veramente antidemocratico, e allora ho deciso di mia sponte abbandonare l'aula. Pertanto sono andato dove sono presenti gli uffici e dove è anche presente la presidenza per firmare il foglio firme, che è quello che dobbiamo firmare quando decidiamo di andare via dalla commissione. Ed ecco che questa persona che è andata in escandescenze ha minacciato e mi ha minacciato con ti aspetto fuori, quindi con frasi che hanno dovuto poi trattenerlo perché aveva avuto veramente un'escandescenza e stava venendo verso di me. Io mi sono veramente spaventato.

0: E veniamo al caldo che non dà tregua a Genova ma in tutta la nostra regione. Oggi nel capoluogo Ligure la temperatura percepita ha sfiorato per ore i 40 gradi. Domani è bollino rosso e in Liguria è record di comuni che sono ad alto rischio, 171 su 234. Dario Vassallo.
1: Quella passata a Genova è stata una delle notti più calde degli ultimi anni, una notte super tropicale con una temperatura percepita che a causa dell'umidità ha superato i 30 gradi. A solo un giorno dal bollino rosso emesso dal Ministero della Salute per giovedì 16, le ore notturne non hanno portato nessun sollievo, nessun abbassamento della colonnina di mercurio, così come non si è avvertita la brezza che caratterizza la nostra regione. Una situazione complessa, contando che anche oggi, per circa 5 ore, la città si è trovata in una situazione di paralisi meteorologica, con una temperatura fissa a 28 gradi e l'umidità ferma all'84%, corrispondente ad un Humidex, l'indice numerico utilizzato dai meteorologi canadesi per descrivere la sensazione di caldo percepita da una persona media, di 39 gradi. Temperature che non scenderanno neppure nel corso della prossima notte. Inoltre, nella giornata odierna si è raggiunto il record di comuni liguri ad alto rischio, 171 su 234. Una situazione pericolosa principalmente per la parte di popolazione over 65 e per le persone fragili. Proprio a loro è dedicata l'apertura dei 4 punti di prima accoglienza in 4 ospedali genovesi, il San Martino, Villa Scassi, il Galliera e l'Evangelico di Voltri. Per chi dovesse ravvisare condizioni di disagio legate ad alte temperature, è importante ricordare che l'accesso è diretto e gratuito dalle 10 alle 18, sabato e festivi compresi.
0: E veniamo al di servizi di AMT, tagli e di servizi che i cittadini genovesi dell'area metropolitana stanno vivendo da tempo hanno portato le associazioni dei consumatori della consulta comunale a dichiarare lo stato di agitazione. Giovedì domani quindi è previsto un incontro al centro, soprattutto i tagli al servizio navebus, alla navetta del Lagaccio e il taxibus a chiamata. Ma non solo, da tempo gli utenti lamentano le corse saltate, le lunghe attese sotto il sole, le comunicazioni sugli orari dei transiti dei mezzi. Per questi motivi è stato dichiarato lo sciopero del biglietto per la giornata di venerdì 17 luglio. Ma non sono solo questi i problemi di AMT, siamo andati nella stazione della metropolitana di Sarzano a Genova, dove da mesi ormai le scale mobili sono fuori servizio. Andrea Popolano.
2: In tutto sono 123 gradini, sono quelli da fare per salire dalla piattaforma dove transitano i treni della stazione della metropolitana Sarzano-Sant'Agostino in superficie. Da tempo una buona parte delle scale mobili sono infatti fuori uso. La stazione si trova a circa 27 metri sotto l'ingresso di Piazza Sarzano, praticamente come un palazzo di 9 piani. A volte, denunciano gli utenti, anche l'ascensore si blocca e così l'alternativa è fare le scale per arrivare in Piazza Sarzano. Una situazione che va avanti da mesi, spiegano residenti e lavoratori della zona. Ancora non sono chiari i tempi di ripristino per stessa ammissione dell'azienda di trasporto pubblico. Non solo bus pieni e corse che saltano, ma anche le scale mobili della stazione più in profondità di Genova mostrano più di qualche problema. Nella stazione, che porta direttamente nei vicoli della città, la prima rampa di scale mobili funziona regolarmente. Poi però, appena si gira l'angolo per la seconda rampa, ecco la brutta sorpresa con delle transenne, loro sì, mobili, posizionate davanti alla scala immobile. L'alternativa a quel punto è l'ascensore con i suoi tempi e i suoi spazi limitati. Per i più allenati ci sono 123 gradini da fare e in cima alla piazza una cancellata chiusa, simbolo di un problema per ora senza una soluzione.
0: E veniamo alla cronaca. Un uomo di 45 anni, originario del Bangladesh, è stato accusato a Genova di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, la notte scorsa in via Cornigliano avrebbe assalito con un coccio di bottiglia un connazionale che lo stava aggredendo. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato un uomo a terra con il volto tumefatto e privo di sensi. L'altro aveva una ferita di attaglio al viso e il naso rotto. È stato trasportato all'ospedale Villa Scassi in codice giallo, mentre la vittima è stata trasferita al pronto soccorso del San Martino in condizioni critiche, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. È ancora giallo sulla morte del giovane francese di 24 anni, trovato morto ieri in un appartamento di via Gramsci a Genova. Era arrivato da pochi giorni per uno stage Erasmus Plus. Le ipotesi sulla causa del decesso vanno dal malore alla possibile assunzione di sostanze fino a un gesto estremo. Il servizio è di Anissa De Filippi.
3: Era arrivato a Genova il 5 luglio. Il 24enne originario di Marcy-Largues, nel sud della Francia, stava partecipando a uno stage professionale di 3 settimane nell'ambito del programma Erasmus Plus, un progetto organizzato dall'associazione francese Viramonde di Montpellier in collaborazione con il circolo Arci Solidaire. Il giovane condivideva un appartamento

0: Clinton via Gramsci, uno dei due messi a disposizione dal progetto insieme ad altri tre coetanei. Lo stage, rivolto a 8 ragazzi aspiranti educatori animatori, sarebbe dovuto terminare il 25 luglio. Ieri mattina, poco dopo le 11, il responsabile dello stage ha dato l'allarme. Il 24enne non si era svegliato. Quando i soccorsi sono arrivati, il giovane era già morto da diverse ore. Sul corpo nessun segno di lesioni esterne. I ragazzi la sera prima erano usciti a divertirsi. Il 24enne era rientrato e si era messo a letto ancora vestito. Nella stanza i carabinieri hanno trovato un lungo scritto in francese, attualmente al vaglio degli inquirenti. La PM Paola Crispo ha aperto un fascicolo per morte come conseguenza di altro reato per consentire l'autopsia. La madre del ragazzo è stata avvisata tramite il consolato francese. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, un improvviso malore, l'assunzione di sostanze o un gesto estremo. Le due associazioni coinvolte non hanno rilasciato commenti. Resta solo il dolore per una giovane vita spezzata troppo presto.
1: E chiudiamo con la pagina della cultura degli spettacoli. Villa Tigulia Estate Rapallo 2026, rassegna curata dalla Fondazione Teatro Sociale di Camogli con la direzione artistica di Giuseppe Acquaviva, dedica il prossimo fine settimana alla musica e alla comicità. Venerdì 17 si inizia con Federico Sirianni, protagonista di Un destino ridicolo, viaggio nelle atmosfere dell'universo di De André. Sabato 18 toccherà Leonardo Manera con Sincero, dove l'attore e comico milanese ripercorre oltre 40 anni di carriera tra teatro, televisione e radio, mentre domenica Andrea Di Marco e Andrea Possa in cronista per una sera. Seguiranno un'ipotetica partita di calcio come farebbero due giornalisti, ma lasciando spazio all'assurdo, alle battute, ai doppi sensi e alle situazioni imprevedibili. Quindi, insomma, tanto spettacolo e tanta cultura anche a Villa Tigulio, Estate Rapallo 2026, grazie al Teatro Sociale di Camogli. Era questa l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: appoggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
3: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: Fino al 27 luglio da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, cono 5 stelle San Montana a soli 2,99€. Pan bauletto mulino bianco 400 grammi a soli 69 centesimi. Polpa di pomodoro Mutti 210 grammi per 2 a soli 98 centesimi. Cibo per gatti Felix diversi tipi a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
7: San

0: Trovati alla lounge di Terrazza Colombo, siamo nella nostra sala sud e stasera torniamo a occuparci di tecnologia e di futuro. Lo facciamo insieme a ospiti prestigiosi che vedete già seduti. Cristina Battaglia, grazie di essere con noi, buonasera.
1: Grazie, buonasera.
0: Program manager dell'ecosistema dell'innovazione del progetto RISE, poi ne parleremo. Buonasera a Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia.
2: Buonasera.
0: E anche a Riccardo Battaglini, direttore business e servizi di Liguria Digitale.
2: Buonasera.
0: Ma come già nel nostro primo incontro, chiedo al professor Lorenzo Cuocolo, presidente di Fondazione Carige, di raggiungermi al centro del palco per presentare un po' questo secondo nostro appuntamento qui in terrazza, parte di una settimana molto interessante che avete organizzato.
3: Sì, grazie, è una settimana che organizza l'università insieme a Fondazione Carige, a Fondazione Ambia e una serie di altri partner istituzionali. È una settimana dedicata a una quarantina di ragazzi. Riusciamo per fortuna, grazie a questa forte collaborazione con altri soggetti, ad erogare i corsi a titolo gratuito e vuole essere l'opportunità per spiegare ai ragazzi e formare i ragazzi sui temi della sostenibilità. E voi direte: cosa c'entra la tecnologia con la sostenibilità? Vedremo che c'entra moltissimo, perché parlare di nuove tecnologie, di intelligenza artificiale, ha delle implicazioni molto forti sulle tematiche di sostenibilità ambientale e di sostenibilità sociale. Si pensi ai temi dell'inquinamento, ma si pensi anche al tema dei posti di lavoro. Quindi c'è un'interconnessione strettissima. Oggi abbiamo scelto di farlo con alcuni dei massimi esperti nazionali e non solo nazionali sulle tematiche tecnologiche, e quindi avremo molto da imparare.
0: Grazie, grazie mille professor Cuocolo per essere stato con noi, bravi. Va bene, vediamo se riesco a rientrare in scena entro un quarto d'ora o se invece devo restare lì a lottare col microfono. Tecnologia e tentativo di mantenere l'ambiente pulito e magari anche migliorarlo, visto che insomma non sembra stare benissimo il nostro pianeta da questo e anche da altri punti di vista. Professor Metta, comincio con lei. Qual è la relazione tra la tecnologia e la sostenibilità? La tecnologia è stata anche causa dei cambiamenti climatici nel corso degli anni. È possibile che oggi possa invece essere il fautore di una regressione dei danni che abbiamo provocato al pianeta?
2: Facendo un pensiero globale su quello che abbiamo fatto nella nostra storia, abbiamo usato la tecnologia e giustamente, senza saperlo, abbiamo cominciato a creare un problema ambientale, banalmente l'inquinamento, ma poi molto più seriamente il cambiamento climatico. Questo diciamo senza saperlo fino a un certo punto, perché dovete sapere che c'è un articolo del 1898 che propone o fa uno studio relativamente semplice in laboratorio, dimostrando che la CO2 comunque produce effetto serra. Quindi diciamo un segnale forse potevamo averlo, però è chiaro che collegare un esperimento poco conosciuto fatto in un laboratorio, insomma, due secoli fa o quello che è, rispetto a capire che invece le emissioni potessero creare un problema, è una questione un po' più complicata. Poi c'è un articolo in realtà famoso, uno studio della Exxon, mi pare, del 70 e qualcosa.
0: Exxon, quindi una delle sette sorelle.
2: Esattamente, quindi uno studio comunque degli anni 70, che comunque invece mette dei paletti o dà una visione abbastanza certa di quello che potesse essere l'impatto. Ebbene, però noi della tecnologia abbiamo bisogno, questo qui è inutile dirlo, la qualità della vita dell'uomo è cresciuta perché c'è una tecnologia. Questo è vero, poi ci sono delle teorie molto belle, molto interessanti del perché siamo così creativi, perché realizziamo tecnologia. È una cosa che dipende anche da come manipoliamo le cose, da come è evoluto il nostro cervello, quindi molto interessante, però fatto sta che noi siamo in simbiosi con la tecnologia. Oggi viviamo con un certo standard di vita perché abbiamo realizzato un sistema tecnologico, un'infrastruttura. E quindi l'altra cosa che possiamo dire è che non possiamo tornare indietro, Questo è evidente, perché non credo che nessuno sia disposto a vivere in un mondo dove, non lo so,

0: L'antidolorifico non è disponibile, dire, una cosa che sembra semplice, però in realtà voglio dire, è un cambiamento cruciale del modo in cui possiamo garantirci una qualità della vita. Banalmente l'agricoltura non funzionerebbe senza tecnologia, i fertilizzanti possiamo pensare quello che vogliamo, ma la terra che coltiviamo non sarebbe produttiva abbastanza senza fertilizzare.
1: No, ma c'è forse quindi, qualcosa di più profondo
0: quindi,
1: ancora, no?
0: Quello che volevo dire per chiudere è che dobbiamo prendere la tecnologia a questo punto e trovare il modo di fare quel passaggio di sostenibilità ambientale che non può che essere basato sulla tecnologia.
1: Certo, anche perché a quello studio del 1898 si sarebbe potuto opporre qualcuno con una corretta obiezione a dire sì, è vero che può provocare dei danni all'ambiente e far male, però avremo l'aeroplano, avremo il treno veloce, avremo l'agricoltura con delle tecnologie che ci consentiranno di sfamare milioni di persone, miliardi di persone senza quel problema delle carestie che invece adesso continuiamo a leggere sui nostri giornali e discutere. Quindi, insomma, la tecnologia ha avuto un ruolo centrale, non può essere solo demonizzata. Ora forse è lo switch, no? Il cambio. Bisogna rendere la tecnologia capace di superare quelle che sono le storture che si sono generate. Lei, diciamo, da un punto di vista pratico, la vede questa possibilità davvero?
0: Sì, volevo arrivare proprio a questo punto. La tecnologia a questo punto diventa il motore della sostenibilità. E allora, banalmente, la transizione energetica, grosso problema tecnologico, perché tutti i materiali che, partendo dai pannelli ai materiali che usiamo per costruire i mulini, piuttosto che i materiali che consentono di valorizzare, non so, la CO2, le possibilità di catturare la CO2 dall'acqua di mare, è basato su una tecnologia che può essere sviluppata ulteriormente e diventare competitiva anche dal punto di vista del costo, già lo sta diventando, e diventare il motore di una transizione energetica. Poi, accompagnata a questo, rimane il problema dell'agricoltura. Noi adesso emettiamo il 5% circa della CO2 dovuto alla produzione di ammoniaca, che è componente di partenza per i fertilizzanti. Quindi intervenire, 5% è più di quello che mettono gli aeroplani.
1: È tanto,
0: giusto per capire,
1: è tanto,
0: c'è tantissimo. Sì. Quindi, però non ne possiamo fare a meno. E quindi questo ragionamento già ci deve dire che noi dobbiamo migliorare i processi elettrochimici che ci consentono di produrre le varie diciamo composti che ci servono in agricoltura da una parte, in medicina dall'altra. Cioè, vogliamo mantenere una qualità della vita, anzi vogliamo migliorare tantissimo, ma per farlo dobbiamo essere certi e chiari che sviluppiamo delle tecnologie. Poi, spostandosi sempre su un conto della transizione energetica, un conto è anche nuovi sistemi di produzione energetica, si parla da 50 anni di fusione nucleare, magari ne servono altri 30 a 40 per arrivare a produrre energia per fusione, e tempi lunghi, ma è tutta tecnologia. Tra l'altro le centrali, cosa interessante, sono centrali dove non ci si può entrare, no? Perché non, diciamo, c'è una questione di relatività, ma hanno necessità di essere mantenute, e quindi è un luogo perfetto dove mettere i robot. Quindi è una serie di elementi che, una volta che li mettiamo tutti insieme, capiamo che se vogliamo mantenere il progredire della nostra economia, della nostra qualità della vita, la tecnologia è l'elemento fondamentale.
1: Ha già inserito un tema che poi dopo magari affronteremo, quello del lavoro, quello del rapporto tra tecnologia e lavoro, perché quando parli di robot, ma più banalmente quando parli di automazione, non so, delle gru del porto o delle macchine che guidano da sole, dei camion che vanno da soli, i treni che vanno da soli, cioè è chiaro che poi presto o tardi emergerà anche un problema occupazionale, o comunque insomma di fare i conti con questa diffusione. L'ultima domanda di questo primissimo intervento gliela farei su chi paga questo tipo di studi, perché se lei mi dice guarda, io sono pronto a costruire un aeroplano completamente elettrico che si ricarica con pannelli solari, quindi non costa nulla l'energia, viaggia, e io ci metto un miliardo pronto perché mi piace avere l'aereo che fa così, che mi permetterà risparmio e sarà un enorme progresso. Se invece mi dici guarda, ti posso far passare da emissioni 5% a emissioni 3%, e io ti dico ma se nessuno mi obbliga perché devo investire del denaro in studi così complessi? C'è

0: qualcuno pronto a pagare? Chi sono i governi, per esempio?
1: Un paio di considerazioni. Intanto, una tecnologia più efficace, alla fine è una tecnologia che costa meno, quindi è il mercato che prima o poi, diciamo, se c'è un'innovazione tale da far risparmiare il 2% dei consumi di, diciamo, dell'aviazione, questa ripaga, questo qui è certo. La ricerca però che serve per lo sviluppo delle tecnologie, ci sono due strade, c'è ovviamente il pubblico e c'è il privato, e qui la tipica cosa è una combinazione delle due. Draghi dice che l'Europa, fortunatamente o sfortunatamente, 80% è pubblico, il 20% è privato, che evidentemente non funziona benissimo. Nord America fa l'opposto, fa 80-20, ma dove 80 è il privato. Questa considerazione
0: da fare. Sono in quattro quei privati, però vabbè.
1: Sono un po' più di quattro. No, oggettivamente l'investimento complessivo è molto elevato, ed è molto elevato però perché c'è un contributo privato importante. Il pubblico non ha fatto zero, perché voglio dire, le fabbriche di Tesla ci sono perché sono state detassate pesantemente, quindi l'aiuto di Stato è visto come una cosa possibile, che ha permesso effettivamente poi agli Stati Uniti in questo momento di fare politica industriale in maniera anche aggressiva, peraltro, però è una politica industriale, hanno deciso che vogliono fare 3, 4, 5 cose, quelle cose sono favorite, è importante. Ora forse vogliono fare tutto quasi, mm-hmm, però sicuramente sugli aspetti tecnologici hanno fatto un investimento molto mirato. La Cina ha fatto lo stesso, quindi forse un pensiero su che cosa si può fare per incentivare attraverso il pubblico una ricerca che però deve poi essere anche privata, lo dobbiamo e lo possiamo fare. Però è chiaro che deve esistere una fase in cui la novità arriva da un finanziamento a fondo perduto, tipico investimento di ricerca del pubblico, per passare poi in una fase di transizione dove, se non interviene il privato, la ricerca finisce lì, perché esiste un limite anche a quello che può fare il pubblico, questo è molto chiaro.
0: Non c'è dubbio. Molto interessante, e sicuramente apre degli scenari anche di modelli, no? Tra la Cina, che ha il suo modello che noi credo non vogliamo replicare, almeno non del tutto, gli Stati Uniti, che anche loro mi sembrano andare verso, diciamo, un sistema con una regolamentazione che favorisce solo alcuni e poco altri, e l'Europa, che sembra il posto più bello e più giusto in cui vivere, ma che però è anche quello dove le cose funzionano peggio dal punto di vista degli investimenti. Vedremo. Cristina Battaglia, intanto le chiedo, così anche perché c'è un po' di pubblico a casa in questo momento collegato in streaming e poi che guarderà questo programma nelle sue varie repliche, che cos'è questo progetto RISE, che è molto interessante, poi qualcuno lo chiama RAISE, qualcuno lo chiama RISE, ma insomma, chiamiamolo come ci pare, quello è.
2: È un ecosistema dell'innovazione, quindi un partenariato pubblico-privato. Le percentuali sono di investimento sono quelle tipiche europee, 80 pubblico, 20 privato, quindi riflettevo sui numeri che diceva il professor Metta, sono esattamente questi. Che cosa significa? Significa aver utilizzato esattamente il paradigma che dicevamo, cioè provare a portare la tecnologia a servizio della sostenibilità, sostenibilità in tutte le sue declinazioni, quindi non solo ambientale, che è fondamentale, ma anche economica e anche sociale. Quindi sviluppare tecnologia, non fare ricerca. RAISE è un partenariato che mette insieme l'IT, abbiamo partner Liguria Digitale, l'Università di Genova, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, tante piccole e medie imprese del territorio, declinare la robotica e l'intelligenza artificiale, perché è un ecosistema che sviluppa tecnologie in questi due settori, e provare abbiamo tentato di identificare delle verticali applicative che appunto rispondessero ai bisogni della sostenibilità, ai bisogni della persona. Essendo fondi di natura europea, questo è quasi obbligatorio, perché RAISE è finanziato sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sul PNRR, e quindi il tema della sostenibilità è un vincolo. Qualunque progetto europeo si presenti, anche nell'ambito di Horizon, delle programmazioni europee, hanno ormai, come dire, il vincolo di rispettare questi aspetti in vari modi, e lo vedremo. Noi però l'abbiamo, come dire, tradotto in una scelta appunto di sviluppo tecnologico, quindi ambito città inclusive, quindi la tecnologia a servizio di una città che deve accogliere, poi magari faremo qualche esempio per intenderci, la tecnologia per la medicina di precisione, la medicina predittiva, per la cura remota, e quindi di nuovo la persona

0: evidentemente al centro è anche una visione, diciamo, di sanità, quindi un supporto tecnologico, una visione di sanità diffusa, più efficiente, e qui siamo sempre evidentemente su un tema di sostenibilità sociale molto profondo. La protezione dell'ambiente, la tecnologia a supporto e a protezione dell'ambiente costiero, marino, terrestre, e quindi qui di nuovo aiutare tutto quello che è la tutela dell'ambiente, della biodiversità attraverso l'impiego di robotica e intelligenza artificiale e la valorizzazione anche di questo ambiente. E poi c'è il tema economico, che è molto ben rappresentato dall'applicazione di queste tecnologie in ambito portuale. Perché molto ben rappresentato? Perché dentro il porto la tecnologia nei nostri progetti è stata utilizzata per efficientare i processi e quindi migliorare l'approccio economico, diciamo, di un mondo come quello logistico e portuale, per garantire sicurezza alle persone e quindi controllo delle merci, sicurezza degli addetti, ma anche perché il porto diventi più sostenibile sotto il profilo ambientale, quindi dell'impatto. Questa è una città ovviamente che discute moltissimo su questo aspetto. Il tema interessante non è stata solo declinare il tema della sostenibilità e della tecnologia che accompagna la sostenibilità, è stato anche quello di prendere la Liguria e decidere che fosse una sorta di laboratorio a cielo aperto. Cioè il tema è anche come queste tecnologie possono maturare dal punto di vista tecnologico, quindi noi abbiamo un parametro, c'è un parametro che utilizziamo che è il TRL, che misura proprio la crescita, la maturità tecnologica, la prossimità al mercato della tecnologia. La tecnologia si valida in laboratorio, poi si valida in ambienti, come dire, controllati, poi arriva in un ambiente reale. Pensate all'intelligenza artificiale che deve imparare a addestrarsi, essere sempre più performante, i robot messi all'acquario di Genova o in altri luoghi molto affollati hanno avuto in 3 anni la possibilità di imparare,
1: interagire.
0: Passatemi il termine, interagire con persone di vario tipo, di varie fasce di età e via dicendo. Quindi questo è un esempio piccolo, ma per intenderci tutta la Liguria è stata, dal mare alla costa agli ospedali, tutti e 3 gli ospedali genovesi, Galliera, Gaslini e San Martino, i più, diciamo, impegnati nelle nostre attività di ricerca, sono stati pesantemente coinvolti, e sono stati coinvolti i territori, cioè il territorio del comune di Genova è stato un luogo di sperimentazione, non solo il porto evidentemente. Quindi sostenibilità, sperimentazione, centralità della persona e tentativo quindi di utilizzare la tecnologia per essere più sostenibili, dopo un lungo periodo, lo diceva bene il professor Metta, dove la tecnologia è stata vista invece come un elemento contrario, no? Alla sostenibilità.
1: E dal suo punto d'osservazione, come siamo a livello mondiale? Cioè c'è ancora tanta strada da fare? Io sono abbastanza appassionato di quei video che si vedono su YouTube in cui si vedono cose cinesi, per dire, no? Lo devo sempre ribadire, non è che la Cina sia per me un punto di riferimento, e penso anche che poi quel certo tipo di governo favorisca anche determinati investimenti, no? Tanto non è che bisogna rispondere a delle esigenze come le nostre di trasparenza, di sostenibilità dell'investimento, si possono fare intere filiere in perdita, se si desidera portare avanti un progetto lo si fa senza tanti pensieri, non ci sono banche centrali europee, non ci sono vincoli di stabilità, non c'è niente di quello che, diciamo, viviamo noi. Però in effetti loro sembrano nel 2050 in molte cose, no? Dal drone che ti porta il cibo direttamente sulla scrivania dell'ufficio, alle macchine a guida autonoma che ci sono anche negli Stati Uniti. Mi sembra che noi di queste cose parliamo più che fare, cioè non so se l'ecosistema generale delle nostre imprese anche ha veramente capito che cosa si può fare con la tecnologia che già oggi è a nostra disposizione.
0: Allora, certamente ci sono fattori di scala sotto il profilo degli investimenti veramente rilevanti. C'è anche un approccio, io credo, molto diverso, forse ne parlavamo anche col professor Metta non molto tempo fa, questi robot cinesi che fanno moltissime cose, ma in realtà poi di utile non è detto che facciano qualcosa. L'approccio europeo da questo punto di vista è un approccio culturalmente diverso, no? Quindi interrogarsi sull'utilità del robot come caregiver, come persona che può assistere, e lavorare in modo non solo sulla tecnologia, ma in modo straordinariamente multidisciplinare. Questi robot vengono addestrati da personale addetto, psicologi, psichiatri, persone che possono fare in modo che questi oggetti messi a contatto con una persona in una fase riabilitativa post ictus o in fasi non facciano gaffe, perché il problema è che quando si mette un robot a fianco di una persona che ha una difficoltà, il robot deve non solo rispondere a una domanda come si fa il pesto, ma deve

0: essere in grado di creare quella, quell'atteggiamento empatico che sembra assurdo, ma richiede un'attenzione enorme. Quindi è un approccio molto diverso. Certamente il tema degli investimenti e anche dell'infrastruttura tecnologica è un tema insomma, che su cui siamo molto indietro da questo punto di vista, ecco, su cui certamente il vecchio continente è molto indietro. In termini di competenze, non so, sono curiosa anche di sentire i colleghi. Io credo che da questo punto di vista, dal punto di vista proprio delle competenze, delle capacità, non siamo così indietro. Credo che quello che ci differenzi sono gli investimenti privati, certamente, lo dicevamo prima, e credo anche appunto l'infrastruttura tecnologica diffusa debba fare un salto di qualità evidente per inseguire, come dire, questa grande produzione di dati, questa grande necessità di elaborarli e di gestire.
1: Visto che lei ha, come dire, esperienze un po' in tutti i campi, io ho conosciuto Cristina Battaglia che faceva la candidata in un comune, mi ricordo di aver moderato un dibattito e sono tornato a casa e ho detto: beh, brava questa Battaglia, ha perso, perché i bravi non sempre ce la fanno. E
0: può essere stata, come dire, una fortuna,
1: magari meglio, esatto, magari è andata meglio così. Però vorrei capire cosa manca ai privati, cioè, nel senso, ok, no, prima Metta l'ha spiegato bene, no, il fatto che da noi l'investimento è più pubblico che privato. Cos'è un'abitudine nostra? Allora, di...
0: C'è un tema economico di struttura di questo. Se parliamo dell'Italia, la prevalenza delle piccole, piccolissime imprese, poche, medie e pochissime grandi, fa sì che evidentemente i grandi investimenti siano molto più complessi e siano ovviamente di dimensioni ridotte. Si cerca di lavorare molto sulle filiere delle piccole e medie imprese, sui cluster, sulle aggregazioni, però è chiaro che rimangono piccole imprese. Abbiamo tra l'altro tanta qualità e tanta capacità di innovare in soggetti però che sono piccoli e rimangono piccoli, quindi con un basso livello di patrimonializzazione, con una certa difficoltà a reperire investimenti. Quindi c'è un tema certamente finanziario e un tema di struttura imprenditoriale che è profondamente diversa da quella che... Quindi la piccola impresa ha un'idea molto brillante, cerca il progetto che ha una taglia magari di 400-500 mila euro, perché di più non regge dal punto di vista poi della capacità, e quindi poi quello scale up, quella capacità, no, di andare veloci e di andare rapidi al mercato, non è così imponente come quando invece c'è un investimento di capitali da parte di una grande impresa che magari è un filo più rigida e meno innovativa, però certamente ha una struttura e una capacità di spesa, una capacità di investimento enormemente superiore.
1: Ora, lo dico a Cuoccolo, che guida una fondazione bancaria. Qualche tempo fa ho fatto il conto del denaro arrivato a Genova da alcune cessioni eccellenti di società, di capitali genovesi. Non c'è Elon Musk, ma Warren Buffett sì. Quindi, volendo, genovesi in cui 500.000 euro sono la Jean de Poche, ce ne sono più di uno. Quindi, insomma, speriamo che possano invece essere attirati, non tanto, credo io, perché poi io sono abbastanza cinico da questo punto di vista, non da un mondo migliore, ma da un investimento molto ben remunerativo, perché poi probabilmente le tecnologie portano anche a investimenti che possono remunerare.
2: Bentrovati amici di Primo Canale ed Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di giovedì sarà ancora molto calda sulla Liguria, con temperature massime diffusamente prossime ai 30-32 gradi e con alto livello di umidità. Per il resto il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma non sempre dovunque, difatti fresche correnti oceaniche permetteranno localizzati rovesci. Informazione dapprima: nelle zone interne dell'area di Ponente qualche effetto entro sera riuscirà a raggiungere anche il tratto costiero. Più nel dettaglio ciascuna località. Su Imperia, tempo per lo più soleggiato, locali disturbi nelle zone più interne. Temperature massime attorno ai 30-32 gradi, il caldo si farà sentire in giornata ma anche nella notte all'alba. Analoga condizione anche su Savona, il sole sarà prevalente sì, ma dal tardo pomeriggio sera locali disturbi inizieranno a presentarsi nell'entroterra, poi gradualmente si spingeranno sul tratto costiero entro sera. La ventilazione sarà debole o assente. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova: anche qui il sole sarà prevalente a inizio giornata, poi dal pomeriggio sera locali disturbi saranno possibili non solo nelle zone interne ma anche sul litorale. Il caldo si farà sentire con punte massime di 30-32 gradi. Uno sguardo al Tigullio: anche qui sole e caldo protagonisti, il tempo sarà asciutto, stabile sul territorio, con temperature massime attorno ai 30-32 gradi. Vi segnalo che anche i valori minimi non saranno inferiori ai

0: 26-27 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà sullo Spezzino. Anche qui tempo stabile, asciutto, cieli sereni limpidi, caldo intenso con temperature massime accompagnate da un'af accentuata. Ci attenderà poi una giornata di venerdì con tempo stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato. La ventilazione sarà debole o assente, le temperature non subiranno particolari variazioni, resteranno prossime ai 30-32 gradi, ma con alto livello di umidità. Per sapere quando si attenuerà questo gran caldo vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
2: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

0: Riccardo Battaglini. Allora, Liguria Digitale fa un lavoro molto importante, lo sappiamo tutti, insomma, per chi vive in questa regione. Avete fatto cose un po' in tutti i comparti, dove c'è tecnologia nella regione, dal punto di vista pubblico, ma anche privato, c'è Liguria Digitale. Intanto noi possiamo già cominciare a proiettare magari qualche slide che lei ha preparato per questo nostro incontro. Sì, le possiamo vedere, eccole qua, però insomma, tanto per fare anche un po' di quadro di quello che state facendo voi.
1: Sì, sì, sì, allora dunque le slide le ho preparate anche per, con lo scopo di lasciarle come, come documento che possa essere utile anche ai ragazzi, e raggruppano un po' di punti di vista sul tema in particolare dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, poi magari ne trattiamo qualcuna tipo quella che è alle mie spalle. Liguria Digitale sicuramente, come sapete, è una società che lavora tendenzialmente per gli enti pubblici liguri, e quindi come mission ha proprio quella di fornire servizi al cittadino fondamentalmente. Per farlo oggi più che mai sono necessarie infrastrutture e tecnologie anche di ultima generazione. Noi siamo, crediamo molto in queste nuove tecnologie, perché effettivamente soprattutto l'arrivo dell'intelligenza artificiale ci permette, ci permetterà di semplificare tantissimo i processi della pubblica amministrazione. Apro una parentesi, perché uno dei nemici degli investimenti spesso è anche la burocrazia, non dimentichiamolo, no? Perché passa la voglia a volte a fare impresa nel nostro paese. E l'altro grande nemico dell'innovazione rispetto magari ai mercati cinesi è sicuramente la privacy. Sono due parole chiave che spesso, se non usate con moderazione, possono essere i nemici, anche questi nemici degli investimenti, per gli investitori. Tornando a noi, in questo momento stiamo iniziando a portare queste l'intelligenza artificiale negli uffici dei dipendenti pubblici, cioè cerchiamo di abbiamo cercato di costruirci, ci stiamo costruendo un'infrastruttura nostra, quindi cercando di rispettare quella che è la sovranità tipica europea dell'infrastruttura, e rendendo disponibili in modo controllato, quindi protetto, funzioni di intelligenza artificiale in qualunque momento e in qualunque tipo di attività che deve fare un dipendente pubblico, dal controllare un bando, da accelerare una pratica di finanziamento, dal calcolare la miglior lista d'attesa possibile per ridurre il tempo di attesa del singolo cittadino. Questo perché oggi questi strumenti, oramai che usiamo tutti, ce li abbiamo tutti sul cellulare, facciamo ricerche in continuazione, usiamo questi strumenti per arrivare a elaborare meglio quello che può

essere il nostro compito quotidiano, hanno però un problema nel pubblico che per poter elaborare questi progetti, queste diciamo elaborazioni fatte con questi strumenti, devi consegnare i tuoi dati a non sai chi, perché faccio un esempio vero. Qualche

0: darle, perché magari che uso ne potrebbero fare. Ecco, effettivamente è vero, perché noi consegnando dati a questi motori, cioè GPT, qualunque di questi, in effetti abbiamo due risultati. Il primo, oggettivamente abbiamo un ritorno utile per il nostro lavoro. Magari in pochissimo tempo viene letto un documento, prodotto un elaborato, una sintesi, un Excel, una presentazione. Dall'altra contribuiamo un pochino ad arricchire quel modello, magari con delle informazioni molto precise che abbiamo solo noi. Poi, per carità, non è che le troveremo in vendita da qualche parte, almeno speriamo, però sicuramente le mettiamo in circolo. Quindi nostra mission legata a questo settore in particolare della nuova tecnologia è costruire un'infrastruttura privata dedicata ai soggetti pubblici per i quali forniamo servizio, proprio per garantire complessivamente il fatto che qualunque dato, soprattutto quelli sanitari, non escano mai dal nostro controllo, cosa che tipicamente invece non succede quando usate un qualunque device. Quindi questo per riassumere un po' quello che facciamo.
1: E il pubblico, diciamo, ha questa voglia di investire in tecnologia? Ogni tanto sembra di sì, no? Ci sono delle app magari molto ben fatte, ci sono dei meccanismi che semplificano la burocrazia. Poi altre volte invece sembra di no. Non mi ricordo quale ente pubblico una volta mi dette recentemente il numero del fax.
0: No, che... fax non ci credo.
1: giuro. Ora, se non sbaglio... No, non lo voglio dire, perché magari mi sbaglio e non voglio attaccare un'istituzione dello Stato, però una di quelle, diciamo, con cui si può interagire.
0: Il desiderio c'è. Devo dire che poi, se consideriamo in particolare l'ente regione, che è un ente che è nato, se non ricordo male, nei primi anni 70. E quindi incominciamo ad avere un turnover significativo delle persone che storicamente l'hanno costituita o che erano rimaste ancora come età proprio anche anagrafica, ormai prossima alla pensione. Quindi c'è una discreta introduzione anche di nuove generazioni. Chiaramente il desiderio c'è, perché chi entra adesso nel pubblico viene da una vita privata abituata a usare strumenti che deve ritrovarsi anche in ufficio, quindi c'è questa spinta. Purtroppo ci sono dei fenomeni tipici del pubblico in Italia e in Europa, dove in realtà nasce l'opportunità di finanziamento attorno alla quale devi costruire il progetto. Non è tanto il contrario, che dici devo rivoluzionare, quindi mi vado a prendere il finanziamento come lo voglio io. Quindi si inseguono un po' queste cose. Noi cerchiamo molto spesso di portare avanti una linea comune facendo un collage di tutte quelle che possono essere le opportunità e per metterle a fattor comune. Desiderio c'è comunque, perché oggi ci poniamo... adesso riprendo un attimo il tema delle liste d'attesa in sanità, perché è molto, molto sentito in tutta Italia. Ecco, probabilmente l'arrivo della nuova tecnologia dell'intelligenza artificiale fa sperare un po' tutti che sia la soluzione di tutti i mali, no? Perché effettivamente fosse un problema storico di inefficienza del sistema, non è vero, nel senso che sicuramente la nuova tecnologia ci sta aiutando a capire come addirittura predire diciamo dove la gente non si presenterà per liberare posti e fare in modo, certo, che ci vada qualcun altro, piuttosto che a capire quali sono i fattori che potrebbero generare un rallentamento di traffico e far tardare una persona al proprio appuntamento. Però tutto questo ha un limite, nel senso che l'efficienza che puoi introdurre in un sistema così complesso con nuovi strumenti viaggia nell'ordine del 10-15%. Poi c'è un limite nel quale, se hai bisogno di fare 10 visite in parallelo ai 6 medici...
1: Esatto, perché questo è un problema...
0: Neanche forse il robot cinese o speriamo del nostro Istituto Italiano di Tecnologia riuscirà adesso, un giorno a fare al nostro posto anche questo.
1: Adesso voglio chiedere a Meta di farci sognare con i robot e capire, insomma, di disegnarci un po' il futuro che verrà. Però quello che diceva Battaglini è vero, perché io ricordo che quando Regione mise in fuori quella bellissima app Prenoto Salute... Il problema era, funzionava benissimo l'app, ma metteva ancora più in evidenza il fatto che, perché un conto è cercare di prenotare chiamando un numero e non ti risponde mai, almeno non sai se il tuo appuntamento, se invece dopo un minuto prenoti, e però prenoti per marzo 2032.
0: Sì. Tenete presente ora che c'è, diciamo, con i nuovi sistemi attuali c'è un altro fenomeno anche interessante, che se disdico dopo un secondo è di nuovo libera.
1: E questo è molto importante.

0: importante.
1: Quindi lo spreco è
0: a zero, molto a zero.
1: È chiaro che c'è un limite fisiologico.
0: Vabbè, non c'è alcun dubbio, c'è anche chi proprio non si presenta senza. Però c'è quell'idea di pagare il ticket, non so se si fa o non si fa.
1: No, si fa. Lo show ora è sanzionabile, sì, però purtroppo sono fenomeni che a zero non arrivano mai.
0: No, non arrivano mai. Allora, professor Metta, entriamo un po' nel futuro, visto che abbiamo parlato molto di robotica anche, no? Intanto le chiedo se aveva ragione Asimov, se possiamo stare tranquilli, le tre leggi della robotica saranno rispettate sempre e quindi che di fatto un computer non ci danneggerà mai e difenderà se stesso, ma non danneggiando noi, quindi insomma, le prime due regole devono essere rispettate. E se diciamo si sta andando veramente verso quella che potrebbe essere un'automazione totale, anche quella descritta dalla cinematografia, c'era quel famoso film che era Will Smith che faceva vedere questi robot che erano diventati amici anche delle persone, no? Stavano in casa, diventavano una compagnia, è un po' il ChatGPT 4.0, nel senso che per ora abbiamo l'intelligenza artificiale che ci può, con la quale possiamo interagire quasi umanamente, non so se avete provato l'ultima voce di ChatGPT, roba che fa venire i brividi perché ride anche quando fai una battuta prima che tu l'abbia finita, cioè è una cosa veramente inquietante sotto certi versi. Potrebbe essere ancora più inquietante quando avremo il robot in casa che fa le pulizie.
2: Quando?
0: Dica lei.
2: No, allora la cosa che intanto voglio dire, in questo momento video se ne vedono un po' di tutti i tipi, quindi secondo me dobbiamo un po' distinguere comunque quello che vediamo in un video precostituito, che è reale, non stiamo parlando di un video generato da AI, il video è reale. Il famoso capodanno cinese, mi sembra che l'abbiano visto un po' tutti, inizio di quest'anno, è stato molto interessante. Ci fa vedere una parte della storia, che è quella di come genero dei movimenti efficaci, e cosa che fino a 10 anni fa forse c'era qualche esempio, ma era ancora tutto molto complicato, adesso è diventato molto più semplice. Detto questo, ambiente super controllato, e quindi quella scenetta l'hanno costruita col pavimento liscio, la gomma magari, e tutta una serie di cose che hanno fatto funzionare il sistema molto bene. Quello che dico sempre è diverso è mettere i robot in industria, dove una capacità di risolvere un certo compito al 90% non è sufficiente. Perché banalmente un impianto industriale non si può fermare ogni 3 ore perché c'è stato un errore, si è bloccato un robot, oggettivamente non funziona. Quindi la qualità da raggiungere, come sempre, ha un costo importante, per cui quel 10% mancante costerà probabilmente come l'altro 90%, ne rimarrà ancora un 1% che devo comunque risolvere, anche quell'1% andrà a costare quanto tutto quello che è venuto prima. Quindi importante essere realistici tra la tecnologia ha fatto dei passi da gigante, ma per arrivare all'applicazione, al quello che si chiama deployment at scale, quello è un lavoro più complicato. E ci sono esempi del passato, l'auto autonoma. Nei primi esperimenti ci sono video di auto, anche in Germania in quel caso, in autostrada degli anni 90. Ok, un caso semplice, non è la città. Poi ci sono i video e le cose che vediamo oggi, c'è qualche tentativo di deployment, non è at scale, è un po' più limitato. Funziona, ogni tanto si ferma, quindi è molto faticosa portare poi la tecnologia negli ambienti complicati. In industria magari ce la possiamo fare con un po' di trucchi. I trucchi sono quelli di non mettere troppi esseri umani in giro, magari avere dei sistemi di controllo che comunque garantiscano che l'ambiente rimane pulito, rimane abbastanza strutturato. La nuova AI ci consente di fare cose fantastiche, quindi secondo me ne usciamo abbastanza bene in tempi ragionevoli. Però il robot in casa è l'ambiente peggiore che ci possiamo immaginare.
0: Certo.
2: Perché stiamo parlando comunque di un luogo dove ci sono oggetti abbandonati ovunque, dove le cose si spostano misteriosamente per i robot, perché un giorno la vedi qui, l'altro giorno da un'altra parte, poi passano i figli, disastro totale, per cui credo che ci sia un po' da capire o da vedere diverse fasi.
0: Ma è una strada tracciata, o invece è ancora possibile che tra 100 anni non avremo ancora questo? No.

0: Penso che la strada sia abbastanza tracciata, bisogna essere però realistici su quello che ci aspettiamo dalla macchina, per cui parlare di qualsiasi cosa come faccia GPT benissimo, fargli fare qualsiasi cosa, magari ci sarà un limite sulle cose che si possono fare. Tant'è vero che abbiamo un video di un robot che sistema i pacchetti su un nastro trasportatore, quello ha lavorato per 2 giorni senza problemi, è un tipico compito abbastanza facile. C'è il video del robot che mette a posto la cucina, dura 4 minuti e poi si ferma. Come dire, l'orizzonte temporale in cui l'AI è autonoma in un caso ripetitivo come il nastro trasportatore, 2 giorni no problem, quindi di fatto abbiamo già un'applicazione industriale che può funzionare bene, in casa 4 minuti, che chiaramente io non gli do 20.000 euro per un robot per 4 minuti di funzionamento, no.
1: Costa ancora meno la signora che...
0: È importante essere realistici. Detto questo, però, la visione è che questo succeda, quindi bisogna attrezzarsi oggi, perché sennò poi la tecnologia la andiamo a comprare a Pechino.
1: Esatto, anche perché non so se da scienziato lei ha un po' questa impressione, ma molte cose mi sembrano più regolamentari che non poi pratiche, cioè l'auto autonoma, secondo me potremmo averla, il treno autonomo, la ferrovia è un circuito chiuso, un'intelligenza artificiale molto potente è in grado, ora ci mancherebbe, ora mi stanno sentendo i ferrovieri e sono già pronti allo sciopero, non voglio dire che potreste stare seduti lì a leggere il giornale il treno cammina perché ci vuole un responsabile di macchina, non lo so, per dire, però ecco, credo che molte cose siano ferme perché muoverle significa che se lo scienziato tutto sommato non ha il dovere di pensare, non so, all'aspetto sociale di una sua scoperta, un governo sì.
0: Sì, cioè l'aspetto delle regole è sicuramente da tenere in considerazione, anche perché oggettivamente ci possono essere applicazioni, insomma, non del tutto corrette. Ecco, la tecnologia poi come sempre è potente, quindi posso fare bene e male secondo di come la utilizzo. Scusate la semplificazione per chi magari è più addentro a queste tematiche, però la cosa importante secondo me è veramente capire, anche l'esempio del treno è interessante. È vero che posso fare un treno completamente automatico, ma probabilmente devo rifare una grossa parte dell'infrastruttura. Per cui
1: mi costa, insomma, quanto mi costa?
0: Sì, non è ovvio rimpiazzare l'intero CAPEX per mettere un treno che poi è autonomo. Infatti la grossa scommessa dei robot umanoidi è che io li possa mettere nell'infrastruttura esistente a costo quasi zero.
1: Cioè sarebbe l'umanoide che guida il treno?
0: Sarebbe probabilmente l'umanoide che guida il treno, ma allora deve avere capacità percettive di sicurezza di un essere umano che è seduto lì e guida il treno. Quindi la stessa cosa in fabbrica, io vorrei sostituire, almeno in questa prima fase, è vero che potrei automatizzare intere catene produttive, sì, però devo smontare la fabbrica, butto via i miliardi che sono voluti a realizzare l'infrastruttura e ne faccio una nuova completamente automatizzata. In fase 1 non lo posso fare, forse è più semplice o comunque più un'ipotesi a costo minore quella di fare i robot umanoidi da mettere dentro. Quindi questo è un po' forse il trade-off da considerare. Non darei la colpa alle regole, poi magari qualcosa che si può migliorare esiste, però non è solo quello il problema. Secondo me c'è un problema di tecnologia, e quello che stanno facendo alcuni paesi è investire nella tecnologia di base, quindi che poi la tecnologia si porta dietro la filiera, argomento complicato. Io non faccio la fabbrica dei robot e faccio solo, non so, le braccia e le gambe, faccio la fabbrica dei robot che però ho bisogno di motori elettrici, guarda caso i magneti dei motori elettrici sono fatti con le terre rare che le estraggono in Cina. Guarda caso.
1: Strano.
0: E quindi poi certo i motori li posso fare anche a Genova, infatti li facciamo, ma è, come dire, qualcosa la sto andando a prendere da un altro pezzo della filiera, quindi è importante anche capire da dove prendo le cose. Poi devo fare i riduttori, i cuscinetti, piuttosto che altri componenti, c'è un po' di tutto dentro una macchina di questo tipo. Chi fa i PCB con l'elettronica che controlla il movimento dei robot? Chi ha fatto i chip? Quindi è un po' da capire se abbiamo la filiera. Secondo me abbastanza, e possiamo anche migliorarla e mettere i pezzetti in fila e arrivare a realizzare

0: utilizzare anche i robot, diciamo anche robot complicati, quelli semplici li facciamo perché certo. Abbiamo aziende in Europa che si occupano di robotica industriale. Certo. Quindi questo...
1: Ma infatti probabilmente sarebbe importante che oggi i decisori facessero lo stesso percorso che fate voi scienziati, cioè lo scienziato dice guarda che questa macchina sì entrerà nelle case degli italiani ma tra un tot di anni perché nel frattempo dobbiamo sistemare tutta una serie di cose, e il decisore dovrebbe dire ok, allora io in questi anni creo il sistema che poi consentirà di costruirli su vasta scala, altrimenti no.
0: Io ho un pensiero,
1: credo che non lo farà, voi sarete pronti, lo Stato no, ma questo è un discorso.
0: Non lo so, però il pensiero che si dovrebbe fare è quello, ma anche un pensiero di decidere quali sono le tecnologie che vale la pena sviluppare in questo momento, perché oggettivamente tutte non le possiamo fare, dove vediamo di avere dei limiti, forse possiamo portarci a casa qualche pezzetto da ovviamente commerciando, andandolo a comprare, però che sia tutto comprato è l'opposto dove invece non vorrei arrivare, quindi ecco, c'è probabilmente una via di mezzo, la via di mezzo ci consente comunque di essere competitivi perché magari siamo più bravi a fare il robot, alla
1: certo.
0: fine, oppure siamo più bravi perché la nostra manifattura è di altissima qualità e quindi io sono in grado di allenare i robot a risolvere certi compiti perché ho i dati che mi arrivano dalle nostre fabbriche, e questo qui è un altro tema, quindi se siamo capaci a fare delle cose, domani magari avrò un robot che le fa, ma il robot qualcuno lo deve allenare, siamo molto bravi a fare delle cose, allora è bene che lo alleniamo noi
1: con le
0: nostre
1: cose,
0: quindi è bene
1: cose.
0: Avere un nostro robot in quel caso.
1: Certo, speriamo davvero di sì.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Cristina Battaglia, allora intanto volevo fare un po' qualche esempio, no? Delle cose che avete studiato. Poi c'è anche un altro tema di intelligenza artificiale. Secondo me, noi stiamo pensando molto al fatto che l'intelligenza artificiale, insieme alla robotica, può aiutarci a fare delle cose, ma forse l'intelligenza artificiale può farci fare prima le cose che ci consentiranno di fare quelle cose, cioè di studiarle con più facilità, di approfondire temi più facilmente. Io leggo di intelligenze artificiali che scrivono codici che sostituiscono programmatori, no? Quindi questa parte forse potrebbe essere il passaggio prima, no? Quella prima di andare a immettere poi un prodotto nuovo sul mercato di noi tutti. Quindi anche da questo punto di vista forse l'intelligenza artificiale può essere un acceleratore di cose, quindi diminuire i tempi dell'attesa.
1: Questo assolutamente sì, forse con l'accortezza per tutti noi e anche per la vostra categoria di non perdere,
0: Questa categoria è
1: come
0: spacciata,
1: dire,
0: non abbiamo più niente da. Stiamo solo aspettando.
1: di non perdere quella parte di pensiero creativo e critico che secondo me insomma, ci consente di evolvere per
0: Se
1: davvero,
0: no non
1: perché io
0: pensiamo
1: credo
0: più.
1: che l'evoluzione vera passi attraverso questa capacità di essere analitici sì, ma poi anche
0: Creativi.
1: inventivi da un lato, creativi dall'altro e critici a 360 gradi. Quindi questo non è una
0: Giusto,
1: battuta,
0: mi
1: ma credo che sia.
0: piace, giusta
1: Per cui
0: osservazione.
1: e torniamo un po' al tema, come dire, della tecnologia a supporto, della tecnologia che in qualche modo subiamo, no? L'inizio della nostra chiacchierata. Sì, esempi molti, moltissimi. Ne faccio alcuni, forse magari nemmeno quelli più calzanti, però siccome si parla di fabbrica, Iplom a Busalla, no, l'aspetto della Iplom penso che sia, tutti ce l'abbiamo in mente.
0: Specialmente quelli di
1: C'è
0: Busalla.
1: stata una sperimentazione molto interessante, molto, molto, molto lunga e credo anche proprio nell'ottica poi di poter essere replicata.

0: portata in ambienti più semplici, perché quello non è un ambiente semplice né sotto il profilo, come dire, dell'allerta e dell'attenzione ambientale né della movimentazione dei robot. Prima droni e cani robot addestrati per intercettare eventuali problematiche di natura ambientale, diciamo così, e poi per l'intervento. L'intervento ovviamente sconta il fatto che il robot non può sbagliare, no? Evidentemente, quindi richiede. Però questo, ad esempio, lo racconto perché a mio parere l'idea di utilizzare quel sito, con una grande disponibilità dell'azienda, evidentemente, e di immaginare quel sito come luogo sperimentale, certamente ha fatto fare un salto di qualità ad alcune tecnologie che erano già pronte. In fondo un robot commerciale, quello che poi ci si monta sopra, come lo si, non è un robot, è un oggettino che possiamo tenerci sul comodino, cioè poi quello che in 3 anni questo oggettino ha imparato a fare è stato molto impressionante, tant'è che quella, ad esempio, è una linea di attività che prosegue, su cui si intende costituire una startup, e quindi i ricercatori che hanno lavorato su questo stanno lavorando sulla protezione della proprietà intellettuale di questo oggetto, sul fatto di trovare investimenti. Questa è la classica, come dire, storia di successo, non si sa, bisogna andare poi a vedere fra qualche anno, però diciamo storia di valorizzazione di un'attività di ricerca che può creare valore economico, ma in un'ottica di sostenibilità, quindi in qualche modo racconta, no, tutto quello che fino ad ora abbiamo detto. Tutto il nostro mare, tutte le profondità marine sono sostanzialmente inesplorate ancora ora, no? La percentuale.
1: Ne abbiamo parlato lunedì proprio qui, nel primo dei nostri appuntamenti.
0: E quindi voi potete immaginare che cosa significhi poter, ma ospita una quantità di infrastrutture incredibili il nostro mare, quindi da un lato non lo conosciamo, dall'altro però ci facciamo passare i cavi e via dicendo. Quindi la possibilità di costruire oggetti in grado di fare i digital twin dei fondali, digital twin non solo della parte, come dire, fisica, ma anche della parte biologica di questi fondali, poter mandare in profondità oggetti che riconoscono esattamente quello che vedono, intervengono su quello che vedono. L'abbiamo fatto ad esempio per oggetti che sono in grado di andare sulle carene delle navi, riconoscere quelle che sono i materiali depositati sulle carene delle navi, sulla base del riconoscimento pulire. Questo significa, oltre alla pulizia, è fondamentale perché si prevengono le specie aliene che vengono tipicamente portate dalle imbarcazioni e che poi sapete che sono elementi molto distorsivi e molto impattanti per la nostra biodiversità marina. Faccio esempi così perché tutto quello che è stato fatto a livello sanitario è estremamente interessante, metodi, diciamo, di imaging di natura diversa, grazie all'intelligenza artificiale queste immagini elaborate, rese molto molto più diciamo dettagliate, uso parole semplici perché non so tutto, perdonatemi, però questo consente ai chirurghi soprattutto tanto di poter preparare prima l'intervento, quindi avere, come dire, una fase formativa prima dell'intervento grazie a immagini che sono state elaborate che hanno una precisione straordinaria, e ovviamente rendere più efficiente l'intervento. Questo significa che ad esempio su tumori piccoli in zone molto complesse poter intervenire più rapidamente, più efficientemente e più in modo, diciamo, specifico. Quindi davvero un mondo da questo punto di vista. Ciascuna di queste linee di attività, ciascuna di queste tecnologie è mappata, analizzata, e ci sono piani di valorizzazione, di scale up, di aumento appunto di quella maturità tecnologica di cui parlavamo prima.
1: Mi interessava molto anche l'aspetto delle città inclusive. Da quando hanno inserito quel riquadro vicino ai semafori che ti dice quanti secondi hai per passare, è già un grande passo avanti. Però penso, non lo so, anche veramente all'intelligenza artificiale applicata banalmente al traffico, già solo lì ci potrebbero essere dei cambiamenti enormi.
0: Sì. Questo sì, in logica predittiva evidentemente sì, perché i controlli semaforici, tutto quello che è proprio la vita, diciamo, del traffico. Però c'è qualcosa, secondo me, in prospettiva ancora più interessante. La città inclusiva significa che la tecnologia si basa non su quello che è la città, ma su quello che la persona, su quello che sono le percezioni e le esigenze della persona. Faccio un esempio, anche questo banale. Io devo andare a piedi, fare un tragitto, Google Maps mi dice: vuoi fare il tragitto più rapido o quello più breve? Queste sono sostanzialmente le due opzioni. Però io posso essere una mamma

0: mamma con un passeggino, con un bambino molto piccolo, la mia esigenza è non incontrare scale. Posso essere una persona affetta da una qualche patologia e quindi ad esempio non amare i luoghi particolarmente affollati e quindi preferire camminare un po' di più. Posso aver paura del calore, delle ondate di calore, un tema evidentemente, quindi preferisco camminare un po' di più ma farlo completamente in ombra. La città inclusiva significa partire da una progettazione tecnologica della fruizione della città sulla base delle esigenze soprattutto dei più fragili, perché se i più fragili, diciamo, una città progettata così è una città evidentemente per tutti, perché è una città, ripeto, per chi deve portare il bambino in giro, per chi ha momentaneamente una caviglia slogata, quindi si inverte il paradigma, non è più, cioè la tecnologia è centrata su quelle che sono le esigenze della persona. Questo, tornando alla pubblica amministrazione, ci ha fatto fare alcune sperimentazioni molto interessanti sulla percezione delle persone che girano in città, le mappe emozionali, diciamo così, su numeri abbastanza interessanti, dove si vede che la percezione del bello o la percezione del pericolo, la percezione della sicurezza è estremamente soggettiva per categoria di, cioè ovviamente tutti questi dati poi vengono analizzati. Questa cosa è estremamente interessante e ci stiamo lavorando con alcune pubbliche amministrazioni in termini poi di pianificazione, cioè se io devo riqualificare un quartiere, se ho tutta questa quantità di dati che mi dicono come le persone percepiscono l'aiuola piuttosto che io posso fare una progettazione che nasce da quella che è la percezione di altre esperienze di questo tipo e quindi sapere che lì i bambini staranno davvero bene e che lì, cioè, e quindi questo è un mondo secondo me affascinantissimo perché parte da quello che è la storia e quindi un dato acquisito e consente di far diventare migliori gli ambienti in cui viviamo e qui la pubblica amministrazione è il mercato. Può essere un mercato straordinario, mobilitare moltissime risorse con un limite che quello che è il procurement innovativo, chiamiamolo così, è veramente poco usato nel nostro paese, non so, numeri recenti non ne ho visto, ma insomma siamo, nonostante gli sforzi di Agid eccetera, rimaniamo sempre su numeri molto bassi, probabilmente perché lo strumento non è adeguato, questo non lo so. Però invece potrebbe essere potentissimo, cioè la pubblica amministrazione che non compra un prodotto ma che coprogetta un prodotto insieme ai tecnologi, ai ricercatori e alle imprese per adattarlo a un'esigenza specifica e poi quel prodotto ovviamente va sul mercato. Certo. Questo è un mercato enorme, totalmente inesplorato. Pensate in sanità, no? Un altro esempio molto tipico. Perché le pubbliche amministrazioni gestiscono luoghi potentissimi di sperimentazione.
1: Beh, questo potrebbe essere una buona idea, no? Per voi di Liguria Digitale, che peraltro siete organizzati, come posso dire, avete l'aria dell'azienda privata, no? È una cosa, perché capita, no? Che tu, no, è un complimento, vuole essere un complimento, nel senso che riuscite ad avere, attrarre anche nelle persone che lavorano per voi un certo tipo di senso di appartenenza, la voglia di fare le cose, la voglia anche di vincere premi, di concorrere con altre realtà a livello nazionale. Penso che sia un buon modo di fare pubblica amministrazione. Forse no, vediamo un po', forse sì, va perfetto. Sì.
2: Ok. Allora, sicuramente sono assolutamente d'accordo, è quello che cerchiamo di fare, diciamo, ogni giorno quando ci alziamo la mattina, no? Credo che il nostro obiettivo sia quello di dimostrarci ogni giorno sempre più distanti dall'approccio tipico nel pensiero dell'italiano medio della pubblica amministrazione uguale posto fisso, quindi alla
1: Checco
2: Zalone, no? Infatti sì. Quindi è una cosa che ci stimola molto. Tutto quello che ho sentito è assolutamente affascinante e cerchiamo noi ogni giorno di provare a trovare anche frontiere che possono poi trovare applicazione anche nella vita di tutti i giorni, nei nostri utenti pubblici che dobbiamo cercare di portare a un livello di utilizzo, ai quali dobbiamo cercare di insegnare, di far utilizzare la tecnologia per migliorare poi alla fine la vita di tutti noi. E, devo dire che in questo ultimo periodo si stanno vedendo tantissime cose molto particolari. Prima citavi Asimov, e devo dire che al di là dei robot, che, di cui appunto il professor Mehta ha parlato a lungo, siamo rimasti colpiti da una cosa molto interessante che stiamo vedendo e che stavamo per applicare, ci è venuto un attimo di,

0: di dubbio, nel senso che per quelli che lo sanno, se no provo a dirlo in modo molto semplice, oggi noi siamo abituati a usare l'intelligenza artificiale come ChatGPT, no? Di fatto andiamo su un sito, su un'applicazione e facciamo una domanda o via voce o via testo a uno strumento che lei elabora una risposta e ce la dà attraverso un sistema complicatissimo. Però di fatto lo usiamo un po' come un'evoluzione di Google, no? Gli facciamo una domanda e ci aspettiamo una risposta. In realtà oggi siamo ben più avanti, nel senso che siamo in grado di schierare dentro ogni singola applicazione o addirittura far creare delle applicazioni dei cosiddetti agenti, no? Questi strumenti nel nostro immaginario, non saprei come definirli, alla fine sono dei bit, no? Sono oggetti di intelligenza artificiale che svolgono compiti al nostro posto. E quindi ci sono anche, se siamo appassionati di video, anche su TikTok si vedono tantissimi video di influencer che si sono costruiti la squadra operativa di agenti che li gestiscono, il marketing, la comunicazione, eccetera. E questo per noi è stato un faro, no? È stato un faro perché abbiamo detto, beh, riuscissimo a potenziare gli uffici pubblici sostituendo o aggiungendo personale agentico, probabilmente potremmo di fatto azzerare, ridurre la burocrazia, l'efficientare i processi della pubblica amministrazione, e lo stiamo facendo. Non è di molto tempo fa, tenete presente che gli agenti, scusate ancora un piccolo bit superficiale, sono oggetti informatici, chiamiamoli così, che dialogano in linguaggio naturale fra loro, cioè io posso chiedere all'agente dell'applicazione dell'agenzia di viaggi, quindi in automatico, di dialogare con un agente di una compagnia aerea, dotarlo di un portafoglio elettronico e fargli comprare per conto dell'agenzia, per conto dei clienti, i biglietti o ad organizzarmi un viaggio, e questo lo fa in automatico, quindi io gli do delle istruzioni non come si dava una volta a una macchina con una sequenza di comandi, gli do un obiettivo, la sequenza di passi che fa per raggiungerlo non è controllata, o meglio, teoricamente non è controllata. Bene, abbiamo assistito dalla stampa alla prima notizia dove un insieme di questi agenti sparsi hanno costituito un blog, lo hanno realizzato e si scambiano opinioni. Quindi per la prima volta si è assistiti a una creazione non prevista e non controllata dell'intelligenza artificiale. Chiaro che c'era qualcosa da sistemare, no, in questi sistemi, però in effetti siamo veramente in un'area di un'innovazione, di una rivoluzione industriale che può avere per la prima volta dei confini labili, no? E quindi la nostra mission in questo momento è cercare di trovare questi limiti, blindarli, perché questo è un grande tema, cioè utilizzare queste tecnologie aperte e intelligenti ha un grosso problema di controllo, oltre che di potenza, di consumi e quant'altro. E lo scopo che ci stiamo dando, proprio per cercare di essere un po' innovativi, un po' privati, è riuscire a trovare di questi limiti le potenzialità, sfruttarle, ma proteggere il nostro ecosistema, perché ovviamente tra i nostri compiti c'è anche quello di non solo di innovare, ma anche di garantire sicurezza del dato, integrità del dato e evitare che ci siano delle allucinazioni cosiddette tipiche dell'intelligenza artificiale o addirittura fenomeni evasivi, oramai fatti in autonomia da questi sistemi. Potete immaginarveli, in quel caso è stato creato un blog dove si scambiavano pareri, immaginatevi se avessimo affidato l'intera gestione di una regione a sistemi del genere che a un certo momento incominciavano a fare atti e delibere certo. In totale autonomia, cambiando legge. Ecco, scusate, è un po' un racconto, però
1: comunque, tanto peggio non possono fare. No, sto scherzando. Comunque, bello, molto bello. L'ultimissimo giro, rapidissimo, magari riparto da Battaglini, facciamo al contrario, sulle opportunità di lavoro che la tecnologia porta con sé, allora, perché insomma, mi piace chiudere questi incontri, prima di qualche domanda si arriverà con questo.
0: Allora, tantissime, nel senso che tutti temono che crolleranno i posti di lavoro per via dell'automazione estrema data dall'intelligenza artificiale. In realtà saranno necessarie molte più persone per gestire l'intelligenza artificiale rispetto a quelle che saranno eliminate per sostituite dall'intelligenza artificiale. Il vero problema è la velocità

0: di formazione e di adeguamento delle competenze a questo nuovo mondo. È evidente che una persona che per anni ha fatto un mestiere che viene integralmente sostituito, il giorno dopo che viene sostituito non è pronto a fare il programmatore di intelligenza artificiale. È vero che in questo momento non c'è sufficiente offerta rispetto alla domanda di competenza che c'è, e questo gap si allargherà se non faremo del nostro meglio come economia, come paese, per formare, tenere aggiornate e cambiare velocemente i programmi della nostra università e far sì che vengano sfornati a tutti i livelli. Ricordiamoci che lavorare nella nuova tecnologia non significa essere dei programmatori, significa saper soddisfare tutta la catena di competenza necessaria, dove il livello più basso, nel senso della catena, può essere anche banalmente un operatore che addestra un modello programmato da qualcun altro. Perché dicevano prima, mi sembra Cristina o il professor Metta, questi, ricordiamoci che quello che vediamo nei video è bello, ma è veramente molto distante dall'umano. Per addestrare oggetti, robot e sistemi di intelligenza da far girare tutti i giorni nelle nostre case, bisogna avere la capacità di farlo. E non a caso, ricordiamoci che magari noi immaginiamo che siano tutti gli ingegneri le professioni del domani, e non è assolutamente vero. Proprio perché stiamo andando in questa direzione, c'è una forte ricerca e spinta anche di professioni umanistiche e di professioni non ingegneristiche, che servono comunque sempre, per riuscire a colmare tutta la catena, quindi l'addestramento, la capacità comportamentale, l'educazione che deve essere insegnata non solo quindi ai modelli virtuali ma anche ai robot. E quindi è una minaccia, sì, se non ci adeguiamo, se no io la reputo una grande opportunità.
1: Sì, come è spesso stato, anzi sempre stato nella storia della tecnologia.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Battaglia?
2: Sì, aggiungo poco, è così, tra l'altro la cosa che a me impressiona è che i numeri che vengono dati su quelle che sono queste, diciamo, previsioni sostitutive, no, di posti di lavoro sono molto diversi fra di loro e cambiano molto rapidamente, quindi in questo momento la previsione è molto complicata e per le ragioni anche, cioè, è perché è complicato prevedere come cambierà di qui a qualche anno il mondo. Noi abbiamo un problema in più oltre all'adeguamento e alla formazione, è il fatto che continua ad esserci un basso accesso alle discipline STEM e un bassissimo accesso delle donne alle discipline STEM delle ragazze, quindi questo abbassa ulteriormente, ma concordo molto con Riccardo, alcuni paesi stanno eliminando i corsi umanistici, stanno decidendo che il futuro è solo la tecnologia, credo che invece questo sarà un vantaggio competitivo enorme, cioè saper lavorare sugli aspetti etici e quindi anche filosofici, solo sociologici, di impatto di tutto questo saranno dei mestieri e ci garantiranno quella parte di pensiero critico e creativo che dicevo,
1: non
2: che secondo
1: dubbio.
2: Me probabilmente potrebbe fare la differenza.
1: Che è la prima cosa a rischio, così come a rischio anche dal punto di vista proprio dello
2: certo.
1: studio, no?
2: Certo.
1: Il fatto di poter trovare molto rapidamente tutte le informazioni di cui si ha bisogno rischia poi di creare delle generazioni che si accontenteranno, no? della superficie, mentre non dovrebbe essere così. Professor Metta, beh, intanto diciamolo, lei guida uno... oggettivamente il posto più figo di Genova, perché è vero che è messo un po' male dal punto di vista, diciamo, arrivarci è una, però poi quando ci arrivi è un posto bellissimo, perché
3: da dentro, però
1: da dentro,
3: da fuori
1: è normale, da fuori è un palazzo un po' brutalista, però per dentro invece è bello, perché ci sono tante lingue diverse, tanti giovani. Poi quando magari mi è capitato per lavoro di entrare, di parlare con qualcuno che seguiva dei progetti

0: delle cose, cioè proprio si vede che insomma ci sono delle belle teste, quindi credo che per lei sia un privilegio.
1: Sì, soprattutto è molto bello, cioè un lavoro divertente, perché tu parli con qualcuno giovanissimo che fa una cosa completamente diversa da quella che tu hai studiato, ti racconta quello che sta facendo e cioè, rimani
0: wow.
1: Così è molto interessante. No, per concludere, ma forse così provocatoriamente saremo tutti ingegneri invece, nel senso che saremo tutti, grazie proprio all'intelligenza artificiale, dei creatori di qualcosa, dei progettisti di qualcosa. Quindi molto di più la capacità data praticamente a chiunque di inventarsi delle cose complicatissime, perché adesso, ora io non sono un grafico, ma e magari non disegno neanche bene, però con l'intelligenza artificiale posso realizzare delle cose, posso essere la parte creativa
0: che hai dentro,
1: e la
0: ma
1: mano,
0: non sai tirarle
1: e la
0: fuori.
1: Mano la fa certo. L'intelligenza artificiale, quindi pensiamo cosa vuol dire in realtà come possibilità di espandere le capacità di ciascuno. Se la guardiamo in questo modo, problema di lavoro relativamente, sì, qualcosa la dovrò comunque imparare, però è molto diverso da dover saper fare esattamente tutto con accuratezza, quella che serve adesso, e con la matematica, con le tecnologie della progettazione, invece avere uno strumento che questo lo fa. Questa è la prima parte, che probabilmente ci dice che diventeremo tutti molto più dei creativi, no? Quindi adesso magari non subito, ma avremo questa opportunità di essere veramente molto contenti del nostro lavoro, come appunto gli abitanti di Morego.
0: Di Morego.
1: E l'altra cosa che forse bisogna tenere in considerazione è che oggettivamente non avremo lo stesso numero di persone che abbiamo adesso. Questo sembra abbastanza chiaro dai trend demografici, per cui il pensiero di forse l'impatto sul lavoro non sarà così drammatico, anzi avremo il problema opposto, che ci dovremo chiedere chi fa il lavoro. Questo è molto importante, che è un ulteriore elemento, pezzettino giustificativo del fatto che progettiamo dei robot. E questo succede in tutto il mondo, per cui non è un problema che posso dire vabbè, ma tanto faccio arrivare qualcuno, apro, voglio dire, lo posso fare per un po', ma oggettivamente non è un problema di demografia globale, e andiamo incontro a una necessità quindi concreta. Quindi il nostro paese prima, insieme non so, al Giappone, prima che in altri paesi, per poi nel 2100 in Africa il fertility rate sarà al 2,1 o forse un po' meno, in Africa, dove adesso continua a crescere la popolazione in maniera incredibile, in realtà avrà un plateau a un certo punto e quindi poi comincerà a scendere anche lì. Per cui
0: sarà una questione culturale, immagino.
1: Sarà una questione culturale, man mano che migliorano gli standard di vita, in realtà
0: si fanno meno figli.
1: Si fanno meno.
0: Sarebbe giusto il contrario, invece è una cosa abbastanza curiosa, ma
1: esatto.
0: Baby boom, però 45, 44 sotto le bombe, la gente continua a nascere, invece nel 2026 ne facciamo molti meno. Vabbè, succede. Fate un bel applauso ai nostri tre relatori. E adesso, se volete, è arrivato il vostro momento, potete fare una domanda. Vediamo se rompiamo il muro della domanda entro i primi due minuti, perché sono come i suonatori di Brugnato loro, 2 euro per farli cominciare e 3 per farli smettere, quindi insomma adesso chi è che vuol fare una domanda? Una domanda, vai, aspetta che arrivo, regia, non ti preoccupare, troverai il modo di seguire anche questa bella ragazza, vai.
2: Grazie mille, buonasera a tutti innanzitutto, grazie per gli interventi, sono stati ricchi di spunti. Mi collego al primo intervento, quello del professor Metta, a proposito di filiere. Mi allaccio a questo discorso da un punto di vista di misurazione degli standard, insomma di valutazione, no, dell'impatto ambientale. Da un punto di vista accademico, insomma di ricerca scientifica, ci sono tantissimi articoli che parlano di misurazione, di tentativi di misurazione di questo impatto. C'è chi preferisce un approccio life cycle approach, chi invece adotta altri tipi di approcci, qualcuno si focalizza più sulle emissioni di anidride carbonica piuttosto che l'acqua. Lei, secondo lei, qual è l'approccio che riesce a valutare meglio questo impatto? Perché poi c'è tutta la catena, insomma, la supply chain.
1: Noi

0: Le cose che abbiamo, diciamo, usato, ma non per tutte le ricerche che facciamo, perché poi ovviamente c'è una componente, e tanto dobbiamo andare a capire qual è l'innovazione che vogliamo fare, dobbiamo farla, e poi spesso, mentre la facciamo, cominciamo anche a guardarci intorno per capire qual è l'impatto. Noi di solito usiamo o cerchiamo di usare un approccio life cycle, perché quello che ci interessa è capire effettivamente l'impatto globale. Poi lo puoi misurare in CO2 emissions piuttosto che altre cose, anche a volte in costo. Diciamo, non abbiamo una preferenza particolare per usare un metodo piuttosto che un altro. I lavori che abbiamo fatto, che secondo me è interessante perché tipicamente ci danno uno stimolo per fare nuova ricerca, quando fai il life cycle ti cominci a preoccupare anche del ma cosa faccio dopo di quello che sto realizzando. E questo secondo me è molto interessante perché allora cambi paradigma e cominci a pensare che forse certe cose non le devi. No, banalmente, forse la plastica, facciamoci un pensiero, perché poi lo smaltimento è complicato, è costoso, e quindi l'impatto globale comincia a essere più, diciamo, a costare di più che non a pensare qualcosa di nuovo. E questo ci ha dato lo stimolo però per pensare a nuovi materiali. Secondo me questo è un pensiero interessante, perché se tu ti preoccupi veramente di quando lo fai e quanto consumi per farlo, ma dopo ti preoccupi anche di come lo butti via, in qualche modo hai sì il costo globale, ma anche lo stimolo per dire come riduco questo costo globale. E ridurre il costo globale non vuol dire il costo in euro, ma in questo caso vuol dire anche il costo in sostenibilità, che è bello perché oggettivamente ci dà una possibilità molto nuova di vedere le cose. Poi esiste una cosa bellissima, sempre legata a questo discorso del life cycle, il design. E questo è dove l'intelligenza artificiale ci può mettere il naso molto approfonditamente, perché puoi provare a chiedere all'intelligenza artificiale di, ok, devo realizzare questo oggetto, ma voglio che sia anche riciclabile. E allora lì i parametri che devi ottimizzare non sono più solo quelli del mio design estetico, ma cominciano a diventare anche quelli di come realizzo i componenti, perché poi questi componenti li posso spacchettare e riciclare o non lo posso fare? Quanto mi costa quel riciclo? Quindi questo è diventato anche così un esercizio per dire, è stato un esercizio peraltro che abbiamo guardato in uno studio specifico e si scopre che il design conta il 50%, quindi potrebbe essere un fattore impattante che però, siccome il design alla fine è ottimizzazione, se io disegno bene quella, come dire, la funzione di costo, l'ottimo che trovo tiene in considerazione anche il life cycle. Quindi questa è un po' l'idea che un po' ci muove, perché è una fonte di ricerca nuova e ovviamente noi da curiosi facciamo così perché poi ci viene in mente che possiamo fare dell'altro e ce lo suggerisce la ricerca stessa.
1: Cristina Battaglia?
2: E se posso aggiungere, questo tema dal punto di vista industriale sta diventando super importante anche per l'ottimizzazione dell'uso delle materie prime critiche strategiche o per il loro recupero. Quindi, mentre qualche tempo fa era tutto molto legato al tema della sostenibilità, quindi al recupero dei materiali e al loro smaltimento, adesso invece è un tema di recupero delle materie prime critiche o strategiche o di riduzione e sostituzione che è by design, quindi deve necessariamente essere fatto in sede di progettazione. Questo ci dimostra anche che poi tutto questo tema è fortemente condizionato non solo da come noi ci muoviamo, ma anche da come si muovono gli altri e quindi dalla geopolitica, eccetera.
1: Però non sembra che ci abbiano pensato al life cycle quando hanno deciso di elettrificare tutto l'automotive europeo.
2: Infatti è tema molto
1: utilizzarlo
2: recente
1: questo parametro,
2: questo.
1: diciamo un po' di
0: Però
1: più.
0: adesso c'è il recupero del litio. Ci sono impianti per recuperare il litio delle batterie
1: Sono sempre i
0: esaurite.
1: cinesi o possiamo farlo anche
0: No,
1: noi?
0: questo lo stiamo cercando di fare anche in Europa. No, ma è il punto interessante. Perché adesso che hai elettrificato, in realtà parzialmente, però che avrai un problema di smaltimento, quello smaltimento in realtà può diventare un impianto per cui con un costo energetico, ovviamente, che però
1: Comunque,
0: può
1: perché ci
0: essere.
1: sarà domani è uno dei temi, perché quello del fine vita degli oggetti e di riutilizzarli anche come carburanti secondari,
2: Non avendo
1: ne
2: miniere, abbiamo necessità di prendere,
0: Assolutamente.
2: smaltire, e
1: Esatto.
2: quelle sono le uniche miniere che possiamo avere.
1: Vediamo una domanda, eccoci qua. Ti chiedo solo.

0: Non l'ho chiesto a lei, ma colpa mia, di alzarti in piedi, così la telecamera ti pesca.
1: Grazie,
0: in viso.
1: Buonasera, io ho una domanda per tutti e tre. Qualche settimana fa, a fine giugno, un'azienda, un imprenditore italiano di cui ora non mi ricordo il nome, aveva lanciato Emma, l'intelligenza artificiale italiana, che poi era stata abbastanza fallimentare, dopo 24 ore aveva chiuso. Volevo chiedervi se secondo voi l'Italia o l'Unione Europea dovrebbe dotarsi di un'intelligenza artificiale propria, mi riferisco a intelligenza artificiale tipo ChatGPT, che possano usare i cittadini, e se sì, ne avessero le capacità, o se secondo voi non è necessario, e se vi si invece migliorare qualcosa, bastasse regolare quelle già esistenti o qualcos'altro. Grazie.
0: Voi fate gli scienziati, ma alla fine siete sempre di fronte a domande esistenziali.
2: Allora, ti rispondo di getto, sì, deve averla. Io ne sono fermamente convinto, perché è un asset strategico. Il problema vero è che siamo molto indietro rispetto all'America e alla Cina, però dobbiamo immaginarci un modello che cerchi di essere diversificante rispetto a quello che c'è già in America e in Cina, e però che ci consenta di recuperare un pochino più di autonomia. Non possiamo pensare di consegnare modelli, dati e elaborazioni a paesi comunque potenzialmente in concorrenza, anche in caso di necessità, con l'Europa. E nel nostro piccolo stiamo cercando di fare proprio così, ma limitatamente, veramente non certo su scala nazionale a livello di clienti. Però l'Italia sta facendo due iniziative interessanti. Una, sta provando a partecipare alla prima call che si apre in questi giorni per la costituzione di una cosiddetta Gigafactory italiana, che fa parte di un progetto europeo dove tanti paesi europei si stanno candidando. Speriamo che la cordata italiana riesca a portarsi a casa un finanziamento che oramai si è ridotto moltissimo rispetto a quello che doveva essere all'inizio, ma speriamo che almeno questo venga fatto, e questo serve solo per creare però una cosiddetta Gigafactory, che poi serve ad addestrare i modelli di intelligenza artificiale. L'altra cosa che dobbiamo fare invece, per com'è il nostro mercato, a mio avviso, è fare in modo che vengano costruiti o valorizzati siti più prossimi all'utenza, per creare quella che si chiama inferenza, cioè il fatto di avere la capacità elaborativa vicino a dove viene fatta la domanda. Quindi è una strategia diversa. Gli americani hanno costruito grandi infrastrutture e hanno iniziato a vendere servizi cloud in tutto il mondo. I cinesi si stanno concentrando più sulla parte robotica, sul fatto di prendere l'intelligenza e metterla nelle macchine. Gli europei devono riuscire a recuperare il gap cercando di utilizzarla in modo intelligente, perché in questo momento si è arrivati abbastanza vicini al punto di dubbio sulla remunerabilità di questi investimenti, e quindi perché forse c'era, rispetto agli incredibili capitali investiti, c'era da parte degli investitori l'attesa di recuperare molto più velocemente, iniziare a recuperare molto più velocemente i soldi. Quindi, arrivando un per ultimi, abbiamo la fortuna forse di riuscire a non commettere alcuni errori dei primi e di riuscire a personalizzare molto di più per la nostra realtà questo tipo di infrastruttura. Quindi, in sintesi, per me la risposta è sì, serve.
0: Bene, qualche altra domanda? Eccoci qua.
3: Sì, volevo dare una piccola testimonianza dell'importanza dell'intelligenza artificiale anche nella nostra realtà produttiva. In questo senso, noi realizziamo barriere coralline artificiali con stampanti 3D. Ebbene, il nostro ufficio tecnico è estremamente contento di poter utilizzare questi strumenti, che li aiuta tantissimo nella progettazione sia a livello strutturale che a livello estetico. Quindi le nostre, diciamo, prodotti sono sostanzialmente validi dal punto di vista effettivamente l'efficienza strutturale, perché devono in qualche modo contrastare gli effetti del moto ondoso, e poi anche esteticamente gradevoli, anche se sono sott'acqua. Quindi sia, diciamo, i nostri collaboratori, il nostro ufficio tecnico sono estremamente soddisfatti, proprio perché grazie a questi strumenti oggi riducono moltissimo i tempi di progettazione, di elaborazioni, e quindi possiamo dare delle soluzioni estremamente valide, estremamente competenti, in tempi decisamente più

0: rapidi del passato. Quindi la tecnologia, assolutamente, noi siamo assolutamente favorevoli, e mi rilasciavo sia al problema del design, del life cycle del professor Metta, e anche dell'aspetto, diciamo, lavorativo. Noi non abbiamo assolutamente ridotto il personale, anzi, probabilmente assumeremo personale, probabilmente personale diverso, però ecco, sono estremamente contento, estremamente positivo. Oggi ho sentito anche da parte vostra, diciamo, quanto è molto confortante praticamente questa attività. Ecco.
1: Bene, allora non so se volete solo dire sì o se siete...
2: Magari una frasettina la aggiungo, perché puoi fare tecnologia, l'ho già detta, quindi alcuni dei miei collaboratori la conoscono, è divertente. Quindi tutto il discorso che facciamo di... per questo parlavo del lavoro, che potrebbe essere molto più bello, perché sviluppare le tecnologie, io non le lascio fare a qualcun altro, perché preferisco farle io direttamente. E questo, secondo me, dovrebbe essere la curiosità che ci muove verso l'applicazione, certo, verso realizzare.
1: Poi,
2: quindi
1: mai...
2: il problema della, si diceva prima, della large language model italiano, piuttosto, non è tanto un problema di perché devo usare quello dell'altro e non va bene, ma perché farlo io, intanto imparo a fare delle cose, quindi dopo che ne ho fatto uno ne posso fare mille, tutti diversi, posso farlo uno migliore, come ci hanno dimostrato aver fatto i cinesi in alcuni casi, poi insomma come, è tutto un argomento divertente, ma soprattutto perché è una cosa interessante da fare. Quindi dovremmo riuscire a trasformare questa competizione tecnologica in faccio questo perché oggettivamente è molto meglio che non essere a traino, per tanti motivi.
1: Certo, certo, non c'è dubbio. Abbiamo spazio ancora per una domanda, vediamo chi la vuole fare, vediamo chi la vuole fare, su coraggio, volendo ce ne sta una, eccoti qua, vedi. Eccoti qua, prego.
3: Grazie innanzitutto, già che siamo nell'ambito di un corso sul diritto dello sviluppo sostenibile, volevo fare una domanda giuridica, nel senso, abbiamo detto che
1: scappano subito.
3: Sì, esatto. Abbiamo detto che in Europa siamo molto indietro sia sulla realizzazione dei modelli sia delle infrastrutture rispetto ad altri ambiti come Stati Uniti e la Cina, ma siamo arrivati primi invece per quel che riguarda, o tra i primi per quel che riguarda la regolazione, che è una nostra specialità. Mi riferisco alle Act e altre normative attinenti. Secondo voi questo è un elemento di vantaggio nella competizione globale e nello sviluppo della vostra esperienza anche professionale e industriale, oppure è piuttosto un freno e un ulteriore peso che ci rallenta? Grazie.
1: A naso a me sembra la seconda, però magari non è vero e rispondono loro. Chi è che vuole prendersi la responsabilità di questa risposta? Metta, mi sta guardando, è come a scuola,
2: no,
1: poi
2: no,
1: se
2: faccio,
1: uno mi guarda,
2: faccio,
1: prego!
2: No, lascio volentieri, è un argomento... No, allora, secondo me ci sono dimostrazioni storiche di regolamentazioni che hanno fatto bene e altre che hanno fatto meno bene. Quindi adesso entrare... Esistono entrambe le possibilità, quindi ci sono degli elementi certamente che sono un costo nella regolamentazione, altri che hanno dato dei vantaggi e potrebbero essere dei vantaggi. Aver messo qualche limite non è sbagliato, che poi sono tutti limiti, diciamo, di accettazione del rischio alla fine, quindi non è che ci stanno dicendo fermate la ricerca, non facciamo la ricerca, stanno dicendo si fa una valutazione del rischio e si mette una valutazione su cosa si deve fare quando questo diventasse un prodotto, perché poi il problema è non è tanto quanto se me lo tengo io nel mio computer dentro un laboratorio di ricerca, l'impatto è nullo. E quindi bisogna vedere quanto è questo costo. Su alcune cose, ora, il GDPR un costo l'ha avuto, perché noi ci siamo comunque dovuti dotare, anche come istituto di ricerca, di un sistema di gestione della privacy, di protezione, quindi è evidente che bisogna valutare molto bene. Sulle AI Act ancora io non ho idea di quello che potrebbe essere l'impatto, perché sul lato ricerca impatta poco, tutto sommato. Sul lato trasferimento delle tecnologie è una domanda, insomma, sulla quale non ho un numero in questo momento, però è chiaro che bisogna fare delle considerazioni.
1: Sta di fatto che fosse...
2: bisogna essere forse pronti anche a tornare indietro, per cui aver capito a un certo punto che deve essere rettificato, allora mettiamo

0: mano velocemente alla regolamentazione, diciamo, questo era un po' troppo, ok? Ha limitato lo sviluppo.
1: Tornare indietro e magari andare invece avanti laddove, in quei settori dove siamo arrivati tardi o non siamo arrivati affatto rispetto ai
0: nostri... Sono più quelli realizzativi, però, dovremmo veramente, secondo me...
1: Fate tutte le regole che volete, però intanto fate anche, no? Ma non voi, in generale, il sistema dovrebbe essere in grado di farlo.
2: Non penso però si possa dire, sono abbastanza convinta in questo

0: sono fondamentali e spesso non si fanno, però un impianto normativo su questo io credo sia stato comunque saggio e potrebbe eliminare distorsioni pericolose anche a livello economico. L'importante è che ovviamente il costo non sia superiore a quello che diciamo può sostenere il sistema, perché allora lì, però fra tutte le normative barocche che subiamo e che generano costo, diciamo che questa non è quella che preoccupa di più.
1: Sì, esatto. Ma comunque c'è sempre tempo, anche, nel senso, se ne possono aggiungere delle altre.
2: Esiste un problema di sicurezza. Ora, non so, l'aviazione si è data degli standard severissimi con delle procedure che possono sembrare barocche, sì, ma sì, sono fatte perché quello è il modo in cui ottieni sicurezza.
1: Certo.
2: Mandando in giro robot umanoidi in mezzo alle persone, forse qualche regola bisogna darsela.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Applauso, applausone per i nostri relatori. Professore, vuoi venire a chiudere? Facciamo una battuta finale, visto che domani ci rivedremo qui, domani pomeriggio, con un altro panel molto interessante e questa settimana diciamo continua con questo corso.
3: Sì, domani ci vediamo per parlare di energia e di transizione energetica, quindi comunque è un tema, come dire, collegato a quello di oggi, perché chiaramente l'energia si fonda molto sul progresso della tecnologia e la possibilità di una transizione giusta si fonda sulla possibilità di utilizzare tecnologie che siano a disposizione di tutti, perché poi c'è anche questo tema che diciamo più di sostenibilità sociale, se vogliamo, che oggi è stato sfiorato solo in parte, che è quello di mettere la tecnologia non solo a servizio delle grandi corporation, ma anche a servizio delle persone appunto che potrebbero rimanere indietro. Quindi come dire, i nostri incontri hanno un fil rouge che vedremo domani come si concluderà.
1: Beh, grazie. Lo vediamo. Grazie, grazie mille al professor Cuocolo, ringrazio i nostri relatori e vi do appuntamento domani. Buona serata.

0: Poche ore alla sentenza del processo per il crollo di Ponte Morandi e proprio a poche ore sono arrivate delle scuse attraverso una lettera di Autostrade pubblicata un po' su quasi tutti i giornali oggi, e parto da qui nell'andare a salutare Egle Possetti, presidente del comitato vittime Ponte Morandi, per un suo commento. Possetti, intanto buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Il commento, insomma, è abbastanza di incredulità, perché alla vigilia della sentenza vedere scritta questo comunicato da parte dell'amministratore delegato ci ha lasciati veramente perplessi. Perché l'amministratore delegato è stato nominato diversi mesi fa, più di un anno fa, e quindi dal nostro punto di vista, entrando nell'analisi della situazione della società che andava ad amministrare, probabilmente avrebbe dovuto fare in quel momento le scuse, unendole ad un programma, diciamo, da lui gestito, approvato, per contro quello che era il sistema pre-crollo. E quindi le scuse fatte adesso hanno veramente un che di strategia, dal nostro punto di vista anche abbastanza mal riuscita.
0: Tra l'altro, scuse che voi avevate già definito tardive quando l'allora amministratore delegato Tomasi, proprio nei nostri studi 2 anni fa, aveva già in qualche modo chiesto scusa a voi familiari.
1: Sì, esattamente, perché ricordiamoci che nel momento del crollo, pochi giorni dopo il crollo, l'allora amministratore delegato Castellucci aveva detto: si chiede scusa se si pensano di avere delle colpe.

0: quindi eravamo partiti di. Poi Tomasi ha chiesto le scuse perché lei, Tiziana, lo ha sprovato, lo ha pungolato durante questa trasmissione presso di voi. Non è che lui l'abbia chiesto di suo, come dire, di suo intento, e quindi c'è stato una, diciamo, una sorta di sollecitazione, no? Che lei ha fatto
1: Certo.
0: correttamente come deve fare un giornalista. E insomma, come dire, quegli amministratori delegati di Autostrade si sono sempre sentiti in dovere di chiedere scusa quando c'era una qualche forzatura. La forzatura di oggi è la sentenza che ci sarà domani, che comunque, pur avendo azionisti diversi, sì, pur avendo magari un management diverso, è la stessa società, non dimentichiamocelo. E quindi domani ci sarà una sentenza, capiremo come sarà questa sentenza, ma sarà un momento molto importante. E quindi le scuse andavano fatte prima. Se poi le scuse sono sincere, possono anche essere fatte ai familiari direttamente, no? A suo tempo, poi magari comunicate ufficialmente. Ma queste scuse comunicate ai giornali, sanno un po' di imbiancatura tardiva, no? Come la
1: Certo, perché lei
0: definiamo
1: dice
0: un po'
1: potevano
0: noi.
1: comunque contattare me, come presidente del comitato, contattare gli altri familiari e poi semmai avremmo dato notizia, non che io stamattina apro i giornali o meglio accendo il telefono, guardo tutte le notifiche che mi stanno arrivando per capire che c'era questa lettera con queste parole.
0: Sì, questo sicuramente. Poi dal nostro punto di vista non è esattamente il momento giusto. Poi qualcuno dirà, vabbè, ma almeno ve l'hanno fatte. Ma l'hanno fatte non per voler bene, per un rispetto verso di noi, le hanno fatte perché probabilmente hanno ritenuto di doverle fare. Ma sicuramente non per motivazioni affettive o di umana comprensione verso di noi.
1: Anche perché Possetti, lo abbiamo ripetuto tante volte in questi anni, per voi quella ricerca di verità e giustizia e soprattutto il desiderio che non accada mai più in Italia una tragedia come quella che ha colpito i vostri familiari è quella che vi sta spingendo in tutti questi anni ed è quella che continuerà anche domani, dopo questa sentenza, di primo grado. Su questo, quando lei fa riferimento ai piani della società per il miglioramento della sicurezza, per la prevenzione, per le infrastrutture, ho capito bene, no?
0: Esattamente, perché uno dei nostri scopi principali, oltre a quello di seguire il processo, cercare di aver giustizia, cercare di far funzionare il memoriale, è quello di andare a cercare la prevenzione. Nel nostro piccolo, fare il possibile per stimolare la prevenzione, per fare in modo che nessuno debba più patire quello che abbiamo patito noi in questi anni. E quindi si va in quel senso. Per cui quello che dicevamo nel comunicato, deve esserci la scusa, ma parallelamente devono spiegare ai cittadini, che sono comunque i proprietari del 51% di quella società, devono spiegare ai cittadini cosa è cambiato realmente dal crollo ad oggi in quelle che sono le politiche preventive, le politiche manutentive della società. È quello che noi vogliamo sapere, ma non solo noi. Sapesse stamattina quante persone mi hanno scritto sui social e anche personalmente dicendo che erano scandalizzate da questa lettera, da questo comunicato di Autostrade. E le persone, voglio dire, hanno il cervello per ragionare. No? E
1: Certo.
0: quindi capiscono anche certe situazioni. Per quello che dico, che dal mio punto di vista non è stata una bella mossa neanche per loro.
1: Possetti, la giornata di domani si avvicina, ovviamente, la vivremo insieme, a voi. C'è, diciamo, un'attenzione che sta crescendo anche di quella stampa nazionale che forse voi in questi anni avete più volte detto, a volte si dimentica un po' di noi, solo in alcuni momenti c'è.
0: Sì, sicuramente in questi anni c'è stata un'attenzione enorme a livello locale, perché a livello

0: locale, voi in primis, ma anche altri organi di stampa e di, diciamo, televisivi hanno dato molto risalto. A livello nazionale ci sono state ovviamente delle inchieste importanti. Altri tipi di attività, però costantemente su questa vicenda non c'è stata l'attenzione che dal nostro punto di vista sarebbe stato necessario. Questo l'abbiamo sempre detto. È vero che ci sono molti argomenti, molte criticità, molte difficoltà, ma ogni tanto due parole in qualche telegiornale, in qualche trasmissione con contenuti informativi su come stava procedendo la vicenda del Morandi, noi ce lo saremmo aspettato per la rilevanza che questa vicenda ha non solo per noi familiari, ma per la nostra nazione.
1: Assolutamente. Lei che cosa si aspetta per la giornata di domani in conclusione, Possetti, e che cosa si auspica?
0: Mi aspetto una giornata complicata perché lo sarà. Perché sarà una giornata lunga e emozionante, perché da tanto tempo noi aspettiamo questo giorno che verrà domani, non solo noi, ma anche tanti cittadini che insomma in qualche modo sono stati coinvolti e qualche cittadino che vuole il bene pubblico, no? Quindi tante persone. E sarà complicata perché ovviamente dovremo capire quello che saranno le scelte dei giudici, che ovviamente noi rispetteremo. Potremmo anche magari non essere completamente soddisfatti, quello lo vedremo domani, però chiaramente rispetteremo quello che è stato il loro lavoro e come abbiamo rispettato in questi anni il lavoro di tutti, perché lo devo dire, non è per vantarci, ma abbiamo avuto un grande rispetto e un grande modo di comportarci dignitoso che assicuro che poteva non essere facile con una vicenda come la nostra e quindi noi abbiamo sempre avuto il massimo rispetto di chi ha lavorato in questa vicenda, di tutti coloro che sono intervenuti e ce l'avremo anche domani. È chiaro che speriamo in una sentenza che porti nelle figure importanti delle pene importanti, perché è nelle figure di tutti e tre i filoni. Di Aspi, di Spea e della parte ministeriale, perché tutti i filoni devono essere coinvolti in quelle che sono le responsabilità per la vicenda.
1: Grazie, grazie a Egle Possetti. Noi ci saremo con una giornata dedicata in primis ovviamente alle 43 vittime, come sempre, perché per noi di Primo Canale non sono solo un numero, ci sono le storie che abbiamo raccontato, ci sono i loro volti e mi preme insomma sottolineare come sempre voi non abbiate mai chiesto vendetta, ma verità e giustizia per i vostri cari. Grazie a Egle Possetti, ci vediamo
0: Grazie,
1: domani.
0: grazie a voi, buona giornata.
1: Questa sera racconteremo sei storie di famiglie, famiglie che a un certo punto nel loro percorso hanno incontrato una malattia rara, una disabilità, una malattia che ha portato alla morte del proprio figlio. Eppure non si sono arresi, nonostante la difficoltà, nonostante il dolore. Hanno trasformato quel dolore in una voce, in un impegno quotidiano. Questo è il filo rosso delle storie che racconteremo tra poco a People.

Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, storie di genitori, di famiglie che non si arrendono. Ancora una volta le raccontiamo perché l'impegno di queste famiglie così normalmente straordinarie vi colpiscono sempre.

0: colpiscono in primo luogo me. Partiamo con Orazio, buonasera, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia di suo figlio e della sua famiglia.
1: Allora, buonasera, io sono Orazio, sono il papà di Mattia, un ragazzino di 20 anni e con una malattia genetica. E Mattia presenta diverse problematiche mediche, nel senso ha delle difese immunitarie quasi a zero, e si ammala spesso, soprattutto come raffreddori e bronchiti. Ha problemi ematologici, nel senso il ferro è bassissimo e spesso si stanca facilmente, e non mastica, non parla, porta il pannolone, e ha un'autonomia sensibilmente ridotta, infatti ha la sedia a rotelle che gli serve per diciamo, i spostamenti lunghi perché si stanca facilmente, uh-huh. E ha una cifosi molto importante che richiederebbe un intervento chirurgico, ma su consiglio dei medici, su nostra decisione come genitori, ci è stato consigliato di non intervenire perché c'è il rischio sia durante l'operazione che il post-operatorio.
0: Orazio, è vero che la malattia di suo figlio non ha neanche un nome, da quanto sì. È rara? Quanti sono i casi?
1: Allora, a Mattia è stata diagnosticata, diciamo, la diagnosi è arrivata a 4 anni. Nel senso, lui siamo stati, non eravamo convinti del follow up perché è un ragazzino nato prematuramente, era un chilo 380, quindi non riusciva a recuperare. Noi come genitori non eravamo convinti di questo non recupero e quindi siamo andati in un altro ospedale, abbiamo fatto dei test genetici ed è uscita una delezione di un cromosoma, il cromosoma 3. E il delezione del cromosoma 3 è l'unico caso segnalato a livello europeo, quindi Mattia ha una malattia genetica rara, probabilmente anche rarissima, visto che non ci sono altri casi e non ho manco un'associazione, perché non essendoci altri casi, Mattia è unico.
0: Ecco, unico in Europa, cioè non si conoscono esatto. Altri casi con questa mutazione. Che cosa significa anche per una famiglia che si deve, che si trova ad affrontare già una malattia rara, già la difficoltà della disabilità, non avere neanche altri genitori con cui confrontarsi se non altri genitori rari, rarissimi come voi?
1: È stato difficile, difficile perché con questa situazione che ci si è presentata davanti non sapevamo come muoverci, bisogna dire anche la verità, nel senso all'inizio eravamo soli perché anche chi a livello medico ci seguiva non aveva altri casi, quindi andava avanti insieme a noi a seguire Mattia, a vedere come migliorava e le problematiche che portava, perché tante di quelle cose che ho segnalato subito all'inizio sono arrivate dopo, ad esempio anche le crisi epilettiche sono arrivate 3 anni fa e però piano piano noi come genitori, io e mia moglie, ci siamo andati da fare.
0: Lo vediamo, l'abbiamo visto per esempio con Vasco.
1: Sì, noi, allora anche se...
0: Ecco, difesa, non vi siete fermati.
1: No, anche se la difesa immunitaria è quasi a zero, ha lo spettro autistico, quindi non dorme neanche fuori negli alberghi, quindi quando andiamo in giro dobbiamo dormire in macchina.
0: Ecco, questa però è una cosa che mi ha molto colpito.
1: La vita sociale, noi abbiamo voluto fargli fare esperienze. Vasco Rossi, ovviamente, andiamo sempre.
0: Qual è la sua canzone preferita?
1: Vado al massimo. Però abbiamo fatto Vasco Rossi, mototerapia, acquaterapia, cioè le esperienze le abbiamo fatte vivere a Mattia perché qualcosa deve fare. Anche se ribadisco, noi come genitori, noi viviamo purtroppo, il Covid ha peggiorato la situazione di Mattia, anche sia sulla schiena, perché lui non aveva una schiena così, dopo il Covid, non facendo fisioterapia privata, abbiamo avuto un calo tremendo e questa schiena è peggiorata tantissimo, che gli porta anche problemi respiratori e c'è il rischio sugli organi interni che si potrebbero anche compromettere. E quindi giriamo con la mascherina, anche lui va a scuola con la mascherina perché purtroppo lui si ammala facilmente, poi oltre ai problemi diciamo di bronchiti o altro c'è anche il comportamentale da gestire, perché lui essendo autistico non si soffia neanche il naso, diventa un disastro, bisogna poi contenerlo, ecco.
0: Senta Orazio, dal punto di vista della scuola avete trovato delle persone che hanno compreso vostro figlio, che lo hanno accompagnato?
1: Allora, la scuola è stato il punto migliore, insomma, di Mattia.
0: Si sono illuminati gli occhi quando ha parlato.

0: la scuola.
1: Sì, perché è cresciuta nella scuola, nel senso tutti i vari gradi, dalle elementari fino alle superiori adesso, perché lui va al liceo in quarta, e abbiamo trovato dei professori, maestre, che hanno fatto sentire Mattia incluso nella classe e nell'ambiente scolastico, e non si vedeva la diversità, nel senso Mattia faceva parte della classe, il gruppo classe, e Mattia è migliorato perché andava per imitazione, lui guardava i compagni e è andato avanti piano piano su queste cose. Questa cosa della scuola che mi ha riempito il cuore, vedere Mattia come è seguito, apro una parentesi, mi ha fatto poi buttare, entrare a far parte della consulta per l'handicap. Io sono un segretario, seguo solo la scuola perché, come ho visto Mattia, bisogna aiutare anche famiglie che hanno bisogno, che non sono state magari fortunate come Mattia, tra virgolette, ecco.
0: Ha ragione, ha ragione. Facciamo un applauso a questi insegnanti perché ormai, insomma, in questi anni diverse persone si sono sedute a raccontare la propria storia e non è così usuale vedere questa luce che si è illuminata nei suoi occhi quando si parlava di scuola. Tanti casi positivi, ma anche tante difficoltà, che sono quelle difficoltà che poi voi famiglia avete avuto. Lei diceva prima, citava la fisioterapia privata. Che cosa significa convivere con una disabilità così grave, pesante?
1: Il quotidiano è molto difficile perché noi, Mattia anche non parlando,
0: Ecco,
1: non
0: come
1: ci comunichiamo.
0: comunicate con
1: Noi
0: Mattia?
1: abbiamo intrapreso la comunicazione aumentativa, con difficoltà, perché poi non è neanche
0: Ecco, per chi
1: facile.
0: non la conosce, che cos'è?
1: Praticamente lavori sulle foto e vengono fatte delle strisce, la giornata, diciamo, di Mattia, cosa fa con le azioni, le persone, vengono fatte queste strisce. E non è facile perché Mattia è molto indietro, quindi, però diciamo che lui a volte proprio bypassa la comunicazione aumentativa, ma si fa capire. Si fa capire, ecco. E le difficoltà è che purtroppo a livello di istituzioni abbiamo avuto all'inizio poco appoggio, nel senso sia a livello psicologico che anche a livello proprio di servizi, perché la malattia genetica rara spesso viene catalogata, se non si conosce, è un problema psicomotorio, quindi si fa presto a, tra virgolette, a metterla in un angolo e non andare a fondo su queste cose.
0: Ed essere di certo unico in Europa non aiuta,
1: Quello
0: ovviamente,
1: per noi è
0: così come per la
1: un dramma.
0: ricerca, ne parleremo poi tanto questa sera, ma
1: Sulla ricerca è uno e quindi non viene investito niente, è
0: non ha
1: normale.
0: manco un nome.
1: Esatto, quindi lui non avendo, meno male che la codifica, diciamo, della malattia rara l'abbiamo avuto, perché anche su quello, se non avevi la codifica della malattia rara, non avevi chiamiamoli vantaggi, non so, la 104 dei servizi, e non è stata riconosciuta qua, ma fuori regione. Devo dirlo questo fuori regione,
0: Certo.
1: perché è giusto dirlo.
0: Qual è il suo messaggio questa sera? Un messaggio da una parte ad altri genitori come lei, che magari la stanno guardando a casa, che non hanno trovato quella forza che lei e sua moglie avete trovato, nonostante le difficoltà di portare Mattia in giro, di fare esperienze, di dormire come lei ci raccontava in macchina, perché Mattia o dorme a casa sua
1: Casa
0: o
1: sua o in macchina,
0: dorme in
1: però devo
0: macchina.
1: girare io con la macchina, devo farla addormentare, poi mi fermo, è quello il problema. Io dopo un concerto devo guidare
0: Ah, è anche.
1: autostrada e quando si addormenta mi fermo e dormo anch'io.
0: Però quando per esempio lei vede Mattia al concerto, quando lo
1: Faccio
0: vede.
1: qualunque cosa per lui, sono felice, ne vale la pena, ne vale la pena.
0: Dicevo, in conclusione, qual è il messaggio che lei vuole dare ad altri genitori come lei che probabilmente sono più in difficoltà, perché poi ci sono i momenti molto negativi, no? Anche voi che venite in televisione, vi ringrazio sempre, non è sicuramente tutto facile, però avete sicuramente fatto un passettino in avanti rispetto a tanti invece che sono a casa, ancora in quella fase di dolore estremo che ti blocca, che ti lascia nelle sabbie mobili. Quindi da una parte il messaggio per altri genitori e dall'altro il suo appello per le istituzioni, perché poi credo che suo figlio ha 20 anni, la domanda sia: e
1: Dopo
0: adesso?
1: di noi, il
0: E il dopo di noi?
1: progetto di vita. Ma io dico allora alle famiglie di non arrendersi. Noi avendo pure Mattia con una malattia rara, senza associazione, senza niente,

0: ci siamo dati da fare, non è facile, di cercare aiuto nella consulta. Io faccio anche pubblicità nella consulta perché noi ci siamo, non vogliamo che si sentano sole queste persone. E niente, beh, il mio appello, visto che Mattia ha 20 anni, Mattia ha ancora un anno di liceo e il dopo è un problema, cosa farà? Mattia in questo momento frequenta anche un'associazione che è una piccola associazione, si chiama Insieme per Caso, io seguo Mattia in questa associazione. Io cosa chiedo? All'istituzione chiedo che investire e supportare non solo, diciamo, le strutture grandi, aiutiamo anche queste piccole realtà che sono genitori che si dannano anche a livello economico per i propri figli, per farli vivere quotidianamente in queste, diciamo, case, perché poi sono delle case, e aiutiamole anche a livello economico, perché non ce la facciamo se no.
1: Grazie. Grazie ad Orazio. Un saluto ovviamente a Mattia e noi ci vediamo tra pochissimo.

0: andiamo avanti nel raccontare storie di genitori che hanno deciso di fare una scelta comune questa sera. Questo è il loro filo rosso, quello di non arrendersi. Buonasera, benvenuta Sara.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, ci racconta la sua storia e la storia della sua famiglia.
1: Allora, sì, appunto, io sono Sara, sono la mamma di un bimbo di 6 anni che è nato con una malattia genetica rara che si chiama sindrome di Angelman. Colpisce circa un bambino su 15.000 e provoca dei ritardi psicomotori, crisi epilettiche, assenza quasi totale di linguaggio, insomma l'elenco è abbastanza lungo. E, sono bambini che una volta anche diventati adulti non potranno mai rimanere da soli, avranno sempre bisogno comunque di un sostegno. L'unica consolazione è quella che non è una malattia degenerativa, quindi l'aspettativa di vita è quella di una persona normale. La mia storia nasce più o meno quando mio figlio stava per compiere 1 anno. Io non mi sono mai particolarmente preoccupata dei ritardi che aveva motori perché eravamo in pieno Covid, quindi io non avevo neanche la possibilità di confrontarmi con altri bambini. Certo. Le sedute del pediatra erano in videochiamata, quindi insomma non mi sono particolarmente preoccupata, finché intorno ai 7-8 mesi sono iniziati dei tremori che poi sono appunto risultati essere poi delle crisi epilettiche. Abbiamo fatto un ricovero al Gaslini e da lì siamo usciti con questa diagnosi in mano. Ovviamente buio totale, è stato proprio uno tsunami. A un certo punto eravamo proprio, io poi non l'ho presa bene perché poi comunque avevo anche avuto esperienze mie personali precedenti, sempre di ospedali tutte, quindi sapevo esattamente a che cosa andavo incontro e pensavo che la mia vita fosse rovinata totalmente, finché grazie ad un'amica in comune vengo in contatto con un'altra ragazza che è Paola, che mi ha sostenuta dicendomi una frase che mi ha fatto un po' vedere la luce in fondo al tunnel, che è stata: tutti i medici ti dicono quello che tuo figlio non può fare, ma non ti dicono tutto quello che invece può fare. E allora da lì abbiamo cominciato io e mio marito a iniziare questa nuova avventura, dai, chiamiamola così.
0: Intanto facciamo un applauso a questa frase e poi parleremo con lei più tardi, tanto così prende fiato.
1: Sì.
0: Quindi come è cambiata la vostra vita e qual è la vostra quotidianità? Diceva che suo figlio ha 6 anni.
1: Sì. Allora, la disabilità è sicuramente una situazione difficile. Mm-hmm. Lui avendo poi, ancora adesso non cammina, non è autonomo, comunque ancora il pannolino, insomma, quindi sono una quotidianità molto difficile. Basti pensare anche al semplice tagliare le unghie, mm-hmm. o al semplice appunto provare a togliere il pannolino, a lavare i denti, insomma, è tutto sempre molto complicato. Quello che posso dire è che a un certo punto però ci siamo guardati negli occhi io e mio marito e ci siamo detti: cosa facciamo? La situazione è questa, non la possiamo cambiare, e quindi cerchiamo di

0: di fare fare a mio figlio una vita assolutamente il più normale possibile, che è quello un po' che ho sentito dire anche dall'esperienza precedente, e quindi lo portiamo ovunque, insomma cerchiamo di fargli fare la vita che avremmo voluto fare al di là della disabilità.
1: La malattia che lei diceva all'inizio è una malattia genetica rara, almeno mi viene da dire nel vostro caso, dopo che abbiamo sentito Orazio, ha un nome.
0: Sì.
1: Questo fa sì che ci sia un'associazione,
0: certo,
1: anche, e quindi quel confronto che per esempio nella storia precedente mancava, lei l'ha trovato.
0: Esatto, sì l'ho trovato sia un po' nelle associazioni ma soprattutto nel confronto con le altre mamme, nei canali tramite WhatsApp, appunto, dove ci sono appunto i confronti tra i papà e le mamme un po' di tutta Italia, dove ci si aiuta, ci si chiede consigli, per quanto è possibile, perché poi ovviamente ognuno
1: caso
0: è molto soggettivo, molto soggettivo, assolutamente.
1: E per quanto riguarda, diciamo, la scuola?
0: Allora, mio figlio va ancora all'asilo.
1: Va ancora all'asilo?
0: Sì, perché fa un anno in più di asilo, avrebbe dovuto fare prima elementare, invece fa ancora l'asilo. E io devo dire che ho trovato una situazione meravigliosa. Io vengo da una realtà molto piccola, quindi comunque ci si conosce tutti, le maestre d'asilo sono le mie amiche, comunque andavo a fare le ribotte al sabato sera, quindi nel senso, diciamo che...
1: Facciamo l'applauso!
0: Gioca un po' il mio vantaggio.
1: Un po' il bimbo di tutte loro,
0: esatto,
1: comunque, nel paese di tutte loro.
0: Bene. Poi comunque Federico è un bambino gioioso, felice, molto dolce, gli piace il contatto fisico, quindi abbraccia, bacia, quindi è impossibile non volergli bene. E quindi...
1: Lei diceva, io vengo da una realtà, che poi insomma è la Vallestura, che vi ha anche molto aiutato e sostenuto, ed è per questo insomma che io sono poi venuta a conoscere la vostra storia attraverso un calendario, ma anche quello, il sentire che gli amici, le persone, i comuni vicini, questo come vi sta aiutando?
0: A tantissimo. Io infatti veramente non ringrazio veramente tutte le volte, perché ma veramente dal panettiere a chi è nella giunta comunale, cioè veramente tutti, perché comunque qualsiasi iniziativa che viene fatta su mio figlio è sempre accolta a braccia aperte,
1: la ricerca e per l'aiuto che serve nella fisioterapia, in tutta una serie di
0: attività. Esatto.
1: E poi questa è la realtà e il minimo denominatore di tante storie che raccontiamo.
0: Certo, infatti i proventi del calendario che è stato fatto appunto, sono state fatte appunto 12 foto con gli sponsor che hanno partecipato a questo
1: calendario,
0: questa iniziativa, andranno in parte in fisioterapia e in parte finalmente riusciamo a fare una vacanza che è organizzata dalla TMA, che è la terapia multisistemica in acqua. Federico piace molto stare in acqua, gli piace molto la piscina, e è una vacanza che viene appunto progettata, che dura una settimana, dove c'è un operatore 8 ore al giorno che si dedica in toto a tuo figlio, e quindi questo ovviamente ha un costo non indifferente, non siamo mai riusciti a potercelo permettere. Grazie alla vendita dei calendari finalmente a fine agosto partiamo.
1: Ed è anche un modo per prendervi un po' di tempo.
0: Certo, assolutamente, anche un modo, noi abbiamo anche un altro figlio più piccolo e quindi è anche un modo per noi di rilassarci e anche di dedicarci anche in toto ai fratelli, perché i fratelli e sorelle ne parlano veramente sempre tutti,
1: ecco,
0: pochissimo, dei fratelli e delle sorelle che purtroppo sono costretti a subire.
1: Voi avete un figlio più piccolo?
0: Io un figlio più piccolo,
1: un figlio più piccolo.
0: Posso chiederle
1: se le hanno dato un po', vi hanno dato un po' dei pazzi?
0: Certo, sì. C'è chi ha detto lo fate perché così poi gli lasciate tutta la responsabilità, sì, me ne sono sentite dire di cotte e di crude. Io l'ho fatto semplicemente perché avevo bisogno anche di fare la mamma normale, chiamiamola così, nel senso che io sono contentissima di essere la mamma di Federico, ma avevo bisogno anche di confrontarmi con mia mamma normale. Non so se forse è brutto dirlo, non lo so, però io ho fatto questa scelta, sono contentissima. Se mio figlio vuole andare, il piccolo, dall'altra parte del mondo, ci andrà e non si dovrà assolutamente occupare

0: padre di suo fratello. Volevamo due figli li abbiamo fatti e siamo contenti così.
1: Sara, qual è il messaggio che vuole lasciare questa sera a tutti voi? Lo chiederò da una parte agli altri genitori e dall'altra alle istituzioni.
0: Allora, sicuramente un po' quello che ha detto anche il signor Orazio, nel senso dalle istituzioni è il dopo di noi, essere sicuri che una volta che non ci siamo più i nostri figli sono messi in sicurezza, sono in buone mani, eccetera, eccetera. Il consiglio che posso dare a chi deve affrontare questa battaglia è quella di prendersi un po' di tempo per accettare, perché comunque bisogna accettare la disabilità con i pro e i contro e poi sicuramente di non mollare, di andare avanti, che comunque la vita è una vita diversa da quella che magari ti eri immaginato, ma comunque una vita bellissima lo stesso.
1: Grazie Sara, grazie. Prima di salutarci ricordiamo l'associazione e i riferimenti.
0: Allora sì, io volevo ringraziare tantissimo un'associazione che non è un'associazione dedicata all'Angelman, ma è un'associazione che si chiama Noi per Voi, che ci ha aiutato tantissimo in un momento di difficoltà perché comunque le terapie private costano. Prima di entrare noi andiamo tipo alla no nostra famiglia Varazze, no? Prima di entrare in queste case, diciamo, comunque le terapie le abbiamo pagate tutte noi. E lui ci ha dato una
1: E
0: grossa
1: loro vi
0: mano
1: hanno
0: perché a un certo
1: aiutato.
0: punto non ce la facevamo più economicamente, lo dico proprio tranquillamente. Invece, come associazioni per l'Angelma ci sono un sacco di associazioni che lavorano anche sulla ricerca e
1: Bene.
0: per il futuro, ecco.
1: Grazie,
0: Grazie.
1: grazie Sara. Grazie mille. A tra poco.

0: andiamo avanti nel raccontare le storie di genitori che non si arrendono. Buonasera e benvenuta Morena e a Sergio. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Grazie, buonasera.
0: Grazie a Morena, insomma ci è venuto un po' per convincerla, però diciamo ce l'abbiamo fatta. Allora, ci raccontate, non so chi voglia partire, la storia di vostro figlio?
2: Dunque, nostro figlio è nato con una malattia genetica rara che si chiama epidermolisi bullosa e li chiamano i bambini farfalla. Fondamentalmente si tratta di una malattia di una altissima delicatezza della pelle. Lui è nato con una bollicina sul dito indice e ci è stato detto semplicemente che si ciucciava il dito in utero.
0: Oh.
2: Quindi inizialmente sembrava una cosa da niente, poi hanno iniziato a spuntare altre bollicine, quindi mi hanno tenuta perché è nato in tempo Covid, quindi mi hanno tenuta più del dovuto in ospedale, continuavano ogni giorno a dirci domani uscite, e invece non uscivamo mai perché spuntava sempre una nuova bollicina, volevano fare dei controlli e quindi alla fine ho chiesto io di uscire perché volevo che, insomma, cominciare una vita di famiglia, certo. Cominciare a far conoscere il bimbo ai miei genitori che l'avevano solo visto attraverso un vetro. E quindi abbiamo chiesto e poi ci hanno mandati direttamente al Gaslini, dove abbiamo fatto i primi controlli e sembrava che dovesse essere una sorta di dermatite atopica temporanea e passeggera. Dopodiché però continuavano a spuntare queste bollicine che fondamentalmente sono delle ustioni, delle bolle da ustione con del liquido dentro e che non fanno fatica a guarire. Quindi magari guariscono, viene la crosta, però poi si riformano. E finché era piccolino, la cosa era abbastanza grave, perché comunque anche nel momento in cui cambiavamo il pannolino, magari lui, quello che fanno i bambini piccoli, si sfregano i piedini,
0: certo.
2: E la pelle venivano via piccoli strati di pelle, no? E quindi era molto, l'abbiamo vissuta con tanto spavento. E il primo anno poi la diagnosi è avvenuta della malattia, è avvenuta

0: Lui è nato a gennaio e è venuta ad agosto, più o meno, perché prima di tutto al Gaslini ci hanno fatto fare dopo 2 mesi tutta la prassi, la biopsia, che ci avevano detto che sarebbe stato un piccolo, una
1: Prelievo,
0: puntina, e
1: invece?
0: invece poverino l'ho sentito urlare disperato e l'ho riportato a casa con ancora più bolle di prima, ma vabbè. E, il primo giorno che l'abbiamo portato al Gaslini, il dottore ci aveva detto che poteva essere un caso su un milione, poteva essere questa malattia, ma se non si erano presentati casi nelle nostre famiglie, c'era stato chiesto, no? Non era, ha detto, lo possiamo considerare, ma proprio veramente in modo molto,
1: Rarissimo,
0: sì,
1: rarissimo.
0: esatto.
1: Ok.
0: Quindi vabbè, abbiamo pensato, vabbè, atteniamo, poi sai,
1: Beh, certo.
0: appena nato uno si attacca alla cosa più positiva
1: E
0: possibile,
1: certo.
0: quindi no, no, è dermatite atopica.
1: Atopica.
0: Però quando siamo andati a leggere le informazioni su questa malattia, abbiamo visto i primi video, io sono andata nel panico perché comunque la malattia, ma lui un po' meno perché è più
1: No,
0: stoico,
1: adesso lo
0: però.
1: sentiamo anche
0: Però
1: lui.
0: ecco,
1: E
0: dicono sempre di non fare, non guardate in internet, ma vuoi non guardare in internet?
1: certo,
0: Ovviamente
1: sì.
0: guardi in internet e poi vedi delle
1: E
0: cose terribili. Purtroppo.
1: vedi delle cose veramente terribili perché la malattia ha diverse varianti. C'è la variante simplex, la variante distrofica, la variante giunzionale e poi tutte le sottovarianti. Il nostro figlio ha una variante distrofica di cui nel mondo ci è stato detto che ci sono solo 4 casi come lui. Perché fortunatamente, nella sfortuna, diciamo che lui è come se avesse sviluppato un gene che fa il lavoro a metà. E quindi, mentre diciamo nella variante distrofica, i bambini spesso, le dita come si dice,
0: Si
1: si
0: iniziano ad uniscono, attaccare,
1: si
0: iniziano attaccano, la
1: ad
0: pelle si.
1: unirsi.
0: E quindi poi si hanno anche proprio distrofia muscolare, si hanno anche problemi all'esofago, problemi interni, alle mucose. Nel suo caso, invece, per fortuna, le ferite tendono a guarire. Poi magari si riformano, però guariscono e sono abbastanza localizzate in certi punti, quindi un po' le mani, i gomiti, le ginocchia, i piedi, la schiena. Adesso abbiamo il problema alle orecchie quest'anno, però comunque è abbastanza gestibile. Purtroppo in questa malattia ci sono stati anche casi molto gravi proprio di morte, bambini che sono morti a 9 mesi, un anno e mezzo, e quindi per quello il panico del primo anno, perché non sai come potrà evolvere la malattia.
1: Sergio Moreno diceva il panico del primo anno, lui è stato un po' più strong, ha retto un po' di più. Tu come dalla tua parte, come l'hai vissuto?
0: Come vuoi viverla all'inizio? Ovviamente un colpo, no? Ti prende, non ti aspetti una cosa del genere, no? Quando ti nasce un figlio. All'inizio l'incertezza, dopodiché la diagnosi, vedi quali sono le possibilità, no? Di evoluzione di questa malattia e ti viene un po' quasi di panico, no? Però lo vedi e dici: no, non mi posso arrendere, ovviamente, non possiamo assolutamente soccombere e quindi bisogna fare tutto il possibile. Poi se uno lo prende passo a passo, inizia a vedere che poi alla fine ci sono tantissime cose buone, positive, belle, no? Come dicevano prima, no? Quelle cose che si possono fare invece di non quelle che non si possono fare, no? E noi abbiamo trovato poi dentro della sfortuna, la grande fortuna che la gravità della malattia di nostro figlio non è così elevata, quindi riusciamo a farle fare una vita molto
1: Normale,
0: normale,
1: sì.
0: molto
1: Tanti
0: normale.
1: viaggi,
0: Sì.
1: tante esperienze
0: Dentro del
1: anche per
0: possibile,
1: voi.
0: sì, dentro del possibile, tanti viaggi, tante esperienze, io le faccio fare di tutto. Per
1: Tipo?
0: fortuna lui adora il mare, eccolo, gli piace molto il mare, infatti a 3 anni già nuotava, quindi
1: Wow! E
0: adesso ne ha
1: l'acqua di mare gli
0: cinque.
1: fa molto bene,
0: Sì,
1: sì.
0: e questa è la
1: Hanno detto
0: fortuna, visto che
1: che
0: viviamo vicino al
1: al
0: mare,
1: mare.
0: l'acqua del mare è

0: fa bene e a lui le piace, quindi questa è una grandissima soddisfazione, tante cose che possiamo fare. E questo non lo so, magari potrà fare anche surf se lo vuole, non lo so. Lì avrà una seconda pelle, no? una 3-2, una 4-3 di neoprene che magari le copre un po'.
1: Diceva Morena che ci sono solo altri 4 casi come sì. Lui riconosciuti.
2: Studiati. Poi chissà.
0: Con questo salto genetico che le permette di le cellule che si attaccano della pelle, una sì, una no, più o meno,
1: sì.
0: E quindi riusciamo a tenere abbastanza a bada la malattia, quindi non è così grave come un caso dove per esempio questo salto genetico non c'è.
2: Per esempio la mia paura era nello svezzamento, no? Quando inizi a mangiare anche qualcosina di solido, se potevo avere problemi alla bocca, all'esofago, invece fortunatamente questo problema non c'è stato, mangia di tutto, e non, è un
1: che
2: amante
1: cosa
2: del cibo.
1: Significa, l'ho chiesto anche agli altri genitori, essere così rari, perché questa malattia ha un nome, anche un soprannome, abbiamo sentito, sì. Però quanto è importante o quanto è difficile il confronto con gli altri genitori nella vostra storia?
0: Per me all'inizio tanto, perché sicuramente senza le persone che conoscevano già la malattia, in uh-huh. particolare un'associazione che si chiama Le Ali di Camila, che ci ha aiutato all'inizio anche per ospitarsi.
2: Tuttora.
0: Esatto, sì. Tuttora. Per ospitarsi, perché non ci sono tanti centri che curino questa malattia. Per esempio il Gaslini non lo fa,
1: sì.
0: Che ce l'abbiamo qua vicino. Noi ci siamo appoggiati a Modena, al Policlinico, dove fanno
2: prima...
0: anche ricerca.
2: Perché allora gli ospedali dove ufficialmente trattano la malattia sono a Roma, a Milano e a Modena. Però essendo che a Modena c'è proprio il centro di ricerca specializzato in epididimosi bollosa e c'è questa associazione, appunto Le Ali di Camilla, noi ci siamo trovati molto bene con loro. Poi appunto Le Ali di Camilla adesso hanno proprio... Recentemente hanno creato questa casa per ospitare bambini, quelle che si vedono nelle immagini.
1: Eccola.
2: Perché,
1: ecco.
2: Sì, questa casa dove i bambini che magari vengono da fuori, da altre città o anche da altri paesi, perché ci sono, hanno anche fatto arrivare dei bambini da Gaza.
1: Oh.
2: E insomma, poi c'è stata anche un'operazione importante da qualche anno fa di trapianto di pelle di un bambino su cui è stato anche scritto un libro, tutta una serie di cose, insomma, si muovono molto bene e hanno appunto creato questa casina dove le famiglie possono essere ospitate gratuitamente.
1: E possono anche incontrarsi.
2: E anche incontrarsi, esattamente, fare rete. Quindi è una gran rete di supporto, ecco.
1: Ed è fondamentale anche nella vostra storia la ricerca. Tu dicevi
2: sì.
1: A Modena c'è poi un centro di ricerca.
2: Sì.
1: È questo poi il messaggio, credo, il continuare
2: sì.
1: nella ricerca.
0: E sta andando sì. molto veloce anche, quindi grazie alla ricerca stanno iniziando a esserci adesso delle cure che magari non ti risolvono la malattia, però aiutano molto. Per esempio adesso c'è una crema che nel nostro caso probabilmente ancora non useremo perché non è abbastanza grave all'inizio, mm-hmm. in questa fase penso che verrà data a bambini o a persone che hanno una gravità maggiore. Sono delle terapie geniche queste qua, anche la pelle, il trapianto di pelle geneticamente modificata per poter diciamo, fare un trapianto nelle zone dove veramente c'è bisogno. E questo è veramente, ti cambia la vita completamente, anche la speranza
2: sì.
0: di tutte le persone che poi si ammalano, che sono ammalate e che hanno una possibilità di lenire un pochettino anche le sofferenze, perché le cure nel nostro caso un po' meno, ma sono anche dolorose perché sono delle ferite aperte per tanto tempo, quindi e ogni giorno vanno curate. E a volte sono veramente dolorose.
2: E per esempio a volte...
0: Già lenire un pochettino il dolore, che sia un po' meno, fa già la differenza, fa già tanto.
1: Certo.
2: In un bambino così piccolo questo dolore, questo prurito possono portare anche problemi a volte di rabbia. No? Frustrazione, un bambino piccolo non sa gestire queste emozioni e quindi a volte magari ci sono state delle problematiche un pochettino di gestione

0: in ambito scolastico, appunto asilo o altri ambiti che magari non sono stati tanto capiti.
1: Ecco, perché non sempre si ha la fortuna come insomma, nelle storie anche precedenti, soprattutto quando si parla di malattie rare o di difficoltà. La vostra quotidianità com'è? Com'è cambiata? Cioè, riuscite a fare una vita quasi normale? Avete modificato che cosa?
2: Quando hai un figlio ti cambia comunque,
0: sì, esatto.
2: Però per forza. No, diciamo che viaggiamo a vista con la malattia, nel senso che ci adattiamo a quello che succede, quello che sorge. Però la nostra vita è abbastanza normale.
0: Sì, poi diciamo
2: agli
0: che
2: altri bambini. Sì.
0: Nella nostra vita non è mai esistita una vera e propria quotidianità.
1: Sì. Perché dai. Adesso vedi che adesso si è sciolta.
2: Un lavoro
1: particolare. Adesso dobbiamo dire. Vedi. Allora, sapete perché ridevo prima? Perché la regia ha detto: perché ridi che ti abbiamo inquadrato che ridevi? Perché ho visto la mamma di Morena con il figlio. Perché io e Morena eravamo a scuola insieme alle elementari, e quindi è per questo, eccola qua, è per questo che la regia mi ha sgridato. Tu che sei il mestiere, Sergio, mi ha tirato le orecchie e mi ha detto: perché hai riso che eri inquadrata? Ecco, così abbiamo svelato l'arcano. Allora, Morena, che si è sciolta adesso, perché ha detto: ho fatto solo un'intervista con Sergio, ma la faccio solo per te e poi basta, eh. Adesso che si è sciolta la facciamo
2: parlare. Se la fai parlare parla,
1: sì.
2: Ma tanto.
1: Vai. Dicevi, non abbiamo mai avuto troppo la normalità.
0: Sì, nel senso che comunque la nostra vita è abbastanza un po'... Siamo due viaggiatori in un certo senso, no? Quindi lui viaggia molto per lavoro, io anche prima di avere il bimbo, infatti come vedete qui, me lo sono portata in India sia a 3 anni che adesso a 5. E quindi la cosa, diciamo... il problema non ci frena, ecco, a portarlo e a fargli fare appunto una vita che è poi la mia vita, no? Io vado in India principalmente perché insegno yoga e il mio maestro è là, e quindi prima ci andavo tutti gli anni. Poi con il Covid, la gravidanza, tutti i lockdown, eccetera, non ci sono andata per 4 anni, e quando ci sono ritornata ho deciso, beh, adesso a questo punto ci vado con lui. E quindi qui si stava facendo, appunto, perché io non mi arrendo anche dal punto di vista dal fare ricerca mia personale. Conoscendo un pochettino, avendo studiato con lo yoga, la Ayurveda, un po' la medicina cinese, l'omeopatia, c'è chi magari in queste cose non ci crede, però io avendole testate, sperimentate su di me personalmente, comunque funzionano, quindi sono sempre un pochettino alla ricerca anche di cose alternative, anche per magari almeno placare il prurito o insomma cercare di gestire anche dall'interno, perché anche se si tratta di una malattia genetica, secondo me comunque c'è sempre da lavorare anche sulla parte dell'immunità.
2: Se uno è sano
0: e dell'alimentazione,
2: reagisce meglio anche alle ferite.
0: Esatto.
1: Che cosa vi ha insegnato, che cosa vi insegna ogni giorno la malattia di vostro figlio?
2: A me...
0: Ad avere pazienza.
2: Pazienza sicuramente, ma anche a prendere le cose meno... con meno pesantezza, nel senso che io vedo mio figlio come risponde, no? Quando si incontra con altri bambini e le vedono le ferite nelle mani o nei gomiti, e dice: ma mi fai vedere le ferite, ma cosa c'hai? E lui proprio tranquillissimo risponde: no, io ho una malattia che si chiama bambino farfalla, e questo e quell'altro. Risponde tranquillissimamente quando dobbiamo fare qualcosa, lui adesso ha la coscienza, diciamo, della malattia che ha, e quindi si limita da solo, quindi vedi che fin dove arriva va, e quindi non si crea altri problemi come molto spesso ci creiamo noi, no? Lui vive nel momento, e i bambini hanno questa bella cosa, no? Di vivere il momento senza
0: giudizio.
2: Senza giudizio, sì.
1: E come gliel'avete spiegato?
2: È cresciuto così.
1: Come gliel'avete spiegato? Tu hai detto con i suoi bambini, dice:
2: avuto.
1: Io sono un bambino farfalla.
2: Esatto. Lui l'ha sempre avuto, quindi.
0: Sì, io gliel'ho spiegata un po' così, spiegata come favoletta fondamentalmente, gli ho detto che come le farfalle hanno la pelle delicata, anche lui ha la pelle molto delicata e deve fare qualche attenzione in più rispetto agli altri bambini, quindi magari stare attento quando corre, e stare attento a non cadere, perché fondamentalmente il problema è da sfregamento o da caduta. E quindi fare qualche attenzione in più.

0: anche quando quando interagisce con gli altri, di fare attenzione. Semplicemente, appunto, gli ho raccontato che è un bambino speciale perché è un bambino farfalla e delicato.
1: Qual è il messaggio finale per gli altri genitori e per l'aiuto, l'importanza della ricerca?
2: La ricerca credo che sia la cosa che ci dà speranza a tutti e vedendo come stanno lavorando appoggiarla il più possibile, perché magari non è quella malattia che si sta studiando che può aiutare a un'altra malattia direttamente, ma in realtà indirettamente funzionano e molto spesso la ricerca per una malattia dà soluzioni ad altre malattie che non ti aspettavi e spesso succede perché la ricerca poi alla fine è tutta unita, quindi appoggiare la ricerca.
0: Sì, e non fermarsi mai. Non limitarsi e non fermarsi mai.
1: Grazie, grazie a Morena, grazie a Sergio. Poi una prossima volta invece parliamo solo di yoga e di India, va bene, te lo prometto, tanto ormai ti sei sciolta, tra pochissimo.

0: Continuiamo a raccontare storie di genitori che non si arrendono. Buonasera, benvenuta ad Ornella.
1: Buonasera, ciao, Ornella. Tiziana, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella di tuo figlio?
1: Sì, allora io sono qua per raccontarmi, ma soprattutto per raccontare la storia del mio bambino. Il mio bambino ha 7 anni. Io solitamente quando lo presento a chi non lo conosce lo descrivo sempre come un bambino molto, molto agitato, molto simpatico, molto bello. Ed è autistico, lui ha il disturbo dello spettro autistico a basso funzionamento, non è verbale, con un ritardo cognitivo abbastanza importante e quindi questo rende tutto un po' più difficile, perché comunque non è autonomo, le autonomie sono molto basse e quindi bisogna stargli dietro in tutto quello che è il quotidiano.
0: Quando hai ricevuto la diagnosi? Cioè ti sei accorta subito che c'era qualcosa che non andava?
1: Allora, io un po' da mamma ho sempre notato che ci fosse qualcosa che di diverso in Gabriele da quando è nato. E lo notavo perché questo bambino piangeva tantissimo, piangeva questo pianto proprio sofferente che non si riusciva a placare. Mi cercava, che voleva venire in braccio, ma nel momento in cui lo prendevo in braccio mi rifiutava. Quindi i primi mesi sono stati anche difficili per me come mamma, perché non riuscivo a creare un legame mamma-figlio neonato. E poi dopo è un tassello che ho capito dopo, che probabilmente lui già aveva fastidio col contatto fisico, quindi comunque qualche avvisaglia ci poteva essere. La diagnosi vera e propria l'ho ricevuta quando Gabriele ha compiuto 2 anni. E siamo andati per una visita di routine al Gaslini, e perché aveva cominciato ad avere delle crisi che sembravano crisi epilettiche, nel senso che si irrigidiva, non si capiva il motivo. Io ero convinta fossero crisi epilettiche, invece poi comunque mi hanno spiegato che non era quello, era un modo del bambino per sfogarsi, ma comunque era la diagnosi era quella appunto di autismo.
0: Come hai reagito? Te lo chiedo perché ne hanno parlato anche gli altri genitori e questo è un punto che può aiutare anche chi ascolta le vostre storie, la tua storia da casa.
1: Ma allora, è stato molto strano perché io subito, come se non mi fossi resa conto della gravità, non lo so, mi sono informata su quello che c'era da fare, le diagnosi che avrebbero, le terapie che avrebbe dovuto fare Gabriele. E quindi quando ho messo tutto in moto, quindi comunque quando sapevo gli orari delle terapie, come portarlo, chi doveva portarlo, se lo dovevo andare a prendere, comunque dovevo combaciare tutto con il lavoro, è stato un po' difficile quello. Nel momento in cui tutto andava liscio, quindi tutto quadrava, lì mi sono un po' lasciata andare, era già passato un annetto e mezzo, quasi 2, allora lì forse ho capito realmente cosa stava succedendo, ho avuto un crollo, però superato quello scoglio mi sono sentita molto forte, soprattutto perché comunque devo dire la verità che lui è molto più forte di me e quindi mi spinge a dare il meglio per lui.
0: Che bambino è?
1: Molto vivace, non sta mai fermo e ha un tono di voce molto acuto, infatti con i miei amici lo chiamiamo

Sirenetto, ma non per il mare, ma perché sembra una sirena che quando inizia a farsi sentire si sente parecchio e è molto simpatico. Devo dire che riesce a trasmettere tanta ironia in uno sguardo, ecco. Infatti io dico sempre, penso che se Gabriele parlasse mi farebbe molto ridere, perché è veramente molto buffo. La sua difficoltà di non parlare lo porta a essere più nervoso, perché spesso non riesce appunto a

0: e questa cosa lo manda in frustrazione e quindi allora con me più o meno riusciamo a capirci e quando è fuori si fa un po' più difficoltà, quindi magari fuori è un pochettino più agitato e più nervoso rispetto che a casa.
1: La scuola nel vostro caso?
0: Allora, devo dire che sia asilo nido che asilo, che adesso in prima elementare, siamo stati molto fortunati perché i maestri e maestri di sostegno sono stati anche le OSE, sono state sempre molto carine e affettuose con Gabriele. Adesso, dall'anno prossimo, proveremo a portarlo al polo perché ci saranno attività che sono un pochettino più in linea con il percorso che dovrà fare Gabriele e quindi cambieremo scuola, tra l'altro. Cambieremo anche zona perché noi siamo di San Pier d'Arena, dovremmo andare a Molassana, quindi verrà un pochettino più scomodo, ma per fortuna siamo appoggiati dal trasporto scolastico della Croce, quindi comunque dovremmo riuscire a fare questo viaggio senza problemi.
1: Ornella, senti, che cosa ti ha insegnato l'autismo di tuo figlio?
0: Allora, devo dire, come dicevano loro poco fa, ho scoperto di avere una pazienza infinita che io non pensavo di avere mai nella vita. E poi io mi sono accorta che c'è tantissima gente piena di amore, cioè io questo lo voglio dire, perché comunque
1: Ah, che
0: nella
1: bello!
0: sfortuna di questa situazione, perché comunque non mi piace tanto parlare di sfortuna quando riferisco a mio figlio, però comunque diciamo così.
1: Diciamo che non è una situazione lineare come tu ti saresti aspettata. Ecco, la diciamo
0: Esattamente,
1: così.
0: esattamente. Siamo stati accompagnati dall'inizio da persone che comunque lo fanno con amore, che possono essere, vabbè, a parte ovviamente i nonni e la famiglia, per carità, ma i terapisti, noi comunque siamo seguiti dall'ANFAS di Pisacane, che ci accompagnano, ci aiutano molto nelle scelte, Centro Leonardo e soprattutto Emozioni Giocate, che è una onlus che veramente ci sta dietro, che fa fare tante attività a Gabriele. Recentemente siamo andati a sciare, che pensavo fosse una cosa molto difficile per lui, perché comunque mette i piedi nello scarpone, quindi comunque è costretto, deve fare un movimento particolare, che lui fare le cose forzate non le vuole
1: Invece
0: fare.
1: com'è andata?
0: Invece è andata benissimo,
1: Eccolo!
0: è lì che scia, sicuramente meglio di me, è andato anche sulla seggiovia che non
1: Eccolo
0: pensavo
1: qua sulla seggiovia.
0: fosse possibile, ci è andato bello tranquillo, io con le mamme giù di sotto con i bombardini e lui a sciare, quindi.
1: Eccolo qui proprio sulla seggiovia.
0: Sì.
1: Qual è, Ornella, il tuo messaggio?
0: Ma allora, mi piacerebbe che ci fosse un pochettino più di attenzione su una disabilità che sembra quasi invisibile, perché comunque io mi rendo conto che Gabriele, se uno lo vede, è un bambino bello, gioioso, vestito bene, carino, eccetera, e quando ha le crisi, che possono essere crisi di urla, crisi che si butta in terra perché non vuole fare qualcosa, perché gli dà fastidio un rumore, eccetera, la gente rimane un pochettino più sconvolta, ci fissa molto, quindi questa cosa un pochettino diventa fastidiosa. Fastidiosa per chi la vive, perché già sei in un momento di difficoltà e quindi la situazione ti sembra poi peggiore di quella che è. E mi piacerebbe che ci fossero più spazi per questo tipo di disabilità. A me viene, ad esempio, viene in mente l'aeroporto, dove mi piacerebbe fare molti più viaggi con Gabriele, però lui patisce molto le attese e quindi lì che ci sia una stanza dove bambini, persone comunque che hanno appunto difficoltà a stare nella confusione, nelle attese, eccetera, possono stare un attimino più tranquilli, ecco. E poi una cosa che sembra banale, però lo è, cioè è importante per noi, è nei bagni pubblici, ad esempio, non ci sono più la carta per asciugarsi le mani, ci sono i phon, Gabriele impazzisce, quindi perché non riusciamo ad asciugarci le mani perché ha paura, gli dà fastidio l'umore, quindi comunque
1: Certo.
0: sono piccolezze che però quando ci sei dentro ci fai caso, ecco,
1: E che
0: quindi.
1: possono cambiare la quotidianità e anche le esperienze di questi
0: Esatto.
1: bambini e della famiglia. Grazie,
0: Esattamente.
1: grazie Ornella.
0: Grazie
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Nelle storie che raccontiamo questa sera andiamo avanti e salutiamo e diamo il nostro benvenuto anche a Valentina. Ciao Valentina.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e in particolare la storia di uno